0: che non si riescano a costruire.
1: Ma no, magari qualcuno del posto farà qualcosa. Però.
0: Anche perché chi ci mette i soldi, detto chiaramente.
1: Ma no, ci vorrebbero le amministrazioni in comune, ma municipio, eccetera, hanno mille problemi.
0: Ma vedete, come diceva proprio Davide, che l'acqua è color marrone perché è il fango, sì, sì, delle franette che ci sono. Ci sono di solito cristalline, esatto, era venuta,
1: esatto,
0: anche la collega Aurora con te a fare una puntata di viaggio.
1: Purtroppo, caso di queste piogge, ma me l'aspettavo, comunque è piovuto, si vede parecchio stamattina nella notte,
0: sì,
1: e sono proprio continue frane, cioè che intorbidiscono l'acqua.
0: Ecco, qua ci sono anche pesci?
1: Qua ci sono un po' di pesci.
0: Trote?
1: Dovrebbero esserci, ma purtroppo le trote sono state un pochino pescate, diciamo, negli anni. È un pesce che ha avuto un po' di
0: vicissitudini,
1: quindi sono molto, molto poche, molto scarse. Una cosa interessante di questi torrenti, i liguri, sono i gamberi di fiume, che anche loro sono stati purtroppo pescati, perché sono di notte, li vedi, li prendi con le mani, te li porti via.
0: Ma si possono prendere o
1: sono
0: no?
1: Sono assolutamente protetti.
0: Ah, sono protetti, infatti.
1: I nostri nonni li hanno pescati alla grande, e quindi sono molto ridotti. Qua in Valvarena, Rio Gandolfi specialmente, ce ne sono ancora.
0: Senti un po', Davide, ma se non fosse crollato il pontino che doveva essere lì, questa era una gita che proseguiva poi?
1: Sì, sì, proseguiva. Proseguiva là dove ci sono i segnali, si va a prendere l'altro ponticello di legno che non abbiamo visto.
0: Ecco, il ponticello di legno si intravede un po' più dall'alto, sì. E poi dove si arriva?
1: Seguendo il segnavia, vedete che è qua, utopistico, no? Il segnavia ottimista che ti dice la freccia,
0: che c'è,
1: e poi ti butti
0: nel fiume. Che non c'è più, ok.
1: E là ce n'è un altro, anche lui è, sì, utopico. Però questo era l'attacco per un sentiero che porta sull'alta via dei Monti Liguri, nei pressi del Monte Pennello. Quindi
0: addirittura, e quanta altitudine c'è? Che
1: 1000 metri.
0: E qua siamo a 100?
1: 150-200, quindi
0: bel dislivello, sì. Allora, quanto ci voleva dare? Quanto ci vuole?
1: Due orette.
0: Mamma mia, quindi lì per esperti, eh?
1: Per esperti, adesso ancora di più, visto
0: vista la situazione, bisogna
1: la situazione
0: fare un salto, oppure
1: super esperti.
0: Se ci fosse meno acqua si può anche guardare il fiume.
1: Sì, ma lì si attraversa, però poi vedi lì là, sono, sì, le canne, bisognerà ripristinare magari il passaggio lì, c'era in quel, vedi che c'è una cosa di ferro,
0: sì,
1: lì qualche.
0: Sì. È vero che c'è anche una teleferica che porta, sì, ad una, sì, casetta, sì, abbastanza isolata,
1: esatto,
0: su di qua.
1: Tra l'altro su di qua c'è questa casa isolata, non so chi sono i proprietari, che ora per andare su hanno la teleferica, ma per andare su non vivono lì, però anche per andare a far l'orto, boh.
0: Accidenti.
1: Punto interrogativo.
0: E poi da questa zona quali altre gite si possono fare?
1: Allora, Valvarena ce ne sono parecchie, ci sono altri sentieri più a monte, diciamo dopo San Carlo, che ti portano poi verso sempre la zona di Praglia,
0: Praglia,
1: da questo lato,
0: i prati, quindi, di Praglia famosi,
1: e dall'altro versante invece verso la Guardia.
0: Ah, ecco. Quindi, ce ne sono gitanti? Tu che fai la guida?
1: Sì, sì, sì.
0: Quali sono le zone più gettonate per fare le gite? Quelle che ti chiedono di più?
1: Ma le gettonate in assoluto, promotore di Portofino e Cinque Terre, cioè grosso è lì.
0: E qua nel genovesato?
1: Però il genovesato funziona, guarda, da Nervia, Voltri, ma anche la zona di Sori, Recco, Camogli, vabbè, Camogli è dentro, sì, promontorio, quindi direi il Tiguglio, Chiavari, Lavagna.
0: Bene, allora noi risaliamo, Francesco, per chiudere. A te ti faccio risalire, vai pure Davide, ti faccio risalire in sicurezza dopo.
1: Guarda che bello scalino.
0: Perché la Valvarenna era anche una valle di mulini, direi, come molte valli dove qua c'è uno scalino nel vuoto, come molte valli percorse dai fiumi, ovviamente. Quindi adesso noi andremo a farvi vedere uno, anzi forse l'ultimo mulino ancora, diciamo, artigianale della Valvarenna, per la produzione della farina, forse anche di mais, per fare la farinata. Allora, per ora grazie Davide.
1: Grazie a voi.
0: Grazie per questo rapido giro.
1: Scusate,
0: volevamo
1: qua
0: farvi vedere anche qualche altro laghetto.
1: Niente.
0: Però tutto, ciao, è franato per le piogge. Noi proseguiamo con Francesco Ricci.

0: mulino che fa solo farina di, ma,
1: ceci.
0: Di ceci, scusate per la farinata. Tutto, buongiorno Luca, ha origine qua non a caso, tutti i mulini accanto ai fiumi, questo è il Varenna.
1: Sì.
0: Questo è il Varenna e qua vediamo un po' l'origine, poi il motore primario del mulino che è,
1: diciamo,
0: appunto
1: che,
0: questo canale, come funziona?
1: Il canale ovviamente raccoglie l'acqua più in alto, quindi scorre giù tutto di fianco
0: al
1: torrente, c'è un
0: scolmatore,
1: sì, una diga piccolina,
0: sì.
1: Diciamo, poi arriva qua che viene incanalato e passa tutto sotto a questa vecchia costruzione qua.
0: Ecco, qua vediamo le griglie che servono per iniziare un po' a filtrare le,
1: sì,
0: foglie.
1: Diciamo che qui, sia per questioni di sicurezza e di pulizia dell'acqua, ovviamente vengono, l'acqua passa e le foglie rimangono
0: lì. Ma tutto l'anno avete acqua? Oppure
1: sì,
0: ci sono dei periodi in cui ci può essere difficoltà?
1: Ovviamente d'estate ne abbiamo molto meno, però la cosa bella del Varenna è che ha sempre avuto una portata d'acqua, seppur minima, d'estate c'è sempre stata.
0: C'è sempre,
1: stata.
0: Cioè non vi siete mai dovuti interrompere. Cos'è,
1: no,
0: questa qua, una chiusa?
1: Sì, questa qua è uno sportello che praticamente viene aperto alla sera per deviare e non mandare l'acqua che sennò altrimenti va sulla turbina e quindi crea movimento.
0: Inutilmente, perché il mulino è chiuso. Dicevamo, allora, quest'acqua qua passa dove? Qua sotto?
1: Si incanala, ci sono dei grossi tubi, poi si congiunge in un altro grosso tubo e va direttamente sulla turbina. La turbina è fatta con delle palette dentro.
0: Adesso
1: e l'acqua
0: lo vediamo.
1: Girare.
0: Guardate che bello questo scorcio. Ma ha un posto, ha un nome questo punto esatto?
1: Questo è Borgo Rossi, si chiama.
0: Borgo Rossi. Perché erano tutti rossi?
1: Probabilmente
0: di cognome.
1: Sì.
0: Però resta, insomma, questi scorci di paesini ben tenuti con queste, sì, rocce che vanno un po' quasi ad infilarsi, ad entrare all'interno delle abitazioni che mantengono ancora un
1: certo
0: di originale e sono state recuperate in modo molto appropriato. Allora andiamo adesso all'interno perché voglio,
1: sì,
0: vedere dai ceci come esce la farina.
1: Perfetto.
0: Luca, allora raccontiamo il ciclo. Abbiamo visto l'acqua, che è il,
1: sì,
0: motore principale. Cosa succede?
1: Succede che i ceci, dopo essere preventivamente stati puliti e selezionati,
0: allora andiamo con ordine. Intanto i ceci da dove vi arrivano?
1: I ceci li compriamo un po' da varie parti. Alcune parti sono dall'Italia, quindi Puglia, Sicilia,
0: okay,
1: e dall'Alessandrino, o dall'estero dove li troviamo, tipo Argentina, Turchia.
0: La Liguria non offre niente, infatti,
1: no,
0: di ceci.
1: Purtroppo la Liguria,
0: okay, non offre. Come si fanno a pulire i ceci?
1: I ceci vengono selezionati già prima che ci vengano venduti in partenza.
0: Quindi vi arrivano quelli giusti già?
1: Quelli giusti.
0: Okay.
1: Poi noi facciamo un'ulteriore pulizia.
0: A mano?
1: No, ci sono delle macchine,
0: okay,
1: che li vagliano tutti, li setacciano,
0: sì,
1: e con l'aria vengono puliti, levata la polvere.
0: Ecco, cosa hanno? La polvere, la buccia anche?
1: Hanno, sì, pezzi di piante.
0: Però non hanno una pellicola i ceci di buccia?
1: No. Sì, hanno una piccola pellicola, se volete vedere ve la faccio vedere
0: sì,
1: come
0: sì,
1: sono.
0: Grazie, perché non è che mastico tanto ceci, bravo, ecco, io già me li ricordavo di te.
1: Sono
0: così piccini i ceci?
1: Così, sì, esattamente.
0: Ma questi qua sono secchi?
1: Non vengono, diciamo, nascono così e essiccano sulla pianta.
0: Ah, quindi arrivano già
1: essiccati,
0: così,
1: sì.
0: Ho capito.
1: Sì, sì. Difatti, diciamo che sono praticamente una coltura solo per i paesi
0: caldi, dove si
1: caldi,
0: secca,
1: sì,
0: bene, ok.
1: Esatto.
0: Quindi una volta puliti i ceci, cioè voi li visionate e quali scartate? Quelli che hanno apparenti proprio visibili?
1: Si scartano quelli spezzati,
0: okay,
1: o comunque ci possono essere anche altri grano insieme, perché ovviamente nei silos dove vengono stoccati,
0: okay,
1: quindi non ci deve essere altro.
0: Una volta puliti
1: passano nella fase di macinazione vera e propria, che ovviamente, cioè, viene fatta in sequenza, cioè vengono rotti man mano da macchine sempre successive,
0: più sottili,
1: e viene ridotto sempre più sottile il chicco. Da una parte poi viene separata la crusca, che viene venduta per per uso zootecnico.
0: Quindi per dar da mangiare ai maiali?
1: Maiali, mucche, cavalli.

0: Palli.
1: Quindi separazione della crusca, e quanto durerebbe un ciclo? Cioè da quando mettete il cecio?
0: Da quando inizia, poniamo un unico chicco di cece, arrivare alla farina potrebbe durare 10 minuti.
1: Ah, quindi una cosa veloce.
0: Sì.
1: E la farina, poi dicevamo, per fare la farinata.
0: Per fare la farinata, la panizza.
1: Altri usi, ecco, la panizza, che è quella tortina gialla.

0: la usano per le zuppe, per come addensante o come...
1: Ah, sì. Bene.
0: E la...
1: Sì. Vai.
0: Se la macinazione avviene con rulli, che ovviamente il cece passa in mezzo ai rulli, viene rotto man mano, alcuni sono rigati in partenza per poterlo agguantare e spezzare, quelli finali sono lisci.
1: Quanti ne passa di passaggi prima di arrivare a farina?
0: Noi facciamo
1: dal cecio,
0: 11 passaggi.
1: 11 addirittura, con 11 macchine diverse.
0: Sì, esatto.
1: Accidenti.
0: Che poi man mano, ogni volta che viene spezzato, viene setacciato, una parte diventa farina, una parte procede nell'ulteriore sminuzzamento.
1: Affinamento, però si usa solo quella finale, no? Di farina, quella più piccola, no?
0: No, perché ogni passaggio viene scartato dalla macchina che poi andremo a vedere sopra,
1: sì?
0: Una parte di farina e una parte di semola che poi prosegue nella rottura.
1: E quindi semola, quindi crea,
0: è un pezzo di chicco più granoso.
1: E per cosa si usa la semola?
0: Per noi la continuiamo a macinare.
1: Ah, infatti.
0: Non ha un
1: appunto,
0: uso.
1: Appunto, non ha un uso. Alla fine si usa solo la farina,
0: esatto,
1: finale.
0: Esatto.
1: Ok. Ricordiamo, perché la deve sapere per forza, la ricetta della farinata.
0: Sì, sono praticamente...
1: Facciamo una bella, un bel tegamone di rame.
0: Tre quarti d'acqua e un quarto di farina.
1: Si
0: poi
1: gira,
0: ovviamente in base alla teglia,
1: alla dimensione
0: deve essere, sì, messa la quantità giusta di prodotto
1: per essere bella
0: sottile, quasi, e croccante.
1: Diciamo che quando si mette dentro la teglia è molto liquida, no?
0: Sì, è liquida
1: quasi completa, quasi quanto,
0: esatto,
1: l'acqua. Ci si mette il sale, immagino, e un
0: ci
1: po'
0: si
1: d'olio.
0: Mette il sale, l'olio si mette sulla teglia solitamente.
1: Esatto, e noi abbiamo fatto una presa diretta qualche mese fa con i produttori delle teglie di rame. Luca, grazie per questo viaggio anche un po' nel passato, perché il mulino nasce così, come lo vediamo, nel 61.
0: 62, sì.
1: Nel 62. E un tempo c'era anche la...
0: Un tempo c'era la ruota, ora è stata sostituita con la turbina, che è comunque allo stesso principio di funzionamento.
1: C'è un bel mercato delle farine,
0: diciamo,
1: della farina
0: che
1: di ceci?
0: È conosciuta solo ovviamente in Liguria, Toscana, Piemonte e un po' in Sardegna, soprattutto
1: anche
0: nel Sassarese.
1: Ah, veramente? Ma fanno piatti diversi da noi?
0: No, praticamente sono sempre gli stessi, chiamati in modo diverso.
1: Ad esempio?
0: Tipo, ad esempio nel Sassarese si chiama Fainé.
1: Fainé?
0: Sì. Poi in Toscana ci sono ovviamente vari tipi, tra la cecina, la torta di ceci, la calda, a Livorno la chiamano calda.
1: Però è sempre la farinata?
0: Però è sempre la farinata.
1: Oppure la...
0: Pane e panelle lo fanno in Sicilia, Palermo.
1: Okay,
0: ma noi non vendiamo in Sicilia.
1: Ok, va bene, grazie mille, grazie Francesco Righi per le immagini. Presa diretta, torna alla prossima puntata, come sempre.

0: Buonasera e benvenuti a questo. Buonasera e benvenuti a questo Super Derby. Scusatemi, perché argomenti di discussione saranno tantissimi stasera. Cominceremo naturalmente dal trofeo spagnolo. Ieri sera ha giocato il Genoa, ha perso contro il Depo e non è stata una bellissima prestazione. Anzi, direi tante ombre e poche luci. Invece vi do una bellissima notizia. Anzi, cari amici sandoriani, stropicciatevi gli occhi perché la Samp sta a questo momento vincendo per 2-0 a Parma con il trofeo doppio malto. Le reti sono di Albi il Lauritsen e sta facendo una prestazione meravigliosa dopo 45 minuti. Vi presento subito i miei ospiti in studio. Elio Signorelli, che mi ha detto che non è tanto contento della prestazione di ieri sera.
1: No, non siamo tanto contenti, però come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, speriamo che sia un calcio d'agosto, che il Genoa inizia

0: giocare a questo punto quando i punti contano. Quindi diamo ancora la possibilità di lavorare al mister De Rossi e di stare sereno, quindi basta. L'analisi
1: Sulla
0: mia è
1: prestazione di
0: questa.
1: Mister De Rossi, insomma, andiamo a lavorare, ci mancherebbe altro, no? Abbiamo
2: Sì.
1: visto Gabriele Lepi, buonasera.
2: Ciao, ciao a tutti, ciao Graziano. C'è da lavorare, ma soprattutto c'è da investire Graziano nella punta, perché ieri De Rossi lo ha detto, in attacco servono segnare 40-50 gol, la punta serve e c'è anche da dire che tutti gli obiettivi oggi sembrerebbe che sia Aouré il centravanti seguito dal
1: Aspetta,
2: Genoa.
1: non darmi tutte queste notizie in un colpo
2: Diciamo
1: solo.
2: dopo. La
1: Calmati,
2: punta serve con
0: calmati.
2: urgenza.
0: Vabbè, però la società oggi, magari queste partite qua gli sono servite per vedere realmente che c'è da migliorare, che magari c'è da sfoltire
1: Bravo,
0: una
1: meglio.
0: rosa che è numerosa, quindi magari fare qualche uscita prima possibile per poter poi reinvestire quello che hanno mandato via, gli stessi importi, le stesse cifre, gli stessi ingaggi per migliorare l'attacco.
1: Sì, io
2: Al
1: sono
2: momento
1: molto felice
2: non l'hanno
1: stasera
2: fatto.
1: di ospitare anche Simone Galdi perché ha fatto un ritiro meraviglioso.
3: Grazie,
1: Bravissimo Simone, anche
3: grazie.
1: nei suoi reel, le cronache durante le nostre trasmissioni. E Simone, ti ho mai detto, oh, ma cos'è questa? La Sampdoria vera? Perché
3: Quella che abbiamo visto nel primo tempo col Parma è una
1: si
3: buona
1: avvicina,
3: Samp. È
1: vero?
3: una buona Samp.
1: È una.
3: Questo è poco ma sicuro.
1: Questo è poco da sicuro. C'è sopra le righe Matteo
0: No, e
1: Cesari.
0: non parla,
1: Non parla.
0: dopo la settimana scorsa, dopo la settimana scorsa che aveva detto è tutto un disastro. Guardalo, guardalo.
4: No, ma sono
2: 5
4: felicissimo perché ho visto. Ah, come gioca Krastev! Ma finalmente abbiamo trovato un portiere vero! Oh, ha fatto un miracolo! All'ultimo minuto del primo tempo, su un colpo di testa di Circati, è volato il bulgaro con la mano di richiama. Una parata sensazionale! Cosa ha fatto Corradi, giustamente? Lo ha tolto a fine primo tempo, preservandolo, proteggendolo. Adesso ne è appena iniziato il secondo tempo, è uscito Krastev, è entrato Ghidotti, ma una Samp veramente clamorosa nel primo
0: Quindi merito
4: tempo.
0: di chi?
4: Beh, Elio,
0: Oggi,
4: permettimi di dire,
0: lascia
4: allora,
0: che siamo ad
4: hai
0: agosto come
4: ragione, è
0: abbiamo
4: d'agosto,
0: giustificato
4: non mi
0: De
4: esalto,
0: Rossi,
4: no, allora non ero
1: non mi
4: depresso
1: esalto
4: contro il Novara,
1: ah no.
4: non mi esalto oggi, però vedo già una difesa che rispetto alla partita col Novara ha cambiato tre uomini su cinque, perché considero anche il
0: Allora
4: portiere.
0: dico, abbiamo sempre sparato addosso alla dirigenza, ai direttori sportivi, a Fredberg, a tutti quanti. Quindi a questo punto qua
3: Aspetta,
0: bisogna,
3: però.
0: anche se siamo.
3: Cioè adesso
0: Sì,
3: siamo all'antipasto,
0: perché?
3: aspettiamo. Nel senso,
0: Ok,
3: quella di
0: però
3: stasera, bene.
0: io intendo cercare di essere positivi. Voglio dire, una partenza così ti deve far sperare, ti deve. Che dopo 4 anni magari si
1: Diceva
0: possa
1: Simone,
0: vedere
1: e concordo con lui,
0: qualcosa
1: la
0: di
1: società è
0: positivo.
1: una cosa, la parte tecnica è un'altra.
3: Un'altra,
0: Sì,
3: certo.
1: Non possiamo confonderle,
0: no,
1: Simone.
0: l'unica cosa che non vorrei, ripeto, io da genuano dico il pensiero sul Genoa, dico oggi le cose non stanno andando bene. E cerchiamo di comunque pensare che agosto, che quando conta, devono arrivare nel modo giusto. E lo stesso mi sento di dire all'altra tifoseria che bisogna cercare di essere positivi. Oggi c'è questa partenza qua buona, anche se non è ancora presto, però secondo me bisogna, per il calcio genovese, cercare di essere
1: Allora,
0: positivi.
1: ritorniamo un po' sulla partita di ieri sera, perché a me un po' ha deluso, cioè, ma credo che abbia deluso De Rossi, ha deluso i tifosi, ha deluso un pochettino tutti, no? Noi abbiamo titolato con un impact molto, l'avevamo fatto per Bernardo Corradi dopo la sconfitta con Novara, lo ripetiamo con Daniele De
0: E
1: Rossi,
0: come abbiamo
1: campanello d'allarme. Perché non
0: detto
1: abbiamo
0: prima?
1: detto, non diciamo va male, non va male, c'è tempo ancora. Però, Gabriele Lepi,
2: Già.
1: qualcosa bisogna fare.
2: Qualcosa assolutamente bisogna farlo, dicevo prima in attacco manca quella punta che ti possa garantire quei 12-13 gol a campionato, ma soprattutto ieri c'è stata un'involuzione del reparto avanzato perché mister De Rossi ha schierato come unica punta l'ennesimo esperimento Vitinha. C'è anche da dire
1: Ti è
2: che
1: piaciuto?
2: non mi è piaciuto assolutamente, ma per l'ennesima volta abbiamo visto che Vitinha non è in grado di fare la prima punta da solo, ma De Rossi lo ha spiegato. Gatto, coperta corta in attacco, Colombo è entrato nel secondo tempo, intorno al 60esimo, hanno giocato 20 minuti, però il reparto avanzato, azioni prodotte, zero. Così

0: siccome il centrocampo mi è sembrato molto affaticato, ma soprattutto non c'è stato quel collegamento tra centrocampo e attacco.
1: Giustamente, Gabri, adesso tu dici, è il centrocampo che però porta le palle agli attaccanti. Cioè, pensare che Vitinha, che già non è un attaccante, possa pensare di far gol là davanti da solo è dura, ma se non lo metti nelle situazioni giuste, e chi lo può mettere nelle situazioni giuste? Gli esterni d'attacco, i centrocampisti, cosa che ieri non ha funzionato quasi nulla.
2: Assolutamente.
1: Quindi ripeto, secondo me, come Graziano ha intitolato, un campanello d'allarme, a mio avviso è giusto, perché oggi
3: non vogliamo
1: oggi
3: fare processi.
1: No,
3: cioè non vogliamo fare
1: oggi,
3: processi,
1: oggi,
3: ma mancherebbe altro che ci permettessimo
1: di sedersi a un tavolo e cercare di capire veramente dove bisogna andare a migliorare questa squadra.
0: Anche perché De Rossi lo ha detto, contro il Deportivo La Corugna finiranno gli esperimenti, avrò le idee chiare su quello che potrebbe essere la rosa, soprattutto i giocatori che resteranno, perché ahimè è sempre un cantiere aperto, ci potrebbe essere sicuramente ancora qualche uscita. Norton Caffi, tutto, tu prima citavi gli esterni, ieri non ho visto nessuna giocata da parte degli esterni, andare sul fondo, cercare anche di saltare
1: anche
0: l'uomo.
1: Anche Amorin.
3: Aspetta,
1: può essere,
3: che
1: può essere il giocatore veramente che tiene il centrocampo.
3: Perché abbiamo indicato una cosa un po' particolare.
0: L'unica prestazione positiva, ho visto una gran bella serata da parte di Otoa, sempre tosto sul pezzo, ed è stato l'unico giocatore che ha creato un'occasione nitida nel secondo tempo, 30 metri palla al piede, però poi ha anche tolto dei palloni molto interessanti anche a Dumeyan. Quindi ti fa capire che se Otoa, il difensore centrale, è stato il giocatore più pericoloso del Genoa, un'unica occasione ti fa capire che è un cantiere aperto e c'è tanto da migliorare.
3: Però a me non è piaciuto, ragazzi, ve lo dico molto sinceramente, questo giro palla lentissimo, ma super lento, da una parte all'altra i tre, poi con uno che arrivava, uomo Rimo, Baldanzi, e passava la palla al portiere. Io trovo che sia deleterio per
1: sì,
3: il Genoa.
1: Cioè dopo un mese di lavoro,
3: io capisco anche i carichi, capisco l'allenamento, capisco tutto.
1: E volerli giustificare in tutto e per tutto, e continueremo a giustificare, perché comunque quando conta, a oggi ci hanno sempre dato soddisfazioni, qui però visti ieri c'è da preoccuparsi. Ma ripeto, la cosa che a mio avviso fa piacere, il fatto che comunque dà modo di sedersi a un tavolino, come diceva Gabriele, De Rossi ha la possibilità di poter dire: signori, io questo non lo voglio
3: sì,
1: più.
3: Sì, perché non è stato neanche tenero ieri sera dopo il conferenza stampa.
1: È giusto che lui, se non vuol fare la fine degli altri due allenatori, perché oggi la partita vista ieri, tu rischi che alla decima vai a casa anche se sei DDR.
0: Ricordiamoci cosa ha detto il mister a maggio, che non bisogna fare la fine del topo, come hanno fatto, con tutto rispetto, i suoi predecessori, Gilardino 2 anni fa e Verà l'anno scorso, sempre a novembre, quando la squadra per i primi 3 mesi del campionato aveva fatto solo disastri.
4: Tu pensi che De Rossi sia un pirla?
0: Assolutamente no.
4: Cioè, tu
0: però
4: pensi che De Rossi sia un pirla, e quindi mi dici
0: no.
4: Gilardino è stato cacciato dopo 10 giornate, Vieira è stato cacciato dopo, ma De Rossi, se è rimasto,
0: avrà ricevuto delle garanzie.
4: Io credo
0: sicuramente
4: di sì. Io
1: sì,
4: credo di sì.
1: Ragione, però dicevamo le stesse cose di Vieira e le stesse cose di Gilardino. L'unica cosa,
4: però
1: a mio avviso, che Gilardino
4: è un carattere diverso, credo.
1: Quindi, è per quello che dico, a mio avviso questi risultati danno la possibilità a De Rossi di poter battere i pugni e poter dire: ho bisogno che il signor Tizio vada via, che Caio vada via,
4: che arrivi qualche due.
1: Portate qualcosa di nuovo, perché
0: essere,
1: così faccio fatica.
0: Non devono essere le scusanti. Ricordiamoci che ieri non hanno giocato per problemi fisici Mescitri, che sappiamo che ha fatto un buon precampionato, la punta Havel, manca Traoré, ma questo lo sapevamo
3: manca
0: da tempo, manca So, che era in panchina, Ossiga è rimasto in panchina, è arrivato da pochi giorni, per cui non vogliono essere le scusanti, però i pezzi da 90, Ossigar, So e Mescitri non hanno giocato ieri.
3: Assolutamente.
0: Però non devono essere scusanti, perché la prestazione di ieri assolutamente non mi è piaciuta.
1: Vabbè,
0: come
1: ma
0: per niente.
1: È come il 10-1. È come il 10-1. Cioè, voglio dire, con tutto rispetto, puoi aver fatto entrare tutti, ma sei una squadra di Serie A. Cioè, tu non puoi permetterti di prendere 10 gol, anche se lo prendi con la sesta squadra.
3: Magari c'è una cosa che non è stata, secondo me, pubblicizzata bene, no? Facciamo 4 tempi da 30 minuti.
1: Tutto, ripeto,
3: invece di
1: tutto quello che si vuole. Quindi, a mio avviso, veramente, con la massima serenità,
3: certo,
1: c'è la possibilità veramente di analizzare se c'è qualcosa da migliorare in questa squadra, se c'è da fare qualcosa.

0: quindi c'è ancora tempo, e a mio avviso questo, queste, questi risultati qua danno la possibilità a De Rossi,
1: dai, ponimi questa domanda,
0: a tutti,
1: ponimi
0: a tutta la dirigenza, di potersi muovere.
2: Quanto mancano i pezzi da 90, i pezzi dello spogliatoio che per un motivo e per l'altro sono andati via, che ieri De Rossi l'ha detto, Malinowski e Kuban, Vogliacco stesso, mancano queste persone che sapevano cosa significa giocare a Marassi, sapevano allora, cosa voleva allora, dire allora, il tifo.
0: Io credo Vogliacco oramai
1: ragazzi,
0: è un giocatore, è un giocatore che voglio dire basta, è passato, basta, mentre a oggi tu Malinowski
2: e Kuban.
0: Ma e Kuban già anche un altro giocatore, a mio avviso sì, ha fatto qualcosa di importante, perché quando subentrava determinava qualcosina, però quello da sostituire era Malinowski, e oggi tu quei 10 gol e calci di punizione, corner, a oggi tu il giocatore
2: assist.
0: Non ce l'hai, a oggi quel giocatore, quel tipo di giocatore lì non ce l'hai, quindi la squadra è normale che a oggi non è migliorata. Poi, come dicevi te, quando entreranno i nuovi, magari Traoré, molto probabilmente potremo vedere qualcosa di nuovo ed importante. Però Traoré siamo sicuri che potrà dare qualcosa di importante, visto le problematiche.
1: La speranza
0: fisiche,
1: è sempre quella, ragazzi.
0: La speranza.
1: Io ricordo anche Thiago Motta quando è arrivato. Thiago Motta diceva: non può giocare, perché poi è diventato Thiago Motta ed è cambiato tutto.
0: Ha fatto numeri importanti.
1: Quindi non è certamente quello il problema del Genoa in questo momento, no, assolutamente.
0: No,
1: forse si tratta anche di riprendere quella convinzione, quel fuoco dentro che non si vede adesso.
2: Sì,
1: perché la verità è questa, ragazzi, noi siamo, cioè, il Genoa è abituato a vedere una squadra che contrasta, che va sull'uomo, che in qualche modo
0: può
1: affonda
0: anche, può essere anche che sia un limite di questa squadra,
1: certo,
0: perché se tu parti male con Gilardino, parti male con Weah e poi raddrizzi la cosa,
1: bravo,
0: può essere anche che sia una squadra che magari i primi tempi snobba un po', i primi tempi prende sottotono gli allenamenti, vai a sapere. Perché se no non si spiega sempre queste
2: però partenze. Vedi la differenza dell'anno scorso, dove tu non hai speso neanche un centesimo nel mercato estivo, perché ricordiamo, a fronte di 50 incassati sono arrivati i prestiti. Quest'anno la dirigenza ha speso tanti giovani, tantissimi giocatori che non hanno mai giocato il campionato italiano. De Rossi ha detto è stata aumentata la qualità in mezzo al campo, però bisogna vedere se questa qualità darà gli effetti desiderati. Però sono tutti giocatori giovani, va bene per il futuro, forse magari qualche giocatore di esperienza poteva essere tenuto
0: però,
2: per far crescere i giovani.
0: Però Gabri, se tu te dici abbiamo speso, allora bisogna essere ancora più soddisfatti e bisogna ancora ringraziare questa società, perché rispetto alla stagione passata dove ha incassato, e noi qua in questi studi abbiamo detto ma almeno 10 milioni di quei 50 che avete preso potevi spenderli, oggi c'è da essere positivi, c'è da farli lavorare tranquilli visto che hanno speso, e cercare di sperare che questi giovani, compreso Amorin, alla fine, che De Rossi ha speso parole importanti, col tempo ci diano dei risultati e ci facciano vedere
3: il principale sia qual è l'obiettivo del Genoa quest'anno? Andare in Conference League? Andare in Europa League? O una salvezza tranquilla? Perché se l'obiettivo primario del Genoa è una salvezza tranquilla,
0: io sarei preoccupato.
3: È logico che se tu mi dici voglio andare in Europa,
0: preoccupato. So che a casa mi criticheranno, no? Va bene, però io già da genuano, onestamente, continuare a vedere il Genoa in Serie A e che ho la possibilità di confrontarmi con Inter, Juve, Milan, sono già felice, devo dire la verità,
3: perché comunque arrivare magari 4-5 partite, sei salvo.
0: Come ho già detto e sono stato anche criticato qua negli studi, a un certo punto, a 6 giornate dalla fine, quando ero un punto da Udinese Torino, mi sarebbe piaciuto sognare e provare ad arrivare sopra magari a Udinese Torino, alla fine mi sono trovato un quintultimo posto che onestamente
1: sì, perché ormai era
0: finito già il campionato,
2: c'erano esperimenti, giocatori giovani, ma ricordiamo l'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, si parla di alzare l'asticella. Chiaro che bisogna essere realisti, non vendere illusioni, perché parlare di Europa al momento è ancora utopia. Certo che se tu mi parli di 12° e 13° posto, allora potrebbe essere questo

0: l'obiettivo ad oggi del Genoa.
1: Allora,
0: chiaro che la punta serve.
1: Fatemi sentire Simone Galdi, perché siamo... Sì, adesso cominciano le sostituzioni.
2: Anche
1: Simone. Adesso cominciano...
2: Anche c'è la giacca bella, scusa. Mi dispiace solo che a fianco a me...
1: Mai come la tua, Mai
2: quindi, facciamolo un po' parlare.
3: No, volevo dire che, se non sbaglio, è stato De Rossi il primo che ha citato l'Europa comunque come un sogno, non l'ha messa come obiettivo, però l'ha detto lui, c'è questo sogno. Abbia sotto controllo la situazione. Se parliamo invece di Parma, in questo momento la Samp ha fatto diversi cambi. Diciamo che nel primo quarto d'ora del secondo tempo ha attaccato solo il Parma, però era anche abbastanza logico che fosse così. Adesso sotto 2-0 in casa vorrà sicuramente tentare.
4: Ma scusate, amici,
3: il tutto per tutto.
4: Avete paura di questo Parma? Cioè no, cioè ragazzi, il Parma oggi, per come lo stiamo vedendo noi, tranquilli che è una delle candidate alla retrocessione. È una delle candidate alla retrocessione.
0: Ho visto un brutto Parma nel
4: primo
0: tempo.
4: Ma il Genoa è 10 volte più forte del Parma. 10.
0: Sulla carta sei...
4: No, no, ma anche sul campo, che sulla carta, dai. Vabbè, ha fatto un tiro in porta contro la Samp.
0: Vediamo.
4: È una squadra di Serie B.
0: Vediamo.
4: O no, o sbaglio. C'ha Pellegrino davanti, che probabilmente ormai è un ex, perché è più vicino alla cessione. Però il Parma io l'ho visto molto, molto male. Ed è una squadra che... L'anno scorso comunque è arrivata a 13.
0: È arrivata sopra il Genoa, anche se un reparto avanzato ha fatto pochi gol.
4: Perché se il Parma
0: davanti
4: vende Suzuki...
3: Vinceva 1-0 praticamente, tutte le volte che vinceva era un 1-0.
4: No, ma il Parma vende Suzuki, vende Pellegrino. Cioè il Genoa ha perso ad oggi Ekator, che non era un titolare. Cioè il Parma... Se va via Suzuki e Pellegrino sono due pezzi da 90.
0: È perso Masini, che non era un titolare, allora, l'ha rimpiazzato con Su.
4: Allora vuol dire che comunque la base è una base importante.
5: No, mamma mia, Lauritsen, che giocatore. Mamma mia come riparte la Samp. De Paoli, siamo già dall'altra parte. De Paoli che si accentra. Dalla De Paoli. Si è addormentato, ma la recupera ancora la Samp con Anderson. E poi viene fiscato un fallo, allora. Una Samp che sa ripartire.
2: Quindi questa Samp potrebbe... non ha sbagliato nulla.
0: Questa Samp potrebbe lottare per i playoff, quella che hai visto ad oggi.
4: Al Genoa.
0: Io penso
4: non
0: al Genoa.
4: Guardare la Samp, pensa al Genoa.
0: Alla domanda non c'è risposta, però.
4: C'era il trofeo spagnolo, l'hai visto ieri sera?
0: L'ho visto.
4: Benissimo, doppio malto, il trofeo doppio malto, non è di più.
0: La risposta?
4: Non lo guardare.
0: La risposta?
4: Non lo guardare. È una Samp per ora bella.
2: Mate, concedimi, l'algoritmo quest'anno ha funzionato.
4: Questo non lo so.
1: Dai,
4: questo non lo so.
2: Adesso.
0: Pensa che...
1: Calma, calma.
0: Dietro le quinte, mi ha detto che Krasov è come Courtois, pensa che paragone.
4: Ragazzi, io non lo so, ma dopo 4 anni, dopo 10 portieri, perché la Samp negli ultimi 4 anni ha cambiato 10 portieri, non uno, 10. Sia mai che abbiamo trovato un portiere di 18 anni che magari possiamo fare anche una plusvalenza di quelle belle quelle belle cicce.
2: Branco.
1: Intanto siamo
4: non è Branco, non è Branco Craster.
1: C'era già
4: uno scorso,
1: siamo adesso alla partita.
4: Siamo al minuto 61.
1: 61, aspettiamo questo calcio di punizione e poi guardiamo cosa succede.
4: Sassà Esposito.
1: Ecco, 2-0 il risultato, vi ricordo le reti di Albi in direzione e poi di Lauritsen. Adesso c'è Esposito sul pallone, ricerca di battere questa punizione, perché è importante. Pensate che Esposito oggi fino adesso posso dirlo
2: 3-0,
1: bene, finalmente
4: indietreggia di 4 passi.
2: Vabbè, con quello che guadagna finalmente
1: Finalmente
4: sul pallone, tira alto.
1: Ci fermiamo per la pubblicità.

0: Allora, si sta sempre giocando a Parma, la Samp è in vantaggio per 2-0, però io sono felicissimo di avere un ospite che ha indossato la maglia blu cerchiata per 4 campionati. Ed era, sapete, noi abbiamo comprato un esterno, ma un esterno di qualità, di uno di quelli che andava avanti e indietro per il campo e lo metteva in mezzo. Ciao David, buonasera!
1: Ciao Graziano, buonasera, buonasera.
0: Eccolo qua David Baleri, insomma ci fa molto piacere sentirti perché so che sei appassionatissimo ancora di Sampdoria, hai partecipato alla festa dei tifosi e questo mi fa estremamente piacere.
2: È un ruffiano.
0: Questo è il signorelli, è David.
1: Ciao Elio.
2: Ciao Davide.
0: Allora, Davide, mi fotografi questo momento della Samp dal tuo punto di vista?
1: Allora, io la partita, il primo tempo l'ho visto. E secondo me ha fatto un buon primo tempo.

0: si vede che sono partite di agosto che servono solo allenatori per migliorare qualcosa, però secondo me mi ha fatto una buona impressione.
1: Ecco, noi stiamo guardando anche noi la partita, no? E abbiamo visto qualcosa di molto bello. Cioè, il gol, per esempio, di testa di Lauritz è una perla, no? Questo gigante che sopravanza, anzi va sopra il difensore e in buca all'angolo di Corvi. A me, qua in studio dicevano, beh, ma questa è una buonissima squadra per temperamento, per corsa, per grinta. Tu hai questa impressione?
0: Ma da quello che abbiamo visto sì, però sai, poi sapevo benissimo che queste partite sono partite amichevoli, magari c'hanno lavoro sulle gambe e quindi bisogna aspettare il campionato, però vedendolo oggi sono molto fiducioso, molto.
1: Assolutamente sì. C'è qualcuno che ti ha colpito in modo particolare, David?
0: Ma il Abigard, secondo me in mezzo al campo insieme al capitano fa la differenza. Quindi roba, è tutta un'altra cosa.
1: Ecco, bravo.
0: Tutta non c'entra niente. In mezzo al campo invece si fa sentire, è un giocatore importante, quindi forte fisicamente, forte di testa, bravo con i piedi. Qui secondo me speriamo bene, dai.
1: Beh, adesso insomma, Siva, ti faccio fare domande dei miei ospiti di studio. Matteo Cesare, guarda, ti fa subito
2: Davide,
1: la domanda.
2: No, tu parlavi di Abigard, io adesso mi stavo immaginando e stavo ripensando al centrocampo o ai centrocampo con cui tu hai giocato nella Samp. Mi veniva in mente Seedorf, Veron, Karembo, Bogosian, forse dimentico qualche d'uno, cioè era un centrocampo clamoroso. E davanti non ne parliamo neanche, Davide, ecco. Cioè,
0: no, ho avuto la
2: squadra clamorosa.
0: Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni, quindi per me è stato un onore giocare con loro. Seedorf quando è arrivato aveva 16 anni ma era già un po' di classe, Veron uguale, quindi poi non ci dimentichiamo di Bogosian, questa gente qua, quindi dei giocatori incredibili.
2: Davide, anche tu eri un grande giocatore, perché non devi sminuire, cioè perché uno dice vabbè, sì,
0: no,
2: perché tu giocavi titolare in quella squadra, Davide, sì, e facevi avanti, cioè, io ricordo che c'erano i solchi, io facevo raccattapalle, Davide, quindi ti vedevo sulla fascia, ti vedevo lì a fianco, vedevo i solchi per terra, c'erano i solchi, facevi avanti, indietro, avanti, indietro.
0: Giusto? E poi c'è il capitano, quindi io ero gregario e gli altri facevano la differenza. No, però ti ripeto, sono stati anni bellissimi, ho giocato con grandi giocatori, quindi sono molto onorato.
3: Ma parliamo di un giocatore che ha fatto 400 partite in Serie A, cioè, ora lui come tutti i giocatori di quel periodo lì hanno una grande umiltà. Perché te, Matteo, hai detto una cosa importante. Lui giocava e determinava tanto, come prima dicevo, no? Vitigna da solo, cioè ci fossero dei terzini così, cioè, che arrivavano sul fondo 30 volte a partita.
1: Guarda che ruffiano che è Elio Signorelli.
3: No, io
1: Davide è un ruffiano.
3: Onestamente,
0: è stato mio direttore.
3: Onestamente
1: a Livorno,
3: lo so. L'ho avuto e ho avuto modo di vedere.
0: Non posso dire niente.
3: No, ma onestamente, ho avuto modo di vederlo allenarsi, vedere l'atteggiamento, la personalità di questi giocatori. E quindi l'umiltà. E quindi dico: io sono convinto che oggi giocatori di quello spessore lì non ce ne sono. Onestamente.
0: No, assolutamente no, sono d'accordo.
1: Dimmi, Simone.
4: Ciao Davide, io ti seguivo tanti anni fa, diciamo sugli spalti, ero ragazzino e quindi come tutti qui riconosco che insomma quell'epoca lì l'hai segnata anche tu, gli anni in blu cerchiato sono davvero un bel ricordo che hai lasciato qui a Genova. La domanda che ti faccio, parlando invece della Samp di oggi, c'è un problema sugli esterni, perché è ovvio che la Samp viene anche da tanti campionati brutti, ha dovuto fare tanti cambiamenti nella rosa. In questo momento sugli esterni diciamo che ci sono Di Pardo sulla destra, Cicconi sulla sinistra che sono i titolari, soprattutto Cicconi sembra essere un po' l'anello debole. Allora tu come vedi questa Samp, soprattutto che interventi faresti?
0: Bisogna vedere come va a giocare l'allenatore, che Cicconi ha sempre giocato da quinto,
4: sì.
0: E quindi giocare a quattro

0: fatto di essere, non so se poi va in difficoltà o no, comunque col fatto del centravanti che hanno preso, lì bisogna mettere le palle dentro, quindi bisogna avere degli esterni che vanno sul fondo, che mettono le palle dentro. Tanto se il giocatore di oggi devi sapere attaccare, sapere difendere, sapere fare tutto, quindi speriamo che la Samp possa magari comprare altri giocatori da poter fare nei doppi ruoli.
1: Ascolti, invece ti faccio una domanda un pochettino così difficile ed anche da rispondere. Cosa si prova in una società dove ci sono una parte tecnica che non è mai contestata, almeno in questo momento, è una parte dirigenziale contestata? Influisce anche sul morale dei calciatori, sulla voglia dei calciatori, oppure no?
0: Assolutamente no, i calciatori vanno in campo, si allenano, giocano, quindi io a me non mi influiva per niente, quindi non so, io penso che anche a questi calciatori non influisca per niente, nel senso vanno in campo, giocano, sono pagati per giocare, per allenarsi, quindi io mi auguro che quest'anno possano fare grandi cose, ma per il bene di tutti, per il bene per la società, per il bene per i tifosi.
1: Grandi cose cosa significa, David? Me lo dici?
0: Grandi cose è ritornare nel posto che ci appartiene.
1: Bravo, come mi piace questa dichiarazione, guarda, mi piace tantissimo questa dichiarazione, perché anche il numero di abbonati, di nuovo, insomma, il pubblico che la segue continua. Io guardavo prima la prima Palma, l'hai vista quando l'hai vista anche tu il primo tempo, hai visto quanta gente si è mossa?
0: Tanta, ma infatti non, secondo me non meritano di stare in questa categoria qua, quindi speriamo che quest'anno sia l'anno buono, tutti gli anni diciamo così, però speriamo che quest'anno sia l'anno buono.
1: Assolutamente sì, lo speriamo tutti. Davide, ti ringrazio, spero di averti anche qua in studio, spero di averti durante il campionato.
0: Volentieri.
1: Grazie.
0: Così incontro il mio direttore Signorelli. Un abbraccione, Elio.
2: Ciao Davide, un abbraccio.
0: Grazie,
1: buona serata, grazie del tuo tempo. Allora, siamo sempre 0-2 per la Sampdoria, le sostituzioni, me le dici velocemente che
3: in campo? Guarda, è uscito Krastev, è entrato Ghidotti e sono usciti due centrali, quindi Viti e Gutterman, che erano i due titolari, sono entrati Ferrari e Riccio.
1: Come?
3: Ora il Parma. Posso dire?
2: Ma sì, ma no.
3: Pallone alto.
1: Basta così.
3: Vabbè,
1: così.
3: Poi è entrato Bellemo.
1: E
3: è uscito Abilgard.
1: E che faccia facciamo?
3: È una Samp che ha giocato anche dal risultato del primo tempo 2-0. Quindi si sta difendendo con ordine.
2: Altri due cambi.
4: E Tutino anche.
2: Altri due cambi.
5: Tu pensa, Elio, come è cambiata nel giro di una settimana l'umore di Genoa e Samp? Domenica scorsa eravamo contenti, Genoa aveva vinto con l'Ester, in casa Samp male perché la squadra aveva perso col Novara. In una settimana come sono cambiate le cose? La brutta sconfitta col Bormund, la brutta sconfitta ieri col Deportivo, e una Samp che vince e convince.
3: È servita la sfuriata dei tifosi, perché comunque hai perso in casa tu a Bogliasco contro il Novara, la squadra di Serie C. Oggi, credo, Simone, dimmi se non si sbaglio, abbiamo visto una Samp che è entrata in campo con voglia, con cazzimma, con garra, giusto? Rispetto col Novara sembrava che fossero in spiaggia, e invece oggi forse vedi che queste sconfitte a volte
5: servono,
3: anche se è agosto e tutti dicono non serve a niente, non conta nulla,
2: se tu hai la lettura giusta di quello che hai visto, come oggi, cioè se domani la Sampdoria pensa di non dover far più niente perché ha vinto 2-0, non va bene. Se invece anche da qua parti dicendo ok, benissimo, abbiamo fatto un buon risultato, c'è stato un passetto avanti rispetto al Novara, però per dire, come diceva Davide, non lo so, per come giochiamo abbiamo bisogno più spinta, perché comunque i due esterni non hanno dimostrato di avere la possibilità di portare acqua a quel centravanti. Bravo. Quindi fai l'analisi giusta e ti fuori
3: e non devi pensare che oggi sei un fenomeno,
2: vai a migliorare,
3: perché l'errore poi magari è questo: abbiamo vinto
2: certo.
3: Parma, figurati
5: squadre di Serie B
3: e andiamo proprio
5: però molto bene a sinistra, visto soprattutto nel primo tempo la Samp ha giocato 5 volte.
3: Ma tu continui a guardare la Samp?
5: A me piace guardare il calcio.
3: Il calcio
5: mi piace guardare il calcio, l'ho sempre detto,
3: il calcio con la C.

0: maiuscola stai guardando.
1: Perché se io parlo,
2: lui sta guardando il palco.
3: Io guardo il calcio con la maiuscola dopo la lettera C.
4: Ecco. Vabbè, ma noi prima o poi torniamo su.
3: Con la maiuscola dopo la lettera C.
4: Prima o poi torniamo.
3: Messa piano, eh.
1: Intanto è entrato Tutino, vero? L'ho visto
4: con la maglia numero 19.
1: 19.
4: È entrato
1: al posto di Lauritsen, vero? Ok. Allora fermiamoci un attimo per la pubblicità, poi continuiamo la nostra discussione in studio.

0: Siamo al minuto numero 78, risultati sempre di 0-2 per la Samp maturata nel primo tempo, ma io vorrei riprendere il discorso Genoa, seguendo sempre con attenzione quello che sta succedendo a Parma per intervenire immediatamente, perché io voglio fare un impact. C'è una canzone che si deve dire, una volta si diceva bisogna dare di più, no, non bisogna dare, non... Non che si può dare di più, si deve dare di più. E abbiamo messo nella foto di questo impact, un giocatore che insomma l'anno scorso De Rossi ha detto sarà un protagonista di questo campionato, quindi Amorim dovrebbe essere lui. Le prestazioni sono così, sono ni.
1: Sono molto insufficienti perché da questo ragazzo...
0: Non lo bocciamo, attenzione.
1: Non lo bocciamo, ad oggi non possiamo neanche dire che lo possiamo promuovere, è chiaro, deve avere ancora grandi margini di crescita, però se tu ad oggi mi dici affidiamo ad Amorim gli cavi di centrocampo del Genoa per la prossima stagione, io comincio un po' a tentennare, magari cresce, magari farà delle prestazioni, mi auguro, in campionato che possono sicuramente ricapovolgere tutto quello che abbiamo detto, però signore, Genoa è stato fatto un investimento di 8 milioni di euro su Amorim e dovrebbe essere il giocatore che prende in mano il centrocampo con giocate, idee, passaggi filtranti. Ad oggi non ho visto nulla di tutto questo.
0: È un giocatore molto molto giovane, ragazzi, dobbiamo anche pensare a questo.
2: Sicuramente poi in quel ruolo lì, un ruolo fondamentale in una squadra, quindi lui sicuramente è un ragazzo giovane. È chiaro che le aspettative attorno a lui si sono create.
0: E sono create tantissimo, no?
2: Perché comunque, pagato una cifra importante, il Genoa non aveva fatto investimenti, punta deciso su questo giocatore. Arriva De Rossi, ne parla un gran bene, è chiaro che addosso a lui...
0: C'è tanta pressione e c'è tanta responsabilità.
2: Quindi è chiaro che un ragazzo così giovane deve anche un po' adattarsi a questa situazione. Basta, l'unica cosa, bisogna veramente pensare che
0: De Rossi metterlo nelle condizioni migliori.
2: Sì, metterlo nelle condizioni migliori chiaramente noi stiamo puntando tutto su De Rossi, sia a livello di squadra, sia a livello di società, perché pensiamo che De Rossi sia quello che ci possa far fare la differenza. Quindi sulle parole che ha speso su sto ragazzo...
0: Perché ha le chiavi per questa seratura,
2: quindi dobbiamo solo a oggi non fare processi, stare sereni e cercare veramente di utilizzare queste partite per migliorare, per crescere.
1: Assolutamente, anche perché fisicamente è cresciuto, però... da dire che il Genoa da 2 anni insomma in quel ruolo, ricordiamoci
2: comunque,
1: che prima c'è stato Milan Badeli in quel ruolo,
2: e onestamente stasera stiamo
0: adesso non torniamo indietro, ragazzi, perché Badeli, Strotman,
2: basta,
1: però la
0: passato,
1: qualità
0: è passato,
1: la qualità
0: è passato, no. Io passato invece, è passato,
1: però manca no. La qualità
2: sì, però vediamo per dire stasera, no, il Parma che sarà
0: fa fatica.
2: Quindi voglio dire, bisogna essere veramente positivi e sperare,
0: certo,
2: che cambi qualcosa.
0: Genoa,
2: non è semplice.
0: In casa, Lazio fuori e Como in casa,
2: non è semplice.
0: Sono tre partite che quindi
2: non è.
0: Bisogna
2: ora,
0: darsi una mossa.
2: Ora guarda, per dire questa immagine, no? Tutino che era un giocatore morto, no? Che sorride, batte le mani, cioè, perché comunque poi ogni stagione ha la sua storia, no? Magari un giocatore che.
0: I risultati aiutano.
2: Certo, aiutano. Quindi,
1: ragazzi,
2: quindi
1: noi
2: magari...
1: prima abbiamo citato l'inizio del campionato. Ricordiamoci che domenica ci sarà l'esordio in Coppa Italia con l'Ascoli. Quindi anche lì c'è un banco di prova dentro e fuori. Io mi auguro che si possa passare il turno, perché è importante anche domenica prossima iniziare la stagione ufficiale bene.
0: Scusami, tu mi dici si possa pagare il turno, io dico che è obbligatorio passare il turno,
2: certo,
0: non che si possa,
2: certo.
1: Obbligatorio anche,
0: obbligatorio.
1: Io aggiungo, obbligatorio cercare di andare avanti il più possibile, perché negli ultimi anni è stata veramente sempre snobbata questa competizione. È vero che comunque sia, nel caso in cui tu vai avanti,

0: agli ottavi se non ero, è l'Inter, per cui però altre squadre in passato ce l'hanno fatta ad andare avanti, eh? Però vogliamo sognare, vogliamo cercare di arrivare il più a lungo possibile, perché ormai diciamo c'è un sogno che hanno tutti i giornali, andare avanti il più possibile in Coppa Italia.
1: Assolutamente sì, ci mancherebbe altro, ma
2: io credo veramente però, che ragazzi, come calma, sia sì, io credo che come sia impostata la Coppa Italia veramente diventa difficile sognare.
1: Ma sì, dai,
3: poi l'ha vinta il Bologna, scusate,
2: sì, bravo. Sì.
3: Con tutto il rispetto, il Bologna sì, aveva un'ottima squadra, un grande allenatore, okay. Però se il Bologna però, vince la Coppa Italia, certo, una squadra però il Bologna della storia del blasone del Genoa, però, ci deve pensare
2: sì,
3: ogni tanto.
2: Però il Bologna negli anni si è strutturato,
1: Orsolini,
2: cioè, ora onestamente io non lo so,
1: Orsolini,
2: ma io ti vado a prendere ancora meno. Voi andate la prima volta che tu vai a Bologna, vai al centro d'allenamento del Bologna,
1: a Casteldebole
2: e ti rendi conto di che cos'è, cioè, la differenza, ma non perché comunque Genova è fatta sulle montagne, già grazie che oggi il Genoa c'ha due campi d'allenamento, c'ha una palestra, perché per dire quando giocavamo noi
0: sì, prima di Preziosi non c'era neanche
2: no,
0: la palestra,
2: no, noi ci allenavamo, facevamo la Serie B, ci allenavamo su un campo in terra, palestre non ne avevamo, l'anno dopo hanno seminato l'erba, esatto. Siamo andati in Coppa UEFA, siamo arrivati quarti, ma la palestra, se vi faccio vedere la palestra che avevamo, ti viene da ridere. Quindi voglio dire, il calcio è cresciuto, Bologna è cresciuta negli anni come è cresciuta l'Atalanta, Genova sta provando a crescere, perché comunque sia Sponda Sampdoria sia Genoa stanno cercando di avere un centro sportivo, e il centro sportivo è importante per crescere. Poi arriveremo a avere magari anche un campo,
1: la Badia, oggi, ragazzi,
2: stadio,
1: la Badia
2: del Genoa,
1: tutti i ragazzi lì che si alimentano,
2: hanno la possibilità di studiare, perché c'è chi li segue, quindi pian pianino bisogna dargli tempo per diventare Atalanta e Bologna, a mio avviso.
0: Anche l'Empoli non è arrivato in semifinale e quarti due anni fa, no?
2: Sì, però l'Empoli non è una altra storia. L'Empoli, cioè, Empoli fa 60.000 abitanti. Scusa, perché, cioè, non si può paragonare il Genoa alla Sampdoria, all'Empoli.
4: Ma perché farebbe schifo avere come esempio l'Udinese?
2: Sì,
4: che è 30 anni che è in Serie A, che acquista,
2: però vedi, Matte,
4: vende, acquista,
2: e anche,
4: vende,
2: anche lì c'è una società.
4: È una squadra che, ragazzi,
2: c'è una società forte, c'ha lo stadio, certo, di proprietà.
4: Secondo me è quello il prototipo che ti devi dare. Non chi è magari dato, perché se uno dice l'Atalanta ha avuto la fortuna di trovarsi Gasperini, dieci anni con la proprietà che comprava, vendeva, se l'ha creata,
2: però l'Atalanta era già forte prima di Gasperini,
4: sì, è arrivato
2: perché
4: l'Atalanta aveva Favini che
2: scovava i giovani, al settore giovanile aveva già i giovani forti,
4: ma indubbiamente,
2: però perché ce l'aveva anche lì, perché aveva la possibilità di avere un centro sportivo, il centro sportivo. Io ti ripeto, a Genova veramente, ora tu prima mi hai detto e complimenti a Pugioni, perché se il portiere l'ha trovato Pugioni, complimenti a Pugioni, ma chi fa settore giovanile a Genova è dura, perché chi è responsabile, Pugioni della Sampdoria e
1: Trapani
2: al Genoa, cioè non hanno la possibilità di fare come a Bergamo, che io sono responsabile, vado a vedere la primavera, poi guardo mezz'ora la primavera, vado al campo B e vedo gli allievi, cioè,
0: a livello di logistica
2: Pugioni, Trapani devono fare, oggi guardano la primavera, domani vanno a Voltri a guardare gli allievi, il giorno dopo, quindi non hanno la possibilità di vedere nel tempo reale tutte le squadre e parlare con gli allenatori,
0: e nonostante le logistiche, fino a quanti giocatori giovani ha tirato fuori dal settore
1: giovanile, ragazzi, sono i bagni di primavera, ma in questo momento cosa ha detto De Rossi? Voglio tre giocatori titolari,
0: assolutamente,
1: voglio tre giocatori titolari, uno è arrivato l'esterno albanese Mirtai.
0: Ma mettiamo anche So, che era ieri ha detto uno dei profili che volevo.
1: Cosa manca la punta.
2: E quindi adesso
0: che non puoi sbagliare.
1: E sai cosa mi ha detto prima Gabriele Levi? Sì. Mi ha detto: l'avessimo preso noi Lauritsen.
0: Due partite, due partite. Due partite, due gol.

0: calcio lo vedo.
1: Due partite, due gol, Leorizzone.
2: Era anche svincolato.
0: Bravi, svincolato, ha fatto un bel acquisto.
3: Sono anche amichevoli. Poi
0: vabbè, io sì, preferisco che faccia gol. Bene,
1: io preferisco che faccia gol in campionato.
2: Se non fa gol neanche in amichevole.
1: Però giustamente ha toccato due palloni in due partite, ha fatto due gol. Direi che per una punta niente male.
0: Tanto
1: per
0: inizi
1: ora.
0: Bene. È che io, come ti dicevo prima, sono un po' preoccupato perché a meno di 20 giorni dalla fine del calciomercato, diversi tuoi obiettivi, ahimè, sono svaniti.
4: Sì, Ure che è andato via, no?
0: Ure è andato via. Oggi, notizia di qualche ora fa, sembrerebbe che Dallinga, il centravanti in uscita dal Bologna, sembra destinato al Werder Bremen in Germania. Per cui la rosa, i nomi dei giocatori in attacco, comincia un attimino un po' a scemare.
4: È un nome Dallinga, nuovo, no? È un nome nuovo, sì. Dallinga, no? Si pensava Pellegrino va via dal Parma, Piccoli va via dalla Fiorentina. Allora, ma è Dallinga, è...
0: L'anno scorso ha giocato poco, c'era Castro, poteva essere il profilo giusto per sbocciare definitivamente con la maglia del Genoa, però ad oggi il Genoa dovrà sondare altri obiettivi, perché io fatico ad oggi, tolto Dallinga e Piccoli in Italia, a vedere giocatori che non trovano spazio in uscita per poter venire al Genoa. Potrebbe esserci Lucca, ne parlavamo domenica scorsa. L'unico,
4: no, vedo tanti
0: l'unico.
4: Giocatori, vedo le squadre con tanti giocatori, qui mi rivolgo a tutti, tanti giocatori che hanno delle rose di 34-35 giocatori,
5: ma
4: giocatori in esubero, giocatori che sono in qualche modo, hanno caselle, perciò da questo punto di vista io credo che il mercato del Genoa e della Sampdoria adesso si fermi un pochettino, o quantomeno se non ci sono colpi essenziali da fare si aspetta.
5: Io credo, evidentemente. Credo che se non ci saranno delle uscite,
4: ecco,
5: sia da parte della Sampdoria sia da parte del Genoa, noi colpi domani non ne vediamo.
0: L'uscita
5: è giusto, cioè qua si parla di rose che hanno 34, 35, 36 e alla fine
4: 37 a Napoli ce ne sono,
5: cioè,
4: ragazzi,
5: alla fine comprare i giocatori è un attimo, perché basta una firma e tu ce l'hai a bilancio, ma smaltirli, mandarli via,
0: visto
5: quando
0: che
5: tu hai,
0: visto,
5: quando tu hai tuttino,
2: quando il ritiro, ma quando veniva, quando tu, la conta di quella che avrebbe
5: certo,
2: voluto,
5: ma quando tu hai tuttino a 900.000, 1.200.000
1: chi è che lo prende?
5: Devi metterci dei soldi, quindi prima di pensare a prendere un altro attaccante, tu devi cercare di lavorare con questo qua.
0: Brava,
5: perché se disgraziatamente non va via.
4: Dicevi che era una preoccupazione di Fede.
2: Sì, perché quando è arrivato abbiamo detto: arriveranno anche altri giocatori. Sì, ma tanti ne devono andare via. E lui faceva proprio la conta. Poi non ci ha detto i nomi, perché
4: però
2: ovvio. Però li contava.
5: Certo.
2: Quindi è quello un po' il discorso. Si rende conto che comunque per costruire un certo tipo di squadra, quando hai tanti pesi,
5: quando fai quel lavoro lì, tu non vedi l'ora di solitamente hai un foglio bianco con le uscite e quelli che tu pensi di far entrare, ma finché non togli le uscite, cioè quelli che hai sulla destra che tu vorresti far entrare, sai che non entrano.
0: E soprattutto Elio, Simone, era difficile far uscire tutti i giocatori della Samp che l'anno scorso hanno fatto male, quindi chi poteva prendere questi giocatori? In questo momento parliamo della Samp, poi parleremo anche del Genoa.
1: È una cosa incredibile, ragazzi, ma tanti di quei nomi che devono essere smaltiti li ha acquistati Fredberg. Perché Ferri, chi l'ha preso? L'ho preso Fredberg.
0: Quindi sono stati i disastri della precedente gestione.
1: Chi l'ha preso che abbiamo dovuto smaltirlo? E Cook, chi l'ha preso? Quindi è lui il primo colpevole. È inutile che poi mi venga a dire c'ha la lista bianca. Lo so anch'io la lista bianca. È lui. Doveva essere conscio. Intanto vorrei capire una cosa: chi fa il mercato nella Samp? Perché ora... Dovrebbe arrivare un portiere che è, diciamo, della galassia Fredberg, perché è un danese, perché lo conosce Fredberg. Gartman, tra l'altro,
4: cioè,
1: è la
4: Windal.
1: Esattamente.
4: E io lo lascio lì. Dopo la prestazione di questo ragazzo, lo lascio.
1: Ma certo
4: lì.
1: Che sì.
4: Magari,
1: o se no, a parte che è infortunato.
5: Scusate, io non so quanti minuti mancano, ma fra un po' lì si alza un trofeo.
1: 91-37, Elio. 91-37.
4: Queste sono le immagini di questo partito.
5: Oh, io ho visto il trofeo già.
0: Era già qua Matteo che guardava l'orologio, pronto a brindare.
5: Quanti anni sono?
1: A me interessa solo un trofeo, Elio.
5: Ah, non ti interessa?
1: È quello che danno a fine anno per chi sale. A me interessa solo quello. Con tutto il rispetto per il trofeo doppio mano.
4: Ah,
1: a me interessa solo il trofeo della Lega Serie B.
0: Domenica era triste,
1: no, ragazzi.

0: Io vuole parlare di Sandoria.
1: Ma lui piace solo a Sandoria. Lui è contento.
2: No, assolutamente.
0: Adesso vuole parlare di
2: Sandoria. Magari Sandoria è
1: no, bruciato. Assolutamente, assolutamente.
3: Devo dire che stasera sono soddisfatto. Ho visto una squadra intanto ben messa in campo, bisogna dire.
0: Oh,
3: perché il primo tempo
0: facciamo l'analisi dopo,
3: No, no, qua... ma io giusto per snocciolare due o tre argomenti. Una l'ho vista ben messa in campo all'inizio con due centrali. Gartman, che mi ricorda un po' Stamme, l'ha detto anche lui, si ricorda in Stamme, roccioso, grintoso, spinge, picchia, pugni, gomitate, mi piace.
0: E serve.
3: Mi piace.
0: L'ignoranza.
3: E a fianco il Nesta. Cioè Viti,
2: togliamo il video qua sotto.
3: È bello da vedere. No, Viti è bello da vedere, ragazzi. Giocava nel Nizza, in Europa League. Cioè, se gioca in Serie B, cioè in Serie B fa la differenza. E già cambia la squadra. Poi ci metti un portiere che para, che fa i miracoli, Krastev al posto di Ghidotti. E già vedi che la fisionomia della squadra dietro regge. Il centrocampo, devo dire che Esposito meno peggio del, del solito.
0: Non si può dire meno peggio. Se si è fatto una buona prestazione.
3: Beh, una prestazione. La super prestazione in mezzo l'ha fatta Albigard stasera. Albigard ha fatto gol, assist, sportellate con tutti, saltava, ringhiava, rincorreva, andava a prendere.
0: Vi siete già dimenticati quello che ha detto poco tempo, poco minuti fa, Baleri? Ha detto che servono anche i gregari,
3: Certo,
0: non è che ci vogliono sempre quelli che vanno in punta di piedi, ci vogliono anche i gregari per far arrivare il pallone.
3: E poi, infatti... e poi quel lungagnone là davanti è tanto male, non è?
2: Quindi allora comprare un altro attaccante allora non serve titolare vedendolo.
3: Pensa,
2: io faccio domande e non ho risposte stasera da questa
3: allora,
2: parte.
3: È logico che se... Allora, Gabriele, leggo la formazione titolare della Samp di questa sera. Era una buona formazione, discreta, partiamo da questo presupposto. Poi leggo le riserve, la panchina: Ghidotti, Ferri, Ferrari, Riccio, Rodella, Bellemo, Tutino, Lagumina, Forte, Paratici, Diop, Bonara e Tantalocchi. Con questa panchina sono preoccupato, è vero?
4: È vero, però intanto manca quel signore lì che
0: insigne.
3: Cioè. E intanto alziamo il trofeo, Simone, il doppio malto, ci siamo quasi, 94-25.
0: Bravo,
3: ci siamo quasi.
0: Cioè, noi diciamo che ci sono questi, però stasera dobbiamo giudicare.
2: Ti manca anche
0: Begic. Squadra che ha fuori due esterni titolari, perché Begic e Insigne sono stati presi proprio per quello, no? Per dare i palloni a quel signore davanti, per dare la zuccata di testa, visto che lui è capace, ha detto.
4: Poi c'è una cosa da dire.
3: È finita. Samp batte 2-0 il Parma, gol di Lauritsen e di Abigard. Una buona Samp. Ho visto un portiere. Ha fatto bene Corradi a toglierlo subito a fine primo tempo, perché
0: dire,
3: se no, ma lo sai
0: cosa?
3: Perché?
0: Io
3: perché lo vediamo subito. Perché se no lo vendono subito.
0: Noi lo abbiamo blindato.
5: Mate, posso dire una cosa? Io non sono Sandoria, ma con la maglietta lì.
3: E vabbè, lì è il Marco. Della
4: Sangalese non si tocca. No.
5: Mi sembra veramente
4: è la prima vittoria con la maglia San Pierenese, perché aveva perso i due precedenti.
5: Vi siete legati?
4: No. Non si tocca. No. Io mi spiace, ma San Pierenese è sacra.
0: Mi fa solo quelle varie finte che ho visto al Barcellona. Ma se sono magliette storiche,
4: ha avuto una maglietta azzurrina, ha avuto una maglietta.
3: Io pensavo che ti riferissi al portiere che verde
5: fluo. No, ve l'ho domandato, ragazzi, perché non mi sembrava rappresentasse la Sandoria, invece me l'avete motivato.
3: Le due maglie, oltre la prima, la Royal, la blu della Samp, sono per l'80° anniversario, una riferita alla Sampier d'Arenese, che è questo bianco seppia con queste due righe orizzontali.
5: Senti che poesia. Bianco seppia, vai. Continua.
3: Scusami, anche il mio lavoro.
5: Continua, hai ragione,
3: un po' esaltare. Queste due righe rosse e nere, e l'altra quella dell'Andrea Doria, che è a metà bianca, a metà blu, è una cosa. Rispecchiano la storia blu cerchiata per l'80°. Credo che sia giusto, visto che comunque la storia è importante anche ricordarla e apprezzarla. È giusto che siano state fatte queste due maglie, che io trovo veramente belle, devo dire. Al di là di tutto, sono veramente belle.
0: Eccole là,
3: molto belle.
5: Ve l'ho chiesto perché non mi sembra.
3: No, non sono due maglie casuali.
0: Non sono neanche considerate seconda e terza, no. Perché sono molto particolari, cioè, quindi inevitabilmente. Ad ogni modo, sono le 21:55:40. La

0: Andoia alza il primo trofeo dell'aria.
1: Il primo della storia della carriera di Corradi, perché sì, Corradi non aveva.
0: Corradi ci ha messo un mese e mezzo, due mesi.
1: Si è portato a casa l'argenteria.
0: Bernardo ha fatto vedere che ha le idee chiare. Perché questa è la verità, sono emerse tante tante voci, però abbiamo detto sulla formazione, la formazione per adesso chapeau a Bernardo Corradi, per quello che ha fatto vedere stasera, soprattutto nel primo tempo, poi le sostituzioni contano per quello che contano, perché è chiaro che diventa tutto molto più difficile. Però la prima formazione, io chiedo a Simone che ha visto anche il ritiro, era molto equilibrata.
1: Idee chiare, quello che mi piace di Corradi, idee chiare, cioè lui porta avanti un'idea, la prosegue anche con una certa convinzione nei confronti magari di giocatori come Cicconi, abbiamo visto che non sono
2: squadra
1: messi
2: sotto la gradinata, la squadra sotto,
3: sicuramente non sarà come vedevamo gli anni scorsi per essere contestati.
2: E c'è aspetta Elio, perché c'è solo un coro che cantano: noi vogliamo tornare in Serie A. Questo è un coro unico dei tifosi blucerchiati che applaudono la squadra che comunque ha vinto oggi a Parma, però il coro che cantano a gran voce, perché questo è quello che vogliono i tifosi, ragazzi. Possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma poi l'obiettivo della Samp, per storia, per blasone, per tutto quello che volete, è tornare il prima possibile.
0: Quindi
2: in
0: a questo
2: Serie A.
0: Punto Simone è una delle favorite per tornare in Serie A della Sampdoria.
1: Molto difficile da dire, perché il campionato di Serie B è completamente folle e sappiamo che quelle che sono scese dalla Serie A sono squadre comunque forti, partono da un'ottima base: Verona, Cremonese, Pisa, Palermo stesso comunque va considerato. Certo, la Sampdoria desta curiosità a questo punto, ecco. Bisogna capire dove si inserisce. Però c'è una cosa che volevo dire anche prima: il campionato di Serie B è fatto apposta per avere anche un po' di entusiasmo all'inizio e magari guadagnarseli i galloni della favorita, perché se anche la Samp non partisse con la rosa migliore, se parti bene con le prime 5, 6, 10 giornate, poi lo puoi diventare la favorita a quel punto, perché è quel tipo di campionato, vinci magari con una non prevedi di vincere e poi vai a perdere invece con una che è di bassa classifica.
4: Guarda,
1: questo
4: scorso
1: veniva da un campionato pessimo,
2: doveva fare i play-out con la Salernitana, è arrivata seconda, promozione diretta,
1: ha fatto una progressione magnifica, quindi
3: si costruiscono, no?
2: L'appetito via mangiando,
0: questo è il calendario della Samp,
3: questo è un risultato importante, ti fa lavorare serenamente a Bogliasco,
1: che però
3: ti fa
1: è un calendario molto squilibrato, perché bisogna dirlo, vedere che ci sono tre trasferte nelle prime quattro e diventano quattro trasferte nelle prime sei è una cosa squilibrata.
3: Non è logica questa cosa.
2: Era stato molto contestata anche da Matteo un paio di settimane fa con tutte le partite in trasferta.
5: Sei trasferte nelle prime nove
3: che
5: partite.
3: Poi, aspetta, che oggi, che oggi lo leggiamo che è in modo sbagliato, no? Poi magari tu fai tre vittorie fuori casa e ti costruisci la Serie A lì.
5: Però io giocare in casa.
3: No, ti sto dicendo, ma
5: davanti a potenzialmente dico 25.000 spettatori.
3: Oggi ti sto dicendo,
5: questo è quello che porta la Samp.
3: Oggi ti sto dicendo, oggi sulla carta hai ragione te. Poi magari quella cosa lì che un mese prima sembrava un disastro,
5: certo,
3: diventa invece la forza della Sampdoria, perché magari all'inizio fuori casa ci sono 5.000 spettatori, fai una partita bottonata di contropiede, riparti, mezza palla aria, gol dell'attaccante, tu e sei.
5: Elio, una cosa deve essere chiara: il mercato della Samp deve continuare, cioè voglio dire, non è che oggi hai vinto col Parma che è arrivato tredicesimo in classifica in Serie A, allora tutto a posto, cioè c'è una panchina che ad oggi è veramente quasi nulla, sì che c'è dei giocatori infortunati perché Ravanelli è infortunato, Insigne è infortunato, Begic è infortunato, sono tre potenziali titolari, il portiere a questo punto mi viene da dire, sì forse ti hai preso per fare il dodicesimo allora Vindal, perché punterai su Krastev. Io spero che questo adesso, cioè ci vuole anche del coraggio, io vorrei vedere
0: ha dimostrato coraggio Corradi, sì, perché ha detto ragazzi questo ha compiuto 18 anni, ha messo, lo metto lì alla porta e potrebbe succedere benissimo quello che è successo a Stankovic, tanto tempo fa, non vi ricordate, quando Pirlo lo ha imposto anche con gli errori, cioè potrebbe succedere benissimo una cosa del genere.
1: È più preoccupante quello che c'è dietro Krastev, perché se davvero Ghidotti lo mandi via.

0: E non hai a questo punto un secondo o un terzo affidabile, perché Vindal è infortunato.
1: Ragazzi, infortunato.
2: Male un piede a febbraio.
3: Il problema grosso oggi è la panchina. Che poi la panchina.
1: Intanto sentiamo Corradi, ragazzi, perché c'è Corradi, immediatamente dobbiamo sentirlo, Corradi, perché ci serve veramente. Ha la faccia molto molto contenta e sta sorridendo alla grande. Mi fermo un attimo e poi sentiamo le dichiarazioni di Bernardo Corradi.

0: Subito le dichiarazioni sia di Albigar, che è stato eletto miglior giocatore della partita, non solo per il gol.
1: Meritato,
0: vero Simone?
1: Meritato, ha fatto una partita, soprattutto il primo tempo eccezionale, migliore in campo.
0: Allora no, non va bene là dietro, bisogna metterlo un po' più avanti.
1: Ma assolutamente, bisogna perché... metterlo in mediana, ma sempre bisogna metterlo in mediana.
0: Bisogna metterlo assolutamente lì, che ha detto, voi ci provate, sicuro vogliamo fare un campionato importante, ha detto. L'aveva già detto anche prima, Simone.
1: E il ritiro aveva detto. L'obiettivo è andare in Serie A, quindi evidentemente lui è l'unico che lo dice, però dimostrata anche la cazzimma in campo, passatemi il termine, insomma, con 11 Abilgard magari ci arriviamo.
2: Bel segnale ai compagni.
1: Bel segnale, però bisogna che la società aiuti. Corradi ci vuole che poi tutti i compagni seguano l'esempio di Abilgard.
2: Ascolti anche le parole importanti di un tesserato con un obiettivo chiaro.
3: Beh, lo carico anche Corradi.
0: Ferma, ditemi Abilgard, perché Abilgard ha la figura per diventare leader di questa squadra.
3: Lo è già.
0: Perché sai.
3: Mi dispiace dirlo, perché dovrebbe essere qualcun altro il leader lì in mezzo. E invece chi si è preso i galloni del leader, chi è? Abilgard. Tutti si aspettavano, poi finora, attenzione, si aspettavano Esposito, però il leader designato, ma non da lui, dal gruppo, signore, perché anche oggi assist e gol, scusa, è Abilgard, il leader è Abilgard.
4: Questo giocatore qua è diventato importante non oggi,
3: ma bravo,
4: l'anno scorso, certo. Quando si è sacrificato a fare
3: il difensore, ha fatto la mezzala,
4: e lo faceva con entusiasmo,
3: ha fatto la punta, Elio, la punta.
4: Se tu non trovavi questo giocatore l'anno scorso non ti salvavi neanche da molto con il mente.
3: Quindi il leader, quindi, oggi ne esiste da un po' che il leader, è Abilgard. E lo sa benissimo Corradi, perché la prima cosa che ha fatto è di Abilgard è metterlo lì,
4: certo,
3: nel mezzo
4: certo.
3: Al campo, nel fulcro, ci ha messo Anderson e Abilgard, che sono due giocatori di quantità, muscolari, fisico, altezza, ce l'hanno tutte, logico, non è un centrocampo velocissimo quello dei Blucerchiati, possiamo trovare l'unica pecca, può essere quella degli inserimenti, però soprattutto quando va in vantaggio, e oggi l'hai dimostrato, è una squadra che diventa solidissima perché tutti sanno quello che devono fare, e questo è un buon aspetto. E infatti Corradi, secondo me, non aveva un bel sorriso, però era sicuramente più rilassato rispetto a
1: una settimana fa, era più teso, molto più teso, assolutamente.
0: Oggi ha detto delle cose anche interessanti,
3: si è spinto anche un po', cioè, la settimana
0: l'approccio
3: prossima
0: è quello che gli piace, perché ha detto subito andiamo avanti, ci troviamo davanti 2-0, poi soffiamo, e tra l'approccio gli piace sicuramente. La partita, ha detto, sarà quella con la Cremonese, da lì comincerà il nostro vero percorso.
1: Ed è giusto così, perché con la Cremonese comunque ti confronti subito con un avversario che sai vuole lottare per la Serie A, e quindi ti misuri, poi il calcio d'agosto, tutto quello che sappiamo, però è importante che la Samp faccia una bella partita a Cremona, perché è l'inizio di un lavoro. Se Corradi inizia comunque bene il suo lavoro al di là nel risultato di Cremona, c'è la fiducia per andare avanti su quel percorso. Obiettivamente, quando è arrivato Corradi era difficile dare tutto questo credito.
2: No, c'era anche la contestazione anche dei tifosi per la scelta, non per ovviamente
1: Corradi. Certo, l'uomo non viene contestato, il professionista
0: scommessa.
1: Non viene contestato, ovvio.
0: L'uomo ma lui ha detto solo una scommessa, ne ben cosciente,
1: molto tranquillo.
4: Lui è consapevole che
0: sì, però, ragazzi,
4: gli hanno dato
0: adesso
4: una
0: parte le scommesse, perché scommesse qua a Genova ne abbiamo visto.
4: Sono consapevole.
0: Vogliamo dire questo qua io ve l'ho detto subito, io lo conosco perché
4: ma questo è un predestinato, secondo me è un predestinato,
0: è una persona che legge le partite, è una persona che va avanti per la sua strada, è una persona che mette il terzino, ma se non ce l'ha, perché oggi ha giocato De Paoli alla sinistra, è perché non c'è nessuno.
4: Ma io credo che questo sia un predestinato, perché sia da calciatore e anche quando ha fatto comunque il mestiere insieme a te in TV,
0: esatto.
4: L'ha fatto con grande personalità, sì, con grande conoscenza, grande professionalità, quindi a mio avviso è uno che ha sempre conquistato le cose sul campo.
0: E non guardate e quel anche, bel faccino anche, che ha,
4: sì, sì,
0: perché
4: c'ha un bel muso,
0: c'ha un bel muso, c'ha il bel faccino, ma c'ha un bel muso,
4: sì, ha personalità.
0: Quindi io sono convinto
4: che ha sempre sudato sul campo, perché anche da attaccante si è dovuto conquistare coi gol, col lavoro, con la determinazione,
0: esatto.
4: Di essere un giocatore importante.

0: Tante.
1: A me è piaciuta una cosa che ha detto lui, ecco, che mi auguro che di vederla tutto l'anno. Ha parlato di una squadra cinica.
0: Certo.
1: Perché anche questo è anche vero, la Samp ha avuto due occasioni, ha fatto due gol. Ed è una, quasi una rarità, perché prima o non tirava in porta
0: e
1: o
0: non
1: quando,
0: l'ha subito
1: o non,
0: e non, e non
1: bravo,
0: l'ha subito
1: bravo
0: anche
1: ha
0: stasera,
1: fatto due tiri
0: comunque anche
1: ha subito
0: tu.
1: Un tiro dove il portiere ha fatto un miracolo incredibile e tu hai vinto ma, rischiando zero io da tifoso voglio vedere una squadra così, una squadra che comunque è sul pezzo, sa quello che deve fare, se c'è da tirare delle randellate
0: si
1: le tiri
0: tirano,
1: perché
0: certo.
1: Ho visto Gartman
0: certo.
1: Gartman non è che si fa tanti problemi con certo. Pellegrino, è stato due randellate, è caduto per terra e si è fermato lì, perché magari a volte devi sopperire a livello tecnico, gli altri sono più forti, però tu
0: ma
1: tiri due randellate,
0: tutte le armi.
1: Quindi,
0: piuttosto che non prendere
2: che è quello che serve per vincere in Serie B,
1: bravo, cioè, anche perché tanto in Serie B lo sappiamo che è quello, Simone,
0: se tu non
1: giusto?
0: Prendi gol sei già a metà dell'opera,
1: avere uno là davanti che è alto 2 metri, perché Loris è alto 2 metri, è uno che ti fa le sponde, ti tiene palla, perché l'abbiamo visto anche oggi lo marcava Circati, che comunque non è che sia proprio scarsissimo, non è che sia un difensore che dici ah Circati è un buon difensore di categoria sicuramente, eppure Lauritsen ha fatto sportellate, non si è tirato indietro, ha fatto salire la squadra e poi ha avuto un'occasione, ha fatto gol, quello che deve fare un attaccante.
0: Certo.
1: Sinani, se parliamo anche di singoli, devo dire che tecnicamente è molto bravo, si perde un po' nell'arco della partita, ecco, questo è quello che abbiamo visto soprattutto nei primi 50-60 minuti che è stato in campo, quindi forse non è un titolare, non dovrebbe essere un titolare perché dovrebbe giocare Insigne e Beghi, cioè gli esterni, quindi Sinani è sicuramente un'alternativa.
0: Non mi sembra un male.
1: La difesa, considerando che manca Ravanelli, direi che oggi è compatta e io spero nel portiere, ragazzi, perché se questo è il portiere che abbiamo visto stasera, mi riferisco a Krastev che ha 18 anni, bisogna dargli tranquillità, proteggerlo, però ragazzi buttiamolo dentro, ci ricordiamo Donnarumma a 17 anni, 16 anni, Mihajlovic l'ha buttato dentro. Adesso non parlo di Buffone perché stiamo parlando di sicuramente il miglior portiere del mondo, però ci sono delle squadre che hanno buttato dentro dei ragazzi giovani anche in porta. Questo è un portiere che per quello che abbiamo visto stasera
0: e ti
1: dico un'altra cosa, lo ha tolto a fine primo tempo, lo sai perché? Io, perché ha detto sto qua me lo vendono subito, se no. ha detto caspita, guarda, hai visto che parata, togliamolo.
0: Scusa,
1: perché sennò c'è già Branco e Fredberg che fanno già i conti.
0: Onestamente, poi la settimana
1: scorsa. No, c'ha già i soldi pronti.
0: La settimana scorsa sentivo parlare di Pignacelli, no?
1: Sì.
0: Che è un buon portiere.
1: Certo.
0: Per carità, ma vittorie di campionati?
1: Zero.
0: Ha solo esperienza. Allora perché non dare la possibilità a un giocatore così? Di
2: io sarei più tranquillo però se prendessero qualcuno che non viene da un lungo infortunio, perché con Vindal, con tutto la scommessa ai Cluster e poi
3: siamo maturati paleari,
2: Cluster deve ragazzi, anche essere certo. Tranquillo di poter sbagliare,
4: sbagliare, cioè se tu dici può anche sbagliare, io allenatore, la squadra, la società, lo difendiamo,
0: questo
4: è importante,
0: tutti terrei ghidotti,
1: tutti lo devono difendere.
0: Ascolta amore mio, c'hai un contratto,
4: sei qua, in panchina,
0: per piacere fai crescere questo giocatore e stop, basta,
1: no sono d'accordo,
0: noi vogliamo puntare su di
1: però
0: voi,
1: lo devono proteggere e tutelare,
0: certo,
1: tutti,
0: certo.
1: Tutti vuol dire da Fredberg, Walker,
0: la
1: Branco,
0: società,
1: Corradi ce lo farà giocare,
0: ma anche la stessa tifoseria,
3: ma la tifoseria
0: perché,
3: ma io ma ci
0: ho
3: ricordiamo
0: capito,
3: cosa è vero,
0: capito,
3: okay,
0: capito,
3: poi magari
0: ma
3: sbaglierai beh, tutti
0: ecco,
3: a Kassel,
0: ecco,
3: okay.
0: Perché ha voglia di
1: però bisogna
0: ammalarsi
1: ma sbaglierà
0: prima diceva,
1: ma lo sappiamo che sbaglierà,
0: diceva, non si sente il pubblico, ma il pubblico non
1: ma
0: si
1: sicuramente
0: sente, se tu hai personalità,
3: ma magari,
0: se non
3: magari
0: hai
3: fai una bella parata sotto la sua alta
0: e ti squagli,
1: no ma sono d'accordo con te, se tu punti su Krastev, io spero che lo facciano, tutti devono aiutare il ragazzo, tutelarlo, proteggerlo,
0: ma la stampa,
1: la mia unica paura, te la dico tutta ora con questo Vindal, con questo portiere che arriva, io non vorrei che si creasse
3: il dualismo come l'anno scorso,
1: i presupposti come l'anno scorso con Kuc, ecco, Corradi non posso paragonarlo a Donati,
0: è preparato anche di Sandoria,
4: fatemi capire perché io non ci arrivo, cioè tu mi dici

0: amici. Allora arriva questo Vindal qua, che è amico di Fred, che conosce Fred, che è da neri,
1: e gioca lui,
0: come
1: e gioca
0: Cook
1: lui.
0: L'anno scorso, quello che si buttava indietro invece che in avanti.
2: La mia unica paura, però, credo e spero di non poter paragonare soprattutto Corradi Bernardo a Donati come allenatore, come figure, come carattere, come personalità. Perfetto, mi auguro questo, perché sicuramente Fredberg, Walker spingeranno per far giocare Vindal, perché è un giocatore che hanno voluto loro.
0: Ma
2: ragazzi, ma hanno fatto giocare Cook l'anno scorso, hanno fatto giocare Narro ha esordito nella Samp.
3: Quando la terza
2: o sbaglio? Hanno fatto giocare Ferri o sbaglio, Simone? Ecco.
4: Più di una volta.
2: Questo è già accaduto.
3: Che i disastri
2: mi auguro
3: devi più fare.
2: E sono convinto che Corradi, ripeto, non sia come Donati e quindi questo problema venga eliminato subito alla radice.
1: Ma poi bisogna mettere da parte il passato, basta. Narro, questi qua non.
3: Fa parte della.
1: Adesso hai detto il portiere forte, bisogna cercare di lavorare la stampa, la tifoseria, certo, la società, per cercare di far sì che questo ragazzo possa avere la serenità, la tranquillità.
0: Bravissimo,
1: per esprimersi al
0: così
1: massimo, esatto. E basta oramai parlare di quello che hanno fatto l'anno scorso, sennò,
2: ma sono le stesse persone, Elio.
1: Sì, okay,
2: il problema è quello,
1: ma,
2: capito?
1: Okay, ma bisogna pensare,
3: avranno
1: sbagliato, gli sbagli gli saranno serviti, bisogna cercare di,
2: ma infatti,
1: di dire
2: il okay, mio non è il mio è un augurio,
1: basta,
2: è un augurio, e di tenere le antenne belle dritte, capito? Quando tu tieni le antenne dritte, certo, come dire, aspetta, l'anno scorso avete fatto così, quest'anno non ci prendete per pirla che pensate di far giocare quelli che volete voi, no, perché Corradi ha sicuramente personalità, ha carattere,
1: certo,
2: perché stasera comunque ha fatto giocare Krastev titolare,
1: certo,
2: era più facile far giocare Ghidotti, facevo certo giocare Ghidotti
1: e si toglieva, e si toglieva,
2: poi sbaglia, certo, vabbè, è colpa di Ghidotti.
0: Bernardo, ti fermo un attimo per la pubblicità. Bernardo vince lui al Parma,

0: Io invece voglio ritornare un po' sulla pagina di Genova, Elio e Gabriele, perché sembrerebbe, non è ancora ufficiale, però permettimi di dire, da amante del calcio, amante di chi in questo momento gioca e vuole giocare con la propria maglia, sulla... io Masini, Patrizio Masini, bisogna che gli dica in bocca al lupo. Da qualunque parte lui vada, continui nel Genova, perché ha dimostrato di essere un ragazzo fantastico. Un professionista esemplare,
1: sì,
0: e quindi se dovesse anche andare al Frosinone avrebbe l'opportunità anche di sviluppare magari una carriera che l'anno scorso è stata stoppata.
1: L'anno scorso ha trovato poco spazio, c'era stata l'idea già a gennaio di poter andare via, ha avuto poi un colloquio anche con De Rossi dove Patrizio stesso Masini ha detto: per me restare al Genoa, come tu sei stato tantissimi anni a Roma,
0: esatto.
1: È rimasto, chiaro, con l'arrivo di Sou in mezzo al campo le sue possibilità di giocare erano ridotte, prima sarebbero state ridotte ancora più oggi, quindi tra qualche ora, tra qualche giorno dovrebbe esserci l'ufficialità per il passaggio a titolo definitivo di Masini al Frosinone per 5 milioni di euro, dove lì potrebbe giocare titolare. E ricordiamo che Masini è stato cresciuto nel settore giovanile del Genoa, è arrivato nel lontano 2012, ha fatto tutto il percorso nel settore giovanile, ha superato un gravissimo infortunio che poteva compromettere la sua carriera, era entrato in campo, ricordiamoci che le sue prestazioni sono state elogiate con Vieira, perché con Vieira aveva trovato la titolarità, aveva segnato anche il primo gol con la maglia del Genoa, se non era Roma.
2: Sì, hai detto tutte però cose giuste.
1: Però ha un genuano dentro.
2: Mi dispiace perché è un genuano dentro, però onestamente da genuano ti dico, mi avessero detto Masini o Frendrup, mi dispiace per Masini, ma è giusto che venga sacrificato Masini, anche se, ripeto, è... un dispiacere avere un giocatore che dice: per me giocare nel Genoa è come per lei mister la Roma, quindi trovare una bandiera che oramai non esistono più e doverla sacrificare mi dispiace, però onestamente per la crescita del Genoa è meglio che vada via
0: anche
2: Masini,
0: perché in quel ruolo lì insomma adesso c'è tanta concorrenza, abbiamo questo box to box Sova che era quello che
2: quindi,
0: cercava il Genoa,
2: un giocatore
0: insomma,
2: che ha fatto i mondiali, cioè,
1: è un giocatore che ha differenza con tutto il rispetto di Masini, si può garantire gol, perché i gol a centrocampo mancano con l'addio di Malinowski, box

0: su box,
1: e quindi onestamente in bocca al lupo per la sua carriera.
2: Quindi sì, cioè è Cator, Masini, comunque sono soldi.
1: Stai dando via dei giocatori.
2: Sono soldi completamente tutta plusvalenza piena, giusto?
3: Sì,
2: sia Cator che Masini sono plusvalenza piena.
1: Cator c'ho qualche,
2: non sono titolari, quindi guadagni ma non perdi in termini.
1: Sicuramente su Masini è una plusvalenza a tutti gli effetti.
2: Anche Cator
0: hai fatto bene.
1: Anche Cator, però è Cator. In prospettiva, mentre Masini, a mio avviso, sì, una volta che viene venduto al Frosinone, farà la carriera al Frosinone e farà cose importanti nel Frosinone. E Cator, se fra 3 anni te lo trovi a un club importante,
0: non devi
1: meravigliare.
2: Però ti avessero detto allora, ok, teniamo Cator, dobbiamo vendere Østergaard o Vázquez.
1: Io ti dico la verità, avrei preferito, perché a mio avviso Cator è un attaccante, e quindi, come tutti gli attaccanti, se hai la forza, come dicevi te, un giovane, di dargli la maglietta, perché poi tutto lì, la differenza sta lì. Perché se tu hai la forza di far giocare un giovane, alla fine, se ti va bene, i numeri arrivano, numeri importanti. Perché tu, per dire, se dai la maglietta da portiere, disgraziatamente gioca nella Sampdoria, vinci il campionato, quello è un giocatore che tu magari hai pagato
2: quasi nulla,
1: 3 polli nulla. E 4 galline e lo rivendi a 15 milioni col calcio di oggi, no? Quindi capisci bene che quella è la forza di una società, proprio il compattarsi, credere su un giocatore, anche perché tu ce l'hai tutti i giorni gli occhi. Cioè io immagino Corradi, no? Per lui oggi non è stata difficile fare la scelta. No. Perché quando tu lo vedi al campo, ecco, io non ho visto la parata, ma quegli interventi lì
4: farà una roba bellissima.
1: Quegli interventi lì li farà tutti i giorni.
4: È dimenticato un'uscita anche con un pugno, ma quella perché è normale, però ti fa vedere che c'è il coraggio. Ha fatto un'uscita con un pugno non perfetto, però
1: andata a prendere
4: un pallone là con questa mano qua.
1: Tornando al Genoa, se entrano dei soldi per un giocatore che onestamente ha giocato poco, anche se quando ha giocato ha determinato, e il Genoa magari da questa vendita porta a casa l'attaccante che magari noi cerchiamo, che De Rossi ha bisogno.
0: Però secondo me Lopez ha fatto un acquisto intelligentissimo, perché è uscito Masini, è entrato So, che ha esperienza internazionale, ha fatto gli europei, e soprattutto in termini di gol, con tutto rispetto a Masini, questo segna tanto, 5-6 gol, assist, e soprattutto Lopez ha saputo della clausola rescissoria che aveva al Siviglia per poterlo far andare via 4 milioni di euro, per cui è un signor acquisto questo giocatore, che ti fa alzare il livello del centrocampo. Ricordiamoci che centrocampo ci sarà anche Meschitri, che ha fatto bene in questo supercampionato, che anche lui può giocare esterno, interno, c'è anche Traoré, per cui la qualità ce l'hai. Resta, come abbiamo detto prima, d'algamare bene tutti questi giovani di prospettiva, perché hai un buon centrocampo, però per fare 30
2: la preoccupazione
0: è l'attacco,
2: perché il centrocampo mi dice che c'è il box to box,
0: ti manca l'attacco.
2: Meschitri che è un bellissimo prospetto, e sono d'accordo.
0: Parti
2: da Colombo, Vitigna e Baldanzi, ecco, cioè non è che parti
4: Alte, da tre, voglio dire.
2: Io non lo conosco, devo dire, ma Colombo lo conosco molto bene, Baldanzi lo conosco molto bene, Vitigna pure, sono tre basi di attaccante che,
0: no, è giusto.
2: Se guardo il panorama italiano Serie A, la parte destra, Frosinone, Lecce, Monza, chi caspita ce l'ha quei tre lì?
0: No, è giusto, perché, ragazzi, però cioè, se noi andiamo a vedere i dati,
2: allora Frosinone è spacciato.
1: Se noi andiamo a vedere i dati,
0: Vitigna è un giocatore che si sbatte, corre, ma la porta la vede poco, 5-6 gol. Colombo con De Rossi ha fatto 7-8 gol. Per fare il salto di qualità in più e lottare per una salvezza senza rischiare una punta
4: per vuole 40-50 gol,
0: ti servono,
4: certo,
2: bravo. Poi per me, mettimi, se Colombo facesse 25 gol nel Genoa, l'anno dopo sicuramente non giocava nel Genoa.
0: Quello sicuro.
2: È normale. Anzi, io credo che l'obiettivo di De Rossi sia proprio quello di far arrivare quest'anno Colombo in doppia cifra, perché ha tutte le possibilità per farlo.
0: È giusto, Mattia.
1: Però
0: tu hai anche le incognite fisiche di Traoré e anche Baldanzi, che l'anno scorso è rimasto fermo per la prima volta in carriera tante partite.
2: Ma c'è anche Messias, che è un'incognita, certo.
0: Però bisogna andare sulle certezze.
1: Gabri, perdonami, però mi sembra di capire. La difesa siamo a posto, il centrocampo siamo a posto. Perfetto. Ora, se

0: manca un attaccante, mancano 20 giorni di mercato,
1: cioè, caspita, no, no,
0: cioè, bisogna essere positivi, cioè, voglio dire, perché è chiaro, è chiaro, è chiaro che se poi Traoré non ti gioca mezza partita, cade tutto il castello.
2: Messias non gioca mai,
0: però tu parli te da genuano e dici: questo è forte, Lopez è stato bravissimo, qui è bravissimo, in difesa siamo perfetti, centrocampo siamo perfetti.
3: Manca un giocatore, manca una punta.
0: Ho capito? Ma in tutto il mondo, una rete di osservatori che io
3: vuoi
0: che non ci sia il centravanti che ti possa garantire 15 gol?
2: Però De Rossi ha fatto onestamente, già pronto, però vedendo l'ultima settimana in cui tu hai perso amichevoli, tanti sono un po' preoccupati. È vero, sei ancora all'inizio, però ricordiamoci come sono andate le ultime due stagioni.
0: E allora non bisogna dire che il centrocampo è forte, che la difesa è forte, che cioè, manca solo giocare. L'attaccante.
2: Hai fatto delle basi in più, brava la società perché ha investito tanto.
3: Allora, sicuramente sarà una settimana di passione questa, perché comincerà la Coppa Italia, poi ci sarà un'altra settimana ancora più importante, perché dopo i risultati della Coppa Italia, speriamo che siano favorevoli le nostre squadre. Noi saremo sempre qua, finalmente.
2: Non vedevo l'ora.
3: Intanto ci vedremo qua giovedì, chiaramente, di nuovo alle 21 con Liguria Calcio. E poi, naturalmente, oltre a salutare tutti i miei ospiti in studio, ringrazio Filippo e Alex in regia. Ringrazio voi da casa che ci avete seguiti. E non dimenticatelo mai, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Sapori e profumi d'estate, benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria, il nostro tour da Levante a Ponente per mostrarvi alcune ghiottonerie che si trovano nel periodo estivo, ma anche il profumo dei fiori durante le infiorate e poi anche le visite ai borghi più belli. La nostra puntata inizia con il sapore e il gusto delle ciliegie. Siamo stati in Bassa Valfontana Buona, nel comune di Carasco, a pochi passi da Chiavari. Lì si è svolta una festa molto famosa, la festa della Madonna delle Ciliegie. Per noi ci è andato Franco Nativo, così abbiamo scoperto le tante attività di questa popolazione, di questa comunità, e abbiamo anche naturalmente assaggiato le ciliegie buonissime.
1: Amici di Viaggio in Liguria, ben ritrovati. Oggi in via eccezionale mi sono spostato verso Levante, ho chiesto l'autorizzazione alla nostra Elisabetta Biancalani, mi ha detto vai, che bellissima. Pensate che è una festa che va in scena da oltre 50 anni, è la festa della Madonna della Ciliegia a Carasco. Carasco meravigliosa, vi consiglio di venirla a vedere, tantissimo verde, e proprio iniziamo da qui. Alle nostre spalle un caldo incredibile, oltre il caldo meteorologico, perché dietro che cos'è che abbiamo qui dietro? Boss,
2: l'asado,
1: mamma mia,
2: allora, qualcosa di veramente eccezionale, pance di vitello tutte marcate Italia.
1: Allora senti, tanto grazie, qui vedo che c'è tutto il tuo gruppo di aiuto, no? Ovviamente, tanto tu sei?
3: Io sono Mauro Peratti.
1: Che sei ormai un po' il...
4: Guarda.
1: Mauro, maestro dell'asador, non si può sbagliare, e come lo fa lui non lo fa nessuno. Poi abbiamo tanti ragazzi giovani, ti presenti?
5: Ciao, sono Samuele.
1: Allora Samuele, che cosa vuol dire collaborare a questa bella festa?
5: Beh, vuol dire essere tutti assieme, fare gruppo e comunque divertirsi, lavorare, ma anche divertirsi per cercare di rendere anche Carasco un posto in cui far venire tanta gente.

0: niente d'estate.
1: E ci state riuscendo.
0: E ci state riuscendo.
1: Poi conosciamo al volo
2: Andrea,
1: che non ha più 18 anni, ma ne ha 19.
2: Più o meno sì, dai.
1: Senti Andrea, che bello però vedere anche il ricambio generazionale.
2: Esatto, sì, è una delle poche feste qui nella zona dove siamo riusciti a tirare dentro nel nostro gruppo tanti giovani che piano piano prenderanno poi in mano la situazione.
1: E lui è un po' più giovane.
3: Io sono Francesco, 25.
1: È bello spesso, ma ne è appena 25. Di che cosa ti occupi?
3: Io è il primo anno che sono qua alla ZADO e mi occupo di servire, fare i piatti.
1: Diamo all'occhio che qui c'è il maestro che poi ci dice di tutto. Vieni un po' più in qua, ancora un po' più vicino, presentati.
4: Io sono Emanuele.
1: Emanuele, prego. Allora, di cosa ti occupi anche tu?
4: Io del taglio della ZADO insieme a...
1: Che è complicato, bisogna farlo bene.
4: Bisogna farlo bene.
1: Va bene, ragazzi, questo è solo l'antipasto, ma proprio nel vero senso della parola, perché adesso devo andare a conoscere tantissime donne, che poi sono quelle che lavorano veramente.
5: La cosa migliore, le donne.
6: Basta, viva le donne!
1: Viva le donne, va bene, basta così che siamo in fascia protetta, andiamo a vivere questa giornata. Cosa sta facendo? Solo questo o poi si occupa di altro?
7: Tagliare i pomodori, tagliare il pane.
1: E basta?
7: Per adesso sì, poi si vedrà.
1: Guardate che meraviglia questi pomodori qua. Eccoli qua. Signora, quanti ne ha tagliati già di pomodori?
7: Stiamo cominciando ora a tagliarli, perché sennò dopo fanno l'acqua. Allora cominciamo ora a tagliare i pomodori.
1: Com'è questa festa della Madonna delle Ciliegie?
7: Bellissima, bellissima.
1: Quanti anni la fa?
7: Saranno 10 anni.
1: Come nemo?
8: Nemo ben.
1: Nemo ben.
8: Siamo quinta salsiccia.
1: Mamma mia, mi hanno detto che lei è il re della salsiccia.
8: Oh, eccolo là.
1: Un re
8: della salsiccia.
1: Allora, qui c'è gente che lavora. Cosa sta facendo lei?
9: Accendendo le piastre? Partiamo, è il momento, si parte.
1: Quanti gradi per la salsiccia?
9: 270, 250, 270.
1: Ma sì, ma tanto la gente non lo sa, anche se diciamo 300, gli altri
9: 300, va bene.
10: La parte più bella è quella lì, poi stare tutti insieme in amicizia e passarsi una bella serata, anche se si lavora, passarsi una bella serata.
11: Siamo una bella squadra.
1: Sei vicepresidente?
11: No, ti hanno detto una mussa. Io
1: sono... No, non si possono dire queste cose, siamo in fascia protetta. Vabbè. Senti, senti, questa associazione mi sembra, questo comitato, comunque un comitato che al di là degli scherzi veramente fa qualcosa di importante come sempre per il territorio.
11: Certo, è una festa che va avanti da 50 anni.
1: Oltre 50 anni
11: e c'è una bella unione, una bella squadra, ci divertiamo e
1: insomma, si beve e si mangia,
11: 4 giorni sono duri, ma se uno si diverte anche è un po' più facile, lo fai più volentieri.
1: Grazie. Allora, poi qui che cosa c'è? Del pollo. Cosa è Gheki?
12: Pollo alla piastra.
1: Pollo alla piastra, ragazzi. Senti, peccato che ancora in televisione non riusciamo a portarvi il gusto. Cosa vuol dire partecipare poi a questa festa?
12: No, una cosa, vabbè. Siamo contenti tutti perché almeno ci diamo da fare.
1: Allora, lui cuoce e tu invece?
12: No, io faccio una precottura, lui manda alla fine cottura bagnando con la bagnetta che noi facciamo.
1: Quanto ci vuole per la cottura tipica poi del pollo, così, delle cosce?
12: Ci va una cottura lenta e va bagnato spesso per tenerlo morbido, comunque ci vorrà circa 3/4 d'ora.
1: Di cosa ti occupi, Maurizio?
13: Praticamente sono dietro loro che...
1: Con l'occhio a loro!
13: Il rifinitore faccio, diciamo, come una squadra, ma siamo una squadra unita che lavoriamo, via.
14: Si organizza, si lavora.
1: Si fa un po' di tutto quello che serve.
14: Quello che serve.
1: Va bene. Ciao ragazzi, buon lavoro, a dopo! Ciao. Ecco, guardate, qui è tutto quasi pronto, la pasta, stanno preparando anche i primi. Allora, dicevamo che tu ti occupi quindi di tutta la parte dei primi, farai. Cosa fate? Le penne? Cosa c'è stasera?
15: Sono delle penne al sugo e al pesto e poi la pasta di ravioli.
1: Signora, com'è bravo questo fanciullo?
16: Sì, certamente, sì, certamente.
1: Lo promuoviamo?
16: Pieni voti.
1: Sì. A Carasco, come abbiamo detto, questo appuntamento si rinnova ormai da quasi 50 anni, come una tradizione che sa unire passato e presente, profumi e sapori, lavoro e festa. Questo forse è il momento più bello dell'anno, in cui le colline della Val Fontanabuona si tingono dei colori più dolci dell'estate. È il tempo delle ciliegie, frutti preziosi che da intere generazioni raccontano il legame profondo tra la terra e chi la coltiva con passione. Ma dietro ogni stand, ogni evento e ogni momento di festa c'è soprattutto un lavoro prezioso di decine e decine di volontari, associazioni e comitati che con passione, dedizione e spirito di collaborazione

0: collaborazione rendono possibile tutto questo. Sono loro il cuore pulsante delle manifestazioni, custodi di tradizioni che si tramandano nel tempo e diventano protagonisti di un impegno silenzioso che trasforma una semplice festa in un autentico momento di condivisione per l'intera comunità. E poi ovviamente non possono mancare gli affezionati, coloro che da anni e anni e anni non si perdono l'occasione di passare una bella giornata e di mangiare anche del buon cibo.
1: 18 senz'altro.
2: 18 anni?
1: Sì.
2: Mamma mia. E com'è sta festa?
1: Bellissima. Poi con le persone che ci sono a essere servizievoli come sono, è una meraviglia. Perché poi sono tutti volontari, poveri ragazzi. È inutile che ci lamentiamo, ma non serve a niente. Siamo cattivi a volte noi, pretendiamo, ma non bisogna pretendere.
2: E dopo si mangia anche bene qui.
1: Ah, certamente, se no non saremo qua. Noi due siamo due belle forchette.
2: Senta, ma questo bell'uomo mi ha detto che lei è un portatore addirittura di Cristo.
3: Lo ero. Adesso io ho fatto ristrutturare, le sto dietro, però devo guardare.
2: Lei è quello che controlla un po' tutto, no?
1: Più anziano.
2: Vabbè.
3: 88 anni che io,
2: Mamma mia.
3: 88.
2: Cosa mangerà di buono stasera?
3: Pollo sulla piastra.
2: Pollo sulla piastra. E lei, signora?
1: Patatine. Altrettanto.
2: Ma se le concede le patatine?
1: Ma certamente. Si vedono, ne?
0: Un ruolo speciale spetta soprattutto ai giovani che con entusiasmo e nuove energie scelgono di dedicare parte del proprio tempo alla riuscita della manifestazione. La loro presenza rappresenta davvero un ponte tra passato e futuro. Da una parte raccolgono il testimone delle tradizioni locali, dall'altra portano idee, creatività e uno sguardo rivolto ai tempi che cambiano. È grazie al loro coinvolgimento che la festa della ciliegia di Carasco continua a crescere rinnovandosi senza mai perdere la propria anima.
4: Viva i camerieri!
5: Siamo contenti di esserci in tanti oggi che è sabato e facciamo gruppo e siamo felicissimi.
2: Ma secondo voi alla festa della Madonna della Ciliegia di Carasco, ma ste ciliegie dove sono? Ma sono qua! E allora io vado ad assaggiarne una, lo faccio per voi. Questa scusa continua a scoroccare da 35 anni, vado Dolcissima, quasi quasi, sempre per voi. Ne vado ad assaggiare un'altra. E quasi quasi, sempre per... Ah, basta? Ah, ok, scusi.
5: Quindi siamo tutti molto felici e vi aspettiamo.
6: Questo è il momento in cui varie generazioni del paese si riuniscono per dare a chi viene a trovarci un'esperienza di musica, di cibo delizioso, e tutto questo viene fatto per la parrocchia, quindi per la comunità. È uno degli eventi forse più belli del nostro paese, si sviluppa in 3 giorni, meglio 4 anzi, anche perché poi la domenica c'è forse la parte più sentita, cioè quella religiosa, e chi se la perde effettivamente si perde davvero qualcosa di speciale.
2: Insomma amici, siamo arrivati alla fine anche per questa puntata di Viaggio in Liguria, girata proprio qui a Carasco. Abbiamo scoperto una collettività meravigliosa, lo vedete anche alle nostre spalle proprio in questo momento. Tutto è iniziato, tutto sta scoppiando nel senso buono del termine, tutti i camerieri pronti, tutti i ragazzi giovanissimi, sta arrivando veramente una marea di gente e tra qualche istante, vi dico la verità, finalmente riuscirò a mangiare anch'io qualche cosina di buono. Già mi hanno beccato con le ciliegie, speriamo bene che non mi becchino di nuovo qua con la scusa delle riprese. Comunque noi ci vediamo alla prossima puntata di Viaggio in Liguria. Ricordatevi che questi mesi di giugno, luglio, agosto sono settembre, poi ci mettiamo anche settembre, sono i mesi per antonomasia dedicati alle feste di paese, e grazie ancora a tutte quelle associazioni, ai comitati, alle proloco che fanno un lavoro meraviglioso, un lavoro di collante per mantenere e tenere insieme tutti questi nostri piccoli grandi comuni come questo di Carasco. Ci vediamo la prossima settimana, un saluto da Franco Nativo. Thank you.

La Liguria è ricca davvero di feste d'inizio estate. Con Elisabetta Biancalani siamo andate nell'entroterra di Moneglia, alla festa di San Saturnino. Qui intanto ci sono bellissime escursioni per raggiungere questo borgo.

0: e poi abbiamo gustato delle prelibatezze che arrivano dal mare a partire dalla frittura di pesce.
1: Scorci panorami del primissimo entroterra della Liguria, in questo caso dell'entroterra di Moneglia. Siamo nella piazzetta della chiesa di San Saturnino, appunto una frazione di Moneglia che avevamo già conosciuto peraltro o in viaggio in Liguria o in presa diretta. Ernesto Marcone fa parte dell'ACLI di San Saturnino. Perché eravamo venuti qua, Ernesto, me lo ricorda?
2: Beh, eravate venuti in questo paesino qua perché avevamo avviato un progetto. Il progetto era firma una tegola e partecipa anche te in qualche modo alla ristrutturazione del nostro locale.
1: Come che locale è?
2: Allora, questo è un vecchio frantoio che è un consorzio qua nato nel 1950 qua a San Saturnino dagli abitanti di San Saturnino.
1: Vediamo anche le foto storiche bellissime, sì. Veramente.
2: Qua siamo qua di fronte abbiamo anche la casa del senatore Burgo, che è nato proprio in questa casa qua.
1: Una casa meravigliosa, pittoresca e...
2: Qua il senatore, che è nato in questo paese, poi si è trasferito, sono il senatore, ha fondato le cartiere Burgo, si è trasferito in Piemonte, però ha lasciato le sue radici qua a Moneglia, qua a San Saturnino. Aveva fatto diverse opere, tra cui ha partecipato all'acquedotto, all'impianto fognario, alla raccolta delle acque bianche nel paese.
1: Ecco, ciao Azzurra, intanto non ti ha salutato.
3: Ciao.
1: Lei è una turista integrata con San Saturnino, è autorizzata dai genitori, insomma, ad andare in onda. Noi avevamo firmato una tegola come primo canale, vero?
2: Come primo canale avete firmato una tegola che le abbiamo messe insieme alle altre che avevamo, ci avevano appunto firmato persone che ci hanno chiamato per firmare anche solo la tegola
1: o per fare il tetto.
2: Per fare il tetto o anche solo per venire quando sono venuti qua alle nostre feste, che tra l'altro facciamo questo fine settimana
1: 27
2: qua.
1: 27 giugno, intanto Roberto, guarda che meraviglia quella bougainville in cima a questa piccola cresa. Io amo questi paesaggi un po' rurali ma vicino al mare, sono veramente pittoreschi. Il 27 giugno una sagra che sarà a base di
2: fritti, pesce, quindi acciughe, totani fritti, le nostre fugassette di patate, che è fatto un impasto con della fecola di patata e altro, le patatine fritte, vabbè, la solita salsiccia nel panino, che per magari anche per i più giovani, e la nostra sangria a lietare la serata.
1: Noi siamo qui proprio per raccontarvi queste ricette, quindi entriamo proprio dentro quello che era questo storico frantoio che metteva insieme tutti
2: i residenti. Sì, in realtà sotto in questo momento è il vecchio frantoio, ma che dobbiamo fare ancora dei lavori. Adesso lo usiamo come non magazzino, è il bar, ma abbiamo ristrutturato qua, siamo partiti dal tetto, abbiamo ristrutturato qua, vedete le travi nuove e abbiamo isolato, abbiamo insomma
1: avete reso molto bello
2: quello, abbiamo fatto il pavimento, ristrutturato la struttura, abbiamo fatto un po' di lavori.
1: È bello quando nei paesi rinascono queste attività. Intanto andiamo in cucina, dove entriamo nel clou di questa puntata di viaggio in Liguria. Buongiorno alle signore che si chiamano
4: Michela
1: e
4: Patrizia.
1: Allora Michela, che cosa mostriamo oggi?
4: Allora, facciamo vedere come puliamo le acciughe. Vengono tolte la testa e sviscerate.
1: Allora, calma, facciamo tutto con molta calma. Allora, si toglie, perché voi la fate facile, però... Allora, intanto un buon periodo per le acciughe questo?
5: Perfetto, meraviglioso.
1: Ce ne sono tante.
5: Sicuro, da mettere sotto sale.
1: Si prende l'acciuga, si stacca la testa.
5: Bravo, e si tira giù col dito, eccolo lì che è fatto.
1: E si apre così. È semplice come sembra?
5: Sì, è così, è una meraviglia. Se vuoi aprirle di più, cioè, non è che ti faccio vedere, se vuoi arrivare in fondo e arrivare a levarci la lisca,
1: viene via bene.
5: Sì, perché sono fresche.
1: Se fossero mollicce non verrebbe
5: via. Ecco, a me mi veniva un'altra parola, ma vedi che è
1: ecco, lì se si vogliono

0: fare impanate fritte, ad esempio, perfetto, si aprono così. Oppure al limone anche, no?
1: Al limone, perfetto, però bisogna comunque sempre metterla a bagno perché sennò sanno di ferro.
0: Ah sì?
1: Ci rimane il sangue, sì.
0: Ma e per quanto si tengono a bagno?
1: Bisogna lasciare almeno un quarto d'ora, 20 minuti.
0: Poco, nell'acqua fredda.
1: Con l'acqua aperta.
0: Ah,
1: che
0: okay,
1: si scambi l'acqua. E allora poi le tiri su, le asciughi e le metti sotto limone. Ci sai?
0: Sì.
1: Però devono essere fatte bene, perché sennò sanno di ferro e la roba col sangue non va bene.
0: E sotto limone quanto stanno per essere belle, diciamo, cotte dal limone?
1: E io le faccio la mattina, le mangio la sera.
0: Sì, in consumo privato, perché sappiamo che invece bisogna batterle.
1: Bravo,
0: tenendole in freezer.
1: Ma io queste le ho controllate tutte, non c'è
0: vabbè,
1: niente.
0: Vabbè,
1: però vanno sicuramente abbattute.
0: Per almeno quante ore nel freezer? 24, 36 o 40?
1: Sì, per forza.
0: Due giorni per essere proprio sicuri.
1: Io
0: ma
1: penso che anche un giorno solo basta.
0: Ma con già il limone sopra si mettono in freezer?
1: No, non ci puoi provare nemmeno. No, così come stanno. Quando le hai belle pulite, asciugate, le fai in un cabaret e poi le metti
0: nel freezer. Poi si tirano fuori, si fanno scongelare e si mette sopra il limone.
1: Sotto il limone, che allora il limone le cuoce.
0: Le cuoce, si vede quando diventano belle bianche.
1: Brava, perfetto.
0: Pronte al consumo.
1: Pronte al consumo.
0: Lei ha una rapidità di pulizia, qua quante ne è al secondo, cioè veramente.
1: Non ce la faccio a smettere, è più forte di me. E niente, comunque si ci mette sale e peperoncino, mi raccomando, quando si fanno al limone.
0: Ah sì, anche il peperoncino.
1: Il sale ce ne vuole un po', perché sennò vengono molle.
0: Ah, quindi serve anche per irrigidirlo.
1: Per mentre quando poi le mangi, le senti che vanno belle sode, meravigliose.
0: E lì c'è sempre quel confine tra metterne troppo, che poi sono salate, e se l'abilità.
1: Bisogna sapercelo mettere.
0: Esatto. Con tanti tentativi.
1: Brava, brava.
0: Allora, voi come le fate qui alla sagra queste?
2: Allora, poi le prendiamo, una volta che sono pulite, le prendiamo, vengono messe nella farina, ok.
0: Farina normale.
2: Farina normale.
0: Quindi queste non sono impanate, ma sono semplicemente...
2: No, sono solo messe nella farina, vengono infarinate, poi li passiamo al setaccio.
0: Ecco, il setaccio è per togliere la farina in eccesso.
2: Esatto, perché sennò poi va tutta nell'olio.
0: Esatto, vengono... Che meraviglia! Ecco, lei ama più queste qua infarinate o quelle impanate? C'è chi dice che impanate tolgano un po' il...
2: Io le preferisco aperte e impanate, cioè tipo cotoletta. Però noi alla sagra qua diventerebbe un lavoro troppo lungo, ecco. E poi andiamo.
0: Azzurra, a te piacciono più impanate fritte aperte oppure piacciono più così solo con la farina?
3: Impanate fritte.
0: Perché dove c'è il fritto con un po' di pane. E qua, ecco, vediamo.
2: Si buttano giù.
0: L'olio deve essere bello caldo, bello perché caldo, altrimenti si rammollano. Ed ecco che... Quante ne è fatta la sagra?
2: Tante, poi dipende, anche perché alcuni anni purtroppo non c'erano fresche,
0: appunto,
2: e quindi abbiamo fatto solo totani.
0: Adesso
2: però
0: ne andiamo a vedere. Questo weekend dovrebbe essere mare tranquillo,
2: sì, ci hanno detto che le previsioni sono buone, quindi dovrebbero
0: sono quelle sagre molto appese alle previsioni, come quella dei funghi che fanno a Tavarone, che certi anni ce ne sono tantissimi e altri anni invece bisogna prenderli da fuori perché si va un po', però quest'anno tutto promette molto molto bene. Allora, non ricordo il nome. Patrizia intanto sta continuando a pulire queste acciughe e intanto vediamo anche mentre cuociono quelle lì, bisogna dorarle praticamente in tempo reale quasi, direi. Ecco, non devono diventare secche neanche troppo marroni. E queste qua le servite nei cartoccini?
2: Ma o nei cartoccini oppure nelle vaschette così piccole.
0: Ecco, le ho chiesto quante ne fanno, ma ne fate, ma non mi ricordo la risposta.
2: Dipende, bisogna vedere Ernesto quanto.
0: Ernesto, quante ne avete calcolate di friggere?
4: Ma almeno una decina di casse.
0: Quindi?
4: E saranno di acciughe, saranno sugli 80 kg da pulire, prima di pulire.
0: Ecco, le signore si mettono qua la mattina e iniziano a pulire?
4: In realtà sono uno di quelli che ha detto alla pulizia delle acciughe la posto, che io arrivo direttamente dal nostro fornitore, dal peschereccio, che ho già sentito anche ieri e insomma mi ha assicurato che
0: dovrebbe essere una bella pesca.
4: È una bella pesca. E porto le acciughe, che ci saremo in tre o quattro, che c'è uno spazio all'aperto.

0: dove comunque facciamo la pulizia di queste acciughe, tutto identico al procedimento che stiamo facendo qua. Poi le portiamo qua in modo che siano pronte per la festa e che aspettano i nostri ospiti.
1: Vengono tanti di solito. Tanto sì. Siete sul bracco voi, quindi non c'è neanche bisogno di arrivare a Moneglia.
0: Sì, ma uno può anche arrivare a Moneglia in treno, poi sì. Abbiamo un servizio che ci dà, sì, abbiamo un servizio che il comune ci dà gratuito, una navetta che parte dal centro di Moneglia, che fa la spola Moneglia San Saturnino, avanti e indietro dalle 7:30 così sino alla sera verso mezzanotte.
1: Con balli e quant'altro. Ma Azzurra, tu sei capace a pulire le acciughe? T'han già insegnato?
2: Più o meno.
1: Sì? Più ti fa impressione o no?
2: No.
3: Vuoi provare?
1: O no, meglio di no? I bimbi, è bello insomma coinvolgere. Allora, quanto siamo, Roberto? Che tempo abbiamo raggiunto? Allora, ci fermiamo un attimo perché poi c'è tutta la parte relativa ai calamari e poi voglio anche la ricetta delle focaccette di patate, perché sono una cosa un po' particolare. Fra poco.

0: Restiamo sulle alture di Moneglia a San Saturnino, a questa bellissima atmosfera della festa di inizio estate. Abbiamo assaggiato le acciughe, bene, adesso andiamo anche a vedere come si cucinano i totani e poi assaggiamo una focaccia, quella di patate, in realtà più tipica del Ponente, ma che è tradizione anche in questa zona della Liguria.
1: Viaggio in Liguria, le acciughe fritte a San Saturnino, frazione di Moneglia sul passo del Braco, una deviazione che porta verso il mare, un panorama meraviglioso, sono pronte. Ci sarà la festa il 27 giugno, ma qua, insomma, nella stagione si possono degustare nelle case, è un cibo che viene preparato frequentemente.
2: Ovviamente adesso noi, cioè, per far vedere a voi, abbiamo usato una padellina piccola, poi abbiamo tutte le friggitrici in moto che ci sveltiscono anche il lavoro, perché tirarle su così è un po' più difficoltoso.
1: Ecco, da voi intenditori, al di là di quello che state usando adesso, qual è l'olio da friggere migliore? Cioè c'è chi addirittura frigge arachidi, no?
3: Sì, per forza arachidi.
1: Perché un tempo si friggeva anche nell'olio di oliva o... c'è l'olio extravergine di oliva,
3: certo.
1: Però rimangono un po' più pesanti, dice
3: ma
1: qualcuno.
3: Anche perché costa troppo poco.
1: No, cioè, l'olio di arachidi comunque costa, perché un litro costa sui 3,80-4 euro. Però sempre la metà o ancora meno rispetto.
4: Perché il nostro olio, magari a casa noi che friggiamo a casa, usiamo il nostro olio di qua, è extravergine. Per la festa cerchiamo di usare un olio comunque buono, di qualità, certo, che ha un punto di fumo alto, perché l'importante, certo, quando dovete friggere è avere o delle friggitrici come la nostra, a casa non li avrete purtroppo, però dovete mai superare il punto di fumo, perché o essere troppo basso, perché se no rimangono magari molle e non avete un buon prodotto, ma non deve andare troppo alto, perché sennò vi può fare anche male. Noi abbiamo delle friggitrici che sono professionali, che riusciamo a mantenere una temperatura giusta.
1: Esatto. Siete, insomma, e del mestiere.
3: Pulito, sempre l'olio pulito, perché con l'olio vecchio la roba viene molla e non va bene. Non è buono.
1: Anche se si filtra, io a volte lo riutilizzo, prendo una Scottex, ci passo, meglio di no.
3: No,
1: vabbè, se
3: bene.
1: Non ha scarti.
3: Se non c'ha di scarti.
1: Magari con... le patate fritte. Allora, secondo piatto, vediamo se Roberto si vuole girare là per motivi di luce, se vuole inquadrare dall'altro lato, lo facciamo anche passare.
2: Già puliti, sono i totani che vengono.
1: Allora, totani, ok.
2: Vengono puliti, tagliati.
1: E il procedimento... ad anellino, no?
2: Sì, a pezzettini. Ok. E vabbè, le teste le lasciamo intere. Poi il procedimento dell'impanatura è sempre è uguale come le acciughe.
1: Sì.
2: Vengono passati nella farina.

0: cosa va più a ruba? Acciughe o totani di solito alla
1: anche
0: sagra?
1: Quello, anche questo è molto soggettivo, cioè a chi piace più uno, a chi piace più uno.
0: Saluto questo altro ospite, ciao, tu ti chiami?
2: Davide.
0: Tu sei di San Saturnino o sei turista?
2: No, io vivo qua.
0: Tu vivi qua non come Azzurra che ti arriva a far compagnia solo in estate?
2: Fin dalla nascita qua da San Saturnino.
0: Dove vai a scuola?
2: Vado a Casarza, faccio le medie, vado a Casarza.
0: Col bus?
2: No, vado in macchina e 20 minuti di viaggio, un po' difficile.
0: A che ora ti alzi alla mattina?
2: Allora, mi alzo alle 7:15. Sì.
0: E per la chiusura delle gallerie a te hai avuto disagi per lo sport o per qualcosa? O anche solo per andare a scuola, no?
2: No, tanto guidano la macchina i miei genitori.
0: Guida il papà, eh? Quindi però un po' di disagio c'è, insomma.
3: Disagi ci sono sicuramente.
0: Soprattutto per voi residenti della zona.
3: Assolutamente, a volte andiamo avanti e indietro anche 2-3 volte al giorno.
0: Tra per lavoro, sport oppure altre attività di ragazzi.
3: Dalla scuola per andarla a prendere, anche 3 volte.
0: Allora, tu preferisci totani o acciughe fritte?
2: I totani.
0: Tu Azzurra?
4: Anche i totani.
0: Anche perché non hanno niente. Vabbè, le lische non ce l'hanno neanche le acciughe, però hanno un gusto dolce. E anche loro fanno un bel tuffo nell'olio bello caldo e in pochissimo, guardate che bel balletto all'interno dell'olio bollente, ci mettono forse ancora meno, delle acciughe.
1: Sì, fanno presto.
0: Bene, allora, mentre Roberto vi mostra la cottura... Ecco, aspettiamo.
5: Sono belle calde. Se ci metti un po' di cipollina, è la cosa più buona che tu abbia mai mangiato al mondo.
0: Ma veramente?
5: Ma te lo garantisco.
0: Allora, telespettatori, marcatevi il consiglio di, terza volta che le chiedo una...
5: No. Una signora di Sestri, meravigliosa, che le faccio.
0: Ecco, va più di più. Va bene, ho capito. Comunque bisogna a pezzettini come grattate, in un certo
5: Sai
0: senso.
5: La mandolina, ce le butti sopra e poi le rigi.
0: Bene, bel consiglio e limone vogliamo, chi vuole
5: no, il limone se... sui pesci non va bene.
0: Chi mette o limone?
5: O le nescio.
0: Questo
3: diciamo,
0: detto. Esatto.
3: Ci manca la nostra paesana che è di origine della provincia di Cuneo.
0: Vabbè,
3: però glielo diciamo solo a lei per farla arrabbiare.
0: Toglierà un po' l'ironia di questo detto, però in realtà in Liguria si dice che il limone nel pesce non si dovrebbe mettere. Quindi
3: ne assaggiamo un po'.
0: Ne assaggiamo una intanto. Grazie, ci si prepara un po' la racconta almeno la ricetta delle focaccine di patate.
5: No, io non lo so fare.
0: Chi è che la sa fare, anche se proprio
1: allora,
0: non direttamente voi?
1: Gli autori comunque non sono presenti oggi, coloro che di solito le fanno. E quindi io la ricetta precisa, non, cioè vi posso dire gli ingredienti, ma la dose precisa non ve la posso dire perché non la so. Ci va farina, noi mettiamo fiocchi di patate, lievito, acqua e sale.
0: A lievito?
1: Sì.
0: Ma di birra o?
1: Lievito di birra. Quindi vengono impastate, viene fatto l'impasto, poi viene diviso e lo mettiamo dentro a dei secchi a lievitare. Una volta che è lievitato, poi si stende, loro hanno un tavolino di marmo, viene steso sul tavolino di marmo, lo allargano, lo tagliano e viene fritto.
0: A forma di focaccina, di come?
1: Tagliano pezzettini piccoli,
0: curioso.
1: Lo allargano un po' con le mani e viene fritto nell'olio così.
0: Non è un prodotto che si trova facilmente, insomma, nelle sagre, io ne giro.
1: È più dell'entrotè, è più della versante
3: del ponente. Perché questi, diciamo che lo fanno, è una ricetta della mamma, che si erano trasferiti da qua col papà e tutto, erano andati a Cogoleto. Poi loro, con le origini del papà, che i nonni erano qua, sono tornati, sono sistemati la casa e adesso vivono qua, hanno il bambino più piccolo residente che è il figlio qua a San Saturnino e loro hanno
0: portato questo. Vabbè, allora io lascio, diciamo passo il testimone alla mia collega Alessandra Boero che copre il ponente della Liguria per il nostro viaggio in Liguria. Alessandra, facci poi vedere la ricetta delle focaccette di patate che viene dalla tua zona, in un'altra puntata la vedremo volentieri. Allora, sono quasi cotti direi, ecco qua, che meraviglia, belli croccantini, l'importante è che vengano belli croccanti. Ovviamente non c'è bisogno di bagnare nelle acciughe né quelli prima di metterli perché hanno, prima di metterli nella farina, hanno la loro umidità ed ecco che... Se vengono bene, ecco, vedete, vengono proprio così, belli croccanti come patatine.

0: mattine. E anche in questo caso non so se c'è qualche accorgimento, anche qua ci stanno bene un po' di cipolla nei totani, no?
1: No, nei totani, nei totani no. Ma no. Nelle acciughe io ve lo consiglio perché è la cosa tanto buona.
0: Vabbè, le date qua lo fate se qualcuno non viene alla so. Sagra, dai, fatelo,
1: lei
0: comanda lei, si potrebbe anche provare a farlo. Grazie. Ernesto, grazie, è stata una bellissima puntata,
2: no,
0: penso che i nostri telespettatori se la vorranno rivedere, oltre che in televisione, potranno andare sul sito internet primocanale.it, nella sezione On Demand, cercate Viaggio in Liguria dove trovate tutte le puntate, fate play insomma e ve la riguardate nel tempo che volete. Bene, grazie, in
2: grazie
0: bocca al lupo per la vostra sagra del 27 giugno a San Saturnino di Moneglia, ci vediamo in un'altra occasione, va bene?
2: Senz'altro, questa è già la seconda, non c'è due senza tre,
0: ci magari quando
2: magari quando oltre ad aver fatto il tetto, aver sistemato questo locale, rimetteremo in funzione il frantoio di sotto, magari
0: bene,
2: soltanto
0: volentieri.
2: Per scolaresche o quant'altro,
0: ma scopo divulgativo.
2: Può essere il nostro obiettivo.
0: Cosa si frangeva sotto?
2: Le nostre olive.
0: Ovviamente, quando ha smesso di funzionare?
2: Ha smesso negli anni 80 per un po' di burocrazie erano cambiate, lo smaltimento degli scarti e niente.
0: Poi vabbè bambini, è bello che le conosco.
2: Il cuore che non si faccia, però io a differenza loro quando ero bambino l'ho visto in funzione.
0: Bene, con questo trionfo di acciughe e totani fritti vi lascio da questa puntata di Viaggio in Liguria.

Dopo esserci occupati dei sapori con le ciliegie, con le fritture, con le focacce, adesso passiamo invece ai profumi ma anche ai colori. Andiamo in provincia di Imperia, siamo a Diano Marina, qui per la festa del Corpus Domini, è molto conosciuta, peraltro arrivano tantissimi turisti anche da altre località, la festa dell'infiorata. Li vedete accanto a me, sono dei tappeti incredibili di fiori colorati, delle vere e proprie opere d'arte. Sentiamo Alessandra Boero.

delizia per la gola e soprattutto per la vista. Ed ecco perché io mi trovo a Diano Marina in mezzo ai fiori. Ho deciso di rispolverare un po' la storia dell'Inferata, quindi l'arte effimera per eccellenza, famosa tradizione chiaramente del bel paese, ma che negli ultimi anni ha preso piede anche qui proprio a Diano Marina. Diciamo che Imperia è un po' leader, no, del ponente ligure per queste. È un'arte incredibile perché vengono realizzati veri e propri tappeti di fiori. Solo a Diano Marina nell'ultima edizione sono stati utilizzati più di 2 milioni di petali. Ebbene, noi qua, grazie alla disponibilità di Nives, che tra l'altro ha realizzato, perché vengono inizialmente il tappeto viene disegnato sul pavimento con del gesso, grazie a lei noi riusciremo, non dico proprio a imparare quest'arte, ma magari a farci trovare pronte con un centro tavola nei momenti di festa.

0: Allora, sei già con il gesso?
1: Gesso in mano, perché l'infiorata di Viano Marina è disegnata interamente a mano su tutto il campus, sono 950 metri quadrati di disegno floreale, e poi viene principalmente realizzato il disegno appunto a mano, dopodiché viene messo tutto contornato di terra in modo da delimitare tutti i profili dei vari settori, dopodiché si passa all'utilizzo dei fiori. E quest'anno abbiamo avuto dalla bougainville ai garofani, alle rose, alle peonie, tutto quello che si riesce a trovare sul mercato nel periodo del Corpus Domini. È un lavoro che parte dalla notte e dura fino al mattino, quindi dal tramonto all'alba, e con le prime luci dell'alba c'è questa esplosione di colori che riempie tutta la piazza, e è una soddisfazione.

0: soddisfazione immensa, perché quest'anno l'abbiamo voluta dedicare a San Francesco, quindi abbiamo fatto una sorta di preghiera per la pace e è stato un effetto ottico notevole.
1: Ecco, Ines, andiamo nel dettaglio, ora chiaramente non ci aspettiamo un'infiorata vera e propria, ma grazie a te scopriremo quelli che sono i passaggi proprio base.
0: Allora, esattamente, si parte con il disegno, quindi vabbè c'è un bozzetto preparatorio, dopodiché si disegna visualmente tutto il bozzetto preparato, si realizza sulla pavimentazione, quindi in proporzione, in scala, e lì c'è la maestria a dover realizzare una figura umana

0: applicata praticamente, però che sia proporzionata in tutte le sue forme. Dopo questo si passa a mettere la terra come stanno facendo in questo momento, dove si realizza tutto il contorno che deve segnare la porzione che poi prenderà il colore. Dopo quello si passa all'accostamento dei vari fiori che abbiamo a disposizione, quindi delle varie tonalità. Oltre ai fiori siamo passati anche a delle segature colorate, a dei materiali naturali per riuscire a ottenere diverse cromie e un effetto pittorico che sia come una tela di un quadro. E adesso riproporremo questa avventura per il secondo anno consecutivo in Piazza San Pietro a Roma. Saremo in Via della Conciliazione a partecipare all'infiorata delle Proloco. Andremo in collaborazione con la Proloco di Cervo e soprattutto per il comune di Diano Marina a realizzare e portare gli amici dell'infiorata in Vaticano. E questa è una notevole opportunità che per il secondo anno consecutivo ci porta nel centro della cristianità. E per una località come la nostra che vive di turismo è un ottimo biglietto.
1: Cosa stai facendo?
0: Allora, al momento stiamo disegnando un giglio, quindi abbiamo fatto i 5 petali centrali e adesso si allunga la parte con la composizione con i 5 petali che ingrandiscono il fiore. Un disegno naturalistico o figurativo viene fatto interamente in questo modo.
1: Una volta terminato il bozzetto, messa
0: la terra, messi i fiori, si chiude la piazza e si arriva al fondo. Praticamente arriviamo ad accompagnare l'ingresso della chiesa, da cui poi la mattina del Corpus Domini esce la processione e su cui poi verrà fatta la processione finale. Dopo di quello l'infiorata è finita. Per questo si chiama arte effimera, perché durano poco, sono bellissime, sono il massimo dell'espressione artistica, però dura limitatamente. Quindi, poi possiamo aggiungere dei ghirigori, degli arabeschi.
1: Quando hai iniziato?
0: Allora, io ho iniziato nel 2013 e dal 2018 mi è stata affidata la direzione artistica, quindi dal bozzetto alla realizzazione, alla cura dell'accostamento dei colori, devo gestire questa macchina organizzativa che comporta tanti volontari che vengono quella sera, quella notte anzi, a lavorare. E è un gran lavoro, però dà una grande soddisfazione, perché si lavora in armonia, si è solidali uno con l'altro, ci si aiuta e si passa tutta la notte in ginocchio, e sono parecchie ore, e soprattutto quando fa caldo è anche impegnativa.
1: Ok, allora adesso
0: oltre a quello, esattamente, adesso stai bravo. Allora, dopo aver contornato, come dicevamo prima, il terriccio, allora in questo caso utilizziamo della lolla di riso, che è un elemento naturale che riempie e dà l'astacco all'effetto colorato del fiore, del petalo.
1: C'è sempre un tema ogni anno?
0: Ogni anno un
1: predominante.
0: Una volta era tanto rosso perché c'erano tante serre che coltivavano rose, quindi principalmente i tappeti, la piazza centrale era tutta rossa. Negli ultimi anni, avendo difficoltà a reperire questo tipo di materiale, si mixano e quindi ogni anno sono colori differenti. Poi ci siamo aperti a tonalità che preparo magari della segatura colorata per ottenere delle tinte particolari che in natura non si troverebbero.
1: Un valore simbolico importante. Economico?
0: Economico è un valore che il comune tiene molto a realizzare, e logicamente il costo dei fiori è importante, però è un biglietto da visita per la città che è notevole sicuramente. Adesso prendi i fiori, aspetta.
1: Ecco,
0: qui andiamo a prendere. In questo caso adesso sono bougainville, però appunto di solito si trattano rose, tulipani, tutti principalmente garofani. Quello che si riesce a trovare sul mercato florovivaistico del Ponente. E difatti, andando a Roma, siamo stati gli unici a realizzare una vera infiorata di fiori, perché noi abbiamo realizzato tutto principalmente con dei petali, cosa che invece altri utilizzano altri materiali, dal sale alla sabbia, però non ha lo stesso effetto cromatico come può avere il colore di un petalo.
1: Quindi questo è il primo assaggio.
0: Questa è una piccola porzione di quello che diventa un'infiorata. Però adesso in questo caso abbiamo solo questi due colori, però quando ci sono diverse tonalità di rosso, di bianco, di giallo, l'esplosione poi finale, e soprattutto noi alla notte li vediamo con una certa luce, al mattino quando con l'alba, con le prime luci del sole, l'esplosione dei colori è completamente diversa, sembra che si accendano questi quadri.

0: E qui chiudiamo questo tour di viaggio in Liguria andando in provincia della Spezia. Siamo nel borgo di Volastra, siamo sulle alture di Manarola, quindi questa bellissima terrazza avvolta nel verde ma che va verso il blu del mare è un panorama incredibile verso lo spettacolo delle Cinque Terre. Qui ci sono ulivi, c'è questo borgo incantato che vedete alle mie spalle, c'è tanta tradizione, c'è l'occasione di fare una bellissima gita e poi naturalmente di gustare anche le prelibatezze del luogo.
1: Nel comune di Rio Maggiore, un borgo che si trova sulla mezza costa, sopra a Manarola, sarebbe in realtà il suo santuario, questo che è alle nostre spalle, Nostra Signora della Salute, nel borgo di Volastra, che è veramente una chicca nelle Cinque Terre. È un borgo che appunto è affacciato sul mare, ma in una dimensione possiamo dire totalmente agricola. Qui si sente proprio la forza rurale di questo territorio, non solo vigna, anche ulivi, e da qui anche il nome proprio di questo luogo.
2: Il nome è Volastra, è l'antica Oleastra, è riportato come Oleastra ad esempio nella leggenda del paese che riportò Ettore Cozzani, è la leggenda delle campagne di Oleastra, che si racconta appunto che siccome c'erano insomma frequenti invasioni saracene, c'erano sempre sentinelle allerta per scrutare l'orizzonte che da quassù si poteva vedere molto bene. Successe una volta che si videro delle vele minacciose all'orizzonte e subito si diede l'allarme accendendo i fuochi da una costa all'altra per avvisare quelli del Mesco, avvisare quelli di Montenero, avvisare quelli di Tramonti, eccetera. La gente correva in queste occasioni a nascondere le cose preziose. E così, siccome a Volastra insomma c'erano delle campane preziose, in quanto gli abitanti, avendo prodotto così tanto olio, si potevano permettere anche di fare delle nuove campane del campanile mettendoci pure dell'argento. Quindi nascondere le campane che avevano l'argento e in più piene di tesori. Quindi tutte le persone del luogo venivano e depositavano i loro ori, le loro pietre preziose, tutto quello che avevano di valore dentro a queste campane, e poi furono sotterrate. Intanto l'invasione ci fu davvero, le vele minacciose non erano una e due ma erano tante, più saraceni, risalirono le vallate, arrivarono qui nel paese sicuri di poter fare un gran bottino e invece non trovarono nulla di prezioso. Si vendicarono, presi dalla rabbia, ammazzarono, deportarono, bruciarono e non si seppe più niente di queste campane sotterrate. Dopo molti anni un vecchio tornò nel paese, disse che era un bambino quando era successo quel brutto fatto e che avevano nascosto queste campane ma non sapeva riconoscere i luoghi e non ricordava più dove fossero. Si diedero da fare, tutti quanti si diedero da fare, a cercare, a scavare, però insomma si sa bene dove sia finita questa campana, chissà che un giorno qualcuno non la ritrovi, qualcuno potrebbe ritrovarla.
1: Resta un po' questo mito.
2: Questo dubbio, dove sia.
1: E la sicurezza è che se sotto i nostri piedi non c'è nulla relativo alle campane, il vero tesoro è intorno a noi, perché qui siamo circondati veramente dalla bellezza, l'orizzonte blu del mare, il verde delle vigne e degli ulivi, ha una conformazione anche particolare questo borgo.
2: Sì, questo borgo è proprio sulla sommità di una collina, quindi ha una pianta circolare. Tu parti da una via e ti ritrovi nel solito punto dopo aver girato tutto il paese, perché tutte le vie sono

0: parallele una all'altra e circolari, come appunto dei cerchi.
1: Come possiamo dire, quasi una conchiglia.
0: Concentrici, sono dei cerchi concentrici.
2: Tra l'altro qui si trovano ancora delle antiche cantine, proprio come erano una volta. Alcune ancora dove si trova la produzione del vino, di etichette dei viticoltori del territorio, altre che hanno trovato anche altri utilizzi e ne vedremo una molto speciale. In questi giorni a Volasso si celebra proprio anche una festa che riguarda la viticoltura, questo aspetto che lega l'olicoltura e la viticoltura, questa dimensione rurale così forte, qui si sente, possiamo dirlo.
0: Sì, io credo che sia poi l'anima delle Cinque Terre, perché le Cinque Terre, ora si parla tutti di overturismo, però le Cinque Terre hanno un'anima profonda, perché chi ha costruito tutti questi terrazzamenti, pietra dopo pietra, ha lavorato non solo con le mani ma anche col cuore, secondo me, perché qua forte è la passione per il territorio, attaccamento per il territorio, e ancora si sente adesso. Fortunatamente non è più così faticoso come lo era un tempo, però ancora si fatica, non è che si può lavorare con i mezzi meccanici, c'è la monorotaia che ti aiuta nei trasporti, c'è l'elicottero che ti porta i sassi che ti fornisce il parco per rifare i muretti, però è ancora tutto a mano che si fa. Che in questo paese, essendo su una collina, non aveva neanche l'acqua, cioè non era semplice rifornirsi. La mia nonna andava a prendere l'acqua con la conca di rame in fondo alla valle e si portavano l'acqua su in casa. Cioè, sono passati tanti anni prima di poter arrivare a avere l'acquedotto, prima avere le fontane dove le donne lavavano a mano e poi avere l'acquedotto che ti portava l'acqua nelle case.
2: C'è anche una grande lezione che è relativa alla simbiosi che si ha con la dimensione naturale, il rispetto con questa dimensione naturale. Mariuccia è un artista, hai voglia di raccontare, di scoprire, di ritrovare anche le storie di determinati oggetti e anche di alcune tecniche che vengono dal passato. Io direi dunque di andare a trovare degli spazi che sono stati recuperati, destinati ad un altro uso, un uso artistico, che però ci insegnano, ci parlano tanto, sempre e solo di questo territorio.
0: Noi siamo una cantina, noi facciamo il vino, però siamo anche artisti e quindi io faccio gli acquerelli open air nei nostri campi, prendo quello che la gente butta via dalle cantine e lo trasformo in arte, e non solo dalle cantine, perché questa ad esempio è l'antica porta del campanile di Volastra, la buttavano via e allora io l'ho presa, ci ho scolpito sopra la leggenda di questo villaggio che già aveva raccolto Ettore Cozzani e ne ho fatto arte, che ora non è più il caso di buttar via, è il caso di tenersela e di tramandarla alle nuove generazioni. Queste sono la parte centrale delle vecchie botti in legno. I nostri antenati facevano così e spilavano il vino per assaggiarla. Poi facevano così con il sego e rittappavano il buchetto. E buttavano via le botti in legno, perché ormai sono sostituite dalle botti in acciaio, che sono più igieniche, eccetera. E io le ho prese e le ho trasformate in sculture. Ma dalle botti c'è anche i cerchi. Con 10 cerchi ho fatto le 10 carte di cuori, utilizzando i polloni di olivo come materiali e il filo di ferro. Questo è tutto un libro che io ho acquerellato con fiori del luogo e scrivendo sotto degli haiku che via via mi venivano in mente. Anche questo è un erbario, è l'erbario delle piante che si utilizzano in cucina oppure anche per la bellezza, eccetera. La sua copertina che io ho inciso e lavorato era una vecchia porta, erano i pezzi di una vecchia porta, e questo pure.

0: Questo è ancora più interessante. Questo è l'erbario delle piante tintorie del luogo. Con le piante che ho querellato qua, ho poi tinto i pezzi di lino, ricavandone una varietà grande di colori. Vedi questo qua? Questo è inchiostro ferrogallico. È stato fatto come lo facevano gli antichi, prima della chimica, utilizzando le galle di quercia. La copertina era un vecchio scuro, quelle che utilizzavano prima dell'avvento delle persiane. Io l'ho tutto pulito e poi mi sono resa conto che veniva fuori farina, perché a un certo punto della sua vita, quando ormai non lo utilizzavano più come scuro perché c'erano le persiane, ci mettevano il pane a lievitare. Ne venivano fuori tutti i pezzettini di farina di una volta. Io mi emozionavo mentre facevo questo lavoro qua. Sono tutte cose che si stanno perdendo, perché qua nessuno sa più che la robbia, che le radici di robbia danno i rossi, che i fiori dell'iperico danno i gialli. Nessuno può credere che da questa pianta si possa ottenere queste tonalità di rosso. Eppure dalle sue radici ho ottenuto queste tonalità. E questo è Antonio Barrani. Lui è il pittore delle Cinque Terre. In tutte le sue opere c'è questa onda del ricordo, i ricordi della sua infanzia che egli ha vissuto nelle Cinque Terre, e ce n'è per tutti qua. Ci sono pesci, ci sono mongolfiere, ci sono paracaduti, navi. Non manca mai lo spartito dietro alle immagini, perché nella sua fantasia è una musica questa che viene dalle Cinque Terre, è una melodia. Ma da una cantina dedicata all'arte entriamo in una cantina effettiva, dove effettivamente si fa il vino. Questa è sempre stata una cantina fino ai tempi più antichi. Però di quello che è stato qua dentro rimane soltanto questa. Questa è l'elemento centrale della botte più grossa che avevamo in questa cantina da secoli. Qui io ho scolpito nel sole gli intrecci dei nodi che sono in legame con le generazioni passate, la sirena che esprime tutto il legame profondo che abbiamo noi liguri con il mare, e l'ulivo che ha profonde radici che vanno indietro nei secoli. Vorrei farvi vedere anche questo. Questa è una vecchia fotografia, ma molto rappresentativa. E Pertini lì non era ancora presidente della Repubblica, era il 56, ma amava il popolo e veniva qua. Giocava a bocce con gli altri uomini del paese, e in questa occasione, che era l'occasione in cui si inaugurò la Casa del Popolo, vinse pure uno stoccafisso vincendo il torneo.
1: Siamo stati a Volastra, sopra le Cinque Terre, siamo stati a Diano Marina, nell'Imperiese, poi ancora a Carasco, nell'entroterra del Tiguglio. È stato un bellissimo tour, oltre a Moneglia, naturalmente non la dimentichiamo, un bellissimo giro con tante esperienze diverse, sapori e profumi di questa estate che è appena decollata. Ci vediamo la prossima settimana.

Un grande murale realizzato da due artisti locali, Brina e Giulio Gol, dedicato a Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo fu socio onorario del Ciclo Pianacci e

0: segnò la storia dal 2009 al 2013 dei grandi eventi realizzati al Pianacci anche grazie alla sua presenza. Il murale è stato realizzato in alcuni mesi dai due artisti che hanno scelto una frase emblematica, dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che è la frase che è incisa su un crocifisso sempre presente sulla scrivania di Don Gallo e che gli viene donato da un marinaio della sua nave, la Garaventa, e che già di per sé sintetizza la filosofia di vita di Don Gallo.
1: Mi dispiace per il ritardo, ma a me i miei drogati di merda mi hanno detto alle 18 e allora mi scuso. Volevano boicottarmi, c'è un boicottaggio. Io vi racconto brevissimamente che la definizione di democrazia me l'ha data un taxista del 54 a Barcellona. Ero insieme a un padre cappuccino, c'era ancora il regime franchista, dittatoriale, e allora eravamo a tavola e siccome il mio compagno, accompagnatore, era un padre cappuccino, aveva tutta la fiducia, sai, la barba, eccetera. E siamo lì e a un certo momento il padre cappuccino dice: come va Franco? Lui non capisce. Ah, il generalissimo, tutto sottovoce. Allora come va? E dice: quante gambe hanno i tavolini in Italia? Cosa c'entra? E no, come questo, eravamo seduti a un tavolo a quattro gambe. Il taxista che aveva un taxi, una miseria in Spagna del 54, dice: in Spagna i tavolini hanno tre gambe, la falange, l'esercito e la chiesa, e il pueblo e il popolo nada, niente.
2: Fuori la guerra dalla storia è il nome e la proposta della seconda marcia della pace e della giustizia organizzata dal comitato Rachel Corri della Valpolcevera. Si parte domenica 28 maggio da Ponte Decimo per arrivare nel pomeriggio in piazza Matteotti, dove interverrà anche Don Andrea Gallo per approfondire i motivi della manifestazione.
3: Un messaggio liberatorio. Quale può essere se non la pace, che ricerca la giustizia, pace nelle famiglie, pace nei quartieri, pace con l'ambiente, no? Questo rispetto dell'ambiente, cioè questa parola pace veramente potrebbe essere proprio la grande speranza delle nuove generazioni. Se nel terzo millennio, con la minaccia ecologica che incombe, con l'Occidente, con i suoi dirigenti e con la nostra, pigrizia mentale, egoismo, lasciamo e buttiamo via i fenomeni migratori. Questa rinascita del nemico, dove non c'è bisogno di costruirlo, direi che noi alle future generazioni non diamo proprio nulla. E la generazione, per sradicare questa concezione che hanno dell'assenza di futuro, solo il messaggio dirompente della pace, ecco.
2: La marcia, oltre a dare l'occasione di riflettere come la pace sia un diritto per tutti i popoli della terra, è inoltre un modo di raccogliere fondi per aiutare Emergency nella realizzazione di un ospedale cardiochirurgico in Africa.
4: Noi Manu Chao l'abbiamo solo incontrato, baciato, salutato, ma lui non ha voglia di fare interviste, non possiamo di certo insistere, ma Don Andrea Gallo ha parlato a lungo con lui. Andrea, cosa vi siete detti?
3: Lui è venuto apposta proprio per questa grande manifestazione di giovani e non giovani. Io mi domando, tutte le donne e gli uomini di buona volontà, a tutti i livelli, compresi ci metterei anche i signori Otto, che non si rendono conto, basta stasera, basta guardare qui questa manifestazione pacifica, questa marea di giovani che vengono a chiedere proprio il rispetto dell'autodeterminazione di tutti i popoli, soprattutto sui grandi temi dell'umanità, della terra intera, e lui le vive queste cose, sorride davanti al tema come la pace, davanti al tema come l'ambiente, davanti al tema della difesa dei diritti cittadini. Infatti lui è venuto soprattutto, ci tiene, mi ha detto: mi raccomando, domani vieni perché io voglio sfilare con i migranti, cioè che sono la dimostrazione visibile di tutte le conseguenze nefaste che il sistema economico, di questa distanza dai poveri ai ricchi che sono qui a distanza della migliaia e migliaia di chilometri dal loro paese per cercare un lavoro, per riuscire a sopravvivere. Direi che Manu Chao vuol proprio camminare domandando infatti guardare come

0: è schivo dalla pubblicità, rifiuta le interviste dalla BBC, da chiunque, è schivo, cioè è un antipersonaggio, è un antidivo, è un ragazzo, un giovane di 40 anni che adesso non vede l'ora, per esempio, di terminare la tournée. Dico, dove vai alla fine della tournée? Mi sembra abbia ancora Tarvisio. Ah, dice, io vado un po' con i Senterra, contadini brasiliani, e con i Campesino messicani. Ecco, le sue perie l'ha già annunciato. Cioè, è proprio uno che sente l'appartenenza a un cammino che ormai parte da lontano, a una marcia che nessuno potrà fermare. E io a 73 anni, oggi è il mio compleanno.
1: Auguri, Andrea.
0: Ho ricevuto tanti, si è sparsa la voce. Chi meglio di me a 73 anni rivive una nuova primavera.
1: Allora, questo significa che domani ci sarà in corteo, certo, anche il 20 e il 21.
0: Domani, il 20, devo dividermi tutte le piazze, vorrei che io fossi lì, non so, sono anche vecchio, però io cercherò di essere, naturalmente, in un rispetto di una disobbedienza civile che non è violenza.
2: Insomma, noi una città di mare, una città che va verso il 2000, chiediamo alla nostra giunta, chiediamo alla città, chiediamo un segno. Io vorrei chiedere, io vorrei soprattutto rivolgermi ai giovani. Mi ricordo Genova del 70 che era stata allagata, infangata, e i primi che si sono mossi sono stati proprio i ragazzi, i giovani. Io farei un appello soprattutto ai giovani, nel senso di riuscire a scoprire proprio il gusto di un'appartenenza al mondo intero. Il problema dei Balcani non è lì, nessuno parla più della guerra nefasta dei Balcani. Ormai praticamente i rom rumeni dal Montenegro, dal Kosovo eccetera sono veramente in fuga. Io per esempio ho sottoposto questo documento alla Caritas diocesana. La Caritas diocesana ci ha dato sì la solidarietà, ma non è riuscita a firmare questo documento. Io dico che la nostra popolazione ha bisogno di segni, poi secondo me ci sono delle linee, non vogliamo essere settari. Settari no, ma delle linee precise da difendere chi vuole essere solidale e chi non vuole essere solidale. Non vado a entrare nella xenofobia né tantomeno nel razzismo. Io chiedo solo di un minimo di solidarietà, cioè di sentire il bisogno di chi è perseguitato.
0: Ieri è venuto a parlarmi, ha accettato di coinvolgersi, devolverà il suo incasso, è stata una mia proposta, perché non facciamo un posto di ristoro?
3: Questo bar clandestino.
0: E io l'ho chiamato bar clandestino riferendomi a una delle canzoni note, no? E lui è entusiasta, ieri sera abbiamo passato dalle 9 fino alle 2 insieme. Questo giovane, questo cantante che da anni ha i suoi temi antirazzisti, per la pace e la giustizia del mondo, si è coinvolto come un bambino, come un giovane, vuol portare questa speranza. Questo bar clandestino sarà un posto di ristoro, non so quanto raccoglieremo, con i rappresentanti dei centri sociali e delle altre sigle, organizzeremo il primo posto di accoglienza.
4: Per invitarci Berlusconi?
0: E invitarci Berlusconi, cioè, e anche per dare uno stimolo a tutti, prima di tutto dal cittadino più semplice, ad adottare questi ragazzi, potrebbe essere una festa. Allora, come ha detto la domanda iniziale, solo così si può isolare la violenza.
1: 40 anni sono tanti.
0: Sono tanti, ma sono contento, perché il mio primo amore è Dio, io l'ho sempre detto, e il secondo amore è la mia Chiesa. Quindi la mia non è mai stata una scelta ideologica, ma è una scelta evangelica. E quindi con la mia Chiesa sono contento, perché proprio ieri il Cardinal Tettamanzi mi ha benedetto me, il parroco nostro di San Benedetto e tutti gli amici, i ragazzi e le ragazze della comunità. Perché la Chiesa non è acefala, è un corpo, e quindi il capo è il Vescovo, e io con questa benedizione del Vescovo, pronto a qualunque suo richiamo, io mi sento Chiesa, cioè mi sento assemblea, cioè mi sento un popolo che vuole essere alla sequela di Gesù per condividere, per la giustizia, per la pace. Questa è la nostra scelta, ma cosa c'è di più bello? Cosa c'è? E quindi sono proprio contento che tra l'altro siamo qui a San Benedetto da 29 anni, grazie all'accoglienza del parroco. Abbiamo iniziato con un sacapelo 29 anni fa, nel nome proprio di Gesù, ma un Gesù che accoglie anche i non credenti, un Gesù che incontra le altre confessioni religiose, cioè l'unione delle chiese. Quello che conta al centro è l'uomo. Ecco, quindi io oggi direi che per me è una giornata, fra poco ci sarà l'Eucarestia, verranno molti amici, molti hanno già telefonato, molti vorrei fare.

fare un appello. Ci sono rarissime lettere, due, tre, cattive, anonime, che sfornano insulti. Ma perché non vengano a fare le loro critiche, le loro osservazioni? Abbiamo bisogno invece di rapporti umani, abbiamo bisogno di una fraternità per difendere i diritti di tutti.

0: Buonasera e benvenuti a questo Super Derby. Scusatemi, perché argomenti di discussione saranno tantissimi stasera. Cominceremo naturalmente dal trofeo spagnolo. Ieri sera ha giocato il Genoa, ha perso contro il Depo e non è stata una bellissima prestazione. Anzi, direi tante ombre e poche luci. Invece vi do una bellissima notizia. Anzi, cari amici sandoriani, stropicciatevi gli occhi perché la Samp sta a questo momento vincendo per 2-0 a Parma con il trofeo doppio malto. Le reti sono di Albi e di Lauritsen e sta facendo una prestazione meravigliosa dopo 45 minuti. Vi presento subito i miei ospiti in studio. Elio Signorelli, che mi ha detto che non è tanto contento della prestazione di ieri sera.
1: No, non siamo tanto contenti, però come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, speriamo che sia un calcio d'agosto, che il Genoa inizia a giocare a questo punto quando i punti contano. Quindi diamo ancora la possibilità di lavorare al mister De Rossi e di stare sereno, quindi basta.
0: Sulla prestazione di mister De Rossi, insomma, andiamo a lavorare, ci mancherebbe altro, no? Abbiamo visto Gabriele Lepi, buonasera.
2: Ciao a tutti, ciao Graziano. C'è da lavorare, ma soprattutto c'è da investire Graziano nella punta, perché ieri De Rossi lo ha detto, in attacco servono segnare 40-50 gol, la punta serve e c'è anche da dire che tutti gli obiettivi oggi sembrerebbe che sia Ure il centravanti seguito.
0: Aspetta,
2: da
0: non darmi tutte queste notizie in un colpo solo. Calmati.
2: La punta serve, calmati. Serve con urgenza.
1: Però la società oggi, magari queste partite qua gli sono servite per vedere realmente che c'è da migliorare, che magari c'è da sfoltire, che c'è da sfoltire una rosa che è numerosa, quindi magari fare qualche uscita prima possibile per poter poi reinvestire quello che hanno mandato via, gli stessi importi, le stesse cifre, gli stessi ingaggi per migliorare l'attacco.
0: Io sono molto felice stasera di ospitare anche Simone Galdi perché ha fatto un ritiro meraviglioso.
3: Grazie,
0: bravissimo Simone. Grazie. Anche nei suoi reel, le cronache, durante le nostre trasmissioni. E Simone, ti ho mai detto, ma cos'è questa, la Sampdoria vera? Perché è...
3: quella che abbiamo visto nel primo tempo col Parma è una buona Samp.
0: Si avvicina, vero?
3: È una buona Samp. Questo è poco ma sicuro.
0: C'è sopra le righe Matteo Cesare.
1: Non parla. Dopo la settimana scorsa. Che aveva detto è tutto un disastro. Guardalo.
4: No, ma sono felicissimo perché ho visto. Ah, come gioca Krastev! Ma finalmente abbiamo trovato un portiere vero. Oh, ha fatto un miracolo all'ultimo minuto del primo tempo su un colpo di testa di Circati, è volato il bulgaro con la mano di richiama, una parata sensazionale. Cosa ha fatto Corradi? Giustamente lo ha tolto a fine primo tempo, preservandolo, proteggendolo. E se ne è appena iniziato il secondo tempo, è uscito Krastev, è entrato Ghidotti, ma una Samp veramente clamorosa nel primo
1: tempo.
4: Quindi
1: merito di chi?
4: Elio, permettimi di dire.
1: Ma che siamo ad agosto,
4: hai ragione,
1: come
4: è d'agosto. Non mi esalto,
1: no,
4: allora non ero non depresso contro il Novara, non mi esalto oggi. Però vedo già una difesa che rispetto alla partita col Novara ha cambiato 3 uomini su 5, perché questo
1: allora,
4: è anche il portiere.
1: Allora dico, abbiamo sempre sparato addosso alla dirigenza, ai direttori sportivi, a Fredberg, a tutti quanti. Quindi a questo punto qua,
0: aspetta,
1: bisogna
0: però,
1: anche se siamo
3: la cena si giudica dopo il dolce, adesso siamo all'antipasto, aspettiamo,
1: perché,
3: nel senso quella di stasera.
1: Io intendo cercare di essere positivi, voglio dire.

0: una partenza così ti deve far sperare, ti deve che dopo 4 anni magari
1: diceva
0: si possa
1: Simone,
0: vedere qualcosa
1: con lui.
0: Qualcosa
1: la società
0: positivo.
1: È una cosa, la parte tecnica è un'altra.
0: Sì,
1: certo.
0: Sì,
1: non possiamo confonderle,
0: no,
1: Simone.
0: L'unica cosa che non vorrei, ripeto, io da genuano dico il pensiero sul Genoa, dico oggi le cose non stanno andando bene. E cerchiamo di comunque pensare che agosto, certo, che quando conta devono arrivare nel modo giusto. E lo stesso mi sento di dire all'altra tifoseria che bisogna cercare di essere positivi. Oggi c'è questa partenza qua buona, anche se non è ancora presto, però secondo me bisogna, per il calcio genovese, cercare di essere
1: allora
0: positivi.
1: Ritorniamo un po' sulla partita di ieri sera, perché a me un po' ha deluso, cioè, ma credo che abbia deluso De Rossi, ha deluso i tifosi, ha deluso un pochettino tutti, no? Noi abbiamo titolato con un impact molto, l'avevamo fatto per Bernardo Corradi dopo la sconfitta con Novara, lo ripetiamo con Daniele De Rossi,
0: e come
1: campanello
0: abbiamo
1: perché
0: detto
1: non abbiamo non diciamo va male, non va male, c'è tempo ancora, però Gabriele Letti, qualcosa bisogna fare,
2: qualcosa assolutamente bisogna fare. Lo dicevo prima, in attacco manca quella punta che ti garantire quei 12-13 gol a campionato, ma soprattutto ieri c'è stata un'evoluzione del reparto avanzato, perché mister De Rossi ha schierato come unica punta l'ennesimo esperimento Vitinha. C'è anche da dire che
1: è piaciuto?
2: Non mi è piaciuto assolutamente, ma per l'ennesima volta abbiamo visto che Vitinha non è in grado di fare la prima punta da solo, ma De Rossi lo ha spiegato, coperta corta in attacco, Colombo è entrato nel secondo tempo intorno al 60esimo, hanno giocato 20 minuti, però il reparto avanzato azioni prodotte zero, così come il centrocampo, mi è sembrato molto affaticato, ma soprattutto non c'è stato quel collegamento tra centrocampo e attacco.
0: Giustamente Gabri, adesso tu dici è il centrocampo che però porta le palle agli attaccanti, cioè pensare che Vitinha, che già non è un attaccante, possa pensare di far gol là davanti da solo è dura, ma se non lo metti nelle situazioni giuste, e chi lo può mettere nelle situazioni giuste? Gli esterni d'attacco, i centrocampisti, cosa che ieri non ha funzionato quasi nulla.
2: Assolutamente.
0: Quindi ripeto, secondo me, come Graziano ha intitolato, un campanello d'allarme, a mio avviso è giusto, perché,
1: sì, perché
0: oggi
1: non vogliamo
0: oggi
1: fare processi.
0: No,
1: cioè non vogliamo fare
0: oggi,
1: processi,
0: oggi,
1: mancherebbe altro
0: oggi
1: che ci permettessimo
0: di sedersi a un tavolo e cercare di capire veramente dove bisogna andare a migliorare questa squadra.
2: Anche perché De Rossi lo ha detto, contro il Deportivo La Corugna finiranno gli esperimenti, avrò le idee chiare su quello che potrebbe essere la rosa, soprattutto i giocatori che resteranno, perché ahimè è sempre un cantiere aperto, ci potrebbe essere sicuramente ancora qualche uscita. Norton Caffi, tutto, tu prima citavi gli esterni, ieri non ho visto nessuna giocata da parte degli esterni, andare sul fondo, cercare
0: anche
2: di saltare anche l'uomo.
0: Anche a Morin.
1: Aspetta,
0: può essere,
1: che
0: può essere il giocatore veramente che tiene il centrocampo.
1: Perché abbiamo dedicato una cosa un po' particolare.
2: L'unica prestazione positiva, ho visto una gran bella serata da parte di Otoa, sempre tosto sul pezzo, ed è stato l'unico giocatore che ha creato un'occasione nitida nel secondo tempo, 30 metri palla al piede, però poi ha anche tolto dei palloni molto interessanti anche a Dumeyan. Quindi ti fa capire che se Otoa, il difensore centrale, è stato il giocatore più pericoloso del Genoa, un'unica occasione ti fa capire che è un cantiere aperto e c'è tanto da migliorare.
1: Però a me non è piaciuto, ragazzi, ve lo dico molto sinceramente, questo giro palla lentissimo, ma super lento, da una parte dall'altra i tre, poi con uno che arrivava, Uomo, Rimo, Baldanzi, e passava la palla al portiere. Io trovo che sia deleterio per,
0: sì,
1: il Genoa.
0: Cioè dopo un mese di lavoro,
1: io capisco anche i carichi, capisco l'allenamento, capisco tutto.
0: E volerli giustificare in tutto e per tutto, e continueremo a giustificare, perché comunque quando conta, a oggi ci hanno sempre dato soddisfazioni, però visti ieri c'è da preoccuparsi. Ma ripeto, la cosa che a mio avviso fa piacere, il fatto che comunque dà modo di sedersi a un tavolino, come diceva Gabriele, De Rossi ha la possibilità di poter dire: signori, io questo non lo voglio
1: sì,
0: più.
1: Sì, perché non è stato neanche tenero ieri sera dopo il conferenza stampa.
0: È giusto che lui, se non vuol fare la fine degli altri due allenatori, perché oggi la partita vista ieri, tu rischi che alla decima vai a casa anche se sei DDR.
2: Ricordiamoci,
0: quindi,
2: questo ha detto il mister a maggio, che non bisogna fare la fine del topo, come hanno fatto, con tutto rispetto, i suoi predecessori, Gilardino 2 anni fa e Verà l'anno scorso, sempre.

0: a novembre, quando la squadra per i primi tre mesi del campionato aveva fatto solo disastri.
1: Tu pensi che De Rossi sia un pirla?
0: Assolutamente no.
1: Cioè, tu
0: però...
1: pensi che De Rossi sia un pirla e quindi mi dici
0: no.
1: Gilardino è stato cacciato dopo 10 giornate, Vieira è stato cacciato dopo, ma De Rossi se è rimasto
0: avrà ricevuto delle garanzie sicuramente.
2: Io credo di sì, però dicevamo le stesse cose di Vieira e le stesse cose di Gilardino. L'unica cosa però a mio avviso che Gilardino
1: è un carattere diverso.
2: Credo, quindi è per quello che dico, a mio avviso questi risultati danno la possibilità a De Rossi di poter battere i pugni e poter dire ho bisogno che il signor Tizio vada via, che Caio vada via
1: che arrivi qualche
2: portate qualcosa di nuovo, perché così faccio fatica.
0: Non devono essere le scusanti, ricordiamoci che ieri non hanno giocato per problemi fisici Mescitri, che sappiamo che ha fatto un buon precampionato, la punta Havel, manca Traoré, ma questo lo sapevamo
3: manca
0: da tempo, manca Sow, che era in panchina, Ossi è rimasto in panchina, è arrivato da pochi giorni, per cui non voglio essere scusante, però i pezzi da 90, Ostigar, Sow e Mescitri non hanno giocato ieri.
3: Assolutamente.
0: Però non devono essere scusanti, perché la prestazione di ieri assolutamente non mi è piaciuta.
2: Vabbè,
0: come
2: ma
0: per niente.
2: È come il 10-1, è come il 10-1
3: che
2: ma, sì. Cioè, voglio dire, con tutto rispetto, puoi aver fatto entrare tutti, ma sei una squadra di Serie A. Cioè, tu non puoi permetterti di prendere 10 gol, anche se lo prendi con la sesta squadra.
3: Magari c'è una cosa che non è stata, secondo me, pubblicizzata bene. No? Facciamo quattro tempi da 30 minuti.
2: Tutto quello che si vuole. Quindi, a mio avviso, veramente, con la massima serenità,
3: certo,
2: c'è la possibilità veramente di analizzare se c'è qualcosa da migliorare in questa squadra, se c'è da fare qualcosa. E quindi c'è ancora tempo. E a mio avviso... questi risultati qua danno la possibilità a De Rossi,
3: ponimi questa domanda, a tutta la dirigenza, di potersi muovere.
0: Quanto mancano i pezzi da 90, i pezzi dello spogliatoio che per un motivo o per l'altro sono andati via, che ieri De Rossi l'ha detto, Balinowski e Kuban, Vogliacco stesso, mancano queste persone che sapevano cosa significa giocare a Marassi, sapevano cosa voleva dire il tifo.
2: Io credo Vogliacco oramai è un giocatore che voglio dire, basta, è passato, basta. Mentre a oggi tu, Malinowski
0: e Kuban,
2: ma è Kuban già anche un altro giocatore, a mio avviso sì, ha fatto qualcosa di importante, perché quando subentrava determinava qualcosina, però quello da sostituire era Malinowski, e a oggi tu quei 10 gol e calci di punizione, corner, a oggi tu il giocatore
0: assist,
2: non ce l'hai, a oggi quel giocatore, quel tipo di giocatore lì non ce l'hai, quindi la squadra è normale che a oggi non è migliorata. Poi, come dicevi te, quando entreranno i nuovi, magari Traoré, molto probabilmente potremo vedere qualcosa di nuovo ed importante. Però Traoré siamo sicuri che potrà dare qualcosa di importante, visto le problematiche.
3: La speranza
2: fisiche
3: è sempre quella, ragazzi.
2: La speranza.
3: Io ricordo anche Thiago Motta quando è arrivato. Thiago Motta diceva: non può giocare, perché poi è diventato Thiago Motta ed è cambiato tutto.
2: Ha fatto numeri importanti.
3: Quindi non è certamente quello il problema del Genoa in questo momento, assolutamente.
2: No,
3: forse si tratta anche di riprendere quella convinzione, quel fuoco dentro che non si vede adesso.
0: Sì,
3: perché la verità è questa, ragazzi. Noi siamo, cioè, il genuano è abituato a vedere una squadra che contrasta, che va sull'uomo, che in qualche modo affonda.
2: Può essere anche che sia un limite di questa squadra.
3: Certo.
2: Perché se tu parti male con Gilardino, parti male con UEA e poi raddrizzi la cosa, può essere anche che sia una squadra che magari i primi tempi snobba un po', i primi tempi prende sottotono gli allenamenti. Vai a sapere. Perché se no non si spiega sempre queste
0: però partenze. Vedi la differenza dell'anno scorso, dove tu non hai speso neanche un centesimo nel mercato estivo, perché ricordiamo, a fronte di 50 incassati sono arrivati i prestiti. Quest'anno la dirigenza ha speso tanti giovani, tantissimi giocatori che non hanno mai giocato il campionato italiano. De Rossi ha detto è stata aumentata la qualità in mezzo al campo, però bisogna vedere se questa qualità darà gli effetti desiderati. Però sono tutti giocatori giovani, va bene per il futuro, forse magari qualche giocatore di esperienza poteva essere tenuto
2: però,
0: per far crescere i giovani.
2: Però Gabri, se tu te dici abbiamo speso, allora bisogna essere ancora più soddisfatti e bisogna ancora

0: ringraziare questa società, perché rispetto, rispetto a, alla stagione passata dove ha incassato, e noi qua in questi studi abbiamo detto ma almeno 10 milioni di quei, 50 che avete preso potevi spenderli, oggi, oggi c'è da essere positivi, c'è da farli lavorare tranquilli visto che hanno speso, e cercare di sperare che questi giovani, compreso Amorin, alla fine, che De Rossi ha speso parole importanti, col tempo ci diano dei risultati e ci facciano vedere delle belle cose. Credo che il focus principale sia:
1: qual è l'obiettivo del Genoa quest'anno? Andare in Conference League, andare in Europa League o una salvezza tranquilla? Perché se l'obiettivo primario del Genoa è una salvezza tranquilla, io non sarei preoccupato, è logico che se tu mi dici voglio andare in Europa,
0: so che a casa mi criticheranno, no? Va bene, però io già da genuano, onestamente, continuare a vedere il Genoa in Serie A e che ho la possibilità di confrontarmi con Inter, Juve, Milan, sono già felice, devo dire la verità,
1: e perché non comunque arrivare magari 4-5 partite, sei salvo.
0: Come ho già detto, e sono stato anche criticato qua negli studi, a un certo punto, a 6 giornate dalla fine, quando ero un punto da Udinese Torino, mi sarebbe piaciuto sognare e provare ad arrivare sopra magari a Udinese Torino, alla fine mi sono trovato un quintultimo posto che onestamente era finito già il campionato,
2: c'erano esperimenti, giocatori giovani, ma ricordiamo, l'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, si parla di alzare l'asticella. Chiaro che bisogna essere realisti, non vendere illusioni, perché parlare di Europa al momento è ancora utopia. Certo che se tu mi parli di 12°, 13° posto, allora potrebbe essere questo l'obiettivo ad oggi del Genoa.
3: Allora,
2: chiaro che la punta serve.
3: Fatemi sentire Simone Galdi, perché siamo adesso cominciano le sostituzioni, vero Simone? Adesso cominciano.
0: C'è una giacca bella, scusa. Mi dispiace solo che a fianco a me.
3: Mai come la tua, Mai.
0: Facciamolo un po' parlare.
4: No, volevo dire che, se non sbaglio, è stato De Rossi il primo che ha citato l'Europa comunque come un sogno, non l'ha messa come obiettivo, però l'ha detto lui, c'è questo sogno, quindi io penso che tutto sommato lui abbia sotto controllo la situazione. Se parliamo invece di Parma, in questo momento la Samp ha fatto diversi cambi, diciamo che nel primo quarto d'ora del secondo tempo ha attaccato solo il Parma, però era anche abbastanza logico che fosse così. Adesso sotto 2-0 in casa vorrà sicuramente tentare il tutto per tutto.
1: Avete paura di questo Parma? Cioè no, cioè ragazzi, il Parma oggi, per come lo stiamo vedendo noi, tranquilli che è una delle candidate alla retrocessione.
2: Mi rincuori.
1: È una delle candidate alla retrocessione.
2: Ho visto un brutto Parma nel primo
1: tempo. Ma
2: il Genoa
1: è 10 volte più forte del Parma. 10.
2: Sulla carta sei.
1: No, ma anche sul campo, che sulla carta, dai. Ha fatto un tiro in porta contro la Samp.
2: Vediamo.
1: È una squadra di Serie B.
2: Vediamo.
1: O no, o sbaglio. C'ha Pellegrino davanti, che probabilmente ormai è un ex, perché è più vicino alla cessione. Però il Parma io l'ho visto molto, molto male. Ed è una squadra che l'anno scorso comunque è arrivata a 13.
2: È arrivata sopra il Genoa, anche se un reparto avanzato ha fatto pochi gol.
1: Perché
2: è
1: se il Parma
2: davanti
1: vende Suzuki,
4: vinceva 1-0 praticamente. Tutte le volte che vinceva era un 1-0.
1: No, ma il Parma vende Suzuki, vende Pellegrino. Cioè il Genoa ha perso ad oggi Ekator, che non era un titolare. Cioè il Parma, se va via Suzuki e Pellegrino, sono due pezzi da 90.
2: È perso Masini, che non era un titolare, allora, l'ha rimpiazzato con Su.
1: Allora vuol dire che comunque la base è una base importante. No, mamma mia, Lauritsen, che giocatore. Mamma mia come riparte la Samp. De Paoli, siamo già dall'altra parte. De Paoli che si accentra. Dalla De Paoli, si è addormentato, ma la recupera ancora la Samp con Anderson, e poi viene fiscato un fallo. Allora, una Samp che sa ripartire.
0: Quindi questa Samp non ha sbagliato nulla.
2: Questa Samp potrebbe lottare per i playoff, quella che hai vista ad oggi.
1: Genoa.
2: Io penso
1: non
2: a Genoa.
1: Guardare la Samp, pensa al Genoa.
2: Alla domanda non c'è risposta, però.
1: C'era il trofeo spagnolo, l'hai visto ieri sera?
2: L'ho visto.
1: Benissimo, doppio malto, il trofeo doppio malto, non è di tua competenza.
2: La risposta?
1: Non lo guardare. È una Samp per ora bella.
0: Concedimi, l'algoritmo quest'anno ha funzionato.
1: Questo non lo so.
2: Pensa che dietro le quinte, mi ha detto che Krasov è come Courtois. Pensa che paragone.
1: Ragazzi, io non lo so, ma dopo 4 anni, dopo 10 portieri, perché la Samp negli ultimi 4 anni ha cambiato 10 portieri, non uno, 10. Sia mai che abbiamo trovato un portiere di 18 anni che magari possiamo fare anche una plusvalenza di quelle belle cicce.

0: Intanto siamo
1: non è Branco team, no. Non è Branco Craster, c'era già uno scorso,
0: adesso la partita
1: siamo al minuto 61
0: aspettiamo
1: punizione
0: questo
1: per la Sabio sul pallone
0: e poi guardiamo cosa
1: c'è
0: succede.
1: Sassà Esposito,
0: ecco, 2-0 il risultato, vi ricordo le reti di Albiga e poi di Lauritsen. Adesso c'è Esposito sul pallone, ricerca di battere questa punizione perché è importante. Pensate che Esposito oggi fino adesso, posso dirlo?
1: 3-0,
0: bene, bene, finalmente.
1: Indietreggia di 4 passi.
2: Vabbè, con quello che guadagna, finalmente.
0: Vabbè, finalmente.
1: Ha giocato sul pallone, il tiro alto.
0: Ci fermiamo per la pubblicità.

0: Allora, si sta sempre giocando a Parma, la Samp è in vantaggio per 2-0, però io sono felicissimo di avere un ospite che ha indossato la maglia blu cerchiata per 4 campionati. Ed era, sapete, noi abbiamo comprato un esterno, ma un esterno di qualità, di uno di quelli che andava avanti e indietro per il campo e lo metteva in mezzo. Ciao David, buonasera!
1: Ciao Graziano, buonasera, buonasera.
0: Eccolo qua David Valeri, insomma ci fa molto piacere sentirti perché so che sei appassionatissimo ancora di Sampdoria, hai partecipato alla festa dei tifosi e questo mi fa estremamente piacere.
2: È un ruffiano.
0: Questo è il signorelli, è David.
1: Ciao Elio.
2: Ciao Davide.
0: Allora, Davide, mi fotografi questo momento della Samp dal tuo punto di vista?
1: Allora, io la partita, il primo tempo l'ho visto. E secondo me ha fatto un buon primo tempo. Si vede che sono partite di agosto che servono solo allenatori per migliorare qualcosa, però secondo me mi ha fatto una buona impressione.
0: Ecco, noi stiamo guardando anche noi la partita, no? E abbiamo visto qualcosa di molto bello. Cioè, il gol, per esempio, di testa di Lauriz è una perla, no? Questo gigante che sopravanza, anzi va sopra il difensore e imbuca all'angolo di Corvi. A me, qua in studio dicevano, beh, ma questa è una buonissima squadra per temperamento, per corsa, per grinta. Tu hai questa impressione?
1: Ma da quello che abbiamo visto sì, però sai, poi sappiamo benissimo che queste partite sono partite amichevoli, magari c'hanno lavoro sulle gambe e quindi bisogna aspettare il campionato, però vedendola oggi sono molto fiducioso, molto.
0: Assolutamente sì. C'è qualcuno che ti ha colpito in modo particolare, David?
1: Ma il Abigard, secondo me in mezzo al campo insieme al capitano fa la differenza. Quindi è tutta un'altra cosa.
0: Ecco, bravo.
1: Dietro non c'entra niente, in mezzo al campo invece si fa sentire, è un giocatore importante, quindi forte fisicamente, forte di testa, bravo con i piedi. Qui secondo me speriamo bene, dai.
0: Beh, adesso insomma sì, ma ti faccio fare domande dei miei ospiti di studio. Matteo Cesare, guarda, ti fa subito
3: Davide,
0: la domanda.
3: No, tu parlavi di Abigard, io adesso mi stavo immaginando e stavo ripensando al centrocampo o ai centrocampo con cui tu hai giocato nella Samp. Mi veniva in mente Seedorf, Veron, Karen Bo, Bogosian, forse dimentico qualche d'uno, c'era un centrocampo clamoroso. E davanti non ne parliamo neanche, Davide, ecco. Cioè,
1: no, io ho avuto la
3: squadra clamorosa.
1: Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni, quindi per me è stato un onore giocare con loro. Seedorf quando è arrivato aveva 16 anni ma era già un po' di classe, Veron uguale, quindi poi non ci dimentichiamo di Bogosian, questa gente qua, quindi dei giocatori incredibili.
3: Davide, anche tu eri un grande giocatore, perché non devi sminuire, cioè perché uno dice vabbè, sì,
1: no,
3: perché tu giocavi titolare in quella squadra, Davide, sì, e facevi avanti, cioè, io ricordo che c'erano i solchi, io facevo raccattapalle, Davide, quindi ti vedevo sulla fascia, ti vedevo lì a fianco, vedevo i solchi per terra, c'erano i solchi, facevi avanti, indietro, avanti,
1: diciamo
3: indietro,
1: così. Nel ciclismo ci sono gregari, giusto? E poi c'è il capitano. Quindi io ero gregario e gli altri facevano la differenza. No, però ti ripeto, sono stati anni bellissimi, ho giocato con grandi giocatori, quindi sono molto onorato.
2: Ma parliamo di un giocatore che ha fatto 400 partite in Serie A.
0: Certo,
2: cioè, ora lui.

0: come tutti i giocatori di quel periodo lì, hanno una grande umiltà, perché te, Matteo, hai detto una cosa importante. Lui giocava e determinava tanto, come prima dicevo, no? Vitigna da solo, cioè, che arrivavano sul fondo 30 volte a partita.
1: Guarda che ruffiano che è Elio Signorelli.
0: No, io
1: Davide è un ruffiano.
0: Io onestamente,
2: stato io direttore.
0: Onestamente
1: a Livorno,
0: ho avuto,
1: lo so.
0: L'ho avuto e ho avuto modo di vedere.
2: Non posso dire niente.
0: No, ma onestamente, ho avuto modo di vederlo allenarsi, vedere l'atteggiamento, la personalità di questi giocatori. E quindi l'umiltà. E quindi dico: io sono convinto che oggi giocatori di quello spessore lì non ce ne sono. Onestamente.
2: No, assolutamente no, sono d'accordo.
1: Dimmi, Simone.
3: Ciao Davide, io ti seguivo tanti anni fa, diciamo sugli spalti, ero ragazzino e quindi come tutti qui riconosco che insomma quell'epoca lì l'hai segnata anche tu, gli anni in blu cerchiato sono davvero un bel ricordo che hai lasciato qui a Genova. La domanda che ti faccio, parlando invece della Samp di oggi, c'è un problema sugli esterni, perché è ovvio che la Samp viene anche da tanti campionati brutti, ha dovuto fare tanti cambiamenti nella rosa. In questo momento sugli esterni diciamo che ci sono Di Pardo sulla destra, Cicconi sulla sinistra, che sono i titolari. Soprattutto Cicconi sembra essere un po' l'anello debole. Allora tu come vedi questa Samp, soprattutto che interventi faresti?
2: Bisogna vedere come vuole giocare l'allenatore, che Cicconi ha sempre giocato da quinto.
3: Sì.
2: E quindi giocare a quattro dietro non so se poi va in difficoltà o no. Comunque col fatto del centravanti che hanno preso, lì bisogna mettere le palle dentro, quindi bisogna avere degli esterni che vanno sul fondo, che mettono le palle dentro, che sappiano difendere. Tanto se il giocatore di oggi devi sapere attaccare, sapere difendere, sapere fare tutto. Quindi speriamo che la Samp possa magari comprare altri giocatori da poter fare nei doppi ruoli.
1: Ascolti, invece ti faccio una domanda un pochettino così difficile ed anche da rispondere. Cosa si prova in una società dove ci sono una parte tecnica che non è mai contestata, almeno in questo momento, e una parte dirigenziale contestata? Influisce anche sul morale dei calciatori, sulla voglia dei calciatori, oppure no?
2: Assolutamente no, i calciatori vanno in campo, si allenano, giocano. Quindi io a me non mi influiva per niente, quindi non so, io penso che anche a questi calciatori non influisca per niente, nel senso vanno in campo, giocano, sono pagati per giocare, per allenarsi, quindi io mi auguro che quest'anno possano fare grandi cose, ma per il bene di tutti, per il bene per la società, per il bene per i tifosi.
1: Grandi cose cosa significa, David? Me lo dici?
2: Grandi cose è ritornare nel posto che ci appartiene.
1: Bravo, come mi piace questa dichiarazione, guarda, mi piace tantissimo questa dichiarazione, perché anche il numero di abbonati, di nuovo, insomma, il pubblico che la segue continua. Io guardavo prima la prima Palma, l'avevi vista quando l'hai vista anche tu il primo tempo, ma hai visto quanta gente si è mossa?
2: Tanta, ma infatti non, secondo me non meritano di stare in questa categoria qua, quindi speriamo che quest'anno sia l'anno buono, tutti gli anni diciamo così, però speriamo che quest'anno sia l'anno buono.
1: Assolutamente sì, lo speriamo tutti. Davide, ti ringrazio, spero di averti anche qua in studio, spero di averti durante il campionato.
2: Volentieri.
1: Grazie.
2: Così incontro il mio direttore Signorelli. Un abbraccione, Elio.
0: Ciao Davide, un abbraccio.
2: Grazie,
1: buona serata, grazie del tuo tempo. Allora, siamo sempre 0-2 per la Sampdoria, le sostituzioni, me le dici velocemente chi è stato in campo?
4: Guarda, è uscito Krastev, è entrato Ghidotti e sono usciti due centrali, quindi Viti e Gutterman, che erano i due titolari, sono entrati Ferrari e Riccio.
1: Come?
4: Ora il Parma. Posso dire?
0: Ma sì, ma no.
4: Pallone alto.
1: Basta così.
4: Vabbè, poi è entrato Bellemo. E è uscito Abilgard.
1: E che faccia facciamo?
4: È una Samp che ha agevolato anche dal risultato del primo tempo 2-0. Quindi si sta difendendo con ordine. Con

0: altri due cambi.
1: Entra tuttino anche.
0: Altri due cambi.
2: Tu pensa, Elio, come è cambiata nel giro di una settimana l'umore di Genoa e Samp. Domenica scorsa eravamo contenti, Genoa aveva vinto con l'Ester, in casa Samp male perché la squadra aveva perso col Novara. In una settimana come sono cambiate le cose? Beh, ma la brutta sconfitta col Bournemouth, la brutta sconfitta ieri col Deportivo, e ora Samp che vince e convince.
3: È servita la sfuriata dei tifosi, perché comunque hai perso in casa tu a Bogliasco contro il Novara.

0: che fossero in spiaggia. E invece oggi forse
1: vedi storia che totale.
0: Vedi che queste sconfitte, cioè, a volte anche se è agosto e tutti dicono non serve a niente, non conta nulla, risulta. No, però tu, ragazzi,
2: ma cioè, se tu hai la lettura giusta di quello che hai visto, come oggi, cioè se domani la Sampdoria pensa di non dover far più niente perché ha vinto 2-0, non va bene. Se invece anche da qua parti dicendo ok, benissimo, abbiamo fatto un buon risultato, c'è stato un passetto avanti rispetto al Novara, però per dire, come diceva Davide, non so, per come giochiamo abbiamo bisogno più spinta, perché comunque i due esterni non hanno dimostrato di avere la possibilità di portare acqua a quel centravanti. Bravo. Quindi fai l'analisi giusta e ti fuori
0: e non devi pensare che oggi sei un fenomeno,
2: e vai a migliorare,
0: perché l'errore poi magari è questo: abbiamo vinto
2: certo.
0: Parma, figurati
3: squadre
0: di Serie B e andiamo proprio,
3: però molto bene a sinistro, visto soprattutto nel primo tempo la Sampa ha giocato 5 volte.
0: Ma tu continui a guardare la Sampa?
3: Ma che guardo, perché a me piace guardare il calcio.
0: Mi piace guardare il calcio
3: l'ho sempre detto, è ancora la memoria,
0: il calcio con la C maiuscola stai guardando.
4: Io guardo
2: Lui sta guardando il palo.
3: Io guardo il calcio con la maiuscola dopo la lettera C.
0: Ecco. Vabbè, ma noi prima o poi torniamo su.
3: Con la maiuscola dopo la lettera
0: prima
3: C.
0: Prima o poi torneremo.
3: L'ho messa piano,
4: Intanto è entrato Tutino, vero? L'ho visto
0: con
4: prima.
0: La maglia numero 19.
4: Sì. 19.
0: È entrato
4: al posto di Lauritsen, vero? Ok. Allora fermiamoci un attimo per la pubblicità, poi continuiamo la nostra discussione in studio.

0: Siamo al minuto numero 78, risultati sempre di 0-2 per la Samp maturata nel primo tempo, ma io vorrei riprendere il discorso Genoa, seguendo sempre con attenzione quello che sta succedendo a Parma per intervenire immediatamente, perché io voglio fare un impact. C'è una canzone che si deve dire, una volta si diceva bisogna dare di più, no, non bisogna dare, non che si può dare di più, si deve dare di più. Si deve dare di più. E abbiamo messo nella foto di questo impact, un giocatore che insomma l'anno scorso De Rossi ha detto sarà un protagonista di questo campionato, quindi Amorim dovrebbe essere lui. Le prestazioni sono così, sono ni.
1: Sono molto insufficienti. Perché da questo ragazzo.
0: Non lo bocciamo, attenzione.
1: Non lo bocciamo. Ad oggi non possiamo neanche dire che lo possiamo promuovere. È chiaro, deve avere ancora grandi margini di crescita. Però se io, tu ad oggi mi dici affidiamo ad Amorim gli cavi di centrocampo del Genoa per la prossima stagione, io comincio un po' a tentennare. Magari cresce, magari farà delle prestazioni, mi auguro, in campionato che possono sicuramente ricapitolare. Capovolgere tutto quello che abbiamo detto, però signore, Genoa è stato fatto un investimento di 8 milioni di euro su Amorim e dovrebbe essere il giocatore che prende in mano il centrocampo, con giocate, idee, passaggi filtranti. Ad oggi non ho visto nulla di tutto questo.
0: È un giocatore molto molto giovane, ragazzi, dobbiamo anche pensare a questo.
2: Sicuramente poi in quel ruolo lì, un ruolo fondamentale in una squadra, quindi lui sicuramente è un ragazzo giovane. È chiaro che le aspettative attorno a lui si sono create.
0: E sono create tantissimo, no?
2: Perché comunque, pagato una cifra importante, il Genoa non aveva fatto investimenti, punta deciso su questo giocatore. Arriva De Rossi, ne parla un gran bene, è chiaro che addosso a lui
0: c'è tanta pressione e anche responsabilità.
2: C'è tanta responsabilità.
1: Anche
2: quindi è chiaro che un ragazzo così giovane deve anche un po' adattarsi a questa situazione. Basta, l'unica cosa, bisogna veramente pensare
0: che De Rossi metterlo nelle condizioni migliori.
2: Sì, metterlo nelle condizioni migliori chiaramente noi stiamo puntando tutto su De Rossi, sia a livello di squadra, sia a livello di società, perché pensiamo che De Rossi sia quello che ci possa far fare la differenza. Quindi sulle parole che ha speso su sto ragazzo,
0: perché ha le chiavi per questa seratura,
2: quindi dobbiamo solo a oggi non fare processi, stare sereni e cercare veramente di utilizzare queste partite per migliorare, per crescere.
1: Assolutamente, anche perché fisicamente è cresciuto, però c'è da dire che il Genoa da 2 anni, insomma, in quel ruolo, ricordiamoci
2: comunque,
1: che prima c'è stato Milan Badeli in quel ruolo.
2: E onestamente stasera stiamo...
0: Adesso non torniamo indietro, ragazzi, perché Badeli, Strootman...
2: Basta,
1: però la qualità...
2: Il passato è passato.

0: Però manca la qualità.
1: Sì, però vediamo per dire stasera, no? Il Parma, che sarà
2: fa fatica.
1: Quindi voglio dire, bisogna essere veramente positivi e sperare,
2: certo,
1: che cambi qualcosa.
2: Genoa,
1: non è semplice. Non
2: Napoli
1: è semplice.
2: In casa, Lazio fuori e Como in casa.
1: Non è semplice.
2: Sono tre partite che quindi non è. Bisogna
1: ora,
2: darsi una mossa.
1: Ora guarda, per dire questa immagine, no? Tutino, che era un giocatore morto, no? Che sorride, batte le mani, cioè, perché comunque poi ogni stagione ha la sua storia, no? Magari un giocatore che.
2: I risultati aiutano.
1: Certo, aiutano. Quindi,
0: ragazzi, noi
1: magari
0: prima abbiamo citato l'inizio del campionato. Ricordiamoci che domenica ci sarà l'esordio in Coppa Italia con l'Ascoli. Quindi anche lì c'è un banco di prova dentro e fuori. Io mi auguro che si possa passare il turno, perché è importante anche domenica prossima iniziare la stagione ufficiale bene.
2: Scusami, tu mi dici si possa pagare il turno, io dico che è obbligatorio passare il turno,
1: certo,
2: non che si possa,
1: certo.
0: Obbligatorio anche, io aggiungo, obbligatorio cercare di andare avanti il più possibile, perché negli ultimi anni è stata veramente sempre snobbata questa competizione. È vero che comunque sia, nel caso in cui tu vai avanti, agli ottavi, se non erro, hai l'Inter, per cui, però altre squadre in passato ce l'hanno fatta ad andare avanti. Però vogliamo sognare, vogliamo cercare di arrivare il più a lungo possibile, perché ormai, diciamo, c'è un sogno che hanno tutti i giornali, andare avanti il più possibile in Coppa Italia.
2: Assolutamente sì, ci mancherebbe altro, ma
1: io credo veramente
2: però,
1: che
2: ragazzi,
1: sì, io credo che come sia impostata la Coppa Italia veramente diventa difficile sognare.
2: Ma sì, dai,
3: poi l'ha vinta il Bologna, scusate.
1: Sì,
3: bravo.
1: Sì.
3: Con tutto il rispetto, il Bologna aveva un'ottima squadra, un grande allenatore, però se il Bologna vince la Coppa Italia,
1: certo,
3: una squadra
1: però il Bologna
3: della storia del
1: Blasone
3: del Genoa,
1: però,
3: ci deve pensare ogni tanto.
1: Però il Bologna negli anni si è strutturato.
2: Orsolini,
1: cioè, ora onestamente io non lo so,
2: Orsolini,
1: ma io ti vado a prendere ancora meno. Voi andate la prima volta che tu vai a Bologna, vai al centro d'allenamento del Bologna,
2: a Casteldebole,
1: e ti rendi conto
2: di che cos'è,
1: cioè, la differenza. Ma non perché comunque Genova è fatta sulle montagne, già grazie che oggi il Genoa c'ha due campi d'allenamento, c'ha una palestra, perché per dire, quando giocavamo noi
0: prima di Preziosi non c'era neanche la palestra.
1: No, noi ci allenavamo, facevamo la Serie B, ci allenavamo su un campo in terra, palestre non ne avevamo, l'anno dopo hanno seminato l'erba,
2: esatto.
1: Siamo andati in Coppa UEFA, siamo arrivati quarti, ma la palestra, se vi faccio vedere la palestra che avevamo, ti viene da ridere. Quindi voglio dire, il calcio è cresciuto, Bologna è cresciuta negli anni come è cresciuta l'Atalanta, Genova sta provando a crescere, perché comunque sia Sponda Sampdoria sia Genoa stanno cercando di avere un centro sportivo, e il centro sportivo è importante per crescere. Poi arriveremo a avere magari anche un campo,
2: la Badia, ragazzi,
1: stadio,
2: la Badia
1: del Genoa,
2: tutti i ragazzi lì che si alimentano,
1: hanno la possibilità di studiare, perché c'è chi li segue. Quindi pian pianino bisogna dargli tempo per diventare Atalanta e Bologna, a mio avviso.
0: Anche l'Empoli non è arrivato in semifinale e quarti 2 anni fa, no?
1: Sì, però l'Empoli non è un'altra storia. L'Empoli, cioè,
0: l'Empoli
1: fa 60.000 abitanti.
0: Scusa, perché,
1: cioè, non si può paragonare il Genoa alla Sampdoria, all'Empoli.
4: Ma perché farebbe schifo avere come esempio l'Udinese?
1: Sì,
4: che ha 30 anni che è in Serie A, che acquista,
1: però vedi, Matteo,
4: acquista,
1: e anche lì c'è una società.
4: È una squadra che, ragazzi,
1: c'è una società forte, c'ha lo stadio,
4: certo,
1: di proprietà.
4: Secondo me è quello il prototipo che ti devi dare. Non chi è magari perché se uno dice l'Atalanta ha avuto la fortuna di trovarsi Gasperini 10 anni con la proprietà che comprava, vendeva, se l'ha creata
1: l'Atalanta era già forte prima di Gasperini,
4: sì, è arrivato
1: perché
4: Gasperini,
1: l'Atalanta c'aveva,
4: certo,
1: Favini,
4: aveva,
1: che,
4: sì,
1: c'aveva Favini che scovava i giovani, aveva già al settore giovanile, aveva già i giovani forti,
4: ma indubbiamente,
1: però perché ce l'aveva anche lì, perché aveva la possibilità di avere un centro sportivo, il centro,
4: certo,
1: sportivo. Io ti ripeto, a Genova veramente, ora tu prima mi hai detto e complimenti a Pugioni, perché se il portiere l'ha trovato Pugioni, complimenti a Pugioni, ma chi fa settore giovanile a Genova è dura, perché chi è responsabile, Pugioni della Sampdoria.

0: Trapani
1: al Genoa, cioè non hanno la possibilità di fare come a Bergamo, che io sono responsabile, vado a vedere la primavera, poi guardo mezz'ora la primavera, vado al campo B e vedo gli allievi, cioè,
2: a livello di logistica
1: Pugioni, Trapani devono fare, oggi guardano la primavera, domani vanno a Voltri a guardare gli allievi, il giorno dopo, quindi non hanno la possibilità di vedere nel tempo reale tutte le squadre e parlare con gli allenatori.
2: Nonostante
1: le logistiche,
2: Genoa quanti giocatori giovani ha tirato fuori dal settore giovanile?
0: Cioè, di primavera. Ma in questo momento cosa ha detto De Rossi? Voglio tre giocatori titolari.
2: Assolutamente.
0: Voglio tre giocatori titolari. Uno è arrivato. L'esterno albanese Mirtai.
2: Ma mettiamo anche So, che era, ieri ha detto era uno dei profili che volevo.
0: Cosa manca? Manca la punta. Manca la punta.
1: E quindi adesso
2: che non puoi sbagliare.
0: E sai cosa mi ha detto prima Gabriele Lepi? Sì. Mi ha detto: e l'avessimo preso noi Lauritsen.
2: Due partite, due gol.
3: Lauritsen,
4: era anche svincolato.
2: Bravi, svincolato. Ha fatto un bel acquisto.
3: Sono anche amichevoli. Poi io preferisco che faccia gol in campionato.
4: Se non fa gol neanche in amichevole.
3: Però giustamente ha toccato due palloni in due partite, ha fatto due gol. Direi che per una punta niente male.
2: Tanto
3: per
2: inizi
3: ora.
2: Bene. È che io, come ti dicevo prima, sono un po' preoccupato perché a meno di 20 giorni dalla fine del calciomercato, diversi tuoi obiettivi, ahimè, sono svaniti.
0: Sì, Ure che è andato via, no?
2: Ure è andato via. Oggi, notizia di qualche ora fa, sembrerebbe che Dall'Inga, il centravanti in uscita dal Bologna, sembra destinato al Werder Bremen in Germania. Per cui la rosa, i nomi dei giocatori in attacco, comincia un attimino un po' a scemare.
0: È un nome Dall'Inga, nuovo, no? È un nome nuovo. Dall'Inga, no? Si pensava Pellegrino va via dal Parma, Piccoli va via dalla Fiorentina. Allora, ma è Dall'Inga,
2: L'anno scorso ha giocato poco, c'era Castro, poteva essere il profilo giusto per sbocciare definitivamente con la maglia del Genoa, però ad oggi il Genoa dovrà sondare altri obiettivi, perché io fatico ad oggi, tolto Dall'Inga e Piccoli in Italia, a vedere giocatori che non trovano spazio in uscita per poter venire al Genoa. Potrebbe esserci Lucca, ne parlavamo domenica scorsa.
0: Vedo le squadre con tanti giocatori, qui mi rivolgo a tutti, tanti giocatori che hanno delle rose di 34-35 giocatori, giocatori che sono in qualche modo, hanno caselle, perciò da questo punto di vista io credo che il mercato del Genoa e della Sampdoria adesso si fermi un pochettino, o quantomeno se non ci sono colpi essenziali da fare si aspetta.
1: Io credo che se non ci saranno delle uscite,
0: ecco,
1: sia da parte della Sampdoria sia da parte del Genoa, noi colpi domani non ne vediamo.
2: È giusto,
1: cioè qua si parla di rose che hanno 34, 35, 36 e alla fine
0: 37 a Napoli ce ne sono, cioè, ragazzi.
1: Alla fine comprare i giocatori è un attimo, perché basta una firma e tu ce l'hai a bilancio. Ma smaltirli, mandarli via,
4: quando tu hai Tutino
1: a 900.000, 1.200.000, devi metterci dei soldi, quindi prima di pensare a prendere un altro attaccante, e tu devi cercare di lavorare con questo qua.
2: Brava,
1: perché se disgraziatamente non va via.
0: Dicevi che è una preoccupazione di Fede.
4: Sì, perché quando è arrivato abbiamo detto: arriveranno anche altri giocatori. Sì, ma tanti ne devono andare via. E lui faceva proprio la conta. Poi non ci ha detto i nomi, perché però li contava.
0: Certo.
4: Quindi è quello un po' il discorso. Si rende conto che comunque per costruire un certo tipo di squadra, quando hai tanti
1: quando fai quel lavoro lì, tu non vedi l'ora di solitamente hai un foglio bianco con le uscite e quelli che tu pensi di far entrare, ma finché non togli le uscite, cioè quelli che hai sulla destra che tu vorresti far entrare, sai che non entrano.
2: E soprattutto Elio, Simone, era verso. Difficile far uscire tutti i giocatori della Samp che l'anno scorso hanno fatto male, quindi chi poteva prendere questi giocatori? In questo momento parliamo della Samp, poi parleremo anche del Genoa.
3: Ragazzi, ma tanti di quei nomi che devono essere smaltiti li ha acquistati Fredberg. perché Ferri, chi l'ha preso? L'ho preso io, l'ho preso Fredberg.
2: Quindi sono stati i disastri della precedente gestione.
3: Chi l'ha preso? Che abbiamo dovuto smaltirlo.

0: Cook, chi l'ha preso? Quindi è lui il primo colpevole. È inutile che poi mi venga a dire c'ha la lista bianca. Lo so anch'io, lo so io la lista bianca. È lui. Doveva essere conscio. Intanto vorrei capire una cosa: chi fa il mercato nella Samp? Perché ora dovrebbe arrivare un portiere che è, diciamo, della galassia Fredberg, perché è un danese, perché lo conosce Fredberg. Gartman, tra l'altro, cioè, è la
1: Windahl.
0: Esattamente.
1: E io lo lascio lì. Dopo la prestazione di questo ragazzo, lo lascio
0: ma
1: lì.
0: Ma certo che sì. Magari, o se no, a parte che è infortunato.
2: Scusate, io non so quanti minuti mancano, ma fra un po' lì si alza un trofeo.
0: 91,37 Elio, 91,37.
2: Fra un po' si alza.
1: Queste sono le immagini di questo partito.
2: Oh, io ho visto il trofeo già.
3: Era già qua Matteo che guardava l'orologio, pronto a brindare.
2: Quanti anni sono? Che...
0: A me interessa solo un trofeo, Elio.
2: Ah, non ti interessa?
0: È quello che danno a fine anno per chi sale. A me interessa solo quello. Con tutto il rispetto per il trofeo doppio. A me interessa solo il trofeo della Lega Serie B.
3: Domenica era triste, assopito.
0: No, ragazzi, oggi
2: vuole parlare di Sandoria.
0: Ma lui piace solo a Sandoria.
3: Assolutamente.
0: Perché magari Sandoria è bruciacchiato.
3: Assolutamente.
0: Devo dire che stasera sono soddisfatto. Ho visto una squadra intanto ben messa in campo, bisogna dire.
1: Oh,
0: perché il primo tempo
1: facciamo l'analisi dopo, perché
0: no, ma io giusto per snocciolare due o tre argomenti. Una l'ho vista ben messa in campo all'inizio con due centrali. Gartman, che mi ricorda un po' Stamme, l'ha detto anche lui, si ricorda in Stamme, roccioso, grintoso, spinge, picchia, pugni, gomitate, mi piace.
2: E serve.
0: Mi piace.
2: L'ignoranza.
0: E a fianco il Nesta. Cioè Viti,
3: togliamo il vino qua sotto.
0: È bello da vedere. No, Viti è bello da vedere, ragazzi. Giocava nel Nizza in Europa League. Cioè, se gioca in Serie B, cioè in Serie B fa la differenza. E già cambia la squadra. Poi ci metti un portiere che para, che fa i miracoli, Krastev al posto di Ghidotti. E già vedi che la fisionomia della squadra dietro regge. Il centrocampo, devo dire che Esposito meno peggio del solito.
1: Non si può dire meno peggio. Se ha fatto una buona prestazione.
3: Una prestazione sufficiente.
0: La super prestazione in mezzo l'ha fatta Albigard stasera. Albigard ha fatto gol, assist, sportellate con tutti, saltava, ringhiava, rincorreva, andava a prendere
1: chiunque. Siete già dimenticati quello che ha detto poco minuti fa Valeri, ha detto che servono anche i gregari,
2: Certo.
1: Che ci vogliono sempre quelli che vanno in punta di piedi, ci vogliono anche i gregari per far arrivare il pallone là.
0: E poi quel lungagnone là davanti è tanto male, non è?
3: Quindi allora comprare un altro attaccante allora non serve titolare vedendo loro. Io faccio domande e non ho risposte stasera da questa
0: parte. È logico che se... Allora, Gabriele, leggo la formazione titolare della Samp di questa sera. Era una buona formazione, discreta, partiamo da questo presupposto. Poi leggo le riserve, la panchina: Ghidotti, Ferri, Ferrari, Riccio, Rodella, Bellemo, Tutino, Lagumina, Forte, Paratici, Diop, Bonara e Tantalocchi. Con questa panchina sono preoccupato, è vero?
4: È vero, però è intanto vero. Manca quel signore lì che
1: Insigne.
0: Cioè. Intanto alziamo il trofeo, Simone, il doppio malto, ci siamo quasi, è 94-25.
1: Ci sono questi, però stasera dobbiamo giudicare
3: una
1: squadra
3: Begic.
1: Che ha fuori due esterni titolari, perché Begic e Insigne sono stati presi proprio per quello, no? Per dare i palloni a quel signore là davanti, per dare la zuccata di testa, visto che lui è capace, ha detto...
4: Poi c'è una cosa da dire.
2: È finita.
0: Samp batte 2-0 il Parma, gol di Lauritsen e di Abigard, una buona Samp. Ho visto un portiere, ha fatto bene Corradi a toglierlo subito a fine primo tempo, perché
2: dire,
0: se no, ma lo sai perché? Perché lo vendiamo subito. Perché se no lo vendono subito.
1: Noi lo abbiamo blindato.
2: Posso dire una cosa? Io non sono Sandoria, ma con la maglietta lì.
0: Vabbè, lì è Marco. Della
4: Sanbrinese non si tocca. No.
2: Mi sembra veramente
4: la prima vittoria con la maglia Sanbrinese, perché aveva perso i precedenti.
2: Vi siete legati?
4: No. Non si tocca. No. Meglio mi spiace, ma Sanbrinese è sacra.
1: Mi fa solo quelle varie pinte che ho visto al Barcellona. Ma se sono magliette storiche,
4: ha avuto una maglietta azzurrina, ha avuto una maglietta.
0: Io pensavo che ti riferissi al portiere che è verde.
2: Ve l'ho domandato, ragazzi, perché non mi sembrava.

0: presentasse la Sampdoria, invece me l'avete motivato.
1: Le due maglie, oltre la prima, la Royal, la blu della Samp, sono per l'80° anniversario, una riferita alla Samp Arenese, che è questo bianco seppia con queste due righe orizzontali.
0: Senti che poesia, bianco seppia, vai, continua.
1: Scusami, anche il mio lavoro, cioè,
0: continua, questo, hai ragione.
1: Fammi un po' esaltare. Queste due righe rosse e nere, e l'altra è quella dell'Andrea Doria, che è a metà bianca, a metà blu, è una cosa rispecchiano la storia blu cerchiata. Per l'80° credo che sia giusto, visto che comunque la storia è importante anche ricordarla e apprezzarla, è giusto che siano state fatte queste due maglie, che io trovo veramente belle, devo dire, al di là di tutto. Sono veramente belle, molto belle.
0: Ve l'ho chiesto perché non mi sembra,
1: non sono due maglie casuali,
2: non sono neanche considerate seconda e terza, no. Perché sono molto particolari, cioè, quindi inevitabilmente. A ogni modo, sono le 21:55 e 40 secondi, la Sampdoria alza il primo trofeo dell'aria.
3: Il primo della storia della carriera di Corradi, perché non aveva...
2: Corradi ci ha messo un mese e mezzo, due mesi.
3: Si è portato a casa l'argenteria.
2: Bernardo ha fatto vedere che ha le idee chiare. Perché questa è la verità, sono emerse tante voci, però abbiamo detto sulla formazione, la formazione per adesso, chapeau a Bernardo Corradi, per quello che ha fatto vedere stasera, soprattutto nel primo tempo, poi le sostituzioni contano per quello che contano, perché è chiaro che diventa tutto molto più difficile. Però la prima formazione, io chiedo a Simone che ha visto anche il ritiro, era molto equilibrata.
3: Idee chiare, quello che mi piace di Corradi, idee chiare, cioè lui porta avanti un'idea, la prosegue anche con una certa convinzione nei confronti magari di giocatori come Cicconi, abbiamo visto che non sono
1: squadra
3: messi
1: sotto la gradinata, la squadra sotto.
0: Sicuramente non sarà come vedevamo gli anni scorsi, per essere contestati.
1: E c'è aspetta Elio, perché c'è solo un coro che cantano: noi vogliamo tornare in Serie A. Questo è un coro unico dei tifosi blucerchiati che applaudono la squadra che comunque ha vinto oggi a Parma. Però il coro che cantano a gran voce, perché questo è quello che vogliono i tifosi, ragazzi. Possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma poi l'obiettivo della Samp, per storia, per blasone, per tutto quello che volete, è tornare il prima possibile.
2: Quindi
1: in
2: a questo
1: Serie A.
2: Punto Simone è una delle favorite per tornare in Serie A della Sampdoria.
3: Molto difficile da dire, perché il campionato di Serie B è completamente folle, e sappiamo che quelle che sono scese dalla Serie A sono squadre comunque forti, partono da un'ottima base: Verona, Cremonese, Pisa, Palermo stesso comunque va considerato. Certo, la Sampdoria desta curiosità a questo punto, bisogna capire dove si inserisce. Però c'è una cosa che volevo dire anche prima: il campionato di Serie B è fatto apposta per avere anche un po' di entusiasmo all'inizio e magari guadagnarseli i galloni della favorita, perché se anche la Samp non partisse con la rosa migliore, se parti bene con le prime 5, 6, 10 giornate, poi lo puoi diventare la favorita a quel punto, perché è quel tipo di campionato, vinci magari con una non prevedi di vincere e poi vai a perdere invece con una che è di bassa classifica.
4: Guarda,
3: questo
4: scorso
3: veniva da un campionato pessimo,
4: doveva fare i play-out con la Salernitana, è arrivata seconda, promozione diretta,
3: ha fatto una progressione magnifica, quindi
0: si costruiscono, no?
4: L'appetito, cioè, via mangiando,
2: questo è il calendario della Samp,
0: questo è
2: un
0: risultato importante, ti fa lavorare serenamente a Bogliasco,
3: che però
0: ti fa
3: è un calendario molto squilibrato, perché bisogna dirlo, vedere che ci sono tre trasferte nelle prime quattro e diventano quattro trasferte nelle prime sei è una cosa squilibrata.
0: Non è logica questa cosa.
4: Era stato molto contestata anche da Matteo un paio di settimane fa, con tutte le partite in trasferta.
1: Sei trasferte nelle prime nove
0: che
1: partite.
0: Poi, aspetta, che oggi, che oggi lo leggiamo che è in modo sbagliato, no? Poi magari tu fai tre vittorie fuori casa e ti costruisci la Serie A lì.
1: Però io giocare in casa.
0: No, ti sto dicendo, Matteo,
1: davanti a potenzialmente dico 25.000 spettatori.
0: Oggi ti sto dicendo,
1: questo è quello che porta la Samp.
0: Oggi sulla carta hai ragione te. Poi magari che un mese prima sembrava un disastro, diventa invece la forza della Sampdoria, perché magari all'inizio fuori

0: casa ci sono 5.000 spettatori, no, quindi no, quello, fuori quello, casa quello fai una partita bottonata di contropiede, riparti, mezza palla aria, Elio, gol dell'attaccante, tu e segni.
1: Elio, una cosa deve essere chiara: il mercato della Samp deve continuare, eh? Cioè, voglio dire, non è che oggi hai vinto col Parma, che è arrivato 13° in classifica in Serie A, allora tutto a posto. Cioè, c'è una panchina che ad oggi è veramente quasi nulla. Sì che c'è dei giocatori infortunati, perché Ravanelli è infortunato, Insigne è infortunato, Begic è infortunato, sono tre potenziali titolari. Il portiere, a questo punto mi viene da dire, sì, forse ti è preso per fare il 12° allora Vindal, perché punterai su Krastev. Io spero che questo adesso, cioè, ci vuole anche del coraggio. Io vorrei vedere.
2: Ha dimostrato coraggio, Corradi, sì, perché ha detto: ragazzi, questo ha compiuto 18 anni, lo metto lì alla porta e potrebbe succedere benissimo quello che è successo a Stankovic tanto tempo fa, non vi ricordate, quando Pirlo lo ha imposto anche con gli errori. Cioè, potrebbe succedere benissimo una cosa del genere.
3: È più preoccupante quello che c'è dietro Krastev, perché se davvero Vidotti lo mandi via e non hai a questo punto un secondo o un terzo affidabile, perché Vindal è infortunato,
4: male un piede a febbraio.
1: Problema grosso oggi è la panchina, che poi la panchina.
2: Intanto sentiamo Corradi, ragazzi, perché c'è Corradi, immediatamente dobbiamo sentirlo, Corradi, perché ci serve veramente. Ha la faccia molto molto contenta e sta sorridendo alla grande. Mi fermo un attimo e poi sentiamo le dichiarazioni di Bernardo Corradi.

0: Subito le dichiarazioni sia di Albigar, che è stato eletto miglior giocatore della partita, non solo per il
1: meritato,
0: gol. Meritato, vero Simone?
1: Meritato, ha fatto una partita, soprattutto il primo tempo, eccezionale, migliore in campo.
0: Allora no, non va bene là dietro, bisogna metterlo un po' più avanti.
1: Ma assolutamente, bisogna perché... metterlo in mediana, ma sempre bisogna metterlo in mediana.
0: Bisogna metterlo assolutamente lì. E ha detto, voi ci vorrei sicuro, vogliamo fare un campionato importante, ha detto. L'aveva già detto anche prima, Simone.
1: E il ritiro aveva detto. L'obiettivo è andare in Serie A, quindi evidentemente lui è l'unico che lo dice, però dimostrata anche la cazzimma in campo, passatemi il termine, insomma, con 11 Abilgard magari ci arriviamo.
2: Bel segnale ai compagni.
1: Bel segnale, però bisogna che la società aiuti. Corradi ci vuole che poi tutti i compagni seguano l'esempio di Abilgard.
2: Ascolti anche le parole importanti di un tesserato con un obiettivo chiaro.
3: Beh, lo carico anche Corradi.
0: Ferma, ditemi Albiga, perché Albiga ha la figura per diventare leader di questa squadra.
4: Lo è già.
0: Perché sai.
4: Mi spiace dirlo, perché dovrebbe essere qualche d'un altro il leader lì in mezzo. E invece chi si è preso i galloni del leader, chi è? Abilgard. Tutti si aspettavano, poi finora, attenzione, si aspettavano Esposito, però il leader designato, ma non da lui, dal gruppo, perché anche oggi assist e gol, è Abilgard, il leader è Abilgard.
5: Questo giocatore qua è diventato importante non oggi,
4: ma bravo,
5: l'anno scorso,
4: certo.
5: Quando si è sacrificato a fare,
4: ha fatto il difensore,
5: a fare il difensore,
4: ha fatto la mezzala
5: e lo faceva con entusiasmo,
4: ha fatto la punta, Elio, la punta.
5: Se tu non trovavi questo giocatore l'anno scorso non ti salvavi neanche molto con il mente.
4: Quindi il leader, quindi, oggi, ma no, oggi ne esiste da un po' che il leader, è Abilgard. E lo sa benissimo Corradi, perché la prima cosa che ha fatto è di Abilgard è metterlo lì,
5: certo,
4: nel mezzo
5: certo.
4: Al campo, nel fulcro. Ci ha messo Anderson e Abilgard, che sono due giocatori di quantità, muscolari, fisico, altezza, ce l'hanno tutte. Logico, non è un centrocampo velocissimo quello dei blu cerchiati. Possiamo, ecco, trovare l'unica pecca, può essere quella degli inserimenti. Però, soprattutto quando va in vantaggio, e oggi l'hai dimostrato, è una squadra che diventa solidissima. Solidissima perché tutti sanno quello che devono fare, e questo è un buon aspetto. E infatti, Corradi, secondo me, non aveva un sorriso, però era sicuramente più rilassato rispetto a
1: una settimana fa. Era più teso, molto più teso, assolutamente.
0: Oggi ha detto delle cose anche interessanti.
4: Si è spinto anche un po'.
0: La settimana l'approccio è quello che gli piace, perché ha detto subito. Andiamo avanti, ci troviamo davanti 2-0, poi soffiamo e tra l'approccio mi piace sicuramente. La partita, ha detto, sarà quella con la Cremonese, da lì comincerà il nostro vero percorso.
1: Ed è giusto così, perché con la Cremonese comunque ti confronti subito con un avversario che sai vuole lottare per la Serie A, e quindi

0: ti misuri poi il calcio d'agosto, tutto quello che sappiamo. Però è importante che la Samp faccia una bella partita a Cremona, perché è l'inizio di un lavoro. Se Corradi inizia comunque bene il suo lavoro, al di là del risultato di Cremona, c'è la fiducia per andare avanti su quel percorso. Obiettivamente, quando è arrivato Corradi era difficile dare tutto questo credito. No,
1: c'era anche la contestazione anche dei tifosi per la scelta, non per ovviamente
0: certo,
1: Corradi.
0: Certo, l'uomo non viene contestato, il professionista non viene contestato, ovvio.
2: L'uomo, ma lui lo sono mancherebbe. Messa, ne ha ben
0: esatto,
2: ben cosciente,
3: ma lui è consapevole che
2: sì, però, ragazzi,
3: gli hanno dato
2: adesso
3: la
2: parte le scommesse, perché scommesse qua a Genova non abbiamo visto.
3: Lui è consapevole.
2: Vogliamo dire questo qua, io ve l'ho detto subito, io lo conosco perché
3: ma questo è un predestinato, secondo me è un predestinato,
2: è una persona che legge le partite, è una persona che va avanti per la sua strada, è una persona che mette il terzino, ma se non ce l'ha, perché oggi ha giocato De Paoli alla sinistra, è perché non c'è nessuno.
3: Ma io credo che questo sia un predestinato, perché sia da calciatore e anche quando ha fatto comunque il mestiere insieme a te in TV,
2: esatto,
3: l'ha fatto con grande personalità,
2: sì,
3: con grande conoscenza,
2: grande
3: professionalità, quindi a mio avviso è uno che ha sempre conquistato le cose sul campo.
2: E non guardate e quel anche, bel faccino
3: anche,
2: che ha,
3: sì, sì,
2: perché
3: c'ha un bel muso,
2: c'ha un bel faccino, ma c'ha un bel muso,
3: sì, ha personalità.
2: Quindi sono convinto
3: che ha sempre sudato sul campo, perché anche da attaccante si è dovuto conquistare coi gol, col lavoro, con la determinazione, di essere un giocatore importante.
4: Mi è piaciuta una cosa che ha detto lui, ecco, che mi auguro che di vederla tutto l'anno. Ha parlato di una squadra cinica,
3: certo,
4: perché anche questo anche è vero, la Samp ha avuto due occasioni, ha fatto due gol ed è una cosa, una rarità, perché prima o non tirava in porta
3: e
4: o
3: non
4: quando,
3: l'ha subito
4: bravo anche ha fatto
3: stasera,
4: due tiri
3: comunque anche
4: ha subito
3: tu.
4: Un tiro dove il portiere ha fatto un miracolo incredibile e tu hai vinto
3: ma
4: rischiando zero. Io da tifoso voglio vedere una squadra così, una squadra che comunque è sul pezzo, sa quello che deve fare, se c'è da tirare delle randellate
3: tirano,
4: perché
3: certo,
4: ho visto Gartman non è che si fa tanti problemi, con certo. Pellegrino è stato due randellate, è caduto per terra e si è fermato lì, perché magari a volte devi sopperire a livello tecnico, gli altri sono più forti, però tu
3: ma
4: tiri due randellate,
3: tutte le armi,
4: quindi
3: piuttosto di non prendere
0: che è quello che serve per vincere in Serie B.
4: Bravo, cioè, anche perché in Serie B lo sappiamo che è quello, Simone,
3: se tu non prendi gol sei già
0: a
3: metà dell'opera.
4: Avere uno là davanti che è alto 2 metri, perché Loris è alto 2 metri, è uno che ti fa le sponde, ti tiene palla, perché l'abbiamo visto anche oggi lo marcava Circati, che comunque non è che sia proprio scarsissimo, non è che sia un difensore che dici Circati è un buon difensore di categoria sicuramente, eppure Lauritsen ha fatto sportellate, non si è tirato indietro, ha fatto salire la squadra e poi ha avuto un'occasione, ha fatto gol, quello che deve fare un attaccante,
3: certo.
4: Sinani, se parliamo anche di singoli, devo dire che tecnicamente è molto bravo, si perde un po' nell'arco della partita, ecco, questo è quello che abbiamo visto soprattutto nei primi 50-60 minuti che è stato in campo, quindi forse non è un titolare, non dovrebbe essere un titolare, perché dovrebbe giocare Insigne e Beghi, cioè gli esterni, quindi Sinani è sicuramente un'alternativa.
3: Non mi sembra un male.
4: La difesa, considerando che manca Ravanelli, direi che oggi è compatta e io spero nel portiere, ragazzi, perché se questo è il portiere che abbiamo visto stasera, mi riferisco a Krastev, che ha 18 anni, bisogna dargli tranquillità, proteggerlo, però ragazzi buttiamolo dentro, ci ricordiamo Donnarumma a 17 anni, 16 anni, Mihajlovic l'ha buttato dentro. Adesso non parlo di Buffone, perché stiamo parlando di sicuramente il miglior portiere del mondo, però ci sono delle squadre che hanno buttato dentro dei ragazzi giovani anche in porta. Questo è un portiere che, per quello che abbiamo visto stasera,
3: e ti
4: dico un'altra cosa, lo ha tolto al fine primo tempo, lo sai perché? Io, perché ha detto sto qua me lo vendono subito, se no ha detto caspita, hai visto che parata, togliamolo,
3: scusa,
4: perché sennò c'è già Branco e Fredberg che fanno già i conti,
3: onestamente poi la settimana scorsa
4: c'ha già i soldi pronti, c'ha già
3: sentivo parlare di Pigliacelli, no?
4: Sì,
3: che è un buon portiere,
4: certo,
3: per carità, ma vittorie di campionati?
2: Zero.
3: Ha solo esperienza. Allora perché non dare la possibilità a un giocatore così, di esprimersi.
0: Io sarei più tranquillo, però, se prendessero qualcuno che non viene.

0: Era un lungo infortunio perché con Vindal, con tutto il rispetto per Vindal, se dobbiamo fare l'ennesima scommessa ai cluster e poi
1: Sì,
0: siamo
1: vabbè,
0: sempre
1: cioè,
0: lì, quello è
1: sarebbero
0: il
1: miturati,
0: discorso.
1: paleari.
0: Cioè, cluster
1: Non è quello,
0: deve
1: ragazzi,
0: anche
1: cioè.
0: essere tranquillo di poter
1: Oh,
0: sbagliare,
1: bravo,
0: vogliamo
1: questo è
0: dirlo.
1: bravo.
2: Tranquillo di poter sbagliare, cioè se tu dici può anche sbagliare, io allenatore, la squadra, la società, lo difendiamo.
3: Puntiamo in fondo,
2: questo è
3: questo
2: importante.
3: è
2: Questo è
3: tutti
2: importante.
3: farti tenere i ghidotti.
1: Tutti lo
3: Io
1: devono
3: direi ai ghidotti,
1: difendere.
3: ascolta, amore mio, c'hai un contratto.
2: Stai qua, ti
3: Sei
2: siedi in
3: qua
2: panchina.
3: e per piacere fai crescere questo giocatore e stop,
1: No,
3: basta.
1: no, sono
3: Noi
1: d'accordo.
3: vogliamo puntare su di
1: Però lo
3: lui,
1: devono
3: basta.
1: proteggere e tutelare
3: Certo,
1: tutti. Tutti vuol dire,
3: ma
1: beh,
3: no,
1: Fredberg,
3: tutti,
1: Walker, Franco,
3: la società,
1: Corradi ce lo farà
3: ma
1: giocare.
3: anche la stessa tifoseria.
1: Ma la tifoseria,
3: Perché
1: ma Elio, ma ci ricordiamo cosa è
3: ho
1: vero,
3: capito,
1: ok? Poi magari
3: ma
1: sbaglierai e tutti, ah, Craster,
3: ecco, perché
1: ok.
3: ha voglia di dire,
1: Però
3: ma tu
1: bisogna.
3: ammalassi,
1: Ma
3: Davide
1: sbaglierà, eh?
3: prima
1: Ma lo sappiamo che
3: diceva
1: sbaglierà
3: non si
1: Craster.
3: sente il pubblico, ma il pubblico non
1: Ma
3: si sente se
1: sicuramente.
3: tu hai personalità, ma se non
1: Magari
3: hai
1: fai una bella
3: personalità,
1: parata sotto la
3: quando
1: sua
3: esci
1: difesa alta.
3: e ti squagli
1: No, ma
3: poi,
1: sono
3: non
1: d'accordo con
3: esci
1: te.
3: più.
1: Se tu punti su Craster, io spero che lo facciano, tutti devono aiutare il
3: E
1: ragazzo,
3: basta,
1: tutelarlo,
3: stop.
1: proteggerlo.
3: Ma la stampa,
1: La mia unica
3: chiunque.
1: paura, te la dico tutta? Te la dico tutta? Ora, con questo Vindal, con questo portiere che arriva, io non vorrei che si creasse
4: Il dualismo come l'anno
1: i
4: scorso.
1: presupposti come l'anno scorso con
4: Push.
1: Cook. Ecco, Corradi non penso che. Non
3: Comunque,
1: penso. Non posso paragonarlo a
3: è
1: Donati.
3: preparato.
1: Ma
3: Tu mi
1: sì,
3: dici, ho preparato anche di
2: cioè, fatemi capire perché io non ci arrivo. Cioè, tu mi dici, allora arriva questo Vindal qua che è amico di Fredde, che conosce Fredde, che è
3: E
2: Daniele
3: gioca
2: uccide
3: lui, e
2: come
3: gioca lui.
2: Cook l'anno scorso, quello che si buttava indietro invece che in
1: La
2: avanti.
1: mia unica paura, però, credo e spero di non poter paragonare soprattutto Corradi Bernardo a Donati come allenatore, come figure, come carattere, come
2: Non credo
1: personalità.
2: proprio,
1: Perfetto, mi auguro questo,
2: quello posso già anticipare.
1: perché sicuramente Fredberg, Walker spingeranno per far giocare Vindal perché è un
2: Ma
1: giocatore
2: si
1: che
2: è
1: hanno
2: rotto,
1: voluto
2: ma
1: loro.
2: vedete adesso
1: Ma
2: Simone,
1: anche,
2: che si è rotto, come
1: ragazzi, ma
2: fai
1: hanno fatto
2: a
1: giocare Cook l'anno scorso, hanno fatto giocare Narro ha esordito nella Samp.
4: Quando la terza
1: O
3: Siamo
1: sbaglio? Hanno
3: ricordiamoci.
1: fatto giocare Ferri. O sbaglio, Simone?
0: Più di
1: Ecco,
0: una volta.
1: questo è già accaduto.
4: Che i disastri
1: Mi
4: non li devi più
1: auguro e
4: fare.
1: sono convinto che Corradi, ripeto, non sia come Donati e quindi questo problema venga eliminato subito, subito
3: Ma
1: alla
3: poi
1: radice.
3: bisogna mettere da parte il passato. Basta,
2: Oh,
3: Narro, questi qua no.
2: ragazzi,
3: Basta.
4: parte della
3: Adesso hai
1: capito?
3: detto il portiere forte. Bisogna cercare di lavorare la stampa, la tifoseria, la
1: Certo.
3: società, per cercare di far sì che questo ragazzo possa avere la serenità, la tranquillità
2: Bravissimo,
3: per esprimersi al
2: così.
3: massimo.
1: Esatto.
3: E basta. Oramai parlare di quello che hanno fatto l'anno scorso. Se no,
1: Ma sono le stesse persone,
3: sì,
1: Elio. Il problema è quello, capito?
3: ma bisogna pensare,
4: Avranno capito gli
3: avranno
4: errori,
3: capito, avranno
4: infatti.
3: sbagliato, gli sbagli gli saranno serviti. Bisogna cercare
1: Ma
3: di
1: infatti
3: dire,
1: il mio non è, il mio è
3: ok,
1: un augurio. È
3: basta,
1: un augurio e di tenere le antenne belle dritte, capito? Quando tu tieni le antenne dritte, come
3: Certo.
1: dire, aspetta, l'anno scorso avete fatto così, quest'anno non ci prendete per pirla che pensate di far giocare quelli che volete voi. No, perché Corradi ha sicuramente personalità, ha carattere, perché
3: Certo.
1: stasera comunque ha fatto giocare Craster titolare. Era più facile far giocare Ghidotti, facevo giocare Ghidotti,
3: E si
1: poi
3: toglieva da tutto.
1: sbaglia, vabbè, è colpa di Ghidotti.
2: Bravo Bernardo! Ti fermo un attimo per la pubblicità. Bernardo vince lui al Parma.

0: Io invece voglio ritornare un po' sulla pagina del Genoa, Elio e Gabriele, perché sembrerebbe, non è ancora ufficiale, però permettimi di dire, da amante del calcio, amante di chi in questo momento gioca e vuole giocare con la propria maglia, io Patrizio Masini, bisogna che gli dica in bocca al lupo. Da qualunque parte lui vada, continui nel Genoa, perché ha dimostrato di essere un ragazzo fantastico, un professionista esemplare.
1: Sì,
0: e quindi se dovesse anche andare al Frosinone avrebbe l'opportunità anche di sviluppare magari una carriera che l'anno scorso è stata stoppata.
1: L'anno scorso ha trovato poco spazio, c'era stata l'idea già a gennaio di poter andare via, ha avuto poi un colloquio anche con De Rossi dove Patrizio stesso Masini ha detto: per me restare al Genoa un po' come tu sei stato

0: tantissimi anni a Roma, esatto. È rimasto chiaro con l'arrivo di Sow in mezzo al campo, le sue possibilità di giocare erano ridotte prima, sarebbero state ridotte ancora più oggi, quindi tra qualche ora, tra qualche giorno dovrebbe esserci l'ufficialità per il passaggio a titolo definitivo di Masini al Frosinone per 5 milioni di euro, dove lì potrebbe giocare titolare. E ricordiamo che Masini è stato cresciuto nel settore giovanile del Genoa, è arrivato nel lontano 2012, ha fatto tutto il percorso del settore giovanile, ha superato un gravissimo infortunio che poteva compromettere la sua carriera, era entrato in campo, ricordiamoci che le sue prestazioni sono state elogiate con Vieira, perché con Vieira aveva trovato la titolarità, aveva segnato anche il primo gol con la maglia leggera, se non era Roma.
1: Sì, hai detto tutte
0: però
1: cose.
0: Però ha un genuano dentro.
1: Dispiace perché è un genuano dentro, però onestamente da genuano ti dico, ma avessero detto Masini o Frendrup, mi dispiace per Masini, ma è giusto che venga sacrificato Masini, anche se, ripeto, è... un dispiacere avere un giocatore che dice per me giocare nel Genoa è come per lei mister la Roma, quindi trovare una bandiera che oramai non esistono più e doverla sacrificare mi dispiace, però onestamente per la crescita del Genoa è meglio che vada via
2: anche
1: Masini.
2: Perché in quel ruolo lì insomma adesso c'è tanta concorrenza, abbiamo questo box to box Sow che era quello che
1: quindi,
2: cercava il Genoa,
1: un giocatore
2: insomma,
1: che ha fatto i mondiali, cioè,
0: è un giocatore che a differenza con tutto rispetto di Masini ti può garantire gol, perché i gol a centrocampo mancano con l'addio di Malinowski, box to box
1: e quindi onestamente in bocca al lupo per la sua carriera.
3: Titolare, quindi sì, cioè è Cator, Masini, comunque sono soldi.
1: Stai dando via dei giocatori.
3: Sono soldi completamente tutta plusvalenza piena,
0: sì,
3: giusto?
0: Sì,
3: cioè, sia Cator che Masini sono plusvalenza piena. Non sono titolari,
1: ancora,
3: quindi guadagni,
1: ancora,
3: ma non perdi in termini.
1: Sicuramente
3: tecnici.
1: Su Masini è una plusvalenza a tutti gli effetti.
3: Vabbè, anche Cator.
0: Hai fatto bene.
1: Anche Cator, però è Cator. In prospettiva, mentre Masini a mio avviso una volta che viene venduto al Frosinone farà la carriera al Frosinone e farà cose importanti nel Frosinone, e Cator se fra 3 anni te lo trovi a un club importante
0: devi
1: meravigliare.
3: Però ti avessero detto allora ok teniamo Cator, dobbiamo vendere Østergaard o Vázquez,
1: io ti dico la verità, avrei preferito, perché a mio avviso Cator è un attaccante e quindi come tutti gli attaccanti se hai la forza come dicevi te un giovane di dargli la maglietta perché poi tutto lì la differenza sta lì, perché se tu hai la forza di far
4: un grande murale realizzato da due artisti locali, Brina e Giulio Gol, dedicato a Don Andrea Gallo. Don Andrea Gallo fu socio onorario del Ciclo Pianacci e segnò la storia dal 2009 al 2013 dei grandi eventi realizzati al Pianacci anche grazie alla sua presenza. Il murale è stato realizzato in alcuni mesi dai due artisti che hanno scelto una frase emblematica, dimmi chi escludi e ti dirò chi sei, che è la frase che è incisa su un crocifisso sempre presente sulla scrivania di Don Gallo e che gli viene donato da un marinaio della sua nave, la Garaventa, e che già di per sé sintetizza la filosofia di vita di Don Andrea Gallo.
5: Mi dispiace per il ritardo, ma a me i miei drogati di merda mi hanno detto alle 18 e allora mi scuso, volevano boicottarmi, c'è un boicottaggio. Io vi racconto brevissimamente che la definizione di democrazia me l'ha data un taxista del 54 a Barcellona, ero insieme a un padre cappuccino, c'era ancora il regime franchista, dittatoriale, e allora eravamo a tavola e siccome il mio compagno accompagnatore era un padre cappuccino, aveva tutta la fiducia, sai, la barba, eccetera. E siamo lì e a un certo momento il padre cappuccino dice come va Franco? Lui non capisce, ah, il generalissimo, tutto sottovoce. Allora come va? E dice, quante gambe hanno i tavolini in Italia? Cosa c'entra? E no, come questo, eravamo seduti a un tavolo a 4 gambe. Il taxista che aveva un taxi, una miseria in Spagna del 54, dice in Spagna i tavolini hanno 3 gambe. La falange, l'esercito e la chiesa. e il popolo nato.

0: Niente.
1: Fuori la guerra dalla storia. È il nome e la proposta della seconda marcia della pace e della giustizia organizzata dal comitato Rachel Corrie della Valpolcevera. Si parte domenica 28 maggio da Ponte Decimo per arrivare nel pomeriggio in piazza Matteotti, dove interverrà anche Don Andrea Gallo per approfondire i motivi della manifestazione.
2: Un messaggio liberatorio. Quale può essere se non la pace, che ricerca la giustizia, pace nelle famiglie, pace nei quartieri, pace con l'ambiente, no? Questo rispetto dell'ambiente, cioè questa parola pace veramente potrebbe essere proprio la grande speranza delle nuove generazioni. Se nel terzo millennio, con la minaccia ecologica che incombe, con l'Occidente, con i suoi dirigenti e con la nostra, pigrizia mentale, egoismo, lasciamo e buttiamo via i fenomeni migratori. Questa rinascita del nemico, dove non c'è bisogno di costruirlo, direi che noi alle future generazioni non diamo proprio nulla. E la generazione, per sradicare questa concezione che hanno dell'assenza di futuro, solo il messaggio dirompente della pace.
1: La marcia, oltre a dare l'occasione di riflettere come la pace sia un diritto per tutti i popoli della terra, è inoltre un modo di raccogliere fondi per aiutare Emergency nella realizzazione di un ospedale cardiochirurgico in Africa.
3: Noi Manu Chao l'abbiamo solo incontrato, baciato, salutato, ma lui non ha voglia di fare interviste, non possiamo di certo insistere, ma Don Andrea Gallo ha parlato a lungo con lui. Andrea, cosa vi siete detti?
2: Lui è venuto apposta proprio per questa grande manifestazione di giovani e non giovani. Io mi domando, tutte le donne e gli uomini di buona volontà, a tutti i livelli, compresi ci metterei anche i signori Otto, che non si rendono conto, basta stasera, basta guardare qui questa manifestazione pacifica, questa marea di giovani che vengono a chiedere proprio il rispetto dell'autodeterminazione di tutti i popoli, soprattutto sui grandi temi dell'umanità, della terra intera, e lui le vive queste cose, sorride davanti al tema come la pace, davanti al tema come l'ambiente, davanti al tema della difesa dei diritti cittadini. Infatti lui è venuto soprattutto, ci tiene, mi ha detto: mi raccomando, domani vieni perché io voglio sfilare con i migranti, cioè che sono la dimostrazione visibile di tutte le conseguenze nefaste che il sistema economico, di questa distanza dai poveri ai ricchi che sono qui a distanza della migliaia e migliaia di chilometri dal loro paese per cercare un lavoro, per riuscire a sopravvivere. Direi che Manu Chao vuol proprio camminare domandando, e infatti guardare com'è schivo dalla pubblicità, rifiuta le interviste dalla BBC, da chiunque, è schivo, cioè è un antipersonaggio, un antidivo, è un ragazzo, un giovane di 40 anni che adesso non vede l'ora, per esempio, di terminare la tournée. Dico, dove vai alla fine della tournée? Mi sembra abbia ancora Tarvisio. Ah, dice, io vado un po' con i senterra contadini brasiliani e con i campesino messicani. Ecco, le sue perie l'ha già annunciato. Cioè, proprio uno che sente l'appartenenza a un cammino che ormai parte da lontano, a una marcia che nessuno potrà fermare. E io a 73 anni, oggi è il mio compleanno.
3: Auguri Andrea.
2: Ho ricevuto tanti, si è sparsa la voce. Chi meglio di me a 73 anni rivive una nuova primavera.
3: Allora questo significa che domani ci sarà in corteo, certo, anche il 20 e il 21.
2: Domani, il 20, devo dividermi tutte le piazze, vorrei che io fossi lì, non so, sono anche vecchio, però io cercherò di essere naturalmente in un rispetto di una disobbedienza civile che non è violenza.
4: Insomma, noi una città di mare, una città che va verso il 2000, chiediamo alla nostra giù, chiediamo alla città, chiediamo un segno. Io vorrei soprattutto rivolgermi ai giovani. Mi ricordo Genova del 70 che era stata allagata, infangata, e i primi che si sono mossi sono stati proprio i ragazzi, i giovani. Io farei un appello soprattutto ai giovani, nel senso di riuscire a scoprire proprio il gusto di un'appartenenza al mondo intero. Il problema dei Balcani non è lì, nessuno parla più della guerra nefasta dei Balcani.

0: ormai praticamente i rom rumeni dal Montenegro, dal Kosovo eccetera sono veramente in fuga. Io per esempio ho sottoposto questo documento alla Caritas diocesana, la Caritas diocesana ci ha dato sì la solidarietà, ma non è riuscita a firmare questo documento. Io dico che la nostra popolazione ha bisogno di segni, poi secondo me ci sono delle linee, non vogliamo essere settari. Settari no, ma delle linee precise da difendere chi vuole essere solidale e chi non vuole essere solidale. Non vado a entrare nella xenofobia né tantomeno nel razzismo. Io chiedo solo di un minimo di solidarietà, di sentire il bisogno di chi è perseguitato. Ieri è venuto a parlarmi, ha accettato di coinvolgersi, devolverà il suo incasso, è stata una mia proposta, perché non facciamo un posto di ristoro?
1: Questo bar clandestino.
0: E io l'ho chiamato bar clandestino riferendomi a una delle canzoni note, no? E lui è entusiasta, ieri sera abbiamo passato dalle 9 fino alle 2 insieme. Questo giovane, questo cantante che da anni ha i suoi temi antirazzisti, per la pace e la giustizia del mondo, si è coinvolto come un bambino, come un giovane, vuol portare questa speranza. Questo bar clandestino sarà un posto di ristoro, non so quanto raccoglieremo, con i centri, i rappresentanti dei centri sociali, delle altre sigle, organizzeremo il primo posto di accoglienza.
2: A invitarci Berlusconi?
0: E invitarci Berlusconi, cioè, è anche per dare uno stimolo a tutti, prima di tutto dal cittadino più semplice, ad adottare questi ragazzi, potrebbe essere una festa. Allora, come ha detto la domanda iniziale, solo così si può isolare la violenza.
3: 40 anni sono tanti.
0: Sono tanti, ma sono contento, perché il mio primo amore è Dio, io l'ho sempre detto, e il secondo amore è la mia Chiesa. Quindi la mia non è mai stata una scelta ideologica, ma è una scelta evangelica. E quindi con la mia Chiesa sono contento, perché proprio ieri il Cardinal Tettamanzi mi ha benedetto me, il parroco nostro di San Benedetto e tutti gli amici, i ragazzi e le ragazze della comunità. Perché la Chiesa non è acefala, è un corpo, e quindi il capo è il Vescovo, e io con questa benedizione del Vescovo, pronto a qualunque suo richiamo, io mi sento Chiesa, cioè mi sento assemblea, cioè mi sento un popolo che vuole essere la sequela di Gesù per condividere, per la giustizia, per la pace. Questa è la nostra scelta. Ma cosa c'è di più bello? Cosa c'è? E quindi sono proprio contento che tra l'altro siamo qui a San Benedetto da 29 anni, grazie all'accoglienza del parroco. Abbiamo iniziato con un sacapelo 29 anni fa, nel nome proprio di Gesù, ma un Gesù che accoglie anche i non credenti, un Gesù che incontra le altre confessioni religiose, cioè l'unione delle chiese. Quello che conta al centro è l'uomo. Ecco, quindi io oggi direi che per me è una giornata, fra poco ci sarà l'Eucarestia, verranno molti amici, molti hanno già telefonato, molti. Vorrei fare un appello, ci sono rarissime lettere, due, tre, cattive, anonime, che sfornano insulti, ma perché non vengano a fare le loro critiche, le loro osservazioni? Abbiamo bisogno invece di rapporti umani, abbiamo bisogno di una fraternità per difendere i diritti di tutti.

Buonasera e benvenuti a questo. Buonasera e benvenuti a questo Super Derby. Scusatemi, perché argomenti di discussione saranno tantissimi stasera. Cominceremo naturalmente dal trofeo spagnolo. Ieri sera ha giocato il Genoa, ha perso contro il Depo e non è stata una bellissima prestazione. Anzi, direi tante ombre e poche luci. Invece vi do una bellissima notizia. Anzi, cari amici sandoriani, stropicciatevi gli occhi perché la Samp sta a questo momento vincendo per 2-0 a Parma con il trofeo doppio malto. Le reti sono di Albi Lauritsen e sta facendo una prestazione meravigliosa dopo 45 minuti. Vi presento subito i miei ospiti in studio. Elio Signorelle, che mi ha detto che non è tanto contento della prestazione di ieri.

0: sera.
1: No, non siamo tanti contenti, però come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, speriamo che sia un calcio d'agosto, che il Genoa inizia a giocare a questo punto quando i punti contano. Quindi diamo ancora la possibilità di lavorare al mister De Rossi e di stare sereno, quindi basta.
0: Sulla prestazione di mister De Rossi, insomma, andiamo a lavorare, ci mancherebbe altro, no? Abbiamo visto Gabriele Lepi, buonasera.
2: Ciao a tutti, ciao Graziano. C'è da lavorare, ma soprattutto c'è da investire, Graziano, nella punta, perché ieri De Rossi lo ha detto, in attacco servono segnare 40-50 gol, la punta serve, e c'è anche da dire che tutti gli obiettivi oggi sembrerebbe che sia Aure il centravanti seguito.
0: Aspetta,
2: da Genoa.
0: Non darmi tutte queste notizie in un colpo solo. Calmati.
2: La punta serve, calmati. Serve con urgenza.
1: Però la società oggi, magari queste partite qua gli sono servite per vedere realmente che c'è da migliorare, che magari c'è da sfoltire, che c'è da sfoltire una rosa che è numerosa, quindi magari fare qualche uscita prima possibile per poter poi reinvestire quello che hanno mandato via, gli stessi importi, le stesse cifre, gli stessi ingaggi per migliorare l'attacco.
0: Sì, io sono molto felice stasera di ospitare anche Simone Galdi, perché ha fatto un ritiro meraviglioso.
3: Grazie.
0: Bravissimo Simone.
3: Grazie.
0: Anche nei suoi reel, le cronache, durante le nostre trasmissioni. E Simone, ti ho mai detto, ma cos'è questa, la Sampdoria vera? Perché è...
3: Quella che abbiamo visto nel primo tempo col Parma è una buona Samp.
0: Si avvicina, vero?
3: È una buona Samp. Questo è poco ma sicuro.
0: C'è sopra le righe Matteo Cesare.
1: Non parla. La settimana scorsa. Dopo la settimana scorsa che aveva detto tutto un disastro. Guardalo.
4: Sono felicissimo perché ho visto. Ah, come gioca Krastev! Ma finalmente abbiamo trovato un portiere vero! Oh, ha fatto un miracolo! All'ultimo minuto del primo tempo, su un colpo di testa di Circati, è volato il bulgaro con la mano di richiama, una parata sensazionale. Cosa ha fatto Corradi, giustamente? Lo ha tolto a fine primo tempo, preservandolo, proteggendolo. Adesso è appena iniziato il secondo tempo, è uscito Krastev, è entrato Ghidotti, ma una Samp veramente clamorosa nel primo
1: tempo.
4: Quindi
1: merito di chi?
4: Elio, permettimi di dire, allora,
1: ma c'è che siamo ad agosto,
4: hai ragione,
1: come abbiamo giustificato.
4: Non mi esalto, no, allora non ero depresso contro il Novara, non mi esalto oggi, però vedo già una difesa che rispetto alla partita col Novara ha cambiato 3 uomini su 5, perché questo
1: allora,
4: è anche il portiere.
1: Allora dico, abbiamo sempre sparato addosso alla dirigenza, ai direttori sportivi, a Fredberg, a tutti quanti. Quindi a questo punto qua,
3: aspetta,
1: bisogna
3: però,
1: anche se siamo
3: la cena si giudica dopo il dolce, adesso siamo all'antipasto, aspettiamo,
1: perché,
3: nel senso, quella di stasera.
1: Io intendo cercare di essere positivi, voglio dire, una partenza così ti deve far sperare, ti deve che dopo 4 anni magari
0: si possa
1: vedere qualcosa
0: con lui.
1: Qualcosa
0: la società
1: positivo.
0: È una cosa, la parte tecnica è un'altra. Non possiamo confonderle, Simone.
1: L'unica cosa che non vorrei, ripeto, io da genuano dico il pensiero sul Genoa, dico oggi le cose non stanno andando bene e cerchiamo di comunque pensare che agosto, che quando conta devono arrivare nel modo giusto, e lo stesso mi sento di dire all'altra tifoseria che bisogna cercare di essere positivi. Oggi c'è questa partenza qua buona, anche se non è ancora presto, però secondo me bisogna, per il calcio genovese, cercare di essere
0: positivi. Allora, ritorniamo un po' sulla partita di ieri sera, perché a me un po' ha deluso, cioè, ma credo che abbia deluso De Rossi, ha deluso i tifosi, ha deluso un pochettino tutti, no? Noi abbiamo titolato con un impact molto, l'avevamo fatto per Bernardo Corradi dopo la sconfitta con Novara, lo ripetiamo con Daniele De Rossi, non va male, c'è tempo ancora, però Gabriele Lecce, qualcosa bisogna fare.
2: Qualcosa assolutamente bisogna fare, lo dicevo prima, in attacco manca quella punta che ti possa garantire quei 12-13 gol a campionato, ma soprattutto ieri c'è stata un'involuzione del reparto avanzato, perché mister De Rossi ha schierato come unica punta l'ennesimo esperimento Vitinha. C'è anche da dire
0: che è piaciuto?
2: Non mi è piaciuto assolutamente, ma per l'ennesima volta abbiamo visto che Vitinha non è in grado di fare

0: la prima punta da solo, ma De Rossi lo ha spiegato, coperta corta in attacco, Colombo è entrato nel secondo tempo, intorno al 60esimo, hanno giocato 20 minuti, però il reparto avanzato, azioni prodotte, zero. Così come il centrocampo, mi è sembrato molto affaticato, ma soprattutto non c'è stato quel collegamento tra centrocampo e attacco.
1: Giustamente Gabri, adesso tu dici, è il centrocampo che però porta le palle agli attaccanti, cioè pensare che Vitinha, che già non è un attaccante, possa pensare di far gol

0: ieri non ha funzionato quasi nulla.
1: Assolutamente.
0: Quindi ripeto, secondo me, come Graziano ha intitolato, un campanello d'allarme, a mio avviso è giusto, perché,
1: sì, perché
0: oggi
1: non vogliamo
0: oggi,
1: fare processi.
0: No,
1: cioè non vogliamo fare
0: oggi,
1: processi,
0: oggi,
1: ma anche altro
0: oggi c'è
1: che
0: il
1: ci
0: modo
1: permettessimo
0: veramente di sedersi a un tavolo e cercare di capire veramente dove bisogna andare a migliorare questa squadra.
2: Anche perché De Rossi lo ha detto contro il Deportivo La Corugna: finiranno gli esperimenti, avrò le idee chiare su quello che potrebbe essere la rosa, soprattutto i giocatori che resteranno, perché ahimè è sempre un cantiere aperto, ci potrebbe essere sicuramente ancora qualche uscita. Norton Caffis, tutto, tu prima citavi gli esterni, ieri non ho visto nessuna giocata da parte degli esterni, andare sul fondo, cercare
0: anche
2: di saltare
0: anche
2: l'uomo.
0: Anche Amorin.
1: Aspetta,
0: può essere, un giocatore che veramente che tiene il centrocampo.
1: Perché abbiamo dedicato una cosa un po' particolare.
2: L'unica prestazione positiva, ho visto una gran bella serata da parte di Otoa, sempre tosto sul pezzo, ed è stato l'unico giocatore che ha creato un'occasione nitida nel secondo tempo, 30 metri palla al piede, però poi ha anche tolto dei palloni molto interessanti anche a Dumeyan. Quindi ti fa capire che se Otoa, il difensore centrale, è stato il giocatore più pericoloso del Genoa, un'unica occasione ti fa capire che è un cantiere aperto e c'è tanto da migliorare.
1: Però a me non è piaciuto, ragazzi, ve lo dico molto sinceramente, questo giro palla lentissimo, ma super lento, da una parte all'altra i tre, poi con uno che arrivava, Morimo, Baldanzi, e passava la palla al portiere. Io trovo che sia deleterio per il Genoa.
0: Cioè dopo un mese di lavoro,
1: io capisco anche i carichi, capisco
0: anche
1: l'allenamento, capisco
0: e
1: tutto.
0: E volerli giustificare in tutto e per tutto, e continueremo a giustificare, perché comunque quando conta, a oggi ci hanno sempre dato soddisfazioni qui, però visti ieri c'è da preoccuparsi. Ma ripeto, la cosa che a mio avviso fa piacere è il fatto che comunque dà modo di sedersi a un tavolino, come diceva Gabriele, De Rossi ha la possibilità di poter dire: signori, io questo non lo voglio
1: sì,
0: più.
1: Sì, perché non è stato neanche tenero ieri sera dopo il conferenza stampa.
0: È giusto che lui, se non vuol fare la fine degli altri due allenatori, perché oggi la partita vista ieri, tu rischi che alla decima vai a casa anche se sei DDR.
2: Ricordiamoci questo avviso, il mister a maggio, che non bisogna fare la fine del topo, come hanno fatto, con tutto rispetto, i suoi predecessori, Gilardino 2 anni fa e Verà l'anno scorso, sempre a novembre, quando la squadra per i primi 3 mesi del campionato aveva fatto solo disastri.
3: Tu pensi che De Rossi sia un pirla?
2: Assolutamente no.
3: Cioè, tu pensi che De Rossi sia un pirla e quindi mi dici Gilardino è stato cacciato dopo 10 giornate, Vieira è stato cacciato dopo, ma De Rossi, se è rimasto,
2: avrà ricevuto delle garanzie?
3: Io credo
2: sicuramente
3: di sì. Io credo di sì.
0: Hai ragione, però dicevamo le stesse cose di Vieira e le stesse cose di Gilardino. L'unica cosa,
3: però,
0: a mio avviso, che Gilardino
3: è un carattere diverso, credo.
0: Quindi,
3: è
0: per quello che dico, a mio avviso questi risultati danno la possibilità a De Rossi di poter battere i pugni e poter dire: ho bisogno che signor Tizio vada via, che Caio vada via,
3: che portate
0: qualcosa di nuovo, perché così faccio fatica.
2: Non devono essere le scusanti. Ricordiamoci che ieri non hanno giocato per problemi fisici Mescitri, che sappiamo che ha fatto un buon precampionato, la punta Havel, manca Traoré, ma questo lo sapevamo
1: manca
2: da tempo, manca So, che era in panchina, Ossiga è rimasto in panchina, è arrivato da pochi giorni, per cui non voglio essere scusante, però i pezzi da 90, Ostigar, So e Mescitri, non hanno giocato ieri.
1: Assolutamente.
2: Però non devono essere scusanti, perché la prestazione di ieri
0: è come il 10-1, è come il 10-1 cioè voglio dire, con tutto rispetto, puoi aver fatto entrare tutti, ma sei una squadra di Serie A. Cioè, tu non puoi permetterti di prendere 10 gol, anche se lo prendi con la sesta squadra.
1: Magari c'è una cosa che non è stata, secondo me, pubblicizzata bene, no? Facciamo 4 tempi da 30 minuti.
0: Tutto, ripeto,
1: invece di
0: tutto quello che si vuole. Quindi, a mio avviso, veramente, con la massima serenità,
1: certo,
0: c'è la possibilità veramente di analizzare se c'è qualcosa da migliorare in questa squadra, se c'è da fare qualcosa. E quindi c'è ancora tempo, e a mio avviso questi risultati qua danno la possibilità a De Rossi,
1: a tutta la dirigenza di potersi
0: muovere.
2: Quanto mancano i pezzi da 90, i pezzi dello spogliatoio, che per un motivo o per l'altro sono andati via, che ieri De Rossi l'ha detto, Balinowski e Kuban, Vogliacco stesso, mancano queste persone che sapevano cosa significa giocare a Marassi, sapevano cosa voleva dire il tifo.
0: Io credo

0: Vogliacco, Vogliacco oramai
1: è
0: un giocatore, giocatore che voglio dire basta, è passato, basta. Mentre a oggi tu Malinowski
2: e Kuban,
0: ma è Kuban già anche un altro giocatore a mio avviso, sì, ha fatto qualcosa di importante perché quando subentrava determinava qualcosina, però quello da sostituire era Malinowski e oggi tu quei 10 gol e calci di punizione, corner, a oggi tu il giocatore
1: assist,
0: non ce l'hai, a oggi quel giocatore, quel tipo di giocatore lì non ce l'hai, quindi la squadra è normale che a oggi non è migliorata. Poi, come dicevi te, quando entreranno i nuovi, magari Traoré, molto probabilmente potremo vedere qualcosa di nuovo ed importante. Però Traoré siamo sicuri che potrà dare qualcosa di importante visto le problematiche.
1: La speranza
0: fisiche.
1: È sempre quella, ragazzi.
0: La speranza.
1: Io ricordo anche Thiago Motta quando è arrivato. Thiago Motta diceva: ah, non può giocare perché poi è diventato Thiago Motta ed è cambiato tutto.
0: Ha fatto numeri importanti.
1: Quindi non è certamente quello il problema del Genoa in questo momento, assolutamente.
0: No, quindi
1: forse si tratta anche di riprendere quella convinzione, quel fuoco dentro che non si vede adesso.
2: Sì,
1: perché la verità è questa, ragazzi. Noi siamo, cioè, il Genoano è abituato a vedere una squadra che contrasta, che va sull'uomo, che in qualche modo affonda.
0: Può essere anche che sia un limite di questa squadra.
1: Certo.
0: Perché se tu parti male con Gilardino, parti male con UEA e poi raddrizzi la cosa,
1: bravo,
0: può essere anche che sia una squadra che magari i primi tempi snobba un po', i primi tempi prende sottotono gli allenamenti. Vai a sapere. Perché se no non si spiega sempre queste partenze.
2: Però vedi la differenza dell'anno scorso, dove tu non hai speso neanche un centesimo nel mercato estivo, perché ricordiamo, a fronte di 50 incassati sono arrivati i prestiti. Quest'anno la dirigenza ha speso tanti giovani, tantissimi giocatori che non hanno mai giocato il campionato italiano. De Rossi ha detto è stata aumentata la qualità in mezzo al campo, però bisogna vedere se questa qualità darà gli effetti desiderati. Però sono tutti giocatori giovani, va bene per il futuro, forse magari qualche giocatore di esperienza poteva essere tenuto per far crescere i giovani.
0: Però Gabri, se tu te dici abbiamo speso, allora bisogna essere ancora più soddisfatti e bisogna ancora ringraziare questa società, perché rispetto alla stagione passata dove ha incassato, e noi qua in questi studi abbiamo detto ma almeno 10 milioni di quei 50 che avete preso
1: potevi
0: spenderli, oggi c'è da essere positivi, c'è da farli lavorare tranquilli visto che hanno speso, e cercare di sperare che questi giovani, compreso Amorin, alla fine, che De Rossi ha speso parole importanti, col tempo ci diano dei risultati e ci facciano vedere delle belle cose.
3: Credo che il focus principale sia: qual è l'obiettivo del Genoa quest'anno? Andare in Conference League? Andare in Europa League? O una salvezza tranquilla? Perché se l'obiettivo primario del Genoa è una salvezza tranquilla,
0: io sarei preoccupato.
3: Se tu mi dici voglio andare in Europa,
0: so che a casa mi criticheranno, no? Va bene, però io già da genuano, onestamente, continuare a vedere il Genoa in Serie A e che ho la possibilità di confrontarmi con Inter, Juve, Milan, sono già felice, devo dire la verità, perché comunque
3: non soffrire 4-5 partite sei salvo.
0: Come ho già detto, e sono stato anche criticato qua negli studi, a un certo punto, a 6 giornate dalla fine, quando ero un punto da Udinese Torino, mi sarebbe piaciuto sognare e provare a arrivare sopra magari a Udinese Torino. Alla fine mi sono trovato un quintultimo posto che onestamente basta, era finito già il campionato.
2: C'erano esperimenti, giocatori giovani, ma ricordiamo, l'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso. Si parla di alzare l'asticella. Chiaro che bisogna essere realisti, non vendere illusioni, perché parlare di Europa al momento è ancora utopia. Certo che se tu mi parli di 12esimo e 13esimo posto, allora potrebbe essere questo l'obiettivo ad oggi del Genoa.
1: Allora,
2: chiaro che la punta serve.
1: Fatemi sentire Simone Galdi, perché siamo adesso cominciano le sostituzioni. Adesso cominciano.
0: Anche c'è una giacca bella. Scusa. Mi dispiace solo che affianco a me.
1: Mai come la tua, Mai.
0: Facciamolo un po' parlare.
4: No, volevo dire che, se non sbaglio, è stato De Rossi il primo che ha citato l'Europa comunque come un sogno, non l'ha messa come obiettivo, però l'ha detto lui, c'è questo sogno, quindi io penso

0: penso che tutto sommato lui abbia sotto controllo la situazione. Se parliamo invece di Parma, in questo momento la Samp ha fatto diversi cambi. Diciamo che nel primo quarto d'ora del secondo tempo ha attaccato solo il Parma, però era anche abbastanza logico che fosse così. Adesso sotto 2-0 in casa vorrà sicuramente tentare il tutto per tutto.
1: Avete paura di questo Parma? Cioè no, cioè ragazzi, il Parma oggi, per come lo stiamo vedendo noi, tranquilli che è una delle candidate alla retrocessione.
2: Mi rincuori.
1: È una delle candidate alla retrocessione.
2: Ho visto un brutto Parma nel
1: primo
2: tempo.
1: Ma il Genoa è 10 volte più forte del Parma. 10.
2: Sulla carta sei...
1: No, ma anche sul campo, anche sulla carta, dai. Ragazzi. Fatto un tiro in porta contro la Samp.
2: Vediamo.
1: È una squadra di Serie B.
2: Vediamo.
1: O no, o sbaglio. C'ha Pellegrino davanti, che probabilmente ormai è un ex perché è più vicino alla cessione. Però il Parma io l'ho visto molto, molto male. Ed è una squadra che... L'anno scorso comunque è arrivata a 13.
2: È arrivata sopra il Genoa, anche se un reparto avanzato ha fatto pochi gol.
1: Perché se il Parma
2: davanti
1: vende Suzuki,
0: vinceva 1-0 praticamente. Tutte le volte che vinceva era un 1-0.
1: No, ma il Parma vende Suzuki, vende Pellegrino. Cioè il Genoa ha perso ad oggi Ekator, che non era un titolare. Cioè il Parma, se va via Suzuki e Pellegrino, sono due pezzi da 90.
2: È perso Masini, che non era un titolare, allora, ed è rimpiazzato con Su.
1: Allora vuol dire che comunque la base è una base importante.
3: No, mamma mia, Lauritsen, che giocatore. Mamma mia come riparte la Samp. De Paoli, siamo già dall'altra parte. De Paoli che si accentra. Dalla De Paoli, si è addormentato, ma la recupera ancora la Samp con Anderson, e poi viene fiscato un fallo. Allora, una Samp che sa ripartire.
4: Quindi questa Samp non ha sbagliato nulla.
2: Questa Samp potrebbe lottare per i playoff, quella che hai vista ad oggi.
1: Al Genoa.
2: Io penso
1: non
2: al Genoa.
1: Guardare la Samp, pensa al Genoa.
2: Alla domanda non c'è risposta, però.
1: C'era il trofeo spagnolo, l'hai visto ieri sera?
2: L'ho visto.
1: Benissimo, doppio malto, il trofeo doppio malto, non è di più.
2: La risposta?
1: Non lo guardare.
2: La risposta?
1: Non lo guardare. È una Samp per ora bella.
4: Mate, concedimi, l'algoritmo quest'anno ha funzionato.
1: Questo non lo so.
4: Dai,
1: questo non lo so.
4: Adesso.
2: Pensa che...
4: Calma,
2: dietro le quinte, mi ha detto che Krasov è come Courtois. Pensa che paragone.
1: Ragazzi, io non lo so, ma dopo 4 anni, dopo 10 portieri, perché la Samp negli ultimi 4 anni ha cambiato 10 portieri, non uno, 10. Sia mai che abbiamo trovato un portiere di 18 anni che magari possiamo fare anche una plusvalenza di quelle belle quelle belle cicce.
4: Branco. Intanto siamo
1: non è Branco, non è Branco Cluster.
4: C'era già
1: uno scorso,
4: siamo adesso la partita.
1: Siamo al minuto 61.
4: 61, aspettiamo questo calcio di punizione e poi guardiamo cosa succede.
1: Sassà Esposito.
4: Ecco, 2-0 il risultato, vi ricordo le reti di Albi in direzione e poi di Lauritsen. Adesso c'è Esposito sul pallone, ricerca di battere questa punizione, perché è importante. Pensate che Esposito oggi fino adesso posso dirlo
1: 3-0,
4: bene, finalmente
1: indietreggia di 4 passi.
4: Vabbè, con quello che guadagna finalmente
1: ha giocato sul pallone, tira alto.
4: Ci fermiamo per la pubblicità.

0: Allora, si sta sempre giocando a Parma, la Samp è in vantaggio per 2-0, però io sono felicissimo di avere un ospite che ha indossato la maglia blu cerchiata per 4 campionati. Ed era, sapete, noi abbiamo comprato un esterno, ma un esterno di qualità, di uno di quelli che andava avanti e indietro per il campo e lo metteva in mezzo. Ciao David, buonasera!
1: Ciao Graziano, buonasera, buonasera.
0: Eccolo qua David Valeri. Insomma, ci fa molto piacere sentirti perché so che sei appassionatissimo ancora di Sampdoria, hai partecipato alla festa dei tifosi e questo mi fa estremamente piacere.
2: È un ruffiano.
0: Questo è il signorelli, è David.
1: Ciao Elio.
2: Ciao Davide.
0: Allora, David, mi fotografi questo momento della Samp dal tuo punto di vista?
1: Allora, io la partita, il primo tempo l'ho visto e secondo me ha fatto un buon primo tempo. Si vede che sono partite di agosto che servono solo allenatori per migliorare qualcosa, però secondo me mi ha fatto una buona impressione.
0: Ecco, noi stavamo guardando anche noi la partita, no? E abbiamo visto qualcosa di molto bello. Cioè, il gol, per esempio, di testa di Lauritz è una perla, no? Questo gigante che sopravanza, anzi va sopra il difensore e imbuca all'angolo di Corvi. A me, qua in studio dicevano, beh, ma questa

0: è una buonissima squadra per temperamento, per corsa, per grinta. Tu hai questa impressione?
1: Ma da quello che abbiamo visto sì, però sai, poi sapevo benissimo che queste partite sono partite amichevoli, magari c'hanno lavoro sulle gambe e quindi bisogna aspettare il campionato, però vedendolo oggi sono molto fiducioso, molto.
0: Assolutamente sì. C'è qualcuno che ti ha colpito in modo particolare, David?
1: Ma il Abigard, secondo me, in mezzo al campo insieme al capitano fa la differenza. Quindi è tutta un'altra cosa.
0: Ecco, bravo.
1: Chiesa non c'entra niente, in mezzo al campo invece si fa sentire, è un giocatore importante, quindi forte fisicamente, forte di testa, bravo con i piedi. Qui secondo me speriamo bene, dai.
0: Beh, adesso insomma sì, ma ti faccio fare domande dei miei ospiti di studio. Matteo Cesare, guarda, ti fa subito
2: Davide,
0: la domanda.
2: No, tu parlavi di Abigard, io adesso mi stavo immaginando e stavo ripensando al centrocampo o ai centrocampo con cui tu hai giocato nella Samp. Mi veniva in mente Seedorf, Veron, Karen Bo, Bogosian, forse dimentico qualche d'uno, cioè era un centrocampo clamoroso. E davanti non ne parliamo neanche, Davide, ecco. Cioè,
1: no, io ho avuto la
2: squadra clamorosa.
1: Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni, quindi per me è stato un onore giocare con loro. Seedorf quando è arrivato aveva 16 anni ma era già un po' di classe, Veron uguale, quindi poi non ci dimentichiamo di Bogosian, questa gente qua, quindi dei giocatori incredibili.
2: Davide, anche tu eri un grande giocatore, magari... perché non devi sminuire, cioè perché uno dice vabbè,
1: perché tu giocavi titolare
2: in quella squadra, Davide,
1: sì,
2: e facevi avanti, io ricordo che c'erano i solchi, io facevo raccattapalle, Davide, quindi ti vedevo sulla fascia, ti vedevo un po' lì a fianco, vedevo i solchi per terra, c'erano i solchi, facevi avanti, indietro, avanti,
1: diciamo
2: indietro.
1: Diciamo così. Nel ciclismo ci sono i gregari, giusto? E poi c'è il capitano. Quindi ero il gregario e gli altri facevano la differenza. No, però ti ripeto, sono stati anni bellissimi. Ho giocato con grandi giocatori, quindi sono molto onorato.
3: Ma parliamo di un giocatore che ha fatto 400 partite in Serie A.
4: Certo,
3: lui, come tutti i giocatori di quel periodo lì, hanno una grande umiltà. Perché te, Matteo, hai detto una cosa importante. Lui giocava e determinava tanto, come prima dicevo, no? Vitigna da solo, cioè ci fossero dei terzini così, cioè, che arrivavano sul fondo 30 volte a partita.
0: Guarda che ruffiano che è Elio Signorelli. Davide è un ruffiano.
3: Onestamente,
1: io direttore.
3: Onestamente
0: a Livorno,
3: l'ho avuto e ho avuto modo di vedere.
1: Non posso dire niente.
3: No, ma onestamente, ho avuto modo di vederlo allenarsi, vedere l'atteggiamento, la personalità di questi giocatori. E quindi l'umiltà. E quindi dico: io sono convinto che oggi giocatori di quello spessore lì non ce ne sono. Onestamente.
1: No, assolutamente no, sono d'accordo.
0: Dimmi, Simone.
5: Ciao Davide, io ti seguivo tanti anni fa, diciamo sugli spalti, ero ragazzino e quindi come tutti qui riconosco che insomma quell'epoca lì l'hai segnata anche tu, gli anni in blu cerchiato sono davvero un bel ricordo che hai lasciato qui a Genova. La domanda che ti faccio, parlando invece della Samp di oggi, c'è un problema sugli esterni, perché è ovvio che la Samp viene anche da tanti campionati brutti, ha dovuto fare tanti cambiamenti nella rosa. In questo momento sugli esterni diciamo che ci sono Di Parno sulla destra, Cicconi sulla sinistra, che sono i titolari. Soprattutto Cicconi sembra essere un po' l'anello debole. Allora tu come vedi questa Samp, soprattutto che interventi faresti?
1: Bisogna vedere come va a giocare l'allenatore, perché Cicconi ha sempre giocato da quinto.
5: Sì.
1: E quindi giocare a quattro dietro non so se poi va in difficoltà o no. Comunque col fatto del centravanti che hanno preso, lì bisogna mettere le palle dentro, quindi bisogna avere degli esterni che vanno sul fondo, che mettono le palle dentro, che sappiano difendere. Tanto se il giocatore di oggi deve sapere attaccare, sapere difendere, sapere fare tutto. Quindi speriamo che la Samp possa magari comprare altri giocatori da poter fare.

0: fare nei doppi ruoli.
1: Ascolti, invece ti faccio una domanda un pochettino così difficile ed anche da rispondere. Cosa si prova in una società dove ci sono una parte tecnica che non è mai contestata, almeno in questo momento, e una parte dirigenziale contestata? Influisce anche sul morale dei calciatori, sulla voglia dei calciatori, oppure no?
0: Assolutamente no, i calciatori vanno in campo, si allenano, giocano, quindi io a me non mi influiva per niente, quindi non lo so, io penso che anche a questi calciatori non influisca per niente, nel senso vanno in campo, giocano, sono pagati per giocare, per allenarsi, quindi io mi auguro che quest'anno possano fare grandi cose, ma per il bene di tutti, per il bene per la società, per il bene per i tifosi.
1: Grandi cose cosa significa, David? Me lo dici?
0: Grandi cose è ritornare nel posto che ci appartiene.
1: Bravo, come mi piace questa dichiarazione, guarda, mi piace tantissimo questa dichiarazione, perché anche il numero di abbonati, di nuovo, insomma, il pubblico che la segue continua. Io guardavo prima la prima palma, l'avevi vista quando l'hai vista anche tu il primo tempo, ma hai visto quanta gente si è mossa?
0: Tanta, ma infatti secondo me non meritano di stare in questa categoria qua, quindi speriamo che quest'anno sia l'anno buono, tutti gli anni diciamo così, però speriamo che quest'anno sia l'anno buono.
1: Assolutamente sì, lo speriamo tutti. Davide, ti ringrazio, spero di averti grazie anche qua in studio, spero di averti durante il campionato.
0: Volentieri.
1: Grazie.
0: Così incontro il mio direttore Signorelli. Un abbraccione, Elio.
2: Ciao Davide, un abbraccio.
0: Grazie,
1: buona serata, grazie del tuo tempo. Allora, siamo sempre 0-2 per la Sampdoria, le sostituzioni, me le dici velocemente che
3: sì,
1: campo?
3: Guarda, è uscito Krastev, è entrato Ghidotti, e sono usciti due centrali, quindi Viti e Gutterman, che erano i due titolari, sono entrati Ferrari e Riccio.
1: Come?
3: Ora il Parma. Pallone alto.
1: Basta così.
3: Vabbè,
1: così.
3: Poi è entrato Bellemo. È uscito Abilgard.
1: E che faccia facciamo?
3: È una Samp che ha già giocato anche dal risultato del primo tempo 2-0, quindi si sta difendendo con ordine.
2: Altri due cambi.
4: E Tutino anche.
2: Altri due cambi.
5: Tu pensa, Elio, come è cambiata nel giro di una settimana l'umore di Genoa e Samp. Domenica scorsa eravamo contenti, Genoa aveva vinto con l'Ester, in casa Samp male perché la squadra aveva perso col Novara. In una settimana come sono cambiate le cose? La brutta sconfitta col Bormu, la brutta sconfitta ieri col Deportivo, e una Samp che vince e convince.
3: È servita la sfuriata dei tifosi, perché comunque hai perso in casa tu a Bogliasco contro il Novara, la squadra di Serie C. Oggi, credo, Simone, dimmi se non si sbaglio, abbiamo visto una Samp che è entrata in campo con voglia, con cazzimma, con garra, giusto? Rispetto col Novara sembrava che fossero in spiaggia. E invece oggi forse vedi che queste sconfitte a volte
5: servono.
3: Anche se è agosto e tutti dicono non serve a niente, non conta nulla.
2: Se tu hai la lettura giusta di quello che hai visto, come oggi, cioè se domani la Sampdoria pensa di non dover far più niente perché ha vinto 2-0, non va bene. Se invece anche da qua parti dicendo ok, benissimo, abbiamo fatto un buon risultato, c'è stato un passetto avanti rispetto al Novara, però per dire, come diceva Davide, non lo so, per come giochiamo abbiamo bisogno più spinta, perché comunque i due esterni non hanno dimostrato di avere la possibilità di portare acqua a quel centro avanti. Quindi fai l'analisi giusta e ti fuori
3: e non devi pensare che oggi sei un fenomeno,
2: e vai a migliorare,
3: perché l'errore poi magari è questo: abbiamo vinto
2: certo.
3: Parma, figurati
5: squadre
3: di Serie B e andiamo proprio,
5: però molto bene a sinistra, ho visto soprattutto nel primo tempo la Samp ha giocato 5 volte.
3: Ma tu continui a guardare la Samp?
5: A me piace guardare il calcio.
3: Mi piace guardare il calcio,
5: l'ho sempre detto, ancora
3: il calcio con la C maiuscola stai guardando,
1: perché se
5: io guardo
2: lui sta guardando il Parma.
5: Io guardo il calcio con la maiuscola dopo la lettera C.
3: Ecco. Vabbè, ma noi prima o poi torniamo su.
5: Con la maiuscola dopo la lettera
3: prima
5: C. Poi l'ho messa piano.
1: Intanto è entrato Tutino, vero? L'ho visto
3: con
1: prima.
3: La maglia numero 19.
1: 19.
3: È entrato
1: al
3: Tutino.
1: Posto di Lauritsen, vero? Ok. Allora fermiamoci un attimo per la pubblicità, poi continuiamo la nostra discussione in studio.

0: Siamo al minuto numero 78, risultati sempre di 0-2 per la Samp maturato nel primo tempo. Ma io vorrei riprendere il discorso Genoa, seguendo sempre con attenzione quello che sta succedendo a Parma per intervenire immediatamente. Perché io voglio fare un impact. C'è una canzone che si deve dire, una volta si diceva bisogna dare di più, no, non bisogna dare. Non che si può dare di più, si deve dare di più, si deve dare di più. E abbiamo messo nella foto di questo impact, un giocatore che insomma l'anno scorso De Rossi ha detto sarà un protagonista di questo campionato, quindi Amorim dovrebbe essere lui. Le prestazioni sono così, sono ni.
1: Sono molto insufficienti perché da questo ragazzo...
0: Non lo bocciamo, attenzione!
1: Non lo bocciamo, ad oggi non possiamo neanche dire che lo possiamo promuovere, è chiaro, deve avere ancora grandi margini di crescita, però se tu ad oggi mi dici affidiamo ad Amorim gli cavi di centrocampo del Genoa per la prossima stagione, io comincio un po' a tentennare, magari cresce, magari farà delle prestazioni, mi auguro, in campionato che possono sicuramente ricapovolgere tutto quello che abbiamo detto, però signore, Genoa è stato fatto un investimento di 8 milioni di euro su Amorim e dovrebbe essere il giocatore che prende in mano il centrocampo, con giocate, idee, passaggi filtranti. Ad oggi non ho visto nulla di tutto questo.
0: È un giocatore molto molto giovane, ragazzi, dobbiamo anche pensare a questo.
2: Sicuramente poi in quel ruolo lì, un ruolo fondamentale in una squadra, quindi lui sicuramente è un ragazzo giovane. È chiaro che le aspettative attorno a lui si sono create.
0: E sono create tantissimo, no?
2: Perché comunque, pagato una cifra importante, il Genoa non aveva fatto investimenti, punta deciso su questo giocatore. Arriva De Rossi, ne parla un gran bene, è chiaro che addosso a lui
0: c'è tanta pressione e c'è tanta responsabilità.
2: Quindi è chiaro che un ragazzo così giovane deve anche un po' adattarsi a questa situazione. Basta, l'unica cosa, bisogna veramente pensare
0: che
2: De Rossi
0: metterlo
2: nelle condizioni migliori chiaramente noi stiamo puntando tutto su De Rossi, sia a livello di squadra, sia a livello di società, perché pensiamo che De Rossi sia quello che ci possa far fare la differenza. Quindi sulle parole che ha speso su sto ragazzo...
0: Perché ha le chiavi per questa seratura,
2: quindi,
0: dai, diciamo
2: quindi
0: la sincera
2: dobbiamo
0: verità.
2: Solo
0: pensiamo...
2: a oggi non fare processi, stare sereni e cercare veramente di utilizzare queste partite per migliorare, per crescere.
1: Assolutamente, anche perché fisicamente è cresciuto, però c'è da dire che il Genoa da 2 anni insomma in quel ruolo, ricordiamoci,
2: comunque,
1: che prima c'è stato Milan Badeli in quel ruolo
2: e onestamente stasera
0: adesso non torniamo indietro, ragazzi, perché Badeli, Strootman,
2: basta,
1: però la qualità
0: è passato,
1: manca la qualità,
2: sì, però vediamo per dire stasera, no, il Parma che sarà
0: fa fatica.
2: Quindi voglio dire, bisogna essere veramente positivi e sperare,
0: certo,
2: che cambi qualcosa.
0: Genoa,
2: non è semplice.
0: Napoli in casa, Lazio fuori e Como in casa,
2: non è semplice.
0: Sono 3 partite che quindi
2: non è.
0: Bisogna darsi
2: ora,
0: una mossa.
2: Ora guarda, per dire questa immagine, no? Tutino, che era un giocatore morto, no? Che sorride, batte le mani, cioè, perché comunque poi ogni stagione ha la sua storia, no? Magari un giocatore che
0: i risultati aiutano,
2: certo, aiutano. Quindi,
1: ragazzi, noi prima abbiamo citato l'inizio del campionato, ricordiamoci che domenica ci sarà l'esordio in Coppa Italia con l'Ascoli, quindi anche lì c'è un banco di prova dentro e fuori. Io mi auguro che si possa passare il turno, perché è importante anche domenica prossima iniziare la stagione ufficiale bene.
0: Scusami, tu mi dici si possa pagare il turno, io dico che è obbligatorio passare il turno,
2: certo,
0: non che si possa,
2: certo.
1: Obbligatorio, anche
0: obbligatorio.
1: Io aggiungo, obbligatorio cercare di andare avanti il più possibile, perché negli ultimi anni è stata veramente sempre snobbata questa competizione. È vero che comunque sia, nel caso in cui tu vai avanti agli ottavi, se non ero, hai l'Inter, per cui, però altre squadre in passato ce l'hanno fatta ad andare avanti, però vogliamo sognare, vogliamo cercare di arrivare il più a lungo possibile, perché ormai, diciamo, c'è un sogno che hanno tutti i giornali, andare avanti il più possibile in Coppa Italia.
0: Assolutamente sì, ci mancherebbe altro, ma
2: io credo che come sia impostata la Coppa Italia veramente diventa difficile sognare.
0: Ma sì,
3: dai, poi che l'ha vinta il Bologna, scusate.

0: Sì,
1: con tutto il rispetto, il Bologna aveva un'ottima squadra, un grande allenatore, però se il Bologna però, vince la Coppa Italia,
0: certo,
1: una squadra
0: però il Bologna
1: della storia del blasone del Genoa,
0: però,
1: ci deve pensare ogni tanto.
0: Però il Bologna negli anni si è strutturato,
2: Orsolini,
0: cioè, ora la lista, io non lo so,
2: Orsolini,
0: ma io ti vado a prendere ancora meno. Voi andate la prima volta che tu vai a Bologna, vai al centro d'allenamento del Bologna,
2: a Casteldebole
0: e ti rendi conto la differenza, ma non perché comunque Genova è fatta sulle montagne, già grazie che oggi il Genoa c'ha due campi d'allenamento, c'ha una palestra, perché per dire quando giocavamo noi
3: prima di Preziosi non c'era neanche la palestra.
0: No, noi ci allenavamo, facevamo la Serie B, ci allenavamo su un campo in terra, palestre non ne avevamo, l'anno dopo hanno seminato l'erba,
2: esatto.
0: Siamo andati in Coppa UEFA, siamo arrivati quarti, ma la palestra, se vi faccio vedere la palestra che avevamo, ti viene da ridere. Quindi voglio dire, il calcio è cresciuto, Bologna è cresciuta negli anni come è cresciuta l'Atalanta, Genova sta provando a crescere, perché comunque sia Sponda Sampdoria sia Genoa stanno cercando di avere un centro sportivo, e il centro sportivo è importante per crescere. Poi arriveremo a avere magari anche un campo,
2: la Badia, ragazzi,
0: lo stadio, la Badia del Genoa,
2: tutti i ragazzi lì che si alimentano,
0: hanno la possibilità di studiare perché c'è chi li segue, quindi pian pianino bisogna dargli tempo per diventare Atalanta e Bologna, a mio avviso.
3: Anche l'Empoli non è arrivato in semifinale e quarti 2 anni fa, no?
0: Sì, però l'Empoli non è un'altra storia. L'Empoli,
3: l'Empoli
0: fa 60.000 abitanti. Scusa, perché, cioè non si può paragonare il Genoa alla Sampdoria, all'Empoli.
4: Ma perché farebbe schifo avere come esempio l'Udinese?
0: Sì,
4: che è 30 anni che è in Serie A, che acquista,
0: però vedi,
4: acquista
0: e anche lì c'è una società,
4: è una squadra che
0: c'è una società forte, c'è lo stadio,
4: certo,
0: di proprietà.
4: Secondo me è quello il prototipo che ti devi dare, non chi è magari perché se uno dice l'Atalanta ha avuto la fortuna di trovarsi Gasperini 10 anni con la proprietà che comprava, vendeva, se la crea matamente,
0: però l'Atalanta era già forte prima di Gasperini,
4: sì, è arrivato
0: perché
4: Gasperini,
0: l'Atalanta c'aveva,
4: certo,
0: Favini,
4: aveva,
0: che,
4: sì,
0: c'aveva Favini che scovava i giovani, aveva già al settore giovanile, aveva già i giovani forti,
4: ma indubbiamente,
0: però perché ce l'aveva anche lì, perché aveva la possibilità di avere un centro sportivo, il centro,
4: certo,
0: sportivo. Io ti ripeto, a Genova veramente, ora tu prima mi hai detto e complimenti a Pugioni, perché se il portiere l'ha trovato Pugioni, complimenti a Pugioni, ma chi fa settore giovanile a Genova è dura, perché chi è responsabile, Pugioni della Sampdoria e
2: Trapani
0: al Genoa, cioè non hanno la possibilità di fare come a Bergamo, che io sono responsabile, vado a vedere la primavera, poi guardo mezz'ora la primavera, vado al campo B e vedo gli allievi, cioè,
3: a livello di logistica
0: Pugioni, Trapani devono fare, oggi guardano la primavera, domani vanno a Voltri a guardare gli allievi, il giorno dopo, quindi non hanno la possibilità di vedere nel tempo reale tutte le squadre e parlare con gli allenatori,
3: nonostante le difficoltà logistiche
0: e nonostante le logistiche,
3: Genoa quanti giocatori giovani ha tirato,
0: certo,
3: fuori dal settore giovanile,
2: ragazzi, con i bagli di primavera, ma in questo momento cosa ha detto De Rossi? Voglio 3 giocatori titolari,
3: assolutamente,
2: voglio 3 giocatori titolari, uno è arrivato l'esterno albanese Mirtai.
3: Mettiamo anche So, che era ieri, ha detto, era uno dei profili
0: che volevo.
2: Cosa manca la punta. Manca la punta.
0: E quindi adesso
3: che non puoi sbagliare.
2: Sai cosa mi ha detto prima Gabriele Lepi? Sì. Mi ha detto: l'avessimo preso noi Lauritsen.
4: Due partite, due gol. Lauritsen,
1: era anche svincolato.
3: Bravi, svincolato. Ha fatto un bel acquisto.
4: Vabbè. Sono anche amichevoli. Io penso che faccia gol in campionato.
1: Se non fa gol neanche in amichevole.
4: Però giustamente ha toccato 2 palloni in 2 partite, ha fatto 2 gol. Direi che per una punta niente male.
3: Tanto inizi
4: ora.
3: Bene. È che io, come ti dicevo prima, sono un po' preoccupato, perché a meno di 20 giorni dalla fine del calciomercato, diversi i tuoi obiettivi, ahimè, sono svaniti.
2: Sì, un Eure che è andato via.

0: via, no?
1: Lui è andato via. Oggi, notizia di qualche ora fa, sembrerebbe che Dall'Inga, il centravanti in uscita dal Bologna, sembra destinato al Werder Bremen in Germania. Per cui la rosa, i nomi dei giocatori in attacco, comincia un attimino un po' a scemare.
0: È un nome Dall'Inga, nuovo, no? È un nome nuovo, sì. Dall'Inga, no? Si pensava Pellegrino va via dal Parma, Piccoli va via dalla Fiorentina. Allora, ma è Dall'Inga, è...
1: L'anno scorso ha giocato poco, c'era Castro, poteva essere il profilo giusto per sbocciare definitivamente con la maglia del Genoa, però ad oggi il Genoa dovrà sondare altri obiettivi, perché io fatico ad oggi, tolto Dall'Inga e Piccoli in Italia, a vedere giocatori che non trovano spazio in uscita per poter venire al Genoa. Potrebbe esserci Lucca, ne parlavamo domenica scorsa. L'unico,
0: vedo tanti
1: l'unico.
0: Giocatori, vedo le squadre con tanti giocatori, qui mi rivolgo a tutti, tanti giocatori che hanno delle rose di 34-35 giocatori, giocatori in esubero, giocatori che sono in qualche modo, hanno caselle, perciò da questo punto di vista io credo che il mercato del Genoa e della Sampdoria adesso si fermi un pochettino, o quantomeno se non ci sono colpi essenziali da fare si aspetta.
2: Io credo che se non ci saranno delle uscite,
0: ecco,
2: sia da parte della Sampdoria sia da parte del Genoa, noi colpi domani non ne vediamo.
1: L'uscita Norton Caffi,
2: ma Gabri, è giusto, cioè qua si parla di rose che hanno 34, 35, 36 e alla fine
0: 37 a Napoli ce ne sono, cioè, ragazzi,
2: alla fine comprare i giocatori è un attimo, perché basta una firma e tu ce l'hai a bilancio, ma smaltirli, mandarli via,
3: quando tu hai Tutino
2: a 900.000, 1.200.000, devi metterci dei soldi, quindi prima di pensare a prendere un altro attaccante, e tu devi cercare di lavorare con questo qua.
1: Brava,
2: perché se disgraziatamente non va via,
0: dicevi che è una preoccupazione di Fede quando,
3: sì, perché quando è arrivato abbiamo detto arriveranno anche altri giocatori, sì, ma tanti ne devono andare via, e lui faceva proprio la conta, poi non ci ha detto i nomi perché però li contava,
0: certo.
3: Quindi è quello un po' il discorso, si rende conto che comunque per costruire un certo tipo di squadra, quando hai tanti
2: quando fai quel lavoro lì tu non vedi l'ora di solitamente hai un foglio bianco con le uscite e quelli che tu pensi di far entrare, ma finché non togli le uscite, cioè quelli che hai sulla destra che tu vorresti far entrare, sai che non entrano.
1: E soprattutto Elio, Simone, era verso. Difficile far uscire tutti i giocatori della Samp che l'anno scorso hanno fatto male, quindi chi poteva prendere questi giocatori? In questo momento parliamo della Samp, poi parleremo anche del Genoa. Parleremo della Serie A,
4: ragazzi, ma tanti di quei nomi che devono essere smaltiti li ha acquistati Fredberg. Perché Ferri, chi l'ha preso? L'ho preso Fredberg.
1: Quindi sono stati i disastri della precedente
4: gestione. Narro, chi l'ha preso? Che abbiamo dovuto smaltirlo. E Cook, chi l'ha preso? Quindi è lui il primo colpevole. È inutile che poi mi venga a dire c'ha la lista bianca. Lo so anch'io la lista bianca. È lui. Doveva essere conscio. Intanto vorrei capire una cosa. Chi fa il mercato nella Samp? Perché ora... Dovrebbe arrivare un portiere che è, diciamo, della galassia Fredberg, perché è un danese, perché lo conosce Fredberg, e Gartman tra l'altro,
0: cioè,
4: è la
0: Windal.
4: Esattamente.
0: E io lo lascio lì, dopo la prestazione di questo ragazzo lo lascio
4: ma
0: lì.
4: Certo che sì,
0: dai,
4: o se no, a parte che è infortunato. Diciamolo, è fortunato.
2: Io non so quanti minuti mancano, ma fra un po' lì si alza un trofeo.
4: 91,37 Elio, 91,37.
0: Queste sono le immagini di questo partito.
2: Oh, io ho visto il trofeo già.
1: Era già qua Matteo che guardava l'orologio, pronto a brindare.
2: Quanti anni sono?
4: A me interessa solo un trofeo, Elio.
2: Ah, non ti interessa?
4: È quello che danno a fine anno per chi sale. A me interessa solo quello. Con tutto il rispetto per il trofeo doppio. A me interessa solo il trofeo della Lega Serie B.
1: Domenica era triste, assopito.
4: No, ragazzi, oggi
2: vuole parlare di Sampdoria.
4: Ma lui piace solo a Sampdoria. Lui è contento,
1: assolutamente.
2: Perché
1: magari è Sampdoria.
4: Assolutamente. Devo dire che stasera sono soddisfatto. Ho visto una squadra intanto ben messa in campo, bisogna dire.
0: Oh,
4: perché il primo tempo
0: facciamo l'analisi dopo, perché
4: no, ma io giusto per snocciolare due o tre argomenti. Una l'ho vista ben messa in campo all'inizio con due centrali, Gartman che mi ricorda un po' Stamme, l'ha detto anche

0: Lui si ricorda in stampa, roccioso, grintoso, spinge, picchia, pugni, gomitate. Mi piace.
1: E serve.
0: Mi piace.
1: L'ignoranza.
0: E a fianco vuole. Il Nesta. Cioè Viti.
2: Togliamo il video qua sotto.
0: È bello da vedere. No, Viti è bello da vedere. Ragazzi, giocava nel Nizza, in Europa League. Cioè, se gioca in Serie B, cioè in Serie B fa la differenza. E già cambia la squadra. Poi ci metti un portiere che para, che fa i miracoli, Krastev, al posto di Ghidotti. E già vedi che la fisionomia della squadra dietro regge. Il centrocampo, devo dire che Esposito meno peggio del solito.
3: Non si può dire meno peggio. Se si è fatto una buona prestazione.
0: La super prestazione in mezzo l'ha fatta Albigard stasera. Albigard ha fatto gol, assist, sportellate con tutti, saltava, ringhiava, rincorreva, andava a prendere.
3: Vi siete
0: chiunque.
3: Già dimenticati quello che ha detto poco tempo, poco minuti fa, Valeri. Ha detto che servono anche i gregari,
1: certo,
3: non è che ci vogliono sempre quelli che vanno in punta di piedi, ci vogliono anche i gregari per far arrivare il pallone là.
0: E poi quel lungagnone là davanti è tanto male, non è?
2: Quindi allora comprare un altro attaccante allora non serve.
0: Tu pensa...
2: titolare vedendolo.
0: Pensa,
2: io faccio domande e non ho risposte stasera da questa
0: allora,
2: parte.
0: Allora, è logico che se... Allora, Gabriele, leggo. La formazione titolare della Samp di questa sera era una buona formazione, discreta, partiamo da questo presupposto. Poi leggo le riserve, la panchina. Ghidotti, Ferri, Ferrari, Riccio, Rodella, Bellemo, Tutino, Lagumina, Forte, Paratici, Diop,
4: e manca
0: Bonara e Tantalocchi. Con questa panchina manca. Sono preoccupato. È vero?
4: È vero. Però è intanto vero. Manca quel signore lì che
3: insigne.
0: Cioè. E intanto alziamo il trofeo, Simone, il doppio malto. Ci siamo quasi, 94-25.
1: Bravo.
0: Ci siamo quasi.
3: Cioè, noi diciamo che ci sono questi, però stasera dobbiamo giudicare.
2: Ti manca anche Begic.
3: Che ha fuori due esterni titolari, perché Begic e Insigne sono dei pesi proprio per quello, no? Per dare i palloni a quel signore là davanti, per dare la zuccata di testa, visto che lui è capace, ha detto.
4: Poi c'è una cosa da dire.
1: È finita.
0: Samp batte 2-0 il Parma, gol di Lauritsen e di Abigard. Una buona Samp. Ho visto un portiere. Ha fatto bene Corradi a toglierlo subito a fine primo tempo. Perché lo vendono subito. Noi lo abbiamo blindato.
1: Posso dire una cosa? Io non sono Sandoria, ma con la maglietta lì.
4: Non si tocca.
1: Mi sembra veramente
4: è la prima vittoria con la maglia sanpiadanese, perché aveva perso i due precedenti.
1: Siete legati?
4: No, non si tocca. No. Io mi spiace, ma sanpiadanese è sacra.
3: Mi fa solo quelle varie pinte che ho visto al Barcellona. Ma se sono magliette storiche,
4: ha avuto una maglietta azzurrina, ha avuto una maglietta.
0: Io pensavo che ti riferissi al portiere che è verde, ve l'ho domandato.
1: Ragazzi, perché non mi sembrava rappresentasse la Sampdoria, invece me l'avete motivato.
0: Le due maglie, oltre la prima, la Royal, la blu della Samp, sono per l'80° anniversario, una riferita alla Sampierdarenese, che ha questo bianco seppia con queste due righe orizzontali.
1: Senti che poesia, bianco seppia, vai, continua.
0: Scusami, anche il mio lavoro, cioè...
1: Continua, hai ragione, fammi un po' esaltare.
0: Queste due righe rosse e nere, e l'altra quella dell'Andrea Doria, che è a metà bianca, a metà blu, è una cosa rispecchiano la storia blu cerchiata. Per l'80° credo che sia giusto, visto che comunque la storia è importante anche ricordarla e apprezzarla, è giusto che siano state fatte queste due maglie, che io trovo veramente belle, devo dire, al di là di tutto. Sono veramente belle.
3: Eccole là,
0: molto belle.
1: Ve l'ho chiesto perché non mi sembrava.
0: Non sono due maglie casuali,
3: non sono neanche considerate seconda e terza, no. Perché sono molto particolari, cioè, quindi inevitabilmente. A ogni modo, sono le 21:55 e 40 secondi. La Sampdoria alza il primo trofeo dell'aria.
4: Il primo della storia della carriera di Corradi, perché
3: sì,
4: Corradi
3: sì.
4: non aveva.
3: Corradi ci ha messo un mese e mezzo, due mesi.
4: Si è portato a casa l'argenteria.
3: Bernardo ha fatto vedere che ha le idee chiare. Perché questa è la verità, sono emerse tante voci, però abbiamo detto, sulla formazione, per adesso, chapeau a Bernardo Corradi, per quello che ha fatto vedere stasera, soprattutto nel primo tempo.

0: Le sostituzioni contano per quello che contano, perché è chiaro che diventa tutto molto più difficile. Però la prima formazione, io chiedo a Simone che ha visto anche il ritiro, era molto equilibrata.
1: Idee chiare, quello che mi piace ricordare, idee chiare. Cioè lui porta avanti un'idea, la prosegue anche con una certa convinzione nei confronti magari di giocatori come Cicconi, abbiamo visto che non sono
2: la squadra
1: messi
2: sotto la gradinata, la squadra
3: sicuramente non sarà come vedevamo gli anni scorsi per essere contestati.
2: E c'è aspetta Elio, perché c'è solo un coro che cantano: noi vogliamo tornare in Serie A. Questo è un coro unico dei tifosi blucerchiati che applaudono la squadra che comunque ha vinto oggi a Parma, però il coro che cantano a gran voce, perché questo è quello che vogliono i tifosi, ragazzi. Possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma poi l'obiettivo della Samp, per storia, per blasone, per tutto quello che volete, è tornare il prima possibile.
0: Quindi
2: in Serie A.
0: Quindi a questo punto Simone è una delle favorite per tornare in Serie A della Sampdoria.
1: Molto difficile da dire, perché il campionato di Serie B è completamente folle e sappiamo che quelle che sono scese dalla Serie A sono squadre comunque forti, partono da un'ottima base: Verona, Cremonese, Pisa, Palermo stesso comunque va considerato. Certo, la Sampdoria desta curiosità a questo punto, ecco. Bisogna capire dove si inserisce. Però c'è una cosa che volevo dire anche prima: il campionato di Serie B è fatto apposta per avere anche un po' di entusiasmo all'inizio e magari guadagnarseli i galloni della favorita, perché se anche la Samp non partisse con la rosa migliore, se parti bene con le prime 5, 6, 10 giornate, poi lo puoi diventare la favorita a quel punto, perché è quel tipo di campionato, vinci magari con una non prevedi di vincere e poi vai a perdere invece con una che è di bassa classifica.
4: Guarda,
1: questo
4: scorso
1: veniva da un campionato pessimo,
4: doveva fare i play-out con la Salernitana, è arrivata seconda, promozione diretta,
1: ha fatto una progressione magnifica, quindi
3: si costruiscono, no?
4: L'appetito, cioè, via mangiando,
0: questo è il calendario della Samp,
3: questo è un
0: ragazzi
3: risultato importante, ti fa lavorare serenamente a Vogliasco,
1: che però
3: ti fa
1: è un calendario molto squilibrato, perché bisogna dirlo, vedere che ci sono tre trasferte nelle prime quattro e diventano quattro trasferte nelle prime sei è una cosa squilibrata.
3: Non è logica questa cosa.
4: Era stato molto contestata anche da Matteo un paio di settimane fa con tutte le partite in trasferta.
2: Sei trasferte nelle prime nove
3: che
2: partite.
3: Poi aspetta, che oggi lo leggiamo che è in modo sbagliato, no? Poi magari tu fai tre vittorie fuori casa e ti costruisci la Serie A lì.
2: Però io giocare in casa.
3: No, ti sto dicendo, ma
2: davanti a potenzialmente dico 25.000 spettatori.
3: Oggi ti sto dicendo,
2: questo è quello che porta la Samp.
3: Oggi sulla carta hai ragione te. Poi magari lì che un mese prima sembrava un disastro, diventa invece la forza della Sampdoria, perché magari all'inizio fuori casa ci sono 5.000 spettatori, fai una partita bottonata di contropiede, riparti, mezza palla in aria, gol dell'attaccante, tu e segni.
2: Elio, una cosa deve essere chiara: il mercato della Samp deve continuare, cioè voglio dire, non è che oggi hai vinto col Parma che è arrivato tredicesimo in classifica in Serie A, allora tutto a posto, cioè c'è una panchina che ad oggi è veramente quasi nulla, sì che c'è dei giocatori infortunati, perché Ravanelli è infortunato, Insigne è infortunato, Begic è infortunato, sono tre potenziali titolari, il portiere a questo punto mi viene da dire, sì forse l'hai preso per fare il dodicesimo allora Vindal, perché punterai su Krastev. Io spero che questo adesso, cioè ci vuole anche del coraggio, io vorrei vedere
0: ha dimostrato coraggio sì, perché ha detto ragazzi questo ha compiuto 18 anni, lo metto lì alla porta e potrebbe succedere benissimo quello che è successo a Stankovic tanto tempo fa, non vi ricordate, quando Pirlo lo ha imposto anche con gli errori, cioè potrebbe succedere benissimo una cosa del genere.
1: È più preoccupante quello che c'è dietro Krastev, perché se davvero Vidotti lo mandi via e non hai a questo punto un secondo o un terzo affidabile, perché Vindal è infortunato,
4: male un piede a febbraio.
2: Il problema grosso oggi è la panchina, che poi la panchina.
0: Intanto sentiamo Corradi, ragazzi, perché c'è Corradi, immediatamente dobbiamo sentirlo Corradi, perché ci serve veramente. Ha la faccia molto molto contenta e sta sorridendo alla grande. Mi fermo un attimo e poi sentiamo le dichiarazioni di Bernardo Corradi.

0: Subito le dichiarazioni sia di Albigar, che è stato eletto miglior giocatore della partita, non solo per il gol.
1: Meritato,
0: vero Simone?
1: Meritato, ha fatto una partita, soprattutto il primo tempo, eccezionale, migliore in campo.
0: Allora no, non va bene là dietro, bisogna metterlo un po' più avanti.
1: Ma assolutamente, bisogna metterlo in mediana, ma sempre bisogna metterlo in mediana.
0: Bisogna metterlo assolutamente lì. E ha detto, voi ci vorrei sicuro, vogliamo fare un campionato importante, ha detto. L'aveva già detto anche prima, Simone.
1: E il ritiro aveva detto. L'obiettivo è andare in Serie A, quindi evidentemente lui è l'unico che lo dice, però dimostrata anche la cazzimma in campo, passatemi il termine, insomma, con 11 Abilgard magari ci arriviamo.
2: Bel segnale ai compagni.
1: Bel segnale, però bisogna che la società aiuti. Corradi ci vuole che poi tutti i compagni seguano l'esempio di Abilgard.
2: Ascolti anche le parole importanti di un tesserato con un obiettivo chiaro.
3: Vabbè, lo carico anche Corradi.
0: Ditemi Albiga, perché Albiga ha la figura per diventare leader di questa squadra.
3: Lo è già.
0: Perché sai.
3: Mi dispiace dirlo, perché dovrebbe essere qualcun altro il leader lì in mezzo. E invece chi si è preso i galloni del leader, chi è? Abilgard. Tutti si aspettavano, poi finora, attenzione, si aspettavano Esposito, però il leader designato, ma non da lui, dal gruppo, perché anche oggi assist e gol, è Abilgard, il leader è Abilgard.
4: Questo giocatore qua è diventato importante non oggi,
3: ma bravo,
4: l'anno scorso,
3: certo.
4: Quando si è sacrificato a fare,
3: ha fatto il difensore, ha fatto la mezzala
4: e lo faceva con entusiasmo,
3: ha fatto la punta, Elio, la punta.
4: Se tu non trovavi questo giocatore l'anno scorso non ti salvavi neanche molto con il mezzo.
3: Quindi il leader, quindi, oggi, ma no, oggi ne esiste da un po' che il leader, è Abilgard. E lo sa benissimo Corradi, perché la prima cosa che ha fatto è di Abilgard è metterlo lì,
4: certo,
3: nel mezzo al
4: certo.
3: campo, nel fulcro. Ci ha messo Anderson e Abilgard, che sono due giocatori di quantità, muscolari, fisico, altezza, ce l'hanno tutte. Logico, non è un centrocampo velocissimo quello dei blu cerchiati. Possiamo, ecco, trovare l'unica pecca, può essere quella degli inserimenti. Però, soprattutto quando va in vantaggio, e oggi l'hai dimostrato, è una squadra che diventa solidissima perché tutti sanno quello che devono fare, e questo è un buon aspetto. E infatti Corradi, secondo me, non aveva un sorriso, però era sicuramente più rilassato rispetto a
1: una settimana fa. Era più teso, molto più teso, assolutamente.
0: Oggi ha detto delle cose anche interessanti,
3: si è spinto anche un po',
0: cioè, l'approccio è quello che gli piace, perché ha detto subito, andiamo avanti, ci troviamo davanti 2-0, poi soffiamo e tra l'approccio gli piace sicuramente. La partita, ha detto, sarà quella con la Cremonese, da lì comincerà il nostro vero percorso.
1: Ed è giusto così, perché con la Cremonese comunque ti confronti subito con un avversario che sai vuole lottare per la Serie A, e quindi ti misuri poi il calcio d'agosto, tutto quello che sappiamo. Però è importante che la Samp faccia una bella partita a Cremona, perché è l'inizio di un lavoro. Se Corradi inizia comunque bene il suo lavoro, al di là del risultato di Cremona, c'è la fiducia per andare avanti su quel percorso. Obiettivamente, quando è arrivato Corradi era difficile dare tutto questo credito.
2: C'era anche la contestazione anche dei tifosi per la scelta, non per ovviamente
1: certo,
2: Corradi.
1: Certo, l'uomo non viene contestato, il professionista
0: scommessa.
1: Non viene contestato, ovvio.
0: L'uomo, ma lui ha detto solo una scommessa, ne era ben cosciente.
4: Ma lui è consapevole che
0: sì, però,
4: gli
0: ragazzi,
4: hanno dato
0: adesso
4: una
0: parte le scommesse, perché scommesse qua a Genova ne abbiamo viste.
4: Lui è consapevole.
0: Vogliamo dire questo qua è. Io ve l'ho detto subito, io lo conosco perché
4: ma questo è un predestinato, secondo me è un predestinato,
0: è una persona che legge le partite, è una persona che va avanti per la sua strada, è una persona che mette il terzino, ma se non ce l'ha, perché oggi ha giocato De Paoli alla sinistra, è perché non c'è nessuno.
4: Ma io credo che questo sia un predestinato, perché sia da calciatore e anche quando ha fatto comunque il mestiere insieme a te in TV,
0: esatto,
4: l'ha fatto con grande personalità,
0: sì,
4: con grande conoscenza,
0: con
4: grande professionalità, quindi a mio avviso è uno che ha sempre conquistato le cose sul campo.
0: E non guardate che
4: anche,
0: bel faccino
4: anche,
0: che ha,
4: sì sì,
0: perché
4: c'ha un bel muso,
0: c'ha
4: un bel muso, c'ha un bel muso,
0: c'ha il bel faccino, ma c'ha un bel muso,
4: sì, la personalità, quindi io sono convinto, che ha sempre sudato sul campo, perché anche da attaccante si è dovuto conquistare coi gol, col lavoro, con la determinazione,
0: esatto,
4: di essere

0: essere un giocatore importante.
1: Mi è piaciuta una cosa che ha detto lui, ecco, che mi auguro che di vederla tutto l'anno. Ha parlato di una squadra cinica.
0: Certo.
1: Perché anche questo è anche vero, la Samp ha avuto due occasioni, ha fatto due gol. Ed è una, quasi una rarità, perché prima o non tirava in porta
0: e
1: o
0: non
1: quando,
0: l'ha subito
1: bravo, anche ha fatto
0: stasera,
1: due tiri,
0: comunque anche
1: ha subito
0: tu.
1: Un tiro dove il portiere ha fatto un miracolo incredibile e tu hai vinto ma, rischiando zero. Io da tifoso voglio vedere una squadra così, una squadra che comunque è sul pezzo, sa quello che deve fare, se c'è da tirare delle randellate
0: le tirano,
1: perché
0: certo,
1: ho visto Gartman non è che si fa tanti problemi, certo. Con Pellegrino è stato due randellate, è caduto per terra e si è fermato lì, perché magari a volte devi sopperire a livello tecnico, gli altri sono più forti, però tu tiri due randellate,
0: tutte le armi,
1: quindi
0: piuttosto di non prendere,
2: che è quello che serve per vincere in Serie B.
1: Bravo, cioè, anche perché in Serie B lo sappiamo che è quello, Simone,
0: se tu non prendi gol sei già a metà dell'opera.
1: Avere uno là davanti che è alto 2 metri, perché Loris è alto 2 metri, è uno che ti fa le sponde, ti tiene palla, perché l'abbiamo visto anche oggi lo marcava Circati, che comunque non è che sia proprio scarsissimo, eh. Non è che sia un difensore che dici Circati è un buon difensore di categoria, sicuramente. Eppure Lauritsen ha fatto sportellate, non si è tirato indietro, ha fatto salire la squadra e poi ha avuto un'occasione, ha fatto gol, quello che deve fare un attaccante.
0: Certo.
1: Sinani, se parliamo anche di singoli, devo dire che tecnicamente è molto bravo, si perde un po' nell'arco della partita. Ecco, questo è quello che abbiamo visto soprattutto nei primi 50-60 minuti che è stato in campo. Quindi forse non è un titolare, non dovrebbe essere un titolare, perché dovrebbe giocare Insigne e Beghi, cioè gli esterni, quindi Sinani è sicuramente un'alternativa.
0: Non mi sembra un male.
1: La difesa, considerando che manca Ravanelli, direi che oggi è compatta. E io spero nel portiere, ragazzi, perché se questo è il portiere che abbiamo visto stasera, mi riferisco a Krastev, che ha 18 anni, bisogna dargli tranquillità, proteggerlo, però ragazzi buttiamolo dentro, ci ricordiamo Donnarumma a 17 anni, 16 anni, Mihajlovic ce l'ha buttato dentro. Adesso non parlo di Buffone, perché stiamo parlando di sicuramente il miglior portiere del mondo, però ci sono delle squadre che hanno buttato dentro dei ragazzi giovani anche in porta. Questo è un portiere che, per quello che abbiamo visto stasera,
0: Scusa,
1: dico un'altra cosa, lo ha tolto a fine primo tempo, lo sai perché, Elio? Perché ha detto, sto qua me lo vendono subito, se no. ha detto caspita, hai visto che parata, togliamolo,
0: scusa,
1: perché sennò c'è già Branco e Fredberg che fanno già i conti.
0: Onestamente, poi la settimana scorsa
1: c'ha già i soldi pronti, c'ha già l'offerta,
0: la settimana scorsa sentivo parlare di Pignacelli, no?
1: Sì,
0: che è un buon portiere,
1: certo,
0: per carità, ma vittorie di campionati?
1: Zero.
3: Ha tanta, cioè, solo tanta esperienza,
0: sì,
3: in Serie B.
0: Allora perché non dare la possibilità a un giocatore così di
2: io sarei più tranquillo, però se prendessero qualcuno che non viene da un lungo infortunio, perché con Vindal, con tutto il rispetto per Vindal, se dobbiamo fare l'ennesima scommessa ai Craster e poi siamo sempre lì,
3: cioè, nomi turati, Paleari,
2: cioè, Craster deve, ragazzi, anche essere, certo, tranquillo di poter sbagliare,
4: cioè, se tu dici può anche sbagliare, io allenatore, la squadra, la società, lo difendo,
0: puntiamo su
4: questo,
0: di
4: questo è importante.
1: Tutti
0: terrei ghidotti,
1: tutti lo devono difendere.
0: Ascolta, amore mio, c'hai un contratto,
4: sei qua. In panchina,
0: per piacere fai crescere questo giocatore e stop, basta.
1: No, sono d'accordo,
0: noi vogliamo puntare su di
1: però
0: lui,
1: lo devono proteggere e tutelare,
0: certo,
1: tutti,
0: certo,
1: tutti vuol dire, ma da Fredberg, Walker,
0: la
1: Branco,
0: società,
1: Corradi ce lo farà giocare,
0: ma anche la stessa tifoseria,
3: ma la tifoseria, perché, ma Elio, ma ci ricordiamo,
0: ho capito,
3: magari sbaglierai, ma tutti a Craster,
0: perché ha voglia di,
1: però bisogna
0: ammalarsi,
1: ma sbaglierà,
0: prima diceva,
1: ma lo sappiamo che sbaglierà,
0: diceva, non si sente il pubblico, ma il pubblico non,
1: ma
0: si
1: sicuramente
0: sente, se tu hai personalità,
3: ma magari,
0: se non
3: magari
0: hai,
3: fai una bella parata sotto la sua e ti salta
0: e ti squagli,
1: se tu punti su Krastev, io spero che lo facciano, tutti devono aiutare il ragazzo, tutelarlo, proteggerlo,
0: ma la stampa,
1: la mia unica paura, te la dico tutta ora, con questo Vindal, con questo portiere che arriva, io non vorrei che si creasse
3: il dualismo come l'anno scorso,
1: i presupposti come l'anno scorso con Kuk. Ecco, Corradi non posso paragonarlo a Donati,
0: è preparato
4: fatemi capire, perché io non ci arrivo,

0: Cioè tu mi dici, allora arriva questo Vindal qua che è amico di Fred, che conosce Fred, che è danese,
1: e gioca lui,
0: come
1: e gioca
0: Cook
1: lui.
0: L'anno scorso, quello che si buttava indietro invece che in avanti. Io,
2: la mia unica paura, però credo e spero di non poter paragonare soprattutto Corradi Bernardo a Donati come allenatore, come figure, come carattere, come personalità. Perfetto,
0: non
2: mi auguro
0: proprio,
2: questo, perché sicuramente Fredberg,

0: Joker spingeranno per far giocare Vindal, perché è un giocatore
1: ma si è rotto
0: loro.
1: Ma
0: ragazzi, ma hanno fatto giocare Cook l'anno scorso, hanno fatto giocare Narro ha esordito nella Samp.
2: Con la terza.
0: O sbaglio? Hanno fatto giocare Ferri. O sbaglio, Simone? Ecco.
3: Più di una volta.
0: Questo è già accaduto.
2: Che i disastri
0: mi auguro,
2: devi più fare.
0: E sono convinto che Corradi, ripeto, non sia come Donati. E quindi questo problema venga eliminato subito. Subito alla radice.
4: Ma poi bisogna mettere da parte il passato. Basta. Oh, Narro, questi qua. Non,
2: ragazzi, parte della
4: adesso hai detto, ragazzi, hai detto il portiere forte. Bisogna cercare di lavorare la stampa, la tifoseria, certo, la società, per cercare di far sì che questo ragazzo possa avere la serenità, la tranquillità per esprimersi al
1: così
4: massimo.
1: Esatto.
4: E basta oramai parlare di quello che hanno fatto l'anno scorso, se no
0: ma sono le stesse persone,
4: sì,
0: okay, il problema è quello,
4: ma,
0: capito?
4: Okay, ma bisogna pensare,
2: avranno capito, gli errori,
4: capito, avranno sbagliato, gli sbagli gli saranno serviti, bisogna cercare di,
0: ma infatti,
4: di dire
0: il, okay, mio non è, il mio è un augurio,
4: basta,
0: è un augurio, basta. E di tenere le antenne belle dritte, capito? Quando tu tieni le antenne dritte, certo, come dire, aspetta, l'anno scorso avete fatto così, quest'anno non ci prendete per pirla che pensate di far giocare quelli che volete voi, no, perché Corradi ha sicuramente personalità, ha carattere,
4: certo,
0: perché stasera comunque ha fatto giocare Krastev titolare,
4: certo,
0: era più facile far giocare Ghidotti, facevo,
4: certo,
0: giocare Ghidotti
4: e si
0: poi
4: toglieva,
0: sbaglia,
4: e si toglieva,
0: poi sbaglia, certo, e vabbè, è colpa di Ghidotti.
1: Bravo Bernardo, ti fermo un attimo per la pubblicità. Bernardo vince lui al Parma,

0: Io invece voglio ritornare un po' sulla pagina del Genoa, Elio e Gabriele, perché sembrerebbe, non è ancora ufficiale, però permettimi di dire, da amante del calcio, amante di chi in questo momento gioca e vuole giocare con la propria maglia, io Patrizio Masini, bisogna che gli dica in bocca al lupo. Da qualunque parte lui vada, continui nel Genoa, perché ha dimostrato di essere un ragazzo fantastico, un professionista esemplare,
1: sì,
0: e quindi se dovesse anche andare al Frosinone avrebbe l'opportunità anche di sviluppare magari una carriera che l'anno scorso è stata stoppata.
1: L'anno scorso ha trovato poco spazio, c'era stata l'idea già a gennaio di poter andare via, ha avuto poi un colloquio anche con De Rossi dove Patrizio stesso Masini ha detto: per me restare al Genoa un po' come tu sei stato tantissimi anni a Roma.
0: Esatto.
1: È rimasto, chiaro, con l'arrivo di Sou in mezzo al campo le sue possibilità di giocare erano ridotte prima, sarebbero state ridotte ancora più oggi, quindi tra qualche ora, tra qualche giorno dovrebbe esserci l'ufficialità per il passaggio a titolo definitivo di Masini al Frosinone per 5 milioni di euro, dove lì potrebbe giocare titolare. E ricordiamo che Masini è stato cresciuto nel settore giovanile del Genoa, è arrivato nel lontano 2012, ha fatto tutto il percorso del settore giovanile, ha superato un gravissimo infortunio che poteva compromettere la sua carriera, era entrato in campo, ricordiamoci che le sue prestazioni sono state elogiate con Vieira, perché con Vieira aveva trovato titolarità, aveva segnato anche il primo gol con la maglia del Genoa, se non era Roma.
2: Sì, hai detto tutte
1: però
2: cose giuste.
1: Però ha un genuano dentro.
2: Dispiace perché è un genuano dentro, però onestamente da genuano ti dico, ma avessero detto Masini o Frendrup, mi dispiace per Masini, ma è giusto che venga sacrificato Masini, anche se, ripeto, è... un dispiacere avere un giocatore che dice: per me giocare nel Genoa è come per lei mister la Roma, quindi trovare una bandiera che oramai non esistono più e doverla sacrificare mi dispiace, però onestamente per la crescita del Genoa è meglio che vada via
0: anche
2: Masini.
0: Perché in quel ruolo lì, insomma, adesso c'è tanta concorrenza, abbiamo questo box to box Sova, che era quello che
2: quindi,
0: cercava il Genoa,
2: un giocatore,
0: insomma,
2: che ha fatto i mondiali, cioè,
1: è un giocatore che ha differenza, con tutto rispetto di Masini ti può garantire gol, perché i gol a centrocampo mancano con l'addio di Malinowski, box to box.
2: E quindi onestamente in bocca al lupo per la sua carriera.
3: Titolare, quindi sì, cioè è Cator, Masini, comunque sono soldi.
2: Stai dando via dei giocatori.
3: Sono soldi completamente tutta plusvalenza piena, giusto?
2: Sì,
3: cioè, sia Cator che Masini sono plusvalenza piena.
2: Cator,
3: non sono titolari,
2: ancora,
3: quindi guadagni
2: ancora,
3: ma non perdi in no, termini
2: sicuramente
3: tecnici.
2: Su Masini è una plusvalenza a tutti gli effetti.
3: Anche Cator.
1: Hai fatto bene.

0: anche il Cator, anche il Cator, però è Cator in prospettiva, mentre no, Mazzini, a mio avviso, sì, una volta che viene venduto al Frosinone, farà la carriera al Frosinone e farà cose importanti nel Frosinone. E Cator, se fra tre anni te lo trovi a un club importante,
1: lo devi meravigliare. Però ti avessero detto, allora ok, teniamo Ecator, dobbiamo vendere Østergaard o Vázquez.
0: Io ti dico la verità, avrei preferito, perché a mio avviso Ecator è un attaccante, e quindi, come tutti gli attaccanti, se hai la forza, come dicevi te, un giovane, sì, di dargli la maglietta, perché poi tutto lì, la differenza sta lì, perché se tu hai la forza di far giocare un giovane, alla fine, se ti va bene, i numeri arrivano, numeri importanti, perché tu, per dire, se dai la maglietta da portiere disgraziatamente gioca nella Sampdoria, vinci il campionato, quello è un giocatore che tu magari hai pagato
1: quasi nulla,
0: tre polli e quattro galline e lo rivendi a 15 milioni col calcio di oggi, no? Quindi capisci bene che quella è la forza di una società, proprio il compattarsi, credere sul giocatore, anche perché tu ce l'hai tutti i giorni gli occhi. Cioè, io immagino Corradi, no? Per lui oggi non è stata difficile fare la scelta, perché quando tu lo vedi al campo, ecco, io non ho visto la parata, ma quegli interventi lì
2: ha fatto una roba bellissima,
0: quegli interventi lì li farà tutti i giorni.
2: È dimenticato un'uscita anche con un pugno, ma quella perché è normale, però ti fa vedere che c'è il coraggio. Ha fatto un'uscita con un pugno non perfetto, però andata a prendere un pallone là con questa mano qua,
0: e quindi tornando al Genoa,
2: quindi ce l'hai,
0: quindi tornando al Genoa, se entrano dei soldi per un giocatore che onestamente ha giocato poco, anche se quando ha giocato ha determinato, e il Genoa magari da questa vendita porta a casa l'attaccante che magari noi cerchiamo, che De Rossi ha bisogno.
3: Però secondo me Lopez ha fatto un acquisto intelligentissimo, perché è uscito Mazzini, è entrato So, che ha esperienza internazionale, ha fatto gli europei, e soprattutto in termini di gol, con tutto rispetto a Mazzini, questo segna tanto, 5-6 gol, assist, e soprattutto Lopez ha saputo della clausola rescissoria che aveva il Siviglia per poterlo far andare via, 4 milioni di euro, per cui è un signor acquisto questo giocatore,
0: certo,
3: che ti fa alzare il livello del centrocampo,
2: certo.
3: Ricordiamoci che centrocampo ci sarà anche Mescitri, che ha fatto bene in questo supercampionato, che anche lui può giocare esterno, interno, c'è anche Traoré, per cui la qualità ce l'hai. Resta, come abbiamo detto prima, ad algamare bene tutti questi giovani di prospettiva, perché hai un buon centrocampo, però
1: quindi
3: per fare 30
1: la preoccupazione
3: è l'attacco,
1: perché il centrocampo mi dice che c'è il box to box,
3: ti manca l'attacco.
1: Metri, che è un bellissimo prospetto, e sono d'accordo.
3: Però scusami, parti
1: da Colombo, Vitigna, Baldanzi, ecco, cioè non è che parti
3: alte,
2: da tre e da
1: Io non lo conosco, devo dire, ma Colombo lo conosco molto bene, Baldanzi lo conosco molto bene, Vitigna pure, sono tre basi di attaccante che,
3: no,
1: se guardo il panorama italiano Serie A, la parte destra, Frosinone, Lecce, Monza, chi caspita ce l'ha quei tre lì?
3: No, ma è giusto, ragazzi, Matteo, però cioè, se noi andiamo a vedere i dati,
1: allora Frosinone è spacciato.
0: Se noi andiamo a vedere i numeri dell'anno scorso,
3: Vitigna è un giocatore che si sbatte, corre, ma la porta la vede poco, 5-6 gol. Colombo con De Rossi ha fatto 7-8 gol. Per fare il salto di qualità in più e lottare per una salvezza senza rischiare una punta,
2: per me 40-50 gol
3: ti servono, ti servono,
2: certo,
1: bravo. Poi per, permettimi, se Colombo facesse 25 gol nel Genoa, l'anno dopo sicuramente non giocava nel Genoa.
3: Quello sicuro.
1: È normale, anzi, io credo che l'obiettivo di De Rossi sia proprio quello di far arrivare quest'anno Colombo in doppia cifra, perché ha tutte le possibilità per farlo.
3: Certo. È giusto, Mattia.
0: Ma no, bisogna lavorare per quello.
3: Però tu hai anche le incognite fisiche di Traoré e anche Baldanzi, che l'anno scorso è rimasto fermo per la prima volta in carriera, tante partite.
1: Ma c'è anche Messias, che è un'incognita, certo.
3: Comunque, andare sulle certezze.
0: Gabri, perdonami, però mi sembra di capire. La difesa siamo a posto, il centrocampo siamo a posto.
1: Perfetto.
0: Ora, se manca un attaccante, mancano 20 giorni di mercato. Bisogna essere positivi, cioè, voglio dire, perché è chiaro che se poi Traoré non ti gioca mezza partita, cade tutto il castello.
1: Messias non gioca mai.
0: Però tu parli te da genuano e dici: questo è forte, Lopez è stato bravissimo, qui è bravissimo, in difesa siamo perfetti, nel centrocampo siamo perfetti.

0: Manca un giocatore.
1: Manca una punta. Ho capito, ma in tutto il mondo, una rete di osservatori che io
0: vuoi
1: penso
0: che non ci sia il centravanti.
1: Vuoi che non ci sia il centravanti che ti possa garantire 15 gol?
2: Però De Rossi ha fatto onestamente una specifica, già pronto, però vedendo l'ultima settimana in cui tu hai perso le amichevoli, tanti sono un po' preoccupati. È vero, sei ancora all'inizio, però ricordiamoci come sono andate le ultime due stagioni.
1: E allora non bisogna dire che il centrocampo è forte, che la difesa è forte, che manca solo l'attaccante.
2: Hai fatto delle basi in più, brava la società perché ha investito tanto.
0: Allora, sicuramente sarà una settimana di passione questa, perché comincerà la Coppa Italia, poi ci sarà un'altra settimana ancora più importante, perché dopo i risultati della Coppa Italia, speriamo che siano favorevoli alle nostre squadre, inizierà il campionato. Così, e noi saremo sempre qua. Finalmente.
2: Non vedevo l'ora.
0: Intanto ci vedremo qua giovedì, chiaramente, di nuovo alle 21 con Liguria Calcio. E poi, naturalmente, oltre a salutare tutti i miei ospiti in studio, ringrazio Filippo e Alex in regia, ringrazio voi da casa che ci avete seguiti. E non dimenticatelo mai, continuate a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splendere al sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora! 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero! Musica maestro! Something.

0: Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, vorrei ringraziare i tanti sponsor, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga e speriamo che sia un inizio di un

0: lungo cammino. Per crescere ci vuole dalla gente che ci aiuta. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutto per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
2: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile, ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della Lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
3: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione, abbiamo avuto l'incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo. E abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale, abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me, e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
2: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro: tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. la televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.700.

163 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del Rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Bentrovati a Primo Mattino, buongiorno da Carlotta Nicoletti. Cominciamo come sempre con una panoramica delle notizie sul nostro sito web primocanale.it. Notti roventi in Liguria, Genova è il nono giorno di bollino rosso per caldo. Quindi continua a tenere banco purtroppo il caldo in queste notti appunto molto calde, quasi tropicali. Poi capiremo anche più avanti se ci sarà un miglioramento anche con il meteo nei prossimi giorni. Intanto adesso andiamo a ascoltare un nostro primo servizio per questa mattina, perché abbiamo anche proprio un call center che è stato istituito a sostegno proprio delle persone più fragili, ossia a Genova la cooperativa sociale Agorà, attraverso il servizio Informa Anziani, offre proprio ascolto, informazioni e supporto concreto grazie a un numero verde che è attivo tutto l'anno. Allora andiamo ad ascoltare i dettagli.
1: Un filo diretto con il territorio per non lasciare soli i cittadini più fragili, soprattutto durante l'ondata di caldo più lunga mai registrata. È il servizio Informa Anziani, il call center della cooperativa sociale Agorà, nato oltre 20 anni fa per offrire sostegno alle persone che hanno bisogno di supporto e alle loro famiglie. Attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, il numero verde fornisce informazioni, orientamento ai servizi e aiuto concreto nelle situazioni di maggiore difficoltà, anche attraverso la consegna di farmaci e beni di prima necessità. Tra le richieste più frequenti ci sono informazioni sui bollettini meteo e sui comportamenti da adottare durante il caldo, ma anche richieste di accompagnamento per visite mediche e commissioni quotidiane, o più semplicemente la necessità di trovare qualcuno con cui parlare.
2: Riceviamo una 50 di chiamate più o meno al giorno, chiamata più, chiamata meno, e diciamo che la maggior parte delle persone chiama per sentire una voce amica, diciamo così, perché tante volte, soprattutto durante l'estate con il bollino rosso, il non poter uscire, il dover rimanere a casa, chiedono cose che in realtà sanno già. Quindi cosa devo fare durante il caldo, ma cosa posso mangiare, cosa posso mettermi, lo sanno benissimo, ma in realtà quello che vogliono è parlare con qualcuno, sentire una voce amica che li ascolti.
0: E adesso, come tutte le mattine, andiamo a capire qual è la situazione del traffico, la viabilità nella città di Genova. Lo facciamo con la Polizia Locale di Genova.

0: Come sempre un buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova. Traffico al momento regolare, non abbiamo segnalazioni di problematiche in merito. Ricordiamo le modifiche alla viabilità, la sosta in zona Rivarolo per esecuzione di lavori su sede stradale e rammentiamo la possibilità di rallentamenti in zona San Pia d'Arena per i veicoli in arrivo e in partenza dal terminal Traghetti. Per il momento non abbiamo altre notizie, ci aggiorniamo tra circa un'ora.
1: E grazie allora alla Polizia Locale per l'aggiornamento. Allora andiamo a vedere però anche qual è lo stato del traffico sulle autostrade liguri con Elisa Ricci. Buongiorno.
2: Buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Un flash sulle nostre autostrade in Liguria. Dopo un weekend di passione, diversi incidenti si sono registrati, in particolare sulla A10 e soprattutto nella giornata di sabato 8 agosto. Fortunatamente invece oggi parliamo di una situazione diversa. Naturalmente come ogni mattina si possono registrare delle criticità dovute agli orari di maggiore afflusso sulle nostre autostrade. Al momento una segnalazione sulla tratta genovese e la vediamo nel dettaglio. Siamo sulla A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e bivio A10 A7 Milano Genova per traffico intenso. E ci spostiamo adesso perché andiamo sulla nostra A10, appunto la tratta compresa tra Savona e il confine con la Francia. Al momento non si registrano segnalazioni, fortunatamente potete vedere la mappa completamente libera e lo stesso vale per la A12, quindi tratta compresa da Sestri Levante al confine con la Toscana. Naturalmente ci aggiorniamo per ulteriori informazioni e ulteriori segnalazioni. A te Carlotta.
1: Grazie allora Elisa Ricci, invece ora andiamo a vedere come sono le previsioni meteo per la giornata di oggi con le nostre telecamere sparse sul territorio ligure. Allora, per la giornata appunto di lunedì 10 agosto troviamo un tempo che è sereno, poco nuvoloso, la mattina e la sera. Nelle ore pomeridiane possibili attività cumuliforme sui rilievi con locali scrosci di intensità al più moderata, su Appennino di Levante. Per quanto riguarda le temperature parliamo di minime stazionarie, massime in leggero calo. L'umidità su valori medi, venti deboli o a regime di brezza. Per quanto riguarda il mare, poco mosso la sera fino a poco mosso a ponente. E queste sono le previsioni di oggi che vedremo poi nel dettaglio anche per i prossimi giorni più tardi. Adesso torniamo un attimo sul nostro sito anche per vedere quelle che sono le altre notizie di questa giornata. C'è stato un incendio nel bosco a Nerone, le fiamme si sono avvicinate a un'abitazione. E poi anche una bimba che insomma è nata a casa per un parto così improvvisato, il papà guidato al telefono dal 118. Poi si ricorda la tragedia del Ponte Morandi sul nostro sito, le 43 vittime rivivono nei video realizzati dai cronisti. Ricordiamo che tra poco appunto ci sarà proprio il ricordo delle vittime del Ponte Morandi il 14 agosto. Ecco, adesso invece torniamo ai nostri servizi. Perché come sappiamo questo è un periodo in cui purtroppo si rischia di rimanere bloccati tra incidenti e code per l'esodo appunto estivo e allora andiamo proprio a capire qual è la situazione e soprattutto quello che comporta come conseguenze per il nostro territorio, soprattutto a livello turistico. Ce lo spiega il sindaco di Finale Ligure che lancia proprio un allarme e dice così: rischiamo di perdere i turisti. Ascoltiamo.
3: Non è una bella figura che facciamo in giro per l'Italia e sui nostri mercati di riferimento del nord del nostro splendido paese. È chiaro poi che siamo la destinazione del bene del mare più facilmente raggiungibile, anche con tutti i sacrifici che si fanno e gli inconvenienti che accadono, e quindi i flussi poi sono sostenuti e si mantengono.

0: tengono. Tant'è che questi primi mesi dell'anno abbiamo avuto un movimento anche a finale Ligure record dal punto di vista delle presenze italiane, ma soprattutto delle presenze straniere. Certo che anche noi rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo conquistato e guadagnato con grande fatica in questi anni. Non c'è dubbio che è un elemento difettivo e di difficoltà. L'elemento di difficoltà più importante è l'evidenza. Poi ricordiamoci che questo compromette non solo i flussi turistici, compromette anche il resto dell'economia della nostra regione.
1: E ora andiamo invece con il nostro almanacco per la giornata di lunedì 10 agosto. Oggi si celebra San Lorenzo, la tradizione cristiana proprio lo ricorda, diacono della Chiesa di Roma e martire del III secolo. È uno dei santi più popolari dell'estate italiana, legato soprattutto, come ben sappiamo, alla notte delle stelle cadenti. Secondo la tradizione le Perseidi sono infatti chiamate anche lacrime di San Lorenzo. Il picco dello sciame meteorico quest'anno arriverà nella notte tra il 12 e il 13 agosto in coincidenza con la luna nuova, condizioni particolarmente favorevoli per osservare le stelle cadenti. Colgo l'occasione per ricordare che si apre dunque una settimana veramente speciale per i cieli, perché oltre alle stelle cadenti il 12 agosto avremo l'eclissi solare, che appunto non si verificava dal 1961 in Italia, e quindi sarà un evento straordinario che ovviamente noi manderemo in diretta da Terrazza Colombo, quindi da seguire assolutamente. La luna è calante, oggi ormai ridotta a una sottile falce, prosegue il suo cammino verso la luna nuova del 12 agosto, appunto, che coinciderà con l'eclissi solare. Il sole è sorto alle 6:20 e tramonterà alle 20:29. Per quanto riguarda le ricorrenze, giornata internazionale del leone oggi, ma giornata anche mondiale del biofuel. E poi ovviamente San Lorenzo, quindi patrono dei diaconi. Accade oggi, cosa accadeva oggi il 10 agosto nel 1792? Durante la rivoluzione francese gli insorti assaltano il palazzo delle Tuileries a Parigi, un episodio decisivo nella caduta della monarchia. Nel 1846 il Congresso degli Stati Uniti approva invece la legge che istituisce lo Smithsonian Institution, destinato a diventare uno dei più importanti centri di ricerca e cultura scientifica del paese. Nel 1913, ancora il 10 agosto, viene firmato il Trattato di Bucarest, che mette fine alla Seconda Guerra Balcanica. Nel 1944, invece, a Roma, in Viale Giulio Cesare, vengono fucilati 15 partigiani nell'eccidio noto come eccidio di Piazzale Loreto. Nel 1990 invece la sonda spaziale Magellano viene inserita in orbita attorno a Venere, iniziando una lunga missione di osservazione nel pianeta. E ancora nel 2003 l'astronauta russo Yuri Malenchenko, mentre si trova a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, sposa Ekaterina Dmitrieva con una cerimonia celebrata a distanza tramite un collegamento satellitare, il primo matrimonio celebrato mentre uno degli sposi si trova nello spazio. E ora vediamo anche quelli che sono i compleanni dei personaggi famosi che cadono proprio in questa giornata, il 10 agosto. Beh, ricordiamo un personaggio anche storico, Camillo Benso, conte di Cavour, nato nel 1810 il 10 agosto. Statista piemontese, protagonista del Risorgimento italiano, fu presidente del Consiglio del Regno di Sardegna e poi primo presidente del Consiglio del Regno d'Italia. Herbert Hoover, 1874, il 31° presidente degli Stati Uniti, in carica dal 1929 al 1933. E poi Antonio Banderas, 1960, noto attore, direi regista e produttore spagnolo, protagonista di numerosi film internazionali. Poi abbiamo Suzanne Collins, 1962, che è una scrittrice statunitense, autrice della famosissima e di successo saga Hunger Games. Poi abbiamo Luca Guadagnino, 1971, regista e sceneggiatore italiano, autore di film come Chiamami col tuo nome e Suspiri, anche questi molto noti come film. E poi per concludere il compleanno oggi anche di Kylie Jenner, 1997, imprenditrice e personaggio televisivo statunitense. E a questo punto noi passiamo invece a un'altra nostra notizia, perché purtroppo c'è stato un incidente mortale nella giornata di ieri sulla statale 28 del Colle di Nava.

0: nel territorio di Chiusanico, in provincia di Imperia. A perdere la vita è stato purtroppo un motociclista di circa 50 anni, coinvolto nello scontro con un'auto all'interno della galleria Madonna degli Angeli. Immediato l'intervento dei soccorsi, i sanitari del 118 hanno tentato di rianimare l'uomo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri impegnati nei rilievi e nell'ascolto dei testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente. Tra l'altro questa non è stata l'unica tragedia della giornata di ieri, perché poco prima delle 13 al largo di Manarola una turista di 61 anni residente nel Bergamasco è morto dopo un malore in mare. L'uomo si era tuffato da un'imbarcazione. Inutili i soccorsi e i tentativi di rianimazione. E ora torniamo a parlare invece di trasporto pubblico locale nella nostra città. Sappiamo e vi raccontiamo spesso che ci sono tanti disagi e purtroppo continuano in questo caso nel Levante genovese. Al centro delle proteste questa volta c'è la linea che collega Boiasco e San Bernardo. Per 4 pomeriggi infatti le corse pomeridiane sono state soppresse, senza alcun preavviso peraltro per i cittadini, mentre il servizio del mattino ha continuato a funzionare regolarmente. Problemi anche nei collegamenti tra Recco e Boiasco. Pur riconoscendo la collaborazione dimostrata da MT, il sindaco Luca Pastorino, sindaco di Boiasco, chiede maggiori garanzie e certezze per i residenti. Allora ascoltiamo i dettagli nel servizio di Lucrezia Marini.
1: Segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate sui social e agli uffici comunali. Al centro delle proteste i ripetuti disservizi sulle linee autobus che servono il territorio di Boiasco. Per diversi giorni il servizio pomeridiano della linea 873 tra Boiasco e San Bernardo, gestita da MT tramite la ditta Riccitelli, ha registrato numerose corse soppresse, lasciando a piedi gli utenti in attesa alle fermate. In alcuni casi il servizio è partito regolarmente per poi interrompersi nel corso del pomeriggio. Nessun problema invece per le corse del mattino, che si sono svolte regolarmente. Al centro delle critiche è finita proprio la società incaricata del servizio. Ma non si tratta di un caso isolato. Disagi sono stati segnalati anche sulle linee che collegano Boiasco con Recco e Uscio, dove si sono verificate ulteriori corse cancellate.
2: Succede che se non c'è o il lavoratore, l'autista, o si rompe un mezzo, e quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. Mm-hmm. E quindi per 4 pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così. Quindi io devo ringraziare MT, perché comunque ho fatto un po' il matto, come lei può immaginare, in quei giorni, ma anche loro avevano difficoltà nel trovare una soluzione. Stavamo quasi per, diciamo, ricalibrare il loro servizio, perché loro fanno altre tratte qua in zona. Poi da mercoledì scorso le cose sono assestate, diciamo che non è la prima volta che accade, e come puoi immaginare, se non c'è nemmeno una corsa. C'è stato anche qualche altro di servizio invece di MT sulla tratta Genova-Recco, nel senso che un giorno sono mancate 9 corse, il problema qui era di autisti di MT, e un altro giorno 4, insomma, diciamo che quello è indicativo forse di una situazione di difficoltà di MT, perché io quest'anno ne faccio 55 di anni, corse così sulla linea Genova-Recco non ne sono mai saltate.
0: E adesso andiamo in pubblicità per qualche momento e poi torniamo qui a Primo Mattino. Rimanete con noi.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 13 agosto alle ore 17.30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20.30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul Lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe

perché si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure, La guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
2: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
1: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
3: E rieccoci qui a Primo Mattino e andiamo subito da Andrea Popolano in collegamento dal touch screen di Primo Canale per gli aggiornamenti sul nostro sito web. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno Carlotta, ben ritrovati a tutti. Andiamo subito a vedere quelle che sono le principali notizie che potete trovare questa mattina sul sito primocanale.it. L'apertura è dedicata ancora alle calde giornate che stanno interessando tutta la Liguria e non solo. Un'altra notte rovente con temperature ben oltre i 20 gradi e oggi su Genova è il nono giorno consecutivo di bollino rosso per ondata di calore, previsioni che parlano ancora di giornate con temperature molto molto alte e un'umidità anche in questo caso elevata. Passando alla cronaca, troviamo una notizia che arriva da Genova, per la precisione Genova San Pier d'Arena, dove una notizia curiosa possiamo dire: un padre è stato guidato dal 118 per far nascere la propria figlia direttamente in casa, visto che i tempi erano particolarmente stretti, e tutto è andato a buon fine. Poi ovviamente anche i complimenti da parte del personale sanitario nei confronti del padre. Il dettaglio lo potete trovare sull'articolo di Annissa De Filippi. Purtroppo anche gli incendi continuano a interessare la Liguria. Nella notte un rogo si è sviluppato nella zona boschiva di Neirone, in località Rocca Tagliata. Al lavoro per tutta la notte i vigili del fuoco di Chiavari con due squadre più una in supporto da Genova. Nella notte allarme perché le fiamme si sono avvicinate anche a un'abitazione, ma l'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di evitare di evacuare la famiglia residente. Parliamo anche, come abbiamo visto, del servizio Informa Anziani, tante le chiamate in questo periodo, circa 50 al giorno. E poi ci avviciniamo alla data del 14 agosto, l'ottavo anniversario per quanto riguarda la tragedia di Ponte Morandi. Le 43 vittime rivivono nel video realizzato dai cronisti proprio per ricordare la tragedia di 8 anni fa. Chiudiamo con il raid ultras nei vicoli di Genova. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato con un fuggi-fuggi durante la movida genovese. Intanto ci sono i primi riconoscimenti delle persone appunto autrici di questa situazione di tensione, ma nel frattempo il Deportivo a Corugna, la squadra che poi avrebbe affrontato il giorno dopo il Genoa in amichevole, ha diffuso un comunicato dove si dice pronto ovviamente a fare tutte le indagini del caso, ad aiutare ovviamente chi si sta occupando del caso e a punire gli eventuali tifosi del proprio club coinvolti nel fatto di cronaca. Come sempre, tutti gli aggiornamenti sul sito primocanale.it.
3: Grazie allora Andrea Popolano per questi aggiornamenti, torneremo poi da te più tardi e adesso invece torniamo a parlare del centro storico e della situazione in cui si trova, adesso a chiedere più sicurezza anche ai commercianti bengalesi di via San Luca. Hanno raccolto firme e presentato un esposto ai carabinieri della Maddalena, denunciando episodi di degrado, risse, danneggiamenti e minacce. Non ne possiamo più, raccontano, e chiedono più controlli, soprattutto nelle ore serali, che possono essere quelle interessate maggiormente da atti appunto di questo tipo. Allora ascoltiamo il servizio di Annissa De Filippi.
5: 10 anni di attività, superando anche il Covid, ma oggi per Hossein Majed continuare a lavorare in via San Luca è diventato sempre più difficile. Nel cuore del centro storico di Genova gestisce 2 negozi di articoli per case e souvenir. Racconta di clienti in calo, turisti che evitano la zona e di episodi di vandalismo, minacce e aggressioni. Da qui la decisione di passare dalle parole ai fatti. Majed ha promosso una raccolta firme e un esposto ai carabinieri della Maddalena.

0: A sottoscriverlo sono stati commercianti e residenti di diverse nazionalità: bengalesi, italiani, sudamericani, cinesi, senegalesi e marocchini. Nel documento viene segnalata la presenza, soprattutto tra il pomeriggio e la mezzanotte, di gruppi di persone nella zona di via San Luca e via San Raffaele. I firmatari denunciano schiamazzi, risse, danneggiamenti, furti e minacce e raccontano di essere arrivati in alcuni casi a chiudere i negozi prima dell'orario previsto per paura. Una situazione che, secondo i commercianti, avrebbe conseguenze anche sul turismo e sugli affari. I clienti hanno paura, i turisti fanno il giro largo, racconta Majed. Nell'esposto viene chiesto un aumento dei controlli, soprattutto nelle ore serali, e una presenza più frequente delle forze dell'ordine. La richiesta è una sola: sicurezza per chi vive e lavora nella zona. Noi vogliamo solo lavorare e vivere tranquilli, è il messaggio dei firmatari.
1: Ecco, allora questa è la situazione per quanto riguarda il centro storico. Tra l'altro ricordiamo che c'è stato proprio anche un momento di tensione questo weekend, quando appunto un'ondata di persone ultras sono proprio entrate nel centro storico armati di mazze e di caschi. Quindi è stato veramente un momento di paura e terrore per chi in quel momento era presente all'interno del centro storico. Adesso però cambiamo argomento, perché parliamo della carenza dei vigili del fuoco. Criticità soprattutto per quanto riguarda Savona e La Spezia. Anche in Liguria dunque continua a soffrire per questa carenza, e con vuoti d'organico fino al 20% e picchi di criticità nelle province di Savona e La Spezia. Ascoltiamo i dettagli nel servizio.
2: La situazione rispetto a un anno fa è andata leggermente a migliorare, ma la coperta resta corta. Anche la Liguria fa i conti con la carenza di vigili del fuoco, situazioni diverse a seconda delle province di riferimento. Nel Savonese la carenza è intorno al 20%, a Genova e nello Spezzino tra il 15 e il 20%, nell'Imperiese intorno al 15%. Nel corso dell'ultimo anno sono stati portati avanti nuovi concorsi, ma per avere il personale formato e pronto a intervenire in ogni occasione ci vuole più di un anno. A fotografare la situazione in Liguria è Gianluigi Lombardi, segretario regionale Federazione Nazionale Sicurezza della CISL, che spiega come attualmente le nuove entrate non compensano le uscite, considerando soprattutto i pensionamenti. A questo poi si aggiunge, e pesa, la mobilità interna, che arriva da fuori regione, dopo un anno o due di norma chiede il trasferimento. Oggi sono circa 700 i vigili del fuoco operativi nelle sedi e nei distaccamenti della Liguria. Nell'area di Genova sono più o meno 400. 100 circa a testa nelle altre sedi provinciali, situazione che però varia a seconda dei momenti. Una squadra operativa è composta generalmente da 5 unità, ma quando si sommano le emergenze, le squadre non bastano e allora, per limitare i problemi, si adottano tutte le misure possibili. La prima è il ricorso agli straordinari, la seconda la richiesta di aiuti dalle province vicine, una carenza di personale che ha portato lo scorso anno alla chiusura del distaccamento di Albenga, e anche a finale si era corso il rischio della serrata. Problemi si erano registrati anche a Imperia e Ventimiglia.
1: Tra Elisa Ricci per capire qual è lo stato del traffico sulle autostrade in Liguria.
3: Esattamente Carlotta, parliamo ancora una volta di autostrade, perché appunto sono da poco passate le ore 8, quindi ci aggiorniamo con la situazione. Una mattina nel complesso tranquilla dopo un weekend di bollino nero sulle nostre autostrade in Liguria. Per quanto riguarda la tratta genovese, abbiamo al momento una segnalazione che persiste da questa mattina, poco prima delle ore 8. Siamo sulla A10 in direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10 A7, Milano-Genova per traffico intenso. Fortunatamente, per quanto riguarda invece la A10, tratta di Ponente, la A12, tratta di Levante, non abbiamo al momento segnalazioni, ma naturalmente ci aggiorniamo nel corso della giornata. Per quanto riguarda invece la viabilità cittadina, abbiamo segnalata solamente una zona, la zona di San Pierdarena, che appunto è una zona un po' più rossa, ma per il resto diciamo che la situazione anche qui è per il momento scorrevole, una situazione regolare, quindi per il momento sicuramente queste sono le buone notizie. A te Carlotta.
1: Grazie, allora Elisa Ricci, ci sentiremo allora più tardi con ulteriori aggiornamenti per quanto riguarda il traffico.

Ora invece facciamo una panoramica sulle notizie internazionali e nazionali. Cominciamo con un aggiornamento sul caso di Ceuta, in Spagna cresce l'allerta su un altro arrivo di massa di migranti. I governi locali a questo punto sono contro Sanchez e i migranti, sempre su questo tema, il Viminale frena il piano tedesco per i rimpatri in Italia, dicono è prematuro. Intanto ci sono delle ricerche in corso perché ci sono circa 50 scomparsi in mare proprio a Ceuta e quindi le madri marocchine stanno cercando i loro figli. Invece per quanto riguarda il conflitto Stati Uniti-Iran, Netanyahu, niente ritiro da Gaza, no di Israele al piano USA, prima il disarmo di Hamas. Dopo lo stop di Netanyahu, Trump cita Hillary, è l'unica via possibile, il presidente sarebbe pronto a dichiarare vittoria anche senza un accordo sul nucleare a questo punto. E poi ancora quel caso dove appunto è stato scambiato un embrione, 3 falle nella procedura, così è stato scambiato l'embrione, questo è il titolo del Corriere della Sera, parla Enrico Papaleo, responsabile del San Raffaele di Milano. Ecco, sicuramente questo è un caso che ha causato non poco scalpore perché è veramente qualcosa che lascia senza parole. E torniamo a parlare ancora di caldo perché a 40 gradi crolli sulle Dolomiti e in Puglia spunta il diavolo di sabbia. In Liguria l'umidità al 97%. E parliamo anche di politica. Senza un'idea del mondo e con partiti divisi al loro interno. Il filosofo nel PCI e nell'ADC si discuteva e poi si dava la linea. Oggi non è più così. E ancora invece si parla sulla Repubblica di meno figli che si fanno e sempre più tardi in Italia. L'età media sfiora i 33 anni. Che fatica diventare madri, questo è il titolo, appunto si parla di quanto ormai sia difficile per vari motivi, mancanza soprattutto anche di asili nido, di bonus e questo appunto poi è una ripercussione per il nostro paese. Ecco poi scuola, sanità e pensioni, cosa deve aspettarsi un paese senza bambini, quindi si continua con un focus su questa tematica e poi ancora Berlino non fa sconti, lo stupore di Meloni, il governo contro le ONG tedesche. E questa era un po' la panoramica di quelle che sono le notizie sia nazionali che internazionali. Adesso ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime ai 32-33 gradi. Sul Savonese, situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che, specie nei grandi centri urbani, toccheranno anche i 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: E siamo tornati qui a Primo Mattino e andiamo subito da Andrea Popolano dal touchscreen per un approfondimento di una notizia.
1: Eh sì, perché parliamo in questo caso di sport, perché continuano le amichevoli in previsione dell'avvio ufficiale della stagione per quanto riguarda la Sampdoria, che ieri ha giocato a Parma nel trofeo doppio Malta, una buona prestazione da parte della squadra di Corradi, che ha vinto 2-0 contro il Parma al Tardini. Le reti nel primo tempo di Abilgard e Lauritsen, una prestazione positiva, come detto, che permette ai blucerchiati di fare passi in avanti rispetto poi all'avvio della stagione. Settimana prossima il primo turno della Coppa Italia contro la Cremonese. E intanto si muove anche il mercato, perché è arrivato il portiere tanto ricercato dopo una lunga trattativa. Si tratta del danese Vindal, che arriva dallo Sparta Praga per circa 200.000 euro. Lui prenderà per una stagione 500.000 euro, ma ci sono tanti dubbi rispetto alla sua condizione fisica, visto l'infortunio che l'ha condizionato per tutta la scorsa stagione, un'operazione che lo ha tenuto fermo a lungo. Ovviamente, come sempre, daremo tutti gli aggiornamenti. Oggi infatti è prevista la visita medica direttamente a Genova. Tutti i dettagli, come sempre, sul sito primocanale.it.
0: Grazie, allora, Andrea Popolano. Adesso invece, siccome è un periodo appunto estivo, quindi c'è molto caldo, siamo in bollino rosso di continuo, e allora è anche importante capire come difendersi da quelli che possono essere i colpi di calore, che ricordiamo sono un evento anche pericoloso, e quindi andiamo a capire nello specifico di che cosa si tratta e come anche prevenirlo. Allora andiamo ad ascoltare gli esperti.
2: L'estate comporta parecchi rischi, soprattutto quest'estate in cui c'è un aumento della temperatura importante e un aumento dell'umidità, un'umidità molto spesso intollerabile. Questo può provocare delle sindromi che vanno dal semplice calo ipotensivo all'insolazione, al colpo di calore vero e proprio, che è una patologia medica anche pericolosa.
0: Ecco, come ci si può difendere anche? Quali sono le cose preventive che si possono fare?
2: Intanto la prima cosa, capire e distinguere i soggetti che rischiano di più. I soggetti che rischiano di più ovviamente sono gli anziani e i pazienti che abbiano delle patologie cardiovascolari, broncopolmonari croniche, insufficienti renali, diabetici. Oppure, e questo ci se ne dimentica spesso, i pazienti che assumono dei farmaci, tipo i diuretici, anticolinergici, perché possono favorire questi colpi di calore. La seconda cosa, i bambini bisogna considerarli sempre, perché molto spesso vengono lasciati in ambienti poco ventilati o addirittura in auto per lunghi periodi, e questo può provocare degli squilibri. E poi tutti i soggetti che fanno sport all'aperto, perché bisogna considerare che il tasso di umidità e di calore da sempre ha portato dei problemi. Nel 1984 a New York ci fu la famosa ondata di calore che portò un aumento del 35% negli anziani di decessi. Cosa bisogna fare? Bisogna mantenere intanto, ricordare al soggetto a rischio di rimanere in ambiente ventilato, cercare di ventilare gli ambienti, areggiare un po' le case, cercare di bere ovviamente, perché la mancata dispersione del calore comporta poi un aumento della temperatura corporea.
0: Ecco, ora invece andiamo da Elisa Ricci per l'angolo social.
3: Esattamente, Carlotta, apriamo il nostro angolo social e dalla

città ci spostiamo nell'entroterra ligure, siamo appunto a 1500 metri di altitudine a Prato della Cipolla, perché appunto c'è stata una serata unica e indimenticabile all'insegna della musica, è avvenuta venerdì 7 agosto e noi abbiamo riportato il reel che appunto ci racconta la storia emozionante di quella serata che si è aperta con la presentazione del libro dedicato al tema della giustizia, il libro alla stazione successiva, e poi con lo spettacolo di musica e teatro che ha accompagnato gli spettatori in una serata insomma indimenticabile. Andiamo insieme a goderci le immagini per farci trasportare anche a noi in quella serata con i brani di Fabrizio e De André.

0: guida che abbiamo fortemente cercato, perché vorremmo appunto iniziare una serie di spettacoli in quota culturali, in questo caso appunto con la musica e le parole e il filo conduttore di Fabrizio De André. Ad esempio a settembre invece con la musica classica sempre in quota. Cioè, a noi piacerebbe legare questi posti magnifici di natura e così pace con la musica nelle sue diverse declinazioni e anche con l'arte.
1: È un'esperienza magica, inusuale per me, ed è bello pensare come gli elementi della natura siano un teatro naturale, cioè una scenografia naturale che è stupenda.
2: Senza pretese, senza promesse, a salutare chi per un po', ma la passione spesso conduce a soddisfazione.
3: Quindi, come avete visto, musica dal vivo, orchestra, sicuramente in una location particolare e molto suggestiva. Questa è la prima edizione, ma sicuramente un punto di partenza verso una vera e propria rassegna. E ovviamente io vi ricordo di seguirci sui nostri canali social, Instagram e Facebook, primocanale.it. Noi ogni giorno pubblichiamo post, reel, anche spesso divertenti, e notizie. Quindi io vi aspetto sui nostri social. A te, Carlotta.
4: E grazie allora Elisa Ricci. Allora, visto che abbiamo visto questo reel, parliamo proprio di questo evento. Per la prima volta a Prato infatti della Cipolla, a oltre 1500 metri di altezza, è stata organizzata un'intera serata dedicata a Fabrizio De André, tra musica, teatro e notte in tenda. Andiamo a scoprirla.
5: Prima la presentazione del libro, la stazione successiva dell'avvocato penalista Raffaele Caruso, dedicato al tema della giustizia nelle canzoni di De André. Poi lo spettacolo teatrale musicale Dagli occhi al cuore, scritto da Cristina Sarti e dedicato alle figure femminili raccontate nei brani del cantautore genovese con Napo e la sua orchestra. Un evento che alla sua prima edizione vuole diventare il primo appuntamento di una rassegna capace di portare cultura e spettacoli in alta quota.
0: È una sfida che abbiamo fortemente cercato, perché vorremmo appunto iniziare una serie di spettacoli in quota culturali, in questo caso appunto con la musica e le parole e il filo conduttore di Fabrizio De André. Ad esempio a settembre invece con la musica classica sempre in quota. Cioè, a noi piacerebbe legare questi posti magnifici di natura e così pace con la musica nelle sue diverse declinazioni e anche con l'arte.
5: Una scommessa che, almeno per questa prima serata, sembra aver dato i suoi frutti. La risposta del pubblico ha infatti superato le aspettative degli stessi artisti.
6: Sono anch'io stupito dall'affluenza, perché il tempo non è dei migliori, ma la gente ci ha creduto, quindi dobbiamo cercare di divertirli a tutti i costi a questo punto.
1: È un'esperienza magica, inusuale per me, ed è bello pensare come gli elementi della natura siano un teatro naturale, cioè una scenografia naturale che è stupenda.
4: Ci fermiamo un attimo per la pubblicità e poi torniamo qui a Primo Mattino, rimanete con noi.

0: Quest'anno i saldi cantano!
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sonfè!

0: Siamo tornati a Primo Mattino e vi portiamo alla scoperta del Palio del Golfo tra carte, illustrazioni, fotografie rare e documenti che ripercorrono proprio la storia di questo evento storico della Spezia. Sino al 14 agosto, tra l'altro, l'Archivio di Stato della Spezia dedica proprio i suoi spazi al legame che il Golfo Spezzino ha con il mare, celebrando l'evento più importante dell'estate, ossia appunto il Palio. Allora sentiamo i dettagli nel servizio di Emanuela Cavallo.
1: Dalle prime feste del mare degli anni 20 sino al Palio del Golfo, documenti, illustrazioni, foto e curiosità in mostra sino al 14 agosto all'Archivio di Stato per ripercorrere oltre un secolo di storia dell'evento più identitario dell'estate spezzina.
2: Questa mostra documentaria riesce a documentare proprio il passaggio dalla festa del mare al Palio del Golfo. Questa esposizione, che non è soltanto un'esposizione documentaria e quindi che espone i documenti di proprietà dell'istituto, è anche una mostra fotografica, proprio perché è nata in stretta sinergia con la Mediateca regionale Ligure Sergio Fregoso, che ha prestato all'istituto 70 fotografie storiche che vanno dagli anni 30 al 1999. L'esposizione si avvale anche di prestiti da privati, quindi da parte dello studio Fagioni Yacht Design, che ha prestato all'istituto un disegno tecnico di come vengono realizzate queste imbarcazioni e dell'officina storica Aldo Carassale. Tutto questo per dimostrare che cosa? Che non è soltanto una manifestazione sportiva tradizionale, ma che dietro a questa manifestazione, a questo evento anche folcloristico, c'è una tradizione di maestri d'ascia che realizzano appunto queste imbarcazioni che hanno delle caratteristiche tecniche ben precise.
0: Ecco, adesso invece passiamo a un'altra notizia e parliamo di uno spettacolo. Quindi, come ogni estate, il teatro diventa protagonista ad Apricale. Fino al 15 agosto il borgo ospita infatti al Gran Ballo di Venere, uno spettacolo itinerante ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. Allora vediamo i servizi nel servizio di Dario Vassallo.
3: Le stradine, le piazzette e i vicoli di uno dei borghi più affascinanti della Liguria tornano ancora una volta a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto. Fino a sabato 15 agosto il Teatro della Tosse porta ad Apricale al Gran Ballo di Venere, di Emanuele Conte, ispirato alle Metamorfosi di Ovidio. Un appuntamento che rinnova una collaborazione ultratrentennale tra la compagnia genovese e il borgo dell'entroterra imperiese, da sempre protagonista delle estati teatrali liguri. Al centro dello spettacolo c'è Venere, dea dell'amore e del desiderio, simbolo di quella forza capace di trasformare uomini e dei, passioni e destini. Intorno a lei prendono vita alcuni dei racconti più celebri della mitologia classica, da Narciso ed Eco a Pigmalione, da Alcione a Driope, in un intreccio di teatro, musica, danza e immagini che restituisce tutta l'attualità del grande poema di Ovidio. Le metamorfosi non sono soltanto quelle dei personaggi del mito, ma diventano metafora dei cambiamenti che attraversano ogni esistenza, tra desiderio, perdita, rinascita e scoperta di sé. Al Gran Ballo di Venere propone così una festa dedicata alla trasformazione, un omaggio al potere dell'immaginazione e alla forza dell'amore come motore di ogni cambiamento. Un invito

0: a lasciarsi guidare dal teatro attraverso un viaggio senza tempo, dove il confine tra spettatori e interpreti si dissolve e il borgo stesso diventa protagonista della storia.
1: Andiamo a scoprire un personaggio che è stato in Liguria qualche giorno fa, in particolare sabato, è venuto anche a Genova e poi ha presentato il suo libro ad Alassio, libro dal titolo Indomita, la mia battaglia contro le mafie. Il libro di Civita di Russo, che per 30 anni è stata uno dei più importanti avvocati dei collaboratori di giustizia e che appunto ha voluto raccontare la sua esperienza, le sue testimonianze personali all'interno proprio di questo manoscritto che ha presentato anche in Liguria. Lei tra l'altro è anche il vice capo di gabinetto del presidente del Lazio, quindi andiamo ad ascoltare proprio le sue parole in merito alle sue testimonianze.
2: Perché è stata un'esperienza molto forte della mia vita. Io per 30 anni circa mi sono occupata della difesa e dell'assistenza di testimoni di giustizia e di collaboratori di giustizia. Oggi faccio altro, sono nel mondo delle istituzioni giù a Roma, però avevo bisogno di raccontare prima a me stessa e poi chiaramente a chi avesse voglia di ascoltare e di leggere quello che è accaduto in questi 30 anni, non solo nella mia vita ma nella storia democratica del nostro paese, perché ho iniziato a fare questo lavoro subito dopo la morte di Falcone e Borsellino. L'Italia era in ginocchio, erano stati uccisi due grandi eroi della nostra Italia e quindi bisognava fare qualcosa e io ho sentito il richiamo ed è accaduto, ho cominciato a fare questo ed è stato il mio lavoro.
1: Ecco, lavorare anche con queste persone le ha fatto cambiare un po' un'idea che aveva della giustizia?
2: No, non mi ha fatto cambiare l'idea della giustizia, anzi mi ha fatto capire che queste persone erano necessarie proprio alla giustizia, erano necessarie ai processi. In effetti la legge sui collaboratori di giustizia è nata con Falcone nel 1991, era lui che l'aveva voluta, era lui che aveva capito l'importanza del collaboratore, di colui che era all'interno del sistema mafioso e che raccontava dall'interno. Lui infatti aveva lavorato col primo collaboratore, con Tommaso Buscetta, e quindi da questo insomma aveva promosso una legge e che era stata la prima legge sui collaboratori di giustizia. Nel 92 poi lui morì insieme a Paolo Borsellino e diciamo che nella lotta proprio alla criminalità organizzata si sono seguite proprio le orme di questa legge e oggi siamo qui.
1: Siamo a Genova dove appunto parliamo di questo suo libro, ma lei è legata proprio anche a Genova in particolare, perché?
2: Sì, professionalmente sì, perché diciamo che il mio primo pentito di mafia si è pentito in occasione a Genova con la procura, con la direzione distrettuale antimafia di Genova, anche se lui era un nisseno, era di Caltanissetta, però poi si era trasferito qui e quindi era Genova effettivamente che lo ha preso come collaboratore, gli ha chiesto anche il programma di protezione, quindi sono anche legata, diciamo, perché dei processi sono venuta a farli anche qui per lui. E poi è una città che io amo, ho sempre amato sin da piccola, ricordo anche il primo viaggio della mia vita che ho fatto, avevo 4 anni, mia madre mi portò qui perché c'era mia zia che viveva qui, quindi e sono sempre molto affezionata e legata, ogni volta che arrivo mi sembra sempre di ritornare un pochino a casa.
1: Ed ora questa è la storia di Civita di Russo e ora invece un tema leggero, parliamo di alimentazione, soprattutto nel periodo estivo, sappiamo che questo caldo mette a dura prova i nostri alimenti ed ora è importante capire anche come poterli conservare nel modo più giusto, soprattutto consigli anche per portarli magari in spiaggia, allora ascoltiamo proprio i consigli degli esperti.
3: Alte temperature mettono alla dura prova noi ma anche gli alimenti, perché con le alte temperature la crescita batterica aumenta e quindi se non conserviamo correttamente gli alimenti rischiamo un'intossicazione alimentare. Chiaramente la buona notizia è che bastano delle semplici attenzioni per evitare o comunque ridurre di molto questo rischio, quindi sicuramente attrezziamoci con una borsa frigo. Questo può sembrare un consiglio molto banale, molto scontato, però dobbiamo anche sapere come comporla, come organizzarla questa borsa frigo. Quindi un primo consiglio potrebbe essere quello di riempirla al massimo. Può sembrare strano, ma una borsa frigo piena mantiene meglio la temperatura, mantiene meglio il freddo rispetto ad una borsa mezza vuota. Quindi se non abbiamo abbastanza cibi o contenitori da inserire all'interno, possiamo aiutarci con delle bottigliette d'acqua che, come dicevamo prima, dobbiamo comunque bere a sufficienza, quindi aiutiamo a mantenere la temperatura della della nostra borsa frigo inserendo delle semplici bottigliette d'acqua.

0: Un altro consiglio utile potrebbe essere quello di congelare queste bottigliette d'acqua. In questo modo durante il viaggio le bottigliette andranno a fare da elementi refrigeranti e poi una volta arrivati in spiaggia durante la giornata avremo sicuramente modo di scongelarle, quindi poi di conseguenza avere ulteriore acqua da bere. Un altro consiglio utile può essere quello di stratificare la borsa frigo. Cosa significa? Andiamo a disporre nella parte centrale della borsa gli alimenti più facilmente deperibili, quindi preparazioni già condite, mozzarella piuttosto che carni bianche come il pollo. Teniamo al centro, circondati proprio dagli elementi refrigeranti, tutti quei prodotti invece più resistenti, come potrebbe essere del pane piuttosto che della frutta, li possiamo posizionare anche in cima alla nostra borsa. Per quanto riguarda la frutta, se possibile cerchiamo di trasportarla in spiaggia o durante le nostre gite intera, per far sì che questa venga conservata ancora meglio.
1: E adesso è il momento delle TG55 con Andrea Popolano.

0: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con il caldo, ancora una notte rovente in Liguria con le temperature minime che sono rimaste ben oltre i 20 gradi, soprattutto lungo le riviere, ma anche quella di ieri è stata una giornata di grande caldo su tutta la Liguria con il termometro che ha toccato picchi di 35 gradi a Genova Pejì, sfiorati 37 a La Spezia, una sensazione di caldo aumentata anche dall'alto tasso di umidità e anche per oggi il Ministero della Salute ha emesso un bollino rosso per ondata di calore sulla città di Genova, il nono giorno consecutivo, un record. Cambiamo argomento, parliamo degli incendi che stanno interessando la nostra regione, tanti gli interventi. Nella notte i vigili del fuoco di Chiavari sono rimasti impegnati nella zona di Neirone, in località Rocca Tagliata, per un rogo che si è sviluppato intorno alle 2 di notte. Le fiamme si sono anche avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di bloccare l'avanzata del rogo e mettere in sicurezza anche gli abitanti. Parliamo ancora dei problemi di AMT nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, problemi anche al servizio extraurbano con diverse corse pomeridiane che sono saltate a Boiasco, tra Boiasco e San Bernardo, situazione che ha portato il sindaco Luca Pastorino a scrivere all'azienda il servizio.
1: Segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate sui social e agli uffici comunali, al centro delle proteste i ripetuti disservizi sulle linee autobus che servono il territorio di Boiasco. Per diversi giorni il servizio pomeridiano della linea 873 tra Boiasco e San Bernardo, gestita da AMT tramite la ditta Riccitelli, ha registrato numerose corse soppresse, lasciando a piedi gli utenti in attesa alle fermate. In alcuni casi il servizio è partito regolarmente per poi interrompersi nel corso del pomeriggio. Nessun problema invece per le corse del mattino, che si sono svolte regolarmente. Al centro delle critiche è finita proprio la società incaricata del servizio. Ma non si tratta di un caso isolato. Disagi sono stati segnalati anche sulle linee che collegano Boiasco, Correcco e Uscio, dove si sono verificate ulteriori corse cancellate.
2: Succede che se non c'è o lavoratore l'autista o si rompe un mezzo, quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. E quindi per 4 pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così. Quindi io devo ringraziare MT perché comunque ho fatto un po' il matto, come lei può immaginare, in quei giorni, ma anche loro avevano difficoltà nel trovare una soluzione. Stavamo quasi per, diciamo, ricalibrare il loro servizio, perché loro fanno altre tratte qua in zona. Poi da mercoledì scorso le cose sono assestate, diciamo che non è la prima volta che accade, e come puoi immaginare, se non c'è nemmeno una corsa e uno non lo sa, è complicato. C'è stato anche qualche altro disservizio invece di AMT sulla tratta Genova-Recco, nel senso che un giorno sono mancate 9 corse, il problema qui era

0: di autisti DMT e un altro giorno 4, insomma, diciamo che quello è indicativo forse di una situazione di difficoltà di DMT, perché io quest'anno ne faccio 55 di anni, forse così sulla linea Genova Recco non ne sono mai saltato.
1: E parliamo ora dei problemi che si verificano quotidianamente lungo la rete autostradale della Liguria. Sabato una giornata da bollino rosso con l'autostrada mandata in tilt da un incidente e sale l'allarme anche da parte dei sindaci. Abbiamo sentito quello di Finale Ligure che spiega: così rischiamo di perdere i turisti.
2: Non è una bella figura che facciamo in giro per l'Italia e sui nostri mercati di riferimento del nord della nostra, del nostro splendido paese. È chiaro poi che siamo facilmente raggiungibile anche con tutti i sacrifici che si fanno e gli inconvenienti che accadono, e quindi i flussi poi sono sostenuti e si mantengono. Tant'è che questi primi mesi dell'anno abbiamo avuto un movimento anche a Finale Ligure record dal punto di vista delle presenze italiane, ma soprattutto delle presenze straniere. Certo che insisti, insisti, prima o poi anche noi rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo conquistato e guadagnato con grande fatica in questi anni. Non c'è dubbio che è un elemento di difettivo e di difficoltà. L'elemento di difficoltà più importante è l'evidenza. Poi ricordiamoci che questo compromette non solo i flussi turistici, compromette anche il resto dell'economia della nostra regione.
1: È tutto per questa edizione del TG55. Vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
5: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
6: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
5: E con il codice promo Super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture. I can with Palsi.
7: E andiamo adesso a vedere qual è la situazione per quanto riguarda il traffico a Genova.

0: Nuovamente buongiorno dalla centrale operativa della Polizia Locale di Genova, traffico in città che permane regolare, ricordiamo le modifiche alla viabilità, la sosta in zona Rivarolo per esecuzione di lavori su sede stradale e raccomandiamo di prestare attenzione in corso Castaldi all'intersezione con via Barrilli, dove sono in corso i rilievi relativi a un incidente stradale. Non abbiamo altre notizie dalla centrale operativa, l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
1: Grazie allora alla Polizia Locale per l'aggiornamento. Allora andiamo invece da Elisa Ricci per capire qual è lo stato del traffico anche sulle autostrade liguri.
2: E ancora un buongiorno Carlotta e buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo e appunto andiamo a vedere la situazione nelle nostre autostrade, una situazione differente rispetto a quella di questo weekend, un weekend di bollino nero sulle autostrade liguri, diversi incidenti verificati che hanno causato naturalmente rallentamenti, code e traffico, ma questa mattina, come abbiamo aperto alle ore 8, abbiamo solamente una segnalazione che permane ed è la segnalazione sulla tratta genovese. Siamo in A10 direzione Genova, coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10.

0: A7 Milano-Genova per traffico intenso. Questa è l'unica segnalazione, quindi buona notizia questa mattina. Naturalmente ci aggiorneremo più tardi con le varie informazioni e questa quindi la notizia. A te Carlotta.
1: Grazie allora Elisa Ricci, adesso invece facciamo il punto della situazione per quanto riguarda il meteo oggi e nei prossimi giorni con le nostre anche telecamere in diretta. Per quanto riguarda la giornata di oggi, un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di Ponente, Riviera Centrale, Riviera di Levante e sull'Appennino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulle Alpi cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità talora compatta nelle ore centrali della giornata, con associate deboli piogge. Rasserena in serata, venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sudoccidentali, zero termico nell'intorno di 4.400 metri, Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso. Per quanto riguarda invece martedì 11 agosto, un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di Ponente, Riviera Centrale, Riviera di Levante e sull'Appennino, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulle Alpi cieli inizialmente poco nuvolosi ma con una nuvolosità talora compatta nelle ore centrali della giornata, con associate deboli piogge. Schiarisce poi in serata, venti deboli dai quadranti sud-occidentali, zero termico nell'intorno di 4.300 metri, Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso. E invece per mercoledì 12 agosto un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di Ponente e Riviera di Levante cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Sulla Riviera Centrale cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Su Alpi e sull'Appennino cieli inizialmente poco nuvolosi ma con una nuvolosità talora compatta nelle ore centrali della giornata, con associate deboli piogge. Rasserena in serata, venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-occidentali. Zero termico nell'intorno di 4.250 metri, Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso. Sono queste dunque le previsioni meteo che ci aspettiamo proprio in queste giornate. Vediamo in questo momento anche le nostre telecamere in tempo reale che ci restituiscono le immagini anche di quello che è la giornata di oggi. Ecco, adesso invece passiamo a altri consigli, perché come sappiamo in questo periodo è periodo di vacanze, quindi ci sono tante persone che stanno per partire e qualcuno magari sceglie di partire anche in auto, ma per partire in auto bisogna anche aver fatto dei controlli ad hoc per capire se tutto funziona nel modo giusto. Magari non tutti ci pensano, ma allora noi ci facciamo dare dei consigli proprio da gli esperti su quello che dobbiamo controllare prima di metterci in viaggio.
2: Controllate pure per quei signori che hanno il doppio treno, cioè quello invernale e quello estivo, di aver già installato i pneumatici estivi, perché dal 15 maggio è obbligatorio. E se uno si è scordato e ancora i pneumatici invernali con codici di velocità più bassi, significa che c'è una sanzione di 481 euro e il ritiro della carta di circolazione, con tutta una conseguenza successiva, quindi significa rovinarsi le ferie. Poi altra cosa sicuramente sono il livello dell'olio motore, il livello del liquido del radiatore refrigerante, l'aria condizionata se funziona, specialmente data la situazione attuale e delle code che si fanno sull'autostrada, sarebbe proprio un crimine non avere l'aria condizionata. Poi, per esempio, una cosa che sembra molto banale, ma invece è importante, anche il liquido dei tergicristalli. È una sciocchezza, è acqua con un po' di detergente, però provate a avere tutto il vetro anche d'estate che vengono due gocce di pioggia, che non si vede niente, se non riuscite a pulirlo.

0: andate, e soprattutto questo vi porta anche a controllare le spazzole tergi, il liquido dei freni, e una controllatina per quello che si può dare anche un po' alle pastiglie dei freni, il freno a mano, se ha una tenuta, basta metterlo su un piano inclinato, va bene, con una certa percentuale, che vedete se tiene o meno, perché è molto importante. Se si va in montagna, specialmente, che c'è delle salite, se si posteggia, purtroppo abbiamo avuto dei casi a Genova che qualcuno è persino morto perché non ha tenuto il freno a mano, questo poco tempo fa. Quindi, fatto questo, direi una cosa. Poi vorrei dare un consiglio. Cioè, noi qui osserviamo circa 7-8 mila veicoli all'anno. Io faccio sto mestiere da riparatore per un certo numero di anni, e da 30 anni osserviamo veicoli. Cioè, tanta gente usa la vettura solo per i periodi estivi, perché a Genova se non hai uno scooter non riesci a muoverti, ma non solo a Genova.
1: Adesso invece è il momento di parlare dell'eclissi solare, perché si avvicina sempre di più il giorno in cui vedremo questo fenomeno astronomico, che è veramente anche il più atteso proprio dell'estate. Il 12 agosto, lo ricordiamo, è l'appuntamento con l'eclissi totale di sole, che sarà visibile da gran parte dell'Europa, dall'Africa nord-occidentale e dal Nord America. La fascia della totalità, quella in cui la Luna coprirà completamente il Sole, è larga, pensate, circa 293 chilometri. Ma noi ne parliamo con Walter Riva, il direttore dell'Osservatorio del Righi, che è proprio lì, vedo, con un telescopio. Buongiorno Walter.
2: Buongiorno Carlotta, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Sono già col telescopio e con la maglietta preinaugurale, speriamo, nel meteo ovviamente.
1: Eh sì, vedo, insomma, ci aspetta una settimana speciale. Prima di parlare dell'eclissi, però, parliamo anche di questa sera, perché è il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, e la notte anche delle stelle cadenti. Anche questo fenomeno sarà spettacolare.
2: Assolutamente sì, anzi, diciamo che quest'anno le stelle cadenti sono state un po' eclissate, se mi passi il gioco di parole, perché non ne parla quasi nessuno, tutti concentrati sull'eclissi. Ed è un peccato, ed è un errore. Perché? Perché, dato che c'è l'eclissi il 12 agosto, l'eclissi di sole si può verificare solo con la luna nuova, e quindi la luna in effetti sarà nuova in queste sere. Cosa vuol dire? Vuol dire che non darà fastidio con la sua luce, o meglio, non aggiungerà un inquinamento luminoso naturale a quello artificiale delle luci dei lampioni, delle strade, dei palazzi, che è già fin troppo. Quindi il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate, nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità, e dato che questo incontro avviene a questa velocità così alta, ecco che queste bricioline si consumano tutte nel passaggio dall'atmosfera e la ionizzano, la eccitano, e quindi noi vediamo queste strisce colorate anche in modo un po' diverso a seconda della composizione chimica originale via di questo granellino di polvere di cometa. E quindi, come dire, il paradosso è che si parla meno di stelle cadenti nell'anno in cui è più probabile vederle, proprio perché non c'è il disturbo della luna in cielo, insomma.
1: Ecco, questo è in effetti un aspetto interessante. E dove bisogna andare per vedere meglio queste stelle cadenti?
2: Per vedere le meteore bisogna andare lontano dalle luci della città. È vero che non c'è la luna, però rimangono le luci artificiali, e quindi le meteore vanno viste lontano dalle luci cittadine. Bisogna armarsi di pazienza, perché è vero che è un anno teoricamente favorevole, Però, mentre sai, ad esempio, l'eclissi di sole, noi sappiamo esattamente che a Genova inizierà alle 19.29, 19.30, insomma, e poi andrà avanti fino a quando il sole non tramonterà. Ebbene, nel caso delle meteore, mica.

0: Poi sappiamo che la Terra è nella parte più densa di questa nuvola di comete in queste sere. Curiosamente proprio la sera tra il 12 e il 13, tra l'altro, sarà proprio il picco massimo, quindi subito dopo l'eclissi. Però, ok, sappiamo questo, sappiamo che siamo circondati da polvere di cometa, ma non abbiamo assolutamente idea, abbiamo solo delle stime indicative di quante meteore all'ora attraversano la nostra atmosfera, una novantina, ecco, questo è l'indicazione, ma non abbiamo assolutamente idea del secondo in cui potremo osservare una di queste strisce, quindi bisogna armarsi di pazienza.
1: Pazienza. Ecco, allora arriviamo a noi, l'eclissi solare che noi seguiremo in diretta da Terrazza Colombo, con un evento veramente straordinario, e restituiremo anche le immagini del telescopio sul nostro maxi schermo, quindi veramente un evento unico e imperdibile. Allora spieghiamo anche un po' nel dettaglio che cosa noi vedremo il 12 agosto e che cos'è realmente l'eclissi solare.
0: Allora, intanto sì, mi fa piacere rimarcare questa partnership, diciamo, tra l'Osservatorio Astronomico delle Righi e Primo Canale, perché noi saremo da voi, saremo a Torre Piacentini, quindi a Terrazza Colombo, porteremo i nostri strumenti. Lo facciamo perché da Righi l'eclissi si vedrebbe poco e male, ci sono le montagne e quindi non apriremo al pubblico in quell'occasione. E lo facciamo per permettere a tutta la Liguria di assistere a questo fenomeno. Che cosa succederà? La Luna transiterà davanti al Sole. A partire dalle 19:30 c'è un allineamento molto buono che si crea nello spazio fra la Luna in fase nuova e anche passa per un punto particolare detto nodo, cioè, senza farla troppo difficile, l'intersezione fra l'orbita della Luna e l'orbita della Terra. Ebbene, quando la Luna passa per questo punto del cielo ed è in fase nuova contemporaneamente, ecco che si verifica un'eclissi. Quindi la Luna comincerà a transitare sopra il Sole, lo coprirà sempre di più. In Italia nessuna località è interessata dalla totalità, ma la Liguria è la regione in cui la parzialità sarà più spinta. Pensate che in provincia di Imperia il disco solare coprirà oltre il disco lunare coprirà oltre il 94% del disco solare, a Genova e alla Spezia poco meno, è il 93%. Insomma, la Liguria, essendo la regione italiana più prossima alla fascia di totalità che passa per la Spagna, ecco che sarà teoricamente la regione più favorita per l'osservazione, proprio quello che stiamo vedendo adesso, ecco, solo che la Luna non coprirà interamente il Sole, si fermerà un po' prima e poi il Sole appunto tramonterà. Il nostro problema sono le montagne, quindi l'orizzonte, e soprattutto il fatto che questa eclissi inizia molto tardi, alle 19:30 appunto, e avviene con il Sole quindi basso sull'orizzonte, alto una decina di gradi appena, e poi tra l'altro il Sole scende mentre l'eclissi avanza. Quindi dobbiamo puntare su un orizzonte il più possibile aperto, e quello di Torre Piacentini in Terrazza Colombo sicuramente lo è, uno dei luoghi migliori di Genova per poter seguire fino a quando sarà possibile questo fenomeno. E l'altro problema su cui non ci possiamo fare assolutamente niente sono le possibili nuvole o foschie, quelle che già in questi giorni a volte ci impediscono di vedere proprio il sole al tramonto, ce lo nascondono già qualche minuto prima. Insomma, ciò detto, sarà un evento assolutamente straordinario. È vero che non sarà totale da noi, quindi non potremo vedere il sole nero imperlato dalla corona solare, ma sarà comunque un evento veramente importante. Pensate che è dall'11 agosto del 1999 che in Europa non si verifica un'eclissi del genere, e quindi insomma bisogna approfittarne, anche se la prossima non sarà poi così lontana, perché il 2 agosto dell'anno prossimo, del 2027, di nuovo ci sarà un'eclissi di sole. In Liguria la copertura sarà del 70%, quindi un po' meno rispetto a quella di questa eclissi, ma questa eclissi passerà per il Nord Africa, per l'Egitto, e avverrà al mattino del 2 agosto tra le 10 e mezzogiorno. E quindi ecco, non avremo se non altro il problema del sole basso sull'orizzonte e delle montagne che possono un po' nasconderci il fenomeno. In quel caso l'anno prossimo l'unico problema sarà il

0: eventualmente le nuvole, ma insomma il 2 agosto si spera che se ne stiano a casa loro.
1: E allora grazie Walter, noi ci rivedremo anche mercoledì appunto 12 agosto sia al mattino per raccontare appunto cosa ci aspetterà durante la serata e poi tu ci accompagnerai anche per tutta la nostra diretta raccontando quello che succederà e quello che potremo vedere. Allora grazie e buona giornata, buon lavoro.
0: Grazie a voi e buon

0: poco perché andiamo un momento in pubblicità. Rimanete con noi.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: E adesso, siccome è estate, vogliamo essere freschi e leggeri, ma soprattutto vi vogliamo portare alla scoperta dei luoghi più belli della Liguria, anche per invogliarvi un po' a visitarla nella sua bellezza più totale. E allora andiamo a scoprire sopra Albenga, nascoste tra le olivi, 35 pietre osservano il mare di 50 anni. Le chiamano le Stonehenge Ligure. Pochi le conoscono, nessuno le dimentica. Il nostro Franco nativo ci fa scoprire allora questo luogo veramente suggestivo, ma anche misterioso.
1: Sopra Albenga c'è una collina che sembra uscita da un sogno. Si chiama Castellaro. Siamo nella frazione di Vendone. E qui, tra il silenzio e il vento, 35 sentinelle di pietra osservano il mare da lontano. Non sono resti antichi, sono opere di Rainer Kriester, scultore tedesco, arrivato qui nel 1982. Trovò subito tra questi olivi terrazzati una pace che la sua città natale non gli aveva mai concesso. Vendone lo adottò come cittadino onorario e lui in cambio le regalò 30 anni di scultura in pietra. Il paragone con Stonehenge nasce spontaneo, tanto che proprio qui, in questi luoghi, la chiamano proprio così, la Stonehenge Ligure. Ma c'è un dettaglio che pochi conoscono. Al solstizio d'estate, tre blocchi di marmo rosa si accendono di luce all'alba, trasformandosi in un vero portale magico verso la piana e il mare. Un fenomeno questo che si ripete da decenni, quasi sempre davanti a nessuno. L'artista Kriester riposa oggi nel piccolo cimitero di Vendone, a pochi passi dalle sue creature di pietra. Questo meraviglioso e suggestivo e misterioso parco è

a ingresso libero ed è immerso totalmente nel verde, sospeso fuori dal tempo e soprattutto fuori dalle rotte turistiche. Da Albenga bastano 15 km verso l'entroterra, lungo la valle Arroscia, in direzione Vendone. Arrivati al paese si segue la frazione Castellaro, pochi minuti d'auto, poi una breve passeggiata a piedi tra gli ulivi e il cielo all'improvviso si riempie di pietre che parlano.

Ora invece facciamo un po' una panoramica delle notizie nazionali e internazionali. Andiamo con il Corriere della Sera sul caso Ranucci, la fronda interna che scuote report e ora la RAI valuta la successione. L'ipotesi di affiancare Tolai Valesini a Ranucci è poi smentita, i dissensi restano. Invece per quanto riguarda appunto politica, la russa Marcinelle contro di noi, anche insulti, sestizi e volgarità dalla platea della CGIL, il presidente del Senato, dunque anche la CGIL era coinvolta nella protesta. E poi passiamo ancora a altri temi, Capossela, che cos'è l'amor, l'ho scritta per una barista, non ci puntavo, poi l'hanno scelta, Aldo, Giovanni e Giacomo, devo tutto a Guccini, quindi ancora il ricordo del cantautore Francesco Guccini che è scomparso appunto la scorsa settimana, lasciando un vuoto nel mondo sicuramente della musica italiana. E dunque adesso invece vi lasciamo con il film della settimana, la rubrica di Dario Vassallo. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di mattinata su Primo Canale.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene a una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri.

0: È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico, non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
1: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
2: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
1: Sicuro?
2: Sì, certo.
1: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto. Tutto qui.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Andrea Giusti, direttore della struttura complessa di medicina interna 1 della OM Villa Scassi. Buongiorno.
1: Buongiorno ai telespettatori, buongiorno Tiziana.
0: Numero verde per le vostre domande in diretta 800 647 71, oppure via WhatsApp al 347 6766 291. Parliamo oggi di osteoporosi, Giusti, e direi che non possiamo che partire da malattia silenziosa, perché molto spesso vicino alla parola osteoporosi si trova questa definizione. Perché e che cos'è?
1: Allora, noi la chiamiamo la ladra silenziosa perché ruba, senza che noi ce ne accorgiamo, ruba lentamente il nostro tessuto osseo, che diventa sostanzialmente sempre più fragile. Da un lato riduce la quantità, diciamo, di tessuto osseo, quindi di tessuto calcifico, e dall'altro ne altera anche le caratteristiche qualitative, per cui per fare un esempio, io faccio un esempio sempre molto molto banale, le nostre ossa diventano come i gessetti che usavamo a scuola negli anni 80. Io sono abbastanza vecchio per aver ancora usato quei gessetti. Gessetti che sono fatti di calcio, sembrano densi, ma in realtà si rompono con facilità. Quindi fondamentalmente è una patologia, una malattia che rende le ossa più fragili, e tutto ciò avviene in assenza di sintomi. Quindi noi, quando ci accorgiamo di averla, è proprio quando ci rompiamo qualcosa.
0: Come si può fare allora prevenzione?
1: Allora, la prevenzione si basa sui quattro capisaldi propri di tutte le malattie croniche, quindi attività motoria durante tutto il corso della vita, nella fattispecie, nello specifico, se ci vogliamo rivolgere alla popolazione, diciamo, genovese, che sappiamo è una popolazione che è molto longeva, quindi abbiamo anche età elevate, noi suggeriamo 150 minuti alla settimana di attività motoria semplice, come la camminata veloce, quindi non è richiesta una grande attività. Secondo aspetto essenziale è l'alimentazione corretta, quindi no cibo spazzatura, alimentazione mediterranea, che è sempre vincente, che include al suo interno anche latte e latticini. Attenzione, nelle forme più appropriate rispetto alla propria condizione di salute, quindi chi ha un dismetabolismo, chi è in sovrappeso, potrà assumere, diciamo, integratori di latte e latticini che sono più light o comunque meno ricchi di zuccheri e di grassi. Terzo aspetto, non fumare, questo è fondamentale, il fumo è dannosissimo sul tessuto osseo. Quattro aspetto, evitare il possibile gli alcolici, perché anche gli alcolici hanno un effetto dannoso sul tessuto osseo come su altre realtà. Quindi fondamentalmente possiamo unificare su un principio.

0: unico che è la vita sana. A questo poi ci sono interventi, diciamo, di integrazione che hanno a che vedere con quella che è una prevenzione già più 1.0, cioè integrazione di vitamina D che è fondamentale, o integrazione di altri prodotti che possono essere utili e che poi vanno, diciamo, lentamente verso quello che poi è l'approccio farmacologico.
1: Lei ha citato la vitamina D, ovviamente quando si parla di osteoporosi, insomma, se ne parla molto. Vantaggi, svantaggi, sì, no, quanta, per quanto tempo, di che tipo? Facciamo un po' di chiarezza.
0: Certo, allora, vitamina D, innanzitutto sfatiamo un mito, non basta il sole della Liguria per due motivi. Primo, dopo una certa età l'esposizione ai raggi solari non ci permette più di produrre la vitamina D. Secondo, più importante, quando stiamo al sole dobbiamo mettere le creme protettive, se no aumentiamo il rischio di avere un tumore della pelle e le creme protettive non ci permettono di produrre vitamina D. I cibi ricchi di vitamina D sono pochi. Per cui dobbiamo molto spesso in categoria rischio assumerla. Cosa prendere? Il colecalciferolo, che è la vitamina D naturale, la più naturale che c'è, quella prodotta in natura, in formulazioni ci sono ormai le più svariate, in una dose che può variare dalle 1000 alle 2000 unità al giorno a seconda del fabbisogno. Quindi la prescrizione deve essere a cura di un medico che deve valutare i fattori di rischio, la condizione basale e farà, come dire, un dosaggio che è un po' come un vestito da sposa, cioè la dose giusta al singolo paziente, perché anche sulla vitamina D va fatta medicina di precisione. Sul piano poi pratico, assumere più cibi come le acciughe, le uova, alcuni tipi di alimenti ricchi di vitamina D come il salmone selvaggio può essere utile, ma ovviamente non è sufficiente, primo perché non sono disponibili tutto l'anno e secondo perché, ribadiamo, dobbiamo seguire un'alimentazione mediterranea, quindi molto varia.
1: Sentiamo chi è in linea con noi all'800 647 71. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono una ragazza di 44 anni, ho avuto dei problemi di respirazione, ho fatto il cortisone. Ho fatto tricortine insieme al cortisone, io essere ignorante, non lo sapevo, praticamente mi ha spaccato il femore sinistro. Sto femore sinistro me l'ha spaccato, più mi ha fatto portare una frattura alla schiena, la frattura cunea, e mi ha fatto uscire il tipo di osteoporosi. Volevo chiedere se è normale avere 44 anni e essere distrutta così.
1: Grazie, sentiamo cosa dice il dottor Giusti. Vi ricordo che ovviamente i nostri medici, non visitandovi e non conoscendo il vostro caso, possono dare un'indicazione molto, diciamo così, superficiale su un caso anche, mi sembra, abbastanza complesso, no, dottor Giusti?
0: Sì, è un caso complesso, ma ringrazio la telespettatrice e la signora perché ha posto l'accento su un argomento caldissimo. Il cortisone, purtroppo, e quindi confermo, ha un effetto dannosissimo per il tessuto osseo. Noi spesso, diciamo, per fare un esempio, diciamo che il cortisone per il tessuto osseo è un po' come la criptonite per Superman, cioè è molto dannoso. E purtroppo, anche se uno è giovane, come nel caso della nostra telespettatrice, è sufficiente fare un certo tipo di dosi per un certo tempo e l'osso va incontro molto rapidamente a un deterioramento. Quindi, purtroppo la risposta è sì, può capitare. E il mio invito e il suggerimento alla telespettatrice è di fare riferimento a un centro che curi le malattie ossee. In area metropolitana, in Liguria, ci siamo noi come medicina interna all'ospedale Villa Scassi. Tra l'altro la signora può accedere facilmente perché avendo già avuto una frattura abbiamo dei canali ovviamente preferenziali per i casi più drammatici. E poi c'è la reumatologia della Strae Genovese, che adesso è a TSL, che siamo entrambi. Come dire, abbiamo un elevato livello di know-how e quindi siamo estremamente competenti nella gestione di queste problematiche qui.
1: Pronto, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Valeria e ho 53 anni e volevo un attimino fare questa domanda al dottore. Allora, io da quando avevo 24 anni, quindi la mia prima gravidanza, mi hanno diagnosticato, che poi in realtà non hanno capito neanche più di tanto loro perché mi hanno detto è un borderline, nel senso che io avevo degli ANA positivi che poi negli anni si sono negativizzati, gli ENA invece sempre negativi e ogni tanto ho del reumatest lievemente alterato, ma tutti gli altri, diciamo, esami reumatologici sono

0: negativi. Il punto è che io ho le ginocchia tutte e due che praticamente non le riesco a piegare, cioè nel senso che ho difficoltà. Ora, ho poca cartilagine, sicuramente mi hanno detto che secondo loro sono delle connettiviti. Ora ho fatto delle infiltrazioni di acido ialuronico che devo dire un pochettino mi aiutano, ma com'è possibile che, devo dire, anche dopo il vaccino del Covid a me si sono negativizzati gli ANA? Poi non so se c'entra o non c'entra, io voglio dire la mia esperienza perché tutti dicano da quando ho fatto il vaccino mi è uscito di tutto, in realtà a me certi esami sono rientrati, poi non so se conta, così volevo un parere dal dottore perché so che è molto bravo, quindi mi farebbe piacere sentire un po' se ci sono anche delle cure diverse. Ecco, però tutti gli esami reumatologici a parte un reumatest lievemente alterato, ma veramente alterato di pochissimo, e tutto il resto è negativo. Grazie.
1: Allora, grazie Valeria, darò una risposta molto superficiale perché ovviamente qua è un caso complesso, uno di quei casi che noi riteniamo sia necessario fare una visita clinica con esame obiettivo completo, valutazione di tutto, perché qua il caso è complesso. Faccio solo tre considerazioni per la telespettatrice che ringrazio per la domanda. Prima considerazione, ANA, ENA, fattore reumatoide e quant'altro. Questi sono esami molto specialistici, quindi vanno fatti in laboratori scelti e selezionati, non si possono fare in qualunque laboratorio. Noi abbiamo dei dati, io non vorrei entrare nel merito, però nel 50% dei casi risultano dei falsi positivi, cioè sono aumentati ma in realtà non sono aumentati, perché purtroppo sono esami che richiedono una grande esperienza, una grande competenza per essere fatti. Quindi il fatto che un controllo fosse alterato, successivo no e via dicendo, può essere legato a questo fatto, o può anche essere legato al fatto che si è cambiato il tipo di kit, come diciamo noi, cioè di sistema di analisi, e se ne è preso uno più sensibile e accurato, e quindi ci può essere anche un problema sempre comunque di errore. Detto questo, visto la sintomatologia, è possibile, è plausibile che la signora Valeria abbia un problema di tipo degenerativo alle ginocchia e poi qualche, diciamo, screzio sierologico. Tutto questo però deve essere necessariamente riconciliato in una valutazione clinica globale, quindi visita medica, esame obiettivo, visualizzazione degli esami e richiesta di ulteriori esami, perché siamo in un'area
2: anche
1: molto
2: per
1: delicata.
2: Lei in un centro come il vostro, diciamo?
1: Assolutamente, in un centro specialistico reumatologico come il nostro, comunque un centro, se dobbiamo, ecco qui, ecco, parliamo di centri di secondo e terzo livello, certo. Per fortuna in Liguria li abbiamo, quindi io dico sempre, chi parla male della sanità ligure fa un danno a se stesso alla sanità ligure. La sanità ligure è una grande sanità, abbiamo grandi specialisti in quest'area qua reumatologica, noi ci distinguiamo da 20 anni almeno e ci sono le nuove generazioni, quindi un centro specialistico reumatologico internistico.
2: Questo poi non significa ovviamente che non ci siano dei seri problemi, ma come sempre facciamo e cerchiamo di fare anche con voi medici, cerchiamo di raccontare anche le cose che funzionano, le cose che ci sono, non serve andare sempre nelle altre regioni per curarsi e poi insomma che ci sia molto da fare, lo so meglio di me. Ma ci fermiamo per una piccola pausa, ci rivediamo tra pochissimo.

0: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
1: Quando si dona,
2: i colori non contano.
0: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Linea con noi, pronto, buongiorno.
1: Sì, ciao, scusami, sono di nuovo Valeria, perché volevo rispondere un attimo al dottore. Allora, dottore, io tutto quello che lei ha detto, io l'ho già fatto, perché, ripeto, 53 anni, mi è iniziato a 23 anni. Sono andata all'ospedale di Nervi con la dottoressa bravissima Craviotto, che mi ha seguito, ma poi anche lei a un certo punto mi ha detto: guarda, speriamo che quando vai in menopausa non ti riesca il tutto, perché secondo me è una questione più ormonale. Ok, quindi io da lei al dottor Cimino, al dottor Cutolo, al Dini.
0: Ok, diciamo che lei ha già fatto tutta una serie, diciamo, di visite, di percorsi. Quindi allora, giusti, rimane, diciamo, il secondo livello, un centro di terzo livello, giusto?
2: Sì, allora diciamo per chiarire, perché poi chiaramente non è facilissimo in una trasmissione televisiva,
0: certo,
2: centrare il punto. Per chiarire, allora, innanzitutto sono quadri spesso evolutivi, quindi il fatto che lei abbia già fatto tanto non necessariamente vuol dire che la situazione attuale è uguale a quella precedente. Mi spiego meglio, sono quadri che possono avere un'evoluzione, e quello che le è stato detto, che dopo la menopausa ci può essere un cambiamento, è vero, perché il fattore ormonale, anzi è un fattore molto importante nella malattia autoinfiammatoria e autoimmuni, quindi sicuramente il passare del tempo può avere un effetto positivo o negativo. Non voglio fare adesso anche certo, perché è un po' fuori dal tema, però ci sono delle malattie reumatologiche che migliorano con l'età, ce ne sono altre che peggiorano anche molto con l'età, quindi questo è un aspetto, il tempo, di cui bisogna tener conto. L'altro aspetto che io consiglio è: risenta magari uno degli ultimi colleghi che ha contattato, e poi eventualmente sì, come dire, ci sono per esempio, ora non voglio neanche fare troppi nomi perché poi è antipatico, comunque all'ospedale Gallino c'è un centro che è il centro malattie rare, comunque malattie reumatologiche complesse, gestito dalla reumatologia della DSL, che è un centro che è dedicato proprio ai casi più difficili, quindi potrebbe, bene, anche essere una soluzione se non c'è ancora andata.
0: Bene, pronto, buongiorno.
3: Pronto, buongiorno, sono Paola. Per cortesia vorrei sapere dal dottore quando è sufficiente assumere soltanto la vitamina D, oppure quando bisogna associarla alla vitamina K.
0: Grazie.
3: Grazie.
2: Allora, grazie Paola, perché mi ha dato una domanda che è come un calcio di rigore. Allora, la vitamina D sempre, per tutte le indicazioni previste dalla nota 96 e dalle linee guida, quindi prevenzione in ambito osteometabolico, quindi malattie ossee, quindi osteoporosi ma non solo, prevenzione di alcune patologie nell'anziano e più in generale prevenzione dell'invecchiamento. Quindi la vitamina D sempre e sempre e solo sotto controllo medico con richiesta medica. La vitamina K, per quel che mi riguarda, non ha nessuna indicazione in questo momento, e le stesse linee guida italiane, europee e mondiali dicono che la vitamina K, per come la conosciamo in Europa, quindi integratore, non ha dimostrazioni di efficacia su nulla. Esiste un approccio terapeutico con la vitamina K come farmaco in Giappone, sottolineo in Giappone, ed è l'unico paese dove è stato fatto uno studio con la vitamina K, che però viene somministrata a dosi farmacologiche, la cui sicurezza ed efficacia nella popolazione europea non è mai stata dimostrata. In altre parole, quello che si fa in Giappone, cioè usare la vitamina K per le malattie ossee e per l'aterosclerosi, non si può fare in Italia per due motivi. Primo, non abbiamo quel farmaco che hanno in Giappone. Secondo, per motivi di carattere soprattutto etnico e genetico, gli studi eseguiti in un paese asiatico non possono essere importati direttamente in Italia, perché abbiamo differenze nella risposta ai farmaci. Quindi, in altre parole, io dico sempre: non fidatevi ciecamente di spot che vi promettono chissà che cosa con quello o quell'altra vitamina, fidatevi ancora meno da sentito dire, e soprattutto ricordatevi che nel paese Italia l'unico professionista che è autorizzato a fare prescrizione medica è il medico. Quindi questo vale per tutte le altre professioni, nessun altro professionista è autorizzato a fare prescrizioni mediche, inclusi gli integratori. Lo sottolineo, questo è un argomento molto delicato,
0: sì,
2: perché sennò rischiamo di farci dare delle indicazioni da persone che non hanno le competenze.

0: per.
1: E anche perché poi, insomma, uno dice, ah, un integratore chissà che cosa mi fa, no, invece no, poi ci possono essere delle problematiche, dei rischi molto seri. Allora, cerco di leggere un po' di messaggi, chiedo già scusa ai tanti a cui non riusciremo a dare risposta. Buongiorno, 78 anni, alimentazione sana, niente alcol e fumo, attività fisica regolare. Di base mensile, da un po' di mesi accuso dolore sul lato esterno del pollice delle mani, soprattutto notturno. Che accertamenti dovrei fare? Grazie, buona giornata.
0: Allora, sicuramente visita dal proprio medico di base o da uno specialista. Io inizierei col medico di medicina generale. Tecnicamente, quello che io farei da specialista, e ribadisco, questo non può essere una prescrizione, è solo un'idea generale perché, ripeto, non ho visitato il paziente, è alcuni esami del sangue per valutare se c'è infiammazione, una VES, una PCR, e poi una radiografia della mano che ci faccia vedere un attimo com'è la situazione. Ma ribadisco, non è una prescrizione questa, quindi parlatene con il vostro medico curante.
1: Buongiorno, 76 anni, terapia con prolia, devo fare impianto dentale. Quanto tempo deve passare dall'ultima dose? Grazie Mirella.
0: Allora, grazie Mirella. Allora, in questo caso, primo suggerimento con il denosumab, che è il farmaco, l'hai detto il nome commerciale, ma adesso sono tutti generici, quindi il denosumab è la stessa cosa, perché lo specialista del centro dovrà dare indicazioni molto precise. In linea di principio, con questo tipo di farmaco si possono fare interventi, ma il timing, cioè il tempo in cui va fatto l'intervento, unitamente al tipo e alle caratteristiche della terapia antibiotica che è obbligatoria, devono essere concordati tra lo specialista che l'ha prescritto il denosumab o prolia e il suo dentista. Quindi deve dire ai due colleghi, magari potrei essere anche io che l'ho prescritto perché ne ho prescritto tanto in passato, che si parlino e si mettano d'accordo. Io do sempre grandissima disponibilità ai colleghi odontoiatri, anzi li cerco sempre personalmente perché è così che si fanno i piani di cura dei pazienti, unendo le forze.
1: L'ultima telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io volevo chiedere al dottore, ho 81 anni.
1: Sì.
2: Buongiorno, io volevo chiedere al dottore, ho 81 anni
1: Sì.
2: e ho la...
1: Deve sentirmi dal telefono, signora, non se... perché non ha spento la televisione. Continui a parlare, prego.
2: Ho la fibrillazione arteriale,
1: Sì.
2: ho il diabete,
1: Sì.
2: mi manca la cartilagine al ginocchio destro.
1: Sì. Qual è la domanda?
2: Sono anemica
1: Sì.
2: e mi fa sempre tanto male sto ginocchio, non posso più camminare, devo
1: Ecco, vorrei un po'
2: portare il
1: sapere che cosa
2: bastone.
1: potrebbe fare. Allora, dottor Giusti, cosa dice? Una visita dal medico di medicina generale, poi dallo specialista?
0: Sì, una visita dal proprio medico di generale, devo dirle da geriatra, internista che sono, poi lo specialista in questo caso deve essere un geriatra, un internista, cioè una figura che la possa seguire a 360 gradi in maniera completa, cioè non curare solo una patologia, ma prendersi cura del corpo e anche della testa, perché ribadisco qua è un approccio sacro, cioè curare una persona, diciamo, che ha superato una certa età è un atto di grande importanza, un atto che deve essere fatto con molta intelligenza e con molta capacità.
1: Allora, io la ringrazio, chiedo scusa ai tanti telespettatori e telespettatrici che ci hanno scritto. Torna presto, dottor Giusti, direi che dobbiamo fare una nuova puntata sull'osteoporosi, visto le tante domande e quindi a chi non siamo riusciti a dare una risposta oggi, insomma, nelle prossime settimane ci rivedremo con il dottor Andrea Giusti. Grazie a lei, buon lavoro e buona giornata.
0: Grazie mille, arrivederci, buona giornata.
1: Arrivederci.
3: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
4: Il 13 agosto alle ore 17.30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20.30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante.

0: Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia, il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Ben ritrovati dal TG55 di Primo Canale. Partiamo con il caldo, ancora una notte rovente in Liguria con le temperature minime che sono rimaste ben oltre i 20 gradi, soprattutto lungo le riviere, ma anche quella di ieri è stata una giornata di grande caldo su tutta la Liguria con il termometro che ha toccato picchi di 35 gradi a Genova Pegli, sfiorati 37 a La Spezia, una sensazione di caldo aumentata anche dall'alto tasso di umidità e anche per oggi il Ministero della Salute ha emesso un bollino rosso per ondata di calore sulla città di Genova, il nono giorno consecutivo, un record. Cambiamo argomento, parliamo degli incendi che stanno interessando la nostra regione, tanti gli interventi. Nella notte i vigili del fuoco di Chiavari sono rimasti impegnati nella zona di Neirone, in località Rocca Tagliata, per un rogo che si è sviluppato intorno alle 2 di notte. Le fiamme si sono anche avvicinate pericolosamente ad alcune abitazioni. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso di bloccare l'avanzata del rogo e mettere in sicurezza anche gli abitanti. Parliamo ancora dei problemi di AMT. Nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, problemi anche al servizio extra urbano con diverse corse pomeridiane che sono saltate a Bogliasco, tra Bogliasco e San Bernardo, situazione che ha portato il sindaco Luca Pastorino a scrivere all'azienda il servizio.
3: Le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate sui social e agli uffici comunali. Al centro delle proteste i ripetuti disservizi sulle linee autobus che servono il territorio di Bogliasco. Per diversi giorni il servizio pomeridiano della linea 873 tra Bogliasco e San Bernardo, gestita da MT tramite la ditta Riccitelli, ha registrato numerose corse soppresse, lasciando a piedi gli utenti in attesa alle fermate. In alcuni casi il servizio è partito regolarmente per poi interrompersi nel corso del pomeriggio. Nessun problema invece per le corse del mattino, che si sono svolte regolarmente. Al centro delle critiche è finita proprio la società incaricata del servizio, ma non si tratta di un caso isolato. Disagi sono stati segnalati anche sulle linee che collegano Bogliasco con Recco e Uscio, dove si sono verificate ulteriori corse cancellate.
4: Succede che se non c'è o il lavoratore, l'autista, o si rompe un mezzo, quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. Mm-hmm. E quindi per quattro pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così, quindi io devo ringraziare MT perché comunque ho fatto un po' il matto, come lei può immaginare, in quei giorni, ma anche loro avevano difficoltà nel trovare una soluzione. Stavamo quasi per, diciamo, ricalibrare il loro servizio perché loro fanno altre tratte qua in zona. Poi da mercoledì scorso le cose sono assestate, diciamo che non è la prima volta che accade, e come puoi

0: Immaginare se non c'è nemmeno una corsa e uno non lo sa, è complicato. C'è stato anche qualche altro disservizio invece di MT sulla tratta Genova-Recco, nel senso che un giorno sono mancate 9 corse, il problema qui era di autisti di MT, e un altro giorno 4, insomma, diciamo che quello è indicativo forse di una situazione di difficoltà di MT, perché io quest'anno ne faccio 55 di anni, forse così sulla linea Genova-Recco non ne sono mai saltati.
1: E parliamo ora dei problemi che si verificano quotidianamente lungo la rete autostradale della Liguria. Sabato una giornata da bollino rosso con l'autostrada mandata in tilt da un incidente e sale l'allarme anche da parte dei sindaci. Abbiamo sentito quello di Finale Ligure che spiega: così rischiamo di perdere i turisti.
2: Non è una bella figura che facciamo in giro per l'Italia e sui nostri mercati di riferimento del nord del nostro splendido paese. È chiaro poi che siamo la destinazione del bene del mare più facilmente raggiungibile, anche con tutti i sacrifici che si fanno e gli inconvenienti che accadono, e quindi i flussi poi sono sostenuti e si mantengono, tant'è che questi primi mesi dell'anno abbiamo avuto un movimento anche a Finale Ligure record dal punto di vista delle presenze italiane, ma soprattutto delle presenze straniere. Certo che insisti, prima o poi anche noi rischiamo di perdere tutto quello che abbiamo conquistato e guadagnato con grande fatica in questi anni. Non c'è dubbio che è un elemento di difettivo e di difficoltà. L'elemento di difficoltà più importante è l'evidenza. Poi ricordiamoci che questo compromette non solo i flussi turistici, compromette anche il resto dell'economia della nostra regione.
1: È tutto per questa edizione del TG55, vi ricordo tutte le notizie sempre aggiornate sul sito primocanale.it.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, cari amiche e cari amici, ben ritrovati. Buongiorno a tutti voi, sono le 10, 2 minuti e 50 secondi quando riparte al servizio del pubblico linea diretta da questo momento fino alle 12.30. Oggi è lunedì, è il 10 agosto, ben ritrovati su Primo Canale, io sono Enrico Cirone, salutiamo il ritorno di Andrea Rocchiccioli, in regia Mario Bocuni, in redazione al lavoro, immaginate come oggi, buon inizio di settimana. Intanto sarà una settimana molto particolare perché oggi è il 10, preparatevi, prepariamoci per il 12, eclissi praticamente totale, parole spicciole, se mi sentono gli astronomi giustamente mi querelano alla procura del Tribunale di Genova. Quindi totale al nord, quasi, quasi totale, soprattutto al nostro livello, la Liguria ha un vantaggio rispetto alle altre regioni italiane, perché è quella dove si apprezzerà meglio questo fenomeno intorno alle 19.30 del dopodomani, in diretta peraltro qui su Primo Canale, con tutti gli astronomi che abbiamo a disposizione per commentare questo fenomeno pazzesco. Pronto, buongiorno?
1: Buongiorno Enrico.
0: Buongiorno Flaviana, buongiorno, buongiorno, come stai?
1: Oggi, ma siamo qua al caldo.
0: Sì.
1: Oggi volevo fare gli auguri a tutti, Lorenzo e Lorenza.
0: Ah, è vero, lo stavo dimenticando, pensa un po'. Che è un bel nome, ti ricordi che qualche volta abbiamo ragionato sui nomi maschili e femminili, cioè lo stesso nome, come funziona al maschile.

0: maschile o al femminile. E Lorenzo è uno di quei nomi che sia al maschile che al femminile ha la stessa bellezza. Non
1: poi
0: trovi?
1: Chiamano Lori, sì, Lori.
0: Sì.
1: Però Lorenzo è un bel nome. Poi,
0: sì, ma anche al femminile, Lorenza.
1: Al femminile, Lorenza, sì, sì.
0: Ci sono certi nomi che stanno meglio al maschile, altri nomi che stanno meglio al femminile. E Lorenzo e Lorenza direi bene tutte e due, no?
1: A me quello che fa ridere più di tutti, sai che nome è? Andrea, perché con due A finali quello che è femminile, con uno solo è maschile.
0: Eh sì, è anche un po', ricordo l'attrice Andrea Ferreol, e in francese si adopera molto al femminile, per esempio. E Andrea terminando con la A, per l'assonanza della lingua italiana, lo si può considerare anche al femminile, perché termina con la A. Ok? Grazie Flaviana, grazie per questo spunto. E il santo del giorno è questo. La linea ritorna libera perché mi stanno chiamando al numero del WhatsApp e chiamatemi all'800, non l'abbiamo ancora citato oggi, 800-640-771, perché qui non posso rispondere. Questo Tremario è un 339 cancellato, 8 cancellato. Era Mario, non posso. E sempre sentiamo che Mario non posso. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, sono Mari.
0: Mari, vedi?
2: Buon
0: ciao Mari.
2: Buon inizio settimana.
0: Allora, bene, buon inizio.
2: E volevo fare gli auguri a mio papà, anche se è 43 anni che non c'è più, perché lui si chiamava Lorenzo.
0: Ah, Lorenzo, vedi? Quindi l'onomastico.
2: Sì, esatto.
0: Del tuo papà. Cosa faceva il tuo papà?
2: Mio papà era ispettore lì a quarto, nel sì. Al manicomio.
0: Sì. Pensa, è un lavoro particolare.
2: Degli operai, Poi ci ho lavorato io, ci ha lavorato mia mamma, ci ha lavorato mia zia, mia cugina. Eravamo in cinque di dentro.
0: Avete tutta la famiglia, ci sarà una targa a ricordare questo, no?
2: Esatto, esattamente.
0: Comunque bene col caldo, siete a posto, bevi,
2: si scoppia, si muore.
0: Si muore. Cos'hai, l'aria condizionata? Si è aperta tutta una...
2: No, l'aria condizionata fa male a mio marito e molto meglio di no.
0: Bene, vabbè, se ci si riesce a rinfrescare senza aria condizionata, meglio, no? Se si crea un giro d'aria. Anche perché raffreddiamo la casa e riscaldiamo il pianeta. Questo è purtroppo è così. Bene Mari, grazie. Buongiorno. Allora, ecco qua, primo canale, il 12 agosto, l'eclissi solare in diretta su primo canale dalle 19. Ci saranno ospiti, insomma, che ci spiegheranno questo fenomeno della natura. L'allineamento praticamente si metterà di mezzo tra noi e il sole, si metterà di mezzo la luna e non ci farà vedere il sole. Ecco qua. Da noi sarà lievemente totale, quasi totale, e su primo canale, se non avrete modo di vedere da casa vostra, dai vetri di casa vostra, attraverso i vetrini oscurati, di vedere l'eclissi totale, il suggerimento è quello di guardare il primo canale, guardare noi. Noi partiamo alle 19, giusto, e poi il fenomeno dovrebbe essere visibile dalle 19, intorno alle 19.30. E avremo modo di ragionare anche su quelli che sono queste palle da biliardo, no? Che qualcuno casualmente ha gettato su un tavolo da biliardo e che riguardano poi la nostra vita, magari influenzano anche la nostra vita. Ecco la luna che si frappone e tra poco non ci farà vedere il sole. Noi ricordiamo l'eclissi del 15 febbraio del 61, eravamo bambini. Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, signore.
0: Buongiorno, signore.
3: Vorrei chiedere, siccome tutti i giorni...
0: Può spegnere la televisione cortesemente?
3: Grazie, l'ho spenta.
0: Bene, dica.
3: Siccome tutti i giorni bruciano case, non dovrebbe andare in vigore una legge che tutti i condomini...

0: avessero sul pianerottolo un estintore. Non sarebbe una cosa
1: Sì. Sì, sì, sì, beh, sì, direi di sì, non ci avevo pensato. Cioè, lei dice ogni giorno brucia una casa, non sarebbe utile avere un estintore. Sì, questa è un'altra cosa. Lei diceva questo, un estintore in un palazzo.
0: Ogni pianerottolo.
1: Ecco. Ma, sì.
0: E tanto più che c'è carenza dei vigili del fuoco. Mi sembra Savona, Imperia, anche. Non sarebbe una grande idea. Ho fatto la quinta elementare, però il buon senso ce l'ho.
1: Sì.
0: Conta dal titolo di studio.
1: Sì.
0: Ci vuole del buon senso delle persone al governo, che sappiano usare il buon senso, non litigare continuamente.
1: Sì, beh, l'immagine che noi abbiamo di loro, quello che noi vediamo di loro, purtroppo è questo, quello di una lite continua. Sono riusciti a litigare con dei motivi precisi, anche ricordando i nostri morti o i morti di Marcinelle, quindi anche lì, anche in quell'occasione, sono riusciti insomma ad uscire dal rituale, no? Persino in quello, dove vorranno arrivare? Le ricordo che manca un anno alle prossime elezioni, alle prossime politiche. Se già il clima è infuocato adesso, incendiario adesso, chissà cosa succederà da qui a un anno, no? Come sarà il clima politico in Italia. Però grazie comunque di questo spunto. Cosa ne pensa il nostro gruppo d'ascolto? Estintori? Ma uno magari, non tutti, non su tutti i piani. Quanto costa un estintore? Boh, quanto costerà un estintore? Sì, ce lo possiamo permettere. Cosa lo scrivete? Andate a vedere su Google, sull'intelligenza artificiale, cosa costa un estintore? Magari esteticamente, vabbè, un estintore è un po' come il defibrillatore, no? Che è utile averlo, insomma, in certe situazioni, anche per strada è utile averlo. Ma non è male l'idea della signora, non ci avevamo pensato. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno signor Cirone, sono Rosa.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno cara Rosa.
2: Io ce l'ho sul pianerottolo, ce l'ho a fianco alla porta, l'estintore.
1: Ah, hai visto? Ma è una sua iniziativa?
2: No, è proprio, c'è sempre stato. Ora sì. Ultimamente, cosa un po' di mesi fa l'hanno ricambiato, hanno messo tutto nuovo, di nuovo.
1: Sì.
2: Sì, da quando abito qui che c'è.
1: Ma pensa, sempre. Quindi esiste, si può avere, ecco, si può ottenere.
2: Penso proprio di sì,
1: sul ballatoio perché... il
2: sì io ce l'ho proprio a fianco alla porta, qualsiasi cosa succede è proprio a fianco.
1: Beh, ma quando lei si infiamma per la politica ci vorrebbe bisogno usarlo l'estintore, no? Quando lei se la prende su con la sinistra bisognerebbe adoperare.
2: Ci sono, come ha detto poco fa lei, cioè anche la sceneggiata, non è che litigano, è la sinistra che cerca sempre dei motivi veramente ma di basso livello. Ora cosa sono andati a fare quella sceneggiata Landini là con i morti? Ma ci sono di cervello sta gente, ma c'è. Ma cosa pensano che siamo tutti stupidi? Ma non è il caso di andare. Oltretutto mettono in ridicolo all'estero l'Italia, è quello che mi dà più fastidio, perché finché litigate in Italia è un discorso. Ma quando appoggiate il governo spagnolo a discapito di noi italiani, ma fate una figura veramente pessima, perché poi come in una casa si può litigare, ma fuori meno si sa e meglio è.
1: Sì.
2: La stessa cosa deve essere in Italia, litigate fra di voi, ma all'estero dovete dare l'immagine che voi tutelate sempre gli italiani, come fanno gli altri negli altri paesi. Ed è vergognoso che una sinistra si comporta in questo modo, vergognoso, pensateci.
1: Allora. Estintore, grazie, per Rosa, adesso sentiremo la controparte. Landini non c'entra in questa vicenda, tutt'al più avrebbe dovuto dissociarsi dai colleghi belgi che, quando ha parlato la russa, ha letto le parole del nostro presidente Mattarella, si sono voltati dall'altra parte. Non c'entra Landini, non si è voltato Landini dall'altra parte. Oltretutto la russa sosteneva oggi sul più importante organo di informazione

0: non internet, che di aver sentito anche delle frasi sessiste quando ha parlato una senatrice che non conosco, non l'avevo mai sentito, su di lei, però dice che non le riferirà mai, punto. Sentiamo, pronto, buongiorno.
1: Non c'è poco da dire, ciao.
0: Sì, buongiorno, buongiorno.
1: Eccolo. Hai già risposto al tema, quando si telefona, almeno essere informati. Perché Landini era in prima fila, non ha fatto assolutamente niente. Sono stati due militanti della CGIL belgi e si sono girate le spalle. Ma perché dare questa disinformazione anche telefonicamente? Va bene, benedetta cultura, ti saluta, viva l'informazione.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Ciao.
0: Grazie. Questo abbiamo detto, abbiamo spiegato. 10:15 abbiamo chiuso l'episodio? A posto? Chiudiamo. Ora non è il caso, comunque, a Marcinelli, in occasione della giornata che ricorda i morti sul lavoro, morirono più di 200 persone, 130 italiani, la maggioranza degli, so che vi annoio, la maggioranza degli italiani era abruzzese. Fatti 120, 140 le persone, la maggioranza di questi era abruzzese. Vediamo cioè alcuni momenti, questo quando è dopo, quando riferiscono alla Russa. Poi c'era stata una sorta di gemellaggio, perché la sera prima il foulard, si sono scambiati gli stessi foulard, la CGIL italiana e la CGIL, chiamiamola CGIL belga. Non mi sembra il caso, una manifestazione del genere, a me non sarebbe sembrato il caso di inscenare questa protesta contro i fascisti italiani, non mi sembra il caso, però vado in regia, sono le 10:16, c'è una brevissima pausa, a tra poco.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Un mare di WhatsApp, li leggeremo tra poco, 10:18, andiamo adesso? Da Elisa Ricci, credo che parleremo di caldo. Elisa, buongiorno.
2: Esattamente,
1: buongiorno, cara.
2: Buongiorno, buongiorno anche a te. Purtroppo parliamo ancora una volta di caldo. Infatti nella nostra pagina di apertura primocanale.it potete vedere e leggere nel dettaglio la notizia. Notti roventi in Liguria, Genova, nono giorno di bollino rosso per il caldo. Infatti è stato emanato il bollino del Ministero della Salute, ancora una giornata di bollino rosso, caldo senza sosta nella nostra regione, un po' come nel resto d'Italia. Infatti quella che abbiamo passato è stata una nottata rovente, le temperature molto alte nella giornata di ieri, infatti oltre i 30 gradi in tutta la regione, una sensazione di caldo sempre in aumento anche a causa dell'umidità, circa il 70-80% di umidità, pensate. E naturalmente la situazione è sempre quella di disagio, specialmente per quanto riguarda le persone anziane, le persone più fragili. Il Ministero della Salute infatti consiglia vivamente di non uscire nelle ore più calde.

della giornata, in particolare dalle 12 alle ore 3, i momenti in cui si sente molto di più questo caldo intenso, questo caldo rovente. Appunto, si consiglia anche di bere molta acqua per non rimanere disidratati, evitare alcolici e soprattutto prediligere pranzi leggeri, evitare quindi le carni.

0: Grazie, grazie. Beh, si parla di caldo, caldo, caldo pesante. Sentiamo, ci sono anche messaggi molto caldi quando si parla di politica da una parte e dall'altra. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, mi scusi. Buongiorno, sono da Genova Bolzaneto.
0: Sì, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come
1: però
0: si chiama?
1: Io, Giovanni.
0: Giovanni, buongiorno Giovanni.
1: Avevo mandato le fotografie della lapide ai caduti.
0: Sì, le abbiamo fatte vedere venerdì o sabato. L'ho chiamata Bolzaneto, guarda un po' Mario. Direi di averla chiamata Bolzaneto, mi dica.
1: Volevo parlare al momento giusto, logico. Non sì. Adesso dopo tre giorni, o quattro che siano. Però dimmi, cosa volete sapere? Mi avete chiamato voi praticamente.
0: Com'è?
1: Io ti dico una cosa, la lapide è tale quale come era prima. Non ha fatto niente, aveva fatto solo l'erbetta, il resto è rimasto come era.
0: Sì.
1: Probabilmente hanno bisogno di alcuna gente, altre persone, perché non ce la fanno.
0: Aspetti che la vediamo.
1: Allora.
0: Arriva, eh? Aspetti, aspetti.
1: Sì, tranquillo. Io sono qua seduto.
0: Lei mi ha mandato le foto quando venerdì?
1: Mi sembra di sì, non mi ricordo neanche.
0: Lei ha visto che l'abbiamo... Ecco, allora, intanto
1: sì, sì,
0: perché questo? Perché la prima foto è questo attraversamento pedonale?
1: Certo, è l'attraverso pedonale e arrivi, sbatti in quella bella cosa lì.
0: Ah.
1: Bellissima.
0: Questa? E questa? Poi ce n'è un'altra?
1: Guarda, io non sono a casa, comunque.
0: Ah, ok.
1: Devo parlare al momento giusto, adesso non sono al momento giusto. Logico. Però mi ricordo, anzi ti dirò di più, sono a 50 metri dalla lapide.
0: Ho capito.
1: Praticamente.
0: E quella che vediamo adesso con la corona,
1: ecco,
0: con la corona e la cuccarda.
1: La corona diventa vecchia, logico.
0: E beh,
1: poi
0: certo,
1: sotto avete visto cosa ci abbiamo.
0: E sotto c'è questa targa che è un po' malconcia, un po' tanto malconcia.
1: La targa vabbè può andare, sotto invece c'è l'ardesia. Che
0: c'è l'erba, sì.
1: E c'è l'erba, adesso hanno tolto l'erba, sono stati bravissimi.
0: Ok.
1: Dopo un mese hanno tolto l'erba, perché io ho segnalato, ho segnalato al comune, non è
0: sì,
1: che...
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Lo sai tu, il comune ha provveduto a levare l'erba, adesso c'è rimasta altre cose, che non ti dico cosa perché siamo in televisione.
0: No, vabbè.
1: C'è degli escrementi.
0: Ma... Ho capito, ma questa targa è lì per terra?
1: No, la targa pesa. La targa pesa. Per terra c'è l'ardesia che non c'è più. Vedi il bianco, c'è il nero e c'è il bianco, no? C'è un'ardesia, sai, a protezione del muro.
0: Sì.
1: Sotto la targa c'è l'ardesia che non c'è più. E va bene, quello può essere. Però sì. Sotto ancora ci sono degli escrementi e ci sono tuttora. Ora non so se posso andare a togliere io magari.
0: Non so
1: che posto, che posto sì. Come
0: ho capito, no. Sì, ora per assurdo l'Italia è un paese nel quale se magari le va a togliere le fanno la multa, perché può capitare, la persona zelante, il vigile zelante, ora non penso sia così, se non raccoglie l'escremento del cane non viene, anzi dovrebbe essere multato chi non lo raccoglie. Comunque, a parte questo, grazie per averci fatto vedere questo. Giovanni mi ha detto che si chiama
1: dei Colmi, che praticamente è il comune di Bolzaneto, è questo?
0: Il municipio, è il municipio.
1: È il municipio, sì, c'è la biblioteca, adesso magari sono in ferie, però ci sono.
0: Ho capito.
1: E non la vedo, no? Non la vedo. Poi c'è una stazione lì di fronte.
0: Sì.
1: Bene. Tutto bene.
0: Capito tutto. Perfetto. Vabbè, grazie Giovanni, grazie. Grazie per la segnalazione. Hai visto la foto, le abbiamo riprese. Allora, salutiamo. Allora, Daniela suggerisce pasta fredda, leggera, gustosa, ottima con questa calura. Assolutamente. Allora, l'estintore, come avete scritto in tanti, un estintore a polvere costa circa 30 euro. Così poco? Ah, 30, ma compreso tutto. Così, sì, tutto. Varia a seconda dei chili di polvere. Perché polvere? Si fa la domanda, si dà la risposta. Perché sembra che sia dei più sicuri. Ciao da Giulio Pietraligure, adesso sta scrivendo da Alassio. Poi mi avete anche scritto, un'altra persona mi ha scritto che costa sì 30 euro, una trentina di euro. Io pensavo di più. Sì, si potrebbe tenere, è chiaro, bisognerebbe fare così un piccolo corso tra i condomini per saperlo utilizzare. Non vorrei che venisse usato, sai, in un condominio anche come arma per... entrare, no, sì, per entrare, sì, nelle riunioni, per abbassare il fuoco delle riunioni, no? Ma che venisse usato come arma per entrare contundente, per spaccare una porta, entrare in una porta, non lo so, entrare in un appartamento, però sì, un estintore ci sta.

0: estintore per condominio, ci può stare, uno in cima, uno all'ultimo piano, uno al primo, non lo so. Allora, la signora, dunque, forse non si è resa conto che chi muore sono sempre quelli che si ammazzano dal lavoro e vengono commemorati da chi il lavoro non sa nemmeno cos'è. Intendo quelli che usano le mani, poi il cervello per cercare di salvarsi quando tutto crolla. Sentiamo la telefonata, grazie, sono tantissime oggi. Qui c'è una palma carina che sta sbucando. Allora, adesso vediamo. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico, sono Roberto.
0: Roberto, eccolo qua. Buongiorno Roberto.
1: Allora, per quanto riguarda l'estintore, io devo dire che nelle scale dove abito io c'è un estintore.
0: Ah, vedi?
1: C'è un pianerottolo che bolle, 32 gradi, dopo che hanno fatto il cosiddetto cappotto, che è una gran fregata perché non fa uscire il caldo, non fa respirare i muri, come l'hanno fatto, e c'è polisterolo da tutte le parti.
0: Pure!
1: Che bel lavoro che hanno fatto da me! Hanno messo dei lastroni di cosa, non so, attaccati ai muri, praticamente i muri nostri non respirano più. Perché ci hanno messo questi lastroni,
0: sì, ho capito.
1: Non ce n'era bisogno, aspetta, di fare il cosiddetto cappotto, perché c'è un clima che non richiede il cappotto. Ma siccome se non si faceva il cappotto si sentivano inferiori, perché volevano 110 a tutti i costi.
0: Vuoi mettere? C'era il super bonus. Piano Roberto, piano. C'era il super bonus, l'hai fatto col 110% il cappotto, eh?
1: Infatti all'ultimo piano dove abito io ho 32 gradi nel pianerottolo.
0: A posto
1: sei. È il risultato del cappotto e sono abbastanza incavolato con i miei condomini, sono molto incavolato. E comunque c'è un estintore. Però ritorno a ripetere, il pianeta, non so, una volta si diceva che c'era il buco nell'ozono, giusto?
0: Sì.
1: Adesso non se ne parla più. Allora, questo anticiclone africano, perché, cioè, io parlo da ignorante, perché ci viene a far morire a noi, cioè, cosa succede in sostanza? Perché il Danubio, ieri hanno fatto vedere che hanno trovato dei reliti di navi tedesche.
0: Sì.
1: Quindi sta andando tutto a ramengo, è veramente incredibile.
0: Purtroppo sì.
1: Non è che adesso ci sono c'è l'eclissi di sole che porterà qualche vantaggio o svantaggio, non lo so, parlo da ignorante, vediamoci. Però è preoccupante la cosa, bisogna mettersi nella testa di piantare alberi, altro che storia, altro che di armi, è una cosa incredibile. L'acqua sarà l'oro dei domani.
0: Sì, il petrolio, vero.
1: Giovani vedranno un mondo, no? Vabbè, io non ne vedrò più perché ormai prima o poi me ne devo andare, però i giovani di oggi, poverini veramente.
0: Vabbè Roberto, grazie. Allora, il mondo viveva fino a qualche anno fa, viveva un suo equilibrio, poi il nostro modo di fare, di vivere, di lavorare ha fatto sì che questo equilibrio non fosse precario e adesso fosse sbilanciato completamente contro la natura. Quando vedete o guardiamo una montagna laddove c'era un ghiacciaio, adesso non c'è più, è il segno di tutto. Quando ritorneranno i ghiacciai, allora sì. Questo è Bonelli che, eccolo qua, vedi, che è sul Po, dov'è? Sul Ticino, sul Po. E Bonelli che è un po' da tutte le parti comunque, io devo fare i complimenti, complimenti perché riesco, non ce l'ho con Bonelli, va benissimo, AWS, va benissimo, però è sul Po per farci vedere come siamo. Di chi è la colpa? È facile immaginarlo, se c'è Bonelli sarà la colpa, di chi? 10:29, mi fermo qua, e quando vedi un fiume o il Danubio, come ricordava, in queste condizioni ti piange il cuore. Si potrà tornare indietro? Dobbiamo cercare di tornare indietro, riusciremo a tornare indietro? Questo ce lo auguriamo, cosa dobbiamo fare? È chiaro che anche nei nostri comportamenti c'è cioè, cioè la, la, la, un

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime ai 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche i 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Sentiamo la telefonata, vi dirò che sono tanti WhatsApp, sono tanti. Ah sì, è vero. E andiamo prima da Elisa, poi c'è la telefonata Elisa Ricci che ha qualcosa da raccontarci, Elisa, che riguarda anche la mia provincia, no? Riguarda il Savonese, mi sembra, Elisa. Sentiamo cosa è successo.
1: Esattamente, Enrico, parliamo di frodi, perché appunto è in atto il maxi sequestro da parte della Guardia di Finanza per quanto riguarda la frode del carburante, e questo in tutta Italia, ma anche appunto nel Savonese. Negli ultimi sei mesi sono stati denunciati, pensate bene, 265 soggetti, e sono stati sequestrati oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti, appunto, di questo carburante. La maxi operazione ha permesso di scoprire un sistema criminoso in atto anche nel Savonese. Le indagini effettuate dal nucleo di polizia di Savona ha fatto emergere un sistema criminoso che opera proprio nel deposito fiscale di Vado Ligure. Portavano via il carburante attraverso la manipolazione delle manichette di bypass meccanici. Questo carburante usciva appunto all'esterno del deposito e poi veniva venduto a prezzi agevolati. E al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 3.700 litri di carburante e 15 persone sono state ritenute responsabili di quello che è accaduto. Quindi questa è la notizia della frode, ma fortunatamente la Guardia di Finanza in questo caso ha scoperto l'azione criminale in atto. A te, Enrico.
0: Grazie Elisa, sempre al lavoro la nostra redazione. Poi vi racconterò un altro fatto che riguarda sempre la benzina, che è accaduto a Roma. Pronto, buongiorno. Pronto? Lo racconto adesso? Allora, Guardia di Finanza a Roma, non qua, è un caso diverso, non c'entra Savona, sottotitolatelo, non lanciamo accuse con nessuno. Guardia di Finanza a Roma, fatte 100 i distributori controllati, 20 fatti 100 i distributori controllati, 20, quindi il 20% somministrava benzina con l'acqua dentro, benzina allungata con l'acqua, macchine in tilt, macchine che si fermavano, automobili. Poi ce n'era, tra questi 20 ce n'era uno particolare che distribuiva, forse metteva più acqua nella benzina degli altri, con le macchine che stentavano a ripartire.

0: euro si spegnevano appena uscite dal distributore dopo aver fatto il pieno. Questo a Roma, questo a Roma. Banalmente la benzina allungata con l'acqua. Abbiamo la telefonata, Mario, giusto? L'hai recuperata. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Signor Girone, buongiorno.
0: Sì, buongiorno, buongiorno. Dica.
1: La prima volta che ci siamo visti,
0: sì,
1: che avevo chiamato, che avevamo tutte e due una capigliatura grossissima.
0: Vabbè, e adesso non c'è più.
1: Adesso non più.
0: Non più.
1: Per andare sulla Madonna della Guardia.
0: Sì.
1: Dove c'era il ponte della ferrovia, ci eravamo fermati lì, avevo chiamato un po' di persone per quattro lampadine che erano come cerini, e ero andato un comune di qua e di là, insomma, per cambiarle ci ha messo 18 anni.
0: Beh.
1: 18 anni, siamo in Italia, eh.
0: 18
1: poi
0: anni,
1: parlavo di incendi, sì. Di incendi. A Nerone nella notte è cominciato un fuoco.
0: Sì.
1: Sì. Ci sono due qualità di, non dico persone perché sono bestie. Mm-hmm. Due, la prima che sono quelli che fanno... Uno è, sono amici di Bonelli.
0: Mm. Sì.
1: Di Bonelli.
0: Sì.
1: E gli altri sono quelli che applicano il fuoco, che si chiamano...
0: incendiari.
1: incendiari. Però gli amici di Bonelli...
0: Che fanno?
1: Hanno creato una legge...
0: Mm.
1: Basata sul fuoco, che non voglio dire altro, che se la cambiassero il 90% di incendi non li fanno più.
0: Mi sfugge questa cosa, devo andare a cercare, aiutatemi. Ma perché è una legge permissiva? Io so che se beccano un incendiario, insomma, ci sono pene pesanti.
1: Esatto. Però se la cambiassero, ripeto, e dico un numero 90%, non li fanno più.
0: Quindi più dura, quindi una legge più dura, lei dice. Ma non penso che Bonelli abbia optato per una, per pene più leggere.
1: Non c'era ancora lui, magari. Però
0: certo.
1: La legge esiste.
0: Ok. Ma sono danno.
1: Perché dove brucia per 5 anni va bene, non dico altro.
0: Ok. Non puoi, per le cioè se la terra, se brucia la terra non puoi costruire sopra per 5 anni, prima di 5 anni non puoi costruire, ho capito. Quindi lei dice qualcuno da fuoco da fuoco, e poi dopo solo 5 anni può costruire, quindi leggi più o meno permissive su questo. Ricordo ieri un vigile del fuoco ricordava ancora, grazie caro amico, un vigile del fuoco ricordava come fatti 100 gli episodi, 20 sono colposi, cioè non è colpa tua, magari utilizzi una sega elettrica, fai la scintilla, quindi non sei tu che hai voluto bruciare, ma l'80 sono dolosi, quindi 80 dolosi, 20 sono colposi, cioè non l'hai fatto apposta, magari hai bruciato le sterpaglie, non l'hai tenuto a bada il fuoco, e quindi i suggerimenti sono quelli di non usare comunque attrezzi che possono scatenare delle scintille. Quindi fatti 100, ripeto, 20 sono colposi, cioè non è colpa tua, non l'hai fatto apposta, e 80 invece sono proprio dolosi. C'è anche il piromane, c'è anche la persona che gode nel vedere bruciare qualche cosa, ok? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, buongiorno. Sono Angelo Giardina.
0: Angelo, buongiorno.
2: Buongiorno, una domanda così, sì, mi viene spontanea. Vedo spancheggiate per Genova delle biciclette rosa, gialle, verde, blu, con colori granati. Cosa sono quelle bicicli?
0: Sì.
2: Che le vedono con tutte le parti abbandonate, sui marciapiedi.
0: Sì.
2: Sapete mica, così è una mia curiosità, perché sì, le vedo così... da tutte le parti, non, sì, non capisco cosa siano, cos'è.
0: Allora, a Genova ci sono 5 concessionari, possiamo chiamarli così, che distribuiscono le proprie biciclette. È un fenomeno in crescita.

0: Tante volte però queste biciclette vengono vandalizzate, quindi lei vedrà cinque marchi diversi, cinque colori diversi, qui ne vediamo uno, sono cinque, se ne aggiungeranno anche degli altri, perché ci sono delle cifre fortunatamente in crescita, cioè la gente si sposta, ha imparato ad usare questi mezzi, magari vicino a casa la rastrelliera dove poter abbandonare la bici. Tante volte purtroppo vengono prese a noleggio, vengono noleggiate, si paga qualche cosa, e poi invece vengono abbandonate perché magari servono a qualcuno per spostarsi da qualche parte, le abbandona perché non trova la rastrelliera dove depositare la bicicletta, e quindi purtroppo si vedono queste biciclette sparse in giro. La notizia bella è che il fenomeno è in aumento, probabilmente a questi cinque gestori ne subentrerà, ne arriverà un altro, perché si parla di migliaia di corse, ce lo siamo detto l'altro giorno, si parla di migliaia di corse al giorno, e questo fa indubbiamente piacere, perché una bici in più è una macchina in meno per strada. Poi, per carità, amici, se siete nel torinese e un 5-6 bici di ciclisti vi danno fastidio, tirateli sotto con la macchina, no? E se non riuscite a tirarle tutti a fare un filotto, come si fa col biliardo, quando il pallino fa filotto e prende anche l'omino rosso al centro, tornate indietro in retromarcia e finiteli definitivamente. Poi andate dai carabinieri a costituirvi dicendo che vi dispiace, magari scriverete una lettera, farete scrivere una lettera dall'avvocato, ma dovreste finire direttamente in galera. Io vi ho già detto mille volte, da ciclista, a meno che un ciclista, con tutto rispetto, no, non sia sordo, a meno che non abbia difficoltà di udito, no? Può essere, però il ciclista quando è in bici, la macchina la sente arrivare 2 chilometri prima. Quando siete accanto al ciclista, se volete fargli del male, suonate il clacson, perché ti fa male, dà fastidio. Vi sente arrivare, non c'è bisogno di suonare il clacson, perché lui vi sente, se non ha problemi d'udito, se non è sordo, lui vi sente, se non ha amplifon meglio, se ha amplifon vi sente meglio, se ha mic pure, vi sente, è inutile che gli suoniate quando arrivate sul sedere del ciclista, per dire, perché il ciclista può dire, ma dai, quello come ha fatto quello ieri a Torino, l'automobilista ha detto, come, dice a me, ma dai, ma io ti tiro sotto con la macchina, oh, ma ti tiro sotto, ma scherzi, dai. Oh, e così ha fatto, quindi comportatevi così, ok? Se non lo prendete alla prima, fate retromarcia. Punto. Pronto, buongiorno.
1: Ciao Enrico, Roberto, via Caffaro.
0: Roberto, ben ritrovato, Roberto,
1: sono
0: dai.
1: Sono entrato dai. Ieri, sì. Allora, sono passato da Viverone e alle 4 di pomeriggio c'erano solo 46 gradi.
0: Ma sì!
1: Non c'erano neanche le zanzare,
0: lo
1: perché
0: credo.
1: Non riuscivano a volare.
0: Lo credo, ma sei passato proprio dalla statale Ivrea a Viverone?
1: Sono passato dalla statale perché l'autostrada era completamente bloccata.
0: Ma dai, strano!
1: È dove c'è quella specie di rebigo dove scendi dalla cavalcavia e risali, da due corsie diventano una, e c'erano 10 chilometri di coda,
0: figurati, bene.
1: Passo per Ivrea, statalaggio.
0: Ma certo, si viaggia bene, la statale è piacevole, no? Arrivi a Santiago.
1: Ma è piacevolissima.
0: Vercelli.
1: Piacevolissima. Ma a parte le temperature, sì.
0: Beh, certo. Mi hai pensato quindi quando sei passato da Viverone?
1: Ho pensato perché bordeggiando Viverone ho detto, guarda un po' che Enrico non sia qua il foraggio alle paperelle.
0: Bravo, esatto, ci andrò tra un paio di settimane se Dio vuole.
1: Io anche torno su, ma vado un po' più su.
0: E vai un po' più su, certo. Bene, Roberto, dai. Qualche cosa.
1: Mi ha fatto piacere tornare qua in Vietnam con queste temperature.
0: Certo. Pesante.
1: Perché direi che
0: pesante.
1: La temperatura tra qua e Saigon e l'umidità non è tanto diversa.
0: No, si nuota. Noi avremo le branchie, l'uomo. Tra 2000 anni l'uomo avrà le branchie, non avrà più il naso, respireremo l'umidità dell'aria, no? Ci evolveremo in quel modo, hai capito?
1: Fa piangere il cuore, come dicevi tu giustamente prima, vedere le cime delle montagne completamente spoglie, non vedere più un ghiacciaio fa veramente male al cuore.
0: Fa male, non lo so. Fa male, erano lì, li vedevamo, non ci sono più. Quelle macchie bianche che riflettevano il sole, se c'era il ghiacciaio, non ci sono più.

È terribile, è terribile. Ritornerà tutto quando le rivedremo, se riusciremo a rivederle. Roberto, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, andiamo in regia, Rocchiccioli. È tornato Rocchiccioli, eh? Siamo quasi al gran completo. C'era la telefonata, Mario, che stanno chiamando. Ah. Allora, vado in regia. Ho lasciato colpevolmente indietro un po' di WhatsApp perché sono tanti, mi parlate del caldo, mi avete scritto che oggi Sestri, Ponente, Cornigliano, un caldo infernale, poi sentirete parlare delle isole di calore, dobbiamo adoperare l'asfalto più chiaro perché nero, no? Attira, gli alberi, noi a Genova odiamo gli alberi. Quando dicemmo, si dice, no? In passato remoto, ad un assessore, vi parlo del passato, e dico, ma in via Gramsci non si può pensare a degli alberelli, no? A Parigi ogni strada, degli alberelli, no, no, non si può, non si può, non si può, perché sotto c'è la metropolitana. Vabbè. Non dico delle sequoie, cioè non è che sotto via Gramsci c'è tutta la metropolitana. No, ci sarà una, non dico le sequoie giganti, alberelli, non si può, non si può. Pensate come siamo messi. Poi arriverà l'architetto di turno a dirvi l'isola, il calore, l'asfalto, il bosco verticale, orizzontale, il bosco diagonale, ma l'alberello in via Gramsci non si può mettere, eh? Non si può mettere. Brevissima pausa, a tra poco.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: Allora scrive Maria, dice: Henry, vorrei segnalare, questa mattina mi sono recata alla MT in via Bobbio, MT in via Bobbio è lì, per rinnovare l'abbonamento annuale, però ho trovato chiuso, come mai? E dice: siamo in ferie, ferie forzate. E lei dice, la signora dice, trovo la cosa vergognosa, visto che paghiamo e viaggiamo come bestie. Un cordiale saluto, c'è anche il nome e la firma, e la firma. Quindi così mi dice, io mi fido se mi scrivete questo. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, io sono Bruno.
1: Bruno.
2: Sono per un disservizio, tanto per cambiare. Allora, senta, io ho un grosso problema all'anca. Ho già fatto un'infiltrazione, però non riesco a camminare. La dottoressa di casa mi ha fatto una prescrizione per una risonanza magnetica in 13 giorni. È passato un mese. Ho telefonato direttamente alla Salus della Sfoce, mi sono presentato con la richiesta, mi dice sì, se vuole domani le facciamo la risonanza magnetica. Dico perfetto, sono 200 euro. Dico scusi, ma io qui ho la richiesta. Ah no, allora deve andare tramite AV. È passato un mese, l'ho fatta la richiesta, l'ho fatta il giorno 8, qui ora ne abbiamo 9, questa 10, quante ne abbiamo? E quindi io sto sempre aspettando che ci sia un posto per poter fare questa risonanza magnetica. Io ho un problema, non riesco a camminare, l'ortopedico mi ha detto che vuole vedere la risonanza magnetica per il da farsi, e sto sempre aspettando. Capisce che è un problema grosso, perché
1: assolutamente
2: le cose dicono che le hanno aggiustate, ma mi sa che non hanno aggiustato assolutamente niente, perché a pagamento domani uno ha già tutto.
1: Sì.
2: Mentre se uno deve andare tramite ASL, non te la fanno assolutamente.
1: Certo.
2: Io non so più cosa fare. Perché mi sembra, oltretutto mi è andato anche il numero verde per la priorità.
1: Sì,
2: ho
1: sì.
2: telefonato, allora sì, va bene, vediamo, le facciamo sapere, anche lì mi

0: dato prima un numero di riferimento, ho ritelefonato, questo ci guarda e diciamo tutto, ha mandato un altro numero di riferimento, ora stamattina ho richiamato, mi ha dato un altro numero di riferimento. Cioè, insomma, diventa una cosa, ed è passato un mese abbondante.
1: Mi dispiace.
0: Per non essere mala sanità questa, però a pagamento domani.
1: Certo. Allora, io la ringrazio, penso siano tanti i casi come i suoi, tanti. Quello che noi non riusciamo a capire è che se la sanità pubblica non riesce nel pubblico a dare una risposta pronta, dovrebbe accreditarsi con i centri privati. Cioè il signore va nel centro privato, ma la risonanza magnetica RM la paga la sanità pubblica. Poi la Salus manda il conto alla sanità pubblica. E se non riesce ad arrivare, vai in un altro centro e la sanità pubblica pagherà quella privata. Dovrebbe funzionare così. Torniamo dei disalicci? Una cosa, sì, un momento, questa volta il traffico, 10:51, state con noi, sentiamo che cosa succede. Torniamo in redazione. Newsroom 28 da Elisa Ricci, forza.
2: Esattamente Enrico, diciamo che dopo un weekend di passione sulle nostre autostrade con il bollino nero, diversi incidenti avvenuti, in particolare nella giornata di sabato 8 agosto, oggi di nuovo parliamo purtroppo di diverse criticità sulle nostre autostrade della Liguria. E partiamo subito dalla A10, tratto compreso da Savona fino al confine con la Francia. Dobbiamo segnalare sicuramente la coda di 4 km tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia, causa traffico intenso. E abbiamo ancora una coda, sempre appunto in A10, di 3 km tra Fine Ligure e Spotorno, questa volta però in direzione Genova, causa recupero mezzi. Altre segnalazioni che riguardano un veicolo fermo tra Andorra e Albenga in direzione Italia sta causando al momento 2 km di coda, sempre in direzione Genova, a causa del recupero dei mezzi. E un'altra segnalazione che ci parla di oggetti sulla strada tra Imperia Ovest e Arma di Taggia in direzione Ventimiglia, quindi come sempre dobbiamo far fronte oltre che alle code per traffico intenso o incidenti, anche per oggetti sulla strada, sulla carreggiata. E ci spostiamo adesso però sulla tratta genovese, perché anche qui abbiamo diverse segnalazioni da andare a visualizzare insieme. E la prima riguarda proprio un incidente avvenuto in A7 che ha creato una coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 e A12 Genova Livorno a causa appunto di questo incidente. Un incidente che dalle informazioni della polizia stradale non è grave, è successo questa mattina poco dopo le ore 10, una motocicletta, un incidente autonomo, fortunatamente non grave. E questo incidente però sta causando delle piccole criticità, infatti siamo in A7 direzione Milano, coda tra Genova San Pier d'Arena e Bivio A7 A12 Genova Livorno. E un'altra segnalazione che riguarda sempre questo incidente, A12 direzione Genova, coda tra Genova Est e Bivio A12 A7 Milano Genova per il traffico intenso. Insieme andiamo a vedere l'ultima segnalazione, che riguarda invece un cantiere, perché appunto anche sabato vi stavo parlando del weekend di passione sulle autostrade, infatti anche sabato abbiamo visto che questo cantiere ha creato dei disagi, una coda fino a 6 km. Siamo in A7 direzione Milano e al momento si registra 1 km invece di coda tra Busalla e Isola del Cantone, un cantiere stradale che ormai abbiamo da mesi sul nostro territorio. queste le informazioni, gli aggiornamenti, ma naturalmente rimaniamo aggiornati.

0: con le notizie dell'ultima ora per quanto riguarda le nostre autostrade. A te, Enrico.
1: Grazie, grazie Lisa, giornate aggiornatissime, perché siamo in perfetto orario, sono le 10.55, c'è il TG55 in diretta, non perdiamo quindi Chiara Orru con gli ultimi aggiornamenti che arriveranno dalla cronaca, ma come avete sentito il panorama sulle nostre strade è quello di ieri, è quello dell'altro ieri e quello dell'altro ieri ancora. Ricorderete come Orcofellino, Spotorno, questa volta in tutti e due i sensi, sia immaginatolo come la strozzatura, quella di una clessidra, e avete sentito tanti chilometri di coda da una parte e tanti dall'altra. Sigla TG55, Chiara Orru in diretta e poi ripartiamo. Vai.

0: Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie aggiornate dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo subito da un tema caldo trattato da Primo Canale, si tratta del trasporto pubblico Ligure AMT, ancora disagi per il trasporto pubblico nel Levante genovese, questa volta al centro delle proteste c'è la linea che collega Bogliasco e San Bernardo. Per 4 pomeriggi le corse pomeridiane sono state soppresse senza alcun preavviso dei cittadini. Il sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino, chiede maggiori garanzie e certezze per i residenti. Vi spiega tutto Lucrezia Marini.
1: Le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate sui social e agli uffici comunali, al centro delle proteste i ripetuti disservizi sulle linee autobus che servono il territorio di Bogliasco. Per diversi giorni il servizio pomeridiano della linea 873 tra Bogliasco e San Bernardo, gestita da MT tramite la ditta Riccitelli, ha registrato numerose corse soppresse, lasciando a piedi gli utenti in attesa alle fermate. In alcuni casi il servizio è partito regolarmente per poi interrompersi nel corso del pomeriggio. Nessun problema invece per le corse del mattino, che si sono svolte regolarmente. Al centro delle critiche è finita proprio la società incaricata del servizio. Ma non si tratta di un caso isolato. Disagi sono stati segnalati anche sulle linee che collegano Bogliasco, Correcco e Uscio, dove si sono verificate ulteriori corse cancellate.
2: Succede che se non c'è o il lavoratore, l'autista, o si rompe un mezzo, e quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. Mm-hmm. E quindi per 4 pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così, quindi io devo ringraziare MT perché comunque ho fatto un po' il matto, come lei può immaginare, in quei giorni, ma anche loro avevano difficoltà nel trovare una soluzione, stavamo quasi per, diciamo, ricalibrare il loro servizio perché loro fanno altre tratte qua in zona, poi da mercoledì scorso le cose sono assestate, diciamo che non è la prima volta che accade e come puoi immaginare, se non c'è nemmeno una corsa e uno non lo sa, è complicato. C'è stato anche qualche altro di servizio invece di MT sulla tratta Genova-Recco, nel senso che un giorno sono mancate 9 corse, il problema qui era di autisti di MT e un altro giorno 4, insomma, diciamo che quello è indicativo forse di una situazione di difficoltà di MT, perché io quest'anno ne faccio 55 di anni, corse così sulla linea Genova-Recco non ne sono mai saltate.
0: Vasta operazione in tutta Italia da parte della Guardia di Finanza sulle truffe, sui carburanti, una maxi operazione che ha permesso di smascherare un sistema criminoso in atto nel territorio savonese. Le indagini effettuate dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Savona ha fatto emergere un collaudato sistema criminoso, opera di autotrasportatori operanti nel deposito fiscale di Vado Ligure. Gli stessi, durante le operazioni di carico regolarmente autorizzate dal deposito, portavano via il carburante attraverso la manipolazione delle macchinette di bypass meccanici. Il carburante rubato a quel punto veniva caricato sulle autocisterne e trasportato all'esterno del deposito. Poi veniva venduto a prezzi agevolati e al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati, pensate, oltre 3.700 litri di carburante, segnalato alle autorità giudiziarie a 15 persone ritenute responsabili dell'illecito asportazione di prodotti petroliferi. Altre 2 persone sono state identificati i responsabili del reato di ricettazione per aver acquistato il prodotto illicitamente sottratto. E allora se torniamo a parlare di sicurezza nel centro storico, e questa volta sono i commercianti bengalesi di via San Luca a denunciare una situazione di degrado, minacce, danneggiamenti, risse, non ne possiamo più, ricordano, chiedendo più controlli soprattutto nelle ore serali. Ci spiega tutto Anissa De Filippi.

0: 10 anni di attività, superando anche il Covid, ma oggi per Hossein Majed continuare a lavorare in via San Luca è diventato sempre più difficile. Nel cuore del centro storico di Genova gestisce due negozi di articoli per casa e souvenir. Racconta di clienti in calo, turisti che evitano la zona e di episodi di vandalismo, minacce e aggressioni. Da qui la decisione di passare dalle parole ai fatti. Majed ha promosso una raccolta firme e un esposto ai carabinieri della Maddalena. A sottoscriverlo sono stati commercianti e residenti di diverse nazionalità, bengalesi, italiani, sudamericani, cinesi, senegalesi e marocchini. Nel documento viene segnalata la presenza, soprattutto tra il pomeriggio e la mezzanotte, di gruppi di persone nella zona di via San Luca e via San Raffaele. I firmatari denunciano schiamazzi, risse, danneggiamenti, furti e minacce e raccontano di essere arrivati in alcuni casi a chiudere i negozi prima dell'orario previsto per paura. Una situazione che secondo i commercianti avrebbe conseguenze anche sul turismo e sugli affari. I clienti hanno paura, i turisti fanno il giro largo, racconta Majed. Nell'esposto viene chiesto un aumento dei controlli, soprattutto nelle ore serali, e una presenza più frequente delle forze dell'ordine. La richiesta è una sola: sicurezza per chi vive e lavora nella zona. Noi vogliamo solo lavorare e vivere tranquilli, è il messaggio dei firmatari.
1: Si apre una settimana speciale per gli eventi astronomici, ovviamente tutti concentrati sulle eclissi solari. Vi ricordo la diretta di Primo Canale del 12 agosto, ma non dimentichiamoci delle stelle cadenti. Infatti quest'anno le Perseidi saranno particolarmente visibili grazie alla luna nuova che non disturberà con la sua luce. Non sono stelle ma minuscoli frammenti di cometa che entrando nell'atmosfera regalano quelle spettacolari scie luminose che tutti conosciamo. Sentite.
2: Diciamo che quest'anno le stelle cadenti sono state un po' eclissate, se mi passi il gioco di parole, perché non ne parla quasi nessuno, tutti concentrati sulle eclissi. Ed è un peccato ed è un errore. Perché? Perché dato che c'è l'eclissi il 12 agosto, l'eclissi di sole si può verificare solo con la luna nuova, e quindi la luna in effetti sarà nuova in queste sere. Cosa vuol dire? Vuol dire che non darà fastidio con la sua luce, o meglio non aggiungerà un inquinamento luminoso naturale a quello artificiale delle luci dei lampioni, delle strade, dei palazzi, che è già fin troppo. Quindi il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate, nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità, e dato che questo incontro avviene a questa velocità così alta, ecco che queste bricioline si consumano tutte nel passaggio dall'atmosfera e la ionizzano, la eccitano, e quindi noi vediamo queste strisce colorate anche in modo un po' diverso a seconda della composizione chimica originale via di questo granellino di polvere di cometa. E quindi, come dire, il paradosso è che si parla meno di stelle cadenti nell'anno in cui è più probabile vederle, proprio perché non c'è il disturbo della luna in cielo, insomma.
1: Per questa edizione del TG55 è tutto. Io vi ricordo tutte le notizie aggiornate, le trovate sul nostro sito e su tutti i nostri social, primocanale.it. Ovviamente non andate via, ma rimanete sempre qui su Primo Canale.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.

Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

11:05 si eclissa Rocchiccioli, giusto? Si è eclissato? Voi vi siete mai eclissati? No, una volta quando dovevi pagare il conto ti sei eclissato. Vi siete mai eclissati voi? 11:06, perché il tema è l'eclissi dopodomani, giusto? Oggi è il 10-12, qui sul primo canale, sul primo canale. Allora, vi leggo un po' di WhatsApp, ripartono le vostre telefonate. Dunque, a seconda della priorità si può andare in intramenia scaricando il costo alla ASL massimo, pagando eventualmente il ticket, siamo con la risonanza magnetica, però costa, devi pagare comunque. E riflette l'amico Massimo, dice: mi sembra una legge del 2000, è logico che nessuno ne parla perché questa cosa farebbe saltare la sanità pubblica. Buona giornata, grazie. Poi, buongiorno, ormai dobbiamo metterci in testa che vogliono portare la sanità al privato. Basta pensare che prima Genova aveva più abitanti e si riusciva a prenotare in tempi umani. Ora per una visita o alcuni tipi di esami a volte passa anche un anno. Quindi quelle liste di attesa sono un po' una presa in giro, specialmente per coloro che hanno patologie tumorali. Mi scusi, buon lavoro, Anna Maria. Ovviamente, grazie, buongiorno. Sono Fabrizio. Ma allora Autostrade può chiedere i danni a questi distributori che vanno ad acqua per l'infinità di auto in panne sulla rete Ligure? Ma può fare quello che vuole Autostrade. Suggeriscono all'amico, è vero, ogni tanto ritorna questo suggerimento di tornare, di provare per la risonanza all'Ordine dei Cavalieri di Malta. Sono in centro storico, Vico Giannini per la risonanza, così scrive Anna, così suggerisce Anna. Poi, mercoledì, no, il 12 l'eclissi, 10, 11, 12, a Genova raggiungerà il 93.6%, secondo te si oscurerà, è un'eclissi quasi totale, ce lo siamo detto, quasi totale, il fenomeno ripartirà alle, io ricordo quella del 61, eravamo bambini, era mattina, era alle 8 di mattina, questa volta la vedremo, la apprezzeremo, se riusciremo ad apprezzarla dalla terrazza qui su di Primo Canale senz'altro alle 19:30. Noi, la nostra diretta partirà alle 19, dopo domani 12. Vedete? Il sole sarà oscurato dalla luna nel tardo pomeriggio. È estate, per cui lo vedremo ancora, ok? Allora, e quindi il 93.6%. Campo Ligure. Allora, a Campo Ligure si avverte il fumo, cioè si avverte, si vede il fumo degli incendi di Bornese, è arrivato anche in Valle Stura, si sente un forte odore di bruciato e fumo. Dice: siamo vicini a Bornese. Questo messaggio arriva da Campo Ligure. Poi, nessuno vuole mettere sotto i ciclisti, ci mancherebbe altro, ma bisogna anche dire che ci sono ciclisti che occupano tutta la strada. Cerchi di superarli o gli dici qualcosa con ragione e ti mandano a quel paese. Ma quando c'è una macchina, quando c'è un'automobile ferma in mezzo alla strada, non nel posteggio, via Gramsci, quando ci sono i posteggi pieni di macchine e c'è un'automobile che è ferma e voi la superate, cosa fate? La mandate a quel paese, no? No, non credo, no? Tornate indietro, gli rigate la macchina, non credo. Mi domando perché questo fenomeno nasca col ciclista, non riesco a capirlo. E occupano la strada, quando una macchina è in doppia fila, ferma e costringe il bus, costringe le macchine in un imbuto, cosa fate? Quello va bene? Quello va bene? Va benissimo? Vabbè, va bene. Enrico, questa mattina, sì? Lorenzo, ok, dunque in porto, Emilio ha chiamato la squadra, Sabrina è tornata a lavorare, allora Voltri, Voltri gran puzza di fumo.

0: sa dirmi se sempre quello di Vornese, senz'altro sì, o se c'è qualcosa di più vicino, grazie Giuliano, senz'altro sì, senz'altro Vornese. Poi salutiamo Antonio, poi fino a quando, sì Bernardo, fino a quando America, India, Russia e Cina, soprattutto i paesi del Golfo, continueranno ad inquinare, noi potremo fare poco. Però a noi ci hanno convinto a dare fondo a tutti quelli che sono le nostre risorse per comprare un'automobilina elettrica, mentre la Cina, l'India continuano, non solo loro, a inquinare, noi dobbiamo sistemare il mondo, riequilibrare il mondo spendendo quei 35.000 euro, 40.000 euro per comprare una macchinina elettrica, e così pensiamo di riequilibrare il mondo. Vado in regia, sai, perché sono le 11.11, vi aspetto al telefono, il quale mi sembra dolosamente silenzioso, e continuate a chiamare perché, hai capito, anche stavolta al rientro provate a chiamare, vedremo chi sarà il primo a bucare il muro di gomma. Brevissima pausa, tra poco.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 13 agosto alle ore 17.30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20.30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia, il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, vi dirò che non c'è solo il sentore, perché si sente, dell'incendio di Mornese. Siamo in provincia di Alessandria, al confine con la Liguria, che arriva fino qua, si sente, si avverte, ma da qualche giorno segnalate un forte odore di gas. Scrive Giusi: io abito a Regina, sapete il motivo, ma non è l'unico messaggio. Potrebbe essere una nave gasiera in porto, o meglio, c'è una nave gasiera in porto, potrebbe essere quella l'origine del sentore di gas, potrebbe essere quello. Punto. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Sì, Lucia, eccola.
1: Allora, oggi è San Lorenzo, se sì. Guardi la stella cadente, esprimi un desiderio e forse sì, sì. Arriverà.
0: Sì, sì,
1: ascolta,
0: sì. Ascolta. Il desiderio, guarda, lo esprimo subito, è quello di sentirti tutte le mattine, Lucia.
1: Vabbè, dai,
0: si fa per ridere, si fa proprio di sentirti.
1: Allora mi commuovo.
0: Ecco, di sentirti, guarda, tutte le mattine, di sentirti. Anche a quest'ora.
1: Ma se vuoi che non ti telefoni più, non ti telefoni.
0: Ma no, dai, ma per carità. No.
1: Senti, dai. Invece un'altra cosa. Sì. Allora, sempre guardando il cielo, sì. Se è vero che il Parà potrebbe essere letto sindaco a Milano, dall'alto, quando scende, mette a posto tutta la sicurezza.
0: Okay.

0: questa è l'ultima di Vanda.
1: Grazie. Poi, aspetta.
0: Poi alla signora che dice tanto che ce l'ho con la Meloni, e voglio dirle che 19 accise sul carburante, la prima, lo sai qual è? La guerra di Etiopia. Quindi sì. Bellissimo, no? Certo. Tutti i terremoti, infatti poi tu paghi le accise e tutte le case distrutte sono state tutte ricostruite. Certo. Sono felicissimi quelli che le pagano.
1: Certo.
0: Con questo ti auguro una buona giornata e una bella serata cadente.
1: Ti auguro di leggere il 10 agosto La notte di San Lorenzo di Giovanni Pascoli. Tu che sei una lettrice, vi auguro di leggere La notte di San Lorenzo, Giovanni Pascoli. Allora, dove eravamo rimasti? Ah sì, le accise, ma le accise risalgono alla prima guerra punica, Scipione l'Africano, le prime sono quelle, i danni che abbiamo fatto a Cartagine, le prime sono quelle. Però vorrei sentire una cosa, questa storia delle accise, Meloni l'aveva promesso, sì, non l'avesse mai fatto. Io vorrei sentire... E quindi vergogna, schifo, ok, è vero. Dire, guarda, Meloni, cioè la cosa bella è il salto di qualità. Meloni aveva detto in campagna elettorale, ok, io, chi volete che sia, vuoi che sia Conte, vuoi che sia Elly Schlein, io Elly, le accise da togliere, le toglierò io, punto. Basta. Il patto con gli italiani. Cosa non ha fatto Meloni? Cosa ha fatto? Non ha fatto tante cose. Le farò io. Le faremo noi. Meloni ha promesso. Uno dice, porca miseria, ma questo l'ha subito, lo voto. Tutti gli italiani pagheranno le tasse. Non so se votarla. Però non so se votarla. Io, grande evasore, piccolo evasore, se si fa pagare le tasse, che sia Meloni, che sia Schlein, no. Forse non la voto. Però facciamo un salto di, invece di dire, l'abbiamo capito, Meloni aveva promesso, non ha tolto le accise, l'abbiamo capito. Allora tu cosa fai? Le toglierò io. Le accise toglierò io. Io Conte, io Bonelli, io Frattoiani, le toglierò io. Io Renzi, le toglierò io. Però è facile dire, no? Secondo voi è l'unica persona che non ha mantenuto delle promesse? Ma no, non credo, no? Però facciamolo noi. Facciamo vedere che noi sappiamo farlo. Tutto qua. 11:18, non chiamatemi al numero di WhatsApp, chiamatemi all'800-640-771, dopo Lucia, non è ancora in linea Lucia, chiamatemi, eccolo qua, numero verde 800-640-771. Allora Giusi, salutiamo Giusi, ecco Giusi, il forte odore di gas, non è la sola Giusi, mi state scrivendo anche da Sestri Ponente, allora sul sentore... Allora, sì. I ciclisti oggetto delle lamentele sono gruppetti appaiati in due o tre, perché devono parlarsi fra di loro? Boh, sì. Poi, dato che presumono di non inquinare, pensano di avere solo diritti. C'era telefonata? Sì. Poi ve ne racconto una. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Lei è?
2: Sono Claudio.
1: Claudio, buongiorno.
2: Di Napoli.
1: Claudio, buongiorno.
2: Buongiorno. Volevo affrontare un attimo due temi. Il primo, quello riguardo le biciclette.
1: Sì.
2: Ma questo vale per biciclette, veicoli a motore, per i pedoni. C'è un'ignoranza o un menefreghismo, mista ignoranza, per quello che sul codice stradale.
1: Sì.
2: Non è rispettato da nessuno.
1: Sì.
2: Ci sono 1000 controlli sulla velocità, sul rispetto per gli attraversamenti pedonali, giusto? Tutto
1: sì.
2: Giusto. Quante biciclette si vedono in una giornata passare col rosso, non rispettare gli attraversamenti pedonali, viaggiare sulle corsie degli autobus?
1: Sì. Sì, tante quante macchine vediamo in doppia fila, tanti quanti pedoni che non attraversano sulle righe, tanti che fanno inversione a U superando la doppia riga, tanti quanti, vale per tutti.
2: Ci va rispetto e il controllo andrebbe per tutti.
1: Certo.
2: E un altro tema, la signora che parlava degli estintori,
1: sì.

0: Nei condomini.
1: Poco fa, esatto. Un sacco di incidenti sono domestici, sì. Per cui avere l'estintore, a parte che sono 30, 40, 50 euro, ma io a casa ce l'ho per esperienza mia, personale.
0: Sì.

0: quando ero ricoverato presso il centro Grandi Ustionati di Torino, si parlava dell'alcol che, a differenza di tutti gli altri infiammabili, solventi, trialine, eccetera, è l'unico che viene commercializzato in una bottiglia di plastica morbida, che a contatto con fonti di calore, una scintilla, la sigaretta, diventa una bomba e crea dei danni in casa inenarrabili. Per cui questo volevo sottolinearlo, perché tutti non facciamo caso a ciò che utilizziamo in casa, ma ci sono cose che sono estremamente pericolose. Tutto qua.
1: Io penso che male, come va lei adesso? Cioè, sta bene? Cioè, se era i Grandi Ustionati.
0: Sì, parlo del 79, per cui sono passati 47 anni. Sì. Porto i segni, ho i segni addosso, chiaramente. Ma a causa di una scintilla era esplosa proprio in quel caso la bottiglia d'alcol. E come ho visto per tanti che erano ricoverati con me, per cui è una cosa estremamente pericolosa.
1: Però stavo pensando che se
0: allora l'attore in casa diventa importante, e oltretutto di questi tempi, bene o male, sul lavoro, a prescindere da che cosa uno faccia, facciamo tutti corsi antincendio, per cui maneggiare un estintore ormai credo che sia insomma abbastanza anche,
1: Però pensavo in quale contenitore mettere l'alcol, perché se lo mettiamo in una bottiglia di vetro, se la bottiglia mi cade è un disastro, viceversa se è di plastica non succede niente, cioè può cadere la bottiglia, no?
0: Può cadere, se no.
1: Cioè mi domando in che contenitore, lei ha perfettamente ragione, che si può...
0: I solventi sono nella latta, la trialina è nel vetro, non lo so, però con una scintilla non esplodono.
1: Certo, ma io sono convinto, la ringrazio di questa riflessione Claudio, io penso che se noi immaginiamo cosa c'è sotto il nostro lavandino di cucina, tutti i prodotti, c'è cioè la chimica sotto un lavandino, roba da inquinare tutto il mondo, no? Se pensiamo cosa c'è, non so voi dove li tenete o dove li teniate, l'alcol non lì sotto in dispensa, ma normalmente sotto il cosa c'è sotto il lavandino di cucina, no? Tra il fornet, l'ammoniaca, i prodotti che citava il signore, c'è da rabbrividire, c'è una bomba chimica. Penso che in ogni famiglia sotto il lavandino di cucina o in dispensa ci siano delle piccole bombe chimiche, no? Penso. È vero o no, telespettatori? È vero o no? Allora, ammoniaca. Dunque, noi abbiamo, c'è cioè il fornet, l'ammoniaca, le pastiglie per la lavastoviglie, il sapone, il bicarbonato, ma di più poi l'olio per i mobili, i liquidi per i vetri, il vetro della doccia, il vetro, poi quello per passare sui fornelli, i detersivi, pavimenti, sgrassatori. Scoppiasse, è una bomba, trielina, poi ancora lo smacchiatore, il perborato, bombe, manca l'uranio. Pronto, buongiorno.
2: Enrico, buongiorno, senta, io non mi intendo molto di certe cose, forse lei mi può spiegare. Vale a dire, vorrei chiedere questo. Fino a poco, in questi ultimi tempi, il governo, diciamo così, viene attaccato per il fatto che sono aumentati gli sbarchi, eccetera, eccetera, il solito discorso. Ma dico, sono attaccati perché adesso sono arrivati troppi, diciamo, migranti, ma poco tempo fa, se non mi sbaglio, Salvini è andato per un sacco di tempo sotto processo perché aveva bloccato una nave, è stato addirittura accusato di sequestro, quando nessuno li ha sequestrati, bastava, come hanno detto a loro, andatevene, ma loro sono rimasti lì di prepotenza, speronando anche una... Allora dico, mi può spiegare questo, perché io non l'ho capito bene, ringrazio. Grazie.
1: Ma è spiegato, la contraddizione è in quello che lei ha detto. Sono i famosi due pesi, due misure. Mi è sembrato esagerato. Ora, però vedete, se io dico questo, voi pensate che io sia dalla parte di... Sinceramente a me è sembrato esagerato denunciare di sequestro di persona un ministro che si è comportato in un certo modo, secondo il ministro, per fare l'interesse del paese. Cioè, mi è sembrato un po'

0: forte la cosa. Tutto qua, questo ce lo siamo detti subito, mi è sembrato un po' forte, però per carità. Quello che accade a Ceuta, aspettiamo il 15 Ferragosto, qualche giorno prima del 15, si metteva sotto pressione il Sanchez. Pensate che il Marocco, l'Egitto, la Turchia prendono dei soldi, ma soldi, dall'Unione Europea, prendono dei soldi per trattenere con sé le persone e non lasciarle andare. Quindi è nell'interesse, più persone trattieni e più soldi arrivano. Vedendo in che condizioni sono questi ragazzi, per la stragrande maggioranza uomini, ragazzi, mi domando in che condizioni li facciano vivere. E questi soldi che se li prende Re Mohammed VI? Dove finiscono questi soldi? Ma prendono la comunità, dà dei soldi per trattenerli in patria, per trattenerli lì. Pronto, buongiorno. Ah, come mai? Poca pazienza, Mario, dovevi dire che... lo so, non tutti riusciamo a... Dai, regalatemene ancora una, prima che mi sieda per lei, eccolo qua che sta arrivando. Allora, ex operatore impresa di pulizie, ah beh, la candeggina, sì. Una perfetta camera gas, dice sotto il lavello, mischiare candeggina e ammoniaca insieme. Lo racconta un ex operatore impresa, cioè non fatelo. No, perché c'è sempre quello che dice, Henry, ti ricordi quando dicevo che le persone che mettono la macchina, che posteggiano la macchina, non i ciclisti, l'automobile nei posti riservati a persone con disabilità, avevo detto, diceva, il vigile, oltre a fare una multa pazzesca, dovrebbe anche rigargli la macchina, no? Qualcuno non ha detto, dice, ma tu stai incitando, no, stai incitando le persone a rigare le macchine. Se non ci capiamo, amici, ci sono tanti canali, cioè, non è un problema, no? Pronto, buongiorno?
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, dottore, volevo fare una segnalazione.
0: Prego, segnali.
1: Allora, io mi chiamo Carlo,
0: sì.
1: Abito in zona San Fruttuoso.
0: Sì.
1: E qua ho fatto varie segnalazioni sia alle pattuglie dei vigili urbani. Mm. 10 giorni fa ho parlato con l'assessore qui al traffico di San Fruttuoso, ma non trovo soluzione.
0: Aia.
1: Io abito in via delle Rovare, è una strada secondaria, via Donghi, e ci sono da più di 15 anni dei nerseri di cemento che ostacolano la circolazione. Qua non ci arrivano né mezzi di soccorso né ambulanze e io tutte le volte che passo con la macchina devo montare su quei nerseri di cemento per andare a casa. E questo è il primo problema. Il secondo problema è che, essendo una strada secondaria, bisogna stare sempre con le finestre chiuse perché tutti quanti vengono a far urinare, cagare, mi scusi il termine, prego, prego. I cani in questa via.
0: Bello.
1: E tutte le volte c'è da litigare con le persone. Io non so come risolvere il problema, se mi aiutate voi.
0: Ma senta, ma i primi, questi blocchi, cosa sono, dei dissuasori di cemento? Perché stanno lì? Cosa sono?
1: Di cemento, ma che sono messi accanto al muro della scuola perché c'era questo muro pericolante.
0: Del New Jersey sono le barriere.
1: Sono i resti di cemento, ma è più di 15 anni che sono lì.
0: Che sono lì?
1: Non è il sistema, a me mi sono venuti a prendere con un'ambulanza, con un 8,50, perché l'ambulanza non ci passa.
0: Oh mamma mia, ma questa scuola è ancora in cioè, minaccia al crollo? Ma la scuola è stata rimessa a posto poi?
1: No, il muro,
0: cioè, è pericolante.
1: Il muro è lì, messo lì.
0: Ma lei scriva al municipio, cioè scriva a Segnalaci.
1: L'assessore al traffico mi ha detto, vediamo se possiamo spostarli. Cioè, voglio dire, non è un sistema normale. Cioè,
0: no.
1: Dopo 10 anni i nerseri di cemento per legge vanno tolti.
0: Sì.
1: Cosa bisogna fare? Le segnalazioni in procura? No,
0: lei scriva, al di là delle parole che si dicono, lei scriva una mail a Segnalaci. @comune.genova.it. Senz'altro la sua mail verrà letta e senz'altro nel giro di 2 giorni, 3 giorni le verrà data una risposta. Lo scritto è quello che conta, al di là di quello che le hanno detto. Lo scritto è quello che conta. Se poi lei vuole allegare delle foto o delle fotografie a questa mail, lo faccia pure, perché si può fare. E comunque sia una cosa che rimane scritta. Per cui,

qualsiasi cosa dovesse accadere, ci si prende delle responsabilità. Mi ha capito? Certo. Mandi le foto anche a noi, mandi le foto anche a me e le vediamo. Per quanto riguarda i cani, fa la popò, raccoglietela, raccogliamola e la mettiamo nell'indifferenziata, non nell'umido, nell'indifferenziata. Ok? Regia, pausa, prendete la prossima telefonata, a tra poco.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Allora vi racconto, 10 agosto, vi racconto, Mario occupa la linea, ecco, dammi un primo piano come faceva Funari. Allora, l'altro pomeriggio, di negro, Genova, di negro, verso San Pier d'Arena, ok? Ci siamo? Allora, di negro, procedo a 40 all'ora, non di più, ma non perché sia un santo, ma andavo a 40 all'ora, anche perché, sapendo che come lasci di negro, hai un curvone davanti al matitone, hai un curvone a destra e il semaforo che c'è dopo, un semaforo inutile, è sempre rosso e ti trattiene dei minuti interi, quindi vado a 40, è inutile che vada. Vengo superato dalla destra, benissimo, si può fare, da uno scooter, credetemi, che andava agli 80 all'ora. E mi dicono che in città non si debba, andava agli 80, andava al doppio della mia, me ne intendo, no? Della mia velocità. 80 all'ora, bene, nessun problema, bravo. Curvone si inclina, fa la curva, non lo vedo più, arrivo io, ovviamente il semaforo è rosso, c'è lo scooter fermo che aspetta il verde. Ci fermiamo, minuti, un semaforo che io abbatterei. Arriva un ciclista, ma un poverino, una vecchia bici, un vecchio trabeccolo, no? Arriva, piano, sfila tutti, passa, sta per arrivare sulle righe, guarda verso di noi, davanti non c'è nessuno, e passa con l'ultimo rosso, Il motociclista che mi aveva superato gli 80 all'ora si volta verso gli autisti delle macchine che poi eravamo noi e indicando il ciclista dice vedi, come dire, vedi quello lì è passato col rosso, il ciclista che mi era passato, il ciclista, lo scooterista che mi era passato a 80. Dov'è la verità? Dov'è la verità? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, sono Giovanni da Cornigliano, volevo parlare con Enrico.
0: Sì, Giovanni, sono io, Giovanni, buongiorno.
1: Oh, buongiorno, ciao. Senti, ti ho mandato delle foto di via Elsa e via Coldirana. Guardale un po', perché siamo in delle condizioni disastrose. Bombole di gas abbandonate sui marciapiedi, bidoni circondati da scatoloni, da un mucchio di roba, e non si riesce a conferire nella plastica, nell'umido. È un caos totale.
0: Sì, allora aspetta, vediamo un po'. Quando le mandate?
1: Allora, una foto, quella delle bombole, della bombola, l'ho mandata una settimana fa, due volte.
0: Quella l'abbiamo vista, sì.
1: E questa mattina questa non

0: ieri non c'era nulla, stamattina i bidoni sommersi da scatoloni, cartoni, di tutto e di più, comodini.
1: Sì, di tutto, di tutto. Scusa, mi dai i primi numeri del tuo cellulare, per favore?
0: 340-38.
1: 340-38. Allora, io una chiamata vocale persa. Ah, eccoli qua. Via Elsa, sì, inizio via Coldilana, Cornigliano.
0: Sì, inizio via Coldilana, sì, via Cornigliano, sì. Sulle alture.
1: Quindi questo è oggi.
0: Oggi, guarda in che condizioni sono, la gente non sa dove mettere la spazzatura, la rumenta.
1: Sì, c'è un enorme... perché ho difficoltà a salvare questa mattina le foto. Ah. Ho difficoltà a salvare. Vediamo.
0: E ora c'è quella bombola lì che naviga via verso la strada, un po' sul marciapiede, poi qualcheduno la sposta sulla strada, qualcheduno altro la rimette sul marciapiede, le donne, le anziane si lamentano, non camminano più sul marciapiede, è stato appena rifatto a spese nostre, non ha versato un euro per rifare il marciapiede. E di conseguenza noi, gli incivili, sono sempre all'opera.
1: Allora, è il contenitore, c'è un cartone enorme, sarà 2,5 metri per uno, è un sofà bed, quindi un letto, conteneva un beige, lo sto ingrandendo, un sofà bed, quindi qualcuno si è comprato il letto. Sì. E poi ci sono tutti cartoni,
0: sì.
1: Messi davanti ai cassoncini.
0: Quelli l'hanno messi, quelli che hanno portato il sofà, la roba lì, poi hanno pensato bene di scaricare, invece che portarselo via, di scaricarlo lì dai bidoni.
1: Sì. In via Coldilana, sì, certo.
0: All'inizio di via Coldilana, fine via Elsa, poi c'è all'imbocco della discesa praticamente, che poi porta giù.
1: Conosco. Guarda, cioè, non lo so, non ne veniamo fuori da questa maleducazione, non ne veniamo fuori, è incredibile. Giovanni, grazie.
0: La bombola è pericolosa.
1: Certo, è un rifiuto speciale, non può portarla via la squadra di AMIU che viene a ripulire i cassonetti, non può portarsela via perché è un rifiuto speciale. Qui devono segnalarla e poi qualcun altro di AMIU andrà a prenderla perché è considerato giustamente un rifiuto speciale. Io non so se c'è sempre o c'è la caparra, per cui riporti la bombola indietro, ti riprendi i soldi o li scagli dalla bombola che vai a prendere. Se c'è sempre la caparra, se funziona così, però non si possono lasciare bombole in giro, dai. Non lo so, non ne vediamo mai fuori. Grazie Cornigliano, grazie. Allora, sì, vediamo il astrologo ingegnere, no, Riva? Perché ci spiegherà dopodomani, anticipiamo lo spiegone, dell'eclissi totale di sole, quasi totale per chi è in Liguria, 96, sì, più di sì, 96 me l'avete scritto, e che vedrete tutti qua sul primo canale, no? Dopodomani, ok? Vediamo come anticipa il fenomeno l'ingegnere, direi, Riva, dai.
2: Siamo qui a Terrazza Colombo con Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Righi. Siamo qui per un motivo particolare, direi, perché fra pochissimi giorni vi sarà un evento che non succedeva, pensate un po', da 28 anni.
3: Eh sì, è un'eclissi di sole. È un'eclissi che sarà visibile in Europa dopo l'ultima, appunto nel 1999. E che cosa succederà? Succederà che la Luna passerà davanti al Sole, si metterà in mezzo, diciamo così, perché c'è un allineamento molto buono nello spazio fra il Sole, la Luna e la Terra. E quindi noi potremo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederle e come far sì che il Sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea ovviamente che era un gioco geometrico fra corpi celesti. Alcuni popoli pensavano che fossero delle creature maligne, dei demoni che assaltassero il Sole, quindi bisognava assolutamente fare in modo che il Sole

0: le tornasse a splendere. Allora si scendeva in strada, si faceva rumore per cercare di spaventare questi demoni, ad esempio in Egitto Apopi, il dio serpente, in Cina un drago che ghermiva il sole. Insomma, la storia è piena di queste cose che ci hanno aiutato però come specie umana a capire di che cosa si tratta veramente, un fenomeno geometrico astronomico fra corpi celesti.
1: Ecco, perché questo fenomeno accada, c'è una particolarità nella Luna che deve esserci, che avremo proprio la fortuna che vi sarà il 12 agosto e che quindi ci lo permetterà di osservare al meglio, direi.
0: Sì, la Luna deve essere intanto in fase nuova, esatto. Deve essere nuova, e infatti il 12 agosto ovviamente è nuova, ma deve essere anche sulla linea dei nodi. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere allineata perfettamente con il Sole. Questa cosa non capita ogni luna nuova, perché altrimenti ogni mese avremo un'eclissi, no? Capita raramente, perché l'orbita della Luna è inclinata di 5 gradi rispetto alla nostra, e quindi ci vuole appunto che anche la linea dei nodi sia allineata al punto, al Sole e alla Terra. Questa cosa capiterà il 12 di agosto. Da noi non sarà totale l'eclissi, bisogna dirlo, perché sarà totale in Islanda, in Groenlandia e in Spagna, ma la Liguria è la regione italiana in cui si potrà vedere la massima porzione del disco solare occultato dalla Luna. Pensate, dal 93 al 95% del Sole sarà proprio nascosto dalla Luna. Certo, non è la stessa cosa di avere un'eclissi al 100%, ma sarà comunque un qualcosa assolutamente di raro, di emozionante e da non farsi sfuggire.
1: Ecco, un'altra particolarità che andrà aggiunta è che la nostra diretta sarà parte di una diretta internazionale, cioè saremo parte di una grandissima connessione di tante dirette sull'eclissi, esatto?
0: Esatto, è una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna dove ci sarà la totalità, e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date. Questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi.
1: Assolutamente. Ecco, adesso io l'ultima cosa che ti voglio chiedere è i consigli per osservare al meglio questo fenomeno astronomico così unico.
0: Allora, bisogna trovare un posto molto aperto a occidente, e Terrazza Colombo da questo punto di vista va bene. Perché? Perché questa eclissi avverrà tardi, avverrà al tramonto del sole, inizierà alle 7:30, pensate, quindi un luogo apertissimo, il più possibile aperto a ovest, dove tramonta il sole, sperare ovviamente nel bel tempo, ma questo va bene, è sempre così per i fenomeni astronomici, e dotarsi, se possibile, di occhialini per vedere l'eclissi, soprattutto se avete uno strumento, un binocolo o un telescopio, non puntatelo direttamente al sole, ci vogliono dei filtri schermanti. È vero che il sole sarà basso sull'orizzonte, però ci si rischia un po' danni alla vista se non si prendono le opportune precauzioni. Con un paio di occhialini certificati non c'è nessun problema.
1: Perfetto, grazie mille, grazie per essere venuto qui a raccontarci di questo fenomeno così unico, ma noi ci rivedremo insieme il 12 agosto su Primo Canale con una diretta da Terrazza Colombo per farvi ammirare al meglio questo spettacolo. Vi restituisco la linea.
2: Ammireremo dopodomani, oggi è il 10, San Lorenzo, Lorenzo Lorenza, tanti auguri, telefonata, e ammireremo dopodomani. Pronto, buongiorno.
3: Pronto?
2: Sì, buongiorno, dica, buongiorno.
3: Sono Cesare da Pegli.
2: Sì, buongiorno Cesare.
3: Scusa il disturbo, io è la prima volta che telefono in una trasmissione.
2: Bene.
3: E niente in assoluto, però bene. Volevo portarti a conoscenza, volevo chiederti un parere,
2: sì.
3: E che magari te ne avranno già parlato, sul fatto di queste biciclette elettriche che ci sono in giro.
2: Sì.
3: E qua a Peglia adesso ce n'è moltissime. E non so se ne avete già, se ti hanno già portato a conoscenza di questa cosa, ma
2: sì.
3: A me non sembra giusto che le lascino, voglio dire, in tutti i posti possibili, nei marciapiedi, proprio

0: certo, così alla brutta Eva, come si dice.
1: Certo.
0: Non so cosa ne pensi tu, perché secondo me non è giusto, non è giusta questa cosa, o fanno dei parcheggi apposta per queste bici, perché io l'ho detto a mia figlia, si è messa a ridere, io se la trovo sotto casa mia messa male, la prendo e l'ambelino nel cassonetto.
1: Certo.
0: E mia figlia mi dice: no papà, guarda che c'è il GPS e la telecamera. No, secondo me la telecamera no, il GPS può darsi.
1: Sì.
0: Però sinceramente, cioè, non è giusto che questi lasciano la bici così buttata dove cavolo.
1: Assolutamente, no, la penso come te, ma penso che tutti la pensiamo in questo modo, cioè bello, utile, interessante. Ci sono 5 aziende che distribuiscono queste biciclette, il fenomeno è in aumento, però non puoi lasciarle in giro dove vuoi. Cioè non va bene. Naturalmente erano nate, ricordo le prime, quelle che aveva avallato il comune, ma vi parlo di secoli fa, forse addirittura prima di Bucci, o comunque il primo Bucci, che dovevi prenderle da una rastrelliera e riportarle poi in un'altra rastrelliera, laddove sapevi che c'era, non potevi abbandonarle in giro così. Non so se sono sanzionate, se in qualche modo vengono sanzionate. Non è un bello spettacolo. Avevano un punto, avevano delle destinazioni, c'erano delle stazioni per cui tu le prendevi, ma poi dovevi lasciarla, abbandonarla laddove c'era un'altra stazione, in un'altra stazione. Questo era ai tempi, era nato così il fenomeno. Non puoi lasciarle certo in giro così, bisogna regolamentare tutto ciò, ci mancherebbe altro. Non è bello vedersi, non fa bene neanche alla causa della bicicletta. Questo è. Vado in regia. State con noi, 11.47, vi aspetto, preparate la prossima telefonata, dai.
2: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché è elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
3: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
4: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
5: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
6: Quest'anno i saldi cantano!
7: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Vedi con le bici, Franco dice e scrive che giorni fa ne avevano buttate due nel greto di un fiumiciattolo a Coronata, ed erano quelle verdi. Chissà chi le ha portate su a Coronata, perché c'è un... sì. Buongiorno, dico, fenomeno politico che mi ha sconcertato, il caso di Vannacci, ma non vuole essere una domanda di parte, bensì logica. Se qualcuno fonda un partito che si presenterà alle prossime elezioni, come fa un consigliere regionale o un deputato in carica a lasciare il proprio partito per cui è stato eletto per portare in assemblea questo nuovo soggetto che non risulta nell'elenco dei partiti?

0: iscritti alle elezioni precedenti? E se il Vannacci di turno per assurdo non prenderà preferenze, come la mettiamo? Grazie. E Vannacci prenderà preferenze. Possiamo parlarne dopo la telefonata, anche perché Lucia stessa aveva intavolato il discorso su Vannacci, candidato sindaco a Milano. Non l'ho letta io questa, Lucia. Infatti parlava del generale paracadutato, io non l'ho letta. Sono stato attento alle letture di oggi, però. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, maestro.
0: Oh, Giamba, mi alzo in piedi. Giamba, buongiorno.
1: Vorrei fare una segnalazione.
0: Sì.
1: Nelle mie scartoffie del mio cassetto è venuto fuori una pagina del giornale Il Secolo XIX, non Il Corriere dei Piccoli, è Il Secolo XIX.
0: Sì,
1: sì. Datato 27 dicembre 2019,
0: sì.
1: Tutta una pagina a grossi caratteri,
0: sì.
1: C'era scritto 9 minuti dal mare alle colline decolla il sogno funivia per i forti. Poi come è andata a finire lo sappiamo tutto, 24 persone nel comitato hanno detto che non si può fare, però volevo fare questa segnalazione. E tra l'altro questa qua era una mia idea che avevo scritto a un giornale di fare questa iniziativa qua, poi si vede che è stata presa in considerazione, no. Però i comitati come al solito non dicono di no. Ora io lo so che non conta niente questa telefonata qua, perché faccio un buco d'acqua, però mi è capitato questo foglio di giornale del secolo che del 2019, non me lo invento io queste cose qua.
0: Sì, allora ricordo l'assessore, allora, dica Giamba, qual è il problema?
1: Ho fatto bene, rovinava l'ambiente.
0: Beh, sa che anche con aver detto no alla famosa funivia o cabinovia che dalla stazione marittima avrebbe raggiunto il forte, e Silvia Salis ha vinto le sue elezioni dicendo no allo Sky Metro. C'erano proprio due, la Genova era divisa, e anche a questo, avendo detto no, per aver detto no a questa cabinovia e della stazione marittima e allo Sky Metro, anche per questo Silvia Salis ha vinto brillantemente le sue elezioni. Io ricordo, è vero quello che lei dice, nel 2019 veniva da me nella mattinata a Primo Canale, perché c'è un grande ascolto, un assessore che non venne più rinnovato dalla Giunta Bucci, per raccontare questa sua idea, per spiegare questa sua idea della funivia, ed era certo il 2019. E così come ha scritto il giornale, la dava per cosa fatta, probabilmente non aveva messo in conto le rimostranze della popolazione del Lagaccio, la quale diceva noi non vogliamo la funivia sopra le nostre teste. E ricordo come con entusiasmo questo ex assessore parlava di questa sua idea, che era passata per la Giunta Bucci, di realizzare una funivia che sarebbe partita dalla stazione, dal piazzale Fanti d'Italia, stazione marittima, per raggiungere Forte Diamante, Sperone, Forte Su, tutto qua. Sapete com'è andata com'è andata la campagna elettorale? Silvia Salis ha trovato una parte di città, grossa parte di città, non convinta di questo, contro questo progetto, ha sposato questa contrarietà e anche per quello ha vinto brillantemente le sue elezioni. Punto. Stop. 11:51, 2, 3, 4, 5, 55. Vediamo insieme TG55 e poi torniamo l'ultima mezz'ora. Preparate già le prossime telefonate. A tra poco.
2: Buongiorno e benvenuti in questa nuova edizione del TG55, tutte le notizie aggiornate dalla redazione di Primo Canale in 5 minuti. Partiamo subito da un tema caldo trattato da Primo Canale, si tratta del trasporto pubblico Ligure AMT, ancora disagi per il trasporto pubblico nel Levante genovese, questa volta al centro delle proteste c'è la linea che collega Bogliasco e San Bernardo. Per 4 pomeriggi le corse pomeridiane sono state soppresse senza alcun preavviso dei cittadini. Il sindaco di Bogliasco, Luca Pastorino, chiede maggiori garanzie e certezze per i residenti. Vi spiega tutto Lucrezia Marini.

0: segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate sui social e agli uffici comunali, al centro delle proteste i ripetuti disservizi sulle linee autobus che servono il territorio di Boiasco. Per diversi giorni il servizio pomeridiano della linea 873 tra Boiasco e San Bernardo, gestita da MT tramite la ditta Riccitelli, ha registrato numerose corse soppresse, lasciando a piedi gli utenti in attesa alle fermate. In alcuni casi il servizio è partito regolarmente per poi interrompersi nel corso del pomeriggio. Nessun problema invece per le corse del mattino, che si sono svolte regolarmente. Al centro delle critiche è finita proprio la società incaricata del servizio. Ma non si tratta di un caso isolato. Disagi sono stati segnalati anche sulle linee che collegano Boiasco con Recco e Uscio, dove si sono verificate ulteriori corse cancellate.
1: Succede che se non c'è o il lavoratore, l'autista, o si rompe un mezzo, e quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. Mm-hmm. E quindi per quattro pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così. Quindi io devo ringraziare MT perché comunque ho fatto un po' il matto, come lei può immaginare, in quei giorni, ma anche loro avevano difficoltà nel trovare una soluzione. Stavamo quasi per, diciamo, ricalibrare il loro servizio, perché loro fanno altre tratte qua in zona. Poi da mercoledì scorso le cose sono assestate, diciamo che non è la prima volta che accade, e come puoi immaginare, se non c'è nemmeno una corsa e uno non lo sa, è complicato. C'è stato anche qualche altro disservizio invece di MT sulla tratta Genova-Recco, nel senso che un giorno sono mancate 9 corse, il problema qui era di autisti di MT, e un altro giorno 4. Insomma, diciamo che quello è indicativo forse di una situazione di difficoltà di MT, perché io quest'anno ne faccio 55 di anni, forse così sulla linea Genova-Recco non ne sono mai saltati.
2: Vasta operazione in tutta Italia da parte della Guardia di Finanza sulle truffe, sui carburanti, una maxi operazione che ha permesso di smascherare un sistema criminoso in atto nel territorio savonese. Le indagini effettuate dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Savona ha fatto emergere un collaudato sistema criminoso, opera di autotrasportatori operanti nel deposito fiscale di Vado Ligure. Gli stessi, durante le operazioni di carico regolarmente autorizzate dal deposito, portavano via il carburante attraverso la manipolazione delle macchinette di bypass meccanici. Il carburante rubato a quel punto veniva caricato sulle autocisterne e trasportato all'esterno del deposito. Poi veniva venduto a prezzi agevolati e al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati, pensate, oltre 3.700 litri di carburante, segnalato alle autorità giudiziarie a 15 persone ritenute responsabili dell'illecito asportazione di prodotti petroliferi. Altre 2 persone sono state identificati i responsabili del reato di ricettazione per aver acquistato il prodotto illicitamente sottratto. E allora se torniamo a parlare di sicurezza nel centro storico, e questa volta sono i commercianti bengalesi di via San Luca a denunciare una situazione di degrado, minacce, danneggiamenti, risse, non ne possiamo più, ricordano, chiedendo più controlli soprattutto nelle ore serali. Ci spiega tutto Anissa De Filippi.
3: 10 anni di attività, superando anche il Covid, ma oggi per Hossein Majed continuare a lavorare in via San Luca è diventato sempre più difficile. Nel cuore del centro storico di Genova gestisce 2 negozi di articoli per case e souvenir. Racconta di clienti in calo, turisti che evitano la zona e di episodi di vandalismo, minacce e aggressioni. Da qui la decisione di passare dalle parole ai fatti. Majed ha promosso una raccolta firme e un esposto ai carabinieri della Maddalena. A sottoscriverlo sono stati commercianti e residenti di diverse nazionalità, bengalesi, italiani, sudamericani, cinesi, senegalesi e marocchini. Nel documento viene segnalata la presenza, soprattutto tra il pomeriggio e la mezzanotte, di gruppi di persone nella zona di via San Luca e via San Raffaele. I firmatari denunciano schiamazzi, risse, danneggiamenti, furti e minacce e raccontano di essere arrivati in alcuni casi a chiudere i negozi prima dell'orario previsto per paura. Una situazione che secondo i commercianti avrebbe conseguenze anche sul turismo e sugli affari. I clienti hanno paura, i turisti fanno il giro largo, racconta Majed. Nell'esposto viene chiesto un aumento dei controlli, soprattutto nelle ore serali, e una presenza più frequente delle forze dell'ordine. La richiesta è una sola: sicurezza per chi vive e lavora nella zona. Noi vogliamo solo lavorare e vivere tranquilli, è il messaggio dei firmatari.
2: Si apre una settimana speciale per gli eventi astronomici, ovviamente tutti concentrati sull'eclissi solare. Vi ricordo la diretta di Primo Canale del 12 agosto, ma non dimentichiamoci delle stelle cadenti. Infatti quest'anno le persone

0: Saidi saranno particolarmente visibili grazie alla luna nuova che non disturberà con la sua luce. Non sono stelle ma minuscoli frammenti di cometa che entrando nell'atmosfera regalano quelle spettacolari scie luminose che tutti conosciamo. Sentite.
1: Diciamo che quest'anno le stelle cadenti sono state un po' eclissate, se mi passi il gioco di parole, perché non ne parla quasi nessuno, tutti concentrati sulle eclissi. Ed è un peccato ed è un errore. Perché? Perché, dato che c'è l'eclissi il 12 agosto, l'eclissi di sole si può verificare solo con la luna nuova, e quindi la luna in effetti sarà nuova in queste sere. Cosa vuol dire? Vuol dire che non darà fastidio con la sua luce, o meglio, non aggiungerà un inquinamento luminoso naturale a quello artificiale delle luci dei lampioni, delle strade, dei palazzi, che è già fin troppo. Quindi il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate, nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità, e dato che questo incontro avviene a questa velocità così alta, ecco che queste bricioline si consumano tutte nel passaggio dall'atmosfera e la ionizzano, la eccitano, e quindi noi vediamo queste strisce colorate anche in modo un po' diverso a seconda della composizione chimica originale via di questo granellino di polvere di cometa. E quindi, come dire, il paradosso è che si parla meno di stelle cadenti nell'anno in cui è più probabile vederle, proprio perché non c'è il disturbo della luna in cielo, insomma.
0: Per questa edizione del TG55 è tutto, io vi ricordo tutte le notizie aggiornate, le trovate sul nostro sito e su tutti i nostri social, primocanale.it, ovviamente non andate via ma rimanete sempre qui su Primo Canale.
2: Passa a Passi Luce e Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
3: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
2: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
4: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
5: Madre, quando si dona?
6: Siamo tutti dalla stessa parte, Jean-Claude.
4: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Avete visto TG55, gli aggiornamenti sono le 12.04, ben ritrovati sul primo canale. Oggi Lorenzo, Lorenza, buon onomastico. Avete già chiamato Lorenzo, Lorenza per gli auguri, per il buon onomastico, un bel nome, sia al maschile che al femminile, direi che abbia la stessa portanza, no? Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, ce la dico.
0: Sì, ciao Marco, buongiorno.
1: Ascolta, volevo dire, ancora un giorno siamo nel Guinness dei primati del calore.
0: Col caldo, sì.
1: Siamo sul canale 5 da Gerry Scotti.
0: Mamma mia, li hai contati tutti, sono 10 giorni.
1: Li ho contati, tutte le notti, sì, tutte le notti. Non so te, ma...
0: Ma riesci a dormire? Come riesci a dormire?
1: Ho messo le crocette sul calendario, perché
0: sì.
1: È un incubo.
0: Come fai a dormire? Come fate? Raccontaci le tue notti, non tutto, delle notti.
1: Cioè, ultimamente, mi sono stabilito in bagno dove c'è la doccia e lì un po' dormo in bagno perché fa un caldo che si muore.
0: Ogni tanto.
1: C'è più caldo di notte che di giorno.
0: Ogni tanto apri la doccia.
1: Ogni tanto faccio anche tre del mattino, sperando che i vicini di casa non mi rompano le scatole.
0: Magari anche loro sono tutti sotto la doccia per rinfrescarsi. Mamma mia.
1: Non mi ricordo una roba del genere io.
0: Così a lungo no, anche perché di solito queste ormai sono settimane, arriva poi l'acquazzone, no?
1: Esatto.
0: Non dura così tanto.

0: tanto, il forte acquazzone che rinfresca l'atmosfera, poi il giorno dopo si riasciuga tutto, però arriva. E in realtà tarda ad arrivare, l'acquazzone tarda ad arrivare. E ci sono luoghi dove i sacerdoti hanno indetto anche delle veglie di preghiera, però non è ancora successo nulla di particolare. Vabbè Marco, grazie, buona giornata. Allora, voi come queste sere, come le passate? Aria condizionata, deumidificatore? Ho visto adesso sul Corriere che nella prima pagina si parla di Liguria e abbiamo il record dell'umidità nell'aria. Vediamo un po' se lo ritrovo. Abbiamo, eccolo qua. No, queste sono le pensioni. Poi c'è il campo largo. Ok. Abbiamo il record dell'umidità, noi la Liguria ha un record, non è quasi il 100%, ma è un record pazzesco. Proprio la Liguria, l'umidità dell'aria, probabilmente il mare è sempre più caldo, tende ad evaporare e quindi ci sarà anche aria di mare, no? Nei nostri cieli. Qui c'è Putin, caldo. Ecco qua, in Liguria umidità al 97%. Caldo 40 gradi, crolli sulle Dolomiti, in Puglia spunta il diavolo di sabbia e in Liguria umidità al 97%. Chiamatemi al numero, vedi, 347, chiamatemi al numero 800. Stanno chiamando in tanti al numero di WhatsApp. A proposito di WhatsApp, ne ho lasciati indietro un bel po'. Caro Henry, grazie per gli auguri, ti seguo sempre. Ah, Lorenzo, ok. Vi seguo sempre, tantissima stima, buona giornata. Bene, Lorenzo, Lorenza, Sarzana, cosa succede? Fiamme in un negozio di fiori, rogo spento, indagini in corso. Questo a Sarzana. Dunque, allora, dove l'Italia è una repubblica democratica fondata sulla delega. Poi Paolo, non rappresento nessuno, ma vorrei ringraziare il sindaco di Bogliasco che ha segnalato i gravi disservizi di AMT. Chi ci rimette sono le categorie fragili, a cui appartengo anch'io, quale disabile. Ho ricevuto mail da Regione Comune, occorre risolvere il problema, anche informare l'utenza correttamente. Saluti Forza Inter, sempre, almeno quello. E l'avevamo il sindaco di Bogliasco, Alessio, L'abbiamo fatto vedere, Era forse anche nel TG, Pastorino, giusto? È un uomo in gamba, insomma, un bell'uomo, anche so che piace a un pubblico femminile. Piacente a un pubblico femminile, è un uomo in gamba. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, mi scusi, sono Franco da Cornigliano.
0: Sì, Franco, buongiorno.
1: Volevo porre un quesito. Ho una casetta sul lago di Sdoglieta, Babarda, e purtroppo io per andare su a Babarda passo da Toriglia e vado lì per le mie cose. Mi è successo che un'altra volta, cioè già la terza volta purtroppo in 5-6 anni, domenica scorsa arrivo e vedo Toriglia chiuso, non si può passare per mercato, quei mercatini rionali così. E niente, c'era la coda e io c'era due vigili, un uomo e una donna, la vigilessa. E io chiedo, mi scusi, faccio segno col dito, volevo qualche informazione da dire quando finisce, se posso. E subito, senza che io faccia nessuna domanda, mi dice, intanto lei deve venire da me e non chiamare me che venga da lei.
0: Mamma mia, e chi è? Napoleone?
1: Appunto, ho detto va bene,
0: no, va bene, per carità,
1: lasciamo stare, per carità, ma devo andare a Babastri, cosa posso fare? Voi chiudete con molta facilità la strada, però di qua ci sono 100 paesi che passano da Torino, non si può chiudere una strada. Come ha detto, lei va a fare retromarcia, molto imperativa, e va bene, subisco. E prende la strada per Piacenza e quasi a Montebruno decida lei qual è il punto per girare e deve passare da dietro alla montagna, dall'altra parte della montagna. Io non vedo lei che paese le converrà.
0: Sì.
1: E io

0: almeno volevo che potesse dirmi: guardi, c'è scritto così, c'è scritto colà, e niente, me ne sono andato. E adesso il mio problema è questo. Poi ho trovato la scritta a quasi a Montebruno, c'è una deviazione da Rondanina, che sono andato a 1000 metri di altezza, e con un furgone carico di mobili che devo portare in casa. E il mio problema è: ma può un sindaco, il sindaco è Barbino, mi piace molto, poi l'ho sentito parlare già da voi 2 o 3 volte, sindaco di Torino, Battagliera, e mi tolgo di Patello. Però non si può chiudere una strada che serve 10 piccole frazioni, senza ma Probata, Babastrelli, e tutta la giornata, ma dice: se vuole andare a Torino venga domani, se vuole andare a Babastri venga domani.
1: Domani, hai capito. E che dire?
0: Niente, lo dico a lei, perché molti guardano, quasi tutti noi genovesi guardiamo prima il canale, da dire: sindaco, sei battagliero, c'hai tanto posto a Coriglia per fare il mercato, e in grandi piacere la piazzale dove hai fatto l'asilo, è enorme, ci sono 100 posteggi.
1: Sì, è grande, sono Coriglia. È qualcosa più di un paese. Grazie. Sì, senz'altro il sindaco avrà considerato queste cose, ci mancherebbe altro, però fare un giro largo che ti porta, sto esagerando, guardi, lei va da Piacenza, poi faccia Parma, Reggio Emilia, Bologna, torna indietro e da nord arriva da nord. Mi ha colpito la frase della vigile, della signora vigile. No, probabilmente era un generale, probabilmente con una divisa addosso, probabilmente il signore che è carino, che ha chiamato Gentile, non ha visto che stava parlando con una generalessa. Cos'era? Qual è il grado più alto? Capitano di vascella, un ammiraglio, probabilmente non se n'è accorto. E la signora, nel suo ruolo, dice: ma come vengo io da lei? Vengo io da lei, ma sta scherzando, lei da me, ma sta scherzando. E insomma. Che poi l'uomo non poteva andare con la macchina, perché sarebbe andato in senso, non poteva andare vicino a lei. La signora è a piedi, dice: scusi, ma sì, il vigile deve un aiuto, no? Così avrà avuto, magari avrà litigato col marito, non ci sta, è uno. Insomma, quella battuta io non l'avevo mai sentita. Ogni tanto trovi, però un vigile ti dice così, non l'avevo mai sentito, però una signora, così magari ha avuto in casa dei problemi in casa. Bene, 12.14, vado in regia? Allora, brevissima pausa, notti roventi in Liguria, mattinata di code del Savonese, che non ce lo siamo più detto, oggetti sparsi sulle corsie, ho già il veicolo in avaria, cioè ogni volta, no, io non ne posso più, Orco Feglino, il restringimento, oggi code sia ad andare che venire sempre all'altezza di Spotorno, e come mai? Ci sarà un perché, no? Cosa dite? Dai, regia, poi torniamo.

Allora, forza ultime, non ultime, sono solo le 12:15. Vediamo. Questo è arrivato adesso. Ah, beh, la bella di Torriglia, si parla della vigilessa, ovviamente, dice forse non era la bella di Torriglia, ma magari. Dice: non sono io che devo venire da lei. Dice: scusi, non sono io, deve venire lei da me. Vabbè, va bene, per carità, no, sapere.

0: Erlo, simpatica comunque, già una che si pone così è simpatica, è molto simpatica. Però, allora Henry, sto impazzendo con questa spazzatura. Avete il numero del maggiordomo di quartiere qui a San Pier d'Arena? Senz'altro sì, lo trovi se hai un cellulare, lo cerchi su Google, o se cortesemente mentre leggo i messaggi mi date voi il numero del maggiordomo di quartiere, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa. Allora, ciao Henry, Sabrina, buone stelle cadenti, va bene. Ciao Henry, ah beh, questo è politica, vi disturba, la leggo. Abbiamo il numero del maggiordomo, aspetta che lo scrivo, aspettate, un saluto dov'è, aspetta, un saluto, eccolo qua. Allora, ve lo diciamo forte, il numero del maggiordomo di quartiere San Pier d'Arena, quindi grazie Alessio Calcinai, Mario Bocconi, il numero è 388 934 6727. Vabbè, ancora anche la mail. Municipio. Come si scrive? Municipio 2 chiocciola. Sì. Maggiordomo. Tutto di quartiere, anche il di quartiere. Con un dito, vedi? Punto it, dai. Questo è un servizio gratuito di Primo Canale. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno signor Cirone,
0: Franco.
1: Sono Franco da Ponte,
0: Decima. Buongiorno Franco.
1: Volevo dire una cosa, io parlando con un mio amico albanese,
0: sì. Gli
1: ho chiesto quante persone c'è in quella specie di campo di riconoscimento che ha fatto la Meloni.
0: Sì.
1: E lui mi dice, guarda, non c'è nessuno. Dico, come non c'è nessuno? C'è una nave che va avanti e indietro, prima li porta, poi li porta indietro, ma che non ci sia nessuno, non ci credo.
0: Sì.
1: Comunque, io penso questo, ho letto da qualche parte
0: sì. Che
1: in Italia ci sono 108 campi di concentramento dove si raccoglievano i soldati alleati catturati sui vari fronti. Allora dico io, che bisogno c'era di andarne a fare uno in Albania? Prendevano uno di quei campi lì mettevano
0: certo.
1: Un po' in ordine
0: certo.
1: Ed ecco che si spendeva meno, ecco, perlomeno.
0: Certo.
1: E poi in questi campi non si devono far da mangiare sei menù perché ci sono 5-6 razze. Il menù deve essere all'italiana. Chi mangia, mangia, e chi non mangia, mangerà. Vedrà che prima o poi imparano. Invece hanno fatto uno in Albania che costa un sacco di soldi.
0: Sì. E
1: pare che serva ben a poco, perché
0: sì. La
1: magistratura te li fa riportare indietro.
0: Infatti. È certo che se non lo fanno funzionare serve a poco, serve a niente. Credo che ci siano centinaia, non faccio la ricerca su Google, fatela voi, perché sapete, a me non piace chiedere ad internet quello che so perché lo prendo dai giornali, da fonti certificate, ma credo che ci siano già centinaia di persone. È chiaro che se, è il mio giudizio politico, la magistratura non vuole che funzioni, per forza non funziona, sono soldi buttati via. Questa di creare questi hub, questi centri di rimpatrio, identificazione e rimpatrio, è nata un po' in tutta Europa, tant'è vero che la Gran Bretagna ce l'ha in Ruanda. Perché? Perché ci sono scambi con questi altri paesi, per i quali comunque costruire qualche cosa rappresenta un punto per il PIL, rappresenta uno o più punti per il prodotto interno lordo di quel paese. È un'idea che è stata sposata e sarà sposata da tanti europei, un'idea elettorale, fate come volete, non volere in casa le persone che non sono raccomandabili, fate voi, è un'idea elettorale, vi piace? Sì, non vi piace? No, non è un problema, a mio avviso qualcuno ha cercato di fare tutto quello che poteva fare per non farlo funzionare, fino a che non è intervenuta l'Europa e ha detto sì, sono legali, si possono fare, perché no? Che poi in Italia non abbiamo prigioni, che abbiamo questi campi, che si possa fare tutto in Italia? Assolutamente, si può fare tutto e di più.

0: politicamente un governo ha scelto questo, se vi piace, ok, se non vi piace avete materia di cui dire, punto, punto. Ripeto, all'opposizione, oltre a dire stai fallito, fallito, fallito, fallito, ma come risolveresti tu il problema? Questo centro di rimpatrio, dove questo CPR, dove lo mettiamo? Perché ce n'è bisogno. Dove lo fai? Punto. Pronto, buongiorno.
1: Pronto, buongiorno, dottor Cirone.
0: Sì, sono io, buongiorno.
1: Buongiorno, sono...

0: sanno già, lo sapete già. Ho fatto la settimana scorsa degli esami del sangue in via Soliman, all'ex manifattura tabacchi. Sì. E volevo segnalare un disagio pazzesco. Mi dispiace per gli operatori, per i pazienti che vanno lì, ma c'è un caldo insopportabile. E tutti mi hanno detto che l'aria condizionata non funziona. Ma è possibile? C'è gente che fa i prelievi del sangue, sviene dal caldo, ma non per la paura.
1: Per
0: il prelievo.
1: Immagino.
0: Ma guardi, è una cosa... non lo so, insopportabile.
1: Ma certo, cioè, se non
0: fuori funziona... 32 gradi e fuori ce n'è 38, 39. Per di più è una struttura con delle vetrate immense che non si possono aprire, cioè non c'è circolo d'aria, ci sono due ventilatori. No, ci ho fatto caso, ho notato queste cose, c'è un piccolo ventilatore, un piccolo piano, cioè per l'accettazione. Ma tutto il resto con dei ventilatori che fanno veramente... Volevo, cioè, hanno aperto questa casa della comunità, ma almeno una tutela per i lavoratori e gli utenti che vanno lì. Perché direi, è una cosa veramente impressionante.
1: Certo.
0: E nessuno fa niente.
1: Certo.
0: Purtroppo mi era capitato di fare delle analisi un anno fa. Medesima situazione, cioè nessuno ha fatto niente, ma proprio niente.
1: Eppure ci sono dirigenti, no? Dirigenti che dirigono, no? Dirigenti che hanno ruoli dirigenziali, si è capita questa, no? Perché dirigono. E ci sono poi sottodirigenti, segretari, segretarie dei dirigenti che dirigono, e dirigono, devono dare una dritta, no? Devono avere una visione. La visione, se il condizionatore non va, lo fai riparare, nel senso che sì che in questo momento tanti condizionatori accesi, c'è molto lavoro, penso, per le officine di riparazione, mi viene in mente l'Itachi, mi viene in mente, no? Però da un anno il dirigente cosa dirige se non recepisce che c'è questo problema, soprattutto per chi lavora lì, come ha detto giustamente Mario, il signore, come si può lavorare in queste condizioni? E noterete anche come, quando il signore ha parlato di ampie vetrature, è come sia un tipo di architettura che oggi deve adeguarsi, perché probabilmente avremo sempre più caldo, e quindi il vetro che era bello una volta, ma è meno bello adesso, soprattutto se non lo puoi aprire, sei sigillato, come fai? Ma i dirigenti sono apposta, li guadagnano bene, nel senso sono agevolati per capire un problema, no? E risolvere il problema, che è meccanico, non che ci vuole Einstein, no? Però si vede che non sono ancora arrivati a capire la situazione lì. Grazie Mario. Quanta Cornigliano oggi nelle telefonate? Ma ripeto, un Lorenzo, beh sì, mi state scrivendo, Henry, grazie, un Lorenzo da Lorenza per gli auguri del 10 agosto. 12:24, dai, datemi le ultime tre telefonate, ne prendiamo tre, le ultime tre. I dirigenti sono dei manager, non riescono a dirigere, perché se ci fossi, sì, ci sarebbe, li scelgono con lanternino, ciao Henry. Stipendi dirigenziali, capacità dirigenziale a volte zero, Anna Maria, però hanno delle belle scrivanie, cioè sono importanti, sono persone importanti, no? Loro vanno negli uffici con giacca, cravatta, camicia, che uno dice, ma rilassati un po' con questo caldo. No, perché loro hanno l'aria condizionata, ce l'hanno, come. E se si guasta il condizionatore nelle sale dirigenziali, ma c'è subito il cambio. Non è che stanno come in via Soliman, nella ex manifattura tabacchi, adesso casa della comunità. Meglio stanno, stanno molto meglio, e oltretutto le idee al fresco dovrebbero venire ancora meglio. Mi regalate l'ultima telefonata, perché stiamo per salutarci, ma l'ultima idea di oggi, non fatela mancare. Anna Maria, al Maugeri di Nervi la stessa cosa, il condizionatore funziona solo dal custode, nei reparti non c'è. Ecco sì, Henry, rosicano i sinistri che il premier danese, la premier, no, si allea e dà ragione a Giorgia sull'immigrazione illegale. Roby da Ponte Decimo.

sappia che le sue fonti certificate, le mie fonti certificate sono manipolate, cioè il Corriere della Sera, questo signore, un signore, la prima volta che scrive, mi sta informando che il Corriere della Sera, con un direttore, Luciano Fontana, la Repubblica, la Stampa, con dei direttori, Secolo, sono manipolati. Quelle sono le mie fonti, quindi mi hanno informato adesso che sono manipolati. Cosa faccio? Vado alla Procura della Repubblica, spero che abbiano l'aria condizionata, e denuncio Corriere della Sera, Stampa, Repubblica e Il Fatto Quotidiano, ok? Secondo questa persona, e domani vi dirò com'è andata. Bene? Se Dio vuole, domani saremo insieme. Buon San Lorenzo e Lorenza. A domani, vi aspetto come sempre alle 10 sul primo canale. Arrivederci.

0: Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splenderà il sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperi, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime ai 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche i 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La Traiettoria Calante. Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'oratorio Sant'Antonio Abate, musica e intrattenimento con un ricco programma di appuntamenti. Il 16 agosto a San Rocco di Camogli la 65esima edizione del Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale chiavarese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure la guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Continua il caldo anche in Liguria, record di bollini rossi, siamo arrivati a 11 giorni consecutivi e poi insomma che cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime giornate, quando arriverà la pioggia, porterà un po' di refrigerio e poi la cronaca con i funerali della piccola Beatrice che dovrebbero essere celebrati nella giornata di giovedì a Bordighera, ricordiamo che la mamma e il compagno della mamma accusa appunto di omicidio. E poi sul fronte del cielo è la settimana dell'eclissi parziale di sole che ci sarà il 12 agosto in diretta da Terrazza Colombo, il luogo migliore per vederla a Genova, a partire dalle 19, ma poi insomma avremo collegamenti da tutta la Liguria e non solo, ma anche oggi è San Lorenzo, le stelle cadenti, questa settimana cosa cambia? Cambia qualcosa con l'eclissi? Sì, lo scopriremo tra poco ed è anche la settimana che ci porterà a vivere il 14 agosto, l'ottavo anniversario del crollo di Ponte Morandi, con una diretta che inizierà a partire dalle 8.30, una giornata che come sempre Primo Canale dedica alle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi. Tra l'altro il 13 sera verrà presentato a partire dalle 17.30 un progetto che è stato realizzato proprio dai giornalisti che hanno il crollo e anche il processo in questi anni, il ricordo delle vittime, e ne parleremo. Ma partiamo subito con il caldo e non solo, vado a salutare Andrea Popolano. Buongiorno Andrea.
1: Sì, buongiorno Tiziana, esatto, partiamo dal caldo perché insomma sono giorni che si continua ovviamente a parlare di queste temperature molto alte che stanno interessando tutta la Liguria, ma non solo, come possiamo vedere dalle previsioni. Oggi a Genova siamo al nono giorno consecutivo di bollino rosso per ondata di calore e attraverso quello che è l'ultimo aggiornamento da parte del Ministero della Salute sappiamo che si arriverà a 11 giorni consecutivi, infatti resterà il bollino rosso anche nella giornata di domani, martedì e di mercoledì, quindi insomma ancora giornate di grande caldo. Anche ieri la rete diciamo di ARPAL ha permesso di misurare temperature molto alte a Genova Pegli, intorno alle ore 15 c'erano 35 gradi, stessi dati più o meno qualcosina in meno in Valpolcevere, alla Spezia si sono addirittura invece sfiorati i 37 gradi, insomma, quindi giornate che proseguiranno da questo punto di vista. La nota positiva che stavamo guardando proprio adesso in redazione, quali sono i dati al momento del caldo, forse un pochino meno rispetto agli altri giorni, la rete diciamo di ARPAL ci segnala qualche grado in meno, però ovviamente si devono toccare le temperature più alte, di conseguenza ovviamente aumenteranno ancora purtroppo, e soprattutto questa prolungata ondata di caldo andrà avanti almeno sicuramente fino a mercoledì con un bollino rosso su Genova e su tanti altri comuni della Liguria.
0: Su questo per quanto riguarda il caldo, però poi Andrea ti stai occupando insomma ormai da giorni, da settimane di quello che è il caso di MT, ma soprattutto nelle ultime giornate di quelle che sono le difficoltà dei piccoli comuni, è così?
1: Eh sì, esatto, perché abbiamo visto insomma tanti problemi, o meglio abbiamo raccontato dei tanti problemi in città, lo stiamo raccontando ormai da quasi un anno, da settembre diciamo dello scorso anno, con corse in ritardo e diverse corse saltate e problemi di diverso genere, ma sono anche i piccoli comuni che stanno manifestando più di qualche problema. È di qualche giorno fa, non più di una settimana, massimo due settimane fa, quella che è la lettera arrivata dal AMT nei confronti di circa 13 piccoli comuni dell'entroterra, che annunciava lo stop al servizio dello scuolabus. Molti si sono già dovuti diciamo muovere per

0: trovare una soluzione privata alternativa. Abbiamo sentito anche i problemi che hanno riguardato in ultimo la zona di Boiasco, con diverse corse che sono appunto saltate nel collegamento con San Bernardo, dal centro fino a San Bernardo, e siamo andati proprio ad ascoltare il sindaco Luca Pastorino. Sentiamo il servizio.
1: Le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate sui social e agli uffici comunali, al centro delle proteste ripetuti di servizi sulle linee autobus che servono il territorio di Boiasco. Per diversi giorni il servizio pomeridiano della linea 873 tra Boiasco e San Bernardo, gestita da MT tramite la ditta Riccitelli, ha registrato numerose corse soppresse, lasciando a piedi gli utenti in attesa alle fermate. In alcuni casi il servizio è partito regolarmente per poi interrompersi nel corso del pomeriggio. Nessun problema invece per le corse del mattino, che si sono svolte regolarmente. Al centro delle critiche è finita proprio la società incaricata del servizio, ma non si tratta di un caso isolato. Disagi sono stati segnalati anche sulle linee che collegano Boiasco con Recco e Uscio, dove si sono verificate ulteriori corse cancellate.
2: Succede che se non c'è o il laboratore, l'autista, o si rompe un mezzo, e quindi sono cose che succedono a tradimento, però senza preavviso, e salta tutta il turno. Mm-hmm. E quindi per 4 pomeriggi, quindi giovedì, venerdì, sabato della settimana prima, lunedì, martedì, è successo così. Quindi io devo ringraziare MT perché comunque ho fatto un po' il matto, come lei può immaginare, in quei giorni, ma anche loro avevano difficoltà nel trovare una soluzione. Stavamo quasi per, diciamo, ricalibrare il loro servizio, perché loro fanno altre tratte qua in zona. Poi da mercoledì scorso le cose sono assestate, diciamo che non è la prima volta che accade, e come puoi immaginare, se non c'è nemmeno una corsa e uno non lo sa, è complicato. C'è stato anche qualche altro disservizio invece di MT sulla tratta Genova-Recco, nel senso che un giorno sono mancate 9 corse, il problema qui era di autisti di MT, e un altro giorno 4. Insomma, diciamo che quello è indicativo forse di una situazione di difficoltà di MT, perché io quest'anno ne faccio 55 di anni, corse così sulla linea Genova-Recco non ne sono mai saltate.
3: E adesso andiamo a collegarci con Alessandra Boero, perché sono sempre più vicini i funerali della piccola Beatrice, ipotesi, insomma, giorni che si rincorrono. Buongiorno Alessandra.
4: Sì, un buongiorno dalla provincia di Imperia. La notizia di oggi è il dissequestro dopo 6 mesi a disposizione dell'autorità giudiziaria della salma della piccola Bea, la bimba di soli 2 anni morta lo scorso 9 febbraio per maltrattamenti. Per la sua morte sono indagati e detenuti la sua mamma Manuela Aiello e il compagno di lei Emanuel Iannuzzi. L'accusa è maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola. I funerali molto probabilmente si terranno giovedì nella chiesa di Bordighera a Terra Santa, a partire dalle ore 16, al più tardi venerdì. Fondamentale sarà la riunione che si terrà nelle prossime ore in prefettura di Imperia, per una questione chiaramente di ordine pubblico. Da quello che trapela, dovrebbe essere presente anche la madre. La madre aveva fatto richiesta almeno 2 mesi fa di poter partecipare al funerale di sua figlia, e il giudice le aveva dato il nulla osta. Parteciperà anche il papà della piccola Beatrice, quindi ecco perché è fondamentale, diciamo, l'esito della riunione della prefettura, un funerale che sarà a porte aperte per volontà della famiglia paterna della piccola. Bene, per il momento è tutto, in caso di aggiornamenti ci sentiremo più tardi. Grazie ancora.
3: Grazie Alessandra. Dicevamo che è la settimana che ci porterà il 12 agosto a vivere l'eclissi parziale di sole in Liguria, tra l'altro regione dove nel nord Italia si vedrà meglio, e c'è un luogo poi, insomma, speciale, che è quello di Terrazza Colombo. Saremo in diretta a partire dalle 19, ma oggi è San Lorenzo, stelle cadenti in questa settimana, in questi giorni. Abbiamo parlato questa settimana, o meglio questa mattina, con Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi. Sentiamo.
5: Diciamo che quest'anno le stelle cadenti sono state un po' eclissate, se mi passi il gioco di parole, perché non ne parla quasi nessuno, tutti concentrati sull'eclissi. Ed è un peccato, ed è un errore. Perché? Perché, dato che c'è l'eclissi il 12 agosto, l'eclissi di sole si può verificare solo con la luna nuova, e quindi la luna in effetti sarà nuova in queste sere. Cosa vuol dire? Vuol dire che non darà fastidio con la sua luna.

luce, o meglio non aggiungerà un inquinamento luminoso naturale a quello artificiale delle luci dei lampioni, delle strade, dei palazzi, che è già fin troppo. Quindi il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate, nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità, e dato che questo incontro avviene a questa velocità così alta, ecco che queste bricioline si consumano tutte nel passaggio dall'atmosfera e la ionizzano, la eccitano, e quindi noi vediamo queste strisce colorate anche in modo un po' diverso a seconda della composizione chimica originale via di questo granellino di polvere di cometa. E quindi, come dire, il paradosso

Amici di Primo Canale, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Splendere al sole nel corso della giornata di lunedì sulla Liguria. Da segnalare solo un aumento della variabilità tra pomeriggio e sera sui settori interni a ridosso dei rilievi. Il caldo e l'afa torneranno ad essere intensi. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Imperia, ampi spazi soleggiati e con temperature massime anche prossime 32-33 gradi. Sul Savonese situazione pressoché analoga, con cieli sereni o al più velati e con temperature massime che specie nei grandi centri urbani toccheranno anche 32-33 gradi. Su Genova sarà una giornata rovente con temperature in ulteriore aumento di qualche grado sia nei valori minimi che massimi. Per il resto poco da segnalare, splenderà il sole. Cieli sereni o al più velati anche sul Tigullio e con ventilazione debole o del tutto assente, con Mar Ligure infatti calmo. Sullo Spezzino, sole assoluto protagonista, al più qualche innocua velatura solo di passaggio. Ci attende un martedì per lo più soleggiato ancora sulla Liguria, salvo per un aumento dell'instabilità sui settori interni a ridosso dei rilievi nella seconda parte del giorno, con la possibilità di qualche temporale di calore. Temperature massime anche fino ai 34-35 gradi con caldo intenso e venti deboli con Mar Ligure calmo. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: E questa è anche l'ultima settimana di saldi. Allora, come sono andati in Liguria, a Genova? Andiamo a vedere che cosa ci racconta Lucrezia Marini dal centro di Genova. Buongiorno Lucrezia.
1: Sì, buongiorno. Manca una sola settimana alla fine dei saldi estivi 2026. Secondo un'indagine fatta a inizio stagione da Ipsos Confesercenti, la spesa media stimata è di circa 210 euro a persona. Va però sottolineato che ormai i saldi hanno perso un po' la loro natura originale. Infatti le promozioni stagionali e le offerte a ridosso delle festività hanno fatto un po' perdere di valore a quella che era la stagione dei saldi. I saldi nascono durante la rivoluzione industriale e hanno come scopo, allora come oggi, di fare spazio nei magazzini per la nuova merce, per la nuova stagione insomma. È anche vero che comunque i saldi rimangono un momento importante per il commercio nazionale, per i negozianti e per gli acquirenti. Beh, per i negozianti perché riescono a fare spazio nei magazzini e magari a vendere a prezzi anche scontati delle merci che gli erano rimasti della stagione passata. Per gli acquirenti invece proprio è un momento di offerte e promozioni e magari di caccia all'affare e perché no di togliersi qualche piccolo sfizio.
0: Grazie Lucrezia, rimaniamo lì nei paraggi perché ci spostiamo a Palazzo Ducale con Chiara Orru, perché questa mattina c'è la presentazione del report dei visitatori per la mostra di Van Dyck. È così Chiara, buongiorno, com'è andata?
2: Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Un bilancio super positivo per la mostra Palazzo Ducale che si è tenuta dal 20 marzo al 19 luglio, Van Dyck, l'europeo. Oltre 73.000 visitatori, il 55% pensate arriva fuori dalla Liguria e il 43% invece ha scelto Genova esclusivamente per la mostra. Un bilancio super positivo che impatta non solo sul turismo ma anche sull'economia, ma soprattutto sull'immagine della città.
3: Molto importanti anche tutti i numeri legati alla visibilità internazionale della mostra attraverso i media di tutto il mondo, non soltanto europei. Questo è un lavoro che porterà delle ricadute nel lungo periodo e che conferma, consolida la presenza di Genova come una meta culturale fondamentale a livello mondiale e consolida anche il grande lavoro di rete che è stato fatto, perché la mostra rappresentava veramente un dialogo con i musei di Strada Nuova e le tante istituzioni culturali genovesi dove Van Dyck è presente e continuerà a essere presente. Ci sono stati chiesti questi dati intanto dal tavolo della città, che ha deciso di investire in questa mostra sostenendo anche dal punto di vista della promozione internazionale, ma al di là della richiesta è una necessità che sentivamo molto nostra, perché è importante capire anche esattamente come sono i flussi dei visitatori, da dove provengono, qual è diciamo così la loro attenzione, qual è il loro focus, se vengono nell'ambito diciamo così di altre iniziative, quindi se questa rappresenta una delle tante opportunità, oppure se vengono appositamente per la mostra. Quest'ultimo dato, il 43% dei visitatori è venuto a Genova appositamente

0: per la mostra, è un dato che dà valore a tutto il lavoro, non soltanto ovviamente quello di Palazzo Ducale, ma tutto il lavoro del team, il lavoro delle istituzioni, il Comune, la Regione, la Camera di Commercio, e le tante istituzioni che ci hanno sostenuto, gli sponsor privati, quindi insomma è veramente un progetto complessivo di una città che ha investito su questa iniziativa e che è giusto abbia anche, diciamo così, un'analisi puntuale sui flussi e sulle motivazioni che hanno spinto a venire a Genova.
1: Ma voi lo sapevate che esiste una Stonehenge ligure? E allora, nelle alture sopra Albenga, nascoste tra gli ulivi, ci sono 35 pietre che vengono appunto definite la Stonehenge ligure, anche se pochi le conoscono. E allora andiamo a scoprirle insieme a Franco Nativo.

scritta da un sogno. Si chiama Castellaro. Siamo nella frazione di Vendone. E qui, tra il silenzio e il vento, 35 sentinelle di pietra osservano il mare da lontano. Non sono resti antichi, sono opere di Rainer Kriester, scultore tedesco, arrivato qui nel 1982. Trovò subito tra questi olivi terrazzati una pace che la sua città natale non gli aveva mai concesso. Vendone lo adottò come cittadino onorario e lui in cambio le regalò 30 anni di scultura in pietra. Il paragone con Stonehenge nasce spontaneo, tanto che proprio qui, in questi luoghi, la chiamano proprio così, la Stonehenge Ligure. Ma c'è un dettaglio che pochi conoscono. Al solstizio d'estate, tre blocchi di marmo rosa si accendono di luce all'alba, trasformandosi in un vero portale magico verso la piana e il mare. Un fenomeno questo che si ripete da decenni, quasi sempre davanti a nessuno. L'artista Kriester riposa oggi nel piccolo cimitero di Vendone, a pochi passi dalle sue creature di pietra. Questo meraviglioso e suggestivo e misterioso parco è a ingresso libero ed è immerso totalmente nel verde, sospeso fuori dal tempo e soprattutto fuori dalle rotte turistiche. Da Albenga bastano 15 km verso l'entroterra, lungo la Valle Arroscia, in direzione Vendone. Arrivati al paese si segue la frazione Castellaro, pochi minuti d'auto, poi una breve passeggiata a piedi tra gli olivi e il cielo all'improvviso si riempie di pietre che parlano.

0: E abbiamo parlato nella prima parte delle stelle cadenti. Walter Riva ci ha spiegato come proprio a causa dell'eclissi parziale di Sole, insomma, si pensi un po' meno alle stelle cadenti, però non dobbiamo dimenticare che l'evento che vivremo insieme a partire dalle 19 mercoledì dell'eclissi parziale di Sole è veramente un evento che si attendeva, insomma, dal 1999 non accadeva. E ci spiega tutto quindi Walter Riva proprio la terrazza Colombo, su come va vista, a che cosa dobbiamo fare attenzione e che cos'è un'eclissi parziale di sole.
1: Siamo qui a Terrazza Colombo con Walter Riva, direttore dell'Osservatorio Astronomico di Righi. Siamo qui per un motivo particolare, direi, perché fra pochissimi giorni vi sarà un evento che non succedeva, pensate un po', da 28 anni.
2: Eh sì, è un'eclissi di sole. È un'eclissi che sarà visibile in Europa dopo l'ultima, appunto, nel 1999. E che cosa succederà? Succederà che la Luna passerà davanti al Sole, si metterà in mezzo, diciamo così, perché c'è un allineamento molto buono nello spazio fra il Sole, la Luna e la Terra. E quindi noi potremo seguire le fasi di questo fenomeno, che è il fenomeno della natura per eccellenza, quello che in passato ha emozionato, spaventato, ingegnato gli uomini per cercare di capire come prevederle e come far sì che il Sole non scomparisse del tutto, perché loro non avevano idea, ovviamente, che era un gioco geometrico fra corpi celesti. Alcuni popoli pensavano che fossero delle creature maligne, dei demoni, che assaltassero il Sole, quindi bisognava assolutamente fare in modo che il Sole tornasse a splendere. Allora si scendeva in strada, si faceva

0: rumore per cercare di spaventare questi demoni, ad esempio in Egitto Apopi, il dio serpente, in Cina un drago che ghermiva il sole. Insomma, la storia è piena di queste cose che ci hanno aiutato però come specie umana a capire di che cosa si tratta veramente, un fenomeno geometrico astronomico fra corpi celesti.
1: Ecco, perché questo fenomeno accada, c'è una particolarità nella Luna che deve esserci, che avremo proprio la fortuna che vi sarà il 12 agosto e che quindi ci lo permetterà di osservare al meglio, direi.
0: Sì, la Luna deve essere intanto in fase nuova, esatto. Deve essere nuova, e infatti il 12 agosto ovviamente è nuova, ma deve essere anche sulla linea dei nodi. Cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere allineata perfettamente con il Sole. Questa cosa non capita ogni luna nuova, perché altrimenti ogni mese avremo un'eclissi, no? Capita raramente, perché l'orbita della Luna è inclinata di 5 gradi rispetto alla nostra, e quindi ci vuole appunto che anche la linea dei nodi sia allineata al Sole e alla Terra. Questa cosa capiterà il 12 di agosto. Da noi non sarà totale l'eclissi, bisogna dirlo, perché sarà totale in Islanda, in Groenlandia e in Spagna, ma la Liguria è la regione italiana in cui si potrà vedere la massima porzione del disco solare occultato dalla Luna. Pensate, dal 93 al 95% del Sole sarà proprio nascosto dalla Luna. Certo, non è la stessa cosa di avere un'eclissi al 100%, ma sarà comunque un qualcosa assolutamente di raro, di emozionante e da non farsi sfuggire.
1: Ecco, un'altra particolarità che andrà aggiunta è che la nostra diretta sarà parte di una diretta internazionale, cioè saremo parte di una grandissima connessione di tante dirette sull'eclissi, esatto?
0: Esatto, è una diretta mondiale di Time and Date, un sito specializzato sui fenomeni astronomici, che avrà collegamenti da molte parti del mondo, anche in Spagna, dove ci sarà e Genova e Terrazza Colombo è stata scelta proprio per la particolarità della location, per l'orizzonte aperto a occidente, e quindi ecco, durante il nostro live ci sarà un pezzo che verrà ripreso da Time and Date, e questa è una bella cosa da segnalare, che Genova farà parte della diretta mondiale dell'eclissi.
1: Assolutamente. Ecco, adesso io l'ultima cosa che ti voglio chiedere è i consigli per osservare al meglio questo fenomeno astronomico così unico.
0: Allora, bisogna trovare un posto molto aperto a occidente, e Terrazza Colombo da questo punto di vista va bene. Perché? Perché questa eclissi avverrà tardi, avverrà al tramonto del sole, inizierà alle 7:30, pensate. Quindi un luogo apertissimo, il più possibile aperto a ovest, dove tramonta il sole. Sperare ovviamente nel bel tempo, ma questo va bene, è sempre così per i fenomeni astronomici. E dotarsi, se possibile, di occhialini per vedere l'eclissi, soprattutto se avete uno strumento, un binocolo o un telescopio, non puntatelo direttamente al sole, ci vogliono dei filtri schermanti. È vero che il sole sarà basso sull'orizzonte, però ci si rischia un po' danni alla vista se non si prendono le opportune precauzioni. Con un paio di occhialini certificati non c'è nessun problema.
1: Perfetto, grazie mille, grazie per essere venuto qui a raccontarci di questo fenomeno così unico, ma noi ci rivedremo insieme il 12 agosto su Primo Canale con una diretta da Terrazza Colombo per farvi ammirare al meglio questo spettacolo. Vi restituisco la linea.
2: E io vi ricordo tutte le notizie aggiornate sul sito primocanale.it e sui nostri social. Buon proseguimento di giornata su Primo Canale. Arrivederci.

0: Claudio Paglieri, giornalista, scrittore, Le promesse spose, una Lucia nuova, una storia antica, un grande classico reinventato. Claudio, hai avuto un notevole coraggio.
1: Sì, mi piace fare cose un po' anche provocatorie, insomma, cercare di rileggere un classico, un capolavoro.

0: un libro fondante della nostra letteratura, mi sembrava un'operazione divertente innanzitutto per me che l'ho fatta, e poi anche per chi vorrà leggere il libro. Anche i ragazzi delle scuole secondo me potrebbero divertirsi, trovarci delle cose inaspettate.
1: Come possiamo raccontarlo?
0: Allora, raccontiamo innanzitutto che...
1: Tanto chi sono le promesse spose?
0: Le promesse sposate sono Lucia Mondella, che tutti conosciamo, e Lucrezia, che è un personaggio che è stata protagonista del mio primo romanzo storico, che si chiama Il Conte Attilio, sì, sempre legato ai promessi sposi. La cosa divertente, secondo me, è vedere la storia dei promessi sposi rispettando le cose che succedono, sì, ma dal punto di vista di Lucia, che secondo me non era poi così innamorata di Renzo, sì, in realtà. Renzo. Ci sono molti, molti episodi nei Promessi Sposi in cui, secondo me, Manzoni fa un po'... mette delle tracce per chi vuole andare un po' più a fondo. E, innanzitutto,
1: quindi, insomma, Renzo come ne esce?
0: Renzo ne esce malissimo. Dal mio libro, malissimo. Sì, è un pasticcione. Intanto è un fidanzato molto possessivo, cioè ama sicuramente Lucia, ma di quello che oggi sì, definiremo un amore tossico, perché lui è molto possessivo. Quando viene a sapere che Don Rodrigo le fa la corte, l'accusa subito di averlo incoraggiato, tanto per cominciare. Poi la costringe a fare questo matrimonio di sorpresa con minacce molto pesanti, non dico che si arriva vicino al femminicidio, ma quasi. Sì. E poi comunque la ossessiona sempre, lei gli dice mille volte di lasciarla in pace, gli manda anche dei soldi perché lui rinunci, si rifaccia una vita, ma non c'è verso, e lui continua a inseguirla fino alla fine del libro, con lei che secondo me cerca di schivarlo. Ma
1: ecco, ha detto Don Rodrigo, allora chi è Don Rodrigo delle promesse spose?
0: Don Rodrigo è il signorotto del paese, è l'uomo più ricco del paese, più potente, e quindi si può anche ipotizzare che Lucia non fosse così diciamo infastidita da questa corte. Glielo dice anche la monaca di Monza, del resto, dice: ma questo signore vi faceva dunque tanto orrore, non ci crede tanto che lei non l'abbia in qualche modo incoraggiato. Io immagino che Lucia non voglia essere una delle tante operaie della Filanda che vanno, sì, a fare le cene eleganti, diciamo così, da Don Rodrigo, e che voglia invece qualche cosa di più. E quindi lo tiene un po' sulla corda, tiene sulla corda lui, tiene sulla corda Renzo, e vedere cosa succede.
1: E Don Abbondio?
0: Don Abbondio nel mio libro non ha una grande spazio, presenza, è sempre, sì, il Don Abbondio, insomma, quello che
1: nel suo ruolo.
0: Matrimonio. Ho letto di recente, ho visto un video di Sciascia che racconta che Don Abbondio è il vero vincitore alla fine di Promessi Sposi, perché è quello che non cambia mai, certo, rimane sempre a galla e alla fine in qualche modo se la cava.
1: Senti, come ti sei trovato a dover affrontare, cioè dover rileggere in una maniera del tutto nuova e un pochino provocatoria, diciamo, certo, giustamente, una cosa che sembrerebbe intoccabile, almeno
0: guarda, avevo fatto un po' anche con Tex, sì, con le, sì, dovute proporzioni naturalmente, ma anche Tex è un monumento nazionale, in fondo, avevo fatto un libro... in quel caso umoristico, questo non lo è, è un romanzo storico, diciamo,
1: noi sorridiamo,
0: serio,
1: non c'è niente da sorridere.
0: Ma anche Tex mi ero divertito a demistificarlo un po', sì, raccontando tutte le cose paradossali delle sue avventure, eccetera. Un libro vecchissimo, Non son degno di Tex, che aveva avuto un bel successo,
1: certo,
0: non tanto per merito mio, ma perché Tex lo conoscono tutti. Anche in questo caso, visto che i Promessi Sposi li conoscono tutti, spero di incuriosire i lettori.
1: Senti, il linguaggio, ecco, non è facile riscrivere usando un linguaggio che logicamente dovrebbe
0: essere. Manzoni dice nella premessa di avere riscritto un manoscritto, sì, che lui ha trovato, può essere un escamotaggio, può essere vero, non si è mai capito del tutto. Sicuramente nel 1600 scrivevano in un modo allucinante, barocco, sì, non si capiva, sì, niente, sì, quindi lui ha dovuto riscriverlo in stile più moderno. Io a mia volta scrivo in una lingua un po' più moderna, però ho tenuto, proprio perché si senta questo ritmo, ho tenuto il voi, ho tenuto il lei, come lo fa Manzoni, e quindi c'è quest'aria comunque un po' d'antan.
1: Ecco, e l'ambientazione, cioè, non so, hai ripercorso dei luoghi...
0: Sì, personalmente ci sono andato, poi naturalmente a vedere, ho verificato, sì. Purtroppo il palazzotto di Don Rodrigo, certo, lo hanno abbattuto, però ci sono ancora tante cose da vedere. E, sì, è ambientato nei luoghi a Olate, vicino a Lecco, poi a Milano, insomma, c'è anche una...
2: Sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo è

0: evento astronomico eccezionale. I tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.
1: Questa sera racconteremo 6 storie di famiglie che a un certo punto nel loro percorso hanno incontrato una malattia rara, una disabilità, una malattia che ha portato alla morte del proprio figlio. Eppure non si sono arresi, nonostante la difficoltà, nonostante il dolore. Hanno trasformato quel dolore in una voce, in un impegno quotidiano. Questo è il filo rosso delle storie che racconteremo tra poco a People.

0: Buonasera. Buonasera, benvenuti ad una nuova puntata di People, storie di genitori, di famiglie che non si arrendono. Ancora una volta le raccontiamo perché l'impegno di queste famiglie così normalmente straordinarie vi colpiscono sempre e colpiscono in primo luogo me. Partiamo con Orazio, buonasera, buonasera. Benvenuto.
1: Buonasera, grazie.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia di suo figlio e della sua famiglia.
1: Allora, buonasera, io sono Orazio, sono il papà di Mattia, un ragazzino di 20 anni e con una malattia genetica. E Mattia presenta diverse problematiche mediche, nel senso ha delle difese immunitarie quasi a zero, e si ammala spesso, soprattutto come raffreddori e bronchiti. Ha problemi ematologici, nel senso il ferro è bassissimo e spesso si stanca facilmente, e non mastica, non parla, porta il pannolone, e ha un'autonomia sensibilmente ridotta, infatti ha la sedia a rotelle che gli serve per diciamo i spostamenti lunghi perché si stanca facilmente, uh-huh. E ha una cifosi molto importante che richiederebbe un intervento chirurgico, ma su consiglio dei medici, su nostra decisione come genitori, ci è stato consigliato di non intervenire perché c'è il rischio sia durante l'operazione che il post-operatorio.
0: Orazio, è vero che la malattia di suo figlio non ha neanche un nome, da quanto sì. È rara? Quanti sono i casi?
1: Allora, a Mattia è stata diagnosticata, diciamo, la diagnosi è arrivata a 4 anni. Nel senso, lui siamo stati, non eravamo convinti del follow up perché è un ragazzino nato prematuramente, era 1,380 kg, quindi non riusciva a recuperare. Noi come genitori non eravamo convinti di questo non recupero e quindi siamo andati in un altro ospedale, abbiamo fatto dei test genetici ed è uscita una delezione di un cromosoma, il cromosoma 3. E il delezione del cromosoma 3 è l'unico caso segnalato a livello europeo, quindi Mattia ha una malattia genetica rara, probabilmente anche rarissima, visto che non ci sono altri casi e non ho manco un'associazione, perché non essendoci altri casi, Mattia è unico.
0: Ecco, unico in Europa, cioè non si conoscono esatto. Altri casi con questa mutazione. Che cosa significa anche per una famiglia che si deve, che si trova ad affrontare già una malattia rara, già la difficoltà della disabilità, non avere neanche altri genitori con cui confrontarsi se non altri genitori rari, rarissimi come voi?
1: È stato difficile, difficile perché con questa situazione che ci si è presentata davanti non sapevamo come muoverci, bisogna dire anche la verità, nel senso all'inizio eravamo soli perché anche chi a livello medico ci seguiva non aveva altri casi, quindi andava avanti insieme a noi a seguire Mattia, a vedere come migliorava e le problematiche che portava, perché tante di quelle cose che ho segnalato subito all'inizio sono arrivate dopo. Ad esempio anche le crisi epilettiche sono arrivate 3 anni fa,

0: E però piano piano noi come genitori, io e mia moglie, ci siamo andati da fare.
1: Lo vediamo, l'abbiamo visto per esempio con Vasco.
0: Sì, noi, allora, anche se la
1: Ecco,
0: difesa,
1: non vi siete fermati.
0: no, anche se la difesa immunitaria è quasi a zero, ha lo spettro autistico, quindi non dorme neanche fuori negli alberghi, quindi quando andiamo in giro dobbiamo dormire in macchina.
1: Ecco, questa è una
0: Però
1: cosa che mi ha molto colpito
0: la
1: quando
0: vita
1: ci siamo
0: sociale, noi
1: sentiti.
0: abbiamo voluto fargli fare esperienze. Vasco Rossi, ovviamente, andiamo sempre.
1: Qual è la sua canzone preferita?
0: Vado al massimo. Però andiamo, abbiamo fatto Vasco Rossi, mototerapia, acquaterapia, cioè le esperienze le abbiamo fatte vivere a Mattia perché qualcosa deve fare, anche se ribadisco, noi come
1: Con
0: genitori,
1: attenzione, con
0: noi viviamo
1: particolare.
0: purtroppo, il Covid ha peggiorato la situazione di Mattia, anche sia sulla schiena, perché lui non aveva una schiena così. Dopo il Covid, non facendo fisioterapia privata, abbiamo avuto un calo tremendo e questa schiena è peggiorata tantissimo, che gli porta anche problemi respiratori e c'è il rischio sugli organi interni che si potrebbero anche compromettere. E quindi giriamo con la mascherina, anche lui va a scuola con la mascherina perché purtroppo lui si ammala facilmente, poi oltre ai problemi, diciamo, di bronchite o altro, c'è anche il comportamentale da gestire perché lui essendo autistico non si soffia neanche il naso, diventa un disastro, bisogna poi contenerlo, ecco.
1: Senta Orazio, dal punto di vista della scuola, avete trovato delle persone che hanno compreso vostro figlio, che lo hanno accompagnato?
0: Allora, la scuola è stato il punto migliore, secondo me, di Mattia,
1: Si
0: nel
1: sono
0: senso l'ha
1: illuminati gli
0: fatto.
1: occhi quando ha parlato della scuola.
0: Sì, perché è cresciuto nella scuola, nel senso tutti i vari gradi, dalle elementari fino alle superiori, adesso perché lui va al liceo in quarta. E abbiamo trovato dei professori, maestre, che hanno fatto sentire Mattia. Incluso nella classe e nell'ambiente scolastico e non si vedeva la diversità, nel senso Mattia faceva parte della classe, il gruppo classe e Mattia è migliorato perché andava per imitazione, lui guardava i compagni e è andato avanti piano piano su queste cose. Questo cosa della scuola che mi ha riempito il cuore, vedere Mattia come è seguito, apro una parentesi, mi ha fatto poi buttare, entrare a far parte della consulta per l'handicap. Io sono un segretario, seguo solo la scuola perché come ho visto Mattia bisogna aiutare anche famiglie che hanno bisogno, che non sono state magari fortunate come Mattia, tra virgolette, ecco.
1: Ha ragione, ha ragione. Facciamo un applauso a questi insegnanti perché ormai, insomma, in questi anni diverse persone si sono sedute a raccontare la propria storia e non è così usuale vedere questa luce che si è illuminata nei suoi occhi quando si parlava di scuola. Tanti casi positivi, ma anche tante difficoltà, che sono quelle difficoltà che poi voi famiglia avete avuto. Lei diceva prima, citava la fisioterapia privata. Che cosa significa convivere con una disabilità così grave, pesante?
0: Il quotidiano è molto difficile perché noi, Mattia, anche non parlando,
1: Ecco,
0: non
1: come
0: ci comunichiamo.
1: comunicate con
0: Noi
1: Mattia?
0: abbiamo intrapreso la comunicazione aumentativa, con difficoltà perché poi non è neanche
1: Ecco, per chi
0: facile.
1: non la conosce, che cos'è?
0: Praticamente lavori sulle foto e vengono fatte delle strisce, la giornata, diciamo, di Mattia, cosa fa con le azioni, le persone, vengono fatte queste strisce. E non è facile perché Mattia è molto indietro, quindi però diciamo che lui a volte proprio bypassa la comunicazione aumentativa, ma si fa capire, ecco. E le difficoltà è che purtroppo a livello di istituzioni abbiamo avuto all'inizio poco appoggio, nel senso sia a livello

0: dei servizi e non è stata riconosciuta qua, ma fuori regione. Devo dirlo questo fuori regione,
1: Certo.
0: perché è giusto dirlo.
1: Qual è il suo messaggio questa sera? Un messaggio da una parte ad altri genitori come lei, che magari la stanno guardando a casa, che non hanno trovato quella forza che lei e sua moglie avete trovato, nonostante le difficoltà di portare Mattia in giro, di fare esperienze, di dormire come lei ci raccontava in macchina, perché Mattia o dorme a casa sua
0: Casa sua
1: o
0: o in macchina,
1: dorme in
0: però
1: macchina.
0: devo girare io con la macchina, devo farla addormentare, poi mi fermo, è quello il problema. Io dopo un concerto devo guidare
1: Ah,
0: in
1: e anche.
0: autostrada e quando si addormenta mi fermo e dormo anch'io.
1: Però quando per esempio lei vede Mattia al concerto, quando lo
0: Faccio
1: vede...
0: qualunque cosa per lui, sono felice, ne vale la pena, ne vale la pena.
1: Dicevo, in conclusione, qual è il messaggio che lei vuole dare ad altri genitori come lei che probabilmente sono più in difficoltà, perché poi ci sono i momenti molto negativi, no? Anche voi che venite in televisione, vi ringrazio sempre, non è sicuramente tutto facile, però avete sicuramente fatto un passettino in avanti rispetto a tanti invece che sono a casa, ancora in quella fase di dolore estremo che ti blocca, che ti lascia nelle sabbie mobili. Quindi da una parte il messaggio per altri genitori e dall'altro il suo appello per le istituzioni, perché poi credo che suo figlio ha 20 anni, la domanda sia: e
0: Dopo
1: adesso?
0: di noi, il
1: E il dopo di noi?
0: progetto di vita. Ma io dico allora alle famiglie di non arrendersi. Noi avendo pure Mattia con una malattia rara, senza associazione, senza niente, ci siamo dati da fare, non è facile, di cercare aiuto, nella consulta. Io faccio anche pubblicità nella consulta perché noi ci siamo, non vogliamo che si sentano sole queste persone. E niente, beh, il mio appello, visto che Mattia ha 20 anni, Mattia ha ancora un anno di liceo e il dopo è un problema, cosa farà? Mattia in questo momento frequenta anche un'associazione che è una piccola associazione, si chiama Insieme per Caso, io seguo Mattia in questa associazione. Io cosa chiedo? All'istituzione chiedo che investire e supportare non solo, diciamo, le strutture grandi, aiutiamo anche queste piccole realtà che sono genitori che si dannano anche a livello economico per i propri figli per farli vivere quotidianamente in queste, diciamo, case, perché poi sono delle case, e aiutiamolo anche a livello economico, perché non ce la facciamo se no.
1: Grazie, grazie ad Orazio. Un saluto ovviamente a Mattia e noi ci vediamo tra pochissimo.

0: andiamo avanti nel raccontare storie di genitori che hanno deciso di fare una scelta comune questa sera. Questo è il loro filo rosso, quello di non arrendersi. Buonasera, benvenuta Sara.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, ci racconta la sua storia e la storia della sua famiglia.
1: Allora, sì, appunto, io sono Sara, sono la mamma di un bimbo di 6 anni che è nato con una malattia genetica rara che si chiama sindrome di Angelman. Colpisce circa un bambino su 15.000 e provoca dei ritardi psicomotori, crisi epilettiche, assenza quasi totale di linguaggio, insomma l'elenco è abbastanza lungo. E, sono bambini che una volta anche diventati adulti non potranno mai rimanere da soli, avranno sempre bisogno comunque di un sostegno. L'unica consolazione è quella che non è una malattia degenerativa, quindi l'aspettativa di vita è quella di una persona normale. La mia storia nasce più o meno quando mio figlio stava per compiere 1 anno. Io non mi sono mai particolarmente preoccupata dei ritardi che aveva motori perché eravamo in pieno Covid, quindi io non avevo neanche la possibilità di

0: confrontarmi con altri bambini, le sedute del pediatra erano in videochiamata, quindi insomma non mi sono particolarmente preoccupata, finché intorno ai 7-8 mesi sono iniziati dei tremori, che poi sono appunto risultati essere poi delle crisi epilettiche. Abbiamo fatto un ricovero ai Gaslini e da lì siamo usciti con questa diagnosi in mano. Ovviamente buio totale, è stato proprio uno tsunami, a un certo punto eravamo proprio, io poi non l'ho presa bene perché poi comunque avevo anche avuto esperienze mie personali precedenti, sempre di ospedali tutte, quindi sapevo esattamente a che cosa andavo incontro e pensavo che la mia vita fosse rovinata totalmente, finché grazie ad un'amica in comune vengo in contatto con un'altra ragazza che è Paola, che mi ha sostenuta dicendomi una frase che mi ha fatto un po' vedere la luce in fondo al tunnel, che è stata: tutti i medici ti dicono quello che tuo figlio non può fare, ma non ti dicono tutto quello che invece può fare. E allora da lì abbiamo cominciato io e mio marito a iniziare questa nuova avventura, dai, chiamiamola così.
1: Intanto facciamo un applauso a questa frase e poi parleremo con lei più tardi, tanto così prende fiato.
0: Sì.
1: Quindi come è cambiata la vostra vita e qual è la vostra quotidianità? Diceva che suo figlio ha 6 anni.
0: Sì. Allora, la disabilità è sicuramente una situazione difficile, lui avendo poi ancora adesso non cammina, non è autonomo, comunque ancora il pannolino, insomma quindi sono

0: Insomma, è tutto sempre molto complicato. Quello che posso dire è che a un certo punto però ci siamo guardati negli occhi io e mio marito e ci siamo detti cosa facciamo? La situazione questa non la possiamo cambiare e quindi cerchiamo di fare a mio figlio una vita assolutamente il più normale possibile, che è quello un po' che ho sentito dire anche dall'esperienza precedente. E quindi lo portiamo ovunque, insomma, cerchiamo di fargli fare la vita che avremmo voluto fare al di là della disabilità.
1: La malattia che lei diceva all'inizio, è una malattia genetica rara, almeno mi viene da dire nel vostro caso, dopo che abbiamo sentito Orazio, ha un nome. Questo fa sì che ci sia un'associazione anche e quindi quel confronto che, per esempio, nella storia precedente mancava, lei l'ha trovato.
0: Esatto, sì, l'ho trovato sia un po' nelle associazioni, ma soprattutto nel confronto con le altre mamme, nei canali tramite WhatsApp, appunto, dove ci sono appunto i confronti tra i papà e le mamme un po' di tutta Italia, dove ci si aiuta, ci si chiede consigli, per quanto è possibile, perché poi ovviamente ogni caso
1: Ognuno
0: è
1: è diverso.
0: molto soggettivo, assolutamente.
1: E per quanto riguarda, diciamo, la scuola,
0: Allora, mio figlio va ancora
1: va ancora
0: all'asilo, sì,
1: all'asilo.
0: perché fa un anno in più di asilo, avrebbe dovuto fare prima elementare, invece fa ancora l'asilo. E io devo dire che ho trovato una situazione meravigliosa. Io vengo da una realtà molto piccola, quindi comunque ci si conosce tutti, le maestre d'asilo sono le mie amiche. Comunque andavo a fare le ribotte al sabato sera, quindi nel senso, diciamo che
1: Facciamo l'applauso a queste serate.
0: Gioca un po' il
1: È
0: mio
1: un po' il
0: vantaggio.
1: bimbo di tutte loro,
0: Esatto,
1: comunque, nel
0: è
1: paese di tutte
0: stravoluto bene.
1: loro.
0: Poi comunque Federico è un bambino gioioso, felice, molto dolce, gli piace il contatto fisico, quindi abbraccia, bacia, quindi è impossibile non volergli bene. E quindi.
1: Lei diceva, io vengo da una realtà, che poi insomma è la Vallestura, che vi ha anche molto aiutato e sostenuto, ed è per questo insomma che io sono poi venuta a conoscere la vostra storia attraverso un calendario, ma anche quello, il sentire che gli amici, le persone, i comuni vicini, questo come vi sta aiutando?
0: Tantissimo, io infatti veramente non ringrazio veramente tutte le volte perché, ma veramente dal panettiere a chi è nella giunta comunale, cioè veramente tutti, perché comunque qualsiasi iniziativa che viene fatta su mio figlio è sempre accolta a braccia aperte.
1: Per la ricerca e per l'aiuto che serve nella fisioterapia, in tutta una serie di
0: Esatto,
1: attività. Perché poi
0: esatto, esatto.
1: questa è la realtà e il minimo denominatore di tante storie che raccontiamo
0: Certo, infatti i proventi del calendario che è stato
1: anche qui.
0: fatto appunto, sono state fatte appunto 12 foto con gli sponsor che hanno partecipato a questo
1: Calendario, questa
0: calendario,
1: iniziativa.
0: questa iniziativa, andranno in parte in fisioterapia e in parte finalmente riusciamo a fare una vacanza che è organizzata dalla TMA, che è la terapia multisistemica in acqua. Federico piace molto stare in acqua, gli piace molto la piscina. È una vacanza che viene appunto progettata, che dura una settimana, dove c'è un operatore 8 ore al giorno che si dedica in toto a tuo figlio. E quindi questo ovviamente ha un costo non indifferente, non siamo mai riusciti a potercelo permettere. Grazie alla vendita dei calendari, finalmente a fine agosto
1: Ed è
0: partiamo.
1: anche un modo per prendervi un po' di tempo.
0: Certo, assolutamente, anche un modo, noi abbiamo anche un altro figlio più piccolo e quindi è anche un modo per noi di rilassarci e anche di dedicarci anche in toto ai fratelli, perché i fratelli e sorelle ne parlano veramente sempre tutti, pochissimo, dei fratelli e delle sorelle che purtroppo sono costretti a subire.
1: Voi avete un figlio più
0: Io ho un
1: piccolo?
0: figlio più
1: Ha un figlio
0: piccolo,
1: più
0: sì,
1: piccolo.
0: Federico.
1: Posso chiederle se vi hanno dato un po' dei pazzi?
0: Certo, c'è chi ha detto lo fate perché così poi gli lasciate tutta la responsabilità. Sì, me ne sono sentite dire di cotte e di crude. Io l'ho fatto semplicemente perché avevo bisogno anche di fare la mamma. normale, chiamiamola così, nel senso che io sono contentissima di essere la mamma di Federico, ma avevo bisogno anche di

0: eccetera eccetera. Il consiglio che posso dare a chi deve affrontare questa battaglia è quella di prendersi un po' di tempo per accettare, perché comunque bisogna accettare la disabilità con i pro e i contro, e poi sicuramente di non mollare, di andare avanti, che comunque la vita è una vita diversa da quella che magari ti eri immaginato, ma comunque una vita bellissima lo stesso.
1: Grazie Sara, grazie. Prima di salutarci ricordiamo l'associazione e i riferimenti?
0: Allora sì, io volevo ringraziare tantissimo un'associazione che non è un'associazione dedicata all'Angelman, ma è un'associazione che si chiama Noi per Voi, che ci ha aiutato tantissimo in un momento di difficoltà, perché comunque le terapie private costano. Uh-huh. Prima di entrare andiamo tipo alla nostra famiglia Varazze, no? Uh-huh. Prima di entrare in questa associazione, queste case, diciamo, comunque le terapie le abbiamo pagate tutte noi, e lui ci ha dato una grossa mano, perché a un certo punto non ce la facevamo più economicamente, lo dico proprio tranquillamente. Invece come associazioni per l'Angelman, ma ci sono un sacco di associazioni che lavorano anche sulla ricerca e per il futuro, ecco.
1: Grazie, grazie Sara, grazie mille, a tra poco.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: andiamo avanti nel raccontare le storie di genitori che non si arrendono. Buonasera e benvenuta Morena e Sergio. Buonasera.
1: Buonasera.
2: Grazie, buonasera.
0: Grazie a Morena, insomma ci è voluto un po' per convincerla, però diciamo ce l'abbiamo fatta. Allora, ci raccontate, non so chi voglia partire, la storia di vostro figlio?
2: Dunque, nostro figlio è nato con una malattia genetica rara che si chiama epidermolisi bollosa e li chiamano i bambini farfalla. Fondamentalmente si tratta di una malattia di una altissima delicatezza della pelle. Lui è nato con una bollicina sul dito indice e ci è stato detto semplicemente che si ciucciava il dito in utero.
0: Oh.
2: E quindi inizialmente sembrava una cosa da niente, poi hanno iniziato a spuntare altre bollicine, quindi mi hanno tenuta, perché è nato in tempo Covid, quindi mi hanno tenuta più del dovuto in ospedale, continuavano ogni giorno a dirci domani uscite, e invece non uscivamo mai perché spuntava sempre una nuova bollicina, volevano fare dei controlli e quindi insomma, alla fine ho chiesto io di uscire perché volevo che, insomma, cominciare una vita di famiglia, cominciare a far conoscere il bimbo ai miei genitori che l'avevano solo visto attraverso un vetro. E quindi abbiamo chiesto e poi ci hanno mandati direttamente al Gaslini, dove abbiamo fatto i primi controlli e sembrava che dovesse essere una sorta di dermatite atopica temporanea e passeggera. Dopodiché però continuavano a spuntare queste bollicine, che fondamentalmente sono delle ustioni, delle bolle da ustione con del liquido dentro, che non fanno fatica a guarire. Quindi magari guariscono, viene la crosta, però poi si riformano. E finché era piccolino, la cosa era abbastanza grave, perché comunque anche nel momento in cui cambiavamo il pannolino, magari lui, quello che fanno i bambini piccoli, si sfregano i piedini,
0: certo,
2: e la pelle venivano via piccoli strati di pelle, no? E quindi era molto, l'abbiamo vissuta con tanto spavento. E il primo anno poi la diagnosi è venuta della malattia.

0: È avvenuta, lui è nato a gennaio, è avvenuta ad agosto, più o meno, perché prima di tutto al Gaslini ci hanno fatto fare dopo 2 mesi tutta la prassi, la biopsia, che ci avevano detto che sarebbe stato un piccolo. Una
1: Prelievo,
0: puntina, e
1: invece?
0: invece poverino l'ho sentito urlare disperato e l'ho riportato a casa con ancora più bolle di prima, ma vabbè. E, il primo giorno che l'abbiamo portato al Gaslini, il dottore ci aveva detto che poteva essere un caso su un milione, poteva essere questa malattia, ma se non si erano presentati casi nelle nostre famiglie c'era stato chiesto, no? Non era, ha detto, lo possiamo considerare, ma proprio veramente in modo molto.
1: Rarissimo,
0: Sì,
1: rarissimo.
0: esatto.
1: Ok.
0: Quindi vabbè, abbiamo pensato, vabbè, atteniamo, poi sai,
1: Beh, certo.
0: appena nato uno si attacca alla cosa più positiva
1: E
0: possibile,
1: certo.
0: quindi no, no, è dermatite
1: Atopica.
0: atopica. Però quando siamo andati a leggere le informazioni su questa malattia, abbiamo visto i primi video, io sono andata nel panico perché comunque la malattia, ma lui un po' meno perché è più
1: No,
0: stoico,
1: adesso lo
0: però
1: sentiamo
0: quello
1: anche lui.
0: che
1: E
0: ti dicono sempre di non fare, non guardate in internet, ma vuoi non guardare in internet? certo,
1: Ovviamente
0: sì.
1: guardi in internet e poi vedi delle
0: E
1: cose terribili,
0: vedi delle cose veramente
1: purtroppo.
0: terribili perché la malattia ha diverse varianti. C'è la variante simplex, la variante distrofica, la variante giunzionale e poi tutte le sottovarianti. Nostro figlio ha una variante distrofica, di cui nel mondo ci è stato detto che ci sono solo 4 casi come lui, perché fortunatamente nella sua. Diciamo che lui, è come se avesse sviluppato un gene che fa il lavoro a metà. E quindi, mentre diciamo nella variante distrofica, i bambini spesso, le dita si, come si dice,
1: Si
0: si
1: iniziano ad
0: uniscono,
1: attaccare,
0: si
1: iniziano
0: attaccano, la
1: ad
0: pelle si.
1: unirsi.
0: E quindi poi si hanno anche proprio distrofia muscolare, si hanno anche problemi all'esofago, problemi interni, alle mucose. Nel suo caso, invece, per fortuna, le ferite tendono a guarire. Poi magari si riformano, però guariscono e sono abbastanza localizzate in certi punti, quindi un po' le mani, i gomiti, le ginocchia, i piedi, la schiena. Adesso abbiamo il problema alle orecchie quest'anno, però comunque è abbastanza gestibile. Purtroppo in questa malattia ci sono stati anche casi molto gravi proprio di morte, bambini che sono morti a 9 mesi, un anno e mezzo, e quindi per quello il panico del primo anno, perché non sai come potrà evolvere la malattia.
1: Sergio Moreno diceva il panico del primo anno, lui è stato un po' più strong, ha retto un po' di più. Tu come dalla tua parte, come l'hai vissuto?
0: Come vuoi viverla all'inizio? Ovviamente un colpo, no? Ti prende, non ti aspetti una cosa del genere, no? Quando ti nasce un figlio. All'inizio l'incertezza, dopodiché la diagnosi, vedi quali sono le possibilità, no? Di evoluzione di questa malattia e ti viene un po' quasi di panico, no? Però lo vedi e dici: no, non mi posso arrendere, ovviamente, non possiamo assolutamente soccombere e quindi bisogna fare tutto il possibile. Poi se uno lo prende passo a passo, inizia a vedere che poi alla fine ci sono tantissime cose buone, positive, belle, no? Che, come dicevano prima, no? Che quelle cose che si possono fare invece di non quelle che non si possono fare, no? E noi abbiamo trovato poi dentro della sfortuna, la grande fortuna che la gravità della malattia di nostro figlio non è così elevata, quindi riusciamo a farle fare una vita molto Normale,
1: normale,
0: sì.
1: molto
0: Tanti
1: normale.
0: viaggi, Sì.
1: tante esperienze
0: Dentro del
1: anche per
0: possibile,
1: voi.
0: sì, dentro del possibile, tanti viaggi, tante esperienze, io le faccio fare di tutto. Però Per fortuna lui adora il mare.
1: Guarda qua.
0: Eccolo. Gli piace molto il mare, infatti a 3 anni già nuotava.
2: Wow. E l'acqua di mare gli fa molto bene.
0: Oh. Sì. Sì, e questa è la fortuna, che... visto che viviamo vicino al mare.

0: mare.
1: L'acqua del mare le fa bene e a lui le piace, quindi questa è una grandissima soddisfazione, tante cose che possiamo fare. E questo non lo so, magari potrà fare anche surf se lo vuole, non lo so. Lì avrà una seconda pelle, no? una 3-2, una 4-3 di neoprene che magari le copre un po'.
0: Diceva Morena che ci sono solo altri 4 casi come lui riconosciuti.
2: Studiati. Poi chissà.
1: Con questo salto genetico che le permette di le cellule che si attaccano della pelle, una sì, una no, più o meno,
0: sì.
1: E quindi riusciamo a tenere abbastanza a bada la malattia, quindi non è così grave come un caso dove per esempio questo salto genetico non c'è.
2: Per esempio la mia paura era nello svezzamento, no? Quando inizi a mangiare anche qualcosina di solido, se potevo avere problemi alla bocca, all'esofago, invece fortunatamente questo problema non c'è stato, mangia di tutto, e non, è un amante del cibo.
0: Che significa, l'ho chiesto anche agli altri genitori, essere così rari? Perché questa malattia ha un nome, anche un soprannome, abbiamo sentito, però quanto è importante o quanto è difficile il confronto con gli altri genitori nella vostra storia?
1: Per me all'inizio tanto, perché sicuramente senza le persone che conoscevano già la malattia, in particolare un'associazione che si chiama Le Ali di Camila, che ci ha aiutato all'inizio anche per ospitarsi. Per ospitarsi, perché non ci sono tanti centri che curino questa malattia. Per esempio il Gaslini non lo fa, che ce l'abbiamo qua vicino. Noi ci siamo appoggiati a Modena, al Policlinico, dove fanno anche ricerca.
2: Perché allora gli ospedali dove ufficialmente trattano la malattia sono a Roma, a Milano e a Modena. Però essendo che a Modena c'è proprio il centro di ricerca specializzato in epidermolisi bollosa, e c'è questa associazione, appunto Le Ali di Camilla, noi ci siamo trovati molto bene con loro. Poi appunto Le Ali di Camilla adesso hanno proprio recentemente hanno creato questa casa per ospitare bambini, quelli che si vedono nelle immagini. Questa casa dove i bambini che magari vengono da fuori, da altre città o anche da altri paesi, perché ci sono, hanno anche fatto arrivare dei bambini da Gaza. E insomma, poi c'è stata anche un'operazione importante da qualche anno fa di trapianto di pelle di un bambino su cui è stato anche scritto un libro, tutta una serie di cose, insomma, si muovono molto bene e hanno appunto creato questa casina dove le famiglie possono essere ospitate gratuitamente.
0: E possono anche incontrarsi.
2: E anche incontrarsi, esattamente, fare rete. Quindi è una gran rete di supporto, ecco.
0: Ed è fondamentale anche nella vostra storia la ricerca. Tu dicevi a Modena c'è poi un centro di ricerca.
2: Sì.
0: È questo poi il messaggio, credo, il continuare nella ricerca.
1: E sta andando molto veloce anche, quindi grazie alla ricerca stanno iniziando a esserci adesso delle cure che magari non ti risolvono la malattia, però aiutano molto. Per esempio adesso c'è una crema che nel nostro caso probabilmente ancora non useremo perché non è abbastanza grave all'inizio. In questa fase penso che verrà data a bambini o a persone che hanno una gravità maggiore. Sono delle terapie geniche queste qua, anche la pelle, il trapianto di pelle geneticamente modificata per poter fare un trapianto nelle zone dove veramente c'è bisogno. E questo è veramente, ti cambia la vita completamente, anche la speranza di tutte le persone che poi si ammalano, che sono ammalate e che hanno una possibilità di lenire un pochettino anche le sofferenze, perché le cure nel nostro caso un po' meno, ma sono anche dolorose perché sono delle ferite aperte per tanto tempo, quindi e ogni giorno vanno curate. E a volte sono veramente dolorose. Quindi
2: per esempio a volte
1: già lenire un pochettino il dolore, che sia un po' meno, fa già la differenza, fa già tanto.
2: Certo. In un bambino così piccolo questo dolore, questo prurito possono portare anche problemi a volte di rabbia. No? Frustrazione, un bambino piccolo non sa gestire queste emozioni e quindi a volte magari ci sono state delle problematiche un pochettino.

0: di gestione in ambito scolastico, appunto asilo o altri ambiti che magari non sono stati tanto capiti.
1: Perché
0: Questa è.
1: non sempre si ha la fortuna come insomma, nelle
0: Esatto.
1: storie anche precedenti, soprattutto perché ho visto la mamma
0: Ah,
1: di
0: sì.
1: Morena con il figlio, perché io e Morena eravamo a scuola insieme alle elementari e quindi è per questo, eccola qua, è per questo. La regia mi ha sgridato, tu che sei il mestiere Sergio, mi ha tirato le orecchie e mi ha detto perché hai riso che eri inquadrata, ecco, così abbiamo svelato l'arcano. Allora Morena che si è sciolta adesso perché ha detto ho fatto solo un'intervista con Sergio. Sergio, ma la faccio solo per te e poi basta, eh. Adesso che si è sciolta la
0: Se
1: facciamo
0: la fai
1: parlare.
0: parlare, parla,
1: Sì.
0: ma
1: Vai, vai. Dicevi, non abbiamo mai avuto troppo la normalità,
0: Eh sì,
1: forse
0: nel
1: per
0: senso che
1: quello.
0: comunque la nostra vita è abbastanza un po'. Siamo due viaggiatori in un certo senso, no? Quindi lui viaggia molto per lavoro, io anche prima di avere il bimbo, infatti come vedete qui me lo sono portato in India sia a 3 anni che adesso a 5, e quindi la cosa, diciamo. Il problema non ci frena, ecco, a portarlo e a fargli fare appunto una vita che è poi la mia vita, no? Io vado in India principalmente perché insegno yoga e il mio maestro è là e quindi prima ci andavo tutti gli anni, poi con il Covid, la gravidanza, tutti i lockdown, eccetera, non ci sono andata per 4 anni e quando ci sono ritornata ho deciso, beh, adesso a questo punto ci vado con lui e quindi qui si stava facendo, appunto perché io non mi arrendo anche dal punto di vista dal fare ricerca mia personale, conoscendo un pochettino, avendo studiato con lo yoga, la Ayurveda, un po' la medicina cinese, l'omeopatia. C'è chi magari in queste cose non ci crede, però io avendo le testate sperimentate su di me personalmente e comunque funzionano, quindi sono sempre un pochettino alla ricerca anche di cose alternative, anche per magari almeno placare il prurito o insomma cercare di gestire anche dall'interno. Perché anche se si tratta di una malattia genetica, secondo me comunque c'è sempre da lavorare anche sulla parte dell'immunità
2: Se uno è
0: e
2: sano, ovviamente
0: dell'alimentazione.
2: reagisce meglio anche alle ferite e a tutto.
0: Esatto.
1: Che cosa vi ha insegnato, che cosa vi insegna ogni giorno la malattia di vostro figlio?
2: A me
0: Ad avere
2: personalmente,
0: pazienza.
2: pazienza sicuramente, ma anche a prendere le cose con meno pesantezza, nel senso che io vedo mio figlio come risponde, no? Quando si incontra con altri bambini e le vedono le ferite nelle mani o nei gomiti, e dice: "Ma mi fai vedere le ferite? Ma cosa c'hai?" E lui proprio tranquillissimo risponde: "No, io ho una malattia che si chiama bambino farfalla e questo e quell'altro." Risponde tranquillissimamente quando dobbiamo fare qualcosa, lui adesso ha la coscienza, diciamo, della malattia che ha e quindi si limita da solo, quindi vedi che fin dove arriva va e quindi non si crea altri problemi come molto spesso ci creiamo noi, no? Lui vive nel momento e i bambini hanno questa bella cosa, no? Di vivere il momento
0: Giudizio.
2: senza giudizio, sì. È
1: E come gliel'avete
2: cresciuto
1: spiegato?
2: così, eh?
1: Come gliel'avete spiegato? Tu hai detto con i suoi
2: Lo ha
1: bambini,
2: sempre
1: dice io
2: avuto.
1: sono un bambino
0: Lui
1: farfalla.
2: l'ha sempre avuto,
0: Sì,
2: quindi.
0: io gliel'ho spiegata un po' così, gliel'ho
1: Sì.
0: spiegata come favoletta
1: Giusto.
0: fondamentalmente, gli ho detto che come le farfalle hanno la pelle delicata, anche lui ha la pelle molto delicata e deve fare qualche attenzione in più rispetto agli altri bambini, quindi magari stare attento quando corre, e stare attento a non cadere, perché fondamentalmente il problema è da sfregamento o da caduta, e quindi fare qualche attenzione in più, anche quando quando interagisce con gli altri, di fare attenzione. Semplicemente, appunto, gli ho raccontato che è un bambino speciale perché è un bambino farfalla e delicato.
1: Qual è il messaggio finale per gli altri genitori e per l'aiuto, l'importanza della ricerca?
2: La ricerca credo che sia la cosa che ci dà speranza a tutti e vedendo come stanno lavorando appoggiarla il più possibile, perché magari non è quella malattia che si sta studiando che può aiutare a un'altra malattia direttamente, ma in realtà indirettamente funzionano, e molto spesso la ricerca per una malattia dà soluzioni

0: ad altre malattie che non ti aspettavi, e spesso succede, perché la ricerca poi alla fine è tutta unita, quindi appoggiare la ricerca.
1: Sì, e non fermarsi mai, non limitarsi e non fermarsi mai.
2: Grazie, grazie a Morena, grazie a Sergio. Poi una prossima volta invece parliamo solo di yoga e di India, va bene, te lo prometto, tanto ormai ti sei sciolta, tra pochissimo.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: continuiamo a raccontare storie di genitori che non si arrendono. Buonasera, benvenuta ad Ornella.
1: Buonasera, ciao, Ornella. Tiziana, ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e quella di tuo figlio?
1: Sì, allora io sono qua per raccontarmi, ma soprattutto per raccontare la storia del mio bambino. Il mio bambino ha 7 anni. Io solitamente quando lo presento a chi non lo conosce lo descrivo sempre come un bambino molto, molto agitato, molto simpatico, molto bello, ed è autistico. Lui ha il disturbo dello spettro autistico a basso funzionamento, non è verbale, con un ritardo cognitivo abbastanza importante, e quindi questo rende tutto un po' più difficile, perché comunque non è autonomo, le autonomie sono molto basse e quindi bisogna stargli dietro in tutto quello che è il quotidiano.
0: Quando hai ricevuto la diagnosi? Cioè, ti sei accorta subito che c'era qualcosa che non andava?
1: Allora, io un po' da mamma ho sempre notato che ci fosse qualcosa che di diverso in Gabriele da quando è nato. Mm-hmm. E lo notavo perché questo bambino piangeva tantissimo, piangeva questo pianto proprio sofferente che non si riusciva a placare. Mm-hmm. Mi cercava, che voleva venire in braccio, ma nel momento in cui lo prendevo in braccio mi rifiutava. Quindi i primi mesi sono stati anche difficili per me come mamma, perché non riuscivo a creare un legame mamma-figlio neonato. E poi dopo è un tassello che ho capito dopo, che probabilmente lui già aveva fastidio col contatto fisico, quindi comunque qualche avvisaglia ci poteva essere. La diagnosi vera e propria l'ho ricevuta quando Gabriele ha compiuto 2 anni, e siamo andati per una visita di routine al Gaslini, e perché aveva cominciato ad avere delle crisi che sembravano crisi epilettiche. Mm-hmm. Nel senso che si irrigidiva, non si capiva il motivo, io ero convinta fossero crisi epilettiche, invece poi comunque mi hanno spiegato che non era quello, era un modo del bambino per sfogarsi. Mm-hmm. Ma comunque era la diagnosi era quella appunto di autismo.
0: Come hai reagito? Te lo chiedo. Mm-hmm. Perché ne hanno parlato anche gli altri genitori, e questo è un punto che può aiutare anche chi ascolta le vostre storie, la tua storia da casa.
1: Ma allora, è stato molto strano, perché io subito, come se non mi fossi resa conto della gravità, non lo so, mi sono informata su quello che c'era da fare, le diagnosi che avrebbero, cioè, scusi, le terapie che avrebbe dovuto fare Gabriele. Sì. E quindi quando ho messo tutto in moto, quindi comunque quando sapevo gli orari delle terapie, come portarlo, chi doveva portarlo, se lo dovevo andare a prendere, comunque dovevo combaciare tutto con il lavoro. Mm-hmm. È stato un po' difficile quello. Nel momento in cui tutto andava liscio, quindi tutto quadrava, lì mi sono un po' lasciata andare, ed era già passato un annetto e mezzo, quasi 2, allora lì forse ho capito realmente cosa stava succedendo, ho avuto un crollo. Mm-hmm. Però superato quello scoglio mi sono sentita molto forte, soprattutto perché comunque devo dire la verità che lui è molto più forte di me, e quindi mi spinge a dare il meglio per lui.
0: Che bambino è?
1: Molto vivace, non sta mai fermo, e ha un tono di voce molto acuto. Infatti con i miei amici lo chiamiamo Sirenetto, ma non per il mare, ma perché sembra una sirena che quando inizia a farsi sentire si sente parecchio, e è molto simpatico. Devo dire che riesce a trasmettere tanta ironia in uno sguardo, ecco. Infatti io dico sempre, penso che se

0: parlasse mi farebbe molto ridere perché è veramente molto buffo. La sua difficoltà di non parlare lo porta a essere più nervoso perché spesso non riesce appunto ad esprimersi e questa cosa lo manda in frustrazione e quindi allora con me più o meno riusciamo a capirci e quando è fuori si fa un po' più difficoltà, quindi magari fuori è un pochettino più agitato e più nervoso rispetto che a casa.
1: La scuola nel vostro caso?
0: Allora, devo dire che sia asilo nido che asilo, che adesso in prima elementare, siamo stati molto fortunati perché maestri e maestri di sostegno sono stati anche le OSE, sono state sempre molto carine e affettuose con Gabriele. Adesso, dall'anno prossimo, proveremo a portarlo al polo perché ci saranno attività che sono un pochettino più in linea con il percorso che dovrà fare Gabriele e quindi cambieremo scuola, tra l'altro. Cambieremo anche zona perché noi siamo di San Pier d'Arena, dovremmo andare a Molassana, quindi verrà un pochettino più scomodo, ma per fortuna siamo appoggiati dal trasporto scolastico della Croce, quindi comunque dovremmo riuscire a fare questo viaggio senza problemi.
1: Ornella, senti, che cosa ti ha insegnato l'autismo di tuo figlio?
0: Allora, devo dire, come dicevano loro poco fa, ho scoperto di avere una pazienza infinita che io non pensavo di avere mai nella vita. E poi io mi sono accorta che c'è tantissima gente piena di amore, cioè io questo lo voglio dire, perché comunque
1: Ah, che bello!
0: nella sfortuna di questa situazione, perché comunque non mi piace tanto parlare di sfortuna quando riferisco a mio figlio, però comunque diciamo così.
1: Diciamo che non è una situazione lineare come tu ti saresti aspettata. Ecco, la diciamo
0: Esattamente,
1: così.
0: esattamente. Siamo stati accompagnati dall'inizio da persone che comunque lo fanno con amore, che possono essere, vabbè, a parte ovviamente i nonni e la famiglia, per carità, ma i terapisti, noi comunque siamo seguiti dall'ANFAS di Pisacane, che ci accompagnano, ci aiutano molto nelle scelte, e Centro Leonardo e soprattutto Emozioni Giocate, che è una onlus che veramente ci sta dietro, che fa fare tante attività a Gabriele. Recentemente siamo andati a sciare, che pensavo fosse una cosa molto difficile per lui, perché comunque mette i piedi nello scarpone, quindi comunque è costretto, deve fare un movimento particolare, che lui fare le cose forzate non le vuole
1: Invece
0: fare.
1: com'è andata?
0: Invece è andata benissimo.
1: Eccolo.
0: È lì che scia, sicuramente meglio di me, è andato anche sulla seggiovia che non
1: Eccolo
0: pensavo
1: qua sulla seggiovia.
0: pensavo non fosse possibile, invece è andato bello tranquillo, io con le mamme giù di sotto con i bombardini e lui a sciare, quindi.
1: Eccolo qui proprio sulla seggiovia.
0: Sì.
1: Qual è, Ornella, il tuo messaggio?
0: Ma allora, mi piacerebbe che ci fosse un pochettino più di attenzione su una disabilità che sembra quasi invisibile, perché comunque io mi rendo conto che Gabriele, se uno lo vede, è un bambino bello, gioioso, vestito bene, carino, eccetera, e quando ha le crisi, che possono essere crisi di urla, crisi che si butta in terra perché non vuole fare qualcosa, perché gli dà fastidio un rumore, eccetera, la gente rimane un pochettino più sconvolta, ci fissa molto, quindi questa cosa un pochettino diventa fastidiosa per chi la vive, perché già sei in un momento di difficoltà e quindi la situazione ti sembra poi peggiore di quella che è. E mi piacerebbe che ci fossero più spazi per questo tipo di disabilità. A me viene ad esempio, viene in mente l'aeroporto, dove mi piacerebbe fare molti più viaggi con Gabriele, però lui patisce molto le attese e quindi lì che ci sia una stanza apposta, qualcosa un pochettino più contenuto, dove bambini, persone comunque che hanno appunto difficoltà a stare nella confusione, nelle attese, eccetera, possono stare un attimino più tranquilli, ecco. E poi una cosa che sembra banale, però lo è, cioè è importante per noi, è nei bagni pubblici, ad esempio, non ci sono più la carta per asciugarsi le mani, ci sono i phon. Gabriele impazzisce, quindi noi quando andiamo nei bagni pubblici usciamo sempre con le mani bagnate perché non riusciamo ad asciugarci le mani perché ha paura, gli dà fastidio l'umore, quindi comunque
1: Certo.
0: sono piccolezze che però quando ci sei dentro ci fai caso, ecco,
1: E che
0: quindi.
1: possono cambiare la quotidianità e anche le esperienze di questi
0: Esatto,
1: bambini e della famiglia. Grazie,
0: esattamente.
1: grazie Ornella.
0: Grazie
1: E noi ci rivediamo tra pochissimo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: nelle storie che raccontiamo questa sera andiamo avanti e salutiamo e diamo il nostro benvenuto anche a Valentina. Ciao Valentina.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ci racconti un po' la tua storia e in particolare la storia di uno dei tuoi figli e della tua famiglia.
1: Sì, allora la mia storia parte da quasi 18 anni fa, quando è nato il mio secondo figlio. Vabbè, io ho avuto 5 figli e il mio secondo appunto è nato nel 2008, è nato sano e stava bene. E poi all'età di circa 3 anni, quasi 3 anni, abbiamo avuto qualche problema di salute e abbiamo portato al Gaslini e lì ci hanno dato una diagnosi un po' infausta, perché hanno scoperto che mio figlio aveva un tumore cerebrale. E da lì è iniziato un po' qualche anno di calvario e ha fatto ben 11 interventi chirurgici, però devo dire sono stati anni abbastanza, abbiamo cercato di fargli fare una vita normale, ecco, uh-huh. Con i suoi fratelli, la sua sorella e diciamo che penso che ci siamo di essere riusciti sia io che mio marito a fargli fare una vita normale. Poi verso la quinta elementare purtroppo si è aggravato e sono subentrate delle problematiche molto difficili, perché ha cominciato a perdere la vista, aveva sviluppato un problema con il sonno, quindi non dormiva e quindi è stato difficile. Poi purtroppo nel febbraio 2021 è venuto a mancare.
0: Questo però non vi, lo dico anche perché insomma qui in prima fila c'è tuo marito, non vi ha fermato. È il dolore, si dice, peggiore che un genitore ovviamente può vivere. Eppure questo ha fatto sì che tu pensassi sempre agli altri, anche agli altri genitori, quelli che tu avevi conosciuto in tanti ricoveri al Gaslini, ma anche quelli che non avevi conosciuto e che però sentivi tuoi amici, perché sapevi esattamente quello che loro stavano provando.
1: Sì, esatto, è stato così. Diciamo che ho cercato di far sì che la morte di mio figlio non rimanesse vana, ecco. E quindi un giorno mi ricordo che ero sul divano e ho pensato quasi raccolgo qualche regalo da portare alle mamme che sono ricoverate, ai genitori veramente, non solo alle mamme, anche ai papà, che sono ricoverati al Gaslini. Ho telefonato a mio marito e ho detto: cosa ne pensi di questa cosa? E lui ha detto: ma mi sembra una bella idea. E così sui social ho detto: vabbè, la butto lì. E devo dire, ma pensando di raccogliere tra amici, compagni di mamme di scuola, ecco così, invece ho avuto una risonanza grandissima. Mi sono arrivati, mi ricordo quell'anno, 1000 regali da tutta Italia e quindi abbiamo iniziato così. Adesso sono 5 anni che appunto faccio raccolte, organizzo eventi, e sempre tutti dedicati ai genitori, proprio per

0: Sì, no, non se ne parla assolutamente. Per i miei figli non è stato semplice, sicuramente non, da soli non ci si riesce, bisogna chiedere aiuto e quindi tutti i miei figli hanno fatto dei percorsi dove li hanno aiutati a superare la fase del lutto e anzi adesso mi danno anche una mano, soprattutto il piccolino che coinvolgo sempre sia sui social che proprio al Gaslini è venuto. Perché secondo me è importante proprio ai giovani che imparino subito a rimanere appunto davanti a una disabilità, davanti a un qualsiasi problema, proprio perché non siano adulti indifferenti, che non fissino magari un bambino perché non hanno mai visto un bambino pelato, un bambino con una cicatrice, ma che diventi una cosa normale perché secondo me, sia per il bambino che per noi genitori, essere trattati con normalità è la cosa più importante.
1: Ecco, essere trattati con normalità. A te, a tuo marito, alla tua famiglia è mancato in alcuni momenti?
0: Ma a qualche momento assolutamente sì, anche se io butto sempre tutto molto sull'ironia, però comunque è una cosa che manca. E io mi ricordo che quando ero ricoverata con mio figlio mi mancava persino per cucinare, che è una cosa che non mi piace, però mi mancava anche quello, perché faceva parte di una quotidianità che in quel caso io non avevo. E stavo settimane chiusa in una stanza con mio figlio, sì, dandomi il cambio con mio marito, però una normalità che non c'è e quindi si cerca molto.
1: Tanto che, per chi ci segue in diretta, un'altra delle iniziative di questo periodo è relativa proprio alla quotidianità.
0: Esatto, sì, perché domenica per la festa della mamma ho organizzato con delle parrucchiere, andremo appunto a fare un po' belle le mamme. E andremo nelle stanze d'ospedale e saremo 20, io dico saremo perché non sono parrucchiera, però,
1: E come la sei
0: però
1: l'organizzatrice, sei la capa,
0: mi sento
1: sei la
0: parte
1: coach.
0: integrante del team. E comunque mi hanno chiamato parrucchiere da tutta Italia, veramente, da Roma, dalla Puglia, perché vorrebbero che andassi a organizzare anche lì queste cose. Comunque verranno delle parrucchiere per la maggior parte di Genova, della Liguria, ma anche da Asti, e domenica saremo nei reparti appunto a regalare questo momento di relax, tutto per loro, tutto per le mamme.
1: Che cosa ti ha insegnato la malattia di tuo figlio e anche la morte di tuo figlio? Perché tu hai detto io ho sempre affrontato la mia vita con ironia, no?
0: Sì.
1: E dai un messaggio di, passami il termine, di serenità, il che non significa che facile, lo dicono anche i tuoi occhi, insomma, che il dolore sia sempre e continuerà così a essere sempre dentro di te. Ma che cosa ti ha insegnato? Che cosa ti ha dato questo sprint poi di non arrenderti, di pensare agli altri genitori, alle altre mamme, agli fratelli, agli altri papà?
0: Allora, sì, il dolore della morte di mio figlio non mi lascerà mai, mi mancherà sempre e mi mancherà la sua voce, mi mancano gli abbracci, però la vita deve andare avanti, un po' per gli altri figli, un po' per me stessa, soprattutto anche per me stessa. E mio figlio mi ha insegnato proprio quello. Era un bambino, un ragazzino che aveva sempre una buona parola per gli altri e aveva sempre il pensiero di come stavano gli altri, nonostante lui stesse affrontando invece insomma un problema fisico evidente, però aveva sempre appunto questo pensiero per gli altri, quindi ho deciso di portare avanti questo suo pensiero e essere anche io, avere sempre questo pensiero, in questo caso mio specifico riferito un po' ai genitori che hanno affrontato quello che ho passato io, ecco.
1: Tu dicevi quando esco dalle Gaslini mi sento piena di gioia perché non è solo quel pacchetto, quel dono, ma è quell'attenzione, credo, no? Che tu in quel momento dai agli altri genitori.
0: Sì, assolutamente sì. Io infatti dico sempre alle persone che vengono qui.

0: me, detto, tu entrerai lì pensando di dare qualcosa, ma uscirai che avrai ricevuto molto di più, perché non lo so, succede una magia e quindi ogni volta che vado io mi arricchisco delle esperienze degli altri, dei racconti degli altri e delle emozioni che mi danno e dell'affetto e dell'amore che mi danno.
1: Qual è il messaggio che vuoi lasciare e che porti in qualche modo, di tuo figlio in giro, quindi?
0: Allora, il mio messaggio è semplice, di avere sempre un pensiero verso gli altri, di non guardare mai di avere sempre un pensiero verso il prossimo perché è importante non essere indifferenti agli altri. E quindi anche i nostri figli, coinvolgerli sempre in cose per il prossimo, ecco, di mostrare affetto e amore al prossimo.
1: E loro che cosa ti dicono?
0: I miei
1: Brava
0: figli?
1: mamma, sei un po' troppo intraprendente, un po' meno, troppi
0: Brava, mi
1: pacchetti.
0: dicono un po' meno, un po'
1: Un po'
0: meno,
1: meno.
0: un po' meno.
1: Un po'
0: E io dico
1: meno.
0: no,
1: Di più.
0: di più.
1: E allora, per chi ancora non ti seguisse sui social,
0: Sì?
1: così riempiamo ancora di più la casa per il prossimo Natale di pacchetti da portare
0: No,
1: al
0: no, no,
1: casellino. No,
0: che
1: come.
0: non so dove metterli.
1: Non so come metterli. Come fanno a trovarti?
0: Vabbè, su Instagram
1: Sì?
0: vale trattino basso, che non so come si dica. Vabbè, Torriti. Su Facebook Valentina Torriti. Grazie
1: Sì. Grazie,
0: a
1: grazie mille
0: voi.
1: Valentina. Per il tuo messaggio e per il tuo impegno. Grazie
0: Grazie
1: mille. A tra poco.

0: eccoci ancora insieme a People. Buonasera Paola.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Paola. Ci racconti la tua storia, qualcosa ci ha spoilerato un po' prima.
1: Sara. Allora, in realtà ho connessione con due persone che sono qua stasera, anche con Ornella, perché i nostri figli frequentano la Fondazione di Emozioni Giocate qui a Genova, e con Sara ovviamente perché i nostri figli sono fratelli di sindrome, come ci piace dire. Io ho scoperto un po' più tardi di Sara la sindrome della mia bimba, perché il problema del bimbo di Sara è una deletione, mentre per la mia c'è una mutazione, quindi un quadro neurologico leggermente differente. Però mi piacerebbe dirvi questa sera che la mia vita non è cambiata per la diagnosi di mia figlia, proprio è cambiata nel momento in cui ho iniziato a vederla, non per la sua diagnosi ma per quello che è veramente, cioè una persona. E questo mi ha portato davvero un cambiamento nella vita, nell'accogliere quelle che sono le diverse particolarità di Nora, e tutti i bimbi hanno sicuramente delle particolarità, tutte le persone.
0: Certo.
1: E ho orientato la mia vita in questo. Io prima abitavo in Liguria, ora sono in Basso Piemonte. La mia bimba è una bestiolina del bosco, quindi noi passiamo il tempo in lunghe passeggiate, anche se lei ha camminato molto tardi, ha 3 anni e mezzo. Ora è una montanarina, come diventerà il bimbo di Sara sicuramente a brevissimo. E tutto questo mi ha portato a una riflessione sul mio territorio, insieme a delle famiglie del territorio. Noi abbiamo avuto un sostegno attraverso il consorzio dei servizi alla persona, avevamo un gruppo di autoaiuto. E questo ha portato a un legame fortissimo con le altre famiglie che hanno

0: tutti i figli con problematiche e disabilità diverse e tutti ci siamo posti il problema che la disabilità non è, è al di fuori, nel contesto. E da qui è nata Luminas, che è un'associazione del nostro territorio. Siamo tutti genitori, caregiver, siblings, quindi fratelli e sorelle che si occupano e si prendono cura delle persone che amano. Perché questa è la realtà. Ci occupiamo delle persone che amiamo in che modo? Non descrivendole partendo dalla loro diagnosi, ma pensando che è il contesto che deve cambiare in qualche modo. Genova e la provincia di Alessandria, dove vivo, dal 30 di settembre sono entrate nella sperimentazione del decreto 62, che è il progetto di vita. Questa è un'opportunità straordinaria. Noi genitori siamo testimoni di un cambiamento di paradigma veramente grande. Oggi possiamo pensare non tanto al dopo di noi, che è importantissimo, ma al durante noi, a chi consegniamo oggi i nostri figli, a chi li consegniamo, a quale società. Una società che spesso è abilista e quindi ci vuole performanti. Io non voglio che il progetto di vita di mia figlia sia qualcosa che la porta a diventare più abile di ciò che è, ma che porti un contesto ad accoglierla, ad accettarla. La mia bimba non parla, parla attraverso gli occhi, il corpo, lo sguardo. È una bambina che ti interroga tantissimo e ti porta spesso alla sua di velocità. E questo è quello che è fondamentale nel progetto di vita, che è un vestito su misura cucito addosso alla persona, quindi non più un servizio calato dall'alto. E per me questa è diventata la mia vita, una vita da attivista e, come mi piace definirmi, prescindiente di un'associazione. Perché la forza è in tutti i genitori e tutte le famiglie, come le persone che sono qui questa sera, ed è quello che compone veramente il domani.
1: La lezione più grande che ti ha insegnato tua figlia qual è?
0: Guardare, guardare, imparare a guardare, osservare, comprendere, accogliere e non sentire che quello di cui abbiamo bisogno è qualcosa di dovuto, ma è un diritto. Questa è la cosa fondamentale. Mi ha insegnato la forza tra le famiglie, tra i genitori, perché spesso involontariamente noi genitori a volte, posso essere, diciamo, un po' criticata nel dire questa cosa, però siamo noi un po' il freno dei nostri figli. E allora, confrontandoci con altre famiglie, riusciamo realmente a darci questa forza. Noi lo vediamo molto bene con Ornella all'interno della fondazione di Emozioni Giocate, c'è anche lì un gruppo con i genitori e raccontare qual è il nostro quotidiano, passare le vacanze anche insieme, ci permette di superare quelle che sono le difficoltà e quelle che sono definite le diversità dei nostri figli. È veramente importante il supporto tra le famiglie.
1: Senti Paola, quanto invece ancora oggi tu ti senti guardata e non osservata, diciamo, ti senti guardata per la disabilità, per la differenza, per il non parlare di tua figliglia? Quanto c'è ancora da fare
0: C'è tanto.
1: nello sguardo?
0: C'è tanto perché noi veniamo da un modello che è assistenzialista e non è certo il modello a cui noi auspichiamo e speriamo, quindi c'è molto pietismo. Noi arriviamo perché i nostri figli hanno un handicap, perché hanno una malattia. Quello in cui invece noi aspiriamo è totalmente il contrario, cioè essere visti per ciò che siamo, parte di una comunità, con le nostre differenze, con le nostre parti in una comunità, perché siamo persone e ne abbiamo diritto.
1: E da dove si parte?
0: Si parte sicuramente, come la testimonianza di tutte le famiglie, nell'uscire, nello stare fuori, nell'incontrare le altre famiglie, nel fare rete, nel non vergognarsi, nell'avere la forza di comprendere che ci sono tante, tante persone nella nostra situazione.

0: la sindrome di Angelman è una malattia rara, ci sono stimati 600 malati in Italia, ma io non mi sento diversa da un genitore che ha un figlio nello spettro dell'autismo o ha un'altra qualsiasi malattia rara. Viviamo una difficoltà e una forza che ci accomuna, questo assolutamente. Dobbiamo pensare che i nostri figli comunque raggiungeranno un'autonomia, anche se nel caso della sindrome di Angelman non sarà possibile avere un'autosufficienza, però mia figlia è una tagliatrice d'erba, sì, adora tutto ciò che ha le ruote. Nora, in una piccola comunità, si occuperà sicuramente del giardino, questo è sicuro.
1: Perché ci sono bellissime fotografie anche nella lavanda, abbiamo visto, insomma, all'aria aperta. Il suo percorso, diciamo, nella scuola?
0: Nella scuola molto positivo, anche noi devo dire siamo meno stati male. Fortunati, chiaramente non è così per tutti.
1: Scusa se ti interrompo, dire siamo stati fortunati non dovrebbe più essere una cosa che si deve sentire, perché tutti i bambini dovrebbero avere quella opportunità.
0: Assolutamente sì, perché però dovrebbe essere così, non è sempre così, però la nostra esperienza sicuramente è stata positiva, la nostra piccola è integrata perfettamente, c'è una comunità che l'accoglie in modo veramente completo, ecco, che non la fa sentire diversa, questo è importante.
1: Qual è il tuo messaggio che vuoi lasciare, Paola?
0: Sicuramente alle famiglie è quello di immaginatevi i vostri figli tra 3 anni, 5 anni, 10 anni, provate a partire dai desideri, da tanti desideri, e prima dei desideri dalle opportunità che noi possiamo dare ai nostri figli perché possano scegliere. E vi garantisco che anche se mia figlia non parla, anche se ha un cognitivo compromesso, riesce perfettamente a farmi capire quello che la fa stare bene e quello che non la fa stare bene.
1: Grazie Paola.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a te e a tutti i genitori che questa sera si sono raccontati, che hanno raccontato la loro storia, il non fermarsi, ma soprattutto come da un dolore, da una difficoltà, da una malattia.

Grazie a tutti voi che vi siete raccontati, grazie come sempre alla regia di Filippo Rossi, di Alessio Calcinai, qui con me di Gianluca Messina, grazie a voi che ci avete seguito, noi ci rivediamo alla prossima puntata di People, buonanotte!

0: canale ve la faremo vivere dall'inizio alla fine. Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
1: Donare sangue?
2: Significa fare qualcosa di grande.
1: Insieme.
0: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci porta, come facciamo talvolta, alla scoperta di paesini e storie un po' particolari. Siamo in Val di Vara, siamo in un paese che si chiama Groppo, con Marco Sabini, conoscitore della zona, storico, con cui abbiamo già condiviso qualche avventura. Marco, tu mi hai consigliato, andando sulle tracce di un signore che vive in una casa dispersa nel bosco, Guido, che conosceremo fra poco, di fare una sosta qui a Groppo. Siamo nel comune di Sesta Godano. Perché mi hai portato qui? Hai portato qui i nostri telespettatori?
1: Vi ho portato qui perché secondo me è uno dei paesini più belli che ci sono nell'Alta Val di Vara. L'abitato di Groppo è a posto a 450 metri sul livello del mare, sul versante sud del Monte Gotero, e la parete imponente del Gotero, 1640 metri sul livello del mare, lo ripara dai venti freddi del nord. Questo dona all'abitato un piacevole clima, e quindi la coltivazione della vite e dell'ulivo sono protagoniste.
0: Ecco, Roberto Gnecco sta inquadrando questa casa che ci accoglie, è un paese molto storico. Vediamo che sulla facciata c'è come una croce e poi alcune teste, alcune immagini.
1: Queste teste sono le famosissime teste apotropaiche, e sono delle maschere che servivano per allontanare gli spiriti maligni, gli spiriti malefici, e anche magari qualche malintenzionato che, vedendole, ci pensava due volte prima di accedere al cuore del borgo medievale, che era in realtà un borgo fortificato di forma ellittica e posto su diversi livelli. Da un livello all'altro si accedeva tramite delle scale ripidissime ed era facilmente difendibile da ogni lato, da ogni punto d'accesso.
0: Ecco, guardate qua il fascino veramente di queste che sembrano colonne che portano poi queste immagini.
1: Queste curiose teste apotropaiche ricordano anche delle figure simili nella zona dell'America centrale, sì. Quindi sembrano addirittura, non so, quasi fossero scolpite dagli Inca. Invece sono locali e risalgono alla notte dei tempi. Non si sa quando le abbiano scolpite, perché rimane un mistero, come il mistero delle stele della Lunigiana.
0: E anche questi portali recano delle incisioni, che chissà sì. Che significato hanno, che meraviglia!
1: Con delle date molto, molto antiche. Questo era un palazzo di una notevole importanza, era di una famiglia, e penso tuttora ci siano i discendenti, una famiglia di nome Manuelli.
0: Qua c'è scritto 1768 die, giorno 18 agosto. Sì. Hanno voluto imprimere questa data. Pensate quanta storia c'è nascosta tra queste pietre. E io rimango piacevolmente colpita da questo, posso chiamarlo, porticato che ci accoglie nel ventre del paese, tutto realizzato in pietra. Guardate questa porticina, Roberto, con sopra questo pezzo di legno, chissà cosa sarà stata così bassa. E poi si prosegue su quello che è un paese dove più o meno una cinquantina di persone mi hanno detto che vivono stabilmente.
1: Circa. Un tempo era molto molto abitato, e si parla di uno spopolamento che arriva nel secondo dopoguerra.
0: Bello anche questo porta lumi,
1: sì,
0: direi.
1: Portava i lumi, sì.
0: Portava
1: Qui
0: i lumi.
1: C'è una canaletta preziosa in area.

0: che portava l'acqua per l'irrigazione.
1: Ah. Sì.
0: E la pavimentazione è stata rifatta recentemente con un contributo della regione Liguria,
1: sì,
0: in pietra arenaria, come del resto tutto il borgo.
1: Fa freschetto qua rispetto a livello zero, diciamo, rispetto al livello del mare, un po' più fresco è. E qua ci si addentra attraverso queste viuzze e qua la vista si perde, diciamo così, su questi boschi. Si sentono gli uccellini cantare e si prosegue in questa visita. C'è un documento che racconta, sì, la nascita.
0: Praticamente, storicamente, fissa una data che è il 1248, che sancisce una collaborazione tra Genova, la Repubblica Marinara, e Groppo.
1: Perché?
0: In pratica Groppo chiede la protezione e fornisce obbedienza a Genova in cambio del legname pregiato delle faggete del,
1: sì,
0: Monte Gotero, che servivano per le costruzioni navali.
1: E guardate qua, scalini, anche in questo caso archetti e collegamenti con tutte le porticine. Immaginiamo che ci fossero le mucche magari qua ai piani terra.
0: Questi erano collegamenti tra i vari livelli facilmente ostruibili nel caso di attacchi di nemici.
1: Roberto, adesso qua guarda che meraviglia la primavera, seppur in questa giornata bagnata tra le calle, le rose, e sotto c'è la vite, veramente un tripudio di primavera, seppur, ripeto, con il cielo che oggi ci accoglie grigio, ma siamo già fortunati se non piove, Marco, vero?
0: Sì.
1: Quindi accordo con la Repubblica di Genova 1248,
0: sì,
1: legname delle faggete di Groppo in cambio della protezione.
0: Sì. E qui, a parte il legname, il protagonista era anche il castagno. Il castagno, le castagne e la farina di castagne, che ha sfamato generazioni e anche sfamato i partigiani in ritirata sul Gotero nell'inverno del 45, quando ci fu il rastrellamento. E, che dire, qui l'abitato presenta tante case, però persone ormai ce ne sono più poche.
1: E qua vediamo un altro portale sulla sinistra, Roberto, con altre scritte, non capisco bene, comunque 13 agosto
0: 1792, probabilmente.
1: Sembra che ci sia scritto.
0: È pregevole,
1: oh,
0: anche
1: che bella.
0: Con la Madonna.
1: È vero. Guardate com'è quella chiesina, era per forza una chiesina, con questo piccolo, non posso definirlo campanile, una campanella lassù in cima, tutto un po'
0: un'edicola.
1: Storto, un'edicola, ecco.
0: Sì, è un'edicola.
1: Però era una chiesa quella lì.
0: Probabilmente
1: direi.
0: Vi era, sì, questa era l'antica chiesa del borgo. Successivamente è stata costruita all'esterno la chiesa di San Siro, e dicono sui resti di una precedente costruzione. E più in alto potremmo andare a filmare quello che rimane di un castello.
1: Addirittura?
0: Sì, ci sono ancora delle basi maestose.
1: Ecco, purtroppo questo paesino, come vedete, sembra molto praticamente, vero?
0: Sì, un tempo c'era una trattoria che faceva anche da bar e adesso in estate c'è la famosa festa degli spaventapasseri.
1: Ecco, infatti c'è scritto quando si arriva a Groppo, paese degli spaventapasseri.
0: Sì, uh-huh. È una festa che raduna gente di ogni parte e si possono assaggiare le specialità locali, base di castagne,
1: quali sono
0: torta
1: le
0: di
1: specialità
0: patate,
1: locali?
0: Farina di castagne.
1: Bellissimo anche il particolare sulla destra di quell'altro arco con sotto. Insomma, si cerca di recuperare per quello che si può. Allora, andiamo a...
0: Io direi di andare su,
1: sì,
0: a un livello
1: un po' più
0: superiore.
1: Alto. Allora, sì, ci rivediamo dal castello, facciamo così. Tra un portico e l'altro arriviamo da quello che probabilmente è quello che resta di un castello?
0: Sì, in realtà si vedono soltanto le basi di quella che probabilmente era la fondamenta.

0: del castello
1: antico.
0: Esatto,
1: perché è in rilievo in un certo senso.
0: Sopra c'è stato riedificato in varie fasi, è curioso quel portale sospeso nel vuoto in pratica.
1: Perché non sembra una finestra, sembra più un portale di accesso.
0: Sì.
1: E oggi direi che è tutto abbandonato. Allora Marco, andiamo?
0: Andiamo.
1: Partiamo
0: andiamo.
1: Perché partiamo all'avventura in una strada sterrata alla ricerca di Guido che... Quanti anni ha Guido?
0: 96.
1: Ah, 96 anni?
0: Sì.
1: E vive da solo in mezzo al bosco?
0: Sì.
1: Ok, andiamo dai.
0: Andiamo.
1: Da Groppo siamo arrivati in un vigneto in mezzo ai boschi con Alessandro. Alessandro, dove siamo intanto?
2: Siamo
1: in un paesino,
2: a Rio.
1: Rio. Quante anime contiene Rio?
2: Una quarantina.
1: Tu ci vivi?
2: Io sì.
1: Una quarantina di anime. E tu, che sei insomma abbastanza giovane, hai deciso di metterti in questa avventura di recupero di un antico vigneto. Raccontami un po'.
2: Io facevo tutt'altro lavoro.
1: Cioè?
2: E 10 anni fa facevo assistenza a caldaie.
1: Dove?
2: Sempre Spezia provincia.
1: Ok.
2: E poi ho deciso di praticamente cambiare vita.
1: Perché?
2: Perché ero un po' stufo del telefono, lo stress, sempre in macchina a girare. Terreni ne avevo parecchi.
1: Da famiglia?
2: Da famiglia, un po' tutti i vigneti antichi abbandonati. E ho deciso di iniziare a recuperare i vigneti che avevo.
1: Ma come hai fatto ad imparare?
2: E c'è uno zio che aveva già l'attività da una quindicina d'anni, che è dove praticamente poi vinifico e poi crea la cantina qua vicino. Mi ha insegnato lui, poi un po' di corsi e ho iniziato a recuperare i vigneti, quindi il lavoro più grosso all'inizio è stato quello di tagliare erba e metterli.
1: Qua prima era una distesa di erba con in mezzo c'erano
2: anche...
1: ancora i raspi, no?
2: Qua c'era un problema, no, questo qua è un vigneto nuovo che ho fatto 5 anni fa.
1: Però era una distesa
2: incolta,
1: un bosco
2: di acacia, quindi... all'inizio è stata dura perché tagliare piante, sradicare, tagliare rovi, però soddisfazione poi vedersi il risultato. Questo qua è un vigneto che ho fatto tutto da solo, ho piantato io.
1: Allora, raccontami un po' che tipo di vino è.
2: Adesso questo è un Merlot.
1: Okay.
2: Un Merlot con l'allevamento di cordone speronato.
1: Cosa vuol dire, Alessandro?
2: Allevamento di cordone speronato?
1: Allora, aspetta, avviciniamoci a Roberto così facciamo vedere, indichiamo lì dove è lui per fare anche un po' un corso.
2: Sì.
1: Allora,
2: il cordone speronato prende un tipo di allevamento, praticamente il cordone è questo e rimane sempre lo stesso, sempre lui.
1: Quello lì l'hai piantato tu e l'hai fatto arrampicare
2: piano,
1: su dei...
2: l'ho girato, l'ho fatto crescere piano piano. E praticamente ogni anno poi la potatura viene fatta a tronchettini, a speroncini.
1: E dove nascerà il grappolo? Qua dei fiori?
2: Qua. Questo è già il grappolo.
1: I grappolini, siamo diciamo all'inizio di maggio e si nota che questo è lo stato. Poi tu quando è che fai la vendemmia?
2: Vendemmia a settembre.
1: A settembre. La stagione come ti sembra che...
2: È dura, perché io poi sono biologico, quindi do solo prodotti naturali.
1: Ah, sì?
2: Quindi bisogna starci dietro perché tipo adesso sta piovendo, appena smette bisogna fare un trattamento di verderame, vecchio verderame.
1: Dici che sta piovendo, ma in realtà un raggio di sole l'abbiamo trovato perché
2: bene.
1: È uno slalom tra acquazzoni e qualche raggio in queste giornate. Quindi oltre al Merlot, raccontami un po' dei vini della zona, anche di vecchi.
2: Esatto, questo è un vigneto nuovo, però i vini che ho recuperato che poi stanno andando bene è l'Albarola, che è un vitigno storico del posto.
1: Ok.
2: Che lo faccio in purezza.
1: Cosa vuol dire in purezza?
2: Purezza vuol dire solo Albarola.
1: Ah, senza altri...
2: altre uve. Praticamente l'Albarola veniva usata nei Cinque Terre come Albarola, nella DOC Cinque Terre c'è Albarola Vermentino e Bosco.
1: Ah.
2: Invece io lo faccio da solo. Vedo che piace parecchio, è particolare.
1: Uh-huh. E poi?
2: Sono piante anche antiche, quindi magari danno anche un bel gusto. E poi c'ho un'altra pianta che ho autoctona, la pollera.
1: Pollera, dammi anche 6 nomi antichi.
2: In dialetto viene chiamata saragina.
1: Saragina?
2: Saragina.
1: Saragina?
2: Che faccio il rosato, che è un'uva rossa, insieme al ciliegiolo. E poi faccio un rosso, dove ci metto ciliegiolo, merlot e dolcetto.
1: Ah.
2: Sono vigneti che poi ho recuperato, un po' anche... persone che hanno abbandonato.
1: Ah, riesci a rilevarli, le lasciano le terre?
2: Le lasciano abbastanza, anzi, fa un piacere che le tieni pulite.
1: Ok.
2: Quindi
1: e ci si riesce a campare?

0: È una scommessa che stai vincendo?
1: Ma per adesso così così.
0: Sei così così, però non molli.
1: C'è tanti imprevisti.
0: Non molli.
1: Animali, sì.
0: Ecco, animali, a proposito, siamo entrati con una... C'era una grata protezione, sì. Perché che insidie ci sono qua?
1: Dai cinghiali, caprioli, poi qua ci vengono anche gli uccelli.

0: da 6 anni e vive da solo in mezzo al bosco, senza automobile, non so se ha un telefono.
1: La conosco perché lì sono fungaiolo, ci passo spesso.
0: Ecco, va bene, grazie Alessandro, ciao.
1: Ciao.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: immersi in un bosco sopra il paese di Rio, in Val di Vara, con Marco Sabini che ci sta portando a conoscere Guido, un signore di 96 anni che vive da solo. Vedete, la sua casa è raggiungibile attraverso questo sterrato che dura una ventina di minuti, pieno di buche, ma Guido non ha neanche la macchina, quindi vive veramente isolato. Poi i suoi amici lo portano e pensate, se dovesse andare a piedi dovrebbe fare tutto questo percorso che vedete noi stiamo facendo con un fuoristrada, immerso nelle ginestre, negli alberi di castagno, Marco?
1: Sì, principalmente castagno, ma ci sono anche dei pini marittimi,
0: okay,
1: perché qui siamo molto vicino al mare che dista in linea d'aria poco più di 10 km.
0: E qua a che altitudine siamo?
1: E pian pianino arriviamo a casa di Guido che sarà circa 900-1000 metri.
0: Va bene, dai, allora ci rivediamo da Guido. Dopo circa mezz'ora di sterrate in mezzo ai boschi, eccoci arrivati nel punto dove laggiù in fondo si nota un fumo in mezzo alla nebbia. Siamo arrivati dalla casa di Guido, che è definito un po' l'eremita, vedremo perché. Ed eccoci arrivati alla casa di Guido, dopo, ripeto, una trentina di minuti di sterrato nel bosco, accompagnato da, ti chiami Matteo, che lo conosce bene, Alessandro che abbiamo già conosciuto, oltre a Marco. Entriamo in questa casa fatta di pietra, legno, un po' di coperture di qualcosa per il tetto. Permesso, buongiorno. Conosciamo qua Guido. Guido, piacere, Elisabetta mi chiamo. Grazie di averci ospitato. Ci sediamo, se è d'accordo, Guido, che mi racconta un po' la sua storia. Intanto, quanti anni ha?
2: Sono 85.
0: 85.
2: 95.
0: Ah, mi avevano detto 96, ma sono andati un po' oltre, ne ha 90, 95.
2: Va bene, siamo lì
0: 95, 96. 95. Ma Guido, ma lei vive qua da solo in questa casa?
2: Vivo ben da solo.
0: Non ha paura?
2: Da che cosa?
0: Da quanto vive in questa casa?
2: Da quando? Dal 32.
0: Da 32 anni?
3: No,
0: dal 1932.
2: Non mi ricordo neanche più.
0: Ecco, ma come fa a fare la spesa, ad andare in giro?
2: La spesa bisogna portare su con qualche macchina.
0: Ok, dai suoi amici la vengono a prendere a volte?
2: Dagli amici e via.
0: Ma lei non ha la macchina qua?
2: No, macchina non ce l'ho.
0: Alla televisione?
2: Ma adesso l'ho smessa.
0: E il telefono?
2: Il telefono sì.
0: Funziona?
2: Funziona.
0: Dicevo, non ha paura di niente qua da solo, di...
2: No? Paura delle mosche, che non c'è niente.
0: Ma lei ha degli animali? Delle mucche, delle vacche, da qualcosa?
2: Avevo mucche, avevo pecore, avevo capre, tutto, ma il lupo ha sterminato tutto.
0: Ecco, perché qua c'è il lupo? Siamo a Cane Varbone come località.
2: Adesso non ce n'è più perché non c'ha più da mangiare.
0: Le ha mangiato tutto?
2: Ha mangiato tutto.
0: E lei non ha più bestie?
2: Niente.

0: Niente di niente.
1: E dopo che ha messo lui più di 40 anni, ha cominciato a distruggere subito il primo anno e via via ha distrutto tutto.
0: Ma ogni tanto la portano a prendere la corriera e se ne va a Varese Ligure a prendersi un caffè, a mangiare un po' qualcosa alla trattoria?
1: E ogni tanto vado al mercato dai coltivatori a fare le cose che c'ho da fare.
0: Mamma mia. 95-96 anni, che no, non sembra proprio. Mi racconta un po' la sua infanzia, quando era bambino, che vita faceva?
1: E quando ero bambino, a piccolo, poi andavo a scuola a Groppo.
0: Agroppo, il bel paesino che abbiamo visto. C'era la scuola Agroppo.
1: Sì.
0: E fino a che classe è arrivato? Terza.
1: Neanche alla terza classe perché c'era la guerra.
0: È vero.
1: Tempo di guerra l'avevano smesso.
0: Ecco.
1: Quando c'erano i tedeschi, via.
0: Cosa ricorda l'episodio più scioccante della guerra che ricorda?
1: La guerra è guerra.
0: Si aveva paura, lei era un bambino, avrà avuto sui 10 anni.
1: Avevo paura, ma mi davano già la caccia,
0: Ah, sì?
1: perché da quell'età di 13-14 anni li portavano via.
0: Ah, sì? E quindi doveva scappare?
1: Per forza.
0: C'è stato anche un grande rastrellamento, mi hanno detto, qua in questa zona.
1: Facevano il rastrellamento, ammassavano chi trovavano.
0: Mamma mia.
1: Se ti trovavano ti ammassavano, eh.
0: Ma lei ha perso anche dei parenti nella guerra o?
1: No, parenti o parenti che sono rimasti in guerra, proprio militari, via.
0: Ho capito.
1: Sono rimasti in Russia, in Grecia.
0: E quando è finita la guerra, come ha fatto, diciamo, a campare? Faceva gli animali, il fieno, che cosa?
1: Abbiamo cominciato con una mucca sua. Perché non c'era neanche da comprarle perché le avevano portate via tutte. Un po' i fascisti, quando c'era il fascismo, ne prendevano una al mese e te le portavano via presto.
0: Mamma mia. E
1: E poi i tedeschi le prendevano come erano.
0: poi però, finita la guerra, piano piano ha iniziato a fare che cosa? Il coltivatore? Cosa coltivava? E
1: Coltivava con le sue bestie via da davanti.
0: ha vissuto così la sua vita? Ma
1: Sì.
0: qua ce l'ha il riscaldamento, no? Alla stufa.
1: Là?
0: Il riscaldamento.
1: Il riscaldamento c'è questa.
0: Questa qua è la sua unica fonte di riscaldamento?
1: Non c'è altro
0: E quindi
1: qui.
0: lei dorme qua quando fa freddo, in questa stanza?
1: Quando è proprio freddo è un po' secondo che tempo c'è.
0: Si mette un po' qua. Ecco, dicevo, la televisione non ce l'ha più. E
1: No, l'ho messa via.
0: cosa fa durante il giorno?
1: Adesso non faccio quasi niente, un po' di orto lì e boh.
0: A che ora si alza la mattina?
1: Alzo secondo mattino, verso le 7.
0: E poi si prepara da mangiare che cosa? Cosa cucina, Guido?
1: Qualcosa da mangiare e via.
0: Cosa si fa da mangiare? È capace a cucinare, eh? Se si è mantenuto così per 96 anni.
1: Bisogna arrangiarsi, no?
0: Pasta asciutta?
1: Passa asciutta, minestra, il pane, secondo quello che
0: E poi a che ora va a dormire?
1: è. Ah?
0: A dormire.
1: E a dormire ci vado sempre tardi io, perché la sera, quando rientro in casa, poi mi faccio da mangiare un accidente all'altra.
0: Ma non si annoia? Non si annoia mai?
1: Quando sei abituato. O noia o non noia, bisogna.
0: Però sta bene, in forma, no?
1: Insomma, alla meglio.
0: Non ha acciacchi, sta bene, si muove bene,
1: Fino adesso, bella meglio.
0: no? Ma le manca qualcosa, diciamo, nelle sue giornate? Cosa vorrebbe fare che non può fare?
1: Fare quello che faccio ormai, senza vesti, senza niente, non
0: Per
1: fa.
0: funghi ci va? Che mi hanno detto che è una bella zona di funghi qua.
1: La zona è bella, ma è già un po' di anni che ne vengono pochi. E
0: Ah, però ci va a cercarli, eh?
1: qualche insomma, prima ci andava, adesso qualche volta così.
0: Ma è mai rimasto isolato qua nella sua casa perché è nevicato, è piovuto? Mi hanno detto che una volta sono arrivati gli elicotteri della Protezione Civile a portare il fieno per le sue mucche.
1: No, no, qui non è arrivato a portare niente a nessuno.

0: Quindi fa tutto da solo, ma è rimasto mai isolato per un po' di giorni?
1: E quando c'è la neve, adesso ne viene più poco, ma secondo 7, 8, 10 giorni, a volte ci rimane.
0: E quindi lei rimane qua, cos'ha, una scorta di cibo?
1: Per forza, qui bisogna fare la scorta per 5-6 mesi, per sicuramente non ci pensa più.
0: Ah, quindi per 5-6 mesi lei ha un po' di pasta, un po' di
1: per forza.
0: Qualcosa. Ma la corrente elettrica c'è in casa?
1: Sì.
0: Quindi ha solo la corrente e l'acqua calda? L'acqua calda?
1: No, l'acqua calda no.
0: La scalda sulla stufa, se si vuole lavare con l'acqua. Sì. La chiedo un'ultima cosa, i suoi gatti ha come amici qua? Quanti gatti ha?
1: I gatti adesso ce ne tre, ma chi li ha ammazzati tutti, il lupo?
0: Anche
1: tutto.
0: Solo lei resiste?
1: Eh?
0: Solo lei resiste ai lupi?
1: Resiste.
0: Le vede qua intorno?
1: Ma adesso è un po' che non se ne vede tanti, perché sono tutti giù, sono vicino alla riviera, perché qui non c'è altro che sassi da mangiare. E allora va giù, è già un po' che si è abbassato giù.
0: Va bene Guido, è stato un piacere conoscerla e veramente diciamo complimenti, perché riuscire a vivere da solo a quest'età in una casa isolata non è da tutti. Credo che lei sia l'unico.
1: Bisogna arrangiarsi,
0: Comunque lei è soddisfatto della sua vita?
1: No, della mia vita non sono soddisfatto.
0: Perché?
1: Perché lo so io. Perché,
0: ah, va bene, non voglio essere indiscreta. Grazie Guido, grazie di averci parlato un po'. Grazie.

0: Buonasera e benvenuti a questo. Buonasera e benvenuti a questo Super Derby. Scusatemi, perché argomenti di discussione saranno tantissimi stasera. Cominceremo naturalmente dal trofeo spagnolo. Ieri sera ha giocato il Genoa, ha perso contro il Depo e non è stata una bellissima prestazione. Anzi, direi tante ombre e poche luci. Invece vi do una bellissima notizia. Anzi, cari amici sandoriani, stropicciatevi gli occhi perché la Samp sta a questo momento vincendo per 2-0 a Parma con il trofeo doppio malto. Le reti sono di Albi e di Lauritsen e sta facendo una prestazione meravigliosa dopo 45 minuti. Vi presento subito i miei ospiti in studio. Elio Signorelli, che mi ha detto che non è tanto contento della prestazione di ieri sera.
1: No, non siamo tanto contenti, però come abbiamo già detto nelle puntate precedenti, speriamo che sia un calcio d'agosto, che il Genoa inizia a giocare a questo punto quando i punti contano. Quindi diamo ancora la possibilità di lavorare al mister De Rossi e di stare sereno, quindi basta.
0: Sulla prestazione di mister De Rossi, insomma, andiamo a lavorare, ci mancherebbe altro, no? Sì, abbiamo visto Gabriele Lepi, buonasera.
2: Ciao a tutti, ciao Graziano. C'è da lavorare, ma soprattutto c'è da investire, Graziano, nella punta, perché ieri De Rossi lo ha detto, in attacco servono segnare 40-50 gol, la punta serve e c'è anche da dire che tutti gli obiettivi, oggi sembrerebbe che sia Aure il centravanti seguito.
0: Aspetta, non darmi tutte queste notizie in un colpo solo. Dopo. Calmati.
2: La punta serve, con urgenza.
1: Però la società oggi magari queste partite qua gli sono servite per vedere realmente che c'è da migliorare, che magari c'è da sfoltire, una rosa che è numerosa, quindi magari fare qualche uscita prima possibile per poter poi reinvestire quello che hanno mandato via, gli stessi importi, le stesse cifre, gli stessi ingaggi per migliorare l'attacco.
0: Sì, io sono molto felice stasera di ospitare anche Simone Galdi perché ha fatto un ritiro meraviglioso.
3: Grazie.
0: Bravissimo,
3: grazie.
0: Simone.
3: Grazie.
0: Anche nei suoi reel, le cronache.

0: che durante le nostre trasmissioni. E Simone, tu mi hai detto, oh, ma cos'è questa? La Sampdoria vera? Perché è...
1: Quella che abbiamo visto nel primo tempo col Parma è una buona.
0: Si avvicina,
1: Samp.
0: Vero?
1: È una buona Samp. Questo è poco ma sicuro.
0: Questo è poco ma sicuro. C'è sopra le righe, Matteo Cesare.
2: No, non parla. Dopo la settimana scorsa che aveva detto tutto un disastro. Guardalo.
3: No, ma sono felicissimo perché ho visto... Ah, come gioca Krastev! Ma finalmente abbiamo trovato un portiere vero! Oh, ha fatto un miracolo! All'ultimo minuto del primo tempo, su un colpo di testa di Circati, è volato il bulgaro! Con la mano di richiama, una parata sensazionale! Cosa ha fatto Corradi, giustamente? Lo ha tolto a fine primo tempo, preservandolo, proteggendolo. E se ne è appena iniziato il secondo tempo, è uscito Krastev, è entrato Ghidotti, ma una Samp... veramente clamorosa nel primo
2: tempo.
3: Quindi
2: merito di chi?
3: Beh, Elio, permettimi di dire.
2: Lascia
3: allora,
2: che siamo ad agosto.
3: Hai ragione, è d'agosto. Non mi esalto.
2: Rossi, non ero depresso contro il Novara, non mi esalto oggi.
3: Però vedo già una difesa che rispetto alla partita col Novara ha cambiato 3 uomini su 5 perché considera
2: allora,
3: anche il portiere.
2: Allora dico, abbiamo sempre sparato addosso alla dirigenza, al direttore sportivi, a Fredberg, a tutti quanti. Quindi a questo punto qua
4: aspetta,
2: bisogna
4: però,
2: anche se siamo all'inizio,
1: la cena si giudica dopo il sì.

0: Ma è un po' ha deluso, cioè, ma credo che abbia deluso De Rossi, ha deluso i tifosi, ha deluso un pochettino tutti, no? Noi abbiamo titolato con un impact molto, l'avevamo fatto per Bernardo Corradi dopo la sconfitta con Novara, lo ripetiamo con Daniele De Rossi,
1: campanello d'allarme.
0: Perché non abbiamo detto, non diciamo va male, non va male, c'è tempo ancora. Però, Gabriele Leti, qualcosa bisogna fare.
2: Qualcosa assolutamente bisogna fare. Lo dicevo prima, in attacco manca quella punta che ti possa garantire quei 12-13 gol a campionato. Ma soprattutto ieri c'è stata un'evoluzione del reparto avanzato, perché mister De Rossi ha schierato come unica punta l'ennesimo esperimento Vitinha. C'è anche da dire che...
0: Ti è piaciuto?
2: Non mi è piaciuto assolutamente, ma per l'ennesima volta abbiamo visto che Vitinha non è in grado di fare la prima punta da solo, ma De Rossi lo ha spiegato, coperta corta in attacco. Colombo è entrato nel secondo tempo, intorno al 60esimo, hanno giocato 20 minuti, però il reparto avanzato, azioni prodotte, zero. Così come il centrocampo, mi è sembrato molto affaticato, ma soprattutto non c'è stato quel collegamento tra centrocampo e attacco.
1: Giustamente, Gabri, adesso tu dici, è il centrocampo che però porta le palle agli attaccanti. Cioè, pensare che Vitinha, che già non è un attaccante, possa pensare di far gol là davanti da solo è dura, ma se non lo metti nelle situazioni giuste, e chi lo può mettere nelle situazioni giuste? Gli esterni d'attacco, i centrocampisti, cosa che ieri non ha funzionato quasi nulla.
2: Assolutamente.
1: Quindi ripeto, secondo me, come Graziano ha intitolato, un campanello d'allarme, a mio avviso è giusto, perché
0: sì,
1: oggi
0: non vogliamo
1: oggi,
0: fare processi.
1: No,
0: cioè non vogliamo fare
1: oggi,
0: processi,
1: oggi,
0: ma mancherebbe altro
1: oggi
0: che ci permettessimo
1: di sedersi a un tavolo e cercare di capire veramente dove bisogna andare a migliorare questa squadra.
2: Anche perché De Rossi lo ha detto, contro il Deportivo La Corugna finiranno gli esperimenti, avrò le idee chiare su quello che potrebbe essere la rosa, soprattutto i giocatori che resteranno, perché ahimè è sempre un cantiere aperto, ci potrebbe essere sicuramente ancora qualche uscita. Norton Caffi, tutto, tu prima citavi gli esterni, ieri non ho visto nessuna giocata da parte degli esterni, andare sul fondo, cercare
1: anche
2: di saltare anche l'uomo.
1: Anche Amorin.
0: Aspetta,
1: può essere,
0: che
1: può essere il giocatore dedicato, veramente, che tiene il centrocampo.
0: Perché abbiamo dedicato una cosa un po' particolare.
2: L'unica prestazione positiva, ho visto una gran bella serata da parte di Otoa, sempre tosto sul pezzo, ed è stato l'unico giocatore che ha creato un'occasione nitida nel secondo tempo, 30 metri palla al piede, però poi ha anche tolto dei palloni molto interessanti anche a Dumeyan. Quindi ti fa capire che se Otoa, il difensore centrale, è stato il giocatore più pericoloso del Genoa, un'unica occasione ti fa capire che è un cantiere aperto e c'è tanto da migliorare.
0: Però a me non è piaciuto, ragazzi, ve lo dico molto sinceramente, questo giro palla lentissimo, ma super lento, da una parte dall'altra ai tre, poi con uno che arrivava, uomo Rimo, Baldanzi, e passava la palla al portiere. Io trovo che sia deleterio per il Genoa.
1: Cioè, dopo un mese di lavoro,
0: io capisco anche i carichi, capisco
1: anche
0: l'allenamento, capisco tutto.
1: E volerli giustificare in tutto e per tutto, e continueremo a giustificare, perché comunque quando conta, a oggi ci hanno sempre dato soddisfazioni, qui però visti ieri c'è da preoccuparsi. Ma ripeto, la cosa che a mio avviso fa piacere, il fatto che comunque dà modo di sedersi a un tavolino, come diceva Gabriele, De Rossi ha la possibilità di poter dire: signori, io questo non lo voglio
0: sì,
1: più.
0: Sì, perché non è stato neanche tenero ieri sera dopo il conferenza stampa.
1: È giusto che lui, se non vuol fare la fine degli altri due allenatori, perché oggi la partita vista ieri, tu rischi che alla decima vai a casa, anche se sei DDR.
2: Ricordiamoci cosa ha detto il mister a maggio, che non bisogna fare la fine del topo, come hanno fatto, con tutto rispetto, i suoi predecessori, Gilardino 2 anni fa e Verà l'anno scorso, sempre a novembre, quando la squadra per i primi 3 mesi del campionato aveva fatto solo disastri.
3: Tu pensi che De Rossi sia un pirla?
2: Assolutamente no.
3: Cioè, tu
2: però
3: pensi che De Rossi sia un pirla, e quindi mi dici
2: no.
3: Gilardino è stato cacciato dopo 10 giornate, Vieira è stato cacciato dopo, ma De Rossi, se è rimasto,
2: avrà ricevuto delle garanzie.
3: Io credo
2: sicuramente
3: di sì.
1: Ma,
3: io
1: sì,
3: credo
1: di sì. Hai ragione, però dicevamo le stesse cose di Vieira e le stesse cose di Gilardino. L'unica cosa,
3: però,
1: a mio avviso, che Gilardino
3: è un carattere diverso, credo,
1: quindi,
3: è
1: per quello che dico, a mio avviso questi risultati danno la possibilità a De Rossi di poter battere i pugni.
3: Ma assolutamente.
1: E poter dire: ho bisogno che il signor Tizio vada via, che Caio vada via,
3: che arrivi qualche
1: che portate qualcosa di nuovo, perché così faccio fatica.
2: Non devono essere le scuse,

0: Tanti, ricordiamoci che ieri non hanno giocato per problemi fisici Meschitri, che sappiamo che ha fatto un buon precampionato, la punta Havel, manca Traoré, ma questo lo sapevamo
1: manca
0: da tempo, manca So, che era in panchina, Ossigar è rimasto in panchina, è arrivato da pochi giorni, per cui non voglio essere scusante, però i pezzi da 90, Ossigar, So e Meschitri, non hanno giocato ieri.
1: Assolutamente.
0: Però non devono essere scusanti, perché la prestazione di ieri assolutamente non mi è piaciuta.
2: Vabbè,
0: come
2: è
0: per niente.
2: È come il 10-1, è come il 10-1...
0: Cioè,
2: voglio dire, con tutto rispetto, puoi aver fatto entrare tutti, ma sei una squadra di Serie A, cioè tu non puoi permetterti di prendere 10 gol, anche se lo prendi con la sesta squadra.
1: Magari c'è una cosa che non è stata, secondo me, pubblicizzata bene, no? Facciamo quattro tempi da 30 minuti.
2: Tutto, ripeto, invece di tutto quello che si vuole. Quindi, a mio avviso, veramente. Con la massima serenità,
1: certo,
2: c'è la possibilità veramente di analizzare se c'è qualcosa da migliorare in questa squadra, se c'è da fare qualcosa, e quindi c'è ancora tempo, e a mio avviso questi risultati qua danno la possibilità a De Rossi,
1: a tutta la dirigenza di potersi muovere.
0: Quanto mancano i pezzi da 90, i pezzi dello spogliatoio che per un motivo e per l'altro sono andati via, che ieri De Rossi l'ha detto, Balinowski e Kuban, Vogliacco stesso, mancano queste persone che sapevano cosa significa giocare a Marassi, sapevano cosa voleva dire il tifo.
2: Io credo Vogliacco oramai
1: è un giocatore
2: che voglio dire, basta, è passato, basta. Mentre a oggi tu, Malinowski
0: e Kuban,
2: già anche un altro giocatore, a mio avviso, sì, ha fatto qualcosa di importante, perché quando subentrava determinava qualcosina, però quello da sostituire era Malinowski, e a oggi tu quei 10 gol e calci di punizione, corner, a oggi tu il giocatore
1: assist,
2: non ce l'hai, a oggi quel giocatore, quel tipo di giocatore lì non ce l'hai, quindi la squadra è normale che a oggi non è migliorata. Poi, come dicevi te, quando entreranno i nuovi, magari Traoré, molto probabilmente potremo vedere qualcosa di nuovo ed importante, però Traoré siamo sicuri che potrà dare qualcosa di importante, visto le problematiche.
1: La speranza
2: fisiche
1: è sempre quella, ragazzi.
2: La speranza.
1: Io ricordo anche Thiago Motta quando è arrivato. Thiago Motta diceva: non può giocare, perché poi è diventato Thiago Motta ed è cambiato tutto.
2: Ha fatto numeri importanti.
1: Quindi non è certamente quello il problema del Genoa in questo momento, assolutamente.
2: No,
1: forse si tratta anche di riprendere quella convinzione, quel fuoco dentro che non si vede adesso.
0: Sì,
1: perché la verità è questa, ragazzi, noi siamo, cioè, il genuano è abituato a vedere una squadra che contrasta, che va sull'uomo, che in qualche modo affonda.
2: Può essere anche che sia un limite di questa squadra,
1: certo.
2: Perché se tu parti male con Girardino, parti male con UEA e poi raddrizzi la cosa, può essere anche che sia una squadra che magari i primi tempi snobba un po', i primi tempi prende sottotono gli allenamenti, vai a sapere, perché se no non si spiega sempre queste
0: partenze. Però vedi la differenza dell'anno scorso, dove tu non hai speso neanche un centesimo nel mercato estivo, perché ricordiamo, a fronte di 50 incassati sono arrivati i prestiti. Quest'anno la dirigenza ha speso tanti giovani, tantissimi giocatori che non hanno mai giocato il campionato italiano. De Rossi ha detto è stata aumentata la qualità in mezzo al campo, però bisogna vedere se questa qualità darà gli effetti desiderati. Però sono tutti giocatori giovani, va bene per il futuro, forse magari qualche giocatore di esperienza poteva essere tenuto per far crescere i giovani.
2: Però Gabri, se tu te dici abbiamo speso, allora bisogna essere ancora più soddisfatti e bisogna ancora ringraziare questa società, perché rispetto alla stagione passata, dove ha incassato, e noi qua in questi studi abbiamo detto ma almeno 10 milioni di quei 50 che avete
1: potevi
2: spenderli, oggi c'è da essere positivi, c'è da farli lavorare tranquilli, visto che hanno speso, e cercare di sperare che questi giovani, compreso Amorin, alla fine, che De Rossi ha speso parole importanti, col tempo ci diano dei risultati e ci facciano vedere
3: delle belle cose. Credo che il focus principale sia: qual è l'obiettivo del Genoa quest'anno? Andare in Conference League, andare in Europa League o una salvezza tranquilla? Perché se l'obiettivo primario del Genoa è una salvezza tranquilla,
2: io non sarei
3: preoccupato.
2: È logico che
3: se tu mi dici voglio andare in Europa, oggi sarei preoccupato.
2: So che a casa mi criticheranno, no? Va bene, però io

0: Già da genuano, onestamente, continuare a vedere il Genoa in Serie A e che ho la possibilità di confrontarmi con Inter, Juve, Milan,
1: Bravo,
0: sono già felice, devo
1: bravo.
0: dire la verità.
1: E non
0: Perché
1: soffrire,
0: comunque,
1: e arrivare magari che
0: non
1: mancano
0: soffrire.
1: 4-5
0: È
1: partite,
0: chiaro
1: sei
0: che,
1: salvo.
0: come ho già detto e sono stato anche criticato qua negli studi, a un certo punto, a 6 giornate dalla fine, quando ero un punto da Udinese-Torino,
1: La devi spezzare tutta dentro l'osso,
0: mi sarebbe piaciuto sognare e provare a arrivare sopra magari a Udinese-Torino. Alla fine mi sono trovato un quint'ultimo posto che
1: Sì,
0: onestamente
1: perché ormai avevo già aperto, no?
0: Basta, era finito già il
1: C'erano
0: campionato.
1: esperimenti, giocatori giovani, ma ricordiamo, l'obiettivo è fare meglio dell'anno scorso, si parla di alzare l'asticella. Chiaro che bisogna essere realisti, non vendere illusioni, perché parlare di Europa al momento è ancora utopia. Certo che se tu mi parli di dodicesimo e tredicesimo posto, allora potrebbe essere questo l'obiettivo ad oggi del Genoa.
0: Allora,
1: Chiaro che
0: prima
1: la
0: di andare in
1: punta
0: pubblicità,
1: serve.
0: fatemi sentire Simone Galdi, perché siamo. Sì, adesso cominciano le sostituzioni,
2: Anche
0: vero
2: perché
0: Simone?
2: c'è
0: Adesso cominciano.
2: la giacca bella, scusa. Mi dispiace solo che a fianco a me.
0: Mai come la tua, eh?
2: No,
0: Mai come la
2: quindi
0: tua.
2: facciamolo un po' parlare.
3: No, volevo dire che se non sbaglio è stato De Rossi il primo, che ha citato l'Europa comunque come un sogno, non l'ha messa come
1: Bravo.
3: obiettivo, però l'ha detto lui, c'è cioè questo sogno. Quindi io penso che tutto sommato lui abbia sotto controllo la situazione. Se parliamo invece di Parma, in questo momento la Samp ha fatto diversi cambi. Diciamo che nel primo quarto d'ora del secondo tempo ha attaccato solo il Parma, però era anche abbastanza logico che fosse così. Adesso sotto 2-0 in casa vorrà sicuramente
1: Ma
3: tentare
1: scusate,
3: il
1: amici,
3: tutto per tutto.
1: avete paura di questo Parma? Cioè, no, no, no, no. Cioè, ragazzi, il Parma oggi, per come lo stiamo vedendo noi, tranquilli, che è una delle candidate. È una delle candidate alla retrocessione.
4: Mi rincuori.
1: È una delle candidate alla retrocessione.
4: Ho visto un brutto Parma nel
1: Ma il
4: primo
1: Genoa è
4: tempo.
1: 10 volte più forte del Parma. 10.
4: Sulla carta sei
1: No, ma
4: 10.
1: anche sul campo, che sulla carta, dai, ragazzi. Ha fatto un tiro in porta contro la
4: Beh,
1: Samp. È una squadra di Serie B, o
4: vediamo.
1: no? O sbaglio? C'ha Pellegrino davanti, che probabilmente ormai è un ex perché è più vicino alla cessione. Però il Parma io l'ho visto molto, molto male. Ed è una squadra che l'anno scorso comunque è arrivata a
4: È arrivata
1: 13esima.
4: sopra il Genoa, anche se da un reparto avanzato ha fatto
1: No,
4: pochi gol, ma è
1: perché se il
4: arrivata
1: Parma
4: davanti.
1: vende
3: Vinceva
1: Suzuki.
3: 1-0 praticamente, tutte le volte che vinceva era un 1-0.
1: No, ma il Parma vende
3: Incredibile.
1: Suzuki, vende
4: Pellegrino.
1: Pellegrino. Cioè, il Genoa ha perso ad oggi Ekhator, che non era un titolare. Cioè, il Parma, se va via Suzuki e Pellegrino, sono due pezzi da 90.
4: Hai perso Masini, che non era un titolare, e l'hai rimpiazzato con
1: E
4: So.
1: allora vuol dire che comunque la base è una base importante. Oh, mamma mia, Lauritzen, che giocatore! Mamma mia, come riparte la Samp! De Paoli! Siamo già dall'altra parte! De Paoli che si accentra! Dalla De Paoli! Si è addormentato, ma la recupera ancora la Samp con Anderson e poi viene fischiato un fallo.
4: Allora,
1: Una Samp che sa ripartire!
4: Quindi questa Samp
0: l'algoritmo non ha sbagliato nulla!
4: Potrebbe lottare per i playoff, quella che hai
1: Tu
4: vista ad
1: pensa al
4: oggi.
1: Genoa,
4: Io penso
1: non
4: al Genoa.
1: guardare la Samp, pensa al Genoa.
4: Alla domanda non c'è risposta,
1: Ok,
4: però.
1: c'era il trofeo spagnolo, l'hai visto ieri sera?
4: L'ho visto.
1: Benissimo, doppio malto, il trofeo doppio malto, non è di tua competenza.
4: La risposta?
1: Non lo guardare, perché è una Samp per ora bella,
0: Matteo, concedimi, l'algoritmo quest'anno ha funzionato.
4: Ha funzionato.
1: Questo non lo so.
0: Dai,
1: Questo non lo so.
4: Pensa che dietro le quinte mi ha detto che Krasov è come Courtois, pensa che
1: Assolutamente.
4: paragone.
1: Ragazzi, io non lo so, ma dopo 4 anni, dopo 10 portieri, perché la Samp
4: Sì, è vero.
1: negli ultimi 4 anni ha cambiato 10 portieri, non uno, 10. Sa sia mai che abbiamo trovato un portiere di 18 anni che magari possiamo fare anche una plusvalenza di quelle belle cicce.
0: Bravo Branco. Intanto siamo
1: Non
0: nel
1: è
0: secondo
1: Branco,
0: tempo.
1: non è Branco Cluster. C'era già l'anno scorso. C'era già l'anno scorso.
0: Che minuto siamo adesso alla partita?
1: Siamo al minuto 61.
0: 61, aspettiamo questo
1: Punizione
0: calcio
1: per
0: di
1: la Samp sul
0: punizione e
1: pallone.
0: poi guardiamo cosa
1: C'è Sassà
0: succede.
1: Esposito.
0: Ecco, 2-0 il risultato, vi ricordo le reti di Albiga.
1: 3-0.
0: Deviazione e poi di Lauritzen. Adesso c'è Esposito sul pallone, ricerca di battere questa punizione perché è importante. Pensate che Esposito oggi, fino adesso, posso dirlo?
1: 3-0.
0: Bene,
1: 4
0: bene,
1: passi.
0: bene, finalmente,
1: Quindi è 3 già di
0: che
1: 4
0: servono.
1: passi.
0: Vabbè,
1: Si
0: con quello che
1: mette
0: guadagna,
1: lui,
0: finalmente
1: vabbè,
0: ha
1: finalmente
0: giocato.
1: sul pallone,
0: No,
1: tira
0: guarda,
1: alto
0: ci
1: anche.
0: fermiamo per la pubblicità.

0: Allora, si sta sempre giocando a Parma, la Samp è in vantaggio per 2-0, però io sono felicissimo di avere un ospite che ha indossato la maglia blu cerchiata per 4 campionati. Ed era, sapete, noi abbiamo comprato un esterno, ma un esterno di qualità, di uno di quelli che andava avanti e indietro per il campo e lo mettevi in mezzo. Ciao David, buonasera!
1: Ciao Graziano, buonasera, buonasera.
0: Eccolo qua David Baleri. Insomma, ci fa molto piacere sentirti perché so che sei appassionatissimo ancora di Sampdoria, hai partecipato alla festa dei tifosi e questo mi fa estremamente piacere.
2: È un ruffiano.
0: Questo è il signorelli, è David.
2: Ciao Davide.
0: Allora David, mi fotografi questo momento della Samp dal tuo punto di vista?
1: Allora, io la partita, il primo tempo l'ho visto e secondo me ha fatto un buon primo tempo. Si vede che sono partite di agosto che servono solo allenatori per migliorare qualcosa, però secondo me mi ha fatto una buona impressione.
0: Ecco, noi stiamo guardando anche noi la partita, no? E abbiamo visto qualcosa di molto bello. Cioè, il gol, per esempio, di testa di Lauritz è una perla, no? Questo gigante che sopravanza, anzi va sopra il difensore e imbuca all'angolo di Corvi. A me, qua in studio dicevano, beh, ma questa è una buonissima squadra per temperamento, per corsa, per grinta. Tu hai questa impressione?
1: Ma da quello che abbiamo visto sì, però sai, poi sappiamo benissimo che queste partite sono partite amichevoli, magari c'hanno lavoro sulle gambe e quindi bisogna aspettare il campionato, però vedendolo oggi sono molto fiducioso, molto.
0: Assolutamente sì. C'è qualcuno che ti ha colpito in modo particolare, David?
1: Ma il Abigard, secondo me in mezzo al campo insieme al capitano fa la differenza. Quindi è tutta un'altra cosa.
0: Ecco, bravo.
1: Tutta non c'entra niente, in mezzo al campo invece si fa sentire, è un giocatore importante, quindi forte fisicamente, forte di testa, bravo con i piedi. Qui secondo me speriamo bene, dai.
0: Beh, adesso insomma sì, ma ti faccio fare domande dei miei ospiti di studio. Matteo Cesare, guarda, ti fa subito
3: Davide,
0: la domanda.
3: No, tu parlavi di Abigard, io adesso mi stavo immaginando e stavo ripensando al centrocampo o ai centrocampo con cui tu hai giocato nella Samp. Mi veniva in mente Seedorf, Veron, Karen Bo, Bogosian, forse dimentico qualche d'uno, cioè era un centrocampo clamoroso. E davanti non ne parliamo neanche, Davide, ecco. Cioè,
1: no, io ho avuto la
3: squadra clamorosa.
1: Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni, quindi per me è stato un onore giocare con loro. Seedorf quando è arrivato aveva 16 anni ma era già un po' di classe, Veron uguale, quindi poi non ci dimentichiamo di Bogosian, questa gente qua, quindi dei giocatori incredibili.
3: Davide, anche tu eri un grande giocatore, magari... perché non devi sminuire, cioè perché uno dice vabbè,
1: no, no, no, no, no,
3: no, perché tu giocavi titolare in quella squadra, Davide,
1: sì,
3: e facevi avanti, cioè io ricordo che c'erano i solchi, io facevo raccattapalle, Davide, quindi ti vedevo sulla fascia, ti vedevo lì a fianco, vedevo i solchi per terra, c'erano i solchi, facevi avanti, indietro, avanti,
1: diciamo
3: indietro,
1: così. Nel ciclismo ci sono i gregari, giusto? E poi c'è il capitano, quindi ero gregario e gli altri facevano la differenza. No, però ti ripeto, sono stati anni bellissimi, ho giocato con grandi giocatori, quindi sono molto onorato.
2: Ma parliamo di un giocatore che ha fatto 400 partite in Serie A.
0: Certo,
2: cioè, ora lui come tutti i giocatori di quel periodo lì hanno una grande umiltà. Perché te Matteo hai detto una cosa importante, lui giocava e determinava tanto, come prima dicevo, no? Vitigna da solo, cioè ci fossero dei terzini così, cioè, che arrivavano sul fondo 30 volte a partita.
0: Guarda che ruffiano che è Elio Signorelli.
2: No, io
0: Davide è un ruffiano.
2: Onestamente,
1: è stato mio direttore.
2: Onestamente
0: a Livorno,
2: l'ho avuto,
0: lo so.
2: L'ho avuto e ho avuto modo di vedere.
1: Non posso dire niente.
2: No, ma onestamente, ho avuto modo di vederlo allenarsi, vedere l'atteggiamento, la personalità di questi giocatori. E quindi l'umiltà. E quindi dico, io sono convinto che.

0: oggi giocatori di quello spessore lì non ce ne sono, onestamente.
1: No, assolutamente no, sono d'accordo.
2: Dimmi, Simone.
3: Ciao Davide, io ti seguivo tanti anni fa, diciamo sugli spalti, ero ragazzino e quindi come tutti qui riconosco che insomma quell'epoca lì l'hai segnata anche tu, gli anni in blu cerchiato sono davvero un bel ricordo che hai lasciato qui a Genova. La domanda che ti faccio, parlando invece della Samp di oggi, c'è un problema sugli esterni, perché è ovvio che la Samp viene anche da tanti campionati brutti, ha dovuto fare tanti cambiamenti nella rosa. In questo momento sugli esterni diciamo che ci sono Di Pardo sulla destra, Cicconi sulla sinistra che sono i titolari. Soprattutto Cicconi sembra essere un po' l'anello debole. Allora tu come vedi questa Samp, soprattutto che interventi faresti?
1: Bisogna vedere come va a giocare l'allenatore, che Cicconi ha sempre giocato da quinto.
3: Sì.
1: E quindi giocare a quattro dietro non so se poi va in difficoltà o no. Comunque col fatto del centravanti che hanno preso, lì bisogna mettere le palle dentro, quindi bisogna avere degli esterni che vanno sul fondo, che mettono le palle dentro, che sappiano difendere. Tanto se il giocatore di oggi devi sapere attaccare, sapere difendere, sapere fare tutto. Quindi speriamo che la Samp possa magari comprare altri giocatori da poter fare nei doppi ruoli.
4: Ascolti, invece ti faccio una domanda un pochettino così difficile ed anche da rispondere. Cosa si prova in una società dove ci sono una parte tecnica che non è mai contestata, almeno in questo momento, e una parte dirigenziale contestata? Influisce anche sul morale dei calciatori, sulla voglia dei calciatori, oppure no?
1: Assolutamente no, i calciatori vanno in campo, si allenano, giocano. Quindi io a me non mi influiva per niente, quindi non lo so, io penso che anche a questi calciatori non influisca per niente, nel senso vanno in campo, giocano, sono pagati per giocare, per allenarsi, quindi io mi auguro che quest'anno possano fare grandi cose, ma per il bene di tutti, per il bene per la società, per il bene per i tifosi.
4: Grandi cose cosa significa, David? Me lo dici?
1: Grandi cose è ritornare nel posto che ci appartiene.
4: Bravo, come mi piace questa dichiarazione, guarda, mi piace tantissimo questa dichiarazione, perché anche il numero di abbonati, di nuovo, insomma, il pubblico che la segue continua. Io guardavo prima la prima Palma, l'avevi vista quando l'hai vista anche tu il primo tempo, hai visto quanta gente si è mossa?
1: Tanta, ma infatti non, secondo me non meritano di stare in questa categoria qua, quindi speriamo che quest'anno sia l'anno buono, tutti gli anni diciamo così, però speriamo che quest'anno sia l'anno buono.
4: Assolutamente sì, lo speriamo tutti. Davide, ti ringrazio, spero di averti grazie anche qua in studio, spero di averti durante il campionato.
1: Voi, volentieri.
4: Grazie.
1: Così incontro il mio direttore Signorelli. Un abbraccione, Elio.
0: Ciao Davide, un abbraccio.
1: Grazie,
4: buona serata, grazie del tuo tempo. Allora, siamo sempre 0-2 per la Sampdoria, le sostituzioni, me le dici velocemente chi è stato in campo?
5: Guarda, è uscito Krastev, è entrato Ghidotti e sono usciti due centrali, quindi Viti e Gatterman che erano i due titolari, sono entrati Ferrari e Riccio.
4: Ora
5: il Parma
0: pallone alto.
4: Basta così.
5: Vabbè, poi è entrato Bellemo e è uscito Abilgard.
4: E che faccia facciamo?
5: È una Samp che ha già provato anche dal risultato del primo tempo 2-0, quindi si sta difendendo con ordine.
0: Altri due cambi.
3: Entra Tutino anche.
0: Altri due cambi.
6: Tu pensa, Elio, come è cambiato nel giro di una settimana l'umore di Genoa e Samp? Domenica scorsa eravamo contenti, Genoa aveva vinto con l'Ester, in casa Samp male perché la squadra aveva perso col Novara. In una settimana come sono cambiate le cose? La brutta sconfitta col Bormund, la brutta sconfitta ieri col Deportivo e una Samp che vince e convince.
5: È servita la sfuriata dei tifosi, perché comunque hai perso in casa tu a Bogliasco contro il Novara, la squadra di Serie C. Oggi, credo, Simone, dimmi se non si sbaglio, abbiamo visto una Samp che è entrata in campo con voglia, con cazzimma, con idea, garra, con giusto? Idea, rispetto col Novara sembrava che fossero in spiaggia. E invece forse vedi che queste sconfitte, cioè, a volte, anche se è agosto e tutti dicono non serve a niente, non conta nulla, risulta.

0: Va bene.
1: Bravo,
0: se invece bravo. Anche da qua parti dicendo ok, benissimo, abbiamo fatto un buon risultato, c'è stato un passetto avanti rispetto al Novara, però per dire, come diceva Davide, non so, per come giochiamo abbiamo bisogno più spinta, perché comunque i due esterni non hanno dimostrato di avere la possibilità di portare acqua a, quella, a quel centro avanti. Quindi fai l'analisi giusta e tiri fuori.
2: E non devi pensare che oggi sei un fenomeno,
0: e vai a migliorare,
2: perché l'errore poi magari è questo: abbiamo vinto
0: certo.
2: Il Parma, figurati
3: con le
2: squadre di Serie B e andiamo proprio
3: però molto bene, molto bene a sinistra, visto soprattutto nel primo tempo la Samp ha giocato 5 volte.
4: Ma tu continui a guardare la Samp?
3: Ma che guardo, a me piace guardare il calcio. Mi piace guardare il calcio, l'ho sempre detto,
2: il calcio con la C maiuscola stai guardando.
0: Lui sta guardando il Parma.
3: Io guardo il calcio con la maiuscola dopo la lettera C.
2: Ecco. Vabbè, ma noi prima o poi torniamo su. Non
3: con la maiuscola dopo la lettera
2: prima
3: C.
2: Poi
3: l'ho messa piano.
5: Intanto è entrato Tutino, vero? L'ho visto
2: con la maglia numero 19.
5: 19.
2: Sì, è entrato
5: al
2: Tutino.
5: Posto di Lauritsen, vero? Ok. Allora fermiamoci un attimo per la pubblicità, poi continuiamo la nostra discussione in studio.

0: Siamo al minuto numero 78, risultati sempre di 0-2 per la Samp maturato nel primo tempo. Ma io vorrei riprendere il discorso Genoa, seguendo sempre con attenzione quello che sta succedendo a Parma per intervenire immediatamente. Perché io voglio fare un impact. C'è una canzone che si deve dire, una volta si diceva bisogna dare di più, no, non bisogna dare. Non che si può dare di più, si deve dare di più. E abbiamo messo nella foto di questo impact, un giocatore che insomma l'anno scorso De Rossi ha detto sarà un protagonista di questo campionato, quindi Amorim dovrebbe essere lui. Le prestazioni sono così, sono ni.
1: Sono molto insufficienti perché da questo ragazzo...
0: Non lo bocciamo, attenzione.
1: Non lo bocciamo, ad oggi non possiamo neanche dire che lo possiamo promuovere, è chiaro, deve avere ancora grandi margini di crescita, però se tu ad oggi mi dici affidiamo ad Amorim gli cavi di centrocampo del Genoa per la prossima stagione, io comincio un po' a tentennare, magari cresce, magari farà delle prestazioni, mi auguro, in campionato che possono sicuramente ricapitolare, capovolgere tutto quello che abbiamo detto, però signore, Genoa è stato fatto un investimento di 8 milioni di euro su Amorim e dovrebbe essere il giocatore che prende in mano il centrocampo con giocate, idee, passaggi filtranti. Ad oggi non ho visto nulla di tutto questo.
0: È un giocatore molto molto giovane, ragazzi, dobbiamo anche pensare a questo.
2: Sicuramente poi in quel ruolo lì, un ruolo fondamentale in una squadra, quindi lui sicuramente è un ragazzo giovane. È chiaro che le aspettative attorno a lui si sono create. Pagato una cifra importante, il Genoa non aveva fatto investimenti, punta deciso su questo giocatore. Arriva De Rossi, ne parla un gran bene, è chiaro che addosso a lui c'è tanta pressione e c'è tanta responsabilità. Quindi è chiaro che un ragazzo così giovane deve anche un po' adattarsi a questa situazione. Basta, l'unica cosa, bisogna veramente pensare metterlo nelle condizioni migliori chiaramente noi stiamo puntando tutto su De Rossi, sia a livello di squadra, sia a livello di società, perché pensiamo che De Rossi sia quello che ci possa far fare la differenza. Quindi sulle parole che ha speso su sto ragazzo...
0: Perché ha le chiavi per questa seratura,
2: a oggi non fare processi, stare sereni e cercare veramente di utilizzare queste partite per migliorare, per crescere.
1: Assolutamente, anche perché fisicamente è cresciuto, però c'è da dire che il Genoa da 2 anni insomma in quel ruolo, ricordiamoci, comunque, che prima c'è stato Milan Badeli in quel ruolo,
2: e onestamente stasera stiamo
0: adesso non torniamo indietro, ragazzi, perché Badeli, Strootman,
2: basta,
1: però la qualità, manca la qualità,
2: sì, però vediamo, per dire stasera il Parma che sarà
0: fa fatica.
2: Quindi voglio dire, bisogna essere veramente positivi e sperare,
0: certo,
2: che cambi qualcosa.
0: Genoa,
2: non è semplice.
0: Napoli in casa, Lazio fuori e Como in casa, sono tre partite che

0: quindi non è... bisogna
1: ora,
0: darsi una mossa.
1: Ora guarda, per dire questa immagine, no? Tutino, che era un giocatore morto, no? Che sorride, batte le mani, cioè, perché comunque poi ogni stagione ha la sua storia, no? Magari un giocatore che.
0: I risultati aiutano.
1: Certo, aiutano. Quindi,
2: ragazzi,
1: quindi
2: noi
1: magari...
2: prima abbiamo citato l'inizio del campionato. Ricordiamoci che domenica ci sarà l'esordio in Coppa Italia con l'Ascoli. Quindi anche lì c'è un banco di prova dentro e fuori. Io mi auguro che si possa passare il turno, perché è importante anche domenica prossima iniziare la stagione ufficiale bene.
0: Scusami, tu mi dici si possa pagare il turno, io dico che è obbligatorio passare il turno, certo, non che si possa,
2: certo. Obbligatorio, anche obbligatorio. Io aggiungo, obbligatorio cercare di andare avanti il più possibile, perché negli ultimi anni è stata veramente sempre snobbata questa competizione. È vero che comunque sia, nel caso in cui tu vai avanti agli ottavi, se non ero, hai l'Inter, per cui, però altre squadre in passato ce l'hanno fatta ad andare avanti, però vogliamo sognare, vogliamo cercare di arrivare il più a lungo possibile, perché ormai diciamo c'è un sogno che hanno tutti i giornali, andare avanti il più possibile in Coppa Italia.
0: Assolutamente sì, ci mancherebbe altro, ma
1: io credo veramente,
0: però,
1: che
0: ragazzi,
1: sì, io credo che come sia impostata la Coppa Italia veramente diventa difficile sognare.
0: Ma sì, dai,
3: poi l'ha vinta il Bologna, scusate.
1: Sì, bravo. Sì.
3: Con tutto il rispetto, il Bologna aveva un'ottima squadra, un grande allenatore, però se il Bologna vince la Coppa Italia,
1: certo,
3: una squadra
1: però il Bologna
3: della storia del Blasone del Genoa,
1: però,
3: ci deve pensare ogni tanto.
1: Però il Bologna negli anni si è strutturato.
0: Orsolini,
1: cioè, ora io non lo so,
0: Orsolini,
1: ma io ti vado a prendere ancora meno. Voi andate la prima volta che tu vai a Bologna, vai al centro d'allenamento del Bologna,
0: a Casteldebole,
1: e ti rendi conto
0: di che cos'è,
1: cioè, la differenza. Ma non perché comunque Genova è fatta sulle montagne, già grazie che oggi il Genoa c'ha due campi d'allenamento, c'ha una palestra, perché, per dire, quando giocavamo noi
2: prima di Preziosi non c'era neanche la palestra.
1: No, noi ci allenavamo, facevamo la Serie B, ci allenavamo su un campo in terra, palestre non ne avevamo, l'anno dopo hanno seminato l'erba,
0: esatto.
1: Siamo andati in Coppa UEFA, siamo arrivati quarti, ma la palestra, se vi faccio vedere la palestra che avevamo, ti viene da ridere. Quindi voglio dire, il calcio è cresciuto, Bologna è cresciuta, sta provando a crescere, perché comunque sia Sponda Sampdoria sia Genoa stanno cercando di avere un centro sportivo, e il centro sportivo è importante per crescere. Poi arriveremo a avere magari anche un campo,
0: la Badia, ragazzi,
1: lo stadio, la Badia del Genoa,
0: tutti i ragazzi lì che si alimentano,
1: hanno la possibilità di studiare, perché c'è chi li segue. Quindi pian pianino bisogna dargli tempo per diventare Atalanta e Bologna, a mio avviso.
2: Anche l'Empoli non è arrivato in semifinale ai quarti 2 anni fa, no?
1: Sì, però l'Empoli è un'altra storia. L'Empoli,
2: l'Empoli
1: fa 60.000 abitanti.
2: Scusa,
1: cioè non si può paragonare il Genoa alla Sampdoria, all'Empoli.
4: Ma perché farebbe schifo avere come esempio l'Udinese?
1: Sì,
4: che ha 30 anni che è in Serie A, che acquista,
1: però vedi, Matte,
4: vende, acquista,
1: e anche lì c'è una società,
4: è una squadra che, ragazzi,
1: c'è una società forte, c'ha lo stadio,
4: certo,
1: di proprietà.
4: Secondo me è quello il prototipo che ti devi dare, non chi è magari andato perché se uno dice l'Atalanta ha avuto la fortuna di trovarsi Gasperini,
1: sì,
4: 10 anni con la proprietà che comprava, vendeva, se l'ha creata,
1: però l'Atalanta era già forte prima di Gasperini.
4: Sì, è arrivato
1: Gasperini, Favini, c'aveva Favini che scovava i giovani, al settore giovanile aveva già i giovani forti,
4: ma indubbiamente,
1: però perché ce l'aveva anche lì, perché aveva la possibilità di avere un centro sportivo, io ti ripeto, a Genova veramente, ora tu prima mi hai detto e complimenti a Pugioni, perché se il portiere l'ha trovato Pugioni, complimenti a Pugioni, ma chi fa settore giovanile a Genova è dura, perché chi è responsabile, Pugioni della Sampdoria e
0: Trapani
1: al Genoa, cioè non hanno la possibilità di fare come a Bergamo, che io sono responsabile, vado a vedere la primavera, poi guardo mezz'ora la primavera, vado al campo B e vedo gli allievi,
2: a livello di logistica
1: Pugioni, Trapani devono fare

0: Oggi guardano la primavera, domani vanno a Voltri a guardare gli allievi, il giorno dopo, quindi non hanno la possibilità di vedere nel tempo reale tutte le squadre
1: Vero, vero,
0: e
1: vero,
0: parlare con gli
1: nonostante le
0: allenatori.
1: difficoltà
0: E nonostante la
1: logistiche, il
0: logistica,
1: Genoa quanti giocatori giovani ha tirato fuori
0: certo,
1: dal settore
0: ma ragazzi,
1: giovanile?
0: poi mi
1: Cioè,
0: parli di primavera, ma in
1: sono
0: questo
1: bravi.
0: momento cosa ha detto De Rossi? Voglio tre giocatori titolari. Voglio tre
1: Assolutamente.
0: giocatori titolari.
1: E glieli
0: Uno è
1: devono fare,
0: arrivato,
1: e glieli devono fare.
0: l'esterno albanese, Mirtai, no?
1: Ma mettiamo anche Socera, ieri ha detto era uno dei profili che volevo.
0: Perfetto. Che
1: Manca
0: volevo?
1: la
0: Cosa
1: punta,
0: manca?
1: manca la
0: Manca la
1: punta.
0: punta. Manca la punta.
2: E quindi adesso
1: Che
2: bisogna
1: non puoi
2: lavorare per
1: sbagliare.
2: questa
0: Sai cosa
2: punta.
0: mi ha detto prima Gabriele? Lei prima ha
2: Sì.
0: detto, l'avessimo preso noi Lauritsen.
2: No.
1: Due partite, due. L'ho
3: Hai
1: visto, io ti
3: visto?
1: vedo
3: Due partite, due
1: l'amante
3: gol.
1: del calcio, lo
3: Due
1: vedo.
3: partite, due gol, Lauritsen.
4: Era anche
1: Bravi,
4: svincolato,
1: è
4: quindi si
1: svincolato,
4: poteva
1: ha fatto un bel
4: fare.
1: acquisto.
4: Vabbè, sono anche amichevoli. Poi
1: Vabbè, sì, però tanto inizi bene,
3: io penso che faccia gol in campionato
4: se
3: e non
4: non
3: faccia
4: fa gol
3: magari.
4: neanche in amichevole,
3: Però
4: non è
3: giustamente
4: preoccuparsi.
3: ha toccato due palloni in due partite, ha fatto due gol. Direi che per una punta niente
1: Tanto
3: male per ora.
1: inizi bene. È che io, come ti dicevo prima, sono un po' preoccupato perché a meno di 20 giorni dalla fine del calciomercato, diversi i tuoi obiettivi, ahimè, sono svaniti.
0: Sì, Ure che è andato via,
1: Ure è
0: no?
1: andato via. Oggi, su
0: Oggi.
1: notizia di qualche ora fa, sembrerebbe che Dall'Inga, il centravanti in uscita dal Bologna, sembra destinato al Werder Bremen in Germania, per cui la rosa, i nomi dei giocatori in attacco comincia un attimino un po' a
0: Era
1: scemare.
0: un
1: Vedi,
0: nome nuovo,
1: Dall'Inga
0: no? Era un
1: era
0: nome
1: nome nuovo,
0: nuovo
1: sì.
0: Dall'Inga, no? Si pensava Pellegrino va via dal Parma, Piccoli va via dalla Fiorentina. Allora, ma è Dall'Inga è
1: L'anno
0: niente,
1: scorso ha giocato
0: però.
1: poco, c'era Castro, poteva essere il profilo giusto per sbocciare definitivamente con la maglia del Genoa, però ad oggi il Genoa dovrà sondare altri obiettivi, perché io fatico ad oggi, tolto Dall'Inga e Piccoli in Italia, a vedere giocatori che non trovano spazio in uscita per poter venire al Genoa. Potrebbe esserci Lucca, ne parlavamo domenica scorsa.
0: Io però
1: L'unico,
0: vedo tanti
1: l'unico.
0: giocatori, vedo le squadre con tanti giocatori, qui mi rivolgo a tutti, tanti giocatori che hanno delle rose, 34-35 giocatori,
2: Ma anche lo
0: giocatori
2: stesso Genoa
0: in
2: ha giocato.
0: esubero, giocatori che sono in qualche modo hanno caselle, perciò da questo punto di vista io credo che il mercato del Genoa e della Sampdoria adesso si fermi un pochettino, o quantomeno se non ci sono colpi essenziali da fare, si aspetta
2: Io credo che se non ci
0: evidentemente.
2: saranno delle uscite,
0: Ecco.
2: sia da parte della Sampdoria sia da parte del Genoa, noi colpi domani non ne vediamo.
1: No, no, è l'uscita
2: Ma
1: Norton Caffi.
2: Gabri, ma è giusto, cioè qua si parla di rose che hanno 34, 35, 36 e
0: No.
2: alla fine
0: 37 a Napoli ce ne sono,
2: cioè,
0: ragazzi.
2: alla fine
0: 37.
2: comprare i giocatori è un attimo, perché basta una firma e tu ce l'hai a bilancio, ma smaltirli, mandarli via,
1: E visto
2: quando
1: che
4: tiro,
2: ma
4: quando
2: certo,
4: veniva
2: quando
4: faceva la
2: tu
4: conta di quella che
2: E
4: avrebbe
2: certo, ma
4: voluto
2: quando tu hai
4: far
2: Tutino
4: fuori,
2: a
4: tra virgolette.
2: 900.000, 1.200.000,
3: Chi è che lo
2: prima
3: prende?
2: devi metterci dei soldi, quindi prima di pensare a prendere un altro attaccante, tu devi cercare di lavorare con questo qua,
1: Brava,
2: perché
1: anche
2: se disgraziatamente non va
0: Mi
2: via.
0: dicevi che era una preoccupazione di Fede
4: Sì,
0: quando veniva
4: perché
0: lì.
4: quando è arrivato abbiamo detto, beh, arriveranno anche altri giocatori. Sì, ma tanti ne devono andare via. E lui faceva proprio la conta. Poi non ci ha detto i nomi, perché è
0: Però li
4: ovvio,
0: contava.
4: però li contava. Quindi
2: Certo.
4: è quello un po' il discorso. Si rende conto che comunque per costruire un certo tipo di squadra, quando hai
2: Ma
4: tanti pesi
2: quando fai quel
4: sopra,
2: lavoro lì,
4: è
2: quando fai quel
4: difficile.
2: lavoro lì, tu non vedi l'ora di solitamente hai un foglio bianco con le uscite e quelli che tu pensi di far entrare. Ma finché non togli le uscite, cioè quelli che hai sulla destra che tu vorresti far entrare, sai che non
1: E
2: entrano.
1: soprattutto Elio,
2: Non
1: Simone,
2: c'è
1: era
2: verso.
1: difficile far uscire tutti i giocatori della Samp che l'anno scorso hanno fatto male, quindi chi poteva
0: Ma tu
1: prendere
0: parli solo
1: questi
0: della Samp.
1: giocatori? In questo momento parliamo della
3: Tu
1: Samp, poi
3: parli
1: parleremo anche del
3: solo della
1: Genoa,
3: Samp. È una cosa
1: parleremo della Serie A,
3: incredibile. Ma è una
1: parleremo.
3: cosa incredibile. Ragazzi, ma tanti di quei nomi che devono essere smaltiti li ha acquistati Fredberg. Perché Ferri, chi l'ha preso? L'ho preso io, l'ha preso Fredberg.
1: Quindi sono
3: Chi
1: stati
3: l'ha
1: i
3: preso?
1: disastri della
3: Narro,
1: precedente
3: chi l'ha preso?
1: gestione.
3: Che abbiamo dovuto smaltirlo. Cook, chi l'ha preso? Quindi è lui il primo colpevole. È inutile che poi mi venga a dire c'ha la lista bianca. Lo so anch'io, lo so io la lista bianca. Non, cioè, è lui. Doveva essere conscio. Intanto vorrei capire una cosa: chi fa il mercato nella Samp? Perché ora
0: Oh, si ferma
3: dovrebbe arrivare un portiere che è, diciamo, della galassia.

0: Fredberg perché è un danese, perché lo conosce Fredberg. E Gartman, tra l'altro, cioè, è la
1: Windahl. Windahl.
0: Esattamente.
1: E io lo lascio lì. Dopo la prestazione di questo ragazzo, lo lascio
0: ma
1: lì.
0: Ma certo che sì. Dai, o se no, a parte che è infortunato. Diciamolo, è infortunato.
2: Scusate, io non so quanti minuti mancano, ma fra un po' lì si alza un trofeo.
0: 91,37 Elio, 91,37.
2: Fra un po' si alza.
1: Queste sono le immagini di questo partito.
2: Oh, io ho visto il trofeo già.
3: Era già qua Matteo che guardava l'orologio, pronto a brindare.
2: Quanti anni sono?
0: A me interessa solo un trofeo, Elio.
2: Ah, non ti interessa?
0: È quello che danno a fine anno per chi sale. A me interessa solo quello. Con tutto il rispetto per il trofeo dopo.
1: Ma
0: a me interessa solo il trofeo della Lega Serie B.
3: Domenica era triste,
0: no, assopito. No, ragazzi, oggi
2: vuole parlare di Sandoria.
0: Ma lui piace solo a Sandoria. Lui
3: no, assolutamente.
2: Perché
0: magari Sandoria è
3: no, no, assolutamente, assolutamente.
0: Devo dire che stasera sono soddisfatto. Ho visto una squadra intanto ben messa in campo, bisogna dire.
1: Oh,
0: perché il primo tempo
1: facciamo l'analisi dopo,
0: no, no, qua... ma io giusto per snocciolare due o tre argomenti. Una l'ho vista ben messa in campo all'inizio con due centrali. Gartman, che mi ricorda un po' Stamme, l'ha detto anche lui, si ricorda in Stamme, roccioso, grintoso, spinge, picchia, pugni, gomitate, mi piace.
2: E serve.
0: Mi piace.
2: L'ignoranza.
0: E a fianco il Nesta. Cioè Viti,
3: togliamo il vino qua sotto,
0: è bello da vedere. No, Viti è bello da vedere, ragazzi, giocava nel Nizza in Europa League, cioè se gioca in Serie B, cioè in Serie B fa la differenza e già cambia la squadra. Poi ci metti un portiere che para, che fa i miracoli, Krastev al posto di Ghidotti, e già vedi che la fisionomia della squadra dietro regge. Il centrocampo, devo dire che Esposito meno peggio del solito.
1: Non si può dire meno peggio, se si è fatto una buona prestazione.
3: Una prestazione
0: la super prestazione in mezzo l'ha fatta Albigard stasera. Albigard ha fatto gol, assist, sportellate con tutti, saltava, ringhiava, rincorreva, andava a prendere
1: chiunque. Siete già dimenticati quello che ha detto poco tempo, poco minuti fa, Balleri, ha detto che servono anche i gregari,
2: certo.
1: Non è che ci vogliono sempre quelli che vanno in punta di piedi, ci vogliono anche i gregari per far arrivare il pallone là.
0: E poi quel lungagnone là davanti è tanto male, non è?
3: Quindi allora comprare un altro attaccante male. Allora non serve titolare vedendolo. Io faccio domande e non ho risposte stasera da questa
0: allora,
3: parte.
0: Allora, è logico che se... Allora, Gabriele, leggo la formazione titolare della Samp di questa sera. Era una buona formazione, discreta, partiamo da questo presupposto. Poi leggo le riserve, la panchina: Ghidotti, Ferri, Ferrari, Riccio, Rodella, Bellemo, Tutino, Lagumina, Forte, Paratici, Diop, Bonara e Tantalocchi. Con questa panchina manca. Sono preoccupato, è vero?
4: È vero, però è intanto vero. Manca quel signore lì che
1: insigne.
0: Cioè. Intanto alziamo il trofeo, Simone, il doppio malto, ci siamo quasi, è 94-25.
2: Bravo.
0: Ci siamo qua.
1: Cioè, noi diciamo che ci sono questi, però stasera dobbiamo giudicare.
3: Ti manca anche Begic.
1: Che ha fuori due esterni titolari, perché Begic e Insigne sono dei pesi proprio per quello, no? Per dare i palloni a quel signore là davanti, per dare la zuccata di testa, visto che lui è capace, ha detto.
4: Poi c'è una cosa da dire.
0: È finita. Samp batte 2-0 il Parma, gol di Lauritsen e di Abigard. Una buona Samp. Ho visto un portiere. Ha fatto bene Corradi a toglierlo subito a fine primo tempo. Perché se no lo vendono subito.
1: Noi lo abbiamo blindato.
2: Posso dire una cosa? Io non sono Sandoria, ma con la maglietta lì.
0: Lì è Marco.
4: Mi
2: sembra veramente
4: la prima vittoria con la maglia San Pietrenese, perché aveva perso i due precedenti.
2: Siete legati?
4: Non si tocca. No. Io mi spiace, ma San Pietrenese è sacra.
1: Mi fa solo quelle variopinte che ho visto al Barcellona. Ma se sono magliette storiche,
4: ha avuto una maglietta azzurrina, ha avuto una maglietta.
0: Io pensavo
2: ve l'ho domandato.
0: Ti riferissi al portiere che è verde fluo.
2: No, ve l'ho domandato, ragazzi, perché non mi sembrava rappresentasse la Sandoria, invece me l'avete motivato.
0: Le due maglie, oltre la prima, la Royal, la blu della Samp, sono per l'80° anniversario, una riferita alla Sampier d'Arenese, che è questo bianco seppia con queste due righe orizzontali.
2: Senti che poesia. Bianco seppia, vai. Continua.
0: Scusami, anche il mio lavoro.

0: Continua, hai ragione.
1: Invece... queste due righe rosse e nere, e l'altra è quella dell'Andrea Doria, che è a metà bianca, a metà blu. È una cosa. Rispecchiano la storia blu cerchiata per l'ottantesimo. Credo che sia giusto, giusto, visto che comunque la storia è importante anche ricordarla e apprezzarla. È giusto che siano state fatte queste due maglie che io trovo veramente belle, devo dire. Al di là di tutto, sono veramente belle. Molto belle.
0: Ve l'ho chiesto perché non mi sembra.
1: Non sono due maglie casuali. Non sono due maglie
2: infatti
1: casuali.
2: Non sono neanche considerate seconda e terza, no? Perché sono molto particolari, cioè, quindi inevitabilmente. Ad ogni modo, sono le 21:55 e 40 secondi, la Sampdoria alza il primo trofeo dell'Aria.
3: Il primo della storia della carriera di Corradi, perché
2: sì,
3: Corradi non aveva
2: Corradi ci ha messo un mese e mezzo, due mesi.
3: Si è portato a casa l'argenteria.
2: Bernardo ha fatto la verità, sono emerse tante voci, però abbiamo detto sulla formazione, la formazione per adesso chapeau a Bernardo Corradi, per quello che ha fatto vedere stasera, soprattutto nel primo tempo, poi le sostituzioni contano per quello che contano, perché è chiaro che diventa tutto molto più difficile, però la prima formazione, io chiedo a Simone che ha visto anche il ritiro, era molto equilibrata.
3: Idee chiare, quello che mi piace di Corradi, idee chiare, cioè lui porta avanti un'idea, la prosegue anche con una certa convinzione nei confronti magari di giocatori come Cicconi, abbiamo visto che non sono
1: squadra
3: messi
1: sotto la gradinata, la squadra
0: sicuramente non sarà come vedevamo gli anni scorsi per essere contestato.
1: Noi vogliamo tornare in Serie A. Questo è un coro unico dei tifosi blucerchiati che applaudono la squadra che comunque ha vinto oggi a Parma, però il coro che cantano a gran voce, perché questo è quello che vogliono i tifosi, ragazzi. Possiamo raccontarci tutto quello che vogliamo, ma poi l'obiettivo della Samp, per storia, per blasone, per tutto quello che volete, è tornare il prima possibile
2: quindi
1: in Serie A.
2: Quindi a questo punto, Simone, è una
3: c'è da dire, perché il campionato di Serie B è completamente folle e sappiamo che quelle che sono scese dalla Serie A sono squadre comunque forti, partono da un'ottima base, Verona, Cremonese, Pisa, Palermo stesso comunque va considerato. Certo, la Sampdoria desta curiosità a questo punto, ecco. Bisogna capire dove si inserisce. Però c'è una cosa che volevo dire anche prima, il campionato di Serie B è fatto apposta per avere anche un po' di entusiasmo all'inizio e magari guadagnarseli i galloni della favorita, perché se anche la Samp non partisse con la rosa migliore, se parti bene con le prime 5, 6, 10 giornate, poi lo puoi diventare la favorita a quel punto, perché è quel tipo di campionato, vinci magari con una, non prevedi di vincere, classifica.
4: Guarda,
3: questo
4: scorso
3: veniva da un campionato pessimo,
4: doveva fare i playout con la Salernitana, è arrivata a seconda, promozione diretta,
3: ha fatto una progressione magnifica, quindi
0: si costruiscono, no?
4: L'appetito via mangiando,
2: questo è il calendario della Samp,
0: questo è un
2: ragazzi
0: risultato importante, ti fa lavorare serenamente a Vogliasco,
3: che però
0: ti fa
3: è un calendario molto squilibrato, perché bisogna dirlo, vedere che ci sono tre trasferte nelle prime quattro e diventano quattro trasferte nelle prime sei è una cosa squilibrata.
0: Non è logica questa cosa.
4: Era stato molto contestata anche da Matteo un paio di settimane fa con tutte le partite in trasferta.
1: Sei trasferte nelle prime nove
0: che
1: partite.
0: Poi, aspetta, che oggi, che oggi lo leggiamo che è in modo sbagliato, no? Poi magari tu fai tre vittorie fuori casa e ti costruisci la Serie A lì.
1: Però io giocare in casa.
0: No, ti sto dicendo, Matteo,
1: davanti a potenzialmente dico 25.000 spettatori.
0: Oggi ti sto dicendo,
1: questo è quello che porta la Samp.
0: Oggi ti sto dicendo, oggi sulla carta hai ragione te. Poi magari quella cosa lì che un mese prima sembrava un disastro, diventa invece la forza della Sampdoria, perché magari all'inizio fuori casa ci sono 5.000 spettatori, fai una partita bottonata di contropiede, riparti, mezza palla aria, gol dell'attaccante, tu e sei.
1: Elio, una cosa deve essere chiara: il mercato della Samp deve continuare, cioè voglio dire, non è che oggi hai vinto col Parma che è arrivato 13° in classifica in Serie A, allora tutto a posto, cioè c'è una

0: panchina che ad oggi è veramente quasi nulla. Sì che c'è dei giocatori infortunati, perché Ravanelli è infortunato, Insigne è infortunato, Begic è infortunato, sono tre potenziali titolari. Il portiere, a questo punto mi viene da dire, sì forse si è preso per fare il dodicesimo allora Vindal, perché punterai su Krastev. Io spero che questo adesso, cioè ci vuole anche del coraggio. Io vorrei vedere.
1: Ha dimostrato coraggio.
2: Sì, perché ha detto, ragazzi, questo ha compiuto 18 anni, lo metto lì alla porta e potrebbe succedere benissimo quello che è successo a Stankovic tanto tempo fa, non vi ricordate, quando Pirlo lo ha imposto anche con gli errori, cioè potrebbe succedere benissimo una cosa del genere.
3: È più preoccupante quello che c'è dietro Krastev, perché se davvero Vidotti lo mandi via e non hai a questo punto un secondo o un terzo affidabile, perché Vindal è infortunato.
4: Male un piede a febbraio.
0: Problema grosso oggi è la panchina, che poi la panchina.
2: Intanto sentiamo Corradi, ragazzi, perché c'è Corradi, immediatamente dobbiamo sentirlo Corradi, perché ci serve veramente. Ha la faccia molto molto contenta e sta sorridendo alla grande. Mi fermo un attimo e poi sentiamo le dichiarazioni di Bernardo Corradi.

0: Subito le dichiarazioni sia di Albigar, che è stato eletto miglior giocatore della partita, non solo per il
1: meritato,
0: gol. Meritato, vero Simone?
1: Meritato, ha fatto una partita, soprattutto il primo tempo, eccezionale, migliore in campo.
0: Allora no, non va bene là dietro, bisogna metterlo un po' più avanti.
1: Ma assolutamente, bisogna perché... metterlo in mediana, ma sempre bisogna metterlo in mediana.
0: Bisogna metterlo assolutamente lì. E ha detto, voi ci provate, sicuro vogliamo fare un campionato importante, ha detto. L'aveva già detto anche prima, Simone.
1: E il ritiro aveva detto. L'obiettivo è andare in Serie A, quindi evidentemente lui è l'unico che lo dice, però dimostrata anche la cazzimma in campo, passatemi il termine, insomma, con 11 Abilgard magari ci arriviamo.
2: Bel segnale ai compagni.
1: Bel segnale, però bisogna che la società aiuti. Corradi ci vuole che poi tutti i compagni seguano l'esempio di Abilgard.
2: Ascolti anche le parole importanti di un tesserato con un obiettivo chiaro.
3: Beh, lo carico anche Corradi.
0: Ferma, ditemi Albiga, perché Albiga ha la figura per diventare leader di questa squadra.
4: Lo è già.
0: Perché sai.
4: Mi spiace dirlo, perché dovrebbe essere qualche d'un altro il leader lì in mezzo. E invece chi si è preso i galloni del leader, chi è? Abilgard. Tutti si aspettavano, poi finora, attenzione, si aspettavano Esposito, però il leader designato, ma non da lui, dal gruppo, perché anche oggi assist, gol, è Abilgard, il leader è Abilgard.
5: Questo giocatore qua è diventato importante non oggi,
4: ma bravo,
5: l'anno scorso,
4: certo.
5: Quando si è sacrificato a fare,
4: ha fatto il difensore,
5: a fare il difensore,
4: ha fatto la mezzala
5: e lo faceva con entusiasmo,
4: ha fatto la punta, Elio,
5: cioè,
4: la punta.
5: Se tu non trovavi questo giocatore l'anno scorso non ti salvavi neanche molto con il mente.
4: Quindi il leader, quindi, oggi, ma no, oggi ne esiste da un po' che il leader è Abilgard. E lo sa benissimo Corradi, perché la prima cosa che ha fatto è di Abilgard è metterlo lì,
5: certo,
4: nel mezzo al campo, nel fulcro. Ci ha messo Anderson e Abilgard, che sono due giocatori di quantità, muscolari, fisico, altezza, ce l'hanno tutte, logico. Bellissimo quello dei blu cerchiati. Possiamo, ecco, trovare l'unica pecca, può essere quella degli inserimenti. Però, soprattutto quando va in vantaggio, e oggi l'hai dimostrato, è una squadra che diventa solidissima. Solidissima perché tutti sanno quello che devono fare, e questo è un buon aspetto. E infatti, Corradi, secondo me, non aveva un sorriso, però era sicuramente più rilassato rispetto a
1: una settimana fa. Era più teso, molto più teso, assolutamente.
0: Oggi ha detto delle cose anche.
4: Si è spinto anche un po',
0: cioè, la settimana l'approccio prossima. È quello che gli piace, perché ha detto subito andiamo avanti, ci troviamo davanti 2-0, poi soffiamo, e l'approccio gli piace sicuramente. La partita, ha detto, sarà quella con la Cremonese, da lì comincerà il nostro vero percorso.
1: Ed è giusto così, perché con la Cremonese comunque ti confronti subito con un avversario che sai vuole lottare per la Serie A, e quindi ti misuri poi il calcio d'agosto, tutto quello che sappiamo. Però è importante che la Samp faccia una bella partita a Cremona, perché è l'inizio di un lavoro. Se Corradi inizia comunque bene il suo lavoro, al di là del risultato di Cremona, c'è la fiducia per andare avanti su quel percorso. Obiettivamente, quando è arrivato Corradi era difficile dare tutto questo credito.
2: C'era anche la contestazione anche dei tifosi per la

0: scelta, non per ovviamente coraggio.
1: Certo, l'uomo non viene contestato, il professionista non viene contestato, ovvio.
2: L'uomo, ma lui ha detto, solo una scommessa, ben ben cosciente.
3: Lui è consapevole che sì, però, ragazzi, gli hanno dato una
2: adesso
3: Ferrari,
2: parte le scommesse, perché scommesse qua a Genova ne abbiamo viste.
3: Lui è consapevole.
2: Vogliamo dire, questo qua è... Io ve l'ho detto subito, io lo conosco perché
3: ma questo è un predestinato, secondo me è un predestinato.
2: È una persona che legge le partite, è una persona che va avanti per la sua strada, è una persona che mette il terzino, ma se non ce l'ha, perché oggi ha giocato De Paoli alla sinistra, è perché non c'è nessuno.
3: Ma io credo che questo sia un predestinato, perché sia da calciatore e anche quando ha fatto comunque il mestiere insieme a te in TV, esatto, l'ha fatto con grande personalità, sì, con grande conoscenza. Grande professionalità, quindi a mio avviso è uno che ha sempre conquistato le cose sul campo.
2: E non guardate e anche, bel faccino che ha,
3: sì, sì, perché c'ha un bel muso, c'ha un bel muso, c'ha un bel muso,
2: c'ha il bel faccino, ma c'ha un bel muso,
3: sì, la personalità. Quindi io sono convinto, che ha sempre sudato sul campo, perché anche con i gol, con il lavoro, con la determinazione,
2: esatto,
3: di essere un giocatore importante.
4: Mi è piaciuta una cosa che ha detto lui, ecco, che mi auguro che di vederla tutto l'anno. Ha parlato di una squadra cinica,
3: certo,
4: perché anche questo è anche vero, la Samp ha avuto due occasioni, ha fatto due gol ed è quasi una rarità, perché prima o non tirava in porta
3: e non l'ha subito,
4: bravo,
3: anche
4: ha fatto due tiri,
3: comunque anche
4: ha subito un tiro dove il portiere ha fatto un miracolo incredibile e tu hai vinto ma rischiando zero. Io da tifoso voglio vedere una squadra così, una squadra che comunque è sul pezzo, sa quello che deve fare, se c'è da tirare delle randellate le tiri, perché
3: certo,
4: ho visto Gartman non è che si fa tanti problemi, con Pellegrino è stato due randellate, è caduto per terra e si è fermato lì, perché magari a volte devi sopperire a livello tecnico, gli altri sono più forti, però tu tiri due randellate,
3: tutte le armi,
4: quindi
3: piuttosto di non prendere,
1: che è quello che serve per vincere in Serie B.
4: Bravo, cioè, anche perché tanto in Serie B lo sappiamo che è quello, Simone,
3: se tu non prendi gol sei già a metà dell'opera.
4: Avere uno là davanti che è alto 2 metri, perché Loris è alto 2 metri, è uno che ti fa le sponde, ti tiene palla, perché l'abbiamo visto anche oggi lo marcava Circati, che comunque non è che sia proprio scarsissimo, non è che sia un difensore che dici Circati è un buon difensore di categoria, sicuramente, eppure Lorenzen ha fatto sportellate, non si è tirato indietro, ha fatto salire la squadra e poi ha avuto un'occasione, ha fatto gol, quello che deve fare un attaccante.
3: Certo.
4: Sinani, se parliamo anche di singoli, devo dire che tecnicamente è molto bravo, si perde un po' nell'arco della partita, ecco, questo è quello che abbiamo visto soprattutto nei primi 50-60 minuti che è stato in campo, quindi forse non è un titolare, non dovrebbe essere un titolare, perché dovrebbe giocare Insigne e Beghi, cioè gli esterni, quindi Sinani è sicuramente un'alternativa.
3: Non mi sembra un male.
4: La difesa, considerando che manca Ravanelli, direi che oggi è compatta. E io spero nel portiere, ragazzi, perché se questo è il portiere che abbiamo visto stasera, mi riferisco a Krastev, che ha 18 anni, bisogna dargli tranquillità, proteggerlo, però ragazzi buttiamolo dentro, ci ricordiamo Donnarumma a 17 anni, 16 anni, Mihajlovic ce l'ha buttato dentro. Adesso non parlo di Buffone, perché stiamo parlando di sicuramente il miglior portiere del mondo, però ci sono delle squadre che hanno buttato dentro dei ragazzi giovani anche in porta. Questo è un portiere che, per quello che abbiamo visto stasera,
3: ti
4: dico un'altra cosa, lo ha tolto a fine primo tempo, lo sai perché, Elio? Perché ha detto, sto qua me lo vendono subito, se no. ha detto caspita, ma hai visto che parata, togliamolo, perché se no c'è già Branco e Fredberg che fanno già i conti,
3: onestamente. Poi la settimana
4: c'ha già
3: scorsa,
4: c'ha già i soldi pronti, c'ha già l'offerta,
3: sentivo parlare
1: subito
3: la settimana scorsa, sentivo parlare di Pigliacelli, no?
4: Sì,
3: che è un buon portiere,
4: certo,
3: per carità, ma vittorie di campionati?
4: Zero.
3: Ha solo tanta esperienza. Allora perché non dare la possibilità a un giocatore così di
1: io sarei più tranquillo, però, se prendessero qualcuno che non viene da un lungo infortunio, perché con Vindal, con tutto il rispetto per Vindal, se dobbiamo fare l'ennesima scommessa ai Craster e poi
0: Craster deve anche essere tranquillo
1: di poter sbagliare.
2: Se tu dici può anche sbagliare, io allenatore, la squadra

0: la società, no, lo difendiamo,
1: siamo su
0: questo,
1: di
0: è importante,
1: questo,
0: questo
1: io,
0: è importante,
1: tutti terrei ghidotti,
2: tutti lo devono difendere.
1: Ascolta, amore mio, c'hai un contratto,
0: stai qua, ti sei di panchina,
1: per piacere fai crescere questo giocatore e stop, basta.
2: No, sono d'accordo,
1: noi vogliamo puntare su di
2: però
1: voi,
2: lo devono proteggere e tutelare,
1: certo,
2: tutti,
1: certo,
2: tutti vuol dire, ma no, Fredberg,
1: tutti,
2: Walker,
1: la
2: Franco,
1: società, la società,
2: Corradi ce lo farà giocare,
1: ma anche la stessa tifoseria,
3: ma la tifoseria. Ma Elio, ma ci ricordiamo cosa è vero,
1: capito,
3: ok? Poi magari
1: ma
3: sbaglierai tutti,
1: ecco,
3: a Crassi,
1: ecco,
3: okay,
1: perché ha voglia di
2: però
1: ma
2: bisogna
1: Manassi,
2: ma sbaglierà,
1: prima diceva,
2: ma lo sappiamo che sbaglierà,
1: diceva, non si sente il pubblico, ma il pubblico non
2: ma
1: si
2: sicuramente
1: sente, se tu hai personalità, ma
3: magari,
1: se
3: magari
1: hai
3: fai una bella parata sotto la sua alta
1: e ti squagli,
2: no, no, ma sono d'accordo con te
1: più.
2: Se tu punti su Krastev, io spero che lo facciano, tutti devono aiutare il ragazzo,
1: basta,
2: tutelarlo, proteggerlo,
1: ma la stampa,
2: la mia unica paura, te la dico tutta ora con questo Vindal, con questo portiere che arriva, io non vorrei che si creasse
3: il dualismo come l'anno scorso,
2: i presupposti come l'anno scorso con Kuch. Ecco, Corradi non penso che
1: comunque,
2: non penso, non posso paragonarlo a Donati,
1: è preparato,
2: cioè, preparato,
1: tu mi dici, preparato anche,
0: cioè,
1: di Sampdoria,
0: fatemi capire perché io non ci arrivo, cioè tu mi dici, allora arriva questo Vindal qua che è amico di Fred, che conosce Fred, che è danese
1: e gioca lui, e
0: come
1: gioca lui.
0: Kuch l'anno scorso, quello che si butta indietro invece che in avanti.
2: Io, la mia unica paura, però credo e spero di non poter paragonare soprattutto Corradi Bernardo a Donati come allenatore, come figure, come carattere, come personalità. Perfetto,
0: non
2: mi auguro
0: poco,
2: questo perché sicuramente Fredberg, Walker spingeranno per far giocare Vindal perché è un giocatore
0: ma
2: che hanno voluto loro.
0: Ma
2: ragazzi, ma hanno fatto giocare Kuch l'anno scorso, hanno fatto giocare Narro ha esordito nella Samp.
3: Quando la terza,
2: o sbaglio? Hanno fatto giocare Ferri, o sbaglio, Simone? Ecco.
4: Più di una volta.
2: Questo è già accaduto.
3: Che i disastri
2: mi auguro,
3: devi più fare.
2: E sono convinto che Corradi, ripeto, non sia come Donati, e quindi questo problema venga eliminato subito
1: ma
2: alla radice.
1: Ma poi bisogna mettere da parte il passato. Basta. Narro, questi qua non.
0: Ragazzi,
1: fa
3: parte della
1: adesso
3: sala.
1: Hai detto il portiere forte? Bisogna cercare di lavorare la stampa, la tifoseria,
2: certo,
1: la società, per cercare di far sì che questo ragazzo possa avere la serenità, la tranquillità.
0: Bravissimo,
1: per esprimersi al
0: così
1: massimo,
0: esatto,
1: e basta. Oramai parlare di quello che hanno fatto l'anno scorso, se no,
2: ma sono le stesse persone,
1: sì,
2: Elio.
1: Okay,
2: il problema è quello,
1: ma,
2: capito?
1: Okay, ma bisogna pensare, avranno sbagliato, gli sbagli gli saranno serviti, bisogna cercare di,
2: ma infatti,
1: di dire, okay,
2: il mio è un augurio,
1: basta,
2: è un augurio,
1: basta,
2: e di tenere le antenne belle dritte, capito? Quando tu tieni le antenne dritte,
1: certo,
2: come dire, aspetta, l'anno scorso avete fatto così, quest'anno non ci prendete per pirla che pensate di far giocare quelli che volete voi, no, perché Corradi ha sicuramente personalità, ha carattere,
1: certo,
2: perché stasera comunque ha fatto giocare Krastev titolare,
1: certo,
2: era più facile far giocare Ghidotti, facevo,
1: certo,
2: giocare Ghidotti
1: e si
2: poi
1: toglieva,
2: sbaglia,
1: e si toglieva,
2: poi sbaglia, certo, vabbè, è colpa di Ghidotti.
0: Ti fermo un attimo per la pubblicità. Bernardo vince lui al Parma.

0: Io invece voglio ritornare un po' sulla pagina di Genova, Elio e Gabriele, perché sembrerebbe, non è ancora ufficiale, però permettimi di dire, da amante del calcio, amante di chi in questo momento gioca e vuole giocare con la propria maglia, io Masini, Patrizio Masini, bisogna che gli dica in bocca al lupo. Da qualunque parte lui vada, continui nel Genoa, perché ha dimostrato di essere un ragazzo fantastico, un professionista esemplare,
1: serio.
0: E quindi se dovesse anche andare al Frosinone avrebbe l'opportunità anche di sviluppare magari una carriera che l'anno scorso è stata stoppata.
1: L'anno scorso ha trovato poco spazio, c'era stata l'idea già a gennaio di poter andare via, ha avuto poi un colloquio anche con De Rossi dove Patrizio stesso Masini ha detto: per me restare al Genoa come tu sei stato tantissimi anni a Roma.
0: Esatto.
1: È rimasto, chiaro, con l'arrivo di Sou in mezzo al campo le sue possibilità di giocare erano ridotte prima, sarebbero state ridotte ancora più oggi, quindi tra qualche ora, tra qualche giorno dovrebbe esserci l'ufficialità per il passaggio a titolo definitivo di Masini al Frosinone per 5 milioni di euro, dove lì potrebbe giocare titolare. E ricordiamo che Masini è stato cresciuto nel settore

0: settore giovanile del genere. È arrivato nel lontano 2012, ha fatto tutto il percorso del settore giovanile, ha superato un gravissimo infortunio che poteva compromettere la sua carriera, era entrato in campo. Ricordiamoci che le sue prestazioni sono state elogiate con Vieira, perché con Vieira aveva trovato la titolarità, aveva segnato anche il primo gol con la maglia leggera, se non era Roma.
1: Sì, hai detto tutte
0: però
1: cose giuste.
0: Però ha un genuano dentro.
1: Mi dispiace perché ha un genuano dentro, però onestamente da genuano ti dico, mi avessero detto Masini o Frendrup, mi dispiace per Masini, ma è giusto che venga sacrificato Masini, anche se, ripeto, è un dispiacere avere un giocatore che dice... Per me giocare nel Genoa è come per lei mister la Roma, quindi trovare una bandiera che oramai non esistono più e doverla sacrificare mi dispiace, però onestamente per la crescita del Genoa è meglio che vada via
2: anche
1: Masini.
2: Perché in quel ruolo lì insomma adesso c'è tanta concorrenza, abbiamo questo box to box sova che era quello
1: quindi,
2: che cercava il Genoa,
1: un giocatore
2: insomma,
1: che ha fatto i mondiali, cioè,
0: è un giocatore che ha differenza con tutto rispetto di Masini, sì. Ti può garantire gol, perché i gol a centrocampo mancano con l'addio di Malinowski, box to box
1: e quindi onestamente in bocca al lupo per la sua carriera.
3: Quindi sì, cioè è Cator, Masini, comunque sono soldi.
1: Stai dando via dei giocatori.
3: Sono soldi completamente tutta plusvalenza piena, giusto?
0: Sì,
3: sia i Cator che Masini sono plusvalenza piena.
1: Su Cator c'ho qualche.
3: Non sono titolari,
1: ancora,
3: quindi guadagni,
1: ancora,
3: ma non perdi in termini.
1: Sicuramente
3: tecnici.
1: Su Masini è una plusvalenza a tutti gli effetti.
3: Vabbè, anche Cator.
0: Hai fatto bene.
1: Anche Cator, però è Cator. In prospettiva, mentre Masini a mio avviso una volta che viene venduto al Frosinone farà la carriera al Frosinone e farà cose importanti nel Frosinone, e Cator se fra 3 anni te lo trovi a un club importante
0: non
1: devi meravigliare.
3: Però ti avessero detto allora ok teniamo Cator, dobbiamo vendere Østergaard o Vázquez,
1: io ti dico la verità, avrei preferito, perché a mio avviso Cator è un attaccante e quindi come tutti gli attaccanti se hai la forza, come dicevi te, un giovane di dargli la maglietta, perché poi tutto lì la differenza sta lì, perché se tu hai la forza di far giocare un giovane, alla fine se ti va bene i numeri arrivano, numeri importanti, perché tu, per dire, se dai la maglietta da portiere disgraziatamente gioca nella Sampdoria, vinci il campionato, quello è un giocatore che tu magari hai pagato
3: quasi nulla,
1: 3 polli nulla. E 4 galline e lo rivendi a 15 milioni col calcio di oggi, no? Quindi capisci bene che quella è la forza di una società, proprio il compattarsi, credere sul giocatore, anche perché tu ce l'hai tutti i giorni gli occhi. Cioè io immagino Corradi, no? Per lui oggi non è stata difficile fare la scelta. No. Perché quando tu lo vedi al campo, ecco, io non ho visto la parata, ma quegli interventi lì li farà.
2: Una roba bellissima.
1: Quegli interventi lì li farà tutti i giorni.
2: È dimenticato un'uscita anche con un pugno, ma quella perché è normale, però ti fa vedere che c'è il coraggio. Ha fatto un'uscita con un pugno non perfetto, però
1: andata
2: a prendere un pallone là con questa mano qua.
1: E quindi tornando al Genoa.
2: Quindi ce l'hai.
1: Quindi tornando al Genoa, se entrano dei soldi per un giocatore che onestamente ha giocato poco, anche se quando ha giocato ha determinato, e il Genoa magari da questa vendita porta a casa l'attaccante che magari noi cerchiamo, che De Rossi ha bisogno.
0: Però secondo me Lopez ha fatto un acquisto intelligentissimo, perché è uscito Masini, è entrato So che ha esperienza internazionale, ha fatto gli europei e soprattutto in termini di gol, con tutto rispetto a Masini, questo segna tanto, 5-6 gol, assist, e soprattutto Lopez ha saputo della clausola rescissoria che aveva al Siviglia per poterlo far andare via, 4 milioni di euro, per cui è un signor acquisto questo giocatore, che ti fa alzare il livello del centrocampo. Ricordiamoci che a centrocampo ci sarà anche Mescitri, che ha fatto bene in questo supercampionato, che anche lui può giocare interno, c'è anche Traoré, per cui la qualità ce l'hai. Resta, come abbiamo detto prima, ad algamare bene tutti questi giovani di prospettiva, perché hai un buon centrocampo, però
3: quindi
0: per fare 30
3: la preoccupazione
0: è l'attacco,
3: perché il centrocampo mi dice che c'è il box to box
0: ti manca l'attacco.
3: Mescitri che è un bellissimo prospetto e sono d'accordo.
0: Però scusami, parti
3: dimmi. Da Colombo, Vitigna, Baldanzi, ecco, cioè non è che parti
0: alte,
3: proprio
0: alte,
3: da tre
2: e da Abel,
0: sì, sì.

0: Non lo conosco, devo dire, ma Colombo lo conosco molto bene, Baldanzi lo conosco molto bene, Vitigna pure, sono tre basi di attaccante che,
1: no, è giusto.
0: Se guardo il panorama italiano Serie A, la parte destra, Frosinone, Lecce, Monza, chi caspita ce l'ha quei tre lì?
1: No, ma no, è giusto, perché, ragazzi, però, cioè, se noi andiamo, no, a vedere, se noi andiamo a vedere, dice, i
0: allora,
1: dati,
0: allora Frosinone è spacciato.
2: Vabbè, ma se noi, andiamo, noi valutiamo se i numeri dell'anno scorso,
1: se noi andiamo a vedere i dati, Vitigna è un giocatore che si sbatte, corre, ma la porta la vede poco, 5-6 gol. Colombo con De Rossi ha fatto 7-8 gol. Per fare il salto di qualità in più e lottare per una salvezza, beh, però, senza rischiare una punta
3: per
1: di gol, 50
3: gol
1: ti servono, ti servono,
3: certo,
0: bravo. Poi permetti, se Colombo facesse 25 gol nel Genoa, l'anno dopo sicuramente non giocava nel Genoa,
1: quello sicuro,
0: è normale. Anzi, io credo che l'obiettivo di De Rossi sia proprio quello di far arrivare quest'anno Colombo in doppia cifra, perché
2: a lavorare per,
1: certo,
2: quello,
1: certo, so, però tu hai anche le incognite fisiche di Traoré e anche Baldanzi, che l'anno scorso è rimasto fermo per la prima volta in carriera tante partite.
0: Ma c'è anche Messias, che è un'incognita, okay, certo.
1: Comunque, però bisogna andare sulle certezze,
2: Gabri,
1: non più sulle incognite.
2: Perdonami, però mi sembra di capire, la difesa siamo a posto, bah, il centrocampo siamo a posto.
3: Perfetto.
2: Ora, se manca un attaccante, mancano 20 giorni di mercato,
0: cioè, aspetta,
2: bisogna essere, essere positivi, cioè, voglio dire, perché è chiaro, è chiaro, è chiaro che se poi Traoré non ti gioca mezza partita, cade tutto il castello.
0: Messias non gioca mai,
2: però tu parli te da genuano e dici: questo è forte, Lopez è stato bravissimo, qui è bravissimo, in difesa siamo perfetti, nel centrocampo siamo perfetti,
3: manca un giocatore, una punta,
2: ho capito, ma in tutto il mondo una rete di osservatori che io
3: vuoi
2: penso
3: che non ci sia
2: vuoi che non ci sia il centravanti che ti possa garantire 15 gol, sì.
1: Però De Rossi ha fatto una specifica già pronto, però vedendo l'ultima settimana in cui tu hai perso sulle amichevoli, tanti sono un po' preoccupati. È vero, sei ancora all'inizio, però ricordiamoci come sono andate le ultime due stagioni.
2: E allora non bisogna dire che il centrocampo è forte, che la difesa è forte, che manca solo l'attaccante.
1: Hai fatto delle basi in più, brava la società, perché ha investito tanto.
3: Allora, sarà una settimana di passione questa, perché comincerà la Coppa Italia, poi ci sarà un'altra settimana ancora più importante, perché dopo i risultati della Coppa Italia, speriamo che siano favorevoli alle nostre squadre, inizia il campionato. Così, e noi saremo sempre qua. Finalmente,
1: non vedevo l'ora.
3: Intanto ci vedremo qua giovedì, chiaramente, di nuovo alle 21 con Liguria Calcio. E poi, naturalmente, oltre a salutare tutti i miei ospiti in studio, ringrazio Filippo e Alex in regia, ringrazio voi da casa che ci avete seguiti, e non dimenticatelo mai, continuate a seguire i programmi del Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

Siamo a Terrazza Colombo, un luogo privilegiato per l'osservazione dell'eclissi di sole del 12 agosto. Noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, insieme a Primo Canale, ve la faremo vivere in diretta. Questo evento astronomico eccezionale, i tecnici del Righi e di Primo Canale stanno eseguendo gli ultimi test agli strumenti che consentiranno la ripresa dell'eclissi proprio da qui. E quindi tutta la Liguria, che è la regione privilegiata in Italia per l'osservazione di questo fenomeno, potrà seguirlo in diretta con noi.

0: Mi hanno arrestato e cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Lotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi dice la sala: ma dove vai che ci vuole un appuntamento per il signor Lotta, che era ai tempi
1: era un famoso gallerista.

0: presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno, vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria e dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
1: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita?
0: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
1: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
0: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
1: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
0: Piano piano.
2: Da lontano incute timore, ma basta avvicinarsi un po' per scorgere la fragilità di un uomo perseguitato dai propri demoni. È la storia di Claudio Pisciotta, in arte Claudio Milovic, il pittore dannato cresciuto fra i vicoli di Ravecca, a Genova, da una prostituta serba e un padre aguzzino. Nato nel ventre malato del centro storico dietro Porta Soprana, Claudio diventa ragazzo fra le macerie della guerra di Piazza delle Erbe, fra giocatori di dadi che all'alba sfidavano gli sbirri per giocarsi tutto. Eppure, dentro di sé, Claudio ha sempre custodito una scintilla magica, l'arte. Tra risse e criminalità, la pittura diventa la sua arma di riscatto, portandolo incredibilmente a esporre accanto a giganti come Picasso ed De Chirico. Ma il volo è breve. Il richiamo del baratro lo trascina fino all'ospedale psichiatrico giudiziario di Montelupo Fiorentino, follia che si miscela ad altra follia. Oggi la pittura resta la sua unica ancora di salvezza in un viaggio disperato per colorare un futuro che fa ancora paura.
1: Ecco, siamo qui nel centro storico, zona Ravecca, dove tu sei nato. Raccontiamo la tua storia. Tu sei Claudio Pisciotta, in arte Milovic. E sei un pittore. Ti ha salvato l'arte. Sì. Hai fatto un'infanzia terribile.
0: Terribile.
1: Iniziamo da questo. Racconta tu.
0: La mia infanzia è nata da una mamma che aveva abusato di me. E dopo mio padre mi ha tolto da lei e mi ha dato una mamma adottiva.
1: Ma la tua mamma era una prostituta?
0: Era una prostituta e mi ha cresciuto mia mamma adottiva, però non mi poteva tenere perché lavorava qua sotto in un bar, che io sono nato qua, e mi ha cresciuto un vecchio navigante.
1: Tu che età avevi?
0: Avevo un mese quando mi ha preso sta donna.
1: E poi crescendo ti sei accorto che tua mamma era una prostituta, come hai vissuto?
0: Sì. E dopo quando mi hanno portato a casa sua per farmi conoscere a 10-11 anni, lei ha provato a abusare di me, mi è stata addosso, lì sono rimasto scioccato. Dopo un anno o due mia madre si è suicidata in psichiatria a San Martino, padiglione 1, un'emorragia interna, si è infilata dentro un ferro e sono andata alla vescica ed è morta. E così. Ma
1: tu come hai vissuto questa infanzia con una mamma prostituta, con tuo papà?
0: Mio papà, diciamo che beveva, faceva uso di cocaina, non c'era mai. Più che altro c'erano i nonni presenti e questo vecchio che mi cresceva, che mi portava in giro, mi comprava i gelati, i giocattoli, questa roba qua. E mia mamma che lavorava al bar. E io ho cominciato a delinquere.
1: Ma come hai vissuto tu il fatto di avere una mamma prostituta? Con gli amici, sapevano, erano tempi?
0: Sapevano, ma erano degli amici che facevano finta di niente, molto, molto amici, diciamo, la parola amico.
1: Anche perché erano tutti ragazzi in qualche problema, qui nei vicoli.
0: Problematiche anche loro ne avevano. E quindi ho cominciato a delinquere. Mi avevano arrestato con detenzione di cocaina, spaccio e detenzione.
1: Che età questo?
0: A 17 anni.
1: In questi anni, diciamo, da quando sei dai 10 ai 17, cosa hai fatto? Sei andato a scuola?
0: Andavo a scuola all'embriaco, però mi hanno sospeso dopo per un anno e dopo per 3 anni. Ho fatto l'elementare fino alla terza elementare, dopo. Ho fatto la quarta e la quinta che un maestro mi ha aiutato e dopo alle medie mi hanno sospeso, non mi hanno fatto andare più a scuola perché non...
1: Chi, i tuoi?
0: No, i vigili sono venuti perché rubavo quando uscivo alle elementari in via Fieschi.
1: E i vigili invece di farti andare a scuola ti hanno detto di non andare a scuola?
0: Di non andare a scuola perché era un soggetto indesiderabile. Sono venuti qua, mi hanno consegnato mia madre e ci hanno detto la sospesa a vita, la preside. E da lì mi avevano passato la bagliata.

0: mica sospendere un bambino a vita, anzi, la scuola dovrebbe recuperare un bambino.
1: Certo, e però mi hanno sospeso e non mi hanno fatto andare più a scuola.
0: Sei stato in un istituto in quel periodo?
1: No, sono stato arrestato la prima volta a 17 anni.
0: Per la droga?
1: Per la droga, dopo sono stato arrestato un'altra volta per droga. Dopo
0: tu facevi uso di droghe?
1: Uso, sì.
0: Che droghe?
1: Cocaina e eroina.
0: Ne avevi bisogno? Com'è nato? Com'è iniziato?
1: È iniziato tutto per gioco,
0: raccontaci, come si inizia per gioco?
1: Con il tiro, un tiro oggi, un tiro domani, un tiro dopodomani. L'eroina da assuefazione e la cocaina in un certo modo anche. Era magari una moda farsi a quei tempi, negli anni 80, cocaina e eroina. Tanti miei compagni sono morti, tanti sono finiti in galera, tanti...
0: Ma ti bucavi l'eroina?
1: Eh?
0: Ti bucavi con la siringa l'eroina?
1: Sì. Facevo l'eroina in vena e dopo la coca di...
0: C'era anche l'AIDS, era appena uscita?
1: Sì,
0: no?
1: Era appena uscita l'AIDS, il periodo che morivano molti attori che sono morti di AIDS. Tanti ragazzi sono morti di AIDS qua perché si scambiavano la siringa col sangue.
0: Ecco, tu adesso stai prendendo dei psicofarmaci perché hai dei problemi, no, di
1: equilibrio. Sì, sono istrionico e psicotico.
0: Istrionico, così si chiama proprio?
1: Sì, la mia malattia è riconosciuta istrionico e psicotico e 30 anni che sono sotto, fra carcere, manicomio criminale e comunità psichiatriche dal 2000.
0: Ma hai mai avuto un momento in cui eri normale? So che poi tu sei... l'arte ti ha un po' salvato, no?
1: Sì, qua entriamo nel mondo dell'arte, che fin dall'età di 10 anni dipingevo. Dopo ho iniziato col figurativo, col disegno, come si...
0: Dopo... Chi ti ha insegnato?
1: Nessuno.
0: Tu hai scoperto di saper dipingere quando e come?
1: Ho cominciato a prendere i fogli, disegnare, fare i figurativi, riprendere gli alberelli, le panchine, via, piano piano.
0: Ti accorgevi di essere bravo?
1: Mi accorgevo di essere bravo. Un giorno a 27 anni sono andato da Rinaldo Rotta con due quadri, tutto sporco di colore, e mi disse la sala: ma dove vai? Che ci vuole un appuntamento per il signor Rotta, che era ai tempi presidente.
0: Era un famoso gallerista.
1: Presidente di tutti i galleristi d'Europa. Allora lui da lontano mi fece un cenno: vieni, sto sporco di colore, ci ho buttato il cuore in galleria. Lui mi dice: li fai tu sti qua? Ho detto sì. Ma lasciami il tuo numero di telefono che dopo ti faccio sapere. E dopo una settimana era sotto casa mia che mi chiamava.
0: Ma tu dipingi con le mani?
1: Io dipingo con le mani.
0: Prendi i colori, ti sporchi e vai così?
1: Sì.
0: Ma sono tanti che dipingono così?
1: Pochi c'è.
0: Come si chiama questo tipo di...
1: L'arte della rabbia e viene fatta molto con le mani, tipo Apne, Jorn, Alescinski dipingevano con i pennelli. Io è proprio nata questa mia idea artistica dalle mani perché plasmo molto la materia. Dopo c'ho una tematica psichiatrica, le cosmogonie spazio-temporali che parlano dello spazio, che è un'idea mia artistica unica.
0: Ecco, tu con Rotta hai quasi sfondato, sei arrivato a esporre insieme a dei mostri sacri,
1: certo,
0: perché Picasso.
1: Ho vinto il premio speciale della Galleria Rotta che mi ha selezionato su 20-30 mila artisti.
0: Che anno erano?
1: 99, dopo ho fatto la mostra con Rotta, la personale, Arte Fiera Bologna insieme a De Chirico, Picasso, Carrazzi, Roni, Campini, Apel, Fontana.
0: Hai esposto con dei...
1: Con dei pilastri del Novecento.
0: Della storia, certo.
1: Della storia. Dopo dovevo fare una personale a Milano e una a New York. Ed è morto Rotta, è finita la mia carriera artistica un po'.
0: Nessuno si è ricordato di te?
1: Eh no, perché dopo ho commissariato della spada che avevo tagliato alla terra.
0: Ecco, no, aspetta, tu dai per scontato che il reato più pesante che hai fatto, che ti ha fatto finire poi in prigione per tanti anni, è stato quello di un tentato omicidio. Raccontaci chi volevi uccidere, perché?
1: Perché io ero andato a uno spazio famiglia, ho visto il bambino dietro che aveva dei graffi sui glutei e sulle gambe, è maturata in me questa idea, questa fissazione.
0: Chi era questo bambino?

0: mio figlio.
1: Non l'abbiamo mica detto, sì. Tu sei papà?
0: Sì, era così. E
1: con chi l'hai avuto questo bambino?
0: Con una donna che preferisco non parlarne.
1: Sì, però non diciamo il nome, questo incontro com'è nato, per farci un figlio, qualcosa
0: sì,
1: c'è stato?
0: Sì, è nato che ci siamo conosciuti in Corso Italia, dopo lei è venuta qua a trovarmi al bar. E dopo...
1: In Corso Italia cosa faceva lei nella vita?
0: No, lo sport, era una discoteca.
1: Ah.
0: Dopo mio padre mi ha buttato fuori di casa,

0: in questa casa che aveva compartito il padre.
1: E poi perché sei arrivato a minacciarla?
0: No, io non ho minacciato lei, sono andato a cercare il pedofilo che nella mia testa ero convinto che abusava del bambino.
1: E chi avevi, pensavi che abusasse? Chi era questa persona?
0: Non so, non ho trovato nessuno, però il reato che ho fatto, e voglio dirlo pubblicamente, lei ha dichiarato che minacciavo davanti alla soglia di casa lei e il bambino con una spada. Invece non è vero, io sono arrivato in casa, ho buttato la spada sotto la macchina.
1: Ma perché la spada? Dove l'hai presa la spada?
0: La katana.
1: Ma dove l'hai presa?
0: Nell'armeria giù.
1: L'hai comprata?
0: L'ho comprata, sì.
1: Hai comprato una katana, questa grossa spada?
0: E sono partito.
1: E sei partito per andare a cercare il pedofilo che aveva fatto male a tuo figlio?
0: A mio figlio, sì.
1: Non sapendo però chi poteva anche non essere...
0: Vero, sì, sì. E di lì è iniziata la mia...
1: Ti hanno arrestato?
0: Mi hanno arrestato e cominciato il cavallo della psichiatria, dei manicomi, delle comunità psichiatriche, prima del carcere di Marassi. E...
1: Quanti anni di galera hai fatto?
0: Prima di ho fatto 4 anni e 9, già dall'età di... a 29 anni ero già evaso da San Martino.
1: Avevi gli arresti in ospedale?
0: No, avevo 4 poliziotti dentro.
1: Ah, eri scortato? E come hai fatto a scappare?
0: Mi sono buttato contro una finestra e sono venuto giù dal terzo piano.
1: Ti sei fatto male?
0: Un pochettino, ma ce l'ho fatta. Sono andato in Corso Europa, è passata una macchina.
1: Ma scusa, i poliziotti che erano di scorta sono accorti di questo?
0: Eh sì, però hanno detto che era troppo alto per buttarsi giù, hanno preso le scale.
1: Hanno preso le scale, certo. Ti sono venuti dietro, ma tu sei scappato, sì. Sei arrivato in Corso Italia.
0: In Corso Italia.
1: E lì?
0: E lì è passato un signore che conoscevo, mi sono buttato
1: eri
0: in macchina.
1: Eri sporco di sangue?
0: Ero tutto sporco di sangue, piedi perché ero estate. E in poche parole, per fartela breve, sono venuto qua, c'era già tutta la polizia che mi cercava
1: a
0: qua.
1: A casa, certo.
0: A casa.
1: Pensando che fossi...
0: Che fossi venuto qua, no? In questa zona. Ero venuto qua, ma dall'altra parte mi sono nascosto da una persona, che ora è anche morta, e che...
1: T'ha custodito,
0: diciamo. Custodito.
1: Ma ora sei morto, possiamo dire chi era, senza dire il nome.
0: Madino.
1: Senza dire no, un amico.
0: Un amico, Madino.
1: Sapeva di rischiare.
0: Sapeva di rischiare, sì.
1: Ma tu eri in galera per la droga? O per la katana eri in galera?
0: No, ero in galera per 3 anni.
1: Per che cosa?
0: Detenzione spazio.
1: Ah, poi scappi in Francia.
0: Prendo il treno.
1: E ti sei pulito un po'?
0: Un po', ho preso il treno, vado a Brignole, c'erano tutti i finanzieri con i cani.
1: A Brignole?
0: A Brignole, però sono passato in mezzo perché ho detto il fonogramma parte il mattino.
1: Sì.
0: Sapevo che non...
1: No, sapevi che c'era un po' di tempo.
0: Un po' di tempo.
1: Hai ragionato bene.
0: Bene, ho ragionato bene, sono passato in mezzo a tanti finanzieri con
1: avevi già questi capelli?
0: Avevo i capelli riccioli lunghi.
1: Ah, non così però, perché sennò ti identificano tutti.
0: No. Codino e sono salito sul treno per la Francia, che andava 20 minuti dopo in Francia, alle 3:30 di notte ero alla frontiera, ho dato i documenti, è passato un finanziere, mi ha chiesto i documenti, il gendarme, una donna, mi ha detto papier, ce l'ho dato, ho passato il confine italiano a Francia e sono rimasto 2 anni latitante.
1: Da chi eri in Francia?
0: Da un amico, e dopo mio papà mi mandava i soldi e mi sono affittato una casa in Rue Paganini. Ancora mi ricordo.
1: Che località è?
0: Nizza.
1: Nizza. Sei stato lì per 2 anni?
0: Per 2 anni, sì.
1: E cosa facevi a Nizza?
0: Niente, non facevo niente. Mi mandavano i soldi, vivevo. Dopo, quando è uscito l'indulto, mi sono presentato al carcere di Chiavari. Io come carcere sono stato Chiavari, Marazzi, Ponte Decimo, Alessandria, e Sanremo.
1: E sei stato anche nel carcere psichiatrico, non nell'istituto?
0: E più Montelupo Fiorentino, ma in comune criminale.
1: Ecco, quello dei manicomi criminali è un'esperienza terribile, vero?
0: Manicomo criminale, c'era gente che si tagliava, vedeva il sangue in cella, gente un po', insomma, scene crude.
1: Hai conosciuto anche un potenziale cannibale?
0: Sì. Sì, sì.
1: Una persona che si racconta.
0: Si può raccontare perché io ci convivevo.
1: Il mostro di Aosta, così.
0: Sì, il mostro di Aosta, che era Andrea Matteucci, però come è sempre stato tranquillo. Era...
1: Ma tu sapevi dei reati che aveva commesso?
0: Sì, sì. Diciamo che lì dentro è un po' un mondo di follie, c'è talmente tante follie che uno non si rende più conto.
1: Magari lui aveva paura di te.
0: Sì, magari lui aveva paura di me, però io magari tenevo lontano lui. Cioè,
1: è un equilibrio

0: Passato sugli squilibri.
1: Sui squilibri, tutto un equilibrio sopra la follia, come dice Vasco.
0: Se c'erano aggressioni lì dentro?
1: Ma non tanti, non mi diciamo tanti. Più che altro erano reati su se stessi.
0: Si faceva male?
1: Si faceva male, con i CD si tagliavano dalla pancia, si tagliavano le braccia.
0: Tu ti sei mai fatto male?
1: No.
0: E poi questa detenzione, diciamo, in una struttura psichiatrica, quanto è durata?
1: È durata che sono stato in carcere alle Vallette, al blocco C.
0: Quanto è durato? Adesso sei libero?
1: Ora sono libero, dopo 30 anni, fra carcere, manicomi criminali, manicomi giudiziario e comunità psichiatrica, sono 31 anni, diciamo.
0: Adesso sei ospite di una comunità, no?
1: Sì.
0: Che però Palazzo, tra un po' sì. Ti lasceranno libero e tu non sai dove andare.
1: No, mi hanno proposto un'altra comunità, però vedremo il discorso. Devo fare una mostra a una persona il 3 settembre a Villa Bordino a Busalla, che viene anche Gianmarco Puntelli, che è un critico a livello mondiale, che mi curerà un po' la mostra. E diciamo che piano piano ce la stiamo facendo, però io ora...
0: L'arte comunque c'è sempre stata in questa vita.
1: Sì, l'arte mi aiuta, è stata la mia compagna che non mi ha mai tradito, diciamo.
0: Sì. Adesso tu hai paura del tuo futuro?
1: Sono un po' come un pesce fuor d'acqua, dopo 30 anni non conosco più nessuno, non so più.
0: Sei indipendente, saresti capace di essere indipendente?
1: Piano piano. Non dico. 30 anni è un ambiente un po' tra psicofarmaci e chiusure, sei un po', tendi a stare un po' in mezzo alla gente, dopo ti vuoi chiudere in te stesso, in un po' isolato.
0: E il figlio che fine ha fatto?
1: Il figlio sarà con la madre, non mi ha mai scritto una lettera, ha 26 anni, però preferisco non vederlo e non averci niente a che fare.
0: E non vorresti vederlo?
1: No, assolutamente no.
0: Perché no?
1: Perché sarebbe un ritorno al passato, dove ho passato dei brutti momenti e che mi ricorderebbe tutta la mia storia, mi farebbe venire un trauma.
0: Se tu vuoi ricominciare a vivere, sarebbe anche provare ad avere un rapporto normale o comunque gradualmente con tuo figlio. Lui magari un papà.
1: No, perché io non ho niente da dare. E dopo quello che ha dichiarato la madre, che io minacciavo lei, il bambino, la sola di
0: casa. Ma non era vero, no?
1: Non era vero, però.
0: Anche i giudici l'hanno stabilito?
1: No, i giudici hanno creduto a lei perché ero tossico, ho avuto dei ricoveri in psichiatria. E non ero creduto.
0: Ma la tua arte, cosa dipingeresti oggi pensando al tuo futuro?
1: Ora come ora le connessioni spazio-temporali sono quelle che mi interessano di più. Ho toccato ho fatto una 10-15 quadri sulla psichiatria per raccontare un po' le celle di contenzione del manicomio.
0: Figurativo, cioè facevi?
1: Sì. Celle di contenzione, malati psichiatrici, visi. Gente con delle problematiche psichiatriche si vedono in viso.
0: C'è una scena che ti è rimasta addosso?
1: Sì, uno che si è tagliato e si vedono le budella di fuori a Montelupo.
0: È morto?
1: No, l'hanno salvato.
0: E invece una cosa bella che ti ha lasciato questi ambienti così tossici, diciamo?
1: Sì, le vecchie conoscenze che ho fatto, ragazzi con delle problematiche e siamo stati compagni per molto tempo. Che abbiamo vissuto il male, il bene, la sofferenza e un po' di felicità.
0: Ma si guarisce da queste?
1: No, va tenuta sotto controllo la malattia, non si può.
0: Con i farmaci?
1: Con i psicofarmaci, sì.
0: Qualcuno dice una camicia di forza
1: chimica.
0: Chimica?
1: Chimica, sì.
0: Se no saresti
1: un po' squilibrato, sì.
0: Te ne rendi conto tu?
1: Certo, chi è consapevole della propria malattia è già un passo avanti.
0: C'è qualcuno che ti sta dando una mano, al di là i servizi sociali, qualche amico?
1: No, più che altro mi sta dando una mano la Francesca Bovone, che è un ex giornalista, e Marco Costaguta, che lo sanno tutti, è stato campione del mondo 8 volte di kick, e mi stanno dando una mano da 2 anni a Savignone per emergere a livello artistico e anche un supporto morale.
0: Tu sei sempre in questa struttura, ancora una residenza?
1: Fino a settembre, sì.
0: E poi c'è un po' il buio davanti a te.
1: E c'è un po' il buio, vediamo cosa succede con l'arte a Villa Bordino, che viene questo professor Gianmarco Puntelli, che ha curato la Biennale di Venezia e la Biennale di New York ultimamente. C'ha 500 mostre all'attivo curate da lui, ha scritto 16

0: 10 libri, anche I labirinti della mente. Mi ha letto molto i miei quadri e gli sono piaciuto e mi ha preso un po' sotto la sua ala.
1: Bene, grazie Claudio.
2: Grazie a te.
1: Grazie.
2: Prego.

0: Per il nostro viaggio in giro per il mondo andiamo su un'isola, possiamo dire, abbastanza remota, ma ce lo facciamo raccontare da Greta Ferraro. Buongiorno Greta.
1: Buongiorno, o anzi meglio buonasera per me,
0: Allora,
1: perché
0: ci
1: qui è sera.
0: racconti dove ti trovi?
1: Attualmente mi trovo a Lortau Island, che è un'isola nell'Oceano Pacifico a circa 600 km a nord-est di Sydney. E
0: Insomma, ho
1: come
0: detto
1: dicevi tu,
0: un pochino remota. Allora,
1: remoto, esatto.
0: ci racconti intanto come sei arrivata, diciamo, dall'altra parte del mondo e in particolare su quest'isola.
1: Sì, allora ho deciso più o meno un anno e mezzo fa di intraprendere questa nuova avventura qui in Australia e inizialmente mi sono trasferita a Brisbane circa 7 mesi fa. Ho deciso appunto di andare a vivere lì insieme al mio compagno dove abbiamo passato i primi 6 mesi di avventura australiana. Siamo venuti qui con il Working Holiday Visa che permette a noi italiani, ma come a tanti altri ragazzi europei di tutto il resto del mondo, di poter lavorare in Australia per almeno un anno. Se si decide però di rimanere più a lungo di un anno, si deve andare a lavorare in un posto rurale, per almeno 88 giorni. E noi abbiamo avuto la fortuna di trovare questo posto pazzesco, che è un paradiso terrestre nel vero senso della parola, e stiamo quindi lavorando adesso in un lodge, in un hotel qui sull'isola, appunto per poter rinnovare il nostro visto e poter stare un secondo anno qui in Australia.
0: Credo che sia anche patrimonio dell'UNESCO, giusto?
1: Giustissimo, sì, è stata inserita nella lista del World Heritage nel 1982 perché appunto ha una biodiversità unica e degli ecosistemi intatti che non ci sono da nessun'altra parte al mondo, tantissime tipologie di uccelli e specie marine che si trovano solo qui ed è questa la particolarità, oltre al fatto che c'è la barriera corallina più a sud del mondo.
0: Oh wow, quindi praticamente sei immersa, ecco perché dicevi un paradiso, quasi in una natura, non vorrei dire incontaminata, ma sicuramente ci si avvicina a questo termine.
1: Sì, in realtà sì, perché cercano in tutti i modi di proteggere la natura, la fauna, la flora il più possibile, quindi sì, diciamolo pure incontaminata, perché oltre ad esserci soltanto 400 residenti permanenti, c'è anche un limite massimo di 400 turisti che sono ammessi sull'isola ogni giorno proprio per poter proteggerla. E ci sono un sacco di restrizioni e metodi per salvaguardare la natura. Banalmente, ora stiamo vedendo queste bellissime montagne dell'isola. Se si vanno a fare i cammini, che ci sono dei cammini bellissimi sulle montagne, prima di entrare nel cammino bisogna pulirsi le scarpe perché vogliono cercare di evitare in ogni modo la contaminazione di batteri tra la strada o addirittura dei turisti che magari arrivano dalla terraferma, quindi ci sono un sacco appunto di restrizioni
0: Senti,
1: da
0: mi sembra
1: questo
0: che
1: punto
0: sia
1: di
0: un
1: vista.
0: mondo anche, se si cerca molto, no, in questo ultimo periodo di dire mete incontaminate, detox, staccare il cervello, vivere a contatto con la natura. È effettivamente così vivere, su un'isola come questa? Qual è la quotidianità?
1: Sì, assolutamente. Contando che non c'è connessione, ho internet soltanto qui nel mio mini appartamento, ma se no sul resto dell'isola non c'è connessione, quindi io non porto mai il cellulare. Io che ero sempre attaccata a Instagram, a tutti i social media, adesso.

0: non ho mai il cellulare con me, inizialmente era strano, ma dopo neanche 3 settimane ormai mi sono già abituata ed è bellissimo. Quindi si ritrova più la connessione con le altre persone, mi sento di essere già molto amica con tutti i miei colleghi che appunto conosco da neanche un mese, perché appunto c'è questa connessione umana, quando si esce non abbiamo il cellulare, quindi non ci perdiamo in altre cose, ma si parla, si gioca, giochiamo a carte. Sono tornata a fare cose che banalmente prima non facevo e vedo anche i bambini al parco giochi in spiaggia, giocano tra di loro e non più come sulla terraferma a Brisbane, per esempio, che si vedevano sempre con gli iPad in mano che non facevano altro che scrollare TikTok o Instagram, che trovo molto triste.
1: Quindi c'è ancora, diciamo, un rapporto umano anche molto forte, forse come si può sviluppare solo in isole anche così remote e piccole, proprio di sostegno anche l'un con l'altro.
0: Sicuramente sì, la comunità è molto molto sentita qui e anche un'altra cosa che trovo bellissima, banalmente, quando si va in giro, perché qua ovviamente giriamo in bicicletta, è 11 km di strada, quindi si gira benissimo in bici, si salutano sempre le persone che si incontrano sul cammino, cioè non sai chi sono, potrebbero essere turisti, bambini che tornano da scuola, abitanti che escono da lavoro, ci si dice sempre ciao, come stai? E si continua, quindi sì, è bellissimo.
1: Quindi una quotidianità, una viabilità anche particolare, diciamo, in bicicletta. E le persone sono state, per esempio, nei tuoi confronti aperte, cioè accoglienti?
0: Sì e no. Ci sono ovviamente tanti ragazzi come noi che sono qui appunto per rinnovare il visto e sono praticamente tutti quelli che poi vengono ad abitare sull'isola durante la stagione estiva, quindi ci sono tanti ragazzi stranieri come noi, però un po' si sente la differenza magari con le persone più anziane che fanno la battutina, ah ma da dove ha questo accento, quando magari si parla l'inglese sentono quindi un accento non madrelingua, però insomma si va oltre. Ho imparato a capire cosa vuol dire essere stranieri e essere dall'altra parte del mondo, pur se in realtà ho già vissuto da altre parti, come ben sai, in Olanda, in Germania. Qui lo si sente di più, l'immigrato.
1: Senti, un'isola piccola, hai già scelto qual è il tuo luogo del cuore, il luogo preferito?
0: No, lo sto ancora cercando,
1: esplorando.
0: Ma forse l'ho trovato, forse.
1: Senti, e dal punto di vista, non lo so, per esempio del mangiare o di che cosa si coltiva, ci sono cose particolari e strane lì?
0: Non direi strane in realtà. So che è famosa l'isola per le sue palme, non so dire oltre a questa cosa, ma so che le palme sono famose, sono state esportate anche in passato fino in Europa, però se no noi mangiamo benissimo, abbiamo vitto alloggio incluso, abbiamo gli chef del ristorante dell'hotel che cucinano dal mattino alla sera per noi, quindi non ci possiamo proprio lamentare dal punto di vista di cibo. È divertente o comunque un po' più particolare l'approvvigionamento, perché qui arriva una nave ogni 2 settimane che porta il cibo, quindi banalmente il mio compagno lavora in cucina, lui è chef da molti anni e mi diceva che negli ultimi giorni c'era il frigo vuoto, quindi dovevano essere creativi e inventare nuove cose in base a quello che era rimasto nel frigorifero, perché si stava aspettando la nave, e capita che a causa di brutto tempo la nave non arriva in porto qui e quindi si deve trovare modo per cucinare quello che si ha e sfamare i clienti nell'hotel.
1: Diciamo che la cambusa è una cosa fondamentale, quindi anche per prevedere magari dei periodi dove insomma la natura detta i suoi tempi, un po' forse quello che ci raccontavi anche prima, no? Con questa liberazione dal cellulare, e dall'altra parte anche forse capire che se il mare non consente, la nave non può arrivare, allora bisogna trovare degli altri escamotage. Senti, voi quanto

0: resterete lì, lo sapete già?
1: Sì, il nostro piano per adesso è stare fino a maggio, quindi fare tutta la stagione estiva. Ovviamente vedremo come andrà, siamo appena arrivati, ci siamo già innamorati di questo posto perché poi in quanto genovese essere di nuovo riconnessa al mare è bellissimo dopo aver vissuto tanti anni in Nord Europa dove ero lontana dal mare, quindi da questo punto di vista sono felicissima, ci stiamo trovando benissimo, quindi pensiamo proprio di rimanere fino a maggio.
0: È vero che in isole così piccole, anche così remote, spesso si dice, si senta una volta che si arriva come un richiamo, come se ci fosse qualcosa di una forza diversa rispetto ad altri posti in giro per il mondo, proprio perché si è così lontani, così piccoli, così particolari, direi.
1: Sicuramente, lo sto ancora scoprendo, però essere così tanto a contatto con la natura è molto particolare, sicuramente è un richiamo diverso rispetto a quello che si ha nelle grandi città. Magari saprò dire di più dopo qualche mese che sono stata qui, però per adesso è tutto bellissimo e sono sicura che sarà un'esperienza indimenticabile che sono molto grata di poter vivere.
0: Sono sicura anch'io. Senti, in conclusione, come sempre ti chiedo che cos'è che ti manca di più di Genova e della Liguria, considerando proprio insomma in quel puntino del Pacifico da cui tu insomma ci stai parlando.
1: Allora, mi manca ovviamente la famiglia, mi manca il gelato della mia mamma, della gelateria, di dove lavora lei in via Balbi, della sua gelateria. La Panera, la focaccia, le persone che amo e che sono lì a Genova, che so che mi guarderanno, che abbraccio fortissimo, e il nostro mare, perché anche se questo mare è pazzesco, anche il nostro mare è pazzesco, quindi anche il Pieve, Castelletto, tutti i miei posti del cuore di Genova.
0: Allora, io Greta ti ringrazio, grazie anche per averci fatto scoprire veramente questo puntino nell'Oceano Pacifico dove non eravamo mai stati. Direi che ci possiamo dare appuntamento magari a prima della tua partenza o chissà, magari deciderete poi di rimanere lì, chi lo sa, non si può sapere, non possiamo saperlo, così ci racconterai veramente tutto di quest'isola dove avete deciso insomma di fare questa esperienza. Ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
1: Thank you so much and see you soon.
0: Grazie mille Greta Ferraro, grazie, a presto, ciao!
1: Ciao ciao.
0: Ciao!
2: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio.
3: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico, è una storia che incomincia, sì, negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse
2: 80.
3: 80-90, quando è cominciata
2: Certo.
3: la crisi pesante, quando
2: Però è una storia
3: poi
2: veramente.
3: nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi
2: Quindi, secondo
3: si è un po'
2: me.
3: insomma.
2: Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
3: Qualche
2: raccontarci.
3: testimone che ci racconta tutti
2: Certo.
3: questi passaggi.
4: Allora io
3: Chiara,
4: direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
3: te la senti?
4: Me la sento, anche se non ho l'età.
2: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste. Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
3: Una storia molto lunga, Mario.
2: Molto lunga e anche molto complicata.
3: Complicata.
2: Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
3: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è sulla barricata, lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante, questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine.

0: però poi americano di soldi, di palanche, come ci diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
1: Come stiamo? Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
0: Quindi molto fresco.
1: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
0: È un passaggio.
1: È già una notizia.
2: Il Mimit è il ministero.
1: Il Mimit è il ministero dell'industria.
2: Industria.
1: Una volta era
0: il ministero. Del Made in Italy.
1: Adesso
0: anche.
1: Il Made in Italy. Comunque certo. È il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovano.
0: Che non è una figura secondaria.
1: È il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data, il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché è una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
2: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
1: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non
0: ma
1: sarebbe la cosa.
0: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
1: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
1: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Fos-sur-Mer, quindi, cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
0: quindi nel nord
1: Italia, sì. Quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, sì. Ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
0: Cornigliano Novi.
1: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che, tra virgolette, potrebbe inquinare territorio.
1: Guardi,
2: perché io sono rimasto a quei problemi.
0: Sì, sì, no, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili. Infinite.
1: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare, che domani chiudiamo?
2: Certo.
1: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
0: Nonostante i giudici di Milano?
1: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente provocato.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
1: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
1: Sì. Giusto?
2: Sì.
1: Cioè, conoscete la riviera, sì, anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Fos. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve normalizzarsi.
2: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
0: Sentiamo
2: Chiara.
0: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire.
2: Gliel'abbiamo fatta.
0: È andata a sentire.

0: in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
1: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
2: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
1: Quindi direi qualche anno.
2: Che anni.
1: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
2: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
1: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
2: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori sono i rotoli che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo
1: certo
2: da fuori.
1: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di noi.
2: Esattamente.
1: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
2: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione d'acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua al d'oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
1: Quindi non c'è una paura particolare?
2: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo con il quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o se qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
3: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
0: Negli anni 90 sicuramente la coscienza poi dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
3: certo,
0: in particolare, la Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia,
3: certo,
0: Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
3: com'è
0: come
3: oggi
0: segna la storia della classe operaia a Genova?
4: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
0: la leader,
4: la portavoce,
0: lei,
4: la portavoce era, quindi momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
0: E avete trovato una strada.
4: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
3: Ecco,
4: sono passati 21
3: ma
4: anni.
3: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
4: Io ci vivo,
3: appunto,
4: io, anche lì io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Con le secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
0: Questo sicuramente, anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
4: Ma è molto diminuita come numero di abitanti, come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
0: Certo.
4: C'era Buongadolla, che la rappresentava,
3: certo,
4: come.
3: Certo.
4: E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008,

0: superare, insomma, il mercato è cambiato, è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione, poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro, e se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
1: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: Essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
1: deve
2: punto
1: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio a, diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori all'Ilva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: La prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto e non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto qui.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Ma allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia... Non semplice, temo che sia per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierei? So che è difficile, però insomma...
4: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio a parlare di questo tema dell'acciaio, e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.

giugno del 1965. Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel Ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri

0: polizia. Sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
1: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
2: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
1: Questo senza dubbio.
2: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
1: La sua cultura.
2: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Italia Sider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
1: Quindi è anche un'incubatrice.
2: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Ital Sider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
1: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
2: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
1: In conseguenza l'Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
2: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei Cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Ital Sider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo, il numero uno. Era figlio di prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
1: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento?
2: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
2: senza senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano.

0: Da qui,
1: non lo
0: che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione, cioè paradossalmente la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
0: dei prodotti, della tecnologia, eccetera, però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco di soldi
0: per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento
1: in
0: poi...
1: Ce li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci.
0: Continuavano
1: a scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, delle malattie, eccetera, non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente... Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le coccherie, perché la brutta bestia è la coccheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del tribunale, perché la magistratura
1: che dà un diktat
0: su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
1: Mentre,
0: no?
1: Ma invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio?
0: Perché il ciclo integrale...
1: Da un punto di vista ambientale,
0: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Ha riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile, era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è cioè il decapaggio, c'è cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio

0: questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, una roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
1: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a
0: Assolutamente.
1: livello proprio internazionale.
0: Sì,
1: Si va
0: europeo,
1: oltre.
0: sì, si va oltre.
1: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
0: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto abbiamo avuto, c'è stato, diciamo, un dibattito forte. Chiaramente noi siamo per il lavoro, quindi è entrato, diciamo, nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi, come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Nel senso, noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto. Con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella
1: Sì,
0: discussione.
1: esatto, si parla anche di inquinamento, era
0: Sì,
1: quello
0: il
1: che stavo
0: rapporto con
1: sentendo.
0: Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse. Ora poi la discussione
1: È
0: chiaramente è
1: ampissima.
0: ampissima. E sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
1: Sarà
0: sarà
1: fatto.
0: fatto o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece
1: Certo.
0: non gli piace,
1: Io
0: diciamo.
1: personalmente sono stata a Cornigliano e ho chiesto, ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi, pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
0: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno riprodotto, fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. Tra l'altro non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, di non. Non sai più o meno che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no,
1: Certo.
0: ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo

0: continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto del Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, voglio ringraziare i tanti sponsor, voglio ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti veramente la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: Siamo riusciti a fare questa manifestazione perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuta. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere. Poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso, quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
0: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei liguri. Da quel momento è iniziato

È stata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva

0: La regia coordinava decine di segnali in contemporanea. Giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso. Operatori erano dislocati sulle prove speciali. Tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della Lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto un incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo. E abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale, abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me, e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro: tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo: oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: Ciao.
1: Ciao. Grazie. Ho solo portato alcune cose per Kelly. Dei vestiti e giocattoli da tenere qui per quando viene.
2: Rebuilding, scritto e diretto da Max Walker Silverman, appartiene ad una categoria particolare. Raccontando una catastrofe, un incendio che cancella un ranch nel Colorado, inizia dove la maggior parte dei film finirebbe, dopo il disastro. Dusty, il protagonista interpretato da Josh O'Connor, non combatte le fiamme, non salva il bestiame all'ultimo secondo, non pronuncia discorsi sulla resilienza. Quando lo incontriamo, tutto è già perduto. Rimane soltanto il lavoro meno cinematografico e più difficile, continuare a vivere. La cosa più sorprendente del film è che non tratta la ricostruzione come un'impresa eroica. Walker Silverman osserva con pazienza quasi documentaristica ciò che accade quando una persona perde non solo una casa, ma una geografia del cuore. Dusty non è soltanto un uomo senza ranch, è un cowboy privato del paesaggio che gli permetteva di essere un cowboy. La domanda sottesa del film non è quindi come ricostruire, ma chi si diventa quando il luogo che definiva la propria identità scompare? Il film si svolge in una comunità di roulotte governative dove si ritrovano altri sfollati. È qui che Rebuilding rivela la sua intuizione più interessante. La frontiera americana, mitologia fondata sull'individualismo, viene riletta come esperienza collettiva. Dusty scopre che la sopravvivenza non passa attraverso l'autosufficienza, ma attraverso gli altri. È una correzione discreta ma radicale di uno dei miti fondativi dell'Ovest. Anche il paesaggio contribuisce a questa revisione. Il Colorado fotografato dal regista non è il West monumentale dei western classici. È bellissimo certamente, ma anche vulnerabile. Le montagne non rappresentano più una promessa di conquista, trasformandosi piuttosto in testimoni indifferenti di un ambiente che cambia. Rebuilding procede per accumulo di piccoli gesti e non per svolte narrative. Walker Silverman sembra convinto che la vita, dopo una tragedia, raramente offra grandi epifanie. Offre piuttosto giornate leggermente meno dolorose delle precedenti. Alla fine, ciò che resta non è tanto la storia di una casa ricostruita, quanto quella di una comunità improvvisamente visibile. Il film suggerisce che perdere tutto può costringere una persona a scoprire qualcosa che non sapeva di possedere, gli altri. È un film piccolo, un neo-western intimista più vicino a una meditazione su appartenenza e perdita che a un dramma catastrofico. Non memorabile per la trama, ma interessante per il modo in cui guarda i suoi personaggi e per come si impegna a trovare una piccola salvezza, ridefinendo il concetto di ritorno a casa. Con discrezione ma intensità, inneggia il valore della speranza in un mondo difficile.
3: Anche noi non ce la passiamo bene. Potrei racimolare qualche dollaro vendendo alcune delle tue cose.
4: No, ti ringrazio molto. Me la caverò.
3: Sicuro?
4: Sì, certo.
3: Ho lavorato anni per portare l'acqua in questo posto e renderlo coltivabile. Ma è un deserto. Tutto qui.
5: Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate, dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da per l'osservazione, perché è elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del RIDI, in partnership con Primo Canale,

0: Il medico risponde, diamo il buongiorno a Livia Pisciotta, professore ordinario e referente del centro dislipidemie dell'IRCCS OM Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, il numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure via WhatsApp 347-6766-291. Professore, se intanto partiamo dalla domanda, credo un po' delle domande, cioè ma come si fa a tenere sotto controllo il colesterolo? Anche se forse dovremmo dire come si fa a non avere il colesterolo per partire.
1: Allora, intanto uno stile di vita sano è sempre la base, in quanto noi dobbiamo comunque tenere sotto controllo il colesterolo per fare prevenzione cardiovascolare e quindi dobbiamo cercare sempre di mantenere un peso adeguato, di avere una corretta alimentazione, su stile mediterraneo va benissimo, e anche praticare nei limiti del possibile, ovviamente adattando all'età, alle condizioni e attività fisica. Ovviamente però queste misure, diciamo, possono non essere sufficienti per coloro che hanno una colesterolemia che dipende o dalla genetica o da altri fattori ormonali o da altre patologie oppure anche da farmaci. Quindi ovviamente ogni volta che riscontriamo il colesterolo dobbiamo rivolgerci al nostro medico per vedere se ci sono delle cause che vanno al di là dell'alimentazione e regolarci poi di conseguenza insieme al medico, valutando il rischio cardiovascolare globale e quindi poi impostando eventuali terapie farmacologiche se sono necessarie.
0: Questo è molto importante perché significa che se il mio vicino ha X di colesterolo e io ho Y, non è che devo fare la sua cura, la sua terapia o la sua dieta. Devo parlare col mio medico, devo parlare con lo specialista e insomma capire che cos'ho, che tipo di colesterolo e come affrontarlo. È corretto?
1: Correttissimo. Oltretutto anche il colesterolo di per sé, che noi poi andiamo a dosare, quello che pone a rischio è il colesterolo che circola insieme alle particelle LDL, poi comunque no, non è sempre aterogeno allo stesso modo, dipende anche dalle altre lipoproteine. Per esempio, se abbiamo l'HDL, che è il colesterolo buono, basso, il nostro rischio aumenta. Se l'HDL è alto, potrebbe anche succedere che compensa l'effetto del colesterolo LDL. Dobbiamo guardare i trigliceridi, dobbiamo guardare anche adesso un'altra lipoproteina circolante che si chiama lipoproteina A piccola, che è aterogena quanto il colesterolo LDL, i suoi livelli sono molto geneticamente controllati e anche la presenza di questa lipoproteina insieme al colesterolo LDL può amplificare l'effetto aterogeno. Quindi insomma la questione non è così semplice, parlare solo del numero del colesterolo totale ormai è assolutamente molto riduttivo.
0: Ecco professoressa, parlava della lipoproteina con la piccola tra parentesi, che cos'è? Se ne sente insomma adesso di nuovo parlare un po'?
1: Sì, è un fattore di rischio che era considerato emergente, poi ogni tanto se ne parla, ogni tanto no. Adesso c'è da dire, è ormai classificato tra le linee guida come un fattore di rischio da valutare intanto almeno una volta nella vita, perché poi il parametro non cambia moltissimo nel tempo perché è regolato a livello genetico. È una lipoproteina molto simile all'LDL, cioè costituita da colesterolo, fosfolipidi, l'ApoB, e inoltre ha questa apoproteina A piccola, diciamo, che ha una conformazione che la rende piuttosto simile anche al plasminogeno e ha delle funzioni non note, ma sembra. Quindi è una lipoproteina che quando si riscontra elevata bisogna farsi valutare insomma nel complesso e vedere se poi ci sono delle situazioni di rischio intervenire. In questo momento non ci sono dei farmaci mirati per questa lipoproteina, ma sono in fase di sperimentazione.

0: saranno disponibili nei prossimi anni.
1: Ecco, perché si è arrivati, diciamo, a inserire anche questo? Perché si è arrivati a capire che non bastava misurare il colesterolo buono e il colesterolo, cattivo, come dicevamo anche prima?
0: Perché ci sono persone che magari pur avendo il colesterolo buono nella norma e il colesterolo cattivo anche basso, però fanno lo stesso aterosclerosi, cardiopatia emica, e molto spesso questo è ereditabile, cioè si vanno poi a identificare addirittura delle famiglie in cui appunto ricorre la cardiopatia ischemica prematura. E si è visto che uno dei, prima di tutto con degli studi, diciamo, di rapporto genetico, si era già visto che il gene che codifica per la lipoproteina piccolo segrega con l'aterosclerosi, nelle famiglie. E poi a volte quando non si riscontrano altri fattori di rischio, magari si identifica la lipo a piccola come una causa addirittura. Inoltre,
1: Senta,
0: se invece
1: e
0: c'è
1: si fa con un
0: anche...
1: prelievo?
0: È un prelievo di sangue normalissimo e poi il dosaggio viene effettuato ormai anche dai laboratori del Sistema Sanitario Nazionale.
1: Certo.
0: A San Martino lo dosano molto bene, ma anche nell'ASL e altri laboratori. Quindi
1: Ed è
0: è
1: meglio
0: una
1: farlo, lei diceva, una
0: cosa
1: volta nella vita c'è un'età da cui è meglio, diciamo, farlo?
0: importante. Ma allora l'età specifica, no, più che altro farlo se nella famiglia sicuramente ricorre l'infarto, oppure si riscontra un membro della famiglia con livelli elevati, se no comunque quando si comincia a fare prevenzione, 40 anni nel maschio, 50 anni nella femmina, ma ad ogni modo mentre si dosa il profilo lipidico, una volta nella vita inserire anche questo parametro.
1: Allora, partiamo con le domande dei telespettatori 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp oppure 800-640-771 invece per le domande in diretta. Buongiorno, seguo dieta chetogenica da 5 mesi. Ho fatto il prelievo di sangue la settimana scorsa, il laboratorio mi ha telefonato per avvisarmi che ho un colesterolo a 4,50. Sono molto preoccupata. Cosa mi consiglia? Grazie. Vi ricordo che i nostri esperti vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non vi conoscono, non vi hanno visitato e poi anche qui, insomma, ci mancano alcune variabili, credo, no?
0: 4,50 è un valore molto molto alto per cui va affrontato. La dieta chetogenica può essere una causa perché è una dieta dove si aboliscono completamente i carboidrati e la dieta si basa poi sui grassi, anche un certo apporto di grassi saturi e proteine. Quindi è una dieta che può essere, diciamo, terapeutica nel momento in cui uno deve perdere del peso e quindi per un breve periodo si può anche tollerare e mettere in conto questo effetto collaterale. Certamente adesso le consiglio assolutamente di ritornare a una dieta mediterranea bilanciata, controllando il colesterolo. Se poi non scende o non scende nella norma, magari scenderà un po' dai 450, affrontare la situazione, direi a livello specialistico, perché potrebbe avere anche delle varianti genetiche predisponenti.
1: Buongiorno, donna 58 anni, non in sovrappeso e neanche fumatrice. Dalle ultime analisi i miei valori sono i seguenti. Colesterolo 250 HDL, 89 LDL, 147, trigliceridi 71. Il medico mi ha prescritto Plactin 20 e nello stesso tempo mi ha consigliato di assumere gli omega 3. Nello specifico Agemo. Con i valori indicati sono necessarie le statine, inoltre possono essere assunte con gli omega 3 senza problemi. Grazie. Ed eccole le statine, le famose statine sono arrivate. Tra l'altro credo che insomma ci sia un nuovo studio, non so se vogliamo parlare di tutto insieme adesso oppure ci fermiamo e poi ne parliamo dopo lo stacco pubblicitario. Lo chiedo alla regia perché insomma ce n'è da parlare qua. Allora, ci fermiamo un attimo,
0: Grazie.
1: professoressa, e ripartiamo da qui, subito dopo una piccola pausa.
0: Ottimo.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Contesto anticiclonico per la giornata di martedì in Liguria, con venti deboli e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con temperature massime intorno ai 30-32 gradi. Poi sul Savonese la situazione sarà tranquilla con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni non mancheranno spazi assolati soprattutto nel pomeriggio e con punte massime qui fin verso i 35 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigur. Avremo condizioni di tempo stabile ed assolato con massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine, per quanto riguarda il contesto atteso sullo Spezzino, bel tempo con sole protagonista ovunque e punte massime di 32-33 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì in Liguria caratterizzata ancora da spazi assolati, eccetto la possibilità di qualche isolato piovasco sull'Appennino e caldo davvero intenso. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Eccoci ancora insieme con la professoressa Pisciotta, stiamo parlando di colesterolo e ovviamente in questa domanda contiene anche le regine, diciamo, potremmo dire così, le statine quando si parla di colesterolo. Tra l'altro, insomma, mi sembra che ci siano dei nuovi studi anche. Intanto, che cosa possiamo dire per questa signora che ci ha scritto?
1: Allora, questa non so se ho capito male io, forse c'è stata un'inversione tra HDL e LDL, perché aveva, se ha detto 2,50 di HDL, forse sarebbero un pochino troppo elevate.
0: No, forse sa che cosa, forse ho letto male io, probabilmente è colesterolo 2,50 al totale, poi fa HDL 89, okay, LDL 147, letto male io.
1: Mi scusi, no, perché in questa signora bisogna valutare il rischio globale. E sicuramente se poi c'è una situazione, diciamo, di rischio anche moderato, guardare la pressione, guardare altri fattori, allora sono indicate le statine. Se no, a volte si può provare a sempre incrementando le misure dietetico-comportamentali, se l'LDL nel basso rischio è sotto a 190, si può anche valutare un'altra strada in questa prima fase. E però parlando delle statine, vedo anche appunto la scritta pochi veri effetti collaterali. Effettivamente è stato pubblicato proprio recentissimamente su Lancet un lavoro che evidenzia il fatto che i bugiardini anche dei farmaci andrebbero un pochino rivisti, perché in effetti riportano tantissimi effetti collaterali che sono quelli che vengono rilevati nelle sperimentazioni cliniche che i pazienti, insomma, riportano al medico. Però non sempre c'è una correlazione tra il farmaco e questi effetti collaterali, e riusciamo a accorgercene quando confrontando i sintomi che vengono riportati nei gruppi dei pazienti che non assumono il farmaco ma assumono un principio attivo inerte, ovvero un placebo, e insomma questi sintomi sono frequenti anche nel gruppo placebo, e in effetti tantissimi sintomi comuni che vengono riportati, e pensate che le sperimentazioni spesso sono molto lunghe, possono durare anche, voglio dire, 4-5 anni, quindi in 4-5 anni le persone che stanno facendo uno studio possono avere sicuramente il mal di testa, il mal di pancia, il vomito, tutta una serie di effetti collaterali. Ce l'hanno coloro che

0: assumono il farmaco, ce l'hanno coloro che assumono placebo. La cosa importante poi è proprio andare a vedere statisticamente quali sono le vere differenze e quindi poi se il farmaco è aggravato da più effetti collaterali rispetto al gruppo al placebo, si può fare sostanzialmente una correlazione di relazione col farmaco. Quindi alla fine poi le statine rispetto poi al placebo non ci sono grosse differenze per tantissimi effetti collaterali. Bisogna attenzionare un po' di più, sicuramente il muscolo, soprattutto poi per quanto riguarda gli effetti collaterali muscolari più gravi, sono rarissimi, però comunque effettivamente è un qualche cosa che il medico sa e quindi deve ovviamente da questo punto di vista valutare bene il paziente e valutare le eventuali controindicazioni anche di natura muscolare. Altri effetti poi si devono focalizzare sul fegato, ma anche in questo caso comunque i rialzi delle transaminasi sono di solito benigni, transitori e rientrano alla sospensione del farmaco. Un lieve peggioramento della glicemia, ma di pochi punti, che quindi poi non giustifica assolutamente la mancata prescrizione e in particolare anche nei soggetti diabetici. E poi sostanzialmente quasi nient'altro. Ecco, il discorso dei crampi, dei dolori, eccetera, è molto riportato anche dai gruppi placebo.
1: Buongiorno, il colesterolo totale è a 230, HDL 53, LDL 168, trigliceridi 143, omocisteina 11.3, glucosio 91. Sono una donna di 52 anni, da quasi 2 anni in menopausa, non sovrappeso, non fumo. Lo specialista mi ha detto che non devo iniziare una cura perché sono giovane per le statine e il mio rischio è basso anche se ho una familiarità solo al colesterolo. Cosa ne pensa?
0: Sì, mi sembra sia un approccio adeguato. E, attenzione, non c'è un'età per le statine. Questo in realtà poi è a volte qualcosa che sento dire dai pazienti. Non sono farmaci per anziani. Noi, quando è necessario nelle forme genetiche importanti, li prescriviamo con serenità anche ai bambini. C'è un'indicazione anche pediatrica, ovviamente ci devono essere dei motivi validi e quindi anche se una persona fosse giovane, però con un'ipercolesterolemia familiare importante, deve assumere le statine. La signora, se invece ha avuto un lieve peggioramento della colesterolemia post-menopausa, siamo ancora in una situazione di basso rischio, l'LDL è a 160, se non ci sono grossi altri motivi per iniziare subito una statina, si può ancora soprassedere. Ecco, e ovviamente poi la valutazione deve essere personalizzata di caso in caso, però siamo ancora in una fascia in cui il medico ha la possibilità di scegliere, insomma, nel rapporto rischio-beneficio.
1: Ma una volta che uno inizia a prendere la statina, la prende per sempre?
0: Allora, la prende teoricamente per sempre per questi motivi, perché poi quando si dà una statina bisogna essere sempre ben sicuri che quel colesterolo sia comunque cronico. Ecco, è scorretto anche, a parte i casi ovviamente del post-infarto, l'altissimo rischio e così via, però iniziare una statina in prevenzione primaria senza avere prima comunque fatto delle valutazioni anche di cronicità e di familiarità. Quindi una volta che poi si decide, si va avanti, perché sennò quando si sospende il farmaco il colesterolo ritorna ai livelli di partenza.
1: Sono Maria da Genova, apolipoproteina A 140, HDL 50, colesterolo totale 206, trigliceridi 130. Ho 80 anni, insufficienza renale, monorene. Grazie.
0: Allora, la signora se a 80 anni non ha avuto eventi cardiovascolari, anche se poi la situazione di insufficienza renale rientra un po' nella classificazione dell'alto rischio, tutto sommato ha un profilo che poi giustamente può valutare nell'insieme il nefrologo o comunque il medico che cura e valutare. C'è da dire che poi la prevenzione primaria, cioè coloro che non ha senso farla più in età giovanile per proteggere poi le arterie nei decenni successivi. Quando si arriva comunque sugli 80 anni, le evidenze di beneficio della terapia farmacologica

0: sul rischio cardiovascolare globale sono meno solide perché comunque il fattore età gioca un ruolo abbastanza importante.
1: Buongiorno, mio figlio, 30 anni, ha colesterolo alto, totale 240, LDL 190. Il medico di base ha detto di provare con una dieta, che tra l'altro mio figlio fa già molto variata, non beve alcolici, non fuma. Rifatti gli esami a distanza di 2 mesi, i valori sono sempre alti. Cosa mi può consigliare, visto che la dieta non funziona? Grazie. Perché poi è
0: In
1: vero, non
0: questo
1: sempre la
0: caso,
1: dieta ce la fa. Se la
0: esatto,
1: causa
0: in questo
1: un'altra.
0: caso avere 190 di LDL a 30 anni deve secondo me iniziare una statina che lo aiuti. Ovviamente sarebbe opportuno che anche i genitori si dosassero il colesterolo per capire poi effettivamente quale tipologia di familiarità sottende in questa ipercolesterolemia.
1: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, senta, io uso la statina da una quindicina d'anni, problemi non ne ho mai avuti. Volevo sapere una cosa, ma la statina, come il colesterolo
1: Sì.
2: e i trigliceridi, influiscono sulla pressione?
1: Grazie.
0: Allora, no, i meccanismi d'azione non sono mirati a ridurre la pressione. Sicuramente non sono farmaci che aumentano la pressione, perché anzi, sono farmaci che si danno a pazienti a rischio cardiovascolare e riducono il rischio, quindi se aumentassero la pressione sarebbe un problema. A volte vediamo però delle riduzioni pressorie in chi assume statine. E probabilmente legate al fatto che abbassando il colesterolo può ridursi quel, diciamo, insulto arterioso che a volte rende le arterie un pochino più rigide. Quindi le statine hanno anche un effetto sicuramente protettivo nei confronti delle arterie. In alcuni casi vediamo migliorare le pressioni, però assolutamente non è un farmaco antipertensivo.
1: Buongiorno, ora le leggo questo messaggio anche se non credo, cioè credo che sia molto difficile dare una risposta, ma sono 4 anni che mi brucia il piede sinistro, non sono ancora riuscito a trovare una soluzione. Ho girato più di 15 medici, nessuno ha capito niente. Pio da Ospedale San Martino. Diciamo che questo messaggio ci dà modo di salutare tutti quelli che ci seguono dagli ospedali, che sono magari ricoverati, si passano un po' il tempo così, però credo che questo messaggio sia difficile, insomma, no, da decifrare e a cui dare una risposta.
0: Sì, non so, forse non so se la signora o il signore delle statine vuole sapere se c'è correlazione, non saprei proprio.
1: Comunque, diciamo, con le statine non dovrebbe esserci una correlazione con il dolore o il prurito al piede,
0: È monolaterale mai, ora a
1: ecco.
0: volte rarissimamente possiamo valutare, poi facendo dei challenge vuol dire sospendiamo il farmaco, vediamo se il sintomo passa, rimettiamo il farmaco, vediamo se il sintomo ritorna e a volte però sono problemi neuropatici, neurologici, e a volte
1: Ma
0: di
1: no, certo, poi
0: difficile.
1: insomma, è difficile. Senta, in un minuto finale, quali sono quindi i consigli che possiamo dare per tenere il nostro colesterolo sotto controllo? Quali sono i cibi sì, quali sono i cibi no?
0: Dal punto di vista alimentare, i CBC sono appunto quelli della dieta mediterranea, cioè una base di cereali integrali, olio extravergine d'oliva, frutta secca a guscio, e poi come fonti proteiche prediligere il pesce, prediligere le carni bianche, prediligere i latticini magri, ecco, relegando un po' più i formaggi stagionati grassi, i salumi, gli insaccati e la carne rossa ad un uso più assolutamente saltuario. E, ci sono alcuni alimenti funzionali come proprio l'olio extravergine d'oliva come base di grasso di condimento che ha degli effetti anche benefici nei confronti del profilo lipidico e della protezione cardiovascolare. Quindi ecco, i dolci che vedo qui presentati, no, devono rappresentare un po' l'alimento della festa perché
1: L'eccezione.
0: sì, tornare un po' alle tradizioni di una volta che si mangiavano le paste solo la domenica, ecco, non tutti i giorni il dolce a fine pasto perché tra grassi e zuccheri non sono l'ideale per la prevenzione cardiovascolare, insomma.
1: Grazie,
0: I metodi
1: grazie alla
0: di
1: professoressa Livia Pisciotta come sempre per la sua chiarezza. Buona giornata e buon lavoro.

0: Grazie, grazie. Arrivederci a
1: Arrivederci.
0: tutti.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Passa a Passiluce Gas e scopri come poter risparmiare in bolletta in modo semplice.
4: Perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.

dell'ex Ilva sono partite le prime manifestazioni di interesse da parte di alcune cordate italiane, intanto Federacciaia ha dato mandato di sondare il terreno. Prosegue l'ondata di calore in Liguria, la morsa dell'afa non allenta la presa, il ministero ha prolungato ancora fino a mercoledì il bollino rosso per caldo. Uno skipper spagnolo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due ragazze a Loano, ha provato a scappare ma era senza passaporto. Grande successo per la mostra di Van Dyck a Palazzo Ducale, sono stati 73.000 visitatori, uno su due è arrivato da fuori Genova.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì, buon inizio settimana. Partiamo dall'Ilva perché ci sono le prime manifestazioni di interesse da parte dell'azienda del settore italiana per l'ex Ilva. Il Consiglio di Federacciai ha dato mandato al suo presidente Antonio Gozzi di sondare il terreno per valutare quali siano le realtà che potrebbero aggiudicarsi questa partita fondamentale per il futuro dell'acciaio in Italia e molto anche, lo sappiamo, a Genova. Andrea Popolano.
1: Il conto alla rovescia per l'ex Ilva è già scattato da quasi due settimane. La scadenza è fissata al 28 ottobre, quel giorno dovrà spegnersi l'aria a caldo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il governo si è dato tutto agosto per trovare una soluzione utile a non bloccare la produzione. A Genova, ad esempio, con lo stop delle lavorazioni a caldo a Taranto, c'è lavoro solo per un mese. E allora ecco la necessità di velocizzare il passaggio degli impianti a una realtà di settore. Il colosso indiano Jindal resta in piena corsa dopo aver confermato l'intenzione di andare avanti nonostante tutto. Ma non solo, la possibile cordata italiana annunciata dal ministro dell'impresa Adolfo Urso inizia a farsi avanti. Un gruppo di aziende ha già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa. La conferma arriva direttamente da una nota di Federacciai, con il consiglio della federazione che rappresenta le imprese italiane del settore siderurgia, che ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di valutare se ci sono altre realtà pronte a inserirsi e se quelle che si sono interessate hanno i requisiti per portare avanti il progetto. Diversi i nomi caldi in questo senso: Arvedi, Duferco, Marcegaglia e alcune realtà del settore siderurgico del Veneto.
0: Non si allenta la morsa del caldo in Liguria. A Genova arriveremo a 13 bollini rossi consecutivi dopo il prolungamento da parte dell'ondata di calore a livello massimo da parte del Ministero. Andiamo a sentire nel servizio il punto rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Vediamo.
2: 11 bollini rossi consecutivi, ma è successo nella storia di Genova. Il caldo senza sosta in Liguria, come nel resto d'Italia, non allenta la morsa, anzi intensifica il suo effetto con il prolungamento del massimo livello di attenzione. Il bollino rosso per ondata di calore perdurerà in modo consecutivo fino a mercoledì 12 agosto. Genova e la Liguria continuano a boccheggiare senza tregua, così nel capoluogo ligure il Ministero della Salute ha deciso di proseguire la sua valutazione, che coincide con il livello 3. Dal 2004, anno in cui il Ministero di competenza ha iniziato il monitoraggio per le ondate di calore, non si era mai visto un prolungamento di questo tipo. Ad acuire una situazione già complicata, soprattutto in Liguria, ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso, come dicevamo, associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare

0: rappresentare un rischio per la salute della popolazione. In queste notti roventi non si è mai scesi sotto i 20 gradi, anzi, di solito li si è superati. I picchi hanno registrato temperature percepite sopra i 40 gradi e la morsa non sembra pronta ad allentarsi. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non praticare sport sotto il sole e refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Un manuale che richiede attenzione e costanza. Insomma, tintarella al mare sì, ma con attenzione ai raggi solari e colpi di calore.
1: Adesso andiamo nell'Imperiese per capire a che punto siamo con quella storia drammatica legata alla morte di Beatrice, la bimba di solo 2 anni, morta lo scorso febbraio per maltrattamenti. La procura di Imperia ha dissequestrato la salma della piccola in carcere. Ci sono ormai da diversi mesi la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi. Entrambi sono detenuti e indagati per maltrattamenti aggravati. Venerdì si terranno i funerali della piccola, alla presenza sia della madre che si trova in carcere che del padre, che non è ovviamente Emanuele Iannuzzi. Giovedì ci sarà una riunione in prefettura per garantire ordine e sicurezza per funerali sicuramente molto sentiti. Sentiamo la nostra inviata Alessandra Boero.
2: Venerdì, dopo oltre 6 mesi dalla sua morte, Beatrice avrà finalmente i suoi funerali. La cerimonia alle 16 nella chiesa Terra Santa di Bordighera, officiata da Monsignor Antonio Suetta. Le porte saranno aperte a chi vorrà darle l'ultimo saluto. Massima attenzione alla sicurezza. Giovedì in prefettura verrà definito il piano per gestire gli accessi e l'area intorno alla chiesa. Alla cerimonia saranno presenti entrambi i genitori della piccola. La madre, Emanuela Aiello, detenuta accusata insieme al compagno di maltrattamenti aggravati nei confronti della figlia, sarà trasferita sotto scorta. La sua presenza è stata autorizzata dal giudice. Beatrice è morta il 9 febbraio a soli 2 anni per una grave emorragia cerebrale provocata da un trauma cranico. Secondo l'autopsia, un soccorso tempestivo avrebbe potuto salvarla. Venerdì, finalmente, la bimba avrà una sepoltura e un luogo dove ricevere l'ultimo saluto.
1: È stato arrestato uno skipper spagnolo di 30 anni, avrebbe violentato 2 ragazze del suo equipaggio su uno yacht che si trovava ormeggiato a Loano. La violenza dopo una serata per festeggiare la fine di una crociera. Nissa De Filippi.
3: Ha tentato la fuga in Spagna dopo una notte che, secondo l'accusa, si sarebbe trasformata in un incubo per 2 ragazze, ma il piano è fallito all'aeroporto proprio per il passaporto che le giovani avevano portato via dopo essere riuscite a scappare. È finito così in carcere a Ponte Decimo un comandante di 30 anni accusato di violenza sessuale. La vicenda risale alla notte tra il 7 e l'8 agosto a bordo di uno yacht a Loano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il comandante avrebbe trascorso la serata insieme a 2 ragazze che lavoravano a bordo. Dopo aver bevuto e conversato nella cabina dell'uomo, le giovani si sarebbero addormentate. A quel punto, secondo l'accusa, il comandante avrebbe aggredito sessualmente una delle 2, approfittando del suo stato di sonno e torpore. La ragazza si sarebbe svegliata per il dolore e sarebbe riuscita a fuggire. L'uomo avrebbe quindi tentato di aggredire anche l'amica che aveva assistito alla scena. La giovane avrebbe reagito con forza, riuscendo a respingerlo e a scappare. Le 2 ragazze si sarebbero quindi allontanate, portando con sé il passaporto del comandante. Lui avrebbe cercato di raggiungere Barcellona, ma all'aeroporto si sarebbe presentato senza documenti validi, carta d'identità scaduta e passaporto mancante. Per questo si è rivolto alla polizia di frontiera per denunciare lo smarrimento. Ma proprio gli agenti avevano già raccolto la denuncia delle 2 ragazze. Il comandante è stato così identificato e fermato.
1: Invece un altro caso di frode per violenza è stato avvisto al centro d'attenzione una coppia, un uomo e una donna, bonifici, prelievi, gioielli e un iPhone da quasi 1.500 euro. Secondo l'accusa avrebbero approfittato della vulnerabilità di un uomo con un'eredità milionaria per ottenere ingenti somme di denaro. Il GIP ha disposto così la custodia cautelare in carcere per un uomo e la sua compagna che risulta coinvolta nella vicenda, destinataria di circa 80.000 euro di bonifici. Riguarda il carburante, che è un bene sicuramente lo sta diventando di prima necessità visto l'aumento dei costi, visto le difficoltà sullo stretto di Hormuz, è diventato protagonista di una frode che riguarda tutta Italia e vede coinvolta anche Savona. Sentiamo.
4: Vasta operazione in tutta Italia da parte della Guardia di Finanza contro le truffe sui carburanti. Negli ultimi 6 mesi sono stati denunciati 265 soggetti e sequestrati oltre

0: oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici. È stata inoltre accertata una frode per oltre 6 milioni e mezzo di chili. Tra le attività più significative accertate rientra il cosiddetto designer fuels, ossia prodotti petroliferi fraudolentemente qualificati con denominazioni diverse per eludere gli obblighi fiscali, l'individuazione di depositi clandestini e distributori abusivi, nonché la scoperta di sistemi organizzati finalizzati alla commercializzazione illecita di carburanti destinati a impieghi agevolati. La maxi operazione ha permesso di mascherare un sistema criminoso in atto anche nel Savonese. Le indagini effettuate dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Savona hanno fatto emergere un collaudato sistema criminoso a opera di autotrasportatori operanti nel deposito fiscale di Vado Ligure. Gli stessi portavano via il carburante attraverso la manipolazione delle manichette di bypass meccanici. Il carburante rubato a quel punto veniva caricato sulle autocisterne e trasportato all'esterno del deposito. Poi veniva venduto a prezzi agevolati. Al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 3.700 litri di carburante, segnalato all'autorità giudiziaria 15 persone ritenute responsabili dell'illecita asportazione di prodotti petroliferi. Altre due persone sono state identificate responsabili del reato di ricettazione per aver acquistato il prodotto illecitamente sottratto.
1: A Genova anche il gelato può diventare un gesto di solidarietà. In via Cairoli, una gelateria artigianale ha scelto di proporre il cosiddetto gelato sospeso. Chi entra può lasciare pagata una coppetta o un cono in favore di coloro che non se lo possono permettere. Vediamo.
2: Un gelato che non è solo un piacere per chi lo compra, ma anche un gesto di solidarietà. A Genova una gelateria artigianale di via Cairoli propone il gelato sospeso. Chi vuole può lasciare pagato un gelato destinato a chi non può permetterselo. Un piccolo gesto che trasforma una pausa golosa in un'occasione di condivisione e vicinanza.
3: Il gelato sospeso è come il caffè sospeso, è la possibilità per qualcuno di lasciare un gelato pagato per chi non se lo può permettere. Siamo da vicent'anni centro storico e conosciamo molto bene la realtà del territorio e delle famiglie che lo frequentano. Siamo vicino alla scuola elementare, vicino a un asilo e abbiamo abbastanza il cubo sur della situazione. È molto bello vedere che ci sono delle persone che scelgono di lasciare il gelato pagato o magari di lasciare un resto o due resti che si affinano e vanno poi a fare il gelato sospesi. Quindi gelato per chi lo vorrebbe e non solo per me.
1: Bilancio più che positivo per la mostra di Palazzo Ducale a Genova dedicata al maestro fiammingo Van Dyck. Oltre 73.000 i visitatori, metà di loro, uno su due, proveniva da fuori Genova. Chiara Orrù.
4: Il 55% del pubblico proveniva da fuori Liguria e per il 43% dei visitatori è stata proprio la mostra a motivare la scelta di Genova come destinazione. Significativo anche l'impatto sul turismo e sulla ristorazione. Il 21% dei visitatori ha infatti pernottato in città. Altissimo anche il gradimento con una valutazione media di 9,3 su 10. Sono questi i dati che fotografano il successo della mostra Van Dyck l'Europeo, ospitata a Palazzo Ducale dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Sono dati molto importanti perché ci rappresentano davvero quanto le mostre con questo alto livello di scientificità, di originalità, di approfondimento possano essere un motore turistico, culturale per la nostra città anche in una dimensione internazionale. Molto importanti anche tutti i numeri legati alla visibilità internazionale della mostra, attraverso i media di tutto il mondo, non soltanto europei. Questo è un lavoro che porterà delle ricadute nel lungo periodo e che conferma, consolida la presenza di Genova come una meta culturale fondamentale a livello mondiale e consolida anche il grande lavoro di rete che è stato fatto, perché la mostra rappresentava veramente un dialogo con i musei di Strada Nuova e le tante istituzioni culturali genovesi dove Van Dyck è presente e continuerà a essere presente.
1: Andiamo ad Alassio perché nelle scorse ore si è reso sempre celebre la figura dell'indimenticato Presidente della Repubblica Sandro Pertini, perché ha rappresentato, lo sappiamo, uno dei simboli dell'Italia. Si è svolta una cerimonia davanti al muretto di Alassio, storico muretto di Alassio, per intitolare la piastrella in ceramica dedicata a Casa Pertini Voltolina. Si tratta di una delle iniziative che è nata nell'ambito della partnership avviata nei mesi scorsi trascorsi tra la Liges e Alassio, Genova Cultura Fest, e la storica dimora romana del presidente Sandro Pertini e di sua moglie Carla Voltolina.

0: affacciata sulla piazza della Fontana di Trevi, quindi d'ora in avanti per chi dovesse recarsi ad Alassio potrà appunto vedere la ceramica in onore di Sandro Pertini. Chiudiamo con uno degli spettacoli più affascinanti del cielo estivo, le stelle cadenti che tornano a illuminare la notte, regalando agli appassionati e ai semplici curiosi un appuntamento che è storico proprio in queste ore. Ma non è tutto, il 12 agosto, quindi mercoledì, arriva l'eclissi solare che tra l'altro, lo ricordiamo, lo continueremo a ricordare fino a mercoledì 12 agosto, sarà possibile vedere in diretta da Terrazza Colombo con una nostra diretta. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
1: Preparate i desideri, questa settimana il cielo ci regala uno spettacolo indimenticabile, dalla magia delle stelle cadenti pronte a illuminare la notte fino all'emozione unica di un'eclissi mozzafiato che sarà seguita da Terrazza Colombo. Tutti con il naso all'insù, la natura mette in scena il suo show più bello.
2: Il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate, nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità.
1: Subito dopo le notti delle stelle cadenti arriva lo spettacolo più straordinario, l'eclissi solare il 12 agosto.
2: La Liguria, essendo la regione italiana più prossima alla fascia di totalità che passa per la Spagna, ecco che sarà teoricamente la regione più favorita per l'osservazione, proprio quello che stiamo vedendo adesso, ecco, solo che la Luna non coprirà interamente il Sole, si fermerà un po' prima e poi il Sole appunto tramonterà. Il nostro problema sono le montagne, quindi l'orizzonte, e soprattutto il fatto che questa eclissi inizia molto tardi, alle 19:30 appunto, e avviene con il Sole quindi basso sull'orizzonte, alto una decina di gradi appena, e poi tra l'altro il Sole scende mentre l'eclissi avanza. Quindi dobbiamo puntare su un orizzonte il più possibile aperto, e quello di Torre Piacentini in Terrazza Colombo sicuramente lo è, uno dei luoghi migliori di Genova per poter seguire fino a quando sarà possibile questo fenomeno.
0: E adesso il calcio, come sempre, si apre la settimana che precede l'appuntamento, quello oramai ufficiale della stagione 2026-2027, non ancora il campionato che tornerà non questo weekend che viene, ma quello successivo, ma si parte con la Coppa Italia, quindi in campo scende Genoa la domenica, il 16, il 17 e la Samp. Ci sono state le ultime amichevoli, andate bene per la Sampdoria, male per il Genoa, e allora partiamo come sempre dai rossoblu, facciamo il punto della situazione con Carlo Danani, a che punto siamo con la preparazione, questo e tanto altro. Ciao Carlo, buonasera.
3: Buonasera al Centro Signorini, secondo e ultimo giorno di riposo concesso da De Rossi dopo la disputa del trofeo spagnolo. Da domani scatterà la settimana di preparazione che porterà al calcio ufficiale. Domenica alle 18:30 al Ferraris l'avversario sarà l'Ascoli per la Coppa Italia. A proposito di Ferraris, sotto osservazione il terreno di gioco è ai limiti del praticabile, ha sottolineato De Rossi sabato nel dopo partita. Dal calciomercato emerge la solita girandola di nomi accostati a un Genoa al momento tutto concentrato soprattutto sul potenziamento della fase offensiva. Si allontana anche Dallinga in direzione Werder Brema. All'ultimo momento è stata annullata l'amichevole in programma mercoledì a Nizza, così il test di sabato scorso con il Deportivo diventa la prova generale in vista delle partite che contano. Abbonamenti, conclusi i rinnovi scattando oltre le 23.000 tessere entro domani sera, spazio ai cambi di posto. Poi la società comunicherà l'eventuale apertura della vendita libera.
0: Grazie a Carlo Danani. Rispetto appunto alla prevendita per Genoa-Ascoli, la partita che si giocherà domenica 16 alle 18:30 con l'inizio della prevendita.

0: i vari settori per gli abbonamenti 2026-2027, l'ingresso che è poi compreso nelle tessere di abbonamento acquistate, poi i settori ordinari, quindi i soliti, perché si parte ufficialmente con la stagione. Chi è pronta a ripartire, o almeno sembrerebbe piano piano pronta a ripartire, è la Sampdoria, che ieri ha vinto il trofeo, un trofeo ovviamente molto simbolico, tra l'altro di legame, di amicizia tra le due squadre, tra Samp e Parma, al Tardini, un buon successo 2-0. Chiaro è che è il gioco di agosto, quindi come c'è stata la sconfitta col Novara, c'è stata la vittoria con il Parma, è però un segnale, almeno così sembrerebbe, mentre il mercato va ancora avanti. È così, ciao, buonasera Simone Galdi.
1: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. La Samp dunque ha vinto per 2-0 il trofeo doppio malto al Stadio Tardini di Parma. Una buona prestazione soprattutto nel primo tempo, con le due reti di Abigard e Lauritsen nel primo quarto d'ora. Poi la partita si è un po' congelata, il Parma è uscito fuori, qualità ovviamente superiori con una rosa di Serie A, ma anche un'ottima Samp nel difendersi, nel ripartire, nel provare comunque a rispondere colpo su colpo a quella che era la formazione di casa. Dunque una Samp che torna alla Parma con buone indicazioni, anche guardando alla Coppa Italia, che poi diventa il vero appuntamento importante, interessante di questa parte di preparazione estiva verso il campionato di Serie B. E poi c'è il mercato, perché ovviamente c'è un Krastev che ha dimostrato di meritarsi il rinnovo, una buona prestazione la sua a Parma. Simone Ghidotti invece potrebbe aver giocato l'ultima partita in blu cerchiato, per lui è proprio il Parma la prossima destinazione. E c'è Peter Vindal, il portiere danese, in arrivo, le visite mediche quest'oggi, sappiamo, viene da un lungo infortunio, però la società blu cerchiata ha deciso comunque di puntare su di lui, ripresa subito degli allenamenti. E Samp, che lunedì prossimo è attesa a Cremona dalla sfida di Coppa Italia. È tutto per quest'oggi, a te Giorgia.
0: Grazie a Simone Galdi. Tutte le notizie ovviamente per quanto riguarda il calcio, quindi il calciomercato, sul sito primocanale.it, che sapete in questi giorni, tra l'altro mancano ancora diverse settimane, però si può aggiornare in qualsiasi ora del giorno e soprattutto la sera. Allora vedremo, noi ci rivediamo invece domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto anticiclonico per la giornata di martedì in Liguria, con venti deboli e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con temperature massime intorno ai 30-32 gradi. Poi sul Savonese la situazione sarà tranquilla con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, non mancheranno spazi assolati, soprattutto nel pomeriggio, con punte massime qui fin verso i 35 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigurio. Avremo condizioni di tempo stabile ed assolato con massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine, per quanto riguarda il contesto atteso sullo Spezzino, bel tempo con sole protagonista ovunque e punte massime di 32-33 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì in Liguria caratterizzata ancora da spazi assolati, eccetto la possibilità di qualche isolato piovasco sull'Appennino e caldo davvero intenso. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebi Meteo.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Il 13 agosto alle ore 17:30 a Palazzo Tursi sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata al Ponte Morandi e presentata l'installazione video realizzata da 30 cronisti liguri. La sera alle ore 20:30 sempre a Palazzo Tursi per l'anniversario del crollo, spettacolo teatrale La traiettoria calante.

Il 13 agosto sul lungomare Kennedy di Arenzano si terrà un laboratorio teatrale con la pittrice Ida Fattori. L'evento fa parte del programma promosso dalla Biblioteca G. Mazzini, che con Biblioteca sul lungomare porta la lettura fuori dagli spazi tradizionali della biblioteca. Il Ferragosto Melese 2026 dedica le giornate del 14 e 15 agosto alle tradizionali celebrazioni del Ferragosto. Presso l'Oratorio Sant'Antonio

0: Le fedeltà del cane. Nata nel 1962, la manifestazione omaggia con riconoscimenti speciali gli amici a quattro zampe che si sono particolarmente distinti con atti di fedeltà e amore nei confronti dell'uomo. Il 17 agosto, ultimo appuntamento del Dionisio Festival, la rassegna teatrale che a Varese che si svolge in Piazza Nostra Signora dell'Orto. Ogni estate l'evento regala al pubblico spettacoli, musica e momenti di riflessione. Il 18 agosto a Santa Margherita Ligure, La guerra di Pulcinella, spettacolo di Burattini inserito nel cartellone della rassegna dedicata all'infanzia, Il flauto magico. Protagonista sarà il celebre Pulcinella con uno spettacolo che coinvolgerà adulti e bambini.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: fronte dell'ex Silva sono partite le prime manifestazioni di interesse da parte di alcune cordate italiane, intanto Federacciai ha dato mandato di sondare il terreno. Prosegue l'ondata di calore in Liguria, la morsa dell'afa non allenta la presa, il ministero ha prolungato ancora fino a mercoledì il bollino rosso per caldo. Uno skipper spagnolo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, ha provato a scappare ma era senza passaporto. Grande successo per la mostra di Van Dyck a Palazzo Ducale, sono stati 73.000 visitatori, uno su due è arrivato da fuori Genova. Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale, buon lunedì, buon inizio settimana. Partiamo dall'Ilva perché ci sono le prime manifestazioni di interesse da parte dell'azienda del settore italiana per l'ex Ilva. Il consiglio di Federacciai ha dato mandato al suo presidente Antonio Gozzi di sondare il terreno per valutare quali siano le realtà che potrebbero aggiudicarsi questa partita fondamentale per il futuro dell'acciaio in Italia e molto anche, lo sappiamo, a Genova. Andrea Popolano.
1: Il conto alla rovescia per l'ex Ilva è già scattato da quasi due settimane. La scadenza è fissata al 28 ottobre. Quel giorno a Taranto dovrà spegnersi l'aria a caldo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il governo si è dato tutto agosto per trovare una soluzione utile a non bloccare la produzione. A Genova, ad esempio, con lo stop delle lavorazioni a caldo a Taranto, c'è lavoro solo per un mese. E allora ecco la necessità di velocizzare il passaggio degli impianti a una realtà di settore. Il colosso indiano Jindal resta in piena corsa dopo aver confermato l'intenzione di andare avanti nonostante tutto. Ma non solo, la possibile cordata italiana annunciata dal ministro dell'impresa Adolfo Urso inizia a farsi avanti. Un gruppo di aziende ha già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa. La conferma arriva direttamente da una nota di Federacciai, con il consiglio della federazione che rappresenta le imprese italiane del settore siderurgia, che ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di valutare se ci sono altre realtà pronte a inserirsi e se quelle che si sono interessate hanno i requisiti per portare avanti il progetto. Diversi i nomi caldi in questo senso: Arvedi, Duferco, Marcegaglia e alcune realtà del settore siderurgico del Veneto.
0: Non si allenta la morsa del caldo in Liguria, a Genova arriveremo a 13 bollini rossi consecutivi dopo il prolungamento da parte dell'ondata di calore a livello massimo da parte del Ministero. Andiamo a sentire nel servizio il punto rispetto alla situazione che stiamo vivendo, vediamo.
2: 11 bollini rossi consecutivi, ma è successo nella storia di Genova. Il caldo senza sosta in Liguria, come nel resto d'Italia, non allenta la morsa, anzi intensifica il suo effetto con il prolungamento del massimo livello di attenzione. Il bollino rosso per ondata di calore perdurerà in modo consecutivo fino a mercoledì 12 agosto. Genova e la Liguria continuano a boccheggiare senza tregua, così nel capoluogo ligure il Ministero della Salute ha deciso di proseguire la sua valutazione, che coincide con il livello 3. Dal 2004, anno in cui il Ministero di

0: competenza ha iniziato il monitoraggio per le ondate di calore, non si era mai visto un prolungamento di questo tipo. Ad acuire una situazione già complicata, soprattutto in Liguria e a Genova, ci sta pensando l'umidità con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso, come dicevamo, associate a tassi elevati di umidità, a forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione e in queste notti roventi non si è mai scesi sotto i 20 gradi, anzi di solito li si è superati. I picchi hanno registrato temperature percepite sopra i 40 gradi e la morsa non sembra pronta ad allentarsi. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non praticare sport sotto il sole e refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Un manuale che richiede attenzione e costanza, insomma, tentarella al mare sì, ma con attenzione ai raggi solari e colpi di calore.
1: Adesso andiamo nell'Imperiese per capire a che punto siamo con quella storia drammatica legata alla morte di Beatrice, la bimba di solo 2 anni, morta lo scorso febbraio per maltrattamenti. La procura di Imperia ha dissequestrato la salma della piccola in carcere. Ci sono ormai da diversi mesi la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi, entrambi sono detenuti e indagati per maltrattamenti aggravati. Venerdì si terranno i funerali della piccola, alla presenza sia della madre che si trova in carcere che del padre, che non è ovviamente Emanuele Iannuzzi. Giovedì ci sarà una riunione in prefettura per garantire ordine e sicurezza per funerali sicuramente molto sentiti. Sentiamo la nostra inviata Alessandra Boero.
2: Venerdì, dopo oltre 6 mesi dalla sua morte, Beatrice avrà finalmente i suoi funerali. La cerimonia alle 16 nella chiesa Terra Santa di Bordighera, officiata da Monsignor Antonio Suetta. Le porte saranno aperte a chi vorrà darle l'ultimo saluto. Massima attenzione alla sicurezza. Giovedì in prefettura verrà definito il piano per gestire gli accessi e la rintorno alla chiesa. Alla cerimonia saranno presenti entrambi i genitori della piccola. La madre, Emanuela Aiello, detenuta accusata insieme al compagno di maltrattamenti aggravati nei confronti della figlia, sarà trasferita sotto scorta. La sua presenza è stata autorizzata dal giudice. Beatrice è morta il 9 febbraio a soli 2 anni per una grave emorragia cerebrale provocata da un trauma cranico. Secondo l'autopsia, un soccorso tempestivo avrebbe potuto salvarla. Venerdì, finalmente, la bimba avrà una sepoltura e un luogo dove ricevere l'ultimo saluto.
1: È stato arrestato uno skipper spagnolo di 30 anni, avrebbe violentato 2 ragazze del suo equipaggio su uno yacht che si trovava ormeggiato a Loano, la violenza dopo una serata per festeggiare la fine di una crociera. Nissa De Filippi.
3: Ha tentato la fuga in Spagna dopo una notte che, secondo l'accusa, si sarebbe trasformata in un incubo per 2 ragazze, ma il piano è fallito all'aeroporto proprio per il passaporto che le giovani avevano portato via dopo essere riuscite a scappare. È finito così in carcere a Ponte Decimo un comandante di 30 anni accusato di violenza sessuale. La vicenda risale alla notte tra il 7 e l'8 agosto a bordo di uno yacht a Loano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il comandante avrebbe trascorso la serata insieme a 2 ragazze che lavoravano a bordo. Dopo aver bevuto e conversato nella cabina dell'uomo, le giovani si sarebbero addormentate. A quel punto, secondo l'accusa, il comandante avrebbe aggredito sessualmente una delle 2, approfittando del suo stato di sonno e torpore. La ragazza si sarebbe svegliata per il dolore e sarebbe riuscita a fuggire. L'uomo avrebbe quindi tentato di aggredire anche l'amica che aveva assistito alla scena. La giovane avrebbe reagito con forza, riuscendo a respingerlo e a scappare. Le 2 ragazze si sarebbero quindi allontanate, portando con sé il passaporto del comandante. Lui avrebbe cercato di raggiungere Barcellona, ma all'aeroporto si sarebbe presentato senza documenti validi, carta d'identità scaduta e passaporto mancante. Per questo si è rivolto alla polizia di frontiera per denunciare lo smarrimento. Ma proprio gli agenti avevano già raccolto la denuncia delle 2 ragazze. Il comandante è stato così identificato e fermato.
1: Invece un altro caso di frode per violenza è stato avvisto al centro d'attenzione una coppia, un uomo e una donna, bonifici, prelievi, gioielli e un iPhone da quasi 1.500 euro. Secondo l'accusa avrebbero approfittato della vulnerabilità di un uomo con un'eredità milionaria per ottenere ingenti somme di denaro. Il GIP ha disposto così la custodia cautelare in carcere per un uomo e la sua compagna, che risulta coinvolta nella vicenda, destinataria di circa 80.000 euro di bonifici. riguarda il carburante, che è un bene sicuramente lo sta diventando di prima necessità, visto

0: costi, visto l'aumento dei costi, visto le difficoltà sullo stretto di Hormuz, è diventato protagonista di una frode che riguarda tutta Italia e vede coinvolta anche Savona. Sentiamo.
1: Vasta operazione in tutta Italia da parte della Guardia di Finanza contro le truffe sui carburanti. Negli ultimi 6 mesi sono stati denunciati 265 soggetti e sequestrati oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici. È stata inoltre accertata una frode per oltre 6 milioni e mezzo di chili. Tra le attività più significative accertate rientra il cosiddetto designer fuels, ossia prodotti petroliferi fraudolentemente qualificati con denominazioni diverse per eludere gli obblighi fiscali, l'individuazione di depositi clandestini e distributori abusivi, nonché la scoperta di sistemi organizzati finalizzati alla commercializzazione illecita di carburanti destinati a impieghi agevolati. La maxi operazione ha permesso di mascherare un sistema criminoso in atto anche nel savonese. Le indagini effettuate dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Savona hanno fatto emergere un collaudato sistema criminoso a opera di autotrasportatori operanti nel deposito fiscale di Vado Ligure. Gli stessi portavano via il carburante attraverso la manipolazione delle manichette di bypass meccanici. Il carburante rubato a quel punto veniva caricato sulle autocisterne e trasportato all'esterno del deposito. Poi veniva venduto a prezzi agevolati. Al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 3.700 litri di carburante, segnalato all'autorità giudiziaria 15 persone ritenute responsabili dell'illecita asportazione di prodotti petroliferi. Altre 2 persone sono state identificate responsabili del reato di ricettazione per aver acquistato il prodotto illecitamente sottratto.
0: A Genova anche il gelato può diventare un gesto di solidarietà. In via Cairoli una gelateria artigianale ha scelto di proporre il cosiddetto gelato sospeso. Chi entra può lasciare pagata una coppetta o un cono in favore di coloro che non se lo possono permettere. Vediamo.
2: Un gelato che non è solo un piacere per chi lo compra, ma anche un gesto di solidarietà. A Genova una gelateria artigianale di via Cairoli propone il gelato sospeso. Chi vuole può lasciare pagato un gelato destinato a chi non può permetterselo. Un piccolo gesto che trasforma una pausa golosa in un'occasione di condivisione e vicinanza.
3: Il gelato sospeso è come il caffè sospeso, è la possibilità per qualcuno di lasciare un gelato pagato per chi non se lo può permettere. Siamo da Vicetani Centro Storico e conosciamo molto bene la realtà del territorio e delle famiglie che lo frequentano. Siamo vicino alla scuola elitaria, vicino a un asilo e abbiamo abbastanza il cubo sur della situazione. È molto bello vedere che ci sono delle persone che scelgono di lasciare il gelato pagato o magari di lasciare un resto o 2 resti che si affinano e vanno poi a fare il gelato sospesi. Quindi gelato per chi lo vorrebbe e non solo dopo me.
0: Bilancio più che positivo per la mostra di Palazzo Ducale a Genova dedicata al maestro Fiammingo Van Dyck. Oltre 73.000 i visitatori, metà di loro, 1 su 2, proveniva da fuori Genova. Chiara Orrù.
4: Il 55% del pubblico proveniva da fuori Liguria e per il 43% dei visitatori è stata proprio la mostra a motivare la scelta di Genova come destinazione. Significativo anche l'impatto sul turismo e sulla ristorazione. Il 21% dei visitatori ha infatti pernottato in città. Altissimo anche il gradimento con una valutazione media di 9,3 su 10. Sono questi i dati che fotografano il successo della mostra Van Dyck l'Europeo, ospitata a Palazzo Ducale dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Sono dati molto importanti perché ci rappresentano davvero quanto le mostre con questo alto livello di scientificità, di originalità, di approfondimento possano essere un motore turistico, culturale per la nostra città anche in una dimensione internazionale. Molto importanti anche tutti i numeri legati alla visibilità internazionale della mostra attraverso i media di tutto il mondo, non soltanto europei. Questo è un lavoro che porterà delle ricadute nel lungo periodo e che conferma, consolida la presenza di Genova come una meta culturale fondamentale a livello mondiale e consolida anche il grande lavoro di rete che è stato fatto perché la mostra rappresentava veramente un dialogo con i musei di Strada Nuova e le tante istituzioni culturali genovesi dove Van Dyck è presente e continuerà a essere presente.
0: Andiamo ad Alassio perché nelle scorse ore si è reso sempre celebre la figura dell'indimenticato Presidente della Repubblica Sandro Pertini perché ha rappresentato, lo sappiamo,

0: dei simboli dell'Italia, si è svolta una cerimonia davanti al muretto di Alassio, storico muretto di Alassio, per intitolare la piastrella in ceramica dedicata a Casa Pertini Voltolina. Si tratta di una delle iniziative che è nata nell'ambito della partnership avviata nei mesi scorsi tra la Liges e Alassio, Genova Cultura Fest, e la storica dimora romana del presidente Sandro Pertini e di sua moglie Carla Voltolina, affacciata sulla piazza della Fontana di Trevi. Quindi d'ora in avanti, per chi dovesse recarsi ad Alassio, potrà appunto vedere la ceramica in onore di Sandro Pertini. Chiudiamo con uno degli spettacoli più affascinanti del cielo estivo, le stelle cadenti che tornano a illuminare la notte, regalando agli appassionati e ai semplici curiosi un appuntamento che è storico proprio in queste ore. Ma non è tutto: il 12 agosto, quindi mercoledì, arriva l'eclissi solare, che tra l'altro lo ricordiamo, lo continueremo a ricordare fino a mercoledì 12 agosto, sarà possibile vedere in diretta da Terrazza Colombo con una nostra diretta. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
1: Preparate i desideri, questa settimana il cielo ci regala uno spettacolo indimenticabile, dalla magia delle stelle cadenti pronte a illuminare la notte fino all'emozione unica di un'eclissi mozzafiato che sarà seguita da Terrazza Colombo. Tutti con il naso all'insù, la natura mette in scena il suo show più bello.
2: Il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate, nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità.
1: Subito dopo le notti delle stelle cadenti arriva lo spettacolo più straordinario, l'eclissi solare il 12 agosto.
2: La Liguria, essendo la regione italiana più prossima alla fascia di totalità che passa per la Spagna, ecco che sarà teoricamente la regione più favorita per l'osservazione, proprio quello che stiamo vedendo adesso, ecco, solo che la Luna non coprirà interamente il Sole, si fermerà un po' prima e poi il Sole appunto tramonterà. Il nostro problema sono le montagne, quindi l'orizzonte, e soprattutto il fatto che questa eclissi inizia molto tardi, alle 19:30 appunto, e avviene con il Sole quindi basso sull'orizzonte, alto una decina di gradi appena, e poi tra l'altro il Sole scende mentre l'eclissi avanza. Quindi dobbiamo puntare su un orizzonte il più possibile aperto, e quello di Torre Piacentini in Terrazza Colombo sicuramente lo è, uno dei luoghi migliori di Genova per poter seguire fino a quando sarà possibile questo fenomeno.
0: E adesso il calcio, come sempre, si apre la settimana che precede l'appuntamento, quello oramai ufficiale della stagione 2026-2027, non ancora il campionato che tornerà non questo weekend che viene, ma quello successivo, ma si parte con la Coppa Italia. Quindi in campo scenderà il Genoa la domenica, il 16, il 17 e la Samp. Ci sono state le ultime amichevoli, andate bene per la Sampdoria, male per il Genoa. E allora partiamo, come sempre, dai rossoblù, facciamo il punto della situazione con Carlo Danani, a che punto siamo con la preparazione, questo e tanto altro. Ciao Carlo, buonasera.
3: Buonasera al Centro Signorini, secondo e ultimo giorno di riposo concesso da De Rossi dopo la disputa del trofeo spagnolo. Da domani scatterà la settimana di preparazione che porterà al calcio ufficiale. Domenica alle 18:30 al Ferraris l'avversario sarà l'Ascoli per la Coppa Italia. A proposito di Ferraris, sotto osservazione il terreno di gioco è ai limiti del praticabile, ha sottolineato De Rossi sabato nel dopo partita. Dal calciomercato emerge la solita girandola di nomi accostati a un Genoa al momento tutto concentrato soprattutto sul potenziamento della fase offensiva. Si allontana anche Dallinga in direzione Werder Brema. All'ultimo momento è stata annullata l'amichevole in programma mercoledì a Nizza, così il test di sabato scorso contro il Deportivo diventa la prova generale in vista delle partite che contano. Abbonamenti

0: conclusi i rinnovi scattando oltre le 23.000 tessere, entro domani sera spazio ai cambi di posto. Poi la società comunicherà l'eventuale apertura della vendita libera.
1: Grazie, grazie a Carlo Danani. Rispetto appunto alla prevendita per Genoa-Ascoli, la partita che si giocherà domenica 16 alle 18.30 con l'inizio della prevendita con i vari settori per gli abbonamenti 2026-2027, l'ingresso che è poi compreso nelle tessere di abbonamento acquistate, poi i settori ordinari, quindi i soliti, perché si parte ufficialmente con la stagione. Chi è pronta a ripartire, o almeno sembrerebbe piano piano pronta a ripartire, è la Sampdoria, che ieri ha vinto il trofeo, un trofeo ovviamente molto simbolico, tra l'altro di legame, di amicizia tra le due squadre, tra Samp e Parma, al Tardini. Un buon successo 2-0, chiaro è che è il gioco di agosto, quindi come c'è stata la sconfitta col Novara, c'è stata la vittoria con il Parma, è però un segnale, almeno così sembrerebbe, mentre il mercato va ancora avanti. È così, ciao, buonasera Simone Galdi.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. La Samp dunque ha vinto per 2-0 il trofeo Doppio Malto al Stadio Tardini di Parma. Una buona prestazione soprattutto nel primo tempo, con le due reti di Abigard e Lauritsen nel primo quarto d'ora. Poi la partita si è un po' congelata, il Parma è uscito fuori, qualità ovviamente superiori con una rosa di Serie A, ma anche un'ottima Samp nel difendersi, nel ripartire, nel provare comunque a rispondere colpo su colpo a quella che era la formazione di casa. Dunque una Samp che torna alla Parma con buone indicazioni, anche guardando alla Coppa Italia, che poi diventa il vero appuntamento importante, interessante di questa parte di preparazione estiva verso il campionato di Serie B. E poi c'è il mercato, perché ovviamente c'è un Krastev che ha dimostrato di meritarsi il rinnovo, una buona prestazione la sua a Parma. Simone Ghidotti invece potrebbe aver giocato l'ultima partita in blu cerchiato, per lui è proprio il Parma la prossima destinazione. E c'è Peter Vindal, il portiere danese, in arrivo, le visite mediche quest'oggi, sappiamo, viene da un lungo infortunio, però la società blu cerchiata ha deciso comunque di puntare su di lui, ripresa subito degli allenamenti a Samp, che lunedì prossimo è attesa a Cremona dalla sfida di Coppa Italia. È tutto per quest'oggi, a te Giorgia.
1: Grazie a Simone Galdi. Tutte le notizie ovviamente per quanto riguarda il calcio, quindi il calciomercato, sul sito primocanale.it, che sapete in questi giorni, tra l'altro mancano ancora diverse settimane, però si può aggiornare in qualsiasi ora del giorno e soprattutto la sera. Allora vedremo, noi ci rivediamo invece domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
5: Some

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

fronte dell'ex Silva sono partite le prime manifestazioni di interesse da parte di alcune cordate italiane, intanto Federacciaia ha dato mandato di sondare il terreno. Prosegue l'ondata di calore in Liguria, la morsa dell'afa non allenta la presa, il ministero ha prolungato ancora fino a mercoledì il bollino rosso per caldo. Uno skipper spagnolo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due ragazze a Loano, ha provato a scappare ma era senza passaporto. Grande successo per la mostra di Van Dyck a Palazzo Ducale, sono stati 73.000 visitatori, uno su due è arrivato da fuori Genova.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì, buon inizio settimana. Partiamo dall'Ilva perché ci sono le prime manifestazioni di interesse da parte dell'azienda del settore italiana per l'ex Ilva. Il Consiglio di Federacciai ha dato mandato al suo presidente Antonio Gozzi di sondare il terreno per valutare quali siano le realtà che potrebbero aggiudicarsi questa partita fondamentale per il futuro dell'acciaio in Italia e molto anche, lo sappiamo, a Genova. Andrea Popolano.
1: Il conto alla rovescia per l'ex Ilva è già scattato da quasi due settimane. La scadenza è fissata al 28 ottobre. Quel giorno a Taranto dovrà spegnersi l'aria a caldo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il governo si è dato tutto agosto per trovare una soluzione utile a non bloccare la produzione. A Genova, ad esempio, con lo stop delle lavorazioni a caldo a Taranto c'è lavoro solo per un mese. E allora ecco la necessità di velocizzare il passaggio degli impianti a una realtà di settore. Il colosso indiano Jindal resta in piena corsa dopo aver confermato l'intenzione di andare avanti nonostante tutto. Ma non solo, la possibile cordata italiana annunciata dal ministro dell'impresa Adolfo Urso inizia a farsi avanti. Un gruppo di aziende ha già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa. La conferma arriva direttamente da una nota di Federacciai, con il consiglio della federazione che rappresenta le imprese italiane del settore siderurgia, che ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di valutare se ci sono altre realtà pronte a inserirsi e se quelle che si sono interessate hanno i requisiti per portare avanti il progetto. Diversi i nomi caldi in questo senso: Arvedi, Duferco, Marcegaglia e alcune realtà del settore siderurgico del Veneto.
0: Non si allenta la morsa del caldo in Liguria. A Genova arriveremo a 13 bollini rossi consecutivi dopo il prolungamento da parte dell'ondata di calore a livello massimo da parte del Ministero. Andiamo a sentire nel servizio il punto rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Vediamo.
2: 11 bollini rossi consecutivi, ma è successo nella storia di Genova. Il caldo senza sosta in Liguria, come nel resto d'Italia, non allenta la morsa, anzi intensifica il suo effetto con il prolungamento del massimo livello di attenzione. Il bollino rosso per ondata di calore perdurerà in modo consecutivo fino a mercoledì 12 agosto. Genova e la Liguria continuano a boccheggiare senza tregua, così nel capoluogo ligure il Ministero della Salute ha deciso di proseguire la sua valutazione, che coincide con il livello 3. Dal 2004, anno in cui il Ministero di competenza ha iniziato il monitoraggio per le ondate di calore, non si era mai visto un prolungamento di questo tipo. Ad acuire una

0: situazione già complicata, soprattutto in Liguria e a Genova, ci sta pensando l'umidità con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso, come dicevamo, associate a tassi elevati di umidità, a forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. In queste notti roventi non si è mai scesi sotto i 20 gradi, anzi di solito li si è superati. I picchi hanno registrato temperature percepite sopra i 40 gradi e la morsa non sembra pronta ad allentarsi. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non praticare sport sotto il sole, refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Un manuale che richiede attenzione e costanza. Insomma, tintarella al mare sì, ma con attenzione ai raggi solari e colpi di calore.
1: Adesso andiamo nell'Imperiese per capire a che punto siamo con quella storia drammatica legata alla morte di Beatrice, la bimba di solo 2 anni, morta lo scorso febbraio per maltrattamenti. La procura di Imperia ha dissequestrato la salma della piccola in carcere. Ci sono ormai da diversi mesi la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi. Entrambi sono detenuti e indagati per maltrattamenti aggravati. Venerdì si terranno i funerali della piccola, alla presenza sia della madre che si trova in carcere che del padre, che non è ovviamente Emanuele Iannuzzi. Giovedì ci sarà una riunione in prefettura per garantire ordine e sicurezza per funerali sicuramente molto sentiti. Sentiamo la nostra inviata Alessandra Boero.
2: Venerdì, dopo oltre 6 mesi dalla sua morte, Beatrice avrà finalmente i suoi funerali. La cerimonia alle 16 nella chiesa Terra Santa di Bordighera, officiata da Monsignor Antonio Suetta. Le porte saranno aperte a chi vorrà darle l'ultimo saluto. Massima attenzione alla sicurezza. Giovedì in prefettura verrà definito il piano per gestire gli accessi e l'area intorno alla chiesa. Alla cerimonia saranno presenti entrambi i genitori della piccola, la madre Emanuela Aiello, detenuta accusata insieme al compagno di maltrattamenti aggravati nei confronti della figlia, sarà trasferita sotto scorta. La sua presenza è stata autorizzata dal giudice. Beatrice è morta il 9 febbraio a soli 2 anni per una grave emorragia cerebrale provocata da un trauma cranico. Secondo l'autopsia, un soccorso tempestivo avrebbe potuto salvarla. Venerdì, finalmente, la bimba avrà una sepoltura e un luogo dove ricevere l'ultimo saluto.
1: È stato arrestato uno skipper spagnolo di 30 anni, avrebbe violentato 2 ragazze del suo equipaggio su uno yacht che si trovava ormeggiato a Loano, la violenza dopo una serata per festeggiare la fine di una crociera. Nissa De Filippi.
3: Ha tentato la fuga in Spagna dopo una notte che, secondo l'accusa, si sarebbe trasformata in un incubo per 2 ragazze, ma il piano è fallito all'aeroporto proprio per il passaporto che le giovani avevano portato via dopo essere riuscite a scappare. È finito così in carcere a Ponte Decimo violenza sessuale. La vicenda risale la notte tra il 7 e l'8 agosto a bordo di uno yacht a Loano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il comandante avrebbe trascorso la serata insieme a 2 ragazze che lavoravano a bordo. Dopo aver bevuto e conversato nella cabina dell'uomo, le giovani si sarebbero addormentate. A quel punto, secondo l'accusa, il comandante avrebbe aggredito sessualmente una delle 2, approfittando del suo stato di sonno e torpore. La ragazza si sarebbe svegliata per il dolore e sarebbe riuscita a fuggire. L'uomo avrebbe quindi tentato di aggredire anche l'amica che aveva assistito alla scena. La giovane avrebbe reagito con forza, riuscendo a respingerlo e a scappare. Le 2 ragazze si sarebbero quindi allontanate, portando con sé il passaporto del comandante. Lui avrebbe cercato di raggiungere Barcellona, ma all'aeroporto si sarebbe presentato senza documenti validi, carta d'identità scaduta e passaporto mancante. Per questo si è rivolto alla polizia di frontiera per denunciare lo smarrimento. Ma proprio gli agenti avevano già raccolto la denuncia delle 2 ragazze. Il comandante è stato così identificato e fermato.
1: Invece un altro caso di frode per violenza è stato avvisto al centro d'attenzione una coppia, un uomo e una donna, bonifici, prelievi, gioielli e un iPhone da quasi 1.500 euro. Secondo l'accusa avrebbero approfittato della vulnerabilità di un uomo con un'eredità milionaria per ottenere ingenti somme di denaro. Il GIP ha disposto così la custodia cautelare in carcere per un uomo e la sua compagna che risulta coinvolta nella vicenda, destinataria di circa 80.000 euro di bonifici. Riguarda il carburante, che è un bene sicuramente lo sta diventando di prima necessità visto l'aumento dei costi, visto le difficoltà sullo stretto di Hormuz, è diventato al

0: protagonista di una frode che riguarda tutta Italia e vede coinvolta anche Savona. Sentiamo.
1: Vasta operazione in tutta Italia da parte della Guardia di Finanza contro le truffe sui carburanti. Negli ultimi 6 mesi sono stati denunciati 265 soggetti e sequestrati oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici. È stata inoltre accertata una frode per oltre 6 milioni e mezzo di chili. Tra le attività più significative accertate rientra il cosiddetto designer fuels, ossia prodotti petroliferi fraudolentemente qualificati con denominazioni diverse per eludere gli obblighi fiscali, l'individuazione di depositi clandestini e distributori abusivi, nonché la scoperta di sistemi organizzati finalizzati alla commercializzazione illecita di carburanti destinati a impieghi agevolati. La maxi operazione ha permesso di mascherare un sistema criminoso in atto anche nel Savonese. Le indagini effettuate dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Savona hanno fatto emergere un collaudato sistema criminoso a opera di autotrasportatori operanti nel deposito fiscale di Vado Ligure. Gli stessi portavano via il carburante attraverso la manipolazione delle manichette di bypass meccanici. Il carburante rubato a quel punto veniva caricato sulle autocisterne e trasportato all'esterno del deposito. Poi veniva venduto a prezzi agevolati. Al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 3.700 litri di carburante, segnalato all'autorità giudiziaria 15 persone ritenute responsabili dell'illecita asportazione di prodotti petroliferi. Altre 2 persone sono state identificate responsabili del reato di ricettazione per aver acquistato il prodotto illecitamente sottratto.
0: A Genova anche il gelato può diventare un gesto di solidarietà. In via Cairoli una gelateria artigianale ha scelto di proporre il cosiddetto gelato sospeso. Chi entra può lasciare pagata una coppetta o un cono in favore di coloro che non se lo possono permettere. Vediamo.
2: Un gelato che non è solo un piacere per chi lo compra, ma anche un gesto di solidarietà. A Genova una gelateria artigianale di via Cairoli propone il gelato sospeso. Chi vuole può lasciare pagato un gelato destinato a chi non può permetterselo. Un piccolo gesto che trasforma una pausa golosa in un'occasione di condivisione e vicinanza.
3: Il gelato sospeso è come il caffè sospeso, è la possibilità per qualcuno di lasciare un gelato pagato per chi non se lo può permettere. Siamo da vicetani al centro storico e conosciamo molto bene la realtà del territorio e delle famiglie che lo frequentano. Siamo vicino alla scuola elementare, vicino a un asilo e abbiamo abbastanza il cubo sur della situazione. È molto bello vedere che ci sono delle persone che scelgono di lasciare il gelato pagato o magari di lasciare un resto o 2 resti che si affinano e vanno poi a fare il gelato sospesi. Quindi il gelato per chi lo vorrebbe e non solo per me.
0: Bilancio più che positivo per la mostra di Palazzo Ducale a Genova dedicata al maestro fiammingo Van Dyck. Oltre 73.000 i visitatori, metà di loro, 1 su 2, proveniva da fuori Genova. Chiara Orrù.
4: Il 55% del pubblico proveniva da fuori Liguria e per il 43% dei visitatori è stata proprio la mostra a motivare la scelta di Genova come destinazione. Significativo anche l'impatto sul turismo e sulla ristorazione. Il 21% dei visitatori ha infatti pernottato in città. Altissimo anche il gradimento con una valutazione media di 9,3 su 10. Sono questi i dati che fotografano il successo della mostra Van Dyck l'Europeo, ospitata a Palazzo Ducale dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Sono dati molto importanti perché ci rappresentano davvero quanto le mostre con questo alto livello di scientificità, di originalità, di approfondimento possano essere un motore turistico, culturale per la nostra città anche in una dimensione internazionale. Molto importanti anche tutti i numeri legati alla visibilità internazionale della mostra attraverso i media di tutto il mondo, non soltanto europei. Questo è un lavoro che porterà delle ricadute nel lungo periodo e che conferma, consolida la presenza di Genova come una meta culturale fondamentale a livello mondiale e consolida anche il grande lavoro di rete che è stato fatto perché la mostra rappresentava veramente un dialogo con i musei di Strada Nuova e le tante istituzioni culturali genovesi dove Van Dyck è presente e continuerà a essere presente.
0: Andiamo ad Alassio, perché nelle scorse ore si è reso sempre celebre la figura dell'indimenticato Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, perché ha rappresentato, lo sappiamo, uno dei simboli dell'Italia. Si è svolta una cerimonia davanti al muretto di Alassio, storico muretto di Alassio.

0: di Arassio per intitolare la piastrella in ceramica dedicata a Casa Pertini Voltolina. Si tratta di una delle iniziative che è nata nell'ambito della partnership avviata nei mesi scorsi tra la Liges e Alassio Genova Cultura Fest e la storica dimora romana del presidente Sandro Pertini e di sua moglie Carla Voltolina, affacciata sulla piazza della Fontana di Trevi. Quindi d'ora in avanti, per chi dovesse recarsi ad Alassio, potrà appunto vedere la ceramica in onore di Sandro Pertini. Chiudiamo con uno degli spettacoli più affascinanti del cielo estivo, le stelle cadenti che tornano a illuminare la notte, regalando agli appassionati e ai semplici curiosi un appuntamento che è storico proprio in queste ore. Ma non è tutto, il 12 agosto, quindi mercoledì, arriva l'eclissi solare, che tra l'altro lo ricordiamo, lo continueremo a ricordare fino a mercoledì 12 agosto, sarà possibile vedere in diretta da Terrazza Colombo con una nostra diretta. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
1: Preparate i desideri, questa settimana il cielo ci regala uno spettacolo indimenticabile, dalla magia delle stelle cadenti pronte a illuminare la notte fino all'emozione unica di un'eclissi mozzafiato che sarà seguita da Terrazza Colombo. Tutti con il naso all'insù, la natura mette in scena il suo show più bello.
2: Il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate. Nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità.
1: Subito dopo le notti delle stelle cadenti arriva lo spettacolo più straordinario, l'eclissi solare il 12 agosto.
2: La Liguria, essendo la regione italiana più prossima alla fascia di totalità che passa per la Spagna, ecco che sarà teoricamente la regione più favorita per l'osservazione, proprio quello che stiamo vedendo adesso, ecco, solo che la Luna non coprirà interamente il Sole, si fermerà un po' prima e poi il Sole appunto tramonterà. Il nostro problema sono le montagne, quindi l'orizzonte, e soprattutto il fatto che questa eclissi inizia molto tardi, alle 19:30 appunto, e avviene con il Sole quindi basso sull'orizzonte, alto una decina di gradi appena, e poi tra l'altro il Sole scende mentre l'eclissi avanza. Quindi dobbiamo aperto, e quello di Torre Piacentini in Terrazza Colombo sicuramente lo è, uno dei luoghi migliori di Genova per poter seguire fino a quando sarà possibile questo fenomeno.
0: E adesso il calcio, come sempre, si apre la settimana che precede l'appuntamento, quello oramai ufficiale della stagione 2026-2027, non ancora il campionato che tornerà non questo weekend che viene, ma quello successivo, ma si parte con la Coppa Italia, quindi in campo scenderà il Genoa la domenica, il 16, il 17 e la Samp. Ci sono state le ultime amichevoli, andate bene per la Sampdoria, male per il Genoa, e allora partiamo come sempre dai rossoblù, facciamo il punto della situazione con Carlo Danani, a che punto siamo con la preparazione, questo e tanto altro. Ciao Carlo, buonasera.
3: Buonasera. Al centro Signorini, concesso da De Rossi dopo la disputa del trofeo spagnolo. Da domani scatterà la settimana di preparazione che porterà al calcio ufficiale. Domenica alle 18:30 al Ferraris l'avversario sarà l'Ascoli per la Coppa Italia. A proposito di Ferraris, sotto osservazione il terreno di gioco è ai limiti del praticabile, ha sottolineato De Rossi sabato nel dopo partita. Dal calciomercato emerge la solita girandola di nomi accostati a un Genoa al momento tutto concentrato soprattutto sul potenziamento della fase offensiva. Si allontana anche Dallinga in direzione Werder Brema. All'ultimo momento è stata annullata l'amichevole in programma mercoledì a Nizza, così il test di sabato scorso contro il Deportivo diventa la prova generale in vista delle partite che contano. Abbonamenti, conclusi i rinnovi scattando oltre le 23.000 tessere, entro domani sera spazio

0: ai cambi di posto. Poi la società comunicherà l'eventuale apertura della vendita libera.
1: Grazie, grazie a Carlo Danani. Rispetto appunto alla prevendita per Genoa Ascoli, la partita che si giocherà domenica 16 alle 18.30 con l'inizio della prevendita con i vari settori per gli abbonamenti 2026-2027, l'ingresso che è poi compreso nelle tessere di abbonamento acquistate, poi i settori ordinari, quindi i soliti, perché si parte ufficialmente con la stagione. Chi è pronta a ripartire, o almeno sembrerebbe piano piano pronta a ripartire, è la Sampdoria, che ieri ha vinto il trofeo, un trofeo ovviamente molto simbolico, tra l'altro di legame, di amicizia tra le due squadre, tra Samp e Parma, al Tardini, un buon successo 2-0, chiaro è che è il gioco di agosto, quindi come c'è stata la sconfitta col Novara, c'è stata la vittoria con il Parma, è però un segnale, almeno così sembrerebbe, mentre il mercato va ancora avanti. È così, ciao, buonasera Simone Galdi.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. La Samp dunque ha vinto per 2-0 il trofeo doppio malto al Stadio Tardini di Parma, una buona prestazione soprattutto nel primo tempo con le due reti di Abigard e Lauritsen nel primo quarto d'ora, poi la partita si è un po' congelata, il Parma è uscito fuori, qualità ovviamente superiori con una rosa di Serie A, ma anche un'ottima Samp nel difendersi, nel ripartire, nel provare comunque a rispondere colpo su colpo a quella che era la formazione di casa. Dunque una Samp che torna alla Parma con buone indicazioni anche guardando alla Coppa Italia, che poi diventa il vero appuntamento importante, interessante di questa parte di preparazione estiva verso il campionato di Serie B. E poi c'è il mercato, perché ovviamente c'è un Krastev che ha dimostrato di meritarsi il rinnovo, una buona prestazione la sua a Parma. Simone Ghidotti invece potrebbe aver giocato l'ultima partita in blu cerchiato, per lui è proprio il Parma la prossima destinazione. E c'è Peter Vindal, il portiere danese, in arrivo, le visite mediche quest'oggi, sappiamo viene da un lungo infortunio, però la società blu cerchiata ha deciso comunque di puntare su di lui, ripresa subito degli allenamenti. E Samp che lunedì prossimo è attesa a Cremona dalla sfida di Coppa Italia. È tutto per quest'oggi, a te Giorgia.
1: Grazie a Simone Galdi. Tutte le notizie ovviamente per quanto riguarda il calcio, quindi il calciomercato, sul sito primocanale.it, che sapete in questi giorni, tra l'altro mancano ancora diverse settimane, però si può aggiornare in qualsiasi ora del giorno e soprattutto la sera. Allora vedremo, noi ci rivediamo invece domani sera, stessi orari, buona serata.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Contesto anticiclonico per la giornata di martedì in Liguria, con venti deboli e mare in prevalenza calmo. Diamo uno sguardo alla situazione attesa sull'Imperiese. Sono attese condizioni di bel tempo con temperature massime intorno ai 30-32 gradi. Poi sul Savonese la situazione sarà tranquilla con ampie schiarite ovunque. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi. Per quanto riguarda Genova e dintorni, non mancheranno spazi assolati, soprattutto nel pomeriggio, con punte massime qui fin verso i 35 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione prevista sul Tigurio. Giulio, avremo condizioni di tempo stabile ed assolato con massime tra i 30 e i 33 gradi. E infine, per quanto riguarda il contesto atteso sullo Spezzino, bel tempo con sole protagonista ovunque e punte massime di 32-33 gradi. Ci attende una giornata di mercoledì in Liguria caratterizzata ancora da spazi assolati, eccetto la possibilità di qualche isolato piovasco sull'Appennino e caldo davvero intenso. Ma per tutti i dettagli, come sempre, c'è l'app di Trebimeteo.

dell'ex Ilva sono partite le prime manifestazioni di interesse da parte di alcune cordate italiane, intanto Federacciaia ha dato mandato di sondare il terreno. Prosegue l'ondata di calore in Liguria, la morsa dell'afa non allenta la presa, il ministero ha prolungato ancora fino a mercoledì il bollino rosso per caldo. Uno skipper spagnolo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due ragazze a Loano, ha provato a scappare ma era senza passaporto. Grande successo per la mostra di Van Dyck a Palazzo Ducale, sono stati 73.000 visitatori, uno su due è arrivato da fuori Genova.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì, buon inizio settimana. Partiamo dall'Ilva perché ci sono le prime manifestazioni di interesse da parte dell'azienda del settore italiana per l'ex Ilva. Il Consiglio di Federacciai ha dato mandato al suo presidente Antonio Gozzi di sondare il terreno per valutare quali siano le realtà che potrebbero aggiudicarsi questa partita fondamentale per il futuro dell'acciaio in Italia e molto anche, lo sappiamo, a Genova. Andrea Popolano.
1: Il conto alla rovescia per l'ex Ilva è già scattato da quasi due settimane. La scadenza è fissata al 28 ottobre. Quel giorno a Taranto dovrà spegnersi l'aria a caldo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il governo si è dato tutto agosto per trovare una soluzione utile a non bloccare la produzione. A Genova, ad esempio, con lo stop delle lavorazioni a caldo a Taranto, c'è lavoro solo per un mese. E allora ecco la necessità di velocizzare il passaggio degli impianti a una realtà di settore. Il colosso indiano Jindal resta in piena corsa dopo aver confermato l'intenzione di andare avanti nonostante tutto. Ma non solo, la possibile cordata italiana annunciata dal ministro dell'impresa Adolfo Urso inizia a farsi avanti. Un gruppo di aziende ha già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa. La conferma arriva direttamente da una nota di Federacciai, con il consiglio della federazione che rappresenta le imprese italiane del settore siderurgia, che ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di valutare se ci sono altre realtà pronte a inserirsi e se quelle che si sono interessate hanno i requisiti per portare avanti il progetto. Diversi i nomi caldi in questo senso: Arvedi, Duferco, Marcegaglia e alcune realtà del settore siderurgico del Veneto.
0: Non si allenta la morsa del caldo in Liguria. A Genova arriveremo a 13 bollini rossi consecutivi dopo il prolungamento da parte dell'ondata di calore a livello massimo da parte del Ministero. Andiamo a sentire nel servizio il punto rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Vediamo.
2: 11 bollini rossi consecutivi, ma è successo nella storia di Genova. Il caldo senza sosta in Liguria, come nel resto d'Italia, non allenta la morsa, anzi intensifica il suo effetto con il prolungamento del massimo livello di attenzione. Il bollino rosso per ondata di calore perdurerà in modo consecutivo fino a mercoledì 12 agosto. Genova e la Liguria continuano a boccheggiare senza tregua, così nel capoluogo ligure il Ministero della Salute ha deciso di proseguire la sua valutazione, che coincide con il livello 3. Dal 2004, anno in cui il Ministero di competenza ha iniziato il monitoraggio per le ondate di calore, non si era mai visto un prolungamento di questo tipo. Ad acuire una situazione già complicata, soprattutto in Liguria e a Genova, ci sta pensando l'umidità, con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso, come dicevamo, associate a tassi elevati di umidità, a forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. In queste notti roventi non si è mai scesi sotto i 20 gradi, anzi di solito li si è superati. I picchi hanno registrato temperature percepite sopra i 40 gradi e la morsa non sembra pronta ad allentarsi. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non praticare sport sotto il sole e refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Un manuale che richiede attenzione e costanza, insomma, tentare all'allarmare sì, ma con attenzione ai raggi solari e colpi di calore.
0: Adesso andiamo nell'Imperiese per capire a che punto siamo con quella storia drammatica legata alla morte di Beatrice, la bimba di solo 2 anni, morta lo scorso febbraio per

0: maltrattamenti. La procura di Imperia ha dissequestrato la salma della piccola in carcere. Ci sono ormai da diversi mesi la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi. Entrambi sono detenuti e indagati per maltrattamenti aggravati. Venerdì si terranno i funerali della piccola, alla presenza sia della madre che si trova in carcere che del padre, che non è ovviamente Emanuele Iannuzzi. Giovedì ci sarà una riunione in prefettura per garantire ordine e sicurezza per funerali sicuramente molto sentiti. Sentiamo la nostra inviata Alessandra Boero.
1: Venerdì, dopo oltre 6 mesi dalla sua morte, Beatrice avrà finalmente i suoi funerali. La cerimonia alle 16 nella chiesa Terra Santa di Bordighera, officiata da Monsignor Antonio Suetta. Le porte saranno aperte a chi vorrà darle l'ultimo saluto. Massima attenzione alla sicurezza. Giovedì in prefettura verrà definito il piano per gestire gli accessi e l'area intorno alla chiesa. Alla cerimonia saranno presenti entrambi i genitori della piccola, la madre Emanuela Aiello, detenuta accusata insieme al compagno di maltrattamenti aggravati nei confronti della figlia, sarà trasferita sotto scorta. La sua presenza è stata autorizzata dal giudice. Beatrice è morta il 9 febbraio a soli 2 anni per una grave emorragia cerebrale provocata da un trauma cranico. Secondo l'autopsia, un soccorso tempestivo avrebbe potuto salvarla. Venerdì, finalmente, la bimba avrà una sepoltura e un luogo dove ricevere l'ultimo saluto.
0: È stato arrestato uno skipper spagnolo di 30 anni, avrebbe violentato 2 ragazze del suo equipaggio su uno yacht che si trovava ormeggiato a Loano. La violenza dopo una serata per festeggiare la fine di una crociera. Nissa De Filippi.
2: Ha tentato la fuga in Spagna dopo una notte che, secondo l'accusa, si sarebbe trasformata in un incubo per 2 ragazze, ma il piano è fallito all'aeroporto proprio per il passaporto che le giovani avevano portato via dopo essere riuscite a scappare. È finito così in carcere a Ponte Decimo un comandante di 30 anni accusato di violenza sessuale. La vicenda risale la notte tra il 7 e l'8 agosto a bordo di uno yacht a Loano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il comandante avrebbe trascorso la serata insieme a 2 ragazze che lavoravano a bordo. Dopo aver bevuto e conversato nella cabina dell'uomo, le giovani si sarebbero addormentate. A quel punto, secondo l'accusa, il comandante avrebbe aggredito sessualmente una delle 2, approfittando del suo stato di sonno e torpore. La ragazza si sarebbe svegliata per il dolore e sarebbe riuscita a fuggire. L'uomo avrebbe quindi tentato di aggredire anche l'amica che aveva assistito alla scena. La giovane avrebbe reagito con forza, riuscendo a respingerlo e a scappare. Le 2 ragazze si sarebbero quindi allontanate, portando con sé il passaporto del comandante. Lui avrebbe cercato di raggiungere Barcellona, ma all'aeroporto si sarebbe presentato senza documenti validi, carta d'identità scaduta e passaporto mancante. Per questo si è rivolto alla polizia di frontiera per denunciare lo smarrimento, ma proprio gli agenti avevano già raccolto la denuncia delle 2 ragazze. Il comandante è stato così identificato e fermato.
0: Invece un altro caso di frode per violenza è stato avvisto al centro d'attenzione una coppia, un uomo e una donna, bonifici, prelievi, gioielli e un iPhone da quasi 1.500 euro, secondo l'accusa, con un'eredità milionaria per ottenere ingenti somme di denaro. Il GIP ha disposto così la custodia cautelare in carcere per un uomo e la sua compagna che risulta coinvolta nella vicenda, destinataria di circa 80.000 euro di bonifici. Riguarda il carburante, che è un bene sicuramente lo sta diventando di prima necessità visto l'aumento dei costi, visto le difficoltà sullo stretto di Hormuz, è diventato protagonista di una frode che riguarda tutta Italia e vede coinvolta anche Savona. Sentiamo.
3: Vasta operazione in tutta Italia da parte della Guardia di Finanza contro le truffe sui carburanti. Negli ultimi 6 mesi sono stati denunciati 265 soggetti e sequestrati oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici. È stata inoltre accertata una frode per oltre 6 milioni e mezzo di chili. Tra le attività più significative accertate rientra il cosiddetto designer fuels, ossia prodotti petroliferi fraudolentemente qualificati con denominazioni diverse per eludere gli obblighi fiscali, l'individuazione di depositi clandestini e distributori abusivi, nonché la scoperta di sistemi organizzati finalizzati alla commercializzazione illecita di carburanti destinati a impieghi agevolati. La maxi operazione ha permesso di mascherare un sistema criminoso in atto anche nel Savonese. Le indagini effettuate dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Savona hanno fatto emergere

un collaudato sistema criminoso a opera di autotrasportatori operanti nel deposito fiscale di Vado Ligure. Gli stessi portavano via il carburante attraverso la manipolazione delle manichette di bypass meccanici. Il carburante rubato a quel punto veniva caricato sulle autocisterne e trasportato all'esterno del deposito. Poi veniva venduto a prezzi agevolati. Al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 3.700 litri di carburante, segnalato all'autorità giudiziaria 15 persone ritenute

0: dell'illecita asportazione di prodotti petroliferi. Altre due persone sono state identificate responsabili del reato di ricettazione per aver acquistato il prodotto illecitamente sottratto.
1: A Genova anche il gelato può diventare un gesto di solidarietà. In via Cairoli, una gelateria artigianale ha scelto di proporre il cosiddetto gelato sospeso. Chi entra può lasciare pagata una coppetta o un cono in favore di coloro che non se lo possono permettere. Vediamo.
2: Un gelato che non è solo un piacere per chi lo compra, ma anche un gesto di solidarietà. A Genova una gelateria artigianale di via Cairoli propone il gelato sospeso. Chi vuole può lasciare pagato un gelato destinato a chi non può permetterselo. Un piccolo gesto che trasforma una pausa golosa in un'occasione di condivisione e vicinanza.
3: Il gelato sospeso è come il caffè sospeso, è la possibilità per qualcuno di lasciare un gelato pagato per chi non se lo può permettere. Siamo da Vicetani, centro storico, e conosciamo molto bene la realtà del territorio e delle famiglie che lo frequentano. Siamo vicino alla scuola elitaria, vicino a un asilo, e abbiamo abbastanza il cubo sur della situazione. È molto bello vedere che ci sono delle persone che scelgono di lasciare il gelato pagato o magari di lasciare un resto o due resti che si affinano e vanno poi a fare il gelato sospesi. Quindi il gelato per chi lo vorrebbe e non solo dopo me.
1: Bilancio più che positivo per la mostra di Palazzo Ducale a Genova dedicata al maestro fiammingo Van Dyck. Oltre 73.000 i visitatori, metà di loro, uno su due, proveniva da fuori Genova. Chiara Orrù.
4: Il 55% del pubblico proveniva da fuori Liguria e per il 43% dei visitatori è stata proprio la mostra a motivare la scelta di Genova come destinazione. Significativo anche l'impatto sul turismo e sulla ristorazione. Il 21% dei visitatori ha infatti pernottato in città. Altissimo anche il gradimento con una valutazione media di 9,3 su 10. Sono questi i dati che fotografano il successo della mostra Van Dyck l'Europeo, ospitata a Palazzo Ducale dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Sono dati molto importanti perché ci rappresentano davvero quanto le mostre con questo alto livello di scientificità, di originalità, di approfondimento possano essere un motore turistico, culturale per la nostra città anche in una dimensione internazionale. Molto importanti anche tutti i numeri legati alla visibilità internazionale della mostra attraverso i media di tutto il mondo, non soltanto europei. Questo è un lavoro che porterà delle ricadute nel lungo periodo e che conferma, consolida la presenza di Genova come una meta culturale fondamentale a livello mondiale e consolida anche il grande lavoro di rete che è stato fatto, perché la mostra rappresentava veramente un dialogo con i musei di Strada Nuova e le tante istituzioni culturali genovesi dove Van Dyck è presente e continuerà a essere presente.
1: Andiamo ad Alassio perché nelle scorse ore si è reso sempre celebre la figura dell'indimenticato Presidente della Repubblica Sandro Pertini, perché ha rappresentato, lo sappiamo, uno dei simboli dell'Italia. Si è svolta una cerimonia davanti al muretto di Alassio, storico muretto di Alassio, per intitolare la piastrella in ceramica dedicata a Casa Pertini Voltolina. Si tratta di una delle iniziative che è nata nell'ambito della partnership avviata nei mesi scorsi tra la Liges e Alassio, Genova Cultura Fest, e la storica dimora romana del presidente Sandro Pertini e di sua moglie Carla Voltolina, affacciata sulla piazza della Fontana di Trevi. Quindi d'ora in avanti, per chi dovesse recarsi ad Alassio, potrà appunto vedere la ceramica in onore di Sandro Pertini. Chiudiamo con uno degli spettacoli più affascinanti del cielo estivo, le stelle cadenti che tornano a illuminare la notte, regalando agli appassionati e ai semplici curiosi un appuntamento che è storico proprio in queste ore. Ma non è tutto: il 12 agosto, quindi mercoledì, arriva l'eclissi solare, che tra l'altro lo ricordiamo, lo continueremo a ricordare fino a mercoledì 12 agosto, sarà possibile vedere in diretta da Terrazza Colombo con una nostra diretta. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
2: Preparate i desideri, questa settimana il cielo ci regala uno spettacolo indimenticabile, dalla magia delle stelle cadenti pronte a illuminare la notte fino all'emozione unica di un'eclissi mozzafiato che sarà seguita da Terrazza Colombo. Tutti con il naso all'insù, la natura mette in scena il suo show più bello.
6: Il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetto

0: effetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate, nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità.
1: Subito dopo le notti delle stelle cadenti arriva lo spettacolo più straordinario, l'eclissi solare il 12 agosto.
0: La Liguria, essendo la regione italiana più prossima alla fascia di totalità che passa per la Spagna, ecco che sarà teoricamente la regione più favorita per l'osservazione, proprio quello che stiamo vedendo adesso, ecco, solo che la Luna non coprirà interamente il Sole, si fermerà un po' prima e poi il Sole appunto tramonterà. Il nostro problema sono le montagne, quindi l'orizzonte, e soprattutto il fatto che questa eclissi inizia molto tardi, alle 19:30 appunto, e avviene con il Sole quindi basso sull'orizzonte, alto una decina di gradi appena, e poi tra l'altro il Sole scende mentre l'eclissi avanza. Quindi dobbiamo puntare su un orizzonte il più possibile aperto, e quello di Torre Piacentini in Terrazza Colombo sicuramente lo è, uno dei luoghi migliori di Genova per poter seguire fino a quando sarà possibile questo fenomeno.
2: E adesso il calcio, come sempre, si apre la settimana che precede l'appuntamento, quello oramai ufficiale della stagione 2026-2027, non ancora il campionato che tornerà non questo weekend che viene, ma quello successivo, ma si parte con la Coppa Italia, quindi in campo scenderà il Genoa la domenica, il 16, il 17 e la Samp. Ci sono state le ultime amichevoli, andate bene per la Sampdoria, male per il Genoa, e allora partiamo come sempre dai rossoblù, facciamo il punto della situazione con Carlo Danani, a che punto siamo con la preparazione, questo e tanto altro. Ciao Carlo, buonasera.
3: Buonasera al Centro Signorini, secondo e ultimo giorno di riposo concesso da De Rossi dopo la disputa del trofeo spagnolo. Da domani scatterà la settimana di preparazione che porterà al calcio ufficiale. Domenica alle 18:30 al Ferraris l'avversario sarà l'Ascoli per la Coppa Italia. A proposito di Ferraris, sotto osservazione il terreno di gioco è ai limiti del praticabile, ha sottolineato De Rossi sabato nel dopo partita. Dal calciomercato emerge la solita girandola di nomi accostati a un Genoa al momento tutto concentrato soprattutto sul potenziamento della fase offensiva. Si allontana anche Dallinga in direzione Werder Brema. All'ultimo momento è stata annullata l'amichevole in programma mercoledì a Nizza, così il test di sabato scorso con il Deportivo diventa la prova generale in vista delle partite che contano. Abbonamenti conclusi i rinnovi scattando oltre le 23.000 tessere entro domani sera, spazio ai cambi di posto. Poi la società comunicherà l'eventuale apertura della vendita libera.
2: Grazie a Carlo Danani. Rispetto appunto alla prevendita per Genoa-Ascoli, la partita che si giocherà domenica 16 alle 18:30 con l'inizio della prevendita con i vari settori per gli abbonamenti 2026-2027, l'ingresso che è poi compreso nelle tessere di abbonamento acquistate, poi i settori ordinari, quindi i soliti, perché si parte ufficialmente con la stagione. Chi è pronta a ripartire, o almeno sembrerebbe piano piano pronta a ripartire, è la Sampdoria, che ieri ha vinto il trofeo, un trofeo ovviamente molto simbolico, tra l'altro di legame, di amicizia tra le due squadre, tra Samp e Parma, al Tardini, un buon successo 2-0, chiaro è che è il gioco di agosto, quindi come c'è stata la sconfitta col Novara, c'è stata la vittoria con il Parma, è però un segnale, almeno così sembrerebbe, mentre il mercato va ancora avanti. È così, ciao, buonasera Simone Galdi.
4: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. La Samp dunque ha vinto per 2-0 il trofeo doppio malto al Stadio Tardini di Parma, una buona prestazione soprattutto nel primo tempo con le due reti di Abigard e Lauritsen nel primo quarto d'ora, poi la partita si è un po' congelata, il Parma è uscito fuori, qualità ovviamente superiori con una rosa di Serie A, ma

0: anche un'ottima sampa nel difendersi, nel ripartire, nel provare comunque a rispondere colpo su colpo a quella che era la formazione di casa. Dunque una sampa che torna alla Parma con buone indicazioni anche guardando alla Coppa Italia, che poi diventa il vero appuntamento importante, interessante di questa parte di preparazione estiva verso il campionato di Serie B. E poi c'è il mercato, perché ovviamente c'è un Krastev che ha dimostrato di meritarsi il rinnovo, una buona prestazione da sua a Parma. Simone Ghidotti invece potrebbe aver giocato l'ultima partita in blu cerchiato, per lui è proprio il Parma la prossima destinazione. E c'è Peter Vindal, il portiere danese, in arrivo le visite mediche quest'oggi, sappiamo, viene da un lungo infortunio, però la società blu cerchiata ha deciso comunque di puntare su di lui, ripresa subito degli allenamenti, e Samp che lunedì prossima attesa Cremona dalla sfida di Coppa Italia. È tutto per quest'oggi, a te Giorgia.
1: Grazie a Simone Galdi. Tutte le notizie ovviamente per quanto riguarda il calcio, quindi il calciomercato, sul sito primocanale.it, che sapete in questi giorni, tra l'altro mancano ancora diverse settimane, però si può aggiornare in qualsiasi ora del giorno e soprattutto la sera. Allora vedremo, noi ci rivediamo invece domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Amici, siamo qui insieme per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze estive. Ah, ma qui ci sono due donatori speciali, ragazzi.
1: Quando si dona,
2: i colori non contano.
0: Prima di andare in vacanza, ricordatevi di andare a donare il sangue, un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

fronte dell'ex Silva sono partite le prime manifestazioni di interesse da parte di alcune cordate italiane, intanto Federacciaia ha dato mandato di sondare il terreno. Prosegue l'ondata di calore in Liguria, la morsa dell'afa non allenta la presa, il ministero ha prolungato ancora fino a mercoledì il bollino rosso per caldo. Uno skipper spagnolo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due ragazze. Passaporto. Grande successo per la mostra di Van Dyck a Palazzo Ducale, sono stati 73.000 visitatori, uno su due è arrivato da fuori Genova.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì, buon inizio settimana. Partiamo dall'Ilva perché ci sono le prime manifestazioni di interesse da parte dell'azienda del settore italiana per l'ex Ilva. Il Consiglio di Federacciai ha dato mandato al suo presidente Antonio Gozzi di sondare il terreno per valutare quali siano le realtà che potrebbero aggiudicarsi questa partita fondamentale per il futuro dell'acciaio in Italia e molto anche, lo sappiamo, a Genova. Andrea Popolano.
1: Il conto alla rovescia per l'ex Ilva è già scattato da quasi due settimane. La scadenza è fissata al 28 ottobre. Quel giorno a Taranto dovrà spegnersi l'aria a caldo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il governo si è dato tutto agosto per trovare una soluzione utile a non bloccare la produzione. A Genova, ad esempio, con lo stop delle lavorazioni a caldo a Taranto, c'è lavoro solo per un mese. E allora ecco la necessità di velocizzare il passaggio degli impianti a una realtà di settore. Il colosso indiano Jindal resta in piena corsa dopo aver confermato l'intenzione di andare avanti nonostante tutto. Ma non solo, la possibile cordata italiana annunciata dal ministro dell'impresa Adolfo Urso

0: inizia a farsi avanti. Un gruppo di aziende ha già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa. La conferma arriva direttamente da una nota di Federacciai, con il consiglio della federazione che rappresenta le imprese italiane del settore siderurgia, che ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di valutare se ci sono altre realtà pronte a inserirsi e se quelle che si sono interessate hanno i requisiti per portare avanti il progetto. Diversi i nomi caldi in questo senso: Arvedi, Duferco, Marcegaglia e alcune realtà del settore siderurgico del Veneto.
1: Non si allenta la morsa del caldo in Liguria. A Genova arriveremo a 13 bollini rossi consecutivi dopo il prolungamento da parte dell'ondata di calore a livello massimo da parte del Ministero. Andiamo a sentire nel servizio il punto rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Vediamo.
2: 11 bollini rossi consecutivi, ma è successo nella storia di Genova. Il caldo senza sosta in Liguria, come nel resto d'Italia, non allenta la morsa, anzi intensifica il suo effetto con il prolungamento del massimo livello di attenzione. Il bollino rosso per ondata di calore perdurerà in modo consecutivo fino a mercoledì 12 agosto. Genova e la Liguria continuano a boccheggiare senza tregua, così nel capoluogo ligure il Ministero della Salute ha deciso di proseguire la sua valutazione, che coincide con il livello 3. Dal 2004, anno in cui il Ministero di competenza ha iniziato il monitoraggio per le ondate di calore, non si era mai visto un prolungamento di questo tipo. Ad acuire una situazione già complicata, soprattutto in Liguria e a Genova, ci sta pensando l'umidità, con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso, come dicevamo, associate a tassi elevati di umidità, a forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. In queste notti roventi non si è mai scesi sotto i 20 gradi, anzi di solito li si è superati. I picchi hanno registrato temperature percepite sopra i 40 gradi e la morsa non sembra pronta ad allentarsi. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non praticare sport sotto il sole, refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Un manuale che richiede attenzione e costanza. Insomma, tentare al mare sì, ma con attenzione ai raggi solari e colpi di calore.
1: Adesso andiamo nell'Imperiese per capire a che punto siamo con quella storia drammatica legata alla morte di Beatrice, la bimba di solo 2 anni, morta lo scorso febbraio per maltrattamenti. La procura di Imperia ha dissequestrato la salma della piccola in carcere. Ci sono ormai da diversi mesi la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi. Entrambi sono detenuti e indagati per maltrattamenti aggravati. Venerdì si terranno i funerali della piccola, alla presenza sia della madre che si trova in carcere che del padre, che non è ovviamente Emanuele Iannuzzi. Giovedì ci sarà una riunione in prefettura per garantire ordine e sicurezza per funerali sicuramente molto sentiti. Sentiamo la nostra inviata Alessandra Boero.
3: Venerdì, dopo oltre 6 mesi dalla sua morte, Beatrice avrà finalmente i suoi funerali. La cerimonia alle 16 nella chiesa Terra Santa di Bordighera, officiata da Monsignor Antonio Suetta. Le porte saranno aperte a chi vorrà darle l'ultimo saluto. Massima attenzione alla sicurezza. Giovedì in prefettura verrà definito il piano per gestire gli accessi e la rintorno alla chiesa. Alla cerimonia saranno presenti entrambi i genitori della piccola, la madre Emanuela Aiello, detenuta accusata insieme al compagno di maltrattamenti aggravati nei confronti della figlia, sarà trasferita sotto scorta. La sua presenza è stata autorizzata dal giudice. Beatrice è morta il 9 febbraio a soli 2 anni per una grave emorragia cerebrale provocata da un trauma cranico. Secondo l'autopsia, un soccorso tempestivo avrebbe potuto salvarla. Venerdì, finalmente, la bimba avrà una sepoltura e un luogo dove ricevere l'ultimo saluto.
1: È stato arrestato uno skipper spagnolo di 30 anni, avrebbe violentato 2 ragazze del suo equipaggio su uno yacht che si trovava ormeggiato a Loano. La violenza dopo una serata per festeggiare la fine di una crociera. Nissa De Filippi.
4: Ha tentato la fuga in Spagna dopo una notte che, secondo l'accusa, si sarebbe trasformata in un incubo per 2 ragazze, ma il piano è fallito all'aeroporto proprio per il passaporto che le giovani avevano portato via dopo essere riuscite a scappare. È finito così in carcere a Ponte Decimo un comandante di 30 anni accusato di violenza sessuale. La vicenda risale alla notte tra il 7 e l'8 agosto a bordo di uno yacht a Loano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il comandante avrebbe trascorso la serata insieme a 2 ragazze che lavoravano a bordo. Dopo aver bevuto e conversato nella cabina dell'uomo, le giovani si sarebbero addormentate. A quel punto, secondo l'accusa, il comandante avrebbe aggredito sessualmente una delle 2, approfittando del suo stato di sonno e torpore.

0: cuore. La ragazza si sarebbe svegliata per il dolore e sarebbe riuscita a fuggire. L'uomo avrebbe quindi tentato di aggredire anche l'amica che aveva assistito alla scena. La giovane avrebbe reagito con forza, riuscendo a respingerlo e a scappare. Le due ragazze si sarebbero quindi allontanate, portando con sé il passaporto del comandante. Lui avrebbe cercato di raggiungere Barcellona, ma all'aeroporto si sarebbe presentato senza documenti validi, carta d'identità scaduta e passaporto mancante. Per questo si è rivolto alla polizia di frontiera per denunciare lo smarrimento, ma proprio gli agenti avevano già raccolto la denuncia delle due ragazze. Il comandante è stato così identificato e fermato.
1: Invece un altro caso di frode per violenza è stato avvesto al centro d'attenzione una coppia, un uomo e una donna, bonifici, prelievi, gioielli e un iPhone da quasi 1.500 euro. Secondo l'accusa avrebbero approfittato della vulnerabilità di un uomo con un'eredità milionaria per ottenere ingenti somme di denaro. Il GIP ha disposto così la custodia cautelare in carcere per un uomo e la sua compagna che risulta coinvolta nella vicenda, destinataria di circa 80.000 euro di bonifici. Riguarda il carburante, che è un bene sicuramente lo sta diventando di prima necessità visto l'aumento dei costi, visto le difficoltà sullo stretto di Hormuz, è diventato protagonista di una frode che riguarda tutta Italia e vede coinvolta anche Savona. Sentiamo.
2: Vasta operazione in tutta Italia da parte della Guardia di Finanza contro le truffe sui carburanti. Negli ultimi sei mesi sono stati denunciati 265 soggetti e sequestrati oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici. È stata inoltre accertata una frode per oltre 6 milioni e mezzo di chili. Tra le attività più significative accertate rientra il cosiddetto designer fuels, ossia prodotti petroliferi fraudolentemente qualificati con denominazioni diverse per eludere gli obblighi fiscali, l'individuazione di depositi clandestini e distributori abusivi, nonché la scoperta di sistemi organizzati finalizzati alla commercializzazione illecita di carburanti destinati a impieghi agevolati. La maxi operazione ha permesso di mascherare un sistema criminoso in atto anche nel savonese. Le indagini effettuate dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Savona hanno fatto emergere un collaudato sistema criminoso a opera di autotrasportatori operanti nel deposito fiscale di Vado Ligure. Gli stessi portavano via il carburante attraverso la manipolazione delle manichette di bypass meccanici. Il carburante rubato a quel punto veniva caricato sulle autocisterne e trasportato all'esterno del deposito. Poi veniva venduto a prezzi agevolati. Al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 3.700 litri di carburante, segnalato all'autorità giudiziaria 15 persone ritenute responsabili dell'illecita asportazione di prodotti petroliferi. Altre due persone sono state identificate responsabili del reato di ricettazione per aver acquistato il prodotto illecitamente sottratto.
1: A Genova anche il gelato può diventare un gesto di solidarietà. In via Cairoli una gelateria artigianale ha scelto di proporre il cosiddetto gelato sospeso. Chi entra può lasciare pagata una coppetta o un cono in favore di coloro che non se lo possono permettere. Vediamo.
3: Un gelato che non è solo un piacere per chi lo compra, ma anche un gesto di solidarietà. A Genova una gelateria artigianale di via Cairoli propone il gelato sospeso. Chi vuole può lasciare pagato un gelato destinato a chi non può permetterselo. Un piccolo gesto che trasforma una pausa golosa in un'occasione di condivisione e vicinanza.
4: Il gelato sospeso è come il caffè sospeso, è la possibilità per qualcuno di lasciare un gelato pagato per chi non se lo può permettere. Siamo da vicetani al centro storico e conosciamo molto bene la realtà del territorio e delle famiglie che lo frequentano. Siamo vicino alla scuola elementare, vicino a un asilo e abbiamo abbastanza il cognizione della situazione. È molto bello vedere che ci sono delle persone che scelgono di lasciare il gelato pagato o magari di lasciare un resto o due resti che si affinano e vanno poi a fare il gelato sospesi. Quindi il gelato per chi lo vorrebbe e non solo per me.
1: Bilancio più che positivo per la mostra di Palazzo Ducale a Genova dedicata al maestro fiammingo Van Dyck. Oltre 73.000 i visitatori, metà di loro, uno su due, proveniva da fuori Genova. Chiara Orrù.
5: Il 55% del pubblico proveniva da fuori Liguria e per il 43% dei visitatori è stata proprio la mostra a motivare la scelta di Genova come destinazione. Significativo anche l'impatto sul turismo e sulla ristorazione. Il 21%

0: 1% dei visitatori ha infatti pernottato in città. Altissimo anche il gradimento con una valutazione media di 9,3 su 10. Sono questi i dati che fotografano il successo della mostra Van Dyck l'Europeo, ospitata a Palazzo Ducale dal 20 marzo al 19 luglio.
1: Sono dati molto importanti perché ci rappresentano davvero quanto le mostre con questo alto livello di scientificità, di originalità, di approfondimento possano essere un motore turistico, culturale per la nostra città anche in una dimensione internazionale. Molto importanti anche tutti i numeri legati alla visibilità internazionale della mostra, attraverso i media di tutto il mondo, non soltanto europei. Questo è un lavoro che porterà delle ricadute nel lungo periodo e che conferma, consolida la presenza di Genova come una meta culturale fondamentale a livello mondiale e consolida anche il grande lavoro di rete che è stato fatto, perché la mostra rappresentava veramente un dialogo con i musei di Strada Nuova e le tante istituzioni culturali genovesi dove Van Dyck è presente e continuerà a essere presente.
2: Andiamo ad Alassio, perché nelle scorse ore si è reso sempre celebre la figura dell'indimenticato Presidente della Repubblica Sandro Pertini, perché ha rappresentato, lo sappiamo, uno dei simboli dell'Italia. Si è svolta una cerimonia davanti al muretto di Alassio, storico muretto di Alassio, per intitolare la piastrella in ceramica dedicata a Casa Pertini Voltolina. Si tratta di una delle iniziative che è nata nell'ambito della partnership avviata nei mesi scorsi tra la Liges e Alassio, Genova Cultura Fest, e la storica dimora romana del presidente Sandro Pertini e di sua moglie Carla Voltolina, affacciata sulla piazza della Fontana di Trevi. Quindi d'ora in avanti, per chi dovesse recarsi ad Alassio, potrà appunto vedere la ceramica in onore di Sandro Pertini. Chiudiamo con uno degli spettacoli più affascinanti del cielo estivo, le stelle cadenti che tornano a illuminare la notte, regalando agli appassionati e ai semplici curiosi un appuntamento che è storico proprio in queste ore. Ma non è tutto: il 12 agosto, quindi mercoledì, arriva l'eclissi solare, che tra l'altro lo ricordiamo, lo continueremo a ricordare fino a mercoledì 12 agosto, sarà possibile vedere in diretta da Terrazza Colombo con una nostra diretta. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
0: Preparate i desideri, questa settimana il cielo ci regala uno spettacolo indimenticabile, dalla magia delle stelle cadenti pronte a illuminare la notte fino all'emozione unica di un'eclissi mozzafiato che sarà seguita da Terrazza Colombo. Tutti con il naso all'insù, la natura mette in scena il suo show più bello.
3: Il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate, nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità.
0: Subito dopo le notti delle stelle cadenti arriva lo spettacolo più straordinario, l'eclissi solare il 12 agosto.
3: La Liguria, essendo la regione italiana più prossima alla fascia di totalità che passa per la Spagna, ecco che sarà teoricamente la regione più favorita per l'osservazione, proprio quello che stiamo vedendo adesso, ecco, solo che la Luna non coprirà interamente il Sole, si fermerà un po' prima e poi il Sole appunto tramonterà. Il nostro problema sono le montagne, quindi l'orizzonte, e soprattutto il fatto che questa eclissi inizia molto tardi, alle 19:30 appunto, e avviene con il Sole quindi basso sull'orizzonte, alto una decina di gradi appena, e poi tra l'altro il Sole scende mentre l'eclissi avanza. Quindi dobbiamo puntare su un orizzonte il più possibile aperto, e quello di Torre Piacentini in Terrazza Colombo sicuramente lo è, uno dei luoghi migliori di Genova per poter seguire fino a quando sarà possibile questo fenomeno.
2: E adesso il calcio, come sempre, si apre la settimana che precede l'appuntamento, quello oramai ufficiale della stagione 2026-2027, non ancora il campionato che tornerà non questo weekend che viene, ma quello successivo, ma si parte con la Coppa Italia, quindi in campo scenderà il Genoa la domenica, il 16, il 17 e la Samp. Ci sono state le ultime amichevoli.

0: andate bene per la Sampdoria, male per il Genoa. E allora partiamo come sempre dai rossoblù, facciamo il punto della situazione con Carlo Danani, a che punto siamo con la preparazione, questo e tanto altro. Ciao Carlo, buonasera.
1: Buonasera. Al centro Signorini, secondo e ultimo giorno di riposo concesso da De Rossi dopo la disputa del trofeo spagnolo. Da domani scatterà la settimana di preparazione che porterà al calcio ufficiale. Domenica alle 18.30 al Ferraris, l'avversario sarà l'Ascoli per la Coppa Italia. A proposito di Ferraris, sotto osservazione il terreno di gioco è ai limiti del praticabile, ha sottolineato De Rossi sabato nel dopo partita. Dal calciomercato emerge la solita girandola di nomi accostati a un Genoa al momento tutto concentrato soprattutto sul potenziamento della fase offensiva. Si allontana anche Dallinga in direzione Werder Brema. All'ultimo momento è stata annullata l'amichevole in programma mercoledì a Nizza, così il test di sabato scorso con il Deportivo diventa la prova generale in vista delle partite che contano. Abbonamenti conclusi i rinnovi scattando oltre le 23.000 tessere entro domani sera, spazio ai cambi di posto. Poi la società comunicherà l'eventuale apertura della vendita libera.
0: Grazie, grazie a Carlo Danani. Rispetto appunto alla prevendita per Genoa-Ascoli, la partita che si giocherà domenica 16 alle 18.30 con l'inizio della prevendita con i vari settori per gli abbonamenti 2026-2027, l'ingresso che è poi compreso nelle tessere di abbonamento acquistate, poi i settori ordinari, quindi i soliti, perché si parte ufficialmente con la stagione. Chi è pronta a ripartire, o almeno sembrerebbe piano piano pronta a ripartire, è la Sampdoria, che ieri ha vinto il trofeo, un trofeo ovviamente molto simbolico, tra l'altro di legame, di amicizia tra le due squadre, tra Samp e Parma, al Tardini, un buon successo 2-0, chiaro è che è il gioco di agosto, quindi come c'è stata la sconfitta col Novara, c'è stata la vittoria con il Parma, è però un segnale, almeno così sembrerebbe, mentre il mercato va ancora avanti. È così, ciao, buonasera Simone Galdi.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. La Samp dunque ha vinto per 2-0 il trofeo doppio malto al Stadio Tardini di Parma, una buona prestazione soprattutto nel primo tempo con le due reti di Abigard e Lauritsen nel primo quarto d'ora, poi la partita si è un po' congelata, il Parma è uscito fuori, qualità ovviamente superiori con una rosa di Serie A, ma anche un'ottima Samp nel difendersi, nel ripartire, nel provare comunque a rispondere colpo su colpo a quella che era la formazione di casa. Dunque una Samp che torna alla Parma con buone indicazioni anche guardando alla Coppa Italia, che poi diventa il vero appuntamento importante, interessante di questa parte di preparazione estiva verso il campionato di Serie B. E poi c'è il mercato, perché ovviamente c'è un Krastev che ha dimostrato di meritarsi il rinnovo, una buona prestazione la sua a Parma. Simone Ghidotti invece potrebbe aver giocato l'ultima partita in blu cerchiato, per lui è proprio il Parma la prossima destinazione. E c'è Peter Vindal, il portiere danese, in arrivo, le visite mediche quest'oggi, sappiamo, viene da un lungo infortunio, però la società blu cerchiata ha deciso comunque di puntare su di lui, ripresa subito degli allenamenti a Samp, che lunedì prossimo è attesa a Cremona dalla sfida di Coppa Italia. È tutto per quest'oggi, a te Giorgia.
0: Grazie a Simone Galdi. Tutte le notizie ovviamente per quanto riguarda il calcio, quindi il calciomercato, sul sito primocanale.it, che sapete in questi giorni, tra l'altro mancano ancora diverse settimane, però si può aggiornare in qualsiasi ora del giorno e soprattutto la sera. Allora vedremo, noi ci rivediamo invece domani sera, stessi orari, buona serata.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son fe-

0: Per la nostra finestra sul mondo con i Liguri che vivono e lavorano fuori, andiamo ad Oslo oggi in Norvegia a salutare Federica Stecchelli. Buongiorno Federica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ci racconta un po' la sua storia, come dalla Liguria, da Sestri Levante, è arrivata in Norvegia?
1: Certo, volentieri. Io sono arrivata in Norvegia 12 anni fa, nel 2013, in seguito a una scelta lavorativa. E avevo una possibilità, diciamo, a lavoro, lavoravo a Genova e l'azienda per cui lavoravo aveva vinto una grossa gara qui in Norvegia e cercava dei volontari che venissero a diciamo aiutare, a sostenere un attimo il team che era qua a Oslo. E quindi mi sono offerta e ho deciso col mio compagno di venire, anche lui aveva la possibilità di viaggiare. Siamo venuti per un anno perché abbiamo detto va bene, facciamo un'esperienza all'estero, vediamo com'è. E dopo un anno abbiamo rinnovato e al terzo anno abbiamo dovuto scegliere cosa fare, restiamo in Norvegia o torniamo in Italia, e abbiamo scelto di restare.
0: Perché avete scelto di restare? Che cos'è che vi ha conquistato?
1: Ci ha conquistato la semplicità della vita, in primo luogo, penso. Il fatto che tutto sia molto facile, mi viene da dire. Oslo è una città a misura d'uomo, è molto vivibile, non serve neanche la macchina se vivi abbastanza in centro. Ha tanto da offrire alla natura, che è splendida, ha diverse attività, perché comunque è una capitale, seppur non grande, perché comunque ha le stesse dimensioni di Genova, sono circa 600.000 abitanti, ora qualcuno più, qualcuno meno, non sono sicura. E, però c'è molto da fare, ma con una tranquillità che è più tipica della provincia forse che della grande città. Quindi insomma sposava un po' tutte le nostre necessità. E poi ci sembrava di avere ancora molto da scoprire della città, e quindi abbiamo detto vabbè, proviamo ancora un po', però poi il tempo vola e abbiamo messo su famiglia e ci siamo fermati. Ecco.
0: Lei diceva abbiamo messo su famiglia, c'è anche un'attenzione diversa a quello che è l'equilibrio fra lavoro e vita familiare, l'attenzione anche di un papà e di una mamma che lavorano?
1: È completamente diverso, proprio quasi inimmaginabile, mi verrebbe da dire, dall'Italia, nel senso che qua noi siamo noi due da soli e siamo riusciti a conciliare lavoro e due bimbe, cosa che sinceramente in Italia non penso che sarebbe stata possibile, o quantomeno non così facile per noi. L'orario lavorativo qui è molto flessibile, direi che la bambini sono la priorità assoluta per il paese, quindi tutto funziona, diciamo, in funzione loro. Ci sono tante scuole, ci sono tanti asili, possono andare a scuola da soli, piste ciclabili, ci sono parchi giochi dietro ogni angolo, parchi, c'è molto verde, quindi è molto facile conciliare la vita familiare con il lavoro, con gli altri aspetti.

0: aspetti. E abbiamo l'asilo 2 minuti a piedi da casa, abbiamo la scuola 6 minuti a piedi da casa, quindi non dobbiamo neanche prendere la macchina per andare, non serve, questo è assolutamente comodo. Inoltre la maternità e la paternità sono molto lunghe qua, abbiamo un permesso di 49 settimane pagato al 100%, che può essere convertito in un permesso di 59 settimane all'80%, e che è divisibile tra papà e mamma in egual misura, nel senso che c'è un minimo obbligatorio per le mamme, un minimo obbligatorio per i papà, però poi in verità si può anche fare, sono circa 11 mesi, si può fare circa 6 mesi a testa, ecco, senza nessun problema. Quindi
1: sì, diciamo che è una cosa completamente inimmaginabile, come lei diceva all'inizio, rispetto a quello insomma che si vive in Italia. Senta, da un punto di vista dei rapporti, delle relazioni, è stato facile integrarsi oppure no?
0: Io devo dire la verità che quando sono arrivata in Norvegia la mia più grande preoccupazione era che sarebbe stato difficile farmi degli amici, no? I norvegesi, i nordici hanno un po' questa fama di essere chiusi, di non essere aperti, e cioè è anche un po' vero, per carità, non è che non sia vero, però innanzitutto ci sono tante persone internazionali, quindi dopo una settimana avevamo gli amici che abbiamo tutt'oggi. È stato molto facile farsi degli amici, in verità. Non erano norvegesi ai tempi, i primi amici che siamo fatti erano provenienti da diversi paesi, però poi piano piano anche insomma siamo riusciti a entrare in contatto anche con i norvegesi. Sapere la lingua aiuta assolutamente, perché comunque se parli con una persona che è di fuori, è di un altro paese, l'inglese è chiaramente la lingua che si utilizza, però nel momento in cui si parla con un norvegese diciamo che sarebbe comodo parlare con la lingua del posto. Infatti imparando poi la lingua è sempre stato più facile riuscirsi ad ambientare, però non è impossibile, diciamo, ecco. E comunque una volta che si entra in sintonia, che si capiscono un po', diciamo, quelle che sono le regole non scritte della Norvegia, i modi di fare.
1: Quali sono queste regole non scritte, Erika?
0: Allora, sembra strano, però ci sono un sacco di regole non scritte o di cose che si fanno in Norvegia. Allora, innanzitutto, diciamo che per strada le persone si fanno molto gli affari loro, no? Però se invece vai nella foresta, nel bosco a camminare, tutti diventano amici. È una cosa stranissima, però è così, nel senso che nel bosco ci si saluta, si chiacchiera, mentre magari per strada qua no. Niente. Più di tanto, se non ci si conosce, no, non ci si considera. E quindi questa per esempio è una cosa, la natura, no? L'amore per lo stare all'aria aperta e fare attività sportive. Quando si hanno dei bimbi è anche più facile, perché comunque con la scuola, con l'asilo, qua si fanno delle cose particolari a scuola, ne parlo spesso con le mie amiche genovesi per confrontarci, praticamente la scuola organizza o chiede ai genitori di organizzare degli incontri fra bambini, perché possano socializzare e creare dei piccoli gruppi all'interno della classe per poter socializzare meglio. E questi gruppi alla fine non sono soltanto per i bambini, sono anche per i genitori. Praticamente una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, un gruppetto di 5-6 bambini si incontra, i genitori con loro, e si cercano di fare delle attività insieme, e questo aiuta a socializzare sia i piccoli che i grandi. Questo è un altro aspetto, diciamo. Poi cosa c'è? Ci sono questo direi che è quello più incidente dal punto di vista della scuola, ovviamente.
1: Federica, è una città cara fare la spesa, andare al ristorante, affittare una casa, comprare una casa? L'hai vista cambiare?
0: Allora, ci sono cose che sono molto care, però paragonabili alle grandi città italiane, nel senso che gli affitti, chiacchierando un pochino, mi sono resa conto che più o meno sono quelli di Milano, non sono tanto diversi. Mangiare fuori al ristorante è carissimo, direi che è la cosa più cara in assoluto, quella non è comparabile con nessuna città italiana, penso. E oltre al fatto che, per quanto buona sia, venendo dall'Italia è difficile trovare qualcosa di pienamente soddisfacente, diciamo. Per esempio la pizza, non lo so, una pizza in un ristorante in centro a Oslo costa minimo 20 euro, ecco. E non è paragonabile magari alla pizza italiana, o non tutte, ecco. Però ci sono aspetti che invece non sono poi così cari, secondo me. Allora, la spesa negli ultimi anni è cambiato molto, direi che non è più così tanto diversa la spesa, il costo della spesa norvegese da quella italiana.

0: C'è da dire anche che la corona norvegese è scesa molto da quando sono arrivata in Norvegia, quindi quando sono arrivata più o meno il costo della vita era il doppio di quello italiano, adesso non è più così, direi che è un pochino di più, un 30% di più, qualcosa del genere. E, però è anche cambiato un po' quello che si trova nei supermercati. Quando sono arrivata c'era un tipo di mozzarella, per fare un esempio,
1: sì.
0: Non c'era il gorgonzola, non c'era la ricotta, ora si trova tutto. Quindi si sono un po', ci siamo europeizzati un pochetto, ecco, finalmente.
1: Senti, ancora due domande pratiche, no? Perché poi anche i nostri telespettatori sono, e chi segue insomma la rubrica poi on demand è curioso di questo. Com'è la sanità? Partiamo da questo.
0: Allora,
1: è pubblica,
0: la sanità
1: privata, un misto?
0: È pubblica, è molto simile, il sistema è molto simile a quello italiano, veramente tanto simile a quello italiano, perché è la regione che decide, diciamo, e che stanzia anche i soldi, diciamo, per la sanità, quindi funziona in maniera molto simile. Ci sono lunghe liste d'attesa anche qua, purtroppo.
1: Lunghe liste d'attesa anche lì?
0: Nel settore pubblico ci sono lunghe liste d'attesa anche qua, sì, devo confermarlo. Quello che si fa spesso, che penso che in Italia non sia ancora così, anche se so che insomma comincia ad essere così, ci sono delle assicurazioni private che si utilizzano, soprattutto il datore di lavoro spesso lo offre come pacchetto di welfare all'interno dell'azienda, e con queste assicurazioni private ci si assicura una prenotazione per esempio entro i 15 giorni, ecco. Devi fare una risonanza, te la prenotano più in fretta, oppure ti pagano alcuni servizi come io per esempio ho 5 visite dal fisioterapista all'anno che sono fornite dall'azienda. Però non è tanto diversa dalla sanità italiana. Quello che è tanto tanto diverso è la tecnologia, nel senso che la Norvegia fa 5 milioni di abitanti, sono pochini, ed economicamente ovviamente sta bene, cioè questo è risaputo, quindi ha tanti soldi da investire nel settore pubblico, e quindi adesso insomma ci sono dei nuovi ospedali che sono appena stati installati, che lo
1: però
0: dico perché lavoro nel
1: settore. Però fa fatica lo stesso con le liste d'attesa, ma com'è possibile?
0: Fa fatica lo stesso con le liste d'attesa. Quanta luce che ho, sembra un po' sì. Si fa fatica lo stesso con le liste d'attesa.
1: Stranissimo.
0: Esatto.
1: Senti, e la cittadinanza dopo quanto si può prendere?
0: Allora, noi abbiamo preso la cittadinanza quest'anno, dopo 12 anni che eravamo qua, perché inizialmente non si poteva avere una doppia cittadinanza. Questa cosa è cambiata, se non sbaglio, 5 anni fa. E onestamente non avrei rinunciato alla cittadinanza italiana, che è parte della comunità europea, per una cittadinanza che non lo è, perché la Norvegia è Schengen, quindi si può viaggiare liberamente, però non è Europa.
1: Sì.
0: Quindi solo 5 anni fa si poteva cambiare questa cosa, però i requisiti sono piuttosto alti, bisogna, se non sbaglio, aver pagato le tasse per un minimo, ora potrei sbagliarmi, ma di 7 anni nel paese. Avendo vissuto qua, insomma è tutto un gioco un po' strano di numeri, però mi sembra un continuativo di 8 anni nel paese, quindi insomma i requisiti sono abbastanza altini. Poi ovviamente c'è da passare un esame di lingua, c'è da passare un esame relativo alla conoscenza della società, del sistema sanitario, pubblico, eccetera.
1: E la lingua è difficile da imparare?
0: Allora, secondo me sì, non è una lingua difficile, la grammatica è molto semplice, anche più semplice della lingua inglese. Il problema è che tutti parlano inglese, quindi devi essere molto motivato per metterti a parlare norvegese.
1: E fare pratica,
0: perché le persone poi tendono ad aiutare, quindi se ti sentono che sei in difficoltà, magari ti vengono incontro con una parolina in inglese e da lì comincia a parlare in inglese, diciamo, ecco.
1: Senti, che cos'è che ti manca di più di Sestri Levante e della Liguria?
0: Allora, di Sestri Levante mi manca, vabbè, chiaramente mi manca la famiglia, mi mancano la mamma, mi mancano gli amici di una vita. Grazie al cielo ci sono tutte questi social media che possiamo usare, quindi è molto, le distanze si accorciano, diciamo. Poi mi manca il mare, Sestri Levante, insomma, la baia. Abbiamo
1: Eccola.
0: Tanto da offrire, quando faccio vedere le foto ai miei colleghi mi dicono ma cosa ci fai in Norvegia? quindi insomma questo è chiaro, poi mi manca il cibo, banale però, la focaccia e le acciughe, il vermentino, insomma sono tante le cose che mancano.
1: Sai che in diversi anni sei stata la prima a dirmi le acciughe?
0: A me mancano le acciughe perché è proprio uno dei miei

0: piatti preferiti è quando le trovo. Trovo le sardine, ma non trovo le acciughe.
1: Non è la stessa cosa, però.
0: Non è la stessa cosa.
1: Allora Federica, io ti ringrazio, grazie mille, ti lascio salutare i nostri telespettatori come sempre facciamo nella lingua del paese che ti ospita.
0: Allora dico a tutti quanti, Hade bravi ses, tusentak.
1: Che cosa ci hai detto?
0: Grazie mille, ci vediamo e arrivederci.
1: Grazie mille a Federica Stecchelli da Oslo, Norvegia, ciao.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. Tutto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto della Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una

0: commessa, e grazie alla collaborazione di tutti. Voglio ringraziare i tanti sponsor, voglio ringraziare l'amministrazione comunale. Siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
1: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con insomma veramente la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
2: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuta. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutto per crescere. Poi ci vuole fortuna.
0: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso. Quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
3: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni fase della manifestazione. Le telecamere hanno raccontato la velocità, ma anche le attese, i sorrisi, le tensioni, gli sguardi prima della partenza, gli abbracci dopo il traguardo. Accanto alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile, ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della Lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della Lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano il dietro le quinte e i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo Rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
4: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione, abbiamo avuto l'incentivo per

0: fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo. E abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale, abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me, e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
1: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro.

successive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo. Oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive. Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara. È stato un grande evento di comunicazione. Un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: la nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
2: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo. La crisi pesante. Quando...
1: Però è una storia...
2: Poi nel 2005 hanno chiuso l'alto forno, quindi...
1: Secondo me... Secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno a
2: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
3: Allora Chiara, io direi, Mario, Franco, vado ad ascoltare un po' di operai.
2: Te la senti?
3: Me la sento, anche se non ho l'età.
1: Acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
2: Una storia molto lunga. Mario.
1: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
2: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGL, che è sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante.

0: questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
1: Come stiamo? Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
0: Quindi molto fresco.
1: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
0: È un passaggio.
1: È già una notizia.
2: Il Mimit è il ministero.
1: Il Mimit è il ministero dell'industria.
2: Industria.
1: Una volta era
0: del Made in Italy.
1: Adesso anche. Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della Presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani.
0: Che non è una figura secondaria.
1: È il governo e per bocca del governo, appunto per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data, il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
2: Ecco, il fatto è che noi siamo abituati, noi poi vecchi cronisti, siamo abituati quando si parla di acciaio di Cornigliano a vedere delle cose lunghissime, come, quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
1: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, mi auguro
0: certo.
1: Di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
0: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio.
1: Allora,
0: e questo è il problema nostro, di noi genovesi.
1: Secondo i piani, diciamo, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
2: Ecco.
1: È strategico perché se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Foss sul Mer, quindi cioè, parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
0: quindi nel nord-est,
1: nel nord Italia, quindi nelle Asturie, e li abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale, vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
0: Cornigliano Novi.
1: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
2: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa, cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio, perché io sono rimasto a quei problemi.
0: No, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
1: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei entrato a fare che domani chiudiamo?
2: Certo.
1: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
0: Nonostante i giudici di Milano?
1: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente proprietario.
2: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
1: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
2: Ecco.
1: Sì. Giusto?
2: Sì.
1: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
2: normalizzarsi.
1: Certo.
2: Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo Chiara.
0: Sì, Chiara

0: Forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire,
1: gliel'abbiamo fatta.
0: È andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
2: Mario Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
3: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
2: Quindi direi qualche anno.
3: Qualche anni.
2: E allora la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
3: Sicuramente diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
2: Certo. E com'è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
3: Sicuramente da quando ho chiuso l'autoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'autoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori sono i rotori che arrivano già prodotti. Abbiamo cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed è stato un impatto forte, nel senso, venendo
2: certo
3: da fuori.
2: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di
3: voi. Esattamente.
2: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
3: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione di acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
2: Quindi non c'è una paura particolare?
3: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
4: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
0: In quegli anni, negli anni 90, sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
4: certo,
0: in particolare,
4: due.
0: La Leila, indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia Vanina,
4: certo.
0: Sono due donne, ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto. Come segna la storia della classe operaia a Genova?
5: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
0: la portavoce
5: era, quindi momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, però sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
0: E avete trovato una strada.
5: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
4: Ecco,
5: sono passati 21
4: ma
5: anni.
4: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
5: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
0: Questo sicuramente,
4: questo,
0: anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate,
5: ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo che allora c'era un fattore, la questione immobiliare, Certo, c'era Bongadolla, che la rappresentava come... Certo.

0: E la questione immobiliare oggi a Corigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati subprime, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo c'era in campo anche quella speculazione, poter liberare case per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi chiede lavoro, e se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
1: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
1: deve
2: punto
1: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario, Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio a, diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì. Noi siamo orgogliosi di lavorare dentro. Per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po' qualche anno.
4: Un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto più che io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: Beh, la prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, prima di tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto qui.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Ma allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice. Temo che sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma...
4: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente e, come dicevamo prima, siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
3: C'è ancora tanto orgoglio a parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
5: Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Sanfe-

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.

0: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
1: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano. La gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata. Arrivano carabinieri e polizia. Sta per prendere il via una delle manifestazioni che lanceranno, cominceranno, apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
2: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro del vertice di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
3: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
2: Questo senza dubbio.
3: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
2: La sua cultura.
3: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Italia Sider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
2: Quindi è anche un'incubatrice.
3: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Ital Sider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
2: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
3: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
2: In conseguenza l'Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
3: Per la crescita del paese, per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei Cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Ital Sider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo, il numero uno. Era figlio di prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
2: Ma le crisi che ci sono state in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento?
3: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono legate,

0: è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni. Io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando, certo, qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
1: che viene da
0: senza Taranto. Senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
1: non lo
0: che ha pensato bene di far finire la storia dei Riva Taranto, che era stata una storia sicuramente di semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente, sì, la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
1: tecnica,
0: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
1: ha tirato fuori un sacco di soldi
0: per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento in poi...
1: Ce li ha anche guadagnati.
0: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo utilizzato per fare le coperture oggi dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
1: Quindi continuavano
0: sono
1: a crederci.
0: Continuavano.
1: A scommetterci, a crederci.
0: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no, Taranto?
1: Certo. È un cadavere putrefatto.
0: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, cioè, delle malattie, eccetera, non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente... Le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché la brutta bestia è la cocheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha grandi responsabilità. Che dà un diktat su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
1: Mentre,
0: no?
1: Invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio?
0: Perché il ciclo integrale...
1: Da un punto di vista ambientale,
0: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva spinto dal vento verso le lenzuolate...
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Ha riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti,

0: Quando la siderurgia già c'era, gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'altoforno. Quindi quella battaglia. Ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è cioè il decappaggio, c'è cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
1: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
2: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio. Questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti, una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
3: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
2: Sì, europeo.
3: Si va oltre. Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
2: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi, Se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Se noi adesso noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella discussione.
3: Esatto, si parla anche di inquinamento.
2: Il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che dovesse, ora poi la discussione chiaramente
3: è ampissima,
2: e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
3: sarà fatto
2: o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non gli piace.
3: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
2: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. Tra l'altro non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire tra virgolette, non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
1: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.

0: ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: Con l'energia puoi fare qualsiasi cosa, ma bisogna saperla controllare. A volte, senza saperlo, ne usiamo più di quanto immaginiamo.
3: Con l'energimetro di Palsiluce Gas, controlli i consumi dei tuoi elettrodomestici dallo smartphone e puoi risparmiare in bolletta.
4: Io scelgo Palsi, perché con l'energia giusta puoi fare qualsiasi cosa.
3: E con il codice promo super otterrai fino a 240 euro di sconto sulle tue forniture.
5: I can with Palsi.

0: allarme in Cina dopo il primo morto per una sindrome.
1: È morto all'ospedale di Wuhan, città di 11 milioni di abitanti nel centro della...
2: Buonasera, edizione straordinaria del telegiornale.
1: Le autorità sanitarie cinesi tranquillizzano e sostengono.
3: Il telegiornale oggi è fatto di molte notizie importanti.
4: Sarà ampiamente dedicato alla questione coronavirus nella nostra regione.
5: Il Presidente
4: regione.
5: Del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto.
6: E secondo le prime indiscrezioni le intenzioni sarebbero quelle
5: Vedo
6: di confermare
5: Vedo il Presidente del Consiglio, Silvia, ti devo interrompere.
7: Comunico che abbiamo adottato una nuova decisione come governo. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. Non ci sarà più una zona rossa. Non ci sarà più la zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà un'Italia zona protetta.

0: non siamo eroi. La parola era sbagliata. Noi siamo i professionisti che eravamo prima del Covid, che siamo stati durante il Covid e che siamo tuttora. Cioè non è che durante il Covid abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Abbiamo fatto qualcosa di straordinario perché dovevamo affrontare una cosa che non era conosciuta da tutti, da nessuno. Ma la nostra professionalità e l'impegno è quello che stiamo mettendo prima, durante e post-Covid. Siamo sempre gli stessi.
1: Abbiamo scelto questa professione, quindi gli infermieri del pronto soccorso affrontano giornalmente delle dinamiche importanti. Non sono stata un eroe solo perché ho affrontato la pandemia Covid.
2: E avevamo paura perché tutti gli operatori avevano paura, noi avevamo paura e dovevamo imparare a curare qualcosa che ancora non sapevamo curare.

Covid ha insegnato tante cose, o almeno avrebbe dovuto insegnare tante cose, ci avrebbe dovuto insegnare che più investi in sanità, meno problemi hai quando arriva un'emergenza, e quindi l'organizzazione dei percorsi, il personale adeguato, un numero adeguato.

0: adeguato di posti di terapia intensiva, una riorganizzazione dei servizi territoriali della medicina di base che in qualche modo in quei periodi ebbe grossi problemi, un piano pandemico adeguato, cioè sapere che cosa fare, come fare, dove andare. Nella realtà a noi infettivologi ce l'ha insegnato, nel senso che siamo sempre pronti a spiegare che bisogna fare programmazione, perché presto o tardi una nuova pandemia tornerà ad esserci. A Genova e in Liguria non è stato lasciato indietro nessuno, nessuno è stato ricoverato, come ho sentito dire da qualcuno, in una cantina, in una lavanderia. No, chi ha avuto bisogno del posto in terapia intensiva è andato in terapia intensiva, chi ha avuto bisogno di un posto in malattie infettive è andato in malattie infettive e c'erano i posti in malattie infettive, chi ha avuto bisogno di un posto in un reparto di medicina interna, di pneumologia, ha avuto un posto in medicina interna. Quindi non si dica che qualcuno non ha avuto le cure adeguate, tutti hanno avuto le cure adeguate, certamente siamo stati in tanti momenti in difficoltà, ma nessuno è stato mai lasciato indietro. Il Covid in Liguria quando è arrivato? Cioè quando è che abbiamo avuto percezione che il problema in qualche modo fosse reale? Allora, diciamo nel mese di febbraio, quindi poco dopo il primo caso italiano che fu quello di Codogno, quando viene trasportata una signora che stava all'hotel Belsit di Alassio, viene trasportata qui a San Martino, fa un tampone perché aveva dei sintomi compatibili con un'infezione respiratoria e arriva la risposta dal laboratorio di igiene che la signora aveva un tampone per SARS-CoV-2 positivo. E di lì, insieme al secondo paziente che era un musicista proveniente da Spezia, da lì si apre tra virgolette un filone che è quello di questo albergo di Alassio, dove stavano molte persone che erano tutti provenienti dall'area proprio dell'Odigiano, quindi da quell'area di Codogno.
1: Stanno uscendo i medici, si tratta di una signora, al momento non sappiamo ancora dove verrà portata, dove verrà trasferita. Abbiamo visto anche tutto quello che è il vestito, quindi la tuta di sicurezza, i guanti che il personale deve utilizzare in casi del genere. I turisti ora in quarantena sono stremati, sono davvero stanchi, non capiscono e sono esasperati dal dover stare all'interno di una decina di metri quadrati. Ebbene, da Alassio, Hotel Belsit è tutto, grazie.
0: Purtroppo, mentre la prima signora andò a casa con le sue gambe, purtroppo molti delle persone che risiedevano in questo albergo vennero a San Martino e molti di loro a casa non ci tornarono.
2: Mi sono ritrovato ricoverato il 24 di febbraio del 2020 dopo essere stato in uno spettacolo mio in quei di Codogno una settimana prima. Quello che mi ha fatto maggiormente destare preoccupazione è stato questo forte come tremolio che avevo addosso, proprio non riuscivo a togliermi questo freddo che avevo che mi portava via, come dire, la forza. Quindi chiamai la mia dottoressa e lei mi invitò a fare il 112 e mi fecero alcune domande, mi chiesero dove ero stato e nell'arco di un'ora al cancello di casa arrivò l'ambulanza scortata dalla polizia, mi sigillarono con una delibera anche del comune. Mi sono ritrovato in un letto dentro una stanza per 17 giorni iniziali, rinchiuso, senza vedere niente, nessuno, e poi ecco, trappelava qualche cosa giusto dalle infermiere. Quello che mi rimane dentro sono immagini, e essendo in una stanzina c'era un televisore. Quello che ogni tanto mi viene in mente anche di notte, non riesco poi più a riprendere sonno, sono quei carri armati con tutte quelle purtroppo bare che c'erano sopra. Quindi quella è proprio una situazione che mi è rimasta impressa e che è indelebile, quindi me la porterò sicuramente finché campo. 34 giorni rinchiusi senza veder nessuno, prelevato eccetera eccetera, ti porta effettivamente a un cambiamento di vita, non sai più come sei. 6, non mi rendevo conto cosa potevo avere internamente, una bomba ad orologeria forse.

E di lì, ecco, essendo solo, poi rinchiuso in queste quattro mura, in sostanza non sapevo lo sviluppo come poteva essere, ecco. Sono stato graziato sicuramente, come sto dicendo a tutti, perché altri purtroppo non ce l'hanno fatta.

0: Covid sembra una malattia familiare, allora non ne sapevamo quasi nulla e quindi le prime decisioni furono creare i reparti ospedalieri isolati per metterci quei malati, la prima verifica dei posti in terapia intensiva, quanti ne avevamo. Poi venne, poco dopo quella data dall'asso, venne il famoso lockdown di marzo, quando l'allora presidente del Consiglio Conte annunciò all'Italia la chiusura, e nel frattempo noi avevamo istituito una cabina di regia che si riuniva qua nell'ufficio dove ci troviamo oggi tutte le sere, che vi ricorderete perché facevo una conferenza stampa quotidiana, professor Ansaldi, professor Bassetti, il dottor Grattarola, che era allora capo delle terapie intensive, oggi l'assessore alla sanità di questa regione.
1: Marzo e i primi 15 giorni di aprile sono stati veramente molto molto difficili per tutti. Non c'era giorno, non c'era notte, non c'erano orari. Qui lavoravano pochi reparti al San Martino, perché in quel momento fondamentalmente c'era stato il blocco dell'attività elettiva, e devo dire che la memoria quando va a quei giorni è una memoria veramente pesante.

Italia Serassi a Bergamo. Quelli che vedete sono 10 mezzi dell'esercito italiano che stanno trasportando una settantina di salme di pazienti bergamaschi deceduti per Covid-19, li stanno trasportando in altre regioni per la cremazione, in quanto i forni crematori di Bergamo sono ormai tutti pieni, tutti al collasso, un po' come le strutture ospedaliere bergamasche che stanno ricevendo numerosi pazienti di questi giorni.

È stato un lunghissimo periodo che tendiamo ormai a compattare. All'inizio era l'emergenza pura, i morti, il bollettino delle vittime quotidiano di migliaia, la paura della gente, le mail che ti arrivavano, non abbiamo le mascherine, non abbiamo come proteggerci, moriremo tutti. Poi piano piano capito che l'umanità non si sarebbe estinta e che dovevamo comunque convivere con questa malattia, abbiamo cominciato a ragionare ovviamente di come saremmo potuti anche uscire da tutto questo. Prima c'è stata la fase della malattia, dei morti, del dolore, Bergamo, Brescia, ma la Liguria non fa eccezione, tutti i giorni erano più di 20 le vittime di quella malattia. Poi c'è stato il momento drammatico della crisi economica, delle persone che dovevano mangiare, che dovevano

0: guadagnare, quindi delle misure sempre in un momento di restrizione, quindi lavorando con gli uffici in smart working, lavorando con le persone a casa, cominciare a derogare denaro, sostenere le imprese, aiutare le famiglie, i pacchi cibo per i meno abbienti, insomma, per tenere ovviamente il paese sotto controllo anche da un punto di vista sociale ed economico, non solo sanitario.
1: Per il mondo economico l'inizio è stato rappresentato da quelli che sono stati i problemi di limitazione all'apertura delle aziende, delle imprese, i flussi, la circolazione. Alcune cose che come cittadini abbiamo vissuto rispetto alla limitazione dei movimenti hanno rappresentato per le imprese molto di più. Quindi quello che era un fastidio per il cittadino, per le imprese è diventato un impedimento a volte incolmabile. Le decisioni del governo sono state decisioni molto tempestive e in qualche modo anche destabilizzanti, ma la giustificazione era l'emergenza, perché a volte nell'emergenza si possono prendere anche decisioni non corrette. Quello che poi era, secondo noi, meno ragionevole era non modificare queste decisioni di fronte a situazioni in qualche modo assolutamente poco chiare. C'erano delle disposizioni in cui si diceva quali erano le attività che potevano stare aperte, quali invece dovevano stare chiuse. Ora, per esempio, noi facevamo notare che gli alberghi, che non avevano il divieto di stare chiusi, viveva la loro apertura con il divieto di uscire dal proprio comune. E facevamo fatica a capire che è difficile per noi andare in un albergo del comune di residenza e che quindi, di fatto, il provvedimento di impedire alle persone di uscire dal loro comune era un provvedimento che chiudeva di fatto gli alberghi. Questo è un esempio. Così come noi avevamo alcune pasticcerie che avevano un codice Ateco. I codici Ateco sono dei codici che vengono dati dall'Agenzia delle Entrate rispetto all'attività. Ecco, i codici Ateco sono tantissimi. C'erano delle pasticcerie con codice Ateco che erano tra quelle che potevano stare aperte e delle altre con un altro codice Ateco che non erano nell'elenco di quelle che potevano stare aperte. Il problema è che svolgevano la stessa identica attività e quindi a noi riusciva anche difficile riuscire a spiegare che bisognava modificare il codice Ateco per riuscire a rientrare in un panel di imprese che potevano lavorare.
2: Facciamo un po' due numeri, Giovan Battista, perché di solito quanti posti dentro avete, quanti ne avete ora, quanti clienti di solito ci sono a quest'ora, quanti ce ne sono oggi?
3: Di solito abbiamo una trentina di posti a sedere, al momento di sgabelli all'interno del locale ne abbiamo lasciati 7-8 e di solito facciamo una media di 150 coperti a pranzo e oggi siamo fermi a una decina.
2: Ecco, 150 di solito, una decina oggi.
3: Senza un sostegno io stesso sono obbligato a mettere in ferie, in congedo o, ahimè, in cassa integrazione qualcuno degli 8 ragazzi che lavorano qua, e sperando di non dover addirittura chiudere.
4: Da domenica sera in poi negli alberghi liguri sono arrivate soltanto disdette e non sono più arrivate prenotazioni. Stiamo parlando di un 70% in meno di fatturato rispetto alla settimana corrispondente dell'anno scorso.
5: Io avevo già la percezione di quello che sarebbe successo e avevo paura. Ricordo una cosa particolare, quando mi sono trovato un giorno a girare per la città e ad andare, c'ero solo io assieme al mio autista, sono andato sulla passeggiata di Pegli e di Voltri e non c'era nessuno. E lì vedere il mare con nessuno è stata una sensazione di vera depressione, nel senso non è possibile che questa città sia ridotta così. Tutto il resto invece sono state tutte quante grandi azioni di coraggio anche, di determinazione, di voglia di prendere delle decisioni precise. Diciamo che sulle decisioni possiamo parlarne, ma mi sembra che le abbiamo prese tutte quante nel senso giusto. E Quelli erano i momenti in cui abbiamo tirato sulle maniche, come al

solito, un po' come la storia del Ponte Morandi, e abbiamo lavorato duramente tutti quanti assieme. Il momento di depressione è stato quel momento lì, quel giorno in cui, una bella giornata di sole tra l'altro, c'era anche, non so se vi ricordate, sono stati 2 mesi di lockdown con il tempo bellissimo, c'era una voglia di uscire che è incredibile. Ecco, in quei giorni di bel tempo, sulla spiaggia sulla passeggiata di Voltri e di Pegli, con la città completamente deserta, il mare che diceva: come mai la città è deserta?

0: L'hai vista?
1: Sì.
0: Anche là c'è la fine.

0: Io ero tra i privilegiati che potevano uscire, perché ricorderete che bisognava stare in casa, si poteva uscire solo per fare la spesa o andare in farmacia o andare dal medico, e invece, come addetta al mondo dell'informazione, avevamo il lasciapassare per documentare appunto quello che succedeva. In giro c'è da dire che succedeva ben poco. Il nostro editore Maurizio Rossi ebbe un'intuizione, cioè sfruttare il fatto che proprio noi potessimo girare per dare una sorta di servizio pubblico un po' diverso dal solito, cioè far vedere con gli occhi delle nostre telecamere ciò che le persone chiuse in casa non avrebbero potuto vedere per lungo tempo. Persone, ma anche solo paesaggi, una sorta di conforto da quella clausura appunto forzata. E così nacque la rubrica I vostri occhi. Io ho avuto il privilegio di poterne far parte. Come funzionava? Noi eravamo sempre in onda dai nostri studi, le persone chiamavano e chiedevano ad Enrico Cirone o agli altri conduttori: io desidererei vedere un luogo, Camogli, Sestri Levante, Chiavari, Rapallo, Bocca d'Asse, perché mi manca in questo periodo di difficoltà, mi darebbe conforto vederlo. Quindi Enrico anche in diretta ci chiamava, a me e gli altri colleghi che eravamo in giro, e diceva: Elisabetta ci ha chiesto Maria di vedere la Baia del Silenzio. Quindi noi partivamo in macchina e andavamo. Le persone, peraltro, che vivevano nella zona richiesta dal nostro ascoltatore spesso ci aspettavano affacciati alle finestre, e quando arrivavamo nel silenzio totale che ha contraddistinto quel periodo, magari ci chiamavano dalla finestra, ci salutavano. Ricordo ancora un po' con commozione uno dei casi più toccanti che mi capitò di documentare. Fu quello del contatto tramite Primo Canale, tramite le nostre telecamere, i nostri microfoni, tra una figlia e la mamma anziana che non vedeva da diverso tempo proprio a causa del Covid. Ricordo ancora che abitava in una casa in una curva sull'Aurelia tra Zoagli e Rapallo, e ancora oggi, ad anni di distanza, quando passo guardo quella finestra e mi viene quasi da piangere. Questa figlia chiamò in televisione, disse che voleva vedere la mamma, io andai, avevamo i tempi dei lunghi bastoni telescopici che si allungavano, perché comunque i microfoni non si potevano avvicinare alle persone, dovevamo stare tutti distanti. E quindi io ricordo questa mamma che viveva al primo piano, allungai questo microfono il più possibile, e la figlia, grazie agli schermi di Primo Canale, non solo dialogò, come si poteva fare anche privatamente al telefono, ma poté vedere la sua mamma e scambiarsi con lei alcune parole.
1: Cristina, che abita a Genova, ci ha chiesto di vedere la sua mamma Laura, che sta per compiere

0: 90 anni e che noi vediamo qua alla finestra, Laura.
1: Per compleanno!
2: Ci sono state tante occasioni veramente in cui Primo Canale fece un ruolo di servizio pubblico legato a quella contingenza durata fin troppo, ovvero il Covid, proprio grazie alla rubrica I vostri occhi.
3: Buongiorno.
4: Tra poco la mettiamo.

0: quando mi portava al mare lì.
1: Sì, era questa.
2: Ecco, finalmente siamo arrivati a Mezzemo, oltretutto salendo, abbiamo trovato anche una coppia sulla strada di signori anziani che ci salutavano e ci dicevano: bravi, la strada è questa, è quella giusta.
0: Allora,
2: sì, sono usciti da casa ad aspettarci mentre arrivavamo, veramente molto teneri.
0: Proprio un ottimo esempio in questo periodo.
3: Sono poi emozionata, perché non credevo di tutta questa cosa, ecco.
4: Grazie, grazie.
5: Per me è un posto meraviglioso, io amo tantissimo Riva, trascorro lì di solito l'estate.
6: Complimenti a tutti perché siete bravissimi, continuate così perché fate un servizio veramente stupendo.
7: Io sapevo in cuor mio che avremmo dovuto prendere una decisione importante e infatti il giorno successivo, la domenica, ci siamo incontrati, ci siamo riuniti in prefettura, ovviamente con il presidente Toti, col sindaco, con il prefetto, e la decisione è stata quella di chiudere le scuole. Siamo stati sostanzialmente la prima regione a chiudere le scuole senza avere un caso Covid. Netta, non facile, ma convinta. Siamo arrivati all'8 marzo intanto reiterando una nuova ordinanza, perché facendo un monitoraggio di quanti sanificatori, di quanti dispositivi avessero le scuole, avevamo capito che non erano in grado di riaprire, quindi avevamo continuato a chiudere ancora per qualche giorno, traghettando e sperando che finalmente arrivasse la chiusura nazionale, che poi l'8 marzo è arrivata. Da lì chiusura tutto l'anno fino sostanzialmente alla fine dell'anno scolastico. Chiusura fisica, ma lezione a distanza. Noi avevamo messo in rete gli istituti scolastici, avevamo creato la community digitale per cui i professori sapevano che potevano dialogare tra loro e che avevano gli esperti digitali, Liguria Digitale, a cui potersi affidare per fare che cosa? Per avere la guida, per scaricare i programmi, per fare le lezioni a distanza, perché non tutti i professori sapevano. E c'è stata una finestra di tempo in cui i docenti potevano muoversi e andavano a Erzelli, sede di Liguria Digitale, e da lì si collegavano con gli studenti. E così la scuola ha potuto mettersi in moto, la scuola Ligure ha potuto collegarsi e i ragazzi fare lezioni a distanza con professori che non tutti erano esperti di informatica, e devo dire che è stata preziosissima. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dotato gli studenti dei tablet, perché non tutti potevano permetterseli. Abbiamo stanziato 6 milioni di euro per dotare 10.000 famiglie e tutti dello strumento necessario per arrivare alla fine di quell'anno scolastico, in parallelo col governo che aveva stanziato fondi ma che non sarebbero stati sufficienti per tutti.
8: In Liguria abbiamo attraversato un momento molto delicato, perché le mascherine non c'erano e la regione è riuscita tramite Liguria Digitale a introdursi un mercato molto complicato, perché la quantità di mascherine prodotte nel mondo era largamente insufficiente rispetto alla domanda che c'era. E lì sicuramente persone come l'ingegner Castanini sono state determinanti per le relazioni internazionali che ha potuto esercitare con America e con Cina. Mi ricordo che in quelle giornate non aveva fuso orario, non sapeva nemmeno che ora fosse, perché i suoi collegamenti con l'America e con la Cina gli impedivano di capire bene qual era l'ora.
9: È stato per me un periodo intensissimo, di grandissimo stress. Tutto iniziò quando una domenica mattina mi chiamò il presidente Toti e mi disse che, vista la mia esperienza in logistica e acquisti, la situazione era drammatica, e mi chiese di andare a trovarlo in regione. Mi ricordo ancora adesso che era un paesaggio lunare, proprio arrivare con tutto deserto e tutto. Noi non avevamo né mascherine in magazzino né ordini per averle, quindi veramente la più drammatica possibile. Mi chiese di occuparmene, io accettai. Devo dire che da quel momento lì partì un inferno che mi ha dato grandi soddisfazioni per i risultati e per essermi sentito utile, molto utile, che però veramente fu durissimo. Colloquiavo, diciamo, dagli Stati Uniti fino alla Cina con meno 6 più 6 di fuso orario, quindi si poteva mangiare le notte. Io tendenzialmente mi alzavo alle 5 di mattina, come faccio quasi sempre da tanti anni per lavoro, però quello che facevo è che andavo a letto molte volte all'una, alle 2 di notte, addirittura una volta, me lo ricordo ancora adesso, poi mi trovo mia moglie addormentata alla scrivania, partii alle 5 di mattina e andai avanti fino alle 22 del giorno dopo, quindi stiamo parlando di 41 ore consecutive, uno stress notevole, però i risultati ci sono stati. Abbiamo comprato 6 milioni e mezzo di mascherine chirurgiche, che poi sono state distribuite a tutti i liguri, sia come cittadini sia come associazioni, protezione civile, vi dicendo, e quasi 1 milione invece di mascherine di livello superiore FFP2.

0: 2. Furono giorni terrificanti. Io ricordo che oltre a quelli che cercavo io in tutto il mondo per riuscire ad avere mascherine, arrivavano centinaia di telefonate, c'era proprio di tutti, veramente un momento selvaggio. C'erano sprovveduti che pensavano, beh, io dato che importo fazzoletti dalla Cina posso importare anche mascherine, che pure è un'altra cosa, magari anche in buona fede, fino ai propri veri e propri truffatori. Finito un pochettino questa fase, uno diceva, è fatto, il grosso era fatto, e si scatenò un'altra problematica, la problematica dei trasporti. Noi avevamo fatto tutti i trasporti diretti per averli direttamente qui in Italia, però abbiamo dovuto poi, non so, spendere questa tematica qua, perché poi tutti i trasporti sono stati statalizzati, e a questo punto si era scatenata in Italia la lotta per impedire, come dire, gli accaparramenti, e quindi le dogane ci mettevano parecchio tempo. Magari arrivava l'aereo alle 6 di sera e doveva aspettare la mattina alle 10 quando riaprivano le dogane, e poi ci mettevano qualche ora, che adesso sembra poco, spendevano poche ore, ma quei momenti lì in cui veramente eravamo presi proprio dalla frenesia di darle velocemente, perché si vedeva la gente ne aveva bisogno, ci sembrava una cosa che fece una grande collaborazione, sfruttando una legge che permetteva di sdoganare non nell'aeroporto di arrivo, di solito erano Milano o era Roma, ma direttamente a destinazione. Quindi partivano scortate le nostre mascherine dalla protezione civile che le aspettava, se l'arrivavano alle 6, alle 6 e mezza erano già dentro, non dovevano aspettare un giorno, due giorni. Era un selvaggio west, no? Molte volte per esempio cercavano di scaricare le nostre mascherine perché volevano mettersi delle mascherine in qualche aeroporto di qualcuno che aveva pagato di più, perché i prezzi andavano, e quindi anche questa è stata una grande lotta. Fu un'epoca, un grande, grande successo, grandi soddisfazioni, ma durissime, veramente durissime.
1: Io all'epoca ricoprivo il ruolo di direttore del servizio, dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'ospedale San Martino, del dipartimento di emergenza dello stesso ospedale, ma dall'anno prima, poco prima della caduta del Ponte Morandi, la Regione mi aveva dato l'incarico di coordinare tutta l'emergenza della Regione, in qualche modo mettendo a fattor comune il pronto soccorso e le zone di terapia intensiva, con un lavoro importante di sinergia con i colleghi, e quindi in qualche modo eravamo una struttura molto legata, molto sinergica tra di noi. E questa è stata in fondo un po' la fortuna di poter legare le strutture di tutta la Regione e di fare il massimo sforzo per dare risposte alla centinaia di casi che stavano arrivando via via nei nostri ospedali. Tutti gli ospedali, dal più piccolo al più grande, hanno posto in essere tutta una serie di risposte locali e in collegamento e coordinati dal DIR dell'emergenza, in modo tale da fornire risposte in loco e, nei casi diciamo più complessi, centralizzarli, per esempio verso il San Martino, che disponeva addirittura della possibilità di supportare in modo artificiale il respiro con una circolazione extracorporea che soltanto questo ospedale faceva e fa per gli adulti.
2: Quando ho visto con i miei collaboratori la prima TAC dei polmoni dei primi pazienti, sono rimasto impressionato perché non avevo mai visto nulla di simile. Praticamente normalmente quando si guarda la TAC è nera, perché vuol dire dove arriva l'aria, e fate conto di vedere una TAC completamente bianca, cioè bianca vuol dire che l'ossigeno lì non ne arriva, ed erano quadri di polmonite interstiziale bilaterale con anche un grave interessamento a carico dei vasi, quindi si venivano a formare dei fenomeni di trombosi, di embolie, e questo è stato un aspetto che ha portato all'exodo su molti malati.
3: Quando c'è una situazione clinica in cui il paziente è a rischio di vita e sta per morire, il rianimatore cerca di portare quella situazione clinica ad una situazione clinica dove si può prendersi cura del paziente. E il lavoro principale però è quello di supportare, si usa questo termine, gli organi insufficienti del paziente. Nel caso del Covid l'organo insufficiente era il polmone, e quindi quello che si doveva fare era supportare questi pazienti che avevano quella che si chiamava insufficienza respiratoria. Fuori dalla rianimazione lo si faceva con tutti hanno visto le immagini di questi caschi, maschere che servivano a aiutare a ventilare i pazienti. Quando si arriva alla rianimazione, generalmente i pazienti vengono intubati, vengono addormentati, sedati, e da quel momento noi

0: sostituiamo completamente quelle che sono le normali funzioni e attività del paziente. Quindi abbiamo un ventilatore che vedete qui dietro, che ci permette di far respirare il paziente attraverso il tubo, così come facciamo la stessa cosa su altri organi, il cuore, il rene, eccetera, eccetera.
1: Altro supporto l'abbiamo dato invece in tutte le attività più vicine al pronto soccorso, all'organizzazione. Una in particolare fra le decine di interventi che abbiamo fatto mi sembra molto importante è che in collaborazione con i medici di medicina generale e con il professor Bassetti siamo intervenuti con un nuovo sistema di teleconsulte e di telemedicina. Com'è che funzionava? C'era una specie, io chiamo, di bottone in cui il medico di famiglia di fronte a un non rispondere o un aggravamento poteva pigiare un bottone. A questo punto lo specialista che già conosceva la situazione lo vedeva direttamente dall'ospedale, si potevano consigliare o per un cambiamento di terapia oppure a quello se era purtroppo il caso di ricovero invece all'ospedale.
2: Ci chiedevano di informare la famiglia e sentivi queste telefonate strazianti che dicevano: amore, ti ho lasciato, non ti ho nemmeno salutato, ora mi devono intubare, ti rivedrò. E quindi quelle erano situazioni strazianti, anche perché tu eri lì con l'iPad che guardavi il marito e guardavi lei che nella disperazione più assoluta. Come punto di riferimento c'eravamo solo e solo noi.
3: Io ricorderò sempre, perché comunque è una cosa che ci ha segnato, e quando ci vediamo con la mia caposala, che era all'epoca in pronto soccorso, avevamo fatto la telefonata, la videochiamata di un paziente dell'entroterra di Genova, dove lui ha voluto parlare con la moglie e col figlio, dando al figlio tutte le indicazioni di quello che doveva fare dopo, se lui non riusciva a uscire da questa situazione. Era una di queste, delle prime telefonate videochiamate che facevamo, e a un certo punto lui, in modo molto, forse anche per i parenti magari o per noi che vedevamo, anche brusco, ha detto: basta, adesso non voglio più parlare, le cose le ho dette, boh, adesso ci vediamo. E quando abbiamo buttato giù la telefonata, e io, la mia caposala e questo paziente ci siamo messi a piangere assieme.
2: Abbiamo sposato una signora che aveva difficoltà respiratorie e quindi è entrata effettivamente con le sue gambe, e dopo mezz'ora l'anestesista ha deciso di intubarla. Forse lei capiva benissimo che non si sarebbe forse risvegliata, e però l'abbiamo fatto con tramite l'azienda, aveva dato degli iPad a disposizione, quindi effettivamente ricordiamo anche l'isolamento di questi pazienti dai propri familiari, quindi noi facevamo da tramite su tutto, quindi noi eravamo il pass per questi pazienti, quindi vedevi l'ansia, la disperazione e la paura, negli occhi abbiamo letto sempre questa paura.
0: Dei vari, senza fare torto a nessuno dei casi che abbiamo avuto, sicuramente quello di una ragazza molto giovane, in cui ci abbiamo dato tanto e non siamo riusciti per vari problemi, un po' per come era stata la storia, per quanto ci avevamo creduto nel poterla portare a casa. Ricordo che aveva solo il padre questa ragazza, e gli ultimi momenti, gli ultimi giorni in cui sapevamo già che non c'era più niente da fare, c'è stato un bellissimo rapporto con il padre, che ci ha chiesto del tempo per l'elaborazione. Un po' questo tempo è servito anche a noi, però è stato un caso fondamentale perché ci ha lasciato, è quello che ci ha dato la spinta poi per fare qualcosa di più.

0: ricordo bene quel 27 di dicembre del 2020, in maniera straordinaria, devo dire, perché 8 mesi dopo che il virus si era diffuso nel mondo, arriva il vaccino. E per noi è stato un momento straordinario. Ricordo ancora quel periodo, non tanto il 27 che fu il D-Day, che fu il giorno del vaccino, ma nei giorni successivi moltissimi provarono a saltare la fila, a farsi fare questo vaccino, perché era diventato veramente un obiettivo. Per molti voleva dire poter tornare a fare la vita di prima, non avere paura di contagiarsi, non avere paura di infettarsi. Devo dire che il vaccino ci ha cambiato. Io il giorno che ho fatto il vaccino ho detto mi sento più forte, e in effetti mi sono sentito più forte anche di affrontare questa infezione in maniera diversa da come l'avevo affrontata. Sapevo che se anche mi fossi ammalato, e poteva capitare, mi sarei ammalato in maniera meno impegnativa, meno grave rispetto a chi non aveva la vaccinazione. Noi già dal mese di aprile del 2020, quindi dopo qualche mese dalle vaccinazioni, iniziamo subito a vedere un cambio radicale della infezione per quanto riguarda la maggioranza della popolazione. Cioè noi fondamentalmente casi impegnativi, casi gravi nei pazienti vaccinati più giovani non ne abbiamo più visti. Abbiamo continuato a vedere evidentemente dei casi impegnativi nei gravi immunodepressi, che sappiamo avevano dei problemi comunque nella durata dell'immunità. Li abbiamo continuato a vedere nei grandi anziani, e li abbiamo continuato a vedere nelle persone che avevano deciso di non vaccinarsi, che hanno continuato in qualche modo a popolare sia nel 2021 che nel 2022 tutti i reparti di malattie infettive italiani.
1: La tanto amata, la tanto criticata vaccinazione, anche lì lo stesso problematica di dispositivi di protezione individuali, pochi vaccini in fase iniziale, la tipologia del vaccino, la necessità che questo vaccino venisse applicato in maniera corretta alle diverse fasce della popolazione e quant'altro. In un primo momento la riluttanza, poi l'adesione persino massiva. Ricordo l'attività che abbiamo fatto anche in questo caso in sinergia con i sindaci nell'entroterra, quindi sto parlando delle tre grandi valli della nostra città, la Val Trebbia, la Valle Scrivia e la Valle Stura, dove noi siamo andati d'intesa sempre con i sindaci che ci hanno messo a disposizione le loro strutture per vaccinare i cittadini e quindi ottenere l'immunizzazione nell'entroterra. Ma il grande problema qui era rappresentato dai grandi numeri di Genova, perché poi alla resa dei conti la vaccinazione si faceva fuori dalle strutture. Sì, poi abbiamo avuto anche dei centri a livello ospedaliero che hanno ovviamente sottoposto negli ospedali, il Villa Scassi, il San Martino e anche l'ospedale Galliera hanno avuto i loro centri vaccinali, ma la grande attività è stata sul territorio. E qui sono uscite, diciamo, le due idee, che chiaramente le idee si fanno con la partecipazione di tutta la città, con tutti gli operatori. La prima grande idea è stata quella dello Jean Nouvel, in cui il padiglione che prima era il centro dove venivano identificati i pazienti, i soggetti, i cittadini positivi, è diventato il centro dove i cittadini andavano a vaccinarsi, quindi è stato il punto di partenza per sconfiggere la nostra area al Covid. È stato uno dei primi centri in Italia e anche in questo caso devo dire con grandissimo orgoglio è stato ingegnerizzato sul modello dall'aeroporto, cioè il cittadino entrava, veniva quasi in una reception, in un'accettazione, aspettava, quindi una sala di attesa come prendere un volo, e il volo era la vaccinazione, il volo verso l'immunizzazione, quindi verso la speranza e la certezza di una vita esente da Covid.
2: Questo è il momento appunto della consegna qui al Policlinico San Martino di Genova. Vedete sullo sfondo della macchina anche i carabinieri e la polizia, ed ecco la dottoressa Beltramini che porta il pacco, che sta entrando appunto nei magazzini della

farmacia. Ora ci sarà un momento nel quale la dottoressa con i suoi collaboratori aprirà appunto questo pacco. Lo ricordiamo, contiene le prime 320 dosi di vaccino. Da ogni fiala verranno fatti 5 vaccini.

0: Ho avuto la sensazione che fossimo arrivati, diciamo, a svoltare quando un pezzo importante della popolazione fu vaccinata almeno con la prima dose e gli indici quotidiani, vi ricorderete, erano diventati tutti nostro malgrado esperti, l'incidenza, l'indice di contagio, le zone rosse, le zone gialle, quando per un po' di mesi la regione non fu più in una zona rossa, non fu più soggetta a restrizioni, e nonostante questo il Covid continuava a rimanere sotto controllo grazie ai vaccini ormai diffusi. Lì abbiamo avuto la sensazione, diciamo, l'estate dell'anno successivo.
1: La vaccinazione, che poi è stato l'elemento che ha finalmente stoppato l'infezione a Genova, non è stata una vittoria del singolo, una vittoria della singola azienda, è stata una vittoria della città, perlomeno sul territorio è stata tutta la città che ha contribuito in tutti i suoi aspetti alla riuscita della vaccinazione.
0: La cosa migliore è che il sistema ha funzionato. Nonostante la paura, in alcuni casi il terrore, nonostante delle reazioni talvolta totalmente irrazionali di un pezzo di opinione pubblica, la cosa che più mi riconosco è la capacità di tenere i nervi saldi in quel momento, di prendere decisioni, magari anche decisioni che potevano essere diverse, però fatte con la massima prudenza. Mi spiace aver chiuso una serie di quartieri delle città, mi spiace di aver chiuso attività commerciali anche in anticipo rispetto a quanto faceva talvolta il governo quando l'incidenza saliva, però insomma di decisioni che probabilmente faremmo diversamente ce ne sono moltissime, conoscendo oggi il virus probabilmente sapremmo che all'inizio, quando pensavamo che le mascherine fossero limitatamente importanti, poi abbiamo scoperto che invece erano un presidio semplice ma di grande efficacia, così come poi la scienza, gli anticorpi monoclonali che abbiamo utilizzato molto in fretta, devo dire grazie al professor Bassetti, che è stato uno dei primi ad utilizzarlo in Italia e anche a propugnare questo metodo di cura. Forse a volte per evitare il peggio abbiamo chiuso più di quello che si sarebbe potuto, però quando tutti i giorni il bollettino parlava di 20-30 vittime era anche difficile, come dire, ponderare queste decisioni.
2: Rifarebbe tutto?
3: Assolutamente sì, perché in quei paesi che hanno sottovalutato la necessità di adottare queste misure restrittive, in quei paesi poi c'è stata ovviamente una resipiscenza e hanno dovuto poi, tardi ahimè per loro, ma venire sulle nostre stesse posizioni, quindi adottare quelle misure ma tardivamente. Conferenza cui si arrivò con grande fatica e grande dispendio di energia, anche non

0: solo fisiche ma intellettive, perché chiaramente fu una decisione inusitata, mai presa prima, quella di disporre il lockdown addirittura dell'Italia intera, perché adottavamo misure da nord sino alle isole estreme. È una decisione difficilissima. Il paese non era mai stato sottoposto a queste misure. Un grande senso di responsabilità, la fortissima consapevolezza anche di dover affrontare un nemico con grandissime difficoltà, non avendo strumenti di protezione adeguati, avendo una sanità che non era nelle condizioni migliori dopo i tagli dei decenni precedenti per affrontare questa emergenza pandemica. Cambiavamo, imponevamo alle persone un nuovo stile di vita, restrizioni anche fortemente pesanti in termini di ricadute psicologiche. Avvertivo tutto questo, è stato un momento davvero difficile.
1: La problematica dei danni che le imprese hanno subito è sicuramente stata sottovalutata e non sufficientemente valorizzata. Gli interventi che sono stati fatti sono interventi importanti. Voi dovete pensare che i lavoratori si sono trovati in una difficoltà notevole. Ci sono state un po' di differenze tra lavoratori del settore privato, lavoratori del settore pubblico, e quindi ci sono stati anche diversi modi in cui i singoli settori sono stati ristorati. Per quello che riguarda le attività, i contributi sono stati assolutamente modesti. I contributi sono stati talmente modesti che quando con la regione ci siamo trovati a ripartirli eravamo persino in difficoltà, perché scegliere 5.000 imprese più danneggiate su 80.000 o 100.000 non è una cosa facile e mette in condizione di dare pochi soldi a quelle persone e non dare niente a tanti altri. Quello che abbiamo cercato è di creare dei criteri oggettivi. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso le imprese che sono state chiuse con i codici Ateco di cui vi parlavo prima per il lockdown, abbiamo previsto il quanto erano, abbiamo suddiviso il monte fondi che lo Stato ha riconosciuto alla nostra regione per fare questo, e da lì abbiamo trovato un importo che abbiamo dato. I settori ovviamente che sono stati più colpiti sono quelli che hanno avuto un riconoscimento maggiore, ma l'ordine di grandezza di questo riconoscimento sono alcune migliaia di euro. Sto parlando dei ristori che la regione ha fatto. Lo Stato ha fatto dei ristori a livello nazionale, ma per il nostro mondo, per le nostre imprese, sono stati un sollievo, un contributo per pagare bollette e per pagare qualche rata di qualche mutuo, ma non sicuramente quello che può essere considerato nemmeno lontanamente un indennizzo.
2: Dopo il ricovero, i pazienti, tramite magari un passaggio all'interno di strutture ricettive dedicate al Covid o all'interno della nave, il paziente tornava a casa. Il dottor Clavario, che è il direttore della cardiologia riabilitativa del Dias 3, mi chiamò un giorno e mi disse: guarda, io mi sto rendendo conto che questa gente qui continuano ad avere dei problemi, anche a casa hanno problemi cardiologici, respiratori, non ce la fanno. Che ne dici se dedichiamo questo tipo di riabilitazione al paziente Covid? Partiamo in sordina, vediamo cosa succede. Beh, è stato il primo caso al mondo, voglio essere molto chiaro, in cui si parlò di riabilitazione post-Covid, perché il Covid non lasciava soltanto difficoltà cardiologiche, pneumologiche, ma lasciava anche difficoltà immensamente importanti da un punto di vista psicologico, da un punto di vista reumatologico. E in questo centro il cittadino, contattato personalmente dai nostri operatori, veniva invitato a sottoporsi a una visita, e persone che praticamente erano da un punto di vista fisico oramai da rottamare hanno trovato una soluzione nel nostro centro di riabilitazione Covid. Noi abbiamo avuto visite da parte della CNN, delegazioni della Cina, abbiamo avuto visite da parte di tutta praticamente la comunità europea, da Londra, Parigi e quant'altro. È stato scritto ed è stato pubblicato in tutto il mondo l'attività di questo centro. Adesso i centri

0: long COVID sono sparsi in tutto il mondo, ma col COVID a stress, se ce n'era bisogno, ha dato dimostrazione di saperle fare queste cose.
1: Da soli non si va da nessuna parte. Puoi essere il più bravo del mondo, avere le idee migliori del mondo, ma se non fai squadra non vai da nessuna parte. Quindi il COVID ci ha insegnato prima di tutto che bisogna fare squadra. Chi ha saputo fare squadra, e qua dentro c'è stata una grande squadra molto coesa, molto unita, tra medici, infermieri, operatori sanitari, specializzandi, tutti uniti insieme a formare una squadra, un gruppo che certamente ha bisogno di un capitano, di un leader, ma poi tutti insieme si sa che cosa si deve fare. Quindi la squadra è fondamentale, e la multidisciplinarietà. Se io ho potuto fare, e anche molti dei miei collaboratori e non solo hanno potuto fare quello sforzo, perché si sapeva che comunque a casa c'era chi badava i figli, badava la casa, e in qualche modo sapere di avere da loro una forza propulsiva, che era quella che in qualche modo la sera, quando si tornava a casa, uno sapeva di avere degli alleati forti anche fuori di qui. Questa è la parte più difficile, la parte più emozionale. Ricordo ancora le serate quando il cellulare tutta la notte si illuminava per i messaggi WhatsApp di pazienti che arrivavano, consolato da mia moglie tante tante volte. Quindi io personalmente credo di essere una persona migliore di come quella che è entrata nel COVID. Purtroppo non è che tutti sono diventati migliori con il COVID, molti probabilmente sono anche peggiori, e questo certamente è la parte che mai avremmo voluto vedere.
2: Questo non è un set cinematografico, questo è un posto reale, dove qui decine e decine di pazienti con gravissime insufficienze respiratorie e anche multiorgano legate alle infezioni COVID, e sono stati qui parecchi giorni. Molti sono sopravvissuti, la maggior parte. Qui si sono fatte le terapie anche più estreme, si sono vissuti momenti importanti. Qui si è fatta un po' la storia, diciamo, del COVID. La gente non andava a casa perché aveva paura di infettare o il papà, la mamma, il nonno anziano e fragile, oppure i figli. Questo lo dobbiamo ricordare, perché questo va al di là del lavoro. Va al di là, diciamo, dell'attività comune che un operatore sanitario fa. Questo è qualcosa di straordinario. È stata combattuta una piccola guerra contro questo virus, mettendosi a disposizione in maniera completa per tutto il tempo che è stato necessario. E credo che questo abbia tolto qualche cosa, certamente, a tutto il personale sanitario, ma al contempo il personale stesso si è arricchito moltissimo di quella componente che è lo stare insieme, del lavorare insieme, del combattere insieme un nemico che in quel momento si conosceva poco, nel tentativo di trovare tutte le strategie, non soltanto quelle cliniche, farmacologiche, tecniche, ma anche quelle organizzative, la logistica, tutto ciò che è servito a fare fronte comune ad una terribile malattia che ha mietuto vittime anche nel nostro paese, che ha pagato un tributo di sangue non indifferente.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Something.

0: Il 1965 è stato un anno complicato, continua la guerra in Vietnam, Poumedien organizza un colpo di Stato in Algeria, quindi insomma abbastanza vicino a noi, arrestando Ben Bella, e i genovesi il 2 febbraio eleggono sindaco un ingegnere democristiano, Augusto Pedullà, di 49 anni, che inaugurerà la sopraelevata. Politicamente sarà un anno contagiato dal cosiddetto scandalo della Pedemontana, la grande strada del Levante cittadino, con un'ondata di arresti eccellenti. A gennaio c'era stata una spaventosa tragedia, un treno carico di esplosivo era saltato in aria nella stazione di Bonassola, bilancio di 9 morti. Ma una delle date che verrà ricordata di più, una data che potremmo davvero definire in qualche maniera internazionale, fu il 26 giugno.
1: Infatti, in quel giorno arrivarono a Genova i grandi Beatles, nel pieno della loro carriera, ma in una fase di transizione. Nel

0: 70 ci sarà poi la vera crisi che li separerà definitivamente. Però nel 65 erano stati appena nominati baronetti dalla regina Elisabetta, un'incoronazione che suscitò anche moltissime polemiche, ma e non solo nel Regno Unito. Baronetti straordinari, ma già circondati da altre band che stavano crescendo rapidamente nel panorama musicale, band giovanili con proposte musicali molto innovative rispetto a quella che possiamo definire tranquillamente la classicità degli Scarafaggi di Liverpool.
1: Ebbene, i quattro straordinari musicisti adorati da immense folle di fans realizzano un'unica tournée italiana di 5 giorni. Genova fu, assieme a Milano e Roma, l'unica città italiana nel loro giro mondiale. Il loro agente li voleva mandare a Bologna, ma secondo una delle tante leggende metropolitane che allora fiorirono anche sulla stampa, pare che sia stato proprio Paul McCartney a volere la nostra città, che allora era un grande porto, ricchissimo di traffici, uno dei più importanti, se non il più importante, porto del Mediterraneo. Forse anche spinti dalla nomea di Genova come la città più british d'Italia, fu fatta questa scelta. Abbiamo con noi il professor Ferdinando Fasce, storico contemporaneo, autore di 2 straordinari libri sui Beatles, uno in uscita proprio in questi giorni, edito da De Ferrari, e dedicato alla tournée italiana dei Beatles. Professor Fasce, allora, come nasce questa tournée, forse in un momento un po' critico per i baronetti?
2: Beh, la tournée nasce in una fase di transizione per i Beatles. È una fase di transizione che è ben riassunta da 2 eventi che precedono la tournée stessa, proprio poche settimane prima. Uno è la loro nomina a membri dell'impero, il che riflette le lusinghe dell'establishment, soprattutto dell'establishment laburista, che vorrebbe democraticizzare le onorificenze. E l'altra è il fatto che 2 settimane prima dell'arrivo in Italia hanno inciso, o meglio, Paul McCartney da solo ha inciso Yesterday, il che apre una strada nuova verso sonorità più complesse, verso nuove sensibilità che in qualche misura confliggono con la Beatlemania, con le urla, le frenesie e così via. Quindi arrivano in una fase di transizione al loro interno.
1: Professore, come mai fu scelta Genova? È quello che ci si chiede un po', beh, pensando a questo concerto.
2: La scelta delle tappe dava per scontato Milano, perché capitale morale e capitale dell'industria discografica ed editoriale. Roma, perché la capitale. Genova fu scelta perché pare che i Beatles e il loro entourage fossero attirati, uno, dal fatto che questa città presentava delle analogie con la loro Liverpool.
1: Beh, certo.
2: Ecco. E due, dal fatto che si era diffusa la notizia intorno al Palazzo dello Sport, che era stato completato di recente nel 63 e che già nell'ottobre del 64 aveva conosciuto una specie di battesimo del fuoco beat rock con un raduno di Ciao Amici con 20.000 persone. Questo dunque molto probabilmente indusse l'entourage dei Beatles a scegliere Genova.
0: Mario, poi abbiamo una testimonianza eccezionale, quella del nostro Dario Vassallo, che era lì in quel concerto, quel giorno. A che età intanto e perché?
3: 11 anni, avevo 11 anni, nel 65 avevo 11 anni. E perché? Perché era nata, è stata mia madre, devo dire, a volermi mandare, perché la mia passione per i Beatles era nata un anno prima.
0: Quindi a 10 anni.
3: L'estate del 64, io tutte le estati andavo dai miei nonni in Sicilia e avevo una compagnia, diciamo così, di amici che erano tutti mediamente 2-3 anni più grandi di me. Nelle feste le donne, ovviamente, le ragazze ovviamente non mi filavano e il mio compito era quello di mettere i dischi.
1: Ed una di era un compito autorevole.
3: Era un compito autorevole, sì, ma marginale, se vogliamo, nell'ambito mentre vedevo i miei amici che si abbracciavano. E a un certo punto io non sapevo chi fossero, mi trovo questo 45 giri tra le mani, lo metto e rimango come San Paolo sulla via di Damasco, perché nel momento in cui sentivi Rita Pavone, per carità, Gianni Morandi, così, Hard Day's Night, l'attacco di Hard Day's Night sul quale poi si sarebbero scritti quasi dei libri, comunque centinaia e centinaia di articoli con la chitarra.

0: di 12 corde di George Harrison, che suonava prima un sol, poi un do, e mentre contemporaneamente il basso di Paul suonava un re, lo stesso re della chitarra ritmica, insomma di
1: John. Folgorato.
0: Mi ha folgorato, ho detto, ma che musica è questa? Era un sabato sera, io il lunedì sono andato a comprarmi il disco.
2: Il 45 giri,
0: che avevo il giradischi dai miei nonni, ma qui a Genova non l'avevo il giradischi. Ed quindi... è stato quello lì che ha portato poi mio padre e mia madre a comprare un giradischi quando siamo tornati dalle vacanze, perché... quindi mia madre
2: ti ha portato.
0: Sì, perché
2: tra l'altro ti ha portato a quello alla serale.
0: No, non mi ha portato mia madre, perché avevo un amico del cuore a scuola che aveva un fratello un po' più grande, e con questo fratello più grande, un amico del fratello, questo mio amico andava, e mi ha detto, perché non vieni anche tu? Ho detto, lo dico ai miei, però non credo che mi manderanno. Invece mia madre ha detto sì, e ha pagato questi 750.
2: Ed era quello serale.
0: Sì, la cosa strana è che io me lo ricordavo di pomeriggio, poi sono andato a vedere il biglietto, invece il biglietto era di sera.
2: Senti, che cosa ti ricordi? Raccontacelo brevemente.
1: Com'era la scena? Ecco.
0: Mi ricordo, posso dire, soltanto un enorme casino.
2: Vede anche dalle immagini.
0: Io posso dire che non si sentiva quasi la musica. Non si sentiva quasi la musica, perché era il periodo della Beatlemania, come sappiamo, no? Quindi tutti si urlava sulle canzoni, loro suonavano, ma praticamente non si percepiva niente. E poi c'era alla fine la sensazione, da un lato, della delusione, perché avevano suonato, sembrava che fosse passato un attimo, in 35 minuti. Dall'altro però, veramente, potevi dire ai tuoi amici, sono andato
2: al concerto. Diciamo, però Genova ha segnato un momento importante, diciamo, da questo punto di vista.
0: Beh, ma voi lo sapete meglio di me, sicuramente, che l'avete studiata. Cioè, Genova era una città in quel momento tra le più importanti d'Europa. Sì. C'aveva un porto che tirava mille.
2: Senti Dario, il tuo rapporto, ci hai raccontato com'è nato e poi com'è andato avanti, come si è sviluppato.
1: Forse è andato avanti tutta la vita.
0: Ecco. No, continua. È un rapporto che continua, è un rapporto che ti ha cambiato la vita. Perché,
1: addirittura.
0: Per forza, perché voglio dire, tu ami i Beatles, parlo di quando avevo 10 anni, e vuoi non cominciare a suonare la chitarra, certo, per suonare le canzoni dei Beatles e cantare le canzoni dei Beatles, vuoi non cominciare a imparare l'inglese per capire quello che diceva i Beatles. C'era mia moglie che diceva con una battuta che il mio inglese era limitato alle canzoni di Beatles, cioè, se una parola era in una canzone dei Beatles sapevo cosa significava. Allora, è chiaramente una battuta, però è cominciato così in realtà.
1: Questa passione era solo tua o anche i tuoi amici erano coinvolti?
0: Alcuni miei amici e l'abbiamo poi alimentata molto da grandi, da maturi, perché io, voi si studia, leggi un sacco di libri, io voglio dire, non per fare, non, però... che penso di sapere delle cose che non sa nemmeno Paul McCartney, che si è dimenticato. Io non credo che Paul McCartney...
2: Dimmene una.
0: Ma Paul McCartney non credo che sappia che in Forno One il corno inglese lo suonava Alan Seville, il fotografo della copertina di Abbey Road era Ian McMillan. Non credo che... Forse magari lo sapeva, ma se lo sarà dimenticato.
2: Se lo saprai, quindi...
1: questa musica tu continui a sentire.
0: Assolutamente. E sono molto contento che anche figli di miei amici... Io non ho figli, ma figli di miei amici, miei coetanei, con cui siamo cresciuti, amano fortemente, gente che adesso ha 30 anni, cioè 35 anni, amano fortemente questa musica.
2: Dario, per concludere, sei andato anche a sentire i Rolling Stones? Io
0: no.
2: C'ero stato
0: i Rolling Stones, no. Io sono il sacerdote di un culto particolare. No, per carità, poi mi piacciono anche i Rolling Stones, certo, ci mancherebbe altro, perché però facevano un altro tipo di musica, secondo me, li amo anche, perché insomma, per carità.
2: Grazie Dario.
0: Prego.
1: Grazie.

0: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qui ci sono dei donatori speciali.
1: Madre, quando si dona?
2: Siamo tutti dalla stessa

0: Da parte Jean-Claude.
1: Prima di partire per le vacanze, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: ELAC, Novi, Dufour presentano

0: Mario, ti ricordi, i Beatles erano alloggiati all'Hotel Columbia di Principe. Qui tennero anche una conferenza stampa e poi si racconta anche di un giro turistico fino ovviamente a Spianata Castelletto e addirittura, e questa è molto contestata, di un bagno notturno a Sori, ma solo di John Lennon. Professor Fasce, ma questa storia che Genova sia definita la città più inglese d'Italia, poi come è stato dimostrato dall'accoglienza che i Beatles hanno avuto in quelle ore, perché poi sono ore di permanenza nella nostra città?
1: È stato dimostrato, nel senso, dissero i giornali, che i genovesi non si scomposero. In realtà è una specie di profezia autoavverata, perché già prima dell'arrivo i giornali genovesi dicono che a Milano non è stato un grande successo, nonostante che soprattutto la sera fu quasi un pienone, insomma, circa 19-20 mila spettatori su 22 mila biglietti. Ecco, e allora si dice, a Genova i genovesi però si sapranno contenere, e in effetti il risultato a Genova è meno brillante dal punto di vista quantitativo, molto probabilmente
0: si tratta piccola. Come è anche una città più piccola.
1: Anche una città più piccola, però avendo questo Palasport che aveva 18.000, una capienza di 18.000 consentita dalla questura per l'occasione, ora sono due spettacoli, 36.000 su 36.000, molto probabilmente i biglietti venduti furono un po' più di un terzo, 13.000, quindi decisamente non fu un successo eclatante, anche se la presenza delle fan e dei fan si fece indubbiamente sentire.
0: Fatto sta che al Palasport, ormai lanciatissimo come palcoscenico di star musicali, i Beatles tennero due concerti, uno il pomeriggio e l'altro la sera. In tutto una esibizione di 35 minuti, Mario, preceduta da quella di un altro cantante. E allora a cantare prima dei Baronetti fu, udite udite, il collaudatissimo Peppino di Capri, re del night estivi della Riviera, e non solo.
2: Ecco che cosa scriveva il secolo XIX di questa giornata e di questo concerto. Una via di mezzo fra il tempio dello Ye-Ye e la palestra di atletica leggera. Così ieri il Palasport del quartiere fieristico di Genova. Immaginate l'enorme padiglione circolare rintronato dal fragore disumano di 30

0: altoparlanti. Oppresso da un caldo torrido, aggiungete i soliti odori di sudore, di fumo o di polvere, poi piazzate al centro di un palcoscenico e metteteci sopra il ritmo dei Beatles che batte sui nervi e avrete una pallida idea di quella che è stata in due riprese l'esibizione dei quattro zazzeruti di Liverpool. Si è saltato, si è strillato, si è contorti, si sono pestati i piedi per terra fino a farsi scoppiare le vele del collo in frenetiche danze tribali. Nell'allucinante atmosfera dei Beatles, i concetti di musica e di ritmo hanno subito una vera e propria rivoluzione. Ma che surf, Halligalli e altra robaccia per vecchioni. Shake, urlavano le sedicenni, e con questo inglese scuotersi intendevano tutto, dal suono ossessivo delle chitarre elettriche al tremito che le pervadeva, facendole sobbalzare come tarantole.
1: Il successo fu veramente clamoroso tra le ragazzine, perché i Beatles segnarono non soltanto una rivoluzione nella musica, ma anche nella moda, come ben ci ricordiamo. Minigonne e pantaloni per le ragazze e cappelli lunghi per i ragazzi. Scriveranno ancora i giornali, affascinati un po' da quel fenomeno. Facevano spicco ragazzi che sfoggiavano fantasiosi abbigliamenti nati dalla fusione dei cupi furori eduardiani e del pionierismo pistolero americano. Pensa un po'. Pantaloni svolazzanti alla marinara, qualche giacca esageratamente lunga, svasata in fondo, stivaletti da cowboy, basette malandrine e naturalmente zazzare beatlesiane. Come andò a Genova e nelle altre città?
0: Ecco, già il professor Fasce qualcosa ci ha detto, non fu un grandioso successo, però
2: sì,
0: fece parlare.
2: Fu un grandioso successo, ma non bisogna dimenticare intanto la canicola, che era veramente oltre 30
0: caldo
2: gradi.
0: Spaventoso.
2: Secondo, la stagione, perché qui siamo all'inizio delle vacanze e chi può andare...
0: Certo.
2: Non dimentichiamolo comunque che solo un quinto degli italiani all'epoca andava in vacanza. Ecco, ma chi può andare va in vacanza. Terzo, i biglietti che non erano esattamente popolari, insomma, perché all'epoca...
0: Ecco, cosa costava?
2: La retribuzione, beh, si andava dalle 4 alle 1000 lire, che scendevano a 750 con ciao amici. Ma non bisogna dimenticare che all'epoca il reddito medio da lavoro era 85.000 lire al mese.
0: Certo.
2: E che... con 750 lire quasi si comprava un disco, quindi c'era questa battaglia tra l'andarli a vedere oppure comprarsi il 45, ecco.
0: A proposito, sulla moda dei cappelloni, il professor Franco Bampi, presidente della Compagna, che 14enne assistette al concerto, ricordava in una puntata di Terza, la nostra trasmissione a Primo Canale, anche la curiosa storia di una poesia in genovese proprio sul quartetto di Liverpool.
3: Beh, intanto avevo 14 anni e sono andato di pomeriggio a vedere se si poteva vedere qualcosa, perché il mio biglietto era quello della sera. Eravamo lì, c'eravamo un mucchio di gente proprio, dove adesso è irriconoscibile perché c'era un pannello dove, piuttosto grande, dove c'era scritto The Beatles, eccetera, e adesso non esiste più tutta questa cosa. Eravamo andati lì e c'era già un po' di tensione per questo fatto, perché si diceva stai attento alla mia raccomandazione dei miei che mi ha mandato da solo.
4: Tra l'altro il concerto dei Beatles, il puro concerto dei Beatles durava 35 minuti.
3: Sì, sì, sì. E io devo dire la verità, tu prima dicevi c'era Peppino Di Capri, io non mi ricordo nessuno di quelli che erano prima dei Beatles, io aspettavo i Beatles. Sono andato a vedere anche una cosa curiosa della mia compagnia, l'unico che è andato a vedere i Beatles, mi ero messo, ero diciamo un po' in lato, diciamo guardandoli verso il palco, io ero messo sulla sinistra, ed ero l'unico, ero lì, solo, che mi guardava i Beatles. Io ho guardato solo i Beatles, con le raccomandazioni, stai attento, non farti male, non è che poi svieni, perché chi ha questo? Perché
4: la
3: era,
4: folla,
3: era la folla, eccetera. Ecco. E quindi lì ricordo, e io mi ricordo, la cosa più impressa di tutte è quando Paul presenta Ringo, che dice, ecco a voi, Ringo grida un grande applauso, lui canta I Wanna Be Your Man. E questo è stato un momento che mi ricordo. Dico ancora una cosa sui cappelloni, sì. Perché se non vado errato potrebbe essere stata la Gazzetta del lunedì

0: che ha pubblicato una poesia in genovese sui Beatles, che comincia, poi non mi ricordo altro, curì curisu e notti, curì su un arrivè, quelli che portano l'itto o proprio perché, proprio che c'era i capelli. Poi si diceva dei capelli, io quando sono diventato fan dei Beatles, con She Loves You...
1: Non riesco a immaginarti capellone.
0: Ecco, sì, capisco, io portavo i capelli lunghi piuttosto e ogni tanto il preside o la preside di turno mi chiamava, devi tagliarti i capelli, domani vieni... Io non ho

0: Possiamo dire con certezza che quello che fecero i Beatles fu creare un netto distacco generazionale, dove i giovani non avevano più né bisogno né voglia di imitare i loro padri. Suonarono al pomeriggio e alla sera, 35 minuti per volta, che bastarono per lasciare un ricordo indelebile nel capoluogo ligure.
1: Poi la vita riprende dopo questo grande fatto, col solito tran tran, anche di brutte notizie per la verità. Il 19 giugno, tra l'altro, c'era stata la prima rivolta contro lo smog a Cornigliano e tre giorni prima del concerto una tremenda vampata di fuoco all'Itersider con tre operai morti. Il 9 aprile del 67, sempre nello stesso mitico Palasport, toccò ai Rolling Stone, i grandi rivali, ma fu una storia completamente diversa. Due spettacoli alle 16 e alle 21. Proposero circa un'ora di musica, concerto che fu aperto da un'altra band giovanile milanese, gli Stormy Six, e dal giovane, udite udite, Albano Carrisi. Un concerto così così, con stecche e sbavature, ma pur sempre erano i Rolling Stone.
0: Ma Genova era davvero la città più inglese d'Italia, professor Fasce?
2: Beh, questa è una domanda da un miliardo di euro, ma sicuramente...
0: Dico perché la stessa domanda la feci qualche anno fa a Pippo Marcenaro, che mi rispose, forse sì, perché si mettevano le cravatte regimentali, sì. Stroncando questa...
2: Beh, che Genova avesse dei forti legami con l'Inghilterra è indubbio, perché certo. Se noi pensiamo ad esempio all'esportazione degli agrumi nel 600 è gestita dai genovesi e va in Inghilterra.
1: Se pensiamo al Genoa anche,
2: e poi
1: anche
2: appunto il Genoa è compreso nella storia dell'Ansaldo, certo. Perché l'Ansaldo nasce come Taylor e Prandi, quindi sì. Inglese, Joe Ansaldo va in Inghilterra e poi l'Ansaldo diventa Ansaldo Armstrong nel 1903, e tra i fondatori del Genoa c'è un consulente ingegnere dell'Ansaldo che si chiama Charles de Gravesells, quindi sicuramente.
1: Concludiamo su questo tema con una pagina veramente indimenticabile, Mario, di Guido Piovene, il suo famosissimo viaggio in Italia. Piovene accosta, lui era sicuro, Genova a Londra. L'altra, e scrive, l'altra città europea fatta a compartimenti stagni. Londra è un incastro di ambienti segreti, l'uno all'altro. L'animo può così giocare al mistero, compiacersi in acrobazie che oggi si direbbero metafisiche. Ma Genova è forse l'unica che susciti la fantasia di retroscena clandestini. A un libro giallo, se si svolge a Genova, si riesce a credervi o quasi. È proprio come Londra. Genova ha la speciale teatralità degli esseri e delle vicende cui si sente pendere qualcosa di occulto.
0: Questa è la storia dei Beatles a Genova. Cari amici, arrivederci alla prossima storia che vi racconteremo.
1: E ai prossimi ricordi.
0: E ai prossimi ricordi, si intende.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.
2: Some

0: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
1: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.

0: Bentornati a una nuova puntata di Presa Diretta che ci accoglie con una bellissima giornata che sicuramente renderà giustizia a questo luogo. Sono intanto con Davide Costa, guida ambientale, che ci racconterà un po' di questo luogo. Dove ci troviamo, Davide?
1: Allora, siamo in Praglia, che è un luogo famosissimo per tutti i genovesi, i Cen de Praglia, per quelli un po' più d'età.
0: Quindi piani di Praglia in dialetto.
1: Piani di Praglia in dialetto, sì.
0: Cosa vuol dire Praglia?
1: Praglia sono queste praterie,
0: ecco.
1: Perché visto che in Liguria, specialmente intorno a Genova, le praterie sono tutte in pendio, questi erano piani, cioè come
0: alti,
1: vedete,
0: piani.
1: Alti piani,
0: rarissimo.
1: Esatto, rarissimo. Esattamente, siamo sullo spartiacque tra Valpolcevera, che è alle nostre spalle, non dove sta inquadrando.
0: Lui sta inquadrando dal versante piemontese.
1: Il versante Valestura, quindi l'acqua che piove lì va a finire a Masone per le stranezze orografiche della Liguria, e poi, come dici tu, si va a finire in Piemonte.
0: Ecco, a quanti metri di altitudine ci troviamo?
1: Qui siamo sugli 800 e poi Praglia scende un pochino, quindi vai sui 750, invece i monti attorno arrivano a toccare i 1000.
0: I 1000, allora intanto diciamo che siamo nel comune di Ceranesi,
1: esatto,
0: iniziamo
1: comune
0: a dare un po' le coordinate.
1: Esatto, esatto.
0: Io vi dico che partendo dal centro di Genova per arrivare qui ci vogliono 45-50 minuti. Cosa hai trovato subito?
1: Ma qui ci sono...
0: Allora, resti...
1: Lo ricostruiamo.
0: Ecco, è un fungo velenoso.
1: È un fungo velenoso, sì, che ormai ha fatto la sua vita, cioè...
0: Qualcuno questo... forse l'ha staccato ed eliminato, e ce n'è anche un altro lì sotto.
1: Questo, sì, sì. Sono i classici funghi, quelli da... dei fumetti, quelli
0: sì.
1: Con tutte le...
0: Manita falloide, mi sembra che si chiami. Quelli
1: sembra
0: rossi
1: un
0: con...
1: Sì.
0: Sembrava un osso, è vero. Dicevo, dal centro di Genova ci vogliono 45-50 minuti, quindi è uno di quei classici casi,
1: sì,
0: in cui in poco, diciamo, una trentina di minuti da Bolzaneto si arriva,
1: esatto,
0: a respirare un'aria proprio di montagna, ecco.
1: Infatti questo è un luogo classico per il 25 aprile e il 1 maggio. Poco più avanti, dove andremo poi dopo, ci sono tutti, diciamo, le panche, le griglie, i forni per fare i barbecue.
0: E qua c'è una bella aria frizzante,
1: sì,
0: un po' più ovviamente essendo quasi 800 metri di altitudine rispetto alla costa. E qua iniziamo a vedere,
1: esatto,
0: che lo sguardo si apre adesso piano,
1: sì,
0: piano facciamo un po' una lezione geografica,
1: sì,
0: partendo, io direi,
1: una ricognizione.
0: Allora, intanto dove sta inquadrando Francesco?
1: Dove sta inquadrando
0: là
1: Francesco
0: davanti?
1: Là davanti, quello è il Bric Sejeu, che è un monte.
0: Che nome francese!
1: Sì, sì, sì, sì. Con questo nome francese, che è un monte minore, diciamo. Lì dietro c'è il Monte Pennello, che è più famoso.
0: Ah, e vedo che c'è la strada carrabile anche.
1: Esatto, quella strada, e anche quella che abbiamo fatto noi per salire, è stata costruita negli anni 40, quindi durante l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, perché sul Monte Pennello c'erano delle batterie antiaeree e dei posti di avvistamento, quindi è una strada militare che poi è stata utilizzata per diciamo costruire tutte le villette di Praglia, che poi vedremo dopo. Adesso non le vediamo ancora perché poi non...
0: Perché Praglia ha delle casette, anche
1: Praglia,
0: un paesino?
1: Praglia è diventato un luogo di villeggiatura dal Novecento in poi, tutte villette sparse, perché era un bel posto, appunto. Genova, dal punto di vista economico, era una città importante, quindi c'era gente che aveva la disponibilità di venire qua e costruirsi la villa. Ora è un pochino in disuso, diciamo, un po' meno, non è più, diciamo, in auge come un tempo nel dopoguerra, anche negli anni 60, anni 70, perché adesso si tende ad andare magari più fuori, no?
0: Sì, sì, sì. Vabbè, questo è un po' un luogo democratico dove anche con pochi soldi nelle tasche,

0: che si può, ripetiamo, sì, assaporare, sì, il, certo, piacere, l'ebbrezza della montagna. Qua si andrebbe giù proprio...
1: Qua si va giù, qua scendiamo, sì, a San Martino di Paravanico, che è il paese qui proprio sotto di noi, che praticamente questi erano i terreni... prative, dove si veniva o a pascolare le vacche e le capre e le pecore, o a falciare in estate, e magari nelle stagioni di mezzo veniva a pascolare, degli uomini giù di San Martino di Paravanico, che è il paesino proprio qua sotto.
0: E qua in inverno immagino che un po' di neve venga.
1: Sì, negli ultimi 20 anni molto meno, negli anni 90, inizio 2000 erano zone nevose, proprio... Tutto questo, il crinale che abbiamo visto che va verso il Pennello, era una zona appunto di nevicate abbastanza importanti.
0: Là davanti vediamo la Madonna della Guardia,
1: esatto,
0: per caso,
1: brava.
0: Allora vediamo
1: quella,
0: se Francesco riesce a farvela vedere, proprio là di fronte.
1: Quella è la Guardia, noi vediamo il retro, diciamo, del Monte Figogna, solitamente siamo abituati a vederla dal lato Valpolcevera,
0: esatto,
1: noi vediamo la parte dietro, questa è sempre la Valpolcevera, ma è la parte, diciamo, interna di Campo Morone. La valle qui sotto poi si chiama Valle Verde.
0: Giustamente.
1: Perché qui c'era la Valle Verde e la Valle Iso Verde, veniva chiamata così.
0: Perché Iso Verde?
1: Non l'ho mai capito. E Iso Secco, che è la valle invece di Sararicò. E non ho mai capito come mai questo Iso invece di valle. Comunque indagherò. E poi,
0: ok, poi ce lo dirai.
1: Sì, certo.
0: Qua ci sono pochi alberi, cosa sono? Mi sembrano pini?
1: Sì, questi, allora, tutti i pini che vediamo sono pini neri. Sono stati... frutto di rimboschimenti, cioè sono stati piantati, specialmente il boschetto lì a destra.
0: Dove c'è anche una casa nascosta.
1: Esatto, dove c'è la villetta nascosta. Perché si voleva un pochino cercare di trattenere il terreno che franava leggermente durante le piogge.
0: Quindi sono stati portati.
1: Sì, quindi sono stati fatti questi rimboschimenti per appunto bloccare un pochino le eventuali frane. Poi noi abbiamo scoperto, noi moderni, che le frane ci sono lo stesso, e anzi la frana porta giù anche l'albero, quindi alla fine non è, però negli anni inizio Novecento l'amministrazione forestale pensava che gli alberi bloccassero le frane. Questo era molto nudo, queste zone, perché adesso ci sono tanti pini, quelli più vecchi sono stati piantati, ma tanti che stanno nascendo anche da soli. Però una zona così prativa, quando durante le piogge forti gli smottamenti si formano.
0: Eh sì, per forza.
1: E è normale.
0: Queste rocce che vediamo hanno qualche chiazza gialla.
1: Allora, le chiazze gialle sono licheni. Sono licheni, quindi è un...
0: È incredibile, sembrano disegnate, invece
1: sì,
0: sono come dei piccoli muschi licheni, ecco.
1: Esatto, è un'alga che vive insieme a un muschio, un'alga unicellulare, quindi non la vediamo, che vive, sono in simbiosi, vivono assieme e stanno attaccate alle rocce, a volte anche agli alberi. Invece... La roccia sotto è il substrato roccioso, si chiama serpentinite, perché ha queste... Ora...
0: Diamo il tempo a Francesco, sì, di avvicinarsi mentre questa bella brezza fresca...
1: Ha delle striature verdi che ricordano un pochino la pelle dei serpenti.
0: Ah!
1: No?
0: Ah, è per quello che si chiama serpentinite.
1: Serpentinite o... Nella zona lì di Masone, come dicevamo, pietre turchine.
0: Qua intendi?
1: Sì, il turchino, perché è un pochino azzurro, no?
0: Sì.
1: Turchino si chiama così perché appunto costituito da questo, i monti intorno sono fatti da questa roccia.
0: E invece questi sono i licheni, tutti questi gialli, in
1: esatto,
0: effetti, sì, un sì, minimo, sì, sono belli duri.
1: Sì,
0: sono...
1: sì, attaccatissimo, però se ti metti lì lo stacchi, non è
0: sì,
1: minerale,
0: sì,
1: diciamo.
0: Sì, sì, sì,
1: e
0: sì,
1: praticamente rappresenta questa serpentinite, il fondale di un oceano antico che si è compattato quando l'Africa è venuta verso nord e lo ha schiacciato contro l'Eurasia, diciamo, e ha formato la catena alpina, la catena fino all'Himalaya, diciamo, la cosiddetta orogenesi alpina, quindi dai Pirenei all'Himalaya, e una parte di questo oceano si è trasformata in questi monti abbastanza piatti, diciamo, con queste alture piatte, sono ripidi ai lati e poi hanno questi alti piani, pianeggianti. Una delle caratteristiche principali di questa roccia è che crea un terreno inospitale per le piante, quindi è poco spesso il suolo, se ci mettiamo qui a zappare c'è subito la pietra sotto, quindi si faceva fatica anche a coltivarci, quindi erano usate solamente per
0: il pascolo.
1: pascole fino a giorni, e gli alberi fanno fatica a viverci.

0: essendo poco spesso e anche
1: riescono a piantare radici,
0: ricco di metalli pesanti che le piante non riescono ad assumerli. Quindi è
1: inospitale,
0: tra virgolette,
1: per le piante.
0: Sì, anche velenoso, diciamo, tra virgolette, no? Certe piante proprio non riescono a starci. Ed è per questo che vediamo molte parti brulle.
1: Brulle, cosa sono questi? Chissà, questi.
0: Questi sono qualche buon tempo, non lo so, qualche ragazzo, diciamo così, che si diverte a mettere questi rami.
1: Però sembrano degli innesti quasi.
0: Ma se guardi è tutto scocciato. No, no, è una cosa così per mettere la bandierina.
1: Perché ce n'è anche un altro laggiù, ho visto sopra quel pino. Sì. Allora, montese.
0: Cioè, ok, vogliamo fare una ricognizione montuosa?
1: Sì, bravo,
0: così...
1: altro che. Allora, partiamo...
0: Ci mettiamo vicino
1: da,
0: alla camera.
1: Allora,
0: sennò...
1: il sud dov'è intanto?
0: Sud
1: qua?
0: È di qua.
1: Sud è di là, quindi il mare sarà là dietro. Allora, partendo da lì abbiamo già visto che lì dietro c'è il Monte Pennello.
0: Esatto.
1: E questo qua, questo nome strano mai detto?
0: Sejeu e Proratado, questi due. Okay. In mezzo ci passa la strada, sono monti minori.
1: Poi proseguiamo verso il Monte Figogna.
0: Bravo, Monte
1: che
0: Figogna.
1: Che è quello dove c'è la Madonna della Guardia. Bellissimo anche quel pratone enorme in cima a questo monte davanti.
0: Esatto, quel prato lì è il Monte di Torbi.
1: Ah,
0: Torbi è un paesino qua sotto.
1: È incredibile come quasi ogni monte abbia un nome. E poi qua sotto la Val...
0: Questa è la Val Verde, che dicevamo, quindi il comune di Campomorone.
1: Quindi Campomorone si indovina laggiù con quel
0: ponte esatto.
1: della ferrovia, giusto?
0: La ferrovia.
1: Della ferrovia.
0: Sotto qui San Martino di Paravani, quindi il comune di Ceranesi come...
1: E là sullo sfondo tutti quei monti?
0: Sullo sfondo è la catena dell'Antola.
1: Ah!
0: Quindi in mezzo il monte più alto che spicca, non spicca tantissimo, però il triangolino un po' più evidente è il Monte Antola che è 1700 metri, 1600 metri, poi alle spalle ci sono il Chiappo e Ebro che sono più alti di un centinaio di metri e sono già in, tra, noi vediamo il lato piemontese, ma lì c'è dietro quella catena c'è l'Emilia Romagna e a nord della catena c'è anche un pezzo di Lombardia, quindi
1: siamo molto
0: le quattro province, no?
1: E poi quello con le antenne,
0: esatto, quello con le antenne che è più vicino a noi è il Monte Leco, che è uno dei monti più alti della Val Polcevera.
1: Quanto?
0: 1072. E a sinistra del Monte Leco c'è un altro triangolino, diciamo, che viene brullo ma con un po' di pinete, che è il Taccone. E ancora a sinistra se ne vede un altro, un altipiano con un, anche lui è una, lo vedi? Con quel triangolino in cima, quello è già in Piemonte, quindi nella valle del Gorzente, perché qua c'è un intrico di valli pazzesco, è il Monte delle Figne. Quelli sono le Figne. Figne, Taccone e Leco.
1: Ok. E chissà quante belle gite.
0: Sì, assolutamente. Sono
1: per chi ama.
0: Ormai col trekking che è esploso, sono tutte zone che sicuramente
1: sono molto battute.
0: Tante persone che le stanno conoscendo. Per non parlare di questo, dell'escursione che parte da qua.
1: Dove ecco, siamo da qua dove si arriva?
0: E arriva al Pennello, quella è proprio una super classica.
1: Non è neanche tanto in salita.
0: No, è tutta in piano, ci vuole un'oretta e mezza, passi in tutti questi pianori ed è
1: gradevole.
0: Gradevole, sì, sì, proprio
1: bene.
0: Per tutti.
1: Adesso facciamo poche centinaia di metri in macchina e ci riaffacciamo sul versante di là.
0: Così vediamo, sì, esatto, le ville di Praglia.

una delle pochissime praterie, si può così definire, un altipiano della Liguria. Siamo ai piani di Praglia, a circa 800-900 metri di altitudine, nel comune di Ceranesi. Siamo a circa 30 minuti da Bolzaneto, 45-50 minuti dal centro di Genova. E vi assicuro che qua c'è un silenzio incredibile, si sente solo il vento che passa attraverso questi prati e questi pini che abbiamo imparato con Davide Costa, che ci accompagna, guida ambientale. Furono impiantati con l'idea che potessero un po' interrompere eventuali frane che si potessero, esatto, creare. Sì. Allora, intanto camminando qua, Davide,

0: è altissima l'erba, altissima. Non è un acquitrino però, mi
1: esatto,
0: sembra.
1: Esatto, brava, brava.
0: Perché
1: brava.
0: Si ha l'idea di sentire poi un po' di acqua, invece al momento è tutto
1: è asciutto,
0: asciutto però che bello
1: sì,
0: che è.
1: Perché è piovuto poco in ottobre, quindi è asciutto in un autunno normale, probabilmente qua ci sarebbe un po' di fanghiglia.
0: Sì.
1: E è una caratteristica di queste piane, cioè visto che il terreno è pianeggiante, queste sono zone molto piovose, abbiamo parlato di Masone, e Masone lo sappiamo tutti che purtroppo è una località molto piovosa, quindi qui piove ancora di più perché siamo più in alto e in questi piani l'acqua poi si ferma,
0: si stagna
1: e quindi è una caratteristica un po' di Praglia di avere queste acquitrini che ora in questo momento sono secchi ma appena piove partono.
0: E che erbona particolare,
1: sì.
0: Oltretutto un'erba riccioluta.
1: Questo sì perché ora sta seccando, diciamo è una graminacea, quindi una parente del grano, qua c'è tutto il suo le sue spighette. Si chiama paleo, diciamo l'uomo non l'ha mai usata perché non c'è niente da mangiare, però il suo parente con la spiga, le spighe più grandi, il frumento che poi...
0: Qua siamo un po' più sul versante, prima eravamo girati
1: esatto.
0: Verso la Valle Verde, verso Campomorone,
1: esatto.
0: E invece di qua...
1: Prima esatto, eravamo sul diciamo proprio la Val Polcevera e la Val Verde, infatti questa invece lì è un ramo della Valle del Gorzente che è famosa per i laghi, quindi se noi andiamo giù di qua, scendiamo giù, arriviamo, poi a vedere, non c'è il sentiero, hai visto che siamo infilati un po' così...
0: Si cammina così a bosco, proprio cioè a bosco, a prato.
1: All'avventura diciamo, da questo lato il sentiero appunto non c'è. E si arriva poi a vedere questi invasi artificiali della fine dell'Ottocento che sono stati importantissimi per la città di Genova.
0: Anzi, poi una volta ci andiamo ai laghi del Gorzente,
1: sì.
0: Che ci sono andata ma parecchi anni fa.
1: E l'acqua del Gorzente poi va a finire non nello Stura di Masone, quindi dove abbiamo visto prima,
0: sì.
1: Ma va a finire poi verso... Mornese, Casaleggio Boiro, Lerma e poi Ovada.
0: Sì,
1: a Ovada quindi... arriva sia lo Stura che il Gorzente, però fanno due giri un po' diversi.
0: Qua zona di confine immaginiamo anche fosse zona di traffici,
1: esatto,
0: no?
1: Brava.
0: Di scambi commerciali.
1: Siamo vicinissimi al Parco delle Capanne di Marcarolo, che in realtà è in Piemonte, ma in realtà il cognome prevalente era Repetto, quindi sono tutti
0: misti.
1: Pegliesi e della Valpolcevera, era tutta gente di qua, ligure diciamo, uh-huh. Non piemontese. E
0: quindi.
1: Marcarolo sono le zone di le Marche, sono legate ai marchesati, però sono zone di confine.
0: Quindi Marcarolo deriva da qua.
1: Marcarolo è una zona di confine tra la pianura e il mare. E come dici tu, zone di
0: scambio, quindi si dava ciò che si aveva.
1: Esatto.
0: E qua c'è anche la contaminazione, se non sbaglio in Piemonte si usano molto le acciughe.
1: Esatto.
0: Anche se non hanno il mare.
1: Esatto, quindi non dove siamo noi adesso, però la via commerciale adesso è un po' sparita, la mulattiera commerciale, però c'era questo percorso che risaliva da Campomorone, veniva su coi muli e andava a finire poi nelle località che vi dicevo del Basso Piemonte, Parodi Ligure, tutti Parodi, cioè il cognome principale di Genova è Parodi e arrivano da questa località.
0: Che bello, qua è bello proprio perché come dicevi non c'è magari il sentiero segnato,
1: no.
0: Però si può camminare nei prati oppure arrampicarsi su in queste...
1: Esatto.
0: Non
1: sì,
0: posso
1: sì.
0: Definirle colline, però in queste...
1: Sì. Sono rilievi montuosi, sono in alto, però hanno forme dolci, diciamo.
0: E qua, volendo invece fare qualche gita con sentiero tracciato, dove si può andare?
1: Allora, sentiero tracciato, esattamente dall'altro lato del versante, si scende, si arriva nello Stura, dove c'è un laghetto bellissimo che si chiama Manzeux, che è legato questo nome proprio al fatto di avere queste vacche che giravano su questi monti, che magari le portavi giù ad abbeverarsi, e lì d'estate si fa il bagno.
0: Manzeux. E si arriva solo a piedi?
1: Si arriva solo a piedi in un quarto d'ora, 20 minuti, e poi a risalire una mezz'oretta.
0: Prendete nota se volete
1: lo
0: fare
1: dico
0: un po'
1: perché
0: di
1: ormai
0: camminate.
1: È inutile. Ormai lo conoscono tutti, quindi.
0: Ecco, Manzeux appunto da Manzi, allora.
1: Manzi. Poi ce n'è un altro di cui non vi dico riferimenti, che è ancora più bello.
0: Perché
1: però
0: lo vuoi tenere privato?
1: Quello è privato. C'è il sentiero, ma è abbandonato, quindi è meglio lasciarlo.
0: Certo. Ecco, vediamo qualche rara abitazione qua, arrivando anche con l'automobile
1: sì.
0: Lì, non so, erano...

0: comunque Praglia, abbiamo
1: le
0: detto che vuol
1: villette
0: dire
1: che vi dicevo
0: Prati.
1: prima. Sì, ma quelle, le abitazioni che hai visto sono tutte del Novecento, anche dopoguerra, tutta roba recente, cioè perché qui
0: sì.
1: Non, diciamo, per abitare qua è una zona molto ventosa, piovosa. Adesso noi abbiamo visto preso la giornata perfetta, quindi per stare qui stabilmente era faticoso.
0: E
1: poi anche per coltivare, come ti ho detto, il terreno è a poco suolo, c'è pieno di pietre.
0: Sì,
1: quindi
0: non si riesce neanche a fare l'orticello.
1: No, è una zona residenziale. Se vuoi fare l'orto, devi portare la terra da giù, oppure te la fai te col compost.
0: Qua non ci sono però delle fonti di acqua, no? Cioè se uno viene a farsi
1: poche.
0: A montarsi una tenda ha difficoltà perché si deve portare tante bottiglie d'acqua.
1: Probabilmente sono sparite perché sicuramente quando c'era tutto questo allevamento, vi dicevo fienagione, sicuramente le persone avevano le loro fonti, le curavano, magari anche lì dove c'era l'alberello.
0: Mm-hmm. Sì,
1: che c'è un po' di avvallamento,
0: però
1: probabilmente partiva un po' d'acqua che andava giù nel golfo, però adesso avendo abbandonato tutto le fonti si interrano e non le vedi più.
0: Qua è ideale anche per chi ha magari cani,
1: per
0: no?
1: I cani, sì, esatto,
0: perché possono correre liberamente, non credo che ci siano pericoli.
1: Dove siamo noi era un punto di addestramento cani da caccia, perché c'erano tante quaglie, pernici, fagiani naturali che vivevano qui.
0: Ecco, appunto, ti volevo chiedere che animali ci sono o c'erano.
1: Allora, adesso abbiamo sicuramente i lupi, abbiamo
0: cinghiali.
1: I cinghiali, i caprioli, qualche daino, che qui il daino è abbastanza grande, quindi riesce a girare bene, a trovare anche da mangiare, e poi tutta la fauna, diciamo, ornitica, chiamiamola così, quindi, come ti dicevo, le quaglie, che purtroppo subiscono e subivano la caccia, le pernici, i fagiani, che sono, però i fagiani sono immessi, quando noi vediamo un fagiano...
0: Ah, ce l'hanno portato.
1: È un'immissione perché sono animali del Medio Oriente. E un animale importante di queste zone è il biancone, che è l'aquila dei serpenti, che è un'aquila un pochino più piccola rispetto all'aquila reale, e biancone perché ha al ventre bianco, e si chiama dei serpenti perché mangia appunto i rettili che strisciano, quindi dai ramarri alle vipere che sono un
0: quindi
1: po'...
0: Ci saranno qua le vipere nella stagione
1: sicuramente
0: estiva,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: di
1: sì.
0: Solito
1: adesso sono magari oggi qualche vipera può un po' uscire a scaldarsi non dove siamo noi. La vipera più che altro sta nelle roccette.
0: Ah, ok.
1: Perché deve la pietra la scalda di più e poi deve muoversi velocemente, quindi anche vicino a zone dove c'è un po' d'acqua, dove magari arriva l'uccellino a bere, lei lo attacca. Però sì, serpenti ovviamente qui ce ne sono, perché se non ci sono qua, dove devono essere?
0: Ecco, andiamo verso la chiusura. Quali sono le zone, visto che tu sei guida ambientale, più di moda per le gite in questo periodo? Qua intorno a Genova.
1: Intorno
0: sono le mode anche nelle gite?
1: Intorno a Genova, ti direi negli ultimi post-Covid, quindi ormai negli ultimi 5 anni, ha preso piede, ti dico, quasi tutto, cioè ormai. Anche questo lago Manzio che ti dicevo, nei weekend, a luglio, agosto, c'è tanta gente. E poi il fulcro è sempre dell'escursionismo, sono le Cinque Terre.
0: Sì, dicevo stando qua nel...
1: Genovesato, guarda, l'acquedotto storico,
0: è vero,
1: che è una passeggiata,
0: in parte.
1: Il piano, i forti, sono direi le due principali, però anche, ti ripeto, la zona qua in Praglia è frequentata, il Pennello, Punta Martin. Al Pennello ci sono due bivacchi dove si può anche bivaccare, dormire.
0: Al coperto?
1: Al coperto, sì, quindi...
0: Sono gestiti oppure sono liberi?
1: No, liberi.
0: Che bello.
1: Ed estate, quando vai tutte le sere, trovi qualcuno che è lì. Nei weekend c'è anche la ressa di gente che deve dormire fuori perché non c'è, poi sono piccolissimi, non c'è spazio.
0: Bene, Davide, grazie.
1: Grazie a voi. Grazie
0: io
1: a voi.
0: Vi faccio chiudere con le immagini di Francesco Righi e col silenzio che, a parte quando passa raramente un'automobile, domina proprio, dando un senso di pace a questa zona.

Sto indossando gli occhialini per osservare il sole, perché serviranno il 12 agosto, quando al tramonto la luna coprirà il sole in un'eclissi di sole che in Europa non si verifica, pensate,

0: indossate dal 1999. Con gli occhialini potrete guardarla in sicurezza. L'eclissi verrà trasmessa in diretta da Primo Canale, qui da Terrazza Colombo, uno dei luoghi migliori per l'osservazione perché è elevato, con un orizzonte a occidente abbastanza sgombro, e noi dell'Osservatorio Astronomico del Righi, in partnership con Primo Canale, ve la faremo vivere dall'inizio alla fine.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Amici, siamo qui per ricordare quanto sia importante donare il sangue, soprattutto prima di partire per le vacanze. Ah, ma qua ci sono degli amici speciali.
3: Donare sangue
4: significa fare qualcosa di grande.
3: Insieme.
2: Prima di andare in vacanza, andate a donare il sangue. Un piccolo ma grande gesto da veri supereroi. Parola del vostro amichevole Cavalier Spider-Man di quartiere.

dell'ex Ilva sono partite le prime manifestazioni di interesse da parte di alcune cordate italiane, intanto Federacciaia ha dato mandato di sondare il terreno. Prosegue l'ondata di calore in Liguria, la morsa dell'afa non allenta la presa, il ministero ha prolungato ancora fino a mercoledì il bollino rosso per caldo. Uno skipper spagnolo di 30 anni è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di due ragazze a Loano, ha provato a scappare ma era senza passaporto. Grande successo per la mostra di Van Dyck a Palazzo Ducale, sono stati 73.000 visitatori, uno su due è arrivato da fuori Genova.

0: Buonasera, ben ritrovati con il nostro primo giornale. Buon lunedì, buon inizio settimana. Partiamo dall'Ilva perché ci sono le prime manifestazioni di interesse da parte dell'azienda del settore italiana per l'ex Ilva. Il Consiglio di Federacciai ha dato mandato al suo presidente Antonio Gozzi di sondare il terreno per valutare quali siano le realtà che potrebbero aggiudicarsi questa partita fondamentale per il futuro dell'acciaio in Italia e molto anche, lo sappiamo, a Genova. Andrea Popolano.
1: Il conto alla rovescia per l'ex Ilva è già scattato da quasi due settimane. La scadenza è fissata al 28 ottobre. Quel giorno a Taranto dovrà spegnersi l'aria a caldo dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Il governo si è dato tutto agosto per trovare una soluzione utile a non bloccare la produzione. A Genova, ad esempio, con lo stop delle lavorazioni a caldo a Taranto, c'è lavoro solo per un mese. E allora ecco la necessità di velocizzare il passaggio degli impianti a una realtà di settore. Il colosso indiano Jindal resta in piena corsa dopo aver confermato l'intenzione di andare avanti nonostante tutto. Ma non solo, la possibile cordata italiana annunciata dal ministro dell'impresa Adolfo Urso inizia a farsi avanti. Un gruppo di aziende ha già manifestato il proprio interesse a partecipare all'iniziativa. La conferma arriva direttamente da una nota di Federacciai, con il consiglio della federazione che rappresenta le imprese italiane del settore siderurgia, che ha dato mandato al presidente Antonio Gozzi di valutare se ci sono altre realtà pronte a inserirsi e se quelle che si sono interessate hanno i requisiti per portare avanti il progetto. Diversi i nomi caldi in questo senso: Arvedi, Duferco, Marcegaglia e alcune realtà del settore siderurgico del Veneto.
0: Non si allenta la morsa del caldo in Liguria. A Genova arriveremo a 13 bollini rossi consecutivi dopo il prolungamento da parte dell'ondata di calore a livello massimo da parte del Ministero. Andiamo a sentire nel servizio il punto rispetto alla situazione che stiamo vivendo. Vediamo.
2: 11 bollini rossi consecutivi, ma è successo nella storia di Genova. Il caldo senza sosta in Liguria, come nel resto d'Italia, non allenta la morsa, anzi intensifica il suo effetto con il prolungamento del massimo livello di attenzione. Il bollino rosso per ondata di calore perdurerà in modo consecutivo fino a mercoledì 12 agosto.

0: Genova e la Liguria continuano a boccheggiare senza tregua, così nel capoluogo ligure il Ministero della Salute ha deciso di proseguire la sua valutazione che coincide con il livello 3. Dal 2004, anno in cui il Ministero di competenza ha iniziato il monitoraggio per le ondate di calore, non si era mai visto un prolungamento di questo tipo. Ad acuire una situazione già complicata, soprattutto in Liguria e a Genova, ci sta pensando l'umidità con un tasso ben sopra la media stagionale. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso, come dicevamo, associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. In queste notti roventi non si è mai scesi sotto i 20 gradi, anzi di solito li si è superati. I picchi hanno registrato temperature percepite sopra i 40 gradi e la morsa non sembra pronta ad allentarsi. I consigli degli esperti sono sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, non praticare sport sotto il sole e refrigerarsi e mangiare cibi leggeri. Un manuale che richiede attenzione e costanza. Insomma, tentare al mare sì, ma con attenzione ai raggi solari e colpi di calore.
1: Adesso andiamo nell'Imperiese per capire a che punto siamo con quella storia drammatica legata alla morte di Beatrice, la bimba di solo 2 anni, morta lo scorso febbraio per maltrattamenti. La procura di Imperia ha dissequestrato la salma della piccola in carcere. Ci sono ormai da diversi mesi la madre Emanuela Aiello e il compagno Emanuele Iannuzzi. Entrambi sono detenuti e indagati per maltrattamenti aggravati. Venerdì si terranno i funerali della piccola, alla presenza sia della madre che si trova in carcere che del padre, che non è ovviamente Emanuele Iannuzzi. Giovedì ci sarà una riunione in prefettura per garantire ordine e sicurezza per funerali sicuramente molto sentiti. Sentiamo la nostra inviata Alessandra Boero.
2: Venerdì, dopo oltre 6 mesi dalla sua morte, Beatrice avrà finalmente i suoi funerali. La cerimonia alle 16 nella chiesa Terra Santa di Bordighera, officiata da Monsignor Antonio Suetta. Le porte saranno aperte a chi vorrà darle l'ultimo saluto. Massima attenzione alla sicurezza. Giovedì in prefettura verrà definito il piano per gestire gli accessi e la rintorno alla chiesa. Alla cerimonia saranno presenti entrambi i genitori della piccola, la madre Emanuela Aiello, detenuta accusata insieme al compagno di maltrattamenti aggravati nei confronti della figlia, sarà trasferita sotto scorta. La sua presenza è stata autorizzata dal giudice. Beatrice è morta il 9 febbraio a soli 2 anni per una grave emorragia cerebrale provocata da un trauma cranico. Secondo l'autopsia, un soccorso tempestivo avrebbe potuto salvarla. Venerdì, finalmente, la bimba avrà una sepoltura e un luogo dove ricevere l'ultimo saluto.
1: È stato arrestato uno skipper spagnolo di 30 anni, avrebbe violentato 2 ragazze del suo equipaggio su uno yacht che si trovava ormeggiato a Loano. La violenza dopo una serata per festeggiare la fine di una crociera. Nissa De Filippi.
3: Ha tentato la fuga in Spagna dopo una notte che, secondo l'accusa, si sarebbe trasformata in un incubo per 2 ragazze, ma il piano è fallito all'aeroporto proprio per il passaporto che le giovani avevano portato via dopo essere riuscite a scappare. È finito così in carcere a Ponte Decimo un comandante di 30 anni accusato di violenza sessuale. La vicenda risale la notte tra il 7 e l'8 agosto a bordo di uno yacht a Loano. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il comandante avrebbe trascorso la serata insieme a 2 ragazze che lavoravano a bordo. Dopo aver bevuto e conversato nella cabina dell'uomo, le giovani si sarebbero addormentate. A quel punto, secondo l'accusa, il comandante avrebbe aggredito sessualmente una delle 2, approfittando del suo stato di sonno e torpore. La ragazza si sarebbe svegliata per il dolore e sarebbe riuscita a fuggire. L'uomo avrebbe quindi tentato di aggredire anche l'amica che aveva assistito alla scena. La giovane avrebbe reagito con forza, riuscendo a respingerlo e a scappare. Le 2 ragazze si sarebbero quindi allontanate, portando con sé il passaporto del comandante. Lui avrebbe cercato di raggiungere Barcellona, ma all'aeroporto si sarebbe presentato senza documenti validi, carta d'identità scaduta e passaporto mancante. Per questo si è rivolto alla polizia di frontiera per denunciare lo smarrimento. Ma proprio gli agenti avevano già raccolto la denuncia delle 2 ragazze. Il comandante è stato così identificato e fermato.
1: Invece un altro caso di frode per violenza è stato avvisto al centro d'attenzione una coppia, un uomo e una donna, bonifici, prelievi, gioielli e un iPhone da quasi 1.500 euro. Secondo l'accusa avrebbero approfittato della vulnerabilità di un uomo con un'eredità milionaria per ottenere ingenti somme di denaro. Il GIP ha disposto così la custodia cautelare in carcere per un uomo e la sua compagna che risulta coinvolta nella vicenda, destinataria di circa 80.000

0: euro di bonifici. Riguarda il carburante, che è un bene e sicuramente lo sta diventando di prima necessità visto l'aumento dei costi, visto le difficoltà sullo stretto di Hormuz, è diventato protagonista di una frode che riguarda tutta Italia e vede coinvolta anche Savona. Sentiamo.
1: Vasta operazione in tutta Italia da parte della Guardia di Finanza contro le truffe sui carburanti. Negli ultimi 6 mesi sono stati denunciati 265 soggetti e sequestrati oltre 20 milioni di chilogrammi di prodotti energetici. È stata inoltre accertata una frode per oltre 6 milioni e mezzo di chili. Tra le attività più significative accertate rientra il cosiddetto designer fuels, ossia prodotti petroliferi fraudolentemente qualificati con denominazioni diverse per eludere gli obblighi fiscali, l'individuazione di depositi clandestini e distributori abusivi, nonché la scoperta di sistemi organizzati finalizzati alla commercializzazione illecita di carburanti destinati a impieghi agevolati. La maxi operazione ha permesso di mascherare un sistema criminoso in atto anche nel savonese. Le indagini effettuate dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Savona hanno fatto emergere un collaudato sistema criminoso a opera di autotrasportatori operanti nel deposito fiscale di Vado Ligure. Gli stessi portavano via il carburante attraverso la manipolazione delle manichette di bypass meccanici. Il carburante rubato a quel punto veniva caricato sulle autocisterne e trasportato all'esterno del deposito. Poi veniva venduto a prezzi agevolati. Al termine delle perquisizioni sono stati sequestrati oltre 3.700 litri di carburante, segnalato all'autorità giudiziaria 15 persone ritenute responsabili dell'illecita asportazione di prodotti petroliferi. Altre 2 persone sono state identificate responsabili del reato di ricettazione per aver acquistato il prodotto illecitamente sottratto.
0: A Genova anche il gelato può diventare un gesto di solidarietà. In via Cairoli una gelateria artigianale ha scelto di proporre il cosiddetto gelato sospeso. Chi entra può lasciare pagata una coppetta o un cono in favore di coloro che non se lo possono permettere. Vediamo.
2: Un gelato che non è solo un piacere per chi lo compra, ma anche un gesto di solidarietà. A Genova una gelateria artigianale di via Cairoli propone il gelato sospeso. Chi vuole può lasciare pagato un gelato destinato a chi non può permetterselo. Un piccolo gesto che trasforma una pausa golosa in un'occasione di condivisione e vicinanza.
3: Il gelato sospeso è come il caffè sospeso, è la possibilità per qualcuno di lasciare un gelato pagato per chi non se lo può permettere. Siamo da Vicetani Centro Storico e conosciamo molto bene la realtà del territorio e delle famiglie che lo frequentano. Siamo vicino alla scuola elementare, vicino a un asilo e abbiamo abbastanza il commissore della situazione. È molto bello vedere che ci sono delle persone che scelgono di lasciare il gelato pagato o magari di lasciare un resto o 2 resti che si affinano e vanno poi a fare il gelato sospesi. Quindi il gelato per chi lo vorrebbe e non solo dopo me.
0: Bilancio più che positivo per la mostra di Palazzo Ducale a Genova dedicata al maestro fiammingo Van Dyck. Oltre 73.000 i visitatori, metà di loro, 1 su 2, proveniva da fuori Genova. Chiara Orrù.
4: Il 55% del pubblico proveniva da fuori Liguria e per il 43% dei visitatori è stata proprio la mostra a motivare la scelta di Genova come destinazione. Significativo anche l'impatto sul turismo e sulla ristorazione. Il 21% dei visitatori ha infatti pernottato in città. Altissimo anche il gradimento con una valutazione media di 9,3 su 10. Sono questi i dati che fotografano il successo della mostra Van Dyck l'Europeo, ospitata a Palazzo Ducale dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Sono dati molto importanti perché ci rappresentano davvero quanto le mostre con questo alto livello di scientificità, di originalità, di approfondimento possano essere un motore turistico, culturale per la nostra città anche in una dimensione internazionale. Molto importanti anche tutti i numeri legati alla visibilità internazionale della mostra attraverso i media di tutto il mondo, non soltanto europei. Questo è un lavoro che porterà delle ricadute nel lungo periodo e che conferma, consolida la presenza di Genova come una meta culturale fondamentale a livello mondiale e consolida anche il grande lavoro di rete che è stato fatto perché la mostra rappresentava veramente un dialogo con i musei di Strada Nuova e le tante istituzioni culturali genovesi dove Van Dyck è presente e continuerà a essere presente.
0: Andiamo ad Alassio perché nelle scorse ore

0: Si è reso sempre celebre la figura dell'indimenticato Presidente della Repubblica Sandro Pertini, perché ha rappresentato, lo sappiamo, uno dei simboli dell'Italia. Si è svolta una cerimonia davanti al muretto di Alassio, storico muretto di Alassio, per intitolare la piastrella in ceramica dedicata a Casa Pertini Voltolina. Si tratta di una delle iniziative che è nata nell'ambito della partnership avviata nei mesi scorsi tra la Liges e Alassio, Genova Cultura Fest, e la storica dimora romana del presidente Sandro Pertini e di sua moglie Carla Voltolina, affacciata sulla piazza della Fontana di Trevi. Quindi d'ora in avanti, per chi dovesse recarsi ad Alassio, potrà appunto vedere la ceramica in onore di Sandro Pertini. Chiudiamo con uno degli spettacoli più affascinanti del cielo estivo, le stelle cadenti che tornano a illuminare la notte, regalando agli appassionati e ai semplici curiosi un appuntamento che è storico proprio in queste ore. Ma non è tutto: il 12 agosto, quindi mercoledì, arriva l'eclissi solare, che tra l'altro lo ricordiamo, lo continueremo a ricordare fino a mercoledì 12 agosto, sarà possibile vedere in diretta da Terrazza Colombo con una nostra diretta. Sentiamo Carlotta Nicoletti.
1: Preparate i desideri, questa settimana il cielo ci regala uno spettacolo indimenticabile, dalla magia delle stelle cadenti pronte a illuminare la notte fino all'emozione unica di un'eclissi mozzafiato che sarà seguita da Terrazza Colombo. Tutti con il naso all'insù, la natura mette in scena il suo show più bello.
2: Il fatto di non avere la luna visibile in cielo rende quest'anno un anno decisamente migliore degli altri per l'osservazione delle meteore, che sono oggetti deboli, sono polveri, sono minutissime polveri di cometa, non sono assolutamente stelle che cadono, sono polveri di cometa che il nostro pianeta attraversa in questo periodo dell'anno. Queste bricioline entrano in atmosfera a velocità incredibile, 210.000 km all'ora, pensate. Nessuna auto da corsa riesce neanche mai a avvicinarsi a questa velocità.
1: Subito dopo le notti delle stelle cadenti arriva lo spettacolo più straordinario, l'eclissi solare il 12 agosto.
2: La Liguria, essendo la regione italiana più prossima alla fascia di totalità che passa per la Spagna, ecco che sarà teoricamente la regione più favorita per l'osservazione, proprio quello che stiamo vedendo adesso, ecco, solo che la Luna non coprirà interamente il Sole, si fermerà un po' prima e poi il Sole appunto tramonterà. Il nostro problema sono le montagne, quindi l'orizzonte, e soprattutto il fatto che questa eclissi inizia molto tardi, alle 19:30 appunto, e avviene con il Sole quindi basso sull'orizzonte, alto una decina di gradi appena, e poi tra l'altro il Sole scende mentre l'eclissi avanza. Quindi dobbiamo puntare su un orizzonte il più possibile aperto, e quello di Torre Piacentini in Terrazza Colombo sicuramente lo è, uno dei luoghi migliori di Genova per poter seguire fino a quando sarà possibile questo fenomeno.
0: E adesso il calcio, come sempre, si apre la settimana che precede l'appuntamento, quello oramai ufficiale della stagione 2026-2027, non ancora il campionato che tornerà non questo weekend che viene, ma quello successivo, ma si parte con la Coppa Italia, quindi in campo scenderà il Genoa la domenica, il 16, il 17 e la Samp. Ci sono state le ultime amichevoli, andate bene per la Sampdoria, male per il Genoa, e allora partiamo come sempre dai rossoblù, facciamo il punto della situazione con Carlo Danani, a che punto siamo con la preparazione, questo e tanto altro. Ciao Carlo, buonasera.
3: Buonasera. Al centro Signorini, secondo e ultimo giorno di riposo concesso da De Rossi dopo la disputa del trofeo spagnolo. Da domani scatterà la settimana di preparazione che porterà al calcio ufficiale. Domenica alle 18:30 al Ferraris l'avversario sarà l'Ascoli per la Coppa Italia. A proposito di Ferraris, sotto osservazione il terreno di gioco è ai limiti del praticabile, ha sottolineato De Rossi sabato nel dopo partita. Dal calciomercato emerge la solita a un Genoa al momento tutto concentrato soprattutto sul potenziamento della fase offensiva. Si allontana anche dall'Inga in direzione Werder Brema. All'ultimo momento è stata annullata l'amichevole in programma mercoledì a Nizza.

0: Così il test di sabato scorso contro il Deportivo diventa la prova generale in vista delle partite che contano. Abbonamenti, conclusi i rinnovi scattando oltre le 23. Spazio ai cambi di posto. Poi la società comunicherà l'eventuale apertura della vendita libera.
1: Grazie, grazie a Carlo Danani. Rispetto appunto alla prevendita per Genoa-Ascoli, la partita che si giocherà domenica 16 alle 18.30 con l'inizio della prevendita con i vari settori per gli abbonamenti 2026-2027, l'ingresso che è poi compreso nelle tessere di abbonamento acquistate, poi i settori ordinari, quindi i soliti, perché si parte ufficialmente con la stagione. Chi è pronta a ripartire, o almeno sembrerebbe piano piano pronta a ripartire, è la Sampdoria, che ieri ha vinto il trofeo, un trofeo ovviamente molto simbolico, tra l'altro di legame, di amicizia tra le due squadre, tra Samp e Parma, al Tardini. Un buon successo 2-0, chiaro è che è il gioco di agosto, quindi come c'è stata la sconfitta col Novara, c'è stata la vittoria con il Parma, è però un segnale, almeno così sembrerebbe, mentre il mercato va ancora avanti. È così, ciao, buonasera Simone Galdi.
2: Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. La Samp dunque ha vinto per 2-0 il trofeo Doppio Malto al Stadio Tardini di Parma. Una buona prestazione soprattutto nel primo tempo, con le due reti di Abigard e Lauritsen nel primo quarto d'ora. Poi la partita si è un po' congelata, il Parma è uscito fuori, qualità ovviamente superiori con una rosa di Serie A, ma anche un'ottima Samp nel difendersi, nel ripartire, nel provare comunque a rispondere colpo su colpo a quella che era la formazione di casa. Dunque una Samp che torna alla Parma con buone indicazioni, anche guardando alla Coppa Italia, che poi diventa il vero appuntamento importante, interessante di questa parte di preparazione estiva verso il campionato di Serie B. E poi c'è il mercato, perché ovviamente c'è un Krastev che ha dimostrato di meritarsi il rinnovo, una buona prestazione la sua a Parma. Simone Ghidotti invece potrebbe aver giocato l'ultima partita in blu cerchiato, per lui è proprio il Parma la prossima destinazione. E c'è Peter Vindal, il portiere danese, in arrivo, le visite mediche quest'oggi, sappiamo, viene da un lungo infortunio, però la società blu cerchiata ha deciso comunque di puntare su di lui, ripresa subito degli allenamenti a Samp, che lunedì prossimo è attesa a Cremona dalla sfida di Coppa Italia. È tutto per quest'oggi, a te Giorgia.
1: Grazie a Simone Galdi. Tutte le notizie ovviamente per quanto riguarda il calcio, quindi il calciomercato, sul sito primocanale.it, che sapete in questi giorni, tra l'altro mancano ancora diverse settimane, però si può aggiornare in qualsiasi ora del giorno e soprattutto la sera. Allora vedremo, noi ci rivediamo invece domani sera, stessi orari, buona serata.

Il Rally della Lanterna non è soltanto una competizione automobilistica. È uno di quegli appuntamenti che anno dopo anno finiscono per identificarsi con un territorio, con la sua storia, con la sua comunità e con una passione che attraversa generazioni. Il 42esimo Rally della Lanterna ha scritto una nuova storia, non solo quella di una gara spettacolare e combattuta fino all'ultimo chilometro, ma quella di un grande racconto collettivo. Un evento sportivo che diventa una grande esperienza multimediale che ha coinvolto, oltre che gli appassionati, il grande pubblico sul web, sui social e in TV, per ben oltre i 2 giorni di gara. Il Rally della Lanterna, infatti, non è mai stato semplicemente una successione.

0: di prove speciali. È un viaggio dentro una regione che cambia volto a ogni curva. È la possibilità di partire dalla città, attraversare vallate, risalire l'Appennino e scoprire i luoghi che conservano intatto il fascino della Liguria più autentica. È il dialogo continuo tra la modernità di una manifestazione sportiva e la bellezza di paesi che sembrano sospesi nel tempo. Per raccontare tutto questo non bastava una telecamera, non bastava una diretta televisiva. Serviva un progetto editoriale capace di seguire il rally in ogni sua sfumatura, entrando nel parco assistenza, nelle prove speciali, nelle piazze, nelle strade percorse dagli equipaggi e allo stesso tempo nelle case delle persone. È nata così una macchina messa a punto dal miglior preparatore e affidata alla più esperta scuderia in fatto di comunicazione, il gruppo Primo Canale. Un team vincente che ha unito competenze, uomini e tecnologie per costruire un racconto continuo, senza interruzioni, che ha accompagnato il pubblico prima, durante e dopo la gara. Una produzione capace di parlare contemporaneamente alla televisione, al web, ai social network e alle piattaforme digitali, trasformando ogni contenuto in un tassello di un'unica grande narrazione. Il racconto del Lanterna è iniziato molto prima dell'accensione dei motori. Per settimane il rally è stato protagonista di un imponente progetto editoriale che ha accompagnato il pubblico giorno dopo giorno verso il weekend di gara. I protagonisti, le loro storie, il ritorno di grandi piloti, le caratteristiche delle vetture, le insidie del percorso, il lavoro degli organizzatori, il ruolo fondamentale dei commissari volontari, le peculiarità delle prove speciali. Ogni aspetto è stato raccontato con servizi, interviste, approfondimenti e contributi esclusivi, trasformando l'attesa in parte integrante dell'evento. Ma il percorso del rally è stato soprattutto una grande occasione per raccontare Genova e la bellezza del suo entroterra. Per Primo Canale Motori e Primo Canale Production è stato un lavoro capillare. Sui social sono stati pubblicati 17 reel dedicati su Instagram, ai quali si sono aggiunti post e contenuti pensati per accompagnare il pubblico fino al via. Su Facebook la copertura è stata ancora più estesa, con 18 post, rilanci, aggiornamenti e video distribuiti durante tutte le fasi dell'avvicinamento e della gara. YouTube è diventato la casa degli approfondimenti, con gli speciali dedicati ai paesi del rally, alle interviste con i protagonisti, alle camera car e ai racconti del territorio. Sul sito primocanale.it il rally è stato seguito quotidianamente con articoli, video, interviste, cronache, dirette e aggiornamenti in tempo reale. La manifestazione non è stata semplicemente annunciata, è stata costruita insieme al pubblico, giorno dopo giorno. Poi è arrivata la vigilia. La grande festa organizzata nella splendida cornice di Terrazza Colombo ha riunito piloti, equipaggi, istituzioni, organizzatori e giornalisti. Un momento di incontro e di presentazione che ha anticipato l'accensione dei motori e ha portato il rally nel cuore di Genova.
1: L'ACI aveva fatto una scommessa e grazie alla collaborazione di tutti, vorrei ringraziare i tanti sponsor, vorrei ringraziare l'amministrazione comunale, siamo riusciti a tornare alle origini, no? Sostanzialmente non è la prima volta, ma ritornare alla partenza nel posto che noi riteniamo giusto ci rende veramente, ci fa molto onore di questa iniziativa.
2: Noi siamo molto orgogliosi davvero che il Rally della Lanterna stia crescendo enormemente. Sono 3 anni che siamo riusciti con la partecipazione di tanti che hanno creduto in questo progetto a riportare il rally nella città di Genova. Per molti motivi per un po' di anni è rimasto un po' fuori del panorama cittadino, invece adesso è rientrato e veramente siamo contentissimi di questo. È un volano per l'intero movimento motoristico degli appassionati, che tra l'altro è enorme, in Liguria c'è tantissimo seguito, e quindi abbiamo creduto in questo progetto e onestamente crediamo che possa anche ancora crescere molto.
3: E siamo riusciti a fare questa manifestazione, perché essere qui e vedere anche parecchi equipaggi stranieri ci dà lusinga, e speriamo che sia un inizio di un lungo cammino. Per crescere ci vuole della gente che ci aiuti. Noi penso che le capacità, ma non noi, tutti assieme, tecniche e logistiche di ricezione come Genova, la quarta città più grande d'Italia, ci siano, tutte per crescere, poi ci vuole fortuna.
1: Quando si parla di sport, quando si parla di rally, non è solamente la passione dei motori che a noi ci accomuna, ma è anche turismo, perché vedere anche le nostre zone, passare da Genova nel nostro entroterra, Santo Stefano Davide, tutto è meraviglioso.

0: quindi si respira l'atmosfera del rally, si respira una bellissima atmosfera.
1: Quando finalmente i motori si sono accesi, tutto questo patrimonio di storie era già entrato nelle case dei Liguri. Da quel momento è iniziata una vera maratona editoriale. Lo studio centrale, in cui si alternavano conduttori e opinionisti di grande esperienza, si è trasformato nel centro nevralgico che smistava interviste e immagini raccolte dalle 10 troupe distribuite lungo il percorso, che hanno seguito ogni

0: Alle immagini da terra, il drone ha regalato una prospettiva completamente nuova, mostrando dall'alto la straordinaria bellezza di un percorso che attraversa alcuni degli angoli più suggestivi della Liguria. Dietro ogni immagine c'era un lavoro invisibile ma fondamentale. La regia coordinava decine di segnali in contemporanea, giornalisti seguivano gli equipaggi lungo il percorso, operatori erano dislocati sulle prove speciali, tecnici audio e video garantivano la produzione, mentre redazione, streaming e social raccontavano la gara in tempo reale. Una macchina editoriale al lavoro senza sosta, con un unico obiettivo: permettere agli appassionati di non perdere neppure un istante del rally della lanterna. Le immagini hanno restituito la bellezza di Piazza della Vittoria e soprattutto l'entroterra ligure, seguendo gli equipaggi tra boschi, vallate, borghi e panorami che hanno raccontato una Liguria spesso poco conosciuta. Ogni località è diventata parte del racconto. Le immagini hanno valorizzato piazze, chiese, montagne, boschi e strade attraversate dalle vetture, mentre le interviste hanno dato voce a sindaci, amministratori, abitanti e associazioni, trasformando il rally in un viaggio attraverso il territorio. Protagonista anche la tecnologia. Le camera car hanno portato il pubblico dentro gli abitacoli, tra accelerazioni, frenate e cambi di direzione, facendo vivere la gara dal punto di vista dei piloti. Accanto alle immagini si alternavano le voci dei protagonisti. I campioni raccontavano il fascino della lanterna, gli organizzatori il lavoro dietro la manifestazione, i commissari il valore del volontariato e gli amministratori le ricadute sul territorio. Anche il racconto digitale correva alla velocità della gara. Il sito seguiva la competizione in tempo reale, i social mostravano dietro le quinte i momenti più spettacolari, la televisione e lo streaming accompagnavano il pubblico lungo ogni prova speciale. Con l'intensificarsi della competizione aumentava anche il ritmo del racconto. Classifiche in continua evoluzione, distacchi ridotti e strategie decisive rendevano ogni curva determinante. Alla fine è arrivato il verdetto. Marco Varetto e Vittorio Bianco hanno conquistato il 42esimo rally della Lanterna, entrando nell'albo d'oro di una delle gare più prestigiose del panorama rallistico nazionale.
1: È stata un'esperienza fantastica, perché da quando principalmente Maurizio ci ha proposto la sua collaborazione abbiamo avuto un incentivo per fare le cose al meglio possibile, perché con l'opportunità di avere una vetrina del genere abbiamo dovuto impegnarci al massimo e abbiamo lavorato bene insieme sia il nostro staff che lo staff di Primo Canale, abbiamo fatto una gran bella cosa secondo me e speriamo sia di buon auspicio per le edizioni prossime.
0: Mentre calava il sipario sulla gara, emergeva con forza il risultato di un altro grande lavoro, quello editoriale. I numeri parlano chiaro, tra televisione e piattaforme digitali, il Rally della Lanterna ha raggiunto 1.391.811 contatti e visualizzazioni complessive, confermando una copertura senza precedenti e una capacità di coinvolgere un pubblico ben oltre gli appassionati. Su Instagram sono state registrate 525.185 visualizzazioni, mentre Facebook ha raggiunto 593.179 visualizzazioni. Anche YouTube ha contribuito con migliaia di visualizzazioni dedicate agli speciali, alle interviste, alle camera car e ai racconti del territorio. La televisione ha confermato il proprio ruolo centrale. La diretta del rally, tra sabato, domenica e repliche, ha totalizzato 166.213 contatti, con una media di 25.763 spettatori ogni minuto e un picco di share del 14,23%. Lo speciale sulle strade del rally della Lanterna ha raggiunto quasi 80.000 contatti, con una media di quasi 50.000 spettatori e un picco di share dell'8,47%. Importante anche la promozione. Il promo televisivo è andato in onda 150 volte nella settimana precedente alla gara. Il maxischermo di Terrazza Colombo ha trasmesso la grafica ufficiale 700 volte, 100 passaggi al giorno per una settimana. Sul sito, banner dedicati e contenuti hanno rafforzato la visibilità dell'evento, mentre durante le dirette gli sponsor sono stati valorizzati con cartelli, blink grafici e sovraimpressioni. Sono numeri che raccontano molto più di una copertura mediatica. Dietro ogni visualizzazione c'è una persona che ha scoperto il rally e il territorio ligure. Dietro ogni spettatore, un appassionato che ha seguito la gara. Dietro ogni condivisione, qualcuno che ha scelto di raccontarne l'emozione. Il 42esimo Rally della Lanterna ha dimostrato che una manifestazione sportiva può diventare anche un grande progetto di comunicazione, capace di valorizzare il territorio attraverso TV, web e social. E resta soprattutto un risultato che parla da solo: oltre 1.390.000 contatti e visualizzazioni complessive.

Il segno più evidente che quest'anno il Rally della Lanterna non è stato soltanto una grande gara, è stato un grande evento di comunicazione, un esempio da esportare per dare ad ogni evento il palcoscenico che merita.

0: Signore e signori, carissimi amici, buonasera. Siamo di nuovo riuniti in questa splendida cornice di Portofino in occasione della 12ª edizione di CLIP, concorso lirico internazionale di Portofino. Quest'anno si sono iscritti oltre 300 candidati da 57 paesi del mondo e tra poco ascolteremo i 10 finalisti. Saranno accompagnati dall'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, guidata dal maestro Marco Alibrando. Chiedo di raggiungermi sul palco il fondatore e direttore artistico di CLIP, Francesco Donati.
1: Buonasera Veronique, buonasera. Buonasera. Intanto ringraziamo il tempo, la pioggia ci ha fatto uno scherzo oggi pomeriggio, ma anche se con un pochino di ritardo, la nostra serata si può fare in un contesto meraviglioso. Ogni anno mettiamo al centro i giovani talenti, quindi questa è la nostra caratteristica, il nostro obiettivo principale, ai quali cerchiamo di offrire un'esperienza sempre più accessibile e sempre più professionale. Per questo motivo quest'anno abbiamo istituito una piccola borsa di studio a tutti i concorrenti che sono stati ammessi a Portofino di 500 euro grazie ad uno sponsor, ad un mecenate che vuole però rimanere anonimo e discreto. Grazie.
0: Il risultato di questa sera è frutto di un lungo percorso, iniziato a maggio, con le preselezioni condotte dal maestro Gianni Tangucci, che ha ascoltato e selezionato con la sua grande esperienza tutti i candidati. Tra questi, i migliori 48 cantanti sono stati ascoltati a Portofino e sono stati valutati attentamente da una giuria internazionale, presieduta dal maestro Dominique Meyer.
1: Dominique Meyer, che tutti conoscete, che è qui dalla prima edizione, è stato affiancato da dei colleghi meravigliosi e generosi che hanno dato tutta la loro professionalità e la loro disponibilità a favore di questi giovani. Li presento Marcus Hollop, responsabile della produzione artistica e casting director del Grand Théâtre de Genève. Federico Pupo, che è un po' il sovrintendente, il direttore artistico di casa, direttore artistico del Teatro Carlo Felice di Genova, che ci offre la partecipazione di questa meravigliosa orchestra, grazie di essere qui. Andrés Rodríguez, direttore dell'opera Teatro Colón di Buenos Aires. Torniamo in Italia, Cristiano Sandri, direttore artistico del Teatro Regio di Torino. Gianni Tangucci, che è responsabile delle nostre preselezioni e che è stato direttore artistico di tantissimi teatri, quindi non posso elencarli, Gianni. E infine, Caroline Wilputz, direttrice dell'amministrazione artistica del Teatro An der Wien di Vienna e a breve si sposterà a Düsseldorf come direttore dell'opera. Grazie. Come sapete, questo bellissimo concerto è dedicato e intitolato a un carissimo amico che è Francesco Brioschi, che ricordiamo sempre con tanto affetto. Mi emoziono sempre quando parlo di Francesco. La sua famiglia

0: C'è vicinissima, siamo una grande famiglia ormai tutti insieme e quindi io vorrei che mi raggiungesse Valentina Brioschi, la figlia di Francesco.
1: Buonasera, allora sono emozionatissima e penso che i luoghi, i profumi, la musica abbiano il potere di mantenere vivo il ricordo delle persone. Quindi Clip è un concorso meraviglioso per tutti, ma per noi famiglia è veramente magico. Per cui grazie ancora di tutto e un abbraccio a questa famiglia alla quale siamo legatissimi.
0: Grazie Valentina. Puoi dare
2: grazie
0: il
2: Valentina. Grazie.
0: Grazie. Grazie a Ilaria, ai figli e tutti i nippoti.
2: Nota e pietra si fondono nel borgo di Portofino che da sempre ospita il nostro progetto. Per dare voce e volto alla bellezza di questo meraviglioso territorio ligure, chiamo sul palco il presidente della regione Marco Bucci.
0: La regione è al nostro fianco fin dall'inizio di questa avventura. Ma da qualche anno a questa parte il rapporto si è intensificato, ormai lavoriamo insieme per offrire questo magnifico spettacolo a voi e queste grandi opportunità per i giovani.
3: Buonasera a tutti, buonasera. E sono molto contento di essere qui in questo bellissimo posto, in questa bellissima piazza qui vicino al mare. Qui c'è tutta la Liguria e c'è il segnale di tutto quello che noi vogliamo. Ma soprattutto c'è un segnale di alta cultura. Vedete, gli eventi culturali servono non solo a noi cittadini, servono ai turisti, servono a tutti quelli che vivono qui, perché innalzare il livello della cultura è uno dei compiti principali di ogni amministrazione. E questo concorso serve proprio per questo, per dare a tutti noi la possibilità di vedere cose belle, di vedere artisti in gamba, di vedere soprattutto giovani, giovani che avranno un potenziale, hanno un potenziale per il futuro e avranno una brillantissima carriera. Oramai sappiamo che chi esce dal Clip come vincitore o come finalista sicuramente ha una grande carriera, quindi questa è una cosa bellissima che facciamo per aiutare i giovani artisti perché si ricordino di noi, perché abbiano questa grande esperienza e possano avere un grandissimo futuro. Voglio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione, avete fatto un lavoro stupendo, ormai sono 12 anni, quindi,
0: grazie.
3: Quindi ci aspettiamo almeno altri 50 anni, ragazzi, datevi da fare.
0: Questo punto.
3: Voglio ringraziare l'orchestra del Carlo Felice, che ovviamente è sempre presente, ed è un'istituzione che, guardate, non è solo di Genova, è di tutta la Liguria, che durante l'estate e anche qualche volta anche d'inverno sotto le vacanze di Natale va in giro per la Liguria proprio per far vedere quanto le nostre fondazioni liriche e ovviamente il teatro sono aggregate l'una con l'altra e lavorano tutti quanti assieme. Quindi grazie a tutti voi, sarà una bellissima serata, non vi rubo altro tempo, ricordatevi quanto è bella Liguria e più potete venire qui meglio è per tutti. Grazie a tutti.
2: Grazie.
0: Grazie,
3: grazie a voi.
2: Grazie.
3: Complimenti, grazie.
0: Grazie.
3: Grazie.
0: Grazie Presidente e grazie anche al Comune di Portofino che regala un elemento importantissimo e fondamentale per fare di questa settimana una settimana indimenticabile, questo borgo meraviglioso. Allora, il progetto Clip è un progetto dell'Associazione Bottesini che ho fondato con un carissimo amico che adesso ricopre il ruolo di Presidente, Luca Maddeo. Fondata nel 2009.
4: Nel 2009. Sì. Sì, buonasera a tutti. Io ho l'onore di presiedere l'Associazione Bottesini, porto i saluti del Consiglio e di tutti gli associati. Voi stasera vedete qualche ora di quello che è il prodotto di un'associazione, arriviamo a essere dopo un po' di giorni alla serata conclusiva, quindi chi ha assistito tutta la settimana ha assistito a qualche giorno di quello che in realtà è un lavoro. Parlo soprattutto per Francesco, per lo staff e per tutte le persone che collaborano. È un lavoro che dura un anno. Quando si rientra da Portofino, il lunedì successivo già Monique e tutta l'associazione è all'opera. Io ho solo l'onore di raccontarvi di queste cose, quelle che vedo che succedono. L'associazione però nel mentre organizza anche altre iniziative di altrettanto livello. Non dico organizzativo perché quello spetta agli altri, ma candidature è esattamente lo stesso, perché i finalisti poi arrivano e vincono delle posizioni che molto belle, molto interessanti, in base alle loro competenze.

0: competenze e i loro ruoli. Sto parlando del concorso biennale internazionale di contrabbasso e del concorso internazionale biennale di canto barocco. In più l'associazione da un paio d'anni ha avviato un nuovo progetto che è l'Orchestra Bottesini, che mi invito veramente a seguire, cercheremo di farvela sentire il più possibile. Ieri sera si è esibita con lo Stabat Mater di Pergolesi alla Basilica di Santa Margherita, quindi chi c'era ieri ha potuto ammirare questa bellezza. E ringrazio anche lo sponsor Isa Group che ha reso possibile la serata di ieri. Vi saluto, vi auguro una buona serata e grazie per tutto.
1: Grazie Luca.
2: Grazie
1: a
2: voi. Grazie.
1: Hai citato l'orchestra, approfitto per ringraziare il direttore musicale Enrico Fagone che ieri ha dato vita a un concerto veramente bellissimo e che ci segue anche con clip e con grandi consigli. Un ringraziamento doveroso è anche per il nostro staff. E in particolare mi riferisco a Nicole Cappelli, a Beatrice Caravaggio, a Sara Rosati, con le quali lavoriamo spalla a spalla ogni giorno dell'anno. E a queste si aggiungono in corsa per l'evento Chiara Agui, Beatrice Fiore, Giorgia Semeraro e l'ufficio stampa Maria Mezzetti. Bravissime. Sapete che c'è una persona molto speciale però per Clip, sia per l'organizzazione che per la motivazione che per la passione che mette, è il presidente onorario Monique Pudel.
3: Funziona, sì. So I'll say this in English because much to our joy, we have so many friends from abroad here and which have joined our Clip family that has become bigger and bigger every year. And so a very warm welcome to everybody. I cannot at this stage thank all of you individually, that would take too long, but I want you to know that none of what you've experienced during this week and what you will experience tonight would have been possible without your constant encouragement and your very generous support. And especially your support, there's one moment today that we felt that a lot. And that was about 5:30 when we felt that all of you were blowing really hard to chase those thunderstorm clouds away and to so that we can have another beautiful evening with our singers. So thank you especially for that, because rain would have made things a little bit difficult. So a few months ago, we wrote to all of you a letter saying that we were living in very difficult times, maybe the most difficult that Europe has experienced, at least Europe has experienced over the last decades. But at the same time, we were confident that, quoting Dostoevsky, beauty would save the world. And in fact, for us who love opera music, what can there be more beautiful than listening to these amazing young voices that you will very briefly hear as well in such a stunning setting like Portofino, which is, I think, unique in the world. But perhaps there is one thing which is even more beautiful. And as you've just heard, we have received applications from 57 countries all over the world, and many of those currently are at war with each other. And still we've had singers from these countries who have come here, spent a week together in harmony, have built friendships, and have built bridges through music. And maybe that is the most beautiful and biggest achievement that we have had. So thank you very much and enjoy this evening.
1: Grazie Monique, grazie a tutti voi. Aspetta che c'è una sorpresa da parte di tutti noi, dello staff, ma idealmente da parte di tutti quanti. Grazie Monique.
2: Grazie Monique.
1: Se avevate dei dubbi che Portofino stesse diventando un luogo della musica, adesso non li avete più, perché avete sentito un vincerò dall'altra parte. Spero che non fossero i nostri finalisti, perché sennò la cosa sarebbe preoccupante.
2: Ecco, siamo ora arrivati.

Al momento più atteso, il concerto dei finalisti. Prestate attenzione perché al termine del concerto potrete votare il vostro cantante preferito che si aggiudicherà l'Emotion Prize, che è il premio del pubblico offerto dalla famiglia Dupire. Ascoltiamo ora l'ouverture dal Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo l'aria Temerari sortite fuori di questo loco come scoglio, dall'opera Così fan tutte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Etina Emilia Saulite, soprano, viene dalla Lettonia, ha 21 anni.

Ascoltiamo Hai già vinta la causa, vedrò mentre io sospiro, dall'opera Le nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Francesco Samuele Venuti, baritono,

io voglio di tal modo punirvi. A piacer mio la sentite.

Vedrò. Ah no, lasciarti in pace, non può questo contento. Tu non nascesti audace, tu non nascesti audace per dare a me tormento e forse ancora per ridere di mia infelicità.

mi fa. Ah, lasciarti in pace non può questo contento. Tu non nascesti a amare per dare a me tormento, e forse ancora per ridere, per ridere.

Ascoltiamo O Zitternicht, mein lieber Sohn, dall'opera di Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart. Canta Charlotte Langner, soprano, viene dalla Germania, ha 24 anni.

Ascoltiamo Amour, viens aider ma faiblesse dall'opera Sanson e Dalila di Camille Saint-Saëns. Canta Medea Chikashvili, contralto, viene dalla Georgia, ha 24 anni.

Ascoltiamo Che gelida manina dall'opera La Bohème di Giacomo Puccini. Canta Jun Pyo Kwon, tenore, viene dalla Corea del Sud, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora la Sinfonia dall'opera Il Signor Bruschino di Gioachino Rossini. Suona l'orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, diretta dal maestro Marco Alibrando.

Ascoltiamo Un bel dì vedremo dall'opera Madama Butterfly di Giacomo Puccini. Canta Su Ji Kwon, soprano, viene dalla Corea del Sud, ha 29 anni.

Ascoltiamo Regnava nel silenzio quando rapito in estasi dall'opera Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti. Canta Duan Amon Phu, soprano, viene dalla Thailandia, ha 28 anni.

Ascoltiamo l'aria Mentre gonfiarsi l'anima dall'opera Attila di Giuseppe Verdi. Canta Bao Peng Wang, basso, viene dalla Cina, ha 26 anni.

Ascoltiamo ora l'aria Timor di me d'amor sull'ali rosé dall'opera Il Trovatore di Giuseppe Verdi. Canta Valentina Pravdina, soprano, viene dalla Russia, ha 29 anni.

Ascoltiamo l'aria O Don Fatale dall'opera Don Carlo di Giuseppe Verdi. Canta Valeria Gorbunova, mezzo soprano, viene dalla Russia, ha 25 anni.

0: Grazie, grazie a tutti, buonasera, beh che spettacolo che abbiamo vissuto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: In diretta, ciao Chiara Urrù, buonasera, bentrovati, buonasera, in diretta su Primo Canale, naturalmente anche qui su questa splendida piazzetta. Io chiedo subito a Gianni Tongucci, che non vedo più a questo punto naturalmente a causa della forte illuminazione alla quale siamo sottoposti. Prego,
1: eccoci,
0: prego Gianni,
1: prego, in mezzo
0: mettiamoci
1: a noi.
0: Al mezzo, mettiamoci in mezzo. Allora, intanto subito un commento su questa serata bellissima, clima pazzesco, tutto fantastico, artisti sul palco eccezionali, davvero.
2: Sì, al di là dei ritardi.

0: guardi, per il tempo è andato tutto bene. Santo Teatro ci ha protetti.
1: Allora, intanto questa, beh, è una serata bella perché abbiamo visto sul palco ragazzi giovani che si stanno costruendo le loro carriere, i 10 finalisti. Ora, tra poco scopriremo chi ha vinto, però devo dire la verità che uno per l'altro sono tutti bravissimi.
2: Tutti.
0: Sì, la qualità quest'anno è stata molto buona, diciamo. I concorsi anno per anno sono come il vino, riescono delle volte bene e delle volte meno bene. Quest'anno è andato veramente bene.
1: Facciamo un applauso a tutti i ragazzi che
2: Applausi a
1: hanno
2: tutti.
1: partecipato all'orchestra del Carlo Felice. Chiara.
2: Oltre 300 si sono candidati per partecipare, 48 sono stati scelti per le fasi di concorso e solo 10 finalisti di quest'anno. Insomma, il livello è alto. E come sono andati? Si sono emozionati? Hanno commesso errori o sono andati per il meglio? Insomma.
0: No, devo dire che la navigazione è stata abbastanza tranquilla per quello che riguarda la qualità, poi con le differenze tra l'uno e l'altro. Affrontare questo lavoro, questo mestiere è sempre frutto di grandi sorprese positive e negative.
2: Certo, anche l'acustica, il teatro dove si è svolta la finale è diversa rispetto a un'esterna.
0: Sì, senz'altro, però oggi nel spettacolo dal vivo moderno, qualsiasi cantante deve fare il conto con l'amplificazione e quindi devono anche abituarsi a saper usare il microfono, perché appunto in serate come queste diventa indispensabile.
1: E
2: Insomma, l'hanno
1: parte
2: fatto.
1: della crescita. Gianni Tongucci, importante anche ricordare il ruolo della Fondazione Carlo Meyer e insomma di quello che è il rapporto con questa manifestazione.
0: Sì, io chiaramente ho conosciuto bene Carlo, un ragazzo benestante che a un certo punto della sua vita ha deciso di entrare direttamente nel mondo della musica. Era una persona coltissima, curiosissima e mi raccontava Perrucchetti appunto che questo salto lo fece in una cena a Salisburgo. Perrucchetti, che è il direttore generale dei pomeriggi musicali a Milano, aveva perso il direttore artistico ed era rimasto incantato del colloquio con Carlo e lo nominò direttore artistico. E fu la sua prima esperienza. Poi seguì il Teatro Regio di Torino, poi il San Carlo. Io parlando con lui gli dissi: ma dico, tu che sei uno spirito libero così, ti vuoi mettere in una gabbia? Io definisco sempre i teatri delle fabbriche fragili e umorali, e tante volte l'umore te lo devi gestire dalla mattina alla sera. I rapporti con gli artisti, soprattutto anche quelli delle masse interne, non sono sempre facili, però lui ha sempre applicato il suo interesse e la passione nel fare questo mestiere. Poi a un certo punto le cose della vita l'hanno riportato nell'ambito familiare per la sua attività con l'area. E devo dire che fino all'ultimo è stato un gran pragmatico perché appena aveva saputo che aveva poco tempo da vivere, si è comportato in un modo che io ritengo veramente invidiabile. Vorrei che, insomma, se dovesse succedere a me, per me è un ammaestramento come ha concluso la sua vita. Ne sentiamo la mancanza perché era una persona di spirito libero, spiritosissima e coltissima.
2: Che bel ricordo.
1: E poi per chiudere, diciamo che il suo ricordo è certamente nobilitato dalla scelta della sua azienda. A parte il fatto che io sono convinto che se potessimo chiedere a Carlo Meyer: è stata più divertente la tua vita da imprenditore o da uomo di musica? Sono convinto di conoscere la risposta anche senza conoscere Carlo, ma certo il fatto che appunto la sua impresa, la sua azienda sia qui a partecipare a questo evento e contribuisca anche economicamente alla buona riuscita dell'evento è molto importante.
0: Sì, ritengo che sia da parte dell'azienda la scelta migliore di ricordare Carlo in una manifestazione come questa di Portofino. Spero che i rapporti con loro continuino, perché mantenere alta la memoria di un personaggio del genere è veramente pregevole.
1: Grazie Gianni Tongucci, un applauso
2: Grazie, un
1: davvero
2: applauso.
1: per questo bel ricordo. Tra l'altro, io ho fatto anche un'intervista a margine a Gianni prima, mi ha raccontato anche altre cose che magari non ha voluto raccontare davanti a tutti, tipo uno
2: Degli
1: stupendo
2: aneddoti.
1: concerto di Jaguar e di Mercedes. Poi, insomma, ve la farò sentire. Guardate Primo Canale, questa la trasmettiamo. Intanto chiedo di raggiungerci al centropalco anche Lilli Jorstad, mezzo soprano. Per lei un grandissimo applauso.
2: Grandissimo applauso.
1: Perché

0: applauso anche per lei.
1: Ha vinto questa manifestazione 10 anni fa e credo che tu possa essere la testimonial di che cosa succede quando si vince Clip, e quindi essere, diciamo, magari potrei dire una parola nell'orecchio al vincitore o alla vincitrice di stasera.
2: Allora, io credo e lo so per certo che Clip non sbaglia mai, perché tutti i miei colleghi e tutti i vincitori di Clip in precedenza hanno fatto una grandissima carriera. Posso fare vari nomi come Dave Monaco, che ha vinto anche Operale, Ivan Rias, che ha vinto Operale, adesso sta facendo una grande carriera, la Chiara Isoton, la Martina Russomano, che è stata poco tempo fa trasmessa su Rai con La Traviata di Arena di Verona. Tutti carissimi amici, tutti i colleghi con cui siamo in contatto, con cui condividiamo il palco, e siamo tutti partiti da Clip.
3: Questo ecco, è da vincitrice, insomma, dopo la vittoria c'è molto altro, ci sono contratti con i teatri, da lì è un inizio, giusto?
2: Sì, allora come succede? Questo è un concorso molto particolare perché non ci sono i cantanti, non ci sono le persone, non ci sono agenti magari vengono come il pubblico, però nella giuria troviamo solamente le persone che gestiscono il teatro. E in questo caso ovviamente noi abbiamo più possibilità di farsi vedere, non solo un giorno, non solamente un'audizione, ci sono più possibilità, ci sono, se passi puoi farti mostrare dai vari lati con diverso repertorio, che è molto importante. E ovviamente dopo arriva non solo il posto, il premio, una bellissima serata, dopo arriva un certo piano dei contratti e delle proposte che ti fanno aiutare molto con la carriera e ti fanno partire in questo grande mondo. Perché faccio un piccolo esempio, che vincendo il primo posto 2016 ha avuto il contratto con la Cenerentola da Eva Kleins, che ormai non c'è più con noi, ma in questo periodo a Stoccarda lavorava la Bettina Ghis, che adesso è direttrice artistica ad Amburgo, e ricordandomi da questi tempi di Eva Kleins mi ha invitato, ha fatto un jump in per un barbiere di Siviglia. Un piccolo esempio, ma comunque è molto significante, perché comunque il mondo della lirica non è così tanto grande come sembra, e se ti fai presentare bene, se cerchi di fare bene le cose, prima o poi
1: anche se sei brava, che è un dettaglio non da poco. Mi racconti, per chiudere questa nostra chiacchierata, cosa serve, che talento hai dentro, quando ti sei accorta di avere questa capacità di cantare meglio tutti gli altri che erano intorno a te, immagino, quando eri ragazzina, quanto ci hai lavorato attorno a questa tua capacità e quanto è stato difficile emergere? Perché noi vediamo la vittoria di Clip, però lo ripeto, io sono impressionato da tutte le voci, sono tutti bravissimi quelli che sono saliti sul palco, quindi siete tutte persone con qualcosa in più.
2: Personalmente io posso dire che il talento è molto importante, ma secondo me è più importante il lavoro. Per me è 75%, 80% è lavoro. Studiare, non fermarsi mai, essere molto attenta dei commenti delle persone competenti, non ascoltare tutti quanti, non essere molto, molto aperta alla critica, cioè avere le persone giuste di riferimento, essere molto curiosa. L'unica cosa di un perfezionamento, di andare avanti, non fermarsi mai con lo studio.
1: Si parte da qui per incantare il pubblico. Lily Jorstad, grazie davvero.
3: Una grande opportunità, Matteo, questo Clip, questo concorso che poi apre le porte.
1: E chi li dirige, secondo te, proverà le stesse emozioni?
3: Beh, intanto io lo inviterei il direttore d'orchestra.
1: Maestro Aldo Brandi, prego, al centro del palco, già protagonista di tutta la serata, ma adesso ne sentiamo anche la voce. Grazie di essere con noi.

0: Allora, intanto, come dire, da maestro, da direttore d'orchestra, una nota su questa serata, su queste voci bellissime che si sono alternate sul suo palco.
1: Io purtroppo non ho una bella voce come questi 10 ragazzi, ma ci provo, ci provo. No, è stata una bellissima emozione accompagnarli in questo importante concerto, perché il livello è davvero alto, è stato un piacere lavorare con tutti loro. Questi sono concerti per noi direttori e per l'orchestra molto difficili, perché si tratta di eseguire un repertorio molto vario, quindi da Mozart fino al tardo 800 in questo caso, quindi è stata una sfida per l'orchestra e anche per me quello di supportarli nel dare il meglio. Quello che diceva uno dei miei grandi maestri era quello che il direttore d'opera, nel caso specifico, deve avere un'empatia per il cantante nel sapere quasi prima del cantante stesso di cosa ha bisogno, di quando ha un fiato, quindi ci vuole questo
0: Io
1: istinto.
0: ho visto che lei guardava un po' tutti i cantanti prima di cominciare, osservava le loro movenze, capiva quando cominciare a dare il via all'orchestra.
1: Ci ho provato, non è stato facile perché i ragazzi erano anche molto, molto tesi, alcuni sono molto giovani e forse per la prima volta, anzi nella gran parte di loro per la prima volta cantano queste arie con l'orchestra, quindi ho tentato di metterli a loro agio e è stata una bella sfida e per metterli a loro agio ho anche detto ai ragazzi che solo in questa occasione sarò il loro schiavo sul podio. Quindi...
2: Tanto spazio anche ai giovani, soprattutto abbiamo visto qui sul palco il più grande aveva 29 anni, insomma, posto largo ai giovani.
1: Certamente, largo ai giovani, come diceva Lilli, il talento è importante, è una parte fondamentale. Senza il talento forse non si può arrivare a questo livello, ma lo studio è importante, quindi auguro a tutti loro di continuare davvero in questa direzione, a lavorare sodo, perché per fare questa carriera ci vuole, oltre il talento e la voce, ci vuole tanta testa, tanta intelligenza nel fare le scelte giuste, ascoltare i consigli giusti e quindi tanto studio, studio, studio.
2: È importante coltivare il talento.
0: Ma basta parlare di cantanti bravi, parliamo dei bravi direttori d'orchestra. Cosa c'è in ballo nel prossimo futuro per il maestro Aldo Brandi?
1: Domani finalmente iniziano le mie vacanze.
0: Vabbè, questo è già qualcosa.
1: 3 settimane in Sicilia, sono siciliano, vado un po' a casa anche perché da un anno a questa parte vivo in Germania, a Weimar. Appunto dopo le vacanze riprendo a lavorare a Weimar dove inizio le prove della Bohème, ma a stretto giro anche ritorno a Milano dove a settembre dirigerò al Teatro alla Scala l'Elisir d'Amore, una produzione a proposito di giovani, una produzione dell'Accademia del Teatro alla Scala con dei giovani di grandissimo talento, con i quali abbiamo già fatto 3 settimane prima dell'interruzione estiva, 3 settimane di prove musicali, prove di regia, e dal 24 agosto riprendiamo con l'orchestra, anche l'orchestra di giovani, l'orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala, dove l'età media credo che sia più o meno come i ragazzi che hanno cantato stasera, e quindi sarà una bella
2: Un
1: sfida.
2: applauso,
0: Un
2: un grande
0: applausone al
2: complimento.
0: direttore
2: Un
0: che è
2: applauso.
0: giovane pure lui, non ha un pelo bianco, quindi
1: Non
0: insomma,
1: più, non più.
0: abbastanza giovane. Grazie maestro, grazie mille, grazie
2: Grazie,
0: mille. E allora, il nostro tempo è finito, Chiara, perché
2: Matteo.
0: siamo
2: Ci
0: pronti per
2: siamo quasi.
0: scoprire i nomi dei vincitori di Clip Portofino 2026. Ancora buona serata.
2: Buona serata.
3: Tanto attese premiazioni. Dichiaro chiuso il voto del pubblico e chiamo sul palco tutti i finalisti. Mentre i nostri cantanti salgono sul palco, approfitto per ringraziare Gatto Flavio, che da 11 anni è al nostro fianco con le sue bellissime creazioni floreali.
4: Sì, sono veramente. Ogni anno si supera, devo dire. Quest'anno i fiori sono bellissimi.
3: Bene, incominciamo dal premio Eva Kleinitz, che ricordiamo sempre con grande affetto.
4: Allora, darò io il premio Eva Kleinitz, è stata citata anche da Lili Hjorstad, è stato molto emozionante sentire il suo nome anche da lei. Il premio Eva Kleinitz va a Duanamon Fu.

0: Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Il Secolo XIX. Chiamo a premiare Monique Pudel.
1: Allora, il premio Fondazione Il Secolo XIX va a Suu Kyi Kwon.
2: Grazie.
1: Foto. Proseguiamo con la consegna della borsa di studio offerta dalla Fondazione Bossi. Chiamo a premiare Carla Comelli.
0: Vieni Carla, ti aspettiamo. Vuoi dire qualcosa?
3: A chi glielo devo dare? Cosa posso dire? Che adoro aiutare i giovani, tu lo sai, di tutto il mondo. So I'm very, very grateful to everybody who gives money for this. It's fantastic. Eh?
0: Perfetto, grazie Carla. Grazie. Il premio Fondazione Bossi va a Valeria Gorbunova.
1: Fiori.
4: E voilà, la foto.
0: Grazie, grazie. Siete stati tutti bravissimi stasera, veramente, grazie. Ci avete regalato una serata magica. Proseguiamo con la consegna di due borse di studio offerte da 1811 Foundation, per la quale chiamo sul palco Milena Adamian. Diamo il microfono, Giorgia. Milena,
5: yes.
0: Vuoi dire qualcosa? Do you want to say something?
5: Sure. It's a wonderful evening, and I wanted to say that we started our foundation exactly because of the talents like we saw today on the stage. So we've been supporting them we've been supporting the singers, we've been supporting conductors, the ballet dancers, even children that would come to see the opera for the first time. And the foundation also started together, thanks to Dominique Mayer, we started the American Association of Teatro alla Scala. So we're very happy and very proud to give those wonderful scholarships to two.
0: Perfect. Let's discover the names.
1: Le borse di studio 1811 Foundation vanno a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.

0: To support a great art form, you know, because clip means that this is the future of opera now, and we should all be very grateful for it. So thank you, and wonderful young singers, well done.
1: Thank you so much.
2: Thank you.
1: La borsa di studio della Fondazione Beckwith va a Valeria Gurbonova. Two is better than one.
3: Congratulations.
4: No, Leslie, come
2: please.
3: Here. Don't run.
4: Thank you.
1: Thank you so much. Congratulations. È arrivato il momento di conoscere il vincitore dell'Emotion Prize. Il cantante preferito del pubblico, quindi votato da voi. Il premio è offerto dalla famiglia Dupir, e in rappresentanza della quale salirà sul palco Giulia Dupir. Il microfono?
3: Ah, ce l'ha. Ah,
2: so. Hi, it's a pleasure to be presenting the Emotion Prize on behalf of my family. So I believe that you said this in Italian, but I'll say it quickly in English.
1: Io ho grande piacere di presentare l'Emotion Prize per conto della mia famiglia.
2: Yeah, and so this prize is not actually voted by the jury, but by all of you, the audience. And really what Tosca taught us is that a single cry is worth more than 1,000 words. And so I think that that's really what reminds us what the power of opera is. And so it's not just about, I think, astonishing the ear, but it's also about stirring our souls. And so really excited to be sharing the prize of the public then.
1: Thank you so much, Giulia. Sì, è molto contenta di condividere questo Emotion Prize che è votato da voi e quindi da una diversa prospettiva rispetto alla giuria.
5: Quindi il premio Emotion Prize va a Francesco Samuele Venuzzi.
1: Hey. Bravissimo.
5: Bene, proseguiamo adesso con l'assegnazione del premio Basso Emergente offerto da Nuncas. Chiamo a premiare il presidente e amministratore delegato Luca Manzoni.
6: Grazie.
1: Grazie Luca. Vieni.
6: Buonasera. Nuncas, 106 anni di storia, la stessa azienda, la stessa
1: 106
6: famiglia.
1: 106 anni.
6: 106 anni. Facciamo home beauty care. Vorrei ringraziare in inglese I cantanti, se è possibile. I wish I thank all of you because you have demonstrated with your talent and your hard work you have done to all your life which level of beauty you have reached, and this is very important for me because beauty, I guess, it's a gift of God, so we have to care for beauty very much, every day, everywhere. Thank you, for all of you.
1: Grazie,
5: grazie.
1: Luca. Premio Basso Emergente va a Bao Peng Wang. Ma come facevi, Dominica, a sapere chi fosse?
3: Bravo.
1: Abbiamo alcuni premi speciali che sono veramente difficili da individuare. È stato bravissimo, grazie.
6: Thank you very much.
1: Grazie Luca. E ora consegniamo il premio Voce Femminile offerto da Ibanez Atkinson Foundation e chiamo a premiare. Vediamo. Heather Atkinson e Felipe Ibanez.

0: e tutta la famiglia, quindi Antonia Ibáñez e Carlos Capurro.
1: Uh-huh. Carlo Capurro.
0: Grazie.
1: Ok, wonderful. Uh-huh.
0: Fantastic, all the family.
1: All the family, that's right. This is what South America is like, all the family. A bit like Italy too, huh? That's right.
0: So you arrived from Chile.
1: We arrived from Chile.
0: To Portofino in order to support CRIP. Exactly. It's very touching.
1: So, well, in any case, on behalf of the Ibáñez Atkinson Foundation from Chile, which is represented here by my wife Heather, by my daughter Antonia, by my son-in-law, Carlos, and myself, we would just like to say, I think, that we feel very comfortable and very happy to be part of the CLIP family. And it's a bit like kindred spirits, I was just thinking, because we've been received with so much special sentiments, I think, on the one hand. And on the other hand, we do something which is similar, because the impact at least is similar. We go out and we look for young talents in Chile, and we look for young talents around South America. We have a young talents program, which we put them through, and also a network of organizations that we are connected to around the world, and we open horizons for young people in South America. So thank you, CLIP, for allowing us to also be part of this wonderful organization, and we are thrilled to sponsor the prize for the best female voice.
0: Thank you so much. Thank you so
2: Thank
0: much.
2: You. Quindi il premio voce femminile va a Suji Kwon.
1: Bravo. So.
0: Let's take the picture.
1: Our foundation.
0: Yeah. Thank you so much. Congratulations. Grazie. Muchas gracias.
2: Ed ora è il momento del premio Tenore Emergente offerto dalla AR92 Savills. Chiamo a premiare Chris Ostedt.
0: È stato molto difficile, è stata una gara molto combattuta in finale.
3: Grazie.
0: Buonasera. Deve esserci stata qualche fuga di notizie, però. Chris,
3: buonasera, ciao.
0: Grazie.
3: Tanto grazie perché avete creato questa macchina che funziona sempre meglio. Da chi fa impresa in questo territorio, questi investimenti nella cultura li troviamo fondamentali, perché il turismo e la cultura vanno di pari passo. Un ringraziamento a tutti questi ragazzi e da questo palco un grande in bocca al lupo.
0: Però esatto, togliamo la suspense e annunciamo il vincitore. Il premio Tenore Emergente va a Junpyung Kwon.
4: Grazie.
0: Thank you, Chris. Grazie.
2: Foto.
0: Ah, foto, scusami. Foto.
3: Vedi che dopo 9 anni.
0: Grazie. Proseguiamo con l'assegnazione del premio. E anche qui sarà una sorpresa, del premio cantante italiano offerto dalla Fondazione Passadore 1888. Chiamo a premiare la dottoressa Francesca Bruschiazzo. Grazie.
5: Buonasera.
2: Anche quest'anno
5: siamo onorati di poter essere su questo palco insieme alla fantastica organizzazione del CLIP, e ci fa piacere sostenere la crescita di questi giovani così talentuosi che abbiamo potuto apprezzare, e in particolare chi ha rappresentato l'Italia in questo concorso internazionale.
0: E noi ringraziamo la Fondazione, grazie.
2: Grazie.
5: Complimenti.
3: Grazie. Grazie.
0: Vogliamo annunciare il vincitore?
2: Veronique? Annunciamo il vincitore. Quindi il premio cantante italiano va a Francesco Samuele Venuti.
6: Yes!
7: Grazie.
0: Perfetto, grazie.
2: Ora passiamo all'assegnazione del premio Under

0: 2025 dedicato a Luca Targetti, offerto dagli amici di Luca, chiamo a premiare Gloria Mina.
1: Cara Gloria, siamo di nuovo qui.
0: Siamo di nuovo qui.
1: A ricordare Luca e a consegnare questo premio in sua memoria.
0: Ed è, devo dire, con emozione sempre rinnovata, rimpianto sempre crescente per un indimenticabile scopritore di talenti come questi e un sempre più rimpianto amico. A chi lo consegniamo quest'anno?
1: Tocca a me. Il premio Under 25, ecco, questa volta era più difficile perché avete visto avevamo tantissimi giovani e giovanissimi cantanti. Quindi questa volta la suspense è vera. Il premio Under 25 va a Etina Emilia Saulite.
2: Brava.
0: Sono felicissima di consegnarlo a una voce che mi ha commosso fin dalla prima nota.
1: Grazie. Let's take a picture. Thank you so much. Congratulations again.
0: Sono contenta.
1: Prima di passare alla consegna degli ultimi tre premi, mi piacerebbe avere una piccola nota da parte del nostro super presidente Dominique Meyer.
3: Sì, buonasera. Direi che quest'anno il lavoro della giuria è stato molto difficile. E ci siamo fatto un piccolo pensiero, abbiamo pensato quest'anno forse dovremmo essere un po' ingiusti, perché ci sono tre primi premi e secondo noi, possiamo anche sbagliare, ma pensavamo che c'erano più finalisti che meritavano di essere premiati tra i primi premi. Allora, ve lo dico così, la vita a volte è così. Forse se avessimo fatto questo concorso tra una settimana il risultato sarebbe stato diverso. E la bellezza di questi concorsi è la fragilità. Ma noi siamo felici perché questo concorso fa emergere dei talenti nuovi e siamo stati molto felici di sentire tanti candidati di alto livello. E quando a volte è difficile trovare un vincitore, stavolta era difficile di decidere chi sarebbe il vincitore. E è un segno di vitalità di tutta questa attività. Poi vedete, vengono di tutti i paesi, parlano di lingue diverse, ma parlano in comune la lingua della musica e lo fanno bene. E penso che stasera hanno fatto quello che aspettiamo da cantanti, che siano giovani o no, e di comunicare una grande emozione. Noi abbiamo in comune questo difetto di pensare sempre al passato, di pensare che di vivere con delle referenze, di pensare che l'erba era più verde prima. E stasera di nuovo questi giovani cantanti ci hanno dimostrato che no, l'erba oggi è più verde che mai. E questo è il senso di questo concorso.
4: Bello, è vero.
1: Grazie Dominique. Il terzo premio viene offerto da Belmondo. Chiamo sul palco a premiare, ancora una volta con tanti anni, Michela Nicosia, che è al nostro fianco da tanti anni, hotel manager di Splendido Mare.
5: Vedo che ha due diplomi.
4: Buonasera.
1: Ah, già si può intuire una piccola sorpresa, perché vediamo nelle tue mani non una pergamena,
6: ma ne abbiamo
1: due.
6: Innanzitutto buonasera a tutti, sono molto orgogliosa di rappresentare il gruppo Belmond e qui in piazzetta noi abbiamo lo Splendido Mare che è il nostro gioiellino e quindi complimenti, many compliments

0: to all of you. The 10 finalists, they are amazing. And this event is a great touch for Portofino. And we are very proud to be here tonight.
1: Grazie Michela. Grazie. Sai Michela, mentre c'era il concerto ogni tanto ti guardavo e vedevo che seguivi con trasporto veramente
0: mi piace,
1: esibizioni dei nostri cantanti.
2: Infatti, come avevamo potuto intuire, per il terzo premio la giuria ha stabilito l'assegnazione di un premio ex aequo. Il terzo premio va a Medea Cicashvili e Valentina Pravdina.
0: Oh, wow! Bravo, che belle, complimenti.
1: Brave. Bravissime.
0: Che bello. Bene, facciamo la foto.
3: Pravdina è scappata.
0: Aspetta.
4: Attenzione che qui c'è.
0: Con i vestiti.
4: Scusa.
0: Ok.
1: Thank you so much. Grazie.
4: Ah, questi li consegniamo.
0: Consegnate voi, quale c'è il nome.
3: Nome. Attenzione.
4: No, non c'è il nome. No? Allora li consegniamo.
1: I can't see the name. Okay. After the concert we see if we guessed well.
2: Ora assegniamo il secondo premio offerto da Pirelli. Chiamo a premiare Laura Riboldi, vice direttore della Fondazione Pirelli.
1: Grazie alla Fondazione Pirelli e grazie Laura Riboldi per essere
5: grazie
1: di nuovo qui con noi.
5: Grazie, buonasera a tutti. Siamo felici di essere ancora a fianco di Clip quest'anno, un sodalizio diciamo che dura da un po'. E insieme abbiamo un sentire comune, quello di investire sulla cultura, in particolare sulla musica. E investire ovviamente sui talenti, sul merito e insieme apprezzare la bellezza della musica lirica.
1: Grazie.
2: Grazie.
1: Il secondo premio va a Charlotte Langner.
2: Complimenti.
4: Complimenti. No, congratulations.
6: Complimenti.
2: Grazie. Bravo.
1: Thank you so much.
7: Posso dire una cosa?
4: Certo.
7: Ha cantato stasera la regina della notte, l'avete sentito? Il problema è che lo fa tanto bene che quest'aria che è difficilissima sembra di essere facilissima.
2: È vero.
7: E questo è fantastico. E poi per quelli che capiscono il tedesco, avete capito ogni parola, ogni dettaglio. Normalmente quest'aria va cantata senza che sia possibile di capire una parola. Allora questa signora è una sorta di miracolo.
1: Meritava doppio merito.
7: Questo
1: grazie.
7: Premio.
1: Bravissima. Facciamo una foto. Grazie. Thank you.
2: Grazie.
1: E passiamo al momento più atteso. L'annuncio del primo premio Carlo Maier, offerto da Rea. Chiamo a premiare Cristina Stabilini, membro del board. Dall'anno scorso Rea è al nostro fianco con una passione incredibile e di questo vi ringraziamo.
8: Buonasera a tutte le signore e signori qui presenti in questa location meravigliosa. Io sono molto emozionata e felice di poter consegnare questo premio in memoria di Carlo Maier. Prima ho ascoltato delle parole bellissime su di lui e mi hanno tantissimo emozionata e mi hanno... Lui era un mentore, è stato mentore per tantissime persone, per me in primo luogo. Ed era un amante di tutte le forme di cultura e cercava di promuoverla ovunque, di tutte le forme di arte, della bellezza, e in particolare era amante della musica. E sono convinta che tutte queste note, queste voci sono arrivate fino a lui stasera. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie. Quindi il primo

0: premio.
1: Proviamo a dirlo insieme.
0: Va a Bao Peng Wang.
1: Bravissimo.
0: Complimenti, complimenti.
1: Grazie, bravissimo.
0: Bravissimo, bravissimo, complimenti. Bene, Francesco.
1: Abbiamo finito.
0: Abbiamo
1: anche
0: finito.
1: Sembrava impossibile, ma.
0: Vi ringraziamo a tutti per essere stati con noi questa sera e ci vediamo l'anno prossimo.
1: Grazie, grazie a tutti, bravissimi. Bravi i nostri cantanti, all'anno prossimo. Viva Portofino, viva Clip e viva le voci di questi magnifici cantanti.
0: Grazie. Grazie.

0: Il 1965 è stato un anno complicato, continua la guerra in Vietnam, Poumedien organizza un colpo di Stato in Algeria, quindi insomma abbastanza vicino a noi, arrestando Ben Bella, e i genovesi il 2 febbraio eleggono sindaco un ingegnere democristiano, Augusto Pedullà, di 49 anni, che inaugurerà la sopraelevata. Politicamente sarà un anno contagiato dal cosiddetto scandalo della Pedemontana, la grande strada del Levante cittadino, con un'ondata di arresti eccellenti. A gennaio c'era stata una spaventosa tragedia, un treno carico di esplosivo era saltato in aria nella stazione di Bonassola, bilancio di 9 morti. Ma una delle date che verrà ricordata di più, una data che potremmo davvero definire in qualche maniera internazionale, fu il 26 giugno.
1: Infatti, in quel giorno arrivarono a Genova i grandi Beatles, nel pieno della loro carriera, ma in una fase di transizione. Nel 1970 ci sarà poi la vera crisi che li separerà definitivamente, però nel 65 erano stati appena nominati baronetti dalla regina Elisabetta, un'incoronazione che suscitò anche moltissime polemiche, e non solo nel Regno Unito. Baronetti straordinari, ma già circondati da altre band, che stavano crescendo rapidamente nel panorama musicale, band giovanili con proposte musicali molto innovative rispetto a quella che possiamo definire tranquillamente la classicità degli Scarafaggi di Liverpool.
0: Ebbene, i quattro straordinari musicisti adorati da immense folle di fans realizzano un'unica tournée italiana di 5 giorni. Genova fu, assieme a Milano e Roma, l'unica città italiana nel loro giro mondiale. Il loro agente li voleva mandare a Bologna, ma secondo una delle tante leggende metropolitane che allora fiorirono anche sulla stampa, pare che sia stato proprio Paul McCartney

0: a volere la nostra città, che allora era un grande porto, ricchissimo di traffici, uno dei più importanti, se non il più importante porto del Mediterraneo. Forse anche spinti dalla nomea di Genova come la città più british d'Italia, fu fatta questa scelta. Abbiamo con noi il professor Ferdinando Fasce, storico contemporaneo, autore di due straordinari libri sui Beatles, uno in uscita proprio in questi giorni, edito da De Ferrari, e dedicato alla tournée italiana dei Beatles. Professor Fasce, allora, come nasce questa tournée, forse in un momento un po' critico per i Baronetti?
1: Beh, la tournée nasce in una fase di transizione per i Beatles. È una fase di transizione che è ben riassunta da due eventi che precedono la tournée stessa, proprio poche settimane prima. Uno è la loro nomina a membri dell'impero, il che riflette le lusinghe dell'establishment, soprattutto dell'establishment laburista, che vorrebbe democraticizzare le onorificenze. E l'altra è il fatto che Paul McCartney da solo ha inciso Yesterday, il che apre una strada nuova verso sonorità più complesse, verso nuove sensibilità che in qualche misura confliggono con la Beatlemania, con le urla, le frenesie e così via. Quindi arrivano in una fase di transizione al loro interno.
0: Professore, come mai fu scelta Genova? È quello che ci si chiede un po', pensando a questo concerto.
1: La scelta delle tappe dava per scontato Milano, perché capitale morale e capitale dell'industria discografica ed editoriale. Roma, perché la capitale. Genova fu scelta perché pare che i Beatles e il loro entourage fossero attirati, uno, dal fatto che questa città presentava delle analogie con la loro Liverpool.
0: Beh, certo.
1: Ecco. E due, dal fatto che si era diffusa la notizia intorno al Palazzo dello Sport, che era stato completato di recente nel 63 e che già nell'ottobre del 64 aveva conosciuto una specie di battesimo del fuoco beat rock con un raduno di Ciao Amici con 20.000 persone. Questo dunque molto probabilmente indusse l'entourage dei Beatles a scegliere Genova.
2: Mario, poi abbiamo una testimonianza eccezionale, quella del
0: nostro... La testimonianza in casa.
2: In casa, del nostro Dario Vassallo, che era lì in quel concerto, quel giorno. A che età intanto e perché?
3: 11 anni, avevo 11 anni, nel 65 avevo 11 anni. E perché? Perché era nata, è stata mia madre, devo dire, a volermi mandare, perché la mia passione per i Beatles era nata un anno prima.
2: Quindi a 10 anni.
3: L'estate del 64, io tutte le estati andavo dai miei nonni in Sicilia e avevo una compagnia, diciamo così, di amici che erano tutti mediamente 2-3 anni più grandi di me. Nelle feste le donne, ovviamente, le ragazze ovviamente non mi filavano e il mio compito era quello di mettere i dischi.
0: Ed una di era un compito autorevole.
3: Era un compito autorevole, sì, ma marginale, se vogliamo, nell'ambito mentre vedevo i miei amici che si abbracciavano. E a un certo punto io non sapevo chi fossero, mi trovo questo 45 giri tra le mani, lo metto e rimango come San Paolo sulla via di Damasco, perché nel momento in cui sentivi Rita Pavone, per carità, Gianni Morandi, così, Hard Day's Night, l'attacco di Hard Day's Night, sul quale poi si sarebbero scritti quasi dei libri, comunque centinaia e centinaia di articoli con la chitarra di 12 corde di George Harrison, che suonava prima un sol, poi un do, e mentre contemporaneamente il basso di Paul suonava un re, lo stesso re della chitarra ritmica. Insomma,
2: di John. Affolgorato.
3: Mi ha folgorato, ho detto, ma che musica è questa? Era un sabato sera, io il lunedì sono andato a comprarmi il disco. Il 45 giri, che avevo il giradischi dai miei nonni, ma qui a Genova non l'avevo il giradischi. Ed è stato quello lì che ha portato poi mio padre e mia madre a comprare un giradischi quando siamo tornati dalle vacanze, perché... Quindi mia madre
0: ti ha portato.
3: Sì, perché...
0: Tra l'altro ti ha portato a quello alla serale.
3: No, non mi ha portato mia madre, perché avevo un amico del cuore a scuola che aveva un fratello un po' più grande, e con questo fratello più grande, un amico del fratello, questo mio amico andava e mi ha detto, perché non vieni anche tu? Ho detto, lo dico ai miei, però non credo che mi manderanno. Invece mia madre ha detto sì e ha pagato questi 750.
0: Ed era quello serale.
3: Ed è, sì, la cosa strana strana è che io me lo ricordavo di pomeriggio, poi sono andato a vedere il biglietto, invece il biglietto era di sera.
0: Senti, che cosa ti ricordi? Raccontacelo brevemente.
2: Com'era la scena? Ecco.

0: Mi ricordo, posso dire, soltanto un enorme casino.
1: Cioè, si vede anche dalle immagini.
0: Io posso dire che non si sentiva quasi la musica. Non si sentiva quasi la musica perché era il periodo della Beatlemania, come sappiamo, no? Quindi tutti si urlava sulle canzoni, loro suonavano, ma praticamente non si percepiva niente. E poi c'era alla fine la sensazione, da un lato, della delusione, perché avevano suonato, sembrava che fosse passato un attimo, in 35 minuti. Dall'altro, però, veramente, potevi dire ai tuoi amici: sono andato
1: al concerto. Diciamo, però Genova ha segnato un momento importante, diciamo, da questo punto di vista.
0: Beh, ma voi lo sapete meglio di me, sicuramente, che l'avete studiata. Cioè, Genova era una città in quel momento tra le più importanti d'Europa. Sì. Qua, cioè, aveva un porto che tirava mille.
1: Senti, Dario, il tuo rapporto, ci hai raccontato com'è nato. E poi come è andato avanti, come si è sviluppato?
2: Forse è andato avanti tutta la vita.
0: Ecco. No, continua. È un rapporto che continua, è un rapporto che ti ha cambiato la vita. Perché,
2: addirittura.
0: Per forza, perché voglio dire, tu ami i Beatles, parlo di quando avevo 10 anni, e vuoi non cominciare a suonare la chitarra, certo, per suonare le canzoni dei Beatles e cantare le canzoni dei Beatles? Vuoi non cominciare a imparare l'inglese per capire quello che dicevano i Beatles? C'era mia moglie che diceva con una battuta che il mio inglese era limitato alle canzoni dei Beatles. Cioè, parola era in una canzone dei Beatles, sapevo cosa significava.
1: No.
0: Allora, è chiaramente una battuta, però è cominciato così.
2: Ma
0: in realtà,
2: questa passione era solo tua o anche i tuoi amici erano coinvolti?
0: Alcuni miei amici.
2: Alcuni
0: miei amici, e l'abbiamo poi alimentata molto da grandi, da maturi, certo, perché io, certo, voi si studia, leggi un sacco di libri, io voglio dire, non per fare, non, però, che penso di sapere delle cose che non sa nemmeno Paul McCartney, che si è dimenticato. Io non credo che Paul McCartney...
1: Dimmene una. Sì,
0: ma Paul McCartney non credo che sappia che in Forno One il corno inglese lo suonava Alan Seville, il fotografo della copertina di B-Road era Ian McMillan. Non credo che, forse magari lo sapeva, ma se lo sarà dimenticato.
1: Se lo saprai, quindi ti
2: Questa musica tu continui a sentire.
0: Assolutamente. E sono molto contento che anche figli di miei amici, io non ho figli, ma figli di miei amici, miei coetanei, con cui siamo cresciuti, amano fortemente, gente che adesso ha 30 anni, cioè 35 anni, amano fortemente questa musica.
1: Dario, per concludere, sei andato anche a sentire i Rolling Stones? Io
0: no.
1: C'ero stato
0: i Rolling Stones, no. Io sono il sacerdote di un culto particolare. No, per carità, poi mi piacciono anche i Rolling Stones, certo, ci mancherebbe altro, perché però facevano un altro tipo di musica, secondo me. Li amo anche perché, insomma,
2: beh,
0: per carità.
2: Insomma, si fa. Per carità.
1: Grazie, Dario.
0: Prego.
2: Grazie.